in un momento, diciamo, così tragico come quello che stiamo vivendo, in attesa ma neanche di peggiorarlo ulteriormente, Altro personaggio che avevo sicuramente intravisto qua in lettura era Larry Johnson, ex della CIA, siamo sempre in casa loro, quindi la White House, quindi uno che insomma ha masticato temi molto particolari, e lui dice: la storia dei codici nucleari, perché parlavamo poc'anzi appunto di guerra nucleare, no? La storia dei codici nucleari è vera. Com'è da dirsi sta cosa? Larry Johnson ribadisce la sua versione secondo cui il generale Dan Kane avrebbe bloccato Trump dall'usare i codici nucleari. Vabbè, l'altro è ovvio, più che vinazzato, è sicuramente psicopatico al massimo livello, per qualcosa. Però ripeto, Larry Johnson, ex analista della CIA, è la persona che ha rivelato nel corso del popolare programma YouTube, questo programma appunto Freedom, condotto dall'ex giudice Andrew Napolitano, che al presidente Donald Trump è stato negato l'accesso ai codici nucleari degli Stati Uniti durante una riunione d'emergenza del 18 aprile 2026. A comunicargli il rifiuto sarebbe stato questo generale, Dan Kane, e quindi il più alto ufficiale in grado. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, ma è stata subito smentita dalla Casa Bianca, che ha definito l'episodio del tutto infondato. E allora qua parte poi: signor Johnson, lei ha dichiarato a Freedom che il 18 aprile Trump ha provato a usare i codici nucleari, ma il generale Kane lo ha fermato. Conferma questa ricostruzione nonostante le smentite? Sì, la storia era corretta. Ci fu un acceso dibattito sul portafoglio nucleare. Il presidente ha i codici, ma i vertici militari hanno il dovere di opporsi. Trump voleva prendere in considerazione l'uso di un'arma nucleare in Iran. Il generale Kane, intervenuto immediatamente, ha detto: assolutamente no, non seguiremo quella strada. Ne nacque uno scontro. La storia ebbe un effetto positivo, costrinse la Casa Bianca a smentire o confermare, e se ho contribuito a evitare l'uso di un'arma nucleare, tanto meglio. Cessate il fuoco non durerà, poi risponde: assolutamente no, non durerà, tanto che stamattina si sentiva praticamente adesso l'Iran la pagherà in maniera ancora più pesante. Vabbè, ma d'altronde insomma siamo abituati sicuramente ai chiarori, diciamo, chiari di luna del nostro trumpismo. Cosa pensa della recente telefonata Trump a Putin? Perché era anche è venuto questo qualche giorno fa. Non è stata un'iniziativa di Trump, è stato Putin a chiedere la chiamata il giorno dopo l'incontro con il ministro degli esteri iraniano a Mosca. L'avvertimento agli Stati Uniti è stato diretto: non introducete forze di terra in Ucraina, non cercate di allargare la guerra. Questo porterebbe la Russia a un coinvolgimento più diretto, fino allo scontro totale. Ma Putin è stato chiaro con gli iraniani: la Russia sostiene pienamente l'Iran. C'è stato uno scontro anche con Merz sulle truppe statunitensi in Germania. Trump vuole davvero ritirarle da l'Europa, perché anche qua ricordate spesse volte casa tutti, ecco, magari noi si festeggerebbe veramente in maniera troppo espansa, troppo elevata, in maniera stellare, quindi ecco, però non lo faranno assolutamente. Oltretutto noi ne abbiamo circa 15.000, la Germania ne tiene di soldati americani più del doppio, 36.000, insomma tanta roba. Quindi c'è stato questo scontro con Merz sulle truppe statunitensi in Germania, e quindi lui dice: Trump vuole davvero ritirarle? Ma penso di sì, dice, per quanto va del fronte germanico. Gli USA hanno decine di basi in Germania e circa 36.000 soldati. A mio parere quelle basi andrebbero chiuse, la seconda guerra mondiale è finita, l'Unione Sovietica non esiste più, ma Trump lo fa più come mossa punitiva. I tedeschi ci guadagnano, le basi sono benefiche per la loro economia, perdere quei soldati sarebbe devastante per la Germania. Questo è il pensiero sicuramente di Larry Johnson, ex della CIA. Altra domanda: cosa pensa del recente scontro verbale tra Trump, Papa Francesco e Giorgia Meloni? I commenti di Trump sono un'ulteriore prova che non è più l'uomo di 10 anni fa, mostra una forma di declino mentale. È instabile, non controlla le emozioni. Attaccare il Papa non è intelligente, attaccare anche Meloni è controproducente. Dovrebbe cercare di farsi amici, invece insulta e attacca, rendendo meno probabile una collaborazione. Vabbè, ultima domanda: che peso ha l'influenza di Israele e di Netanyahu sulla politica americana, in particolare sull'amministrazione Trump? Gli Stati Uniti sono stati presi in ostaggio dai sionisti. Ma qua già da un bel pezzo avevamo capito sta robetta qua, basta fare 1+1=2 insomma, in sto caso devono liberarsene. Non è nell'interesse americano essere così succubi degli interessi israeliani. Trump ne è chiaramente prigioniero, preso in ostaggio da Bibi Netanyahu e dal governo sionista. Per fortuna l'atteggiamento dell'elettore americano sta cambiando, Israele diventa sempre più impopolare, ci stiamo muovendo nella direzione giusta per liberarci da questa influenza dannosa dello Stato israeliano. Quindi ripeto, Trump mostra una forma di declino mentale, perché è assolutamente instabile, è molto instabile. Va bene, il tempo di leggere qualcosina per quanto riguarda
Julian Mendel, l'ex portavoce di Zelensky. Zelensky se n'era uscito, se vi ricordate, con quella formula dialettale: immeciava il gran e lo vende ai nostri nemici. Immeciava il gran, no? Perché qualche settimana fa, vi ricordate, perché c'era questa inchiesta di Arez che aveva rivelato praticamente che c'era questa nave, la Panormitis, che secondo l'intelligence di Kiev trasportava frumento rubato da Mosca nei territori ucraini occupati, ed era diretta, appunto, come poi avvenne, è avvenuto, nel porto di Haifa. Non è la prima volta che succede, al che, ripeto, Zelensky si è incazzato che metta basta, che ha detto chiaro e tondo: immeciava il gran e lo vende ai nostri amici, ai nostri amici, in questo caso sarebbero praticamente quelli, appunto, di stile stella a sei punte. Quindi la guerra del grano, anche perché voi ricordate che quando noi lo si studiava anche un bel po' di anni addietro, l'Ucraina era il grande granaio del mondo, e quindi il grano lo si produceva. Per carità, non sarà sicuramente di firma biologica barra biodinamica, è una realtà convenzionale dove la chimica aggressiva è stata utilizzata, laddove gli OGM magari potrebbero essere anche entrati nel frattempo, non per quanto riguarda la formula del grano, ma magari sotto formula di mais e dintorni, probabilmente sì, anche perché la terra ucraina, quella terra nera, black, quindi terra, è assolutamente molto fertile, ovvio, lo era quando noi non sapeva sentore di un'Ucraina che potesse entrare in guerra o spinta in guerra con la Russia, spinta più che altro, ci mancherebbe altro. Quando se ne parlava allora, si parlava unicamente in riferimento a quel ben di Dio che doveva essere, appunto, presenza ucraina all'interno del corridoio 5, se vi ricordate, l'alta velocità città che da Kiev doveva arrivare sino a Lisbona per attraversare orizzontalmente il tutto, e l'unico freno pareva essere unicamente quella realtà indiana, in questo caso il movimento popolare Notav, che bloccava quindi l'idea di poter bucare le montagne per decine di chilometri e quindi unire tutta questa linea enorme di migliaia di chilometri che avrebbe attraversato diversi stati, laddove praticamente i progetti non erano in atto, l'Ucraina non sapeva nulla di nulla, era distante sicuramente da accendersi in maniera bellica, ma già allora, ripeto, sì, parlava spesse volte, appunto, affrontando il tutto, di questa terra particolarmente magari fertile. Ecco, se allora era così, oggi non più, ci torneremo su sicuramente per quanto riguarda quei danni del presente, del futuro e del futuro futuro futuro, e possiamo dirlo un miliardo di volte, per il semplice motivo che prima che noi si vada a bonificare tutto quel mal di Dio che purtroppo sotto formula bellica è stato utilizzato, e quindi con le esplosioni, con i missili, con i droni, con le bombe, con le devastazioni laddove avevamo l'amianto piuttosto che i ponti, le strade, i cavalcavie e di tutto di più, ecco, prima di rimettere in sesto sicuramente anche l'A di ambiente, di tempo ne passerà tantissimo, e avremo poi sicuramente quindi tutte le malattie e tutte le problematiche sanitarie che si solleveranno dal momento uno post firma della pace, che speriamo avvenga il prima possibile, o comunque insomma di una tregua seriosa, non come quella impartita dal Bird of Peace, cioè da quella scatola vuota, ma non avevamo nessun sentore, quello che era stato fatto a Sharm el Sheikh con la nostra ducetta alle spalle, l'unica o quasi penso l'unica allora rappresentanza al femminile, con Donald Trump che dice: finalmente 8 guerre e un quarto le ho fermate, adesso però metto a posto la situazione più devastante, perché la questione israelo-palestinese che si dipana da oltre 80 anni, tanto che si ricorda proprio in questo mese il 78esimo anniversario della Nakba, deportazione, quasi 1 milione di persone palestinesi che hanno dovuto abbandonare le loro terre, sono passati 78 anni, quindi non è una questione che nasce unicamente e prospera dal 7 ottobre 2023, ma la questione israelo-palestinese assolutamente si lega ai decenni precedenti, ai decenni precedenti. Va bene, detto questo, però volevo anche portarvi a conoscenza di questa roba qua, che è interessantina, perché voi sapete, quando abbiamo una presidente, un governatore, un premier che magari si dà da fare un po' con lo sniffo, se è amico americano può assolutamente buttarsi dentro le narici di tutto e di più, se non lo fa e però il compañeros è un po' nemico, si studia il sistema migliore per farlo trasformare il tutto in uno stato a forte presenza di droga, e quindi vuol dire narcostato, no? Il narcostato, mi riferisco soprattutto alla questione
venezuelana, no, in casa venezuelana abbiamo visto assolutamente come si è bleffato, tanto che il tribunale di a poche settimane, insomma, dall'arresto del principale protagonista, appunto venezuelano, avete visto, ha smentito completamente l'idea che il Venezuela potesse

se possono rimanere insieme, ma comunque insomma il ragazzo ha fatto la fine che Trump sognava, oltretutto con l'utilizzo di armi molto particolari, insomma, che ha messo completamente quindi fuori gioco in quell'intervento di qualche mese fa anche le forze che erano lì preposte alla difesa appunto del presidente venezuelano Nicolas Maduro. E quindi insomma, siamo abituati oggi anche a riconoscere che la violenza anche di armi utilizzate è elevata, nel senso vomito, diarrea e sangue dal naso e vai vai, cioè quindi praticamente tutte quelle decine là di quindi protettori di Maduro messi fuori gioco in pochi minuti, e quindi poi il resto è stato molto semplice, l'hanno prelevato in pigiama, caricato, bendato e portato appunto in casa americana. Perché? Perché era un narcostato, e quindi se è un narcostato tu devi intervenire, per carità. Qualcuno magari che vive sicuramente le realtà stile vivo sia stazione, ti dico veramente, è un non vivere, una pericolosità, la paura di uscire, mandare i figli in giro, e ci mancherebbe altro, insomma questo è testimoniato sicuramente anche diciamo nel panorama italico per quanto riguarda quanto si siano dati da fare per conquistare quelle mete, non solo stranieri ma anche italiani, intendo dire, per capirci immediatamente. E quindi uno potrebbe dire, beh, tutto sommato c'è droga, ragazzi, bisogna intervenire. Vabbè, nel caso di Venezuela, ripeto, era unicamente una mendacità, cioè una cosa fasulla inventata a più non posso. Pensate se per caso ci fosse stato un tribunale, o ci potrebbe anche essere sinceramente, che magari condanni a 45 anni di carcere Nicolas Maduro. 45 anni di carcere, ragazzi, vuol dire aver buttato veramente, ma quale sia chimica, vuol dire veramente irrorare la cocaina là in alto, per carità. costicchia, però impressionante questa cosa qua. No, dico questo perché non so se avete intravisto qualcosa per quanto riguarda l'Honduras Gate, perché è bello, e qui si capisce sicuramente in che razza di malmondo, malmestoso, malmondo insomma ci si trovi, tutti nessuno escluso, perché non so se avete sentito il caso Juan Orlando Hernández. No, costui è stato arrestato, allora siamo in Honduras intanto, lui era il grande protagonista insomma dell'Honduras in assoluto, l'ex presidente honduregno. Quando diciamo Honduras non è che si dica chissà cosa, sì, ma centrale, uno dice, mi ricordo l'Honduras, no, non va mai ai mondiali, però mi ricordo perché è il Mar dei Caraibi, 9 milioni e mezzo di abitanti, sento cosa che mi viene in mente assolutamente, adesso mi viene in mente l'Honduras, aspetta, perché mi consenti io l'Honduras, cacchio, mi pare che sia l'Honduras, l'isola dei famosi, ecco è entrato in noi l'isola dei famosi, giustamente, quindi va bene così, l'America centrale bagnata nel Mar dei Caraibi, uno splendore unico a livello planetario, assolutamente sì, insomma, capitale Tegucigalpa, sì, Tegucigalpa, quindi va bene così, 1,5 milioni più o meno, insomma, da memoria, 1,5 milioni insomma di abitanti, insomma c'era sto presidente Juan Orlando Hernández. Bene, non mi viene condannato per narcotraffico, ragazzi, ma non posso credere, sì, anche questo narcotraffico, porca boia, condannato a 45 anni di carcere, però qualche tempo fa, ma non tanto tempo fa, è stato graziato. Ma come è stato graziato? 45 anni, ragazzi, sì, assolutamente sì, è stato graziato perché adesso diventa la testa d'ariete, diciamo, della formula vincente, del binomio, diciamo, del duo assassino per quanto riguarda Stati Uniti e Israele, che hanno deciso praticamente di puntare su Juan Orlando Hernández, ex presidente honduregno, per favore l'attuale presidente in carica, ma soprattutto far sì che l'Honduras sia trasformato in una piattaforma di destabilizzazione dei governi progressisti in America Latina. Erca Madosca, che casino, ragazzi, purtroppo è così, un piano orchestrato dall'amministrazione Trump e da Netanyahu per destabilizzare i governi progressisti in America Latina, in particolare Colombia e Messico, con il coinvolgimento di leader come l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, e così il presidente argentino, è quello della motosega insomma, Javier Milei, no? È quello che viene definito Honduras Gate, quindi che è un insieme di audio leak stati resi pubblici da questo canale Red, canale rosso, che rivela l'esistenza di una struttura di ingerenza per orientare la politica nella regione sudamericana, con l'Honduras usato come piattaforma? No. Eh sì, per destabilizzare i governi progressisti in America Latina. Uno si chiederà, ma liberato così? No, liberato così no. Si è arrivati di fronte alle inferriate e gli ha portato tante buste di soldi per liberarlo. Il denaro per l'indulto per Hernández veniva direttamente da un gruppo di rabbini e persone che sostenevano Israele.

Dio Israele ovunque, ragazzi, ovunque. Ma d'altronde, se non lo fanno oggi, quando? Se non ora, quando? No? Si dice spesso, non ora, quando? Il progetto Grande Israele, quando? Qua non è Grande Israele, per parte quello, ma faccio per dire che, insomma, incredibile, incredibile. Tanto che, attenzione, la più discussa tra queste realtà, e qual è la realtà? Adesso ne parliamo. Secondo i messaggi, perché è interessante questa realtà di Prospera, no? Prospera, i Prospera, no? Secondo i messaggi audio contenuti, conversazioni svoltesi tra gennaio e aprile 2006, roba fresca, fresca, questo Hernández, ripeto, ex presidente honduregno, cioè dell'Honduras, ebbene, quindi è stato presidente dell'Honduras tra il 2014 e il 2022, poi condannato a 45 anni, cacchio, 45 anni di carcere per traffico di droga da un tribunale statunitense, cioè gli americani lo condannano a 45 anni, quindi deve marcire in carcere, ma successivamente arriva Donald Trump, edizione numero 2, a graziarlo. Starebbe tramando per tornare al potere nel paese, grazie al supporto decisivo di Stati Uniti e Israele, che in cambio otterrebbero facilitazioni per la costruzione anche di una nuova base militare e di centri di confinamento per presunti terroristi, su modello di quelli voluti dal presidente Najib Bukele in El Salvador. Bene, verrebbero assegnati direttamente a società private americane come la General Electric, e infine l'espansione delle cosiddette zone economiche speciali, veri e propri dispositivi. Questo è il sogno di Peter Thiel. Peter Thiel ha detto chiaro e tondo: noi siamo qui a incassare un sacco di soldi per dare là delle zone economiche speciali, dove le vostre regole già ce ne sbattiamo, ma un domani non avete nemmeno più il coraggio di utilizzare, non so, il ricordo di quelle normative, di quelle leggi, di quei regolamenti, di quei codici codicilli. Sono zone economiche speciali, veri e propri dispositivi di espropriazione territoriale e a sovranità limitata a beneficio di capitali stranieri, che l'amministrazione di Castro, Xiomara Castro, prima presidente donna dell'Honduras, in carica dal 21 al 25, aveva iniziato a smantellare. Era questa smantella, ma la più discussa tra queste realtà è Prospera, che sorge sull'isola di Roatán, una vera e propria città privata, porto franco, libero dalle maglie dello Stato, in cui sono investitori del calibro di Peter Thiel a dettare interamente le regole. Abbiamo già parlato di Prospera in riferimento alla calata in Italia e a quelle conferenziette sataniste o quasi a porte chiuse da parte del nostro Peter Thiel. No, Peter Thiel. Vabbè, quindi intelligenza artificiale oggi, quella che utilizza anche l'esercito americano, l'esercito statunitense, è tutta roba propria in punto del grande brevetto in mano a Peter Thiel. Si sta arricchendo che metà. Basta, che metà basterebbe. Va bene, e se volete approfondire la questione, ripeto, è interessante addentrarsi all'interno della la questione dell'Honduras Gate per capire che razza di momento stiamo attraversando a livello globale. Dobbiamo imparare che c'è quindi narcostato e narcostato. Quindi se Hernández adesso torna utile, si tirano fuori i soldini per liberarlo, e ricordo è una giunta di rabbini con il primo ministro Benjamin Netanyahu al fianco che ha fatto sì che questa operazione arrivasse fino in fondo. Bene, così sarà anche per Raul Castro secondo il vostro punto di vista? No, Raul Castro no, perché nel 59 era al fianco di Fidel o comunque lì ci stava. No, perché ha un sacco di anni, ha superato ampiamente quota 90, siamo a 94 anni, per la qualcosa Raul Castro in queste ultime ore è sotto il mirino per l'ennesima volta dei falchi statunitensi, che mettono nel mirino appunto il presidente cubano, perché Cuba oggi è altamente strangolata. Il blocco e quant'altro per quanto riguarda il boicottaggio e di tutto di più sta avvenendo da decenni e decenni, però la situazione che si sta dipanando in questi momenti è assolutamente terrificante. Però attenzione, perché voci di corridoio danno proprio in queste ore una mobilitazione nei corridoi statunitensi per far sì che ci sia un cambio repentino e velocissimo a L'Avana, o meglio la figura di Raul Castro venga definitivamente quindi cestinata, perché secondo quanto ricostruito appunto dal New York Times potrebbe essere messo sotto accusa criminale dal Dipartimento della Giustizia per il ruolo che come ministro della difesa avrebbe giocato nell'ordinare l'abbattimento di due aerei dell'organizzazione anticastrista Brothers to Rescue, colpiti nei cieli del Mar dei Caraibi da MiG dell'aviazione cubana mentre sorvolavano le acque dell'Oceano Atlantico, la facciamo breve, febbraio 1996. Oh ragazzi, dai, cioè il 20° anniversario della radio, eh?
nel 20, siamo già a quota 50, vuol dire 30 anni fa, no, sinceramente. No, questo è il mattume che abbiamo davanti. Ritirarsi in montagna ne vale la pena, sì, ma almeno lasciateci sgombro un po', diciamo, di apparato celestiale, un po' di cielo, lasciatecelo sgombro. Va bene, troveremo sicuramente, diciamo, conferma di bel respiro lungo il torrente Colmeda, questo il 2 di giugno, e quindi siamo un bel blocco che arriverà, a proposito di bloccheo, un bel blocco che arriverà nei contesti, diciamo, del bosco di Marco Scapin, ma Marco Scapin tra virgolette, nel senso che è un bosco ovvio liberissimo, laddove lui fa da guardiano soprattutto nei confronti dei cacciatori delle doppiette del piombo, no, da piombo fuso o sfuso che dir si voglia, insomma, epoca lontana dalla questione israelo-palestinese, al piombo appunto dei cacciatori che lui cerca di tenere a debita distanza. Noi vivremo sicuramente una passeggiata, la camminata, faremo di tutto di più all'interno, diciamo, di quella giornata, ricordo la nostra grande mara, martedì 2 giugno, e lo faremo soprattutto partendo con il ritrovo alle ore 9 di pubblicità di fronte alla Pedavena, dopodiché andremo a parcheggiare da lì a 5-10 minuti, poi saleremo sicuramente il fronte boschivo per arrivare al campo base, roba alquanto sempliciotta, tutto sommato, se proprio ci sono difficoltà estreme manderemo su una o due macchine che già ci sono per caricare eventualmente zaini, dolci o comunque roba varia da portare sicuramente in sommità. Poi sommità vuol dire poco nulla, sia chiaro, però in un contesto boschivo bellissimo si respira veramente, diciamo, questo ben di Dio, appunto, regno del bosco, con il Colmeda, con il masso glaciale, con le piramidi di terra, con soprattutto i sentieri che saranno a buon profumo del piccolo popolo, quindi vuol dire folletti, gnomi, fate, anche le anguane, perché chi ci mette la G, chi ci mette la D di Domodossola, ma anduane per quanto riguarda sicuramente quel fronte del Colmeda, laddove ci sta anche la grande Iacuzzi del nostro Marco, e vuol dire, per chi lo volesse, immergersi per ritemprare tutte le nostre autostrade sanguigne, perché fa molto ben quell'acqua là, assolutamente sì. Poi arriveremo al Casarin di Mare Alberto, lì ci sarà un rinfresco, poi avremo anche la prima esibizione del gruppo dei Cigni del Sole con Leo, che ho sentito anche stamattina in formula strepitosa, perché domani saremo con Leo assolutamente in quel di Genalta, saremo in quel di Genalta per aprire un po' quindi i contorni della nostra organizzazione, vuol dire praticamente prepararci, andare a fare un sopralluogo, anticipare un po' i tempi per i parcheggi, la camminata, lo spettacolo, ove andremo a ubicarlo, quindi a organizzarlo, e domani andremo a Genalta, insomma siamo nei luoghi del lago del Miss, se vi ricordate, insomma nei luoghi del lago del Miss. Va bene, questo comunque lo faremo più avanti appena avremo sicuramente la possibilità, perché il mese di giugno è il prossimo, è alquanto ricolmino, perché il 2 siamo qua, il 7 siamo in motonave, il 16 c'è il gas, poi l'altro gas, poi abbiamo il grande concerto di Luca Bassanese, insomma, ufficiale sabato scorso, facciamo insomma, nel nome della grande Mara, Mara per sempre, sarà il titolo, molto semplice, storia di un amore invincibile, è il titolo dello spettacolo di Leo Lazzarini il 27 di giugno, e a seguire poi avremo il concertissimo di Luca Bassanese, quindi io li ringrazio in maniera anticipata, sono messi a disposizione per la nostra realtà di radio e soprattutto anche per ricordare Mara. Quando dico Mara dico Cristina, ma dico tutti gli altri che sicuramente noi teniamo assolutamente al nostro fianco in tutte le attività, in tutte le manifestazioni, laddove c'è mobilitazione noi assolutamente andiamo anche con quel leggero peso, nel senso buonissimo del termine, di tutti quelli che sono già trapassati, che però ci hanno sicuramente insegnato a camminare in un determinato solco e quindi lo hanno illuminato allora dalla loro presenza, e oggi dall'alto assolutamente continuano ad essere sicuramente luce vibratoria, che per noi è assolutamente molto importante, che perché non muore mai nulla che sia passato dal cuore, quindi se non muore nulla che è passato dal cuore, ragazzi, questi hanno sicuramente dei posti di assoluto riguardo, tutti quelli che insomma qua dentro hanno dato tanto e adesso è utile sicuramente, appunto, che siano sempre al nostro fianco come avevamo loro promesso, ci mancherebbe altro. Quindi ripeto, il 2 giugno siamo là, bisogna prenotare, abbiamo già tante prenotazioni, però dobbiamo sapere per il parcheggio, perché il problemino è un po' il parcheggio piuttosto che poi a quanto caffè magari preparare, l'acqua e tutto. Ecco, ringrazio anche gli amici della Pasta Palladio, perché insomma già 10 litri di vin rosso arriveranno in loco e quindi saranno distribuiti per chi vorrà anche avere sotto mano un bel bicchiere di vin, il goto, anzi meglio dire goto, il goto del vin, e quindi me ne hanno parlato sabato scorso, e ringrazio
il nostro scarparo di fiducia per quanto riguarda l'amico di Resano, ma in questo caso per i 90 litri che saliranno in motonave con noi. Quindi è un darci la mano in maniera tale da poter anche magari riuscire a risparmiare qualcosina nei termini, diciamo, di organizzazione dal punto di vista economico. Dispiace perché la motonave continuano a chiamare, ma sarebbe ovvio, servirebbe il doppio, il triplo, sinceramente, perché è tutto pieno e quindi diventa veramente molto difficile. E vabbè, se qualcuno ha conoscenza di motonavi da 500 posti, potrebbe essere utile saperlo. Vabbè, saremo lì con Leo, quindi che il 7 giugno a Pelestrina piuttosto che Lido, laddove la nostra Silvia ci aspetterà a braccia aperte, perché ci ha promesso assolutamente, come potrò mancare assolutamente al vostro arrivo, abbracciarvi tutti e salutarvi tutti con un gimme five piuttosto che un assaggio, diciamo, di prodotti di casa. No, questo non lo farà assolutamente, nel senso che ha odio nei nostri confronti per semplice motivo che non siamo mai riusciti praticamente a trasportarla all'interno. E oh, ragazzi, la Silvia però ha promesso che col canotto farà sicuramente miracoli, quei miracoli che noi ci aspettiamo per risolvere un po' di questioni belliche a destra e a sinistra. Va bene, detto questo, eccoci qua, siamo in quattro, grazie Paolo da Paese, a posto. Ciao Luca, per il 2 giugno al Bosco del Font siamo in quattro, bene, ottimo, siete in quattro, perfettissimo. Va bene, la Silvia B, Cancaro, ecco, arriva subito la risposta Cancaro, perché avete capito, se fosse stato il sistema Mattonea tecnologica stile sottoscritto, io devo fare la lettera C, visto che la lettera C però è nella ABC iniziale, non so se mi capite, penso di sì, devo fare la C, devo aspettare perché il trattino vada verso destra per mettere la A. Lei in una frangente di mezzo miliardesimo di secondo ha già mandato Cancaro, ma con il punto, cioè che sia sottolineato e quindi da denunciarsi a spada tratta fino in fondo con il punto, come dire, punto a, non è che sia la speranza adesso arriverà il manca parti di testo, perché in questo caso spesse volte quei messaggi sono lunghi, manca parti di testo, ma qua mancano ancora parti di testo per quanto riguarda messaggi lanciati a sottoscritto nel 2021, ci mancherebbe altro. Qua una roba che però se dovesse cadere non è che succeda il finimondo, ecco, sinceramente, che alti parte bestemme. Qua invece no. Quindi il primo Cancaro di giornata arriva dal fronte della nostra Silvietta B. BD che ben che te voemo. Però sta pur certa che un domani, quando riusciremo a realizzare un sacco di skate, ci compreremo la motonave e quindi andremo, pure se qualcosa avanzerà alla Global Sumud Flottiglia, magari se qualcuno ha intrallazzi con il sistema del Mossad, magari se qualcuno di nostri, perché ritirano un sacco di navi e le svenderanno su internet prima o poi, ecco, è brutto da dirsi, ma se qualcuno magari ha tali conoscenze e mani in pasta, ecco, via Muson potrebbe farci arrivare l'imbarcadero. Comunque ripeto, oltre i 400 posti, altrimenti 250 quali facciamo con estrema velocità, come minimo 400, dai, dai 400 in su, thank you very much, e soprattutto il piano superiore non scoperto, perché abbiamo fatto, visto una volta col sole, te spaga la testa, se piove, se c'è il vento, cacchio, è bellissimo, se il tempo è perfetto, ma noi viviamo nell'imperfetto, però sinceramente io avendo avuto, no, questa è un'altra roba, avendo avuto, vecchia poesia, vecchia barzelletta, sinceramente. Vabbè, salutiamo la nostra Silvia, perché guardate, se vuoi un ben dell'anima, ragazzi, alla Silvia, dai. Vabbè, fate a patente che te vieni a partenza, che te troviamo un posto, lo state tutto, il nostro nuovo mozzo al femminile. Va bene, serve altro, sì, cosa stavo dicendo? Ah no, che beh, siamo pieni a giugno e quindi pian, Ferragosto? Però ne parlerò in maniera più dettagliata, è arrivato il menù e tutto il programmissimo della Ferragosto e quindi la camminata all'interno di quel ben di Dio, e dopodiché si arriva in sommità laddove il paesaggio d'attorno io lo identifico come una serie di una galleria con quadri al naturale di inestimabile valore, e quindi ci si stravacca in quel contesto e basta. E si fa assolutamente quindi palleggiare il terzo occhio, che va ad alimentarsi di tutta quella energia che te la regala il muggir delle vacche, quelle limousine, quel marrone bello vellutato e quindi glabro, e dopodiché tutto quell'insieme di verde quindi ampio che dall'assù si domina alla grande, compresa la casera del nostro Boraccia, compresi i piatti del nostro Boraccia, perché sarà grigliata con, ragazzi, con una qualità devastante, a 20 euro penso sia sicuramente un regalo, perché tanta roba, con oltretutto formaggio finché isciopa, proprio nel volantino che mi ha passato sabato è scritto proprio così, e formaggio a volontà per chi poi lo volesse finché isciopa. Va bene,
c'è tempo, intanto a Ferragosto c'è tempo assolutamente, si arriva a 1500 più o meno in un contesto bellissimo, in un contesto veramente bello. Chi vuole può andare su direttamente, e gli altri invece prendono una strada un po' più larga per inoltrarsi all'interno del sistema boschivo, semplice strada, battuta e quant'altro, si arriva comunque lassù. C'è un po' di salitina da fare, ma insomma eravamo tanti che l'altro anno l'abbiamo fatta senza problemi. Però, ripeto, se qualcuno desidera magari rimanere lì a masticare, a divertirsi nel primo pomeriggio, lo possiamo fare tranquillamente. Va bene. Signori, ecco, da lassù non potremo sputare assolutamente, non si sputa in faccia a quei quadri di inestimabile valore, come dicevo poc'anzi, perché a sputare possono farlo solo i signori sionisti, solo la realtà israeliana, solo l'ebraico momento può farlo, perché voi sapete assolutamente che Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, una delle persone che più di tutti forse odio a livello internazionale, ma al pari di Smotrich, di Netanyahu, di Trump, ecco, l'elenco è tanto, però se dovessi, non so, elencarne qualcuno nelle dita di due mani, nei primi dieci questo ci sta, ma proprio alla grande, parlo del ministro terrorista sionista, sia molto chiaro, cioè quello che ha giustificato che quando vi vedete sputare alla Madonna, al Cristo, spaccare a testa, cioè quando uno sputa alle anziane palestinesi, cioè ai bambini, cioè dite che spunta il muso, che non c'è nessun problema, perché è una pratica antica, cioè nell'antica tradizione ebrea ortodossa esisteva, quindi questa roba ci se puoi sputare tranquillamente, attenzione a cioè anche l'ho detto Itamar Ben-Gvir, al che noi abbiamo detto qui ragazzi, qui l'ingegneria genetica deve venirci in soccorso, comunque i grandi esperti per quanto riguarda la riesumazione, perché con la genetica si fa miracoli. Bene, noi dobbiamo riportare in vita quei grandi giocatori con le nocche portentose d'acciaio, e nocche vuol dire quei che sbatteva sotto quando chi giocava a carte, e che era il cartello d'entrata praticamente nei nostri, diciamo, a baretti, anche a Castelfranco Veneto, vietato sputare per terra. Ma perché prima si poteva sputare per terra, partiva da che sì, però state masticando forse, cacchio sto dicendo, però avete capito, scatarrate roba, quindi dovremo riportarli in vita, li portiamo lì al cospetto di tutta questa Itamarata, Itamar Ben-Gvir e tutto quel brutto quindi sistema maciullesco, e ci diamo dentro con i nostri del passato, questi che avevano Calsigolo allora, capito? Però ragazzi, vietato sputare per terra, ricordo con il cartello praticamente nelle adiacenze del quartiere Valciugana, vietato sputare per terra, riesumiamoli tutti, andiamo in un esercito e li inondiamo, diciamo, di quello che avete già capito essere da farsi il prima possibile, poi parleremo del resto. Ci sentiamo tra poco. Senti che bello ritornello, Luca Bassanese. Hola, hola, hola. Drink e Coca-Cola. Il Benevento vince largo, chiaro, netto e trasparente in maniera pseudo-ondulata.

0: per morire.
1: Hola, oh. Esatto, questa sì.
0: Drinking Coca-Cola, tu sei Superman, tu hai venduto
2: Peter Pan.
0: Hola, hola, hola.
1: Questa bisogna che la faccia, che è a sera dal vivo il 27 giugno, ragazzi, troppo bella.
0: Tu sei Superman.
1: E i bambini che ciappa molto, tutta per Checco!

hai venduto Peter Pan? Ciao Luca, buona giornata. Mi puoi spiegare il mistero di Jack che dice nella pubblicità del 5 per 1000 Daniele a Padova? Beh, i Jack è quella roba che fa funzionare praticamente le cuffie. Nei trascorsi di Radio Gamma 5 avevamo un cestinello stile Vimini, quello che ti metti è caramei, dai Rossana a tutto quello che ti piaceria masticare. In sto caso invece noi si metteva praticamente questa parte finale per quanto riguarda e cuffie Nova, che vuole il Jack per immetterlo, diciamo, nel giusto settore. E quindi i Jack erano messi lì, ma spariva sempre. Mi piaceva tanto che i Jack, per qualcosa avremmo potuto allargarci già diversi anni fa. Si lega la questione delle cuffie, il mistero di Jack. E tu hai venduto la partita, sempre presente, un abbraccio in ondulazione oltrista perpetua, a lei tripletta di che altro, a posto il benevento o malvento. Ciao Luca, buona trasmissione, Davide D'Alesiano. Ora che qua abbiamo Simone che mi gestisce i controlli esterni. Lesiano non esiste, forse Peter Thiel vuole fare sicuramente una nuova isola dove commercialmente le massime libertà di realtà normativa. Lesiano, ma dove sei che Lesiano? Dove sei questo paese Lesiano? Noi vogliamo fare un'iniziativa in quel di Lesiano, provincia di qualcosa. Ora qua, parte! Ciao Luca, sempre carico a mille, sempre lucidamente sul pezzo, bravissimo. Ma come fai? Io mi impasticco costantemente con multivitaminici integratori naturali, ma nonostante ciò non mi sento al tuo livello energetico e mentale. Dai, confesso, come fai? Un mega abbraccio. Davide da Vicenza. Davide, la polverina magica, ti fai di droga e ti sia a posto. Dai, si tombato, non esiste, lontani da quella porcheria, lontani. La nostra droga è, che ne so, la resistenza, dopodiché se fa l'infarto, però è magari in diretta. Davide, attenzione, bisogna stare molto molto molto attenti, molto attenti, molto attenti. No, è la granaticità, l'essere del toro che non gli va mai bene una, perché ti sia il 12° posto anche quest'anno e si pensava dal 9° all'11°, siamo 12°. Però si potrebbe ribaltare la situation nel caso che domenica, ultima di campionato, lo scorrere di titoli di coda per quanto riguarda questo insulsetto di campionato prevede il derby della Mole. E allora sarà Mole vincente o sarà Mole perdente? Non lo so. Nel frattempo Zizza mi manda la Germania dei primi pro palla, ora nel mirino c'è anche l'Anguria. Sì, l'avevo visto Zizza, tanto che sarebbe da dare in là ad una serata con uno spettacoletto, ma anzi, 27 giugno si potrebbe fare, e sarai Anguria o no? Si potrebbe fare, cacchio. Voi sapete perché mi ha mandato questo Zizza? Perché ormai siamo oltre ogni oltre, perché questo lo aggancio a quello che Paola mi mandava, e cioè: ma Luca caro, venerdì mattina su Radio 3 dicevano che addirittura ho aspettato qualche minuto per leggerlo, perché qualcuno ha finito ormai di masticare, basta, 13:10 si finisce di masticare, ragazzi, dai. Ma caro Luca, venerdì mattina su Radio 3 dicevano che addirittura nella loro propaganda i politici israeliani dibattono su cosa sia meglio infilare nell'ano i prigionieri palestinesi durante la tortura. Ma porca putanassa, ti rendi conto a che livello sono? Saluti da Paola. Sì, ma noi questo non l'avevamo detto, ma lo sappiamo assolutamente, purtroppo, per quanto riguarda le torture e tutto quello che avviene da decenni all'interno delle carceri israeliane barra sioniste. Questo è ovvio, c'è una violenza laddove, altro che in attesa del processo. Ma adesso hanno festeggiato con la grande torta Itamar Ben-Gvir, la 50enne mogliettina, brutta come il Pekka, non importa, ma l'importante, beh, è ancora più brutto del Pekka stesso nella sua quintessenza in assoluto, gli ha fatto la torta, se avete visto, in prossimità del compleanno, quell'happy birthday.
Kennedy con il cappio disegnato in riferimento sicuramente alla legge che è passata a livello di Knesset, quindi al Parlamento israeliano, per quanto riguarda quindi la pena di morte per i terroristi quindi palestinesi. No, non ho quei altri, cioè che altri non conta, hanno i loro in casa propria, no. E te mi dire, ma i terroristi, Luca, sì? No, ma guarda che qui si traduce terrorismo come anche un lancio magari di una pietra che non è di 30 grammi, ma se raggiunge magari il mezzo chiletto o i tre etti, stiamo molto attenti, molto attenti. Vabbè, comunque sì, in effetti sono cose che danno un fastidio enorme, noi continuiamo sicuramente qui alle nostre spalle ad avere la bandiera, lo dico alla signora di sabato sera, perché mi hanno detto in riferimento alla trasmissione di sabato sera, come potevo permettervi di avere che bandiera là alle spalle, perché la trasmissione andava in diretta Facebook, cosa che io non so nemmeno sicuramente taccare e fare, però sta signora che rispondevo chiaro e tondo, guarda te che è un dono, e se non te lo avessi te mettiamo a raccolta e veniamo noi, te che è un dono che penso sia il pollice, l'indice, il medio, col medio te me mandi a quel paese, siamo abituati, se ne sbattiamo altamente, con gli altri due dita o una o due te giri o canale e te ve dove cacchio che te vuoi ti, questo mi riferì io sabato sera, siamo qua post gas per quanto riguarda soprattutto cavare che bandiera, no bandiera se qua, anzi abbiamo raddoppiato, abbiamo triplicato, so che mettiamo in difficoltà tutti quelli che va in diretta sicuramente per quanto riguarda i video che viene allestiti qua dentro e quindi cerca di ripicciolire l'angoletto e quindi va bene se te lesi, per favore non accendere la terza luce quasi al terzo occhio, no, qua invece abbiamo sicuramente d'attorno anche la realtà del Libano, anche la realtà palestina replicata con no alla guerra Palestina libera, d'altra parte che l'Iran, signori speriamo che non si accenda altri fronti bellici per il semplice motivo che non abbiamo più spazio a mettere bandiere. Non, quelle di Cuba, attenzione, quelle di indiani di Cuba, come abbiamo fatto sabato scorso, quella dei col diretti, ragazzi, si contra col diretti, mi dice come effetto mettere, ragazzi, che sia una X gigantesca nera per dire chiaro tondo quanto noi si bocci assolutamente la col diretti, e in riferimento all'Etea quanto noi la maledica bocciandola, che è diverso, no? In effetti sì, no, mi diceva appunto il Zizza, la Germania reprime i propalla, ora nel mirino c'è anche l'Anguria. Un dossier dei servizi segreti tedeschi prende di mira i movimenti di sostegno alla causa palestinese, c'è anche un elenco di simboli considerati antisemiti tra cui l'anguria spezzata, perché forse di colori, che cacchio, verde, bianco e rosso, che cacchio, non so. Bene, ora utilizzeremo altri ricordando Merz e dintorni. E l'anguria faremo la possibilità di avere anguria il 27, taglieremo alcune angurie, ragazzi, sì ma avevo letto la cosa veramente allucinante. Allora, intercettazioni in corso, la flottiglia sotto attacco in pieno giorno, grazie Sergio, all'ora del messaggio, in pieno giorno navi militari israeliane abbordano le barche della Global Submut Flottiglia cariche di aiuti umanitari, a forte rischio l'incolumità di chi è a bordo, assolutamente sì ragazzi, per questi qua dopodiché madonna, quindi quello che possiamo fare ora da terra, fare girare i post e i comunicati, tenere alta l'attenzione e scendere in piazza durante per le convocazioni che vengono lanciate. Ora è in corso la manifestazione per lo sciopero generale. Allora, indipendentemente che noi si creda sicuramente al fatto di scendere in strada o non scendere in strada, io sono assolutamente da parte di quelli che scendono in strada per sta roba qua, perché quando lo hanno fatto voi avete visto quanto hanno dovuto architettarsi i sistemi mediatici, o comunque soprattutto anche i signori stile Trump piuttosto che Netanyahu, per quindi trovare nuovi equilibri con la balla del BOP vuol dire Board of Peace, vuol dire sicuramente quella farlocca di tregua per la qualcosa non esiste, però se avete visto non se ne parla più, o se ne parlava sicuramente molto meno, si era portato sotto altri riflettori la situazione, e quindi di conseguenza ben venga quelli che oggi vanno sicuramente on the road in strada, in maniera tale da dire chiaro e tondo questi non possono permettersi tutto quello che si dio fare, purtroppo ragazzi il male oggi assoluto, tralasciando sicuramente gli inferi più inferi, è assolutamente a firma del duo o del trio Angolo America piuttosto che sionismo. Sì, ma adesso veramente basta per quanto riguarda tutto quello che è proprio del sistema sionista. Del sistema sionista, anche perché un po' di problemini in casa li tengono, non lo dico a caso perché non so se lo sapete, ma c'è un piano israeliano per una nuova Nakba a Gaza, e questo vuol dire 78 anni dopo si continua sempre nella uguale misura per cacciarli e far spazio. Quello che sta avvenendo in Cisgiordania è devastante, ne abbiamo parlato assolutamente in maniera flebilissima sabato scorso, avevo ospite, sono stati felici di essere qui con il banchetto al gas, e si riproporranno assolutamente con i prodotti palestinesi anche sabato
20 di giugno. Le kefia le abbiamo esaurite prestissimo, sabato scorso. Abbiamo piazzato diversi chili anche di datteri, quelli sfusi, quelli in scatola, e poi anche le spezie, quindi palestinesi. Erano quelli dell'ACS, quindi l'Associazione Cooperativa e Solidarietà, e di Padova, e che si lega praticamente anche alla figlia di un nostro espositore storico, e quindi è Agostino. È arrivato qua Nicola Manno a conoscerci, e soprattutto l'ho portato in diretta per far conoscere esattamente quello che da tanti anni portano avanti, non solo sul fronte Gaza Cisgiordania ma anche in Congo. E dal Congo sapete che si è alzato anche il nuovo pericolo virologico, attenzione, perché nuova peste è anche parte, diciamo, da quel contesto là. Questo ce lo dice l'OMS, non so se ne avremo tempo oggi per quindi arrivare a discutere di questo, ma dicevo piuttosto quello che la Knesset, a livello quindi di Parlamento israeliano, si sta preparando a fare. Cioè si pensa quasi di scioglierla, questo è quello che si apprende da quel fronte, visto che la coalizione di Netanyahu sembra reggere sempre meno, perché l'elettorato israeliano si è rivoltato assolutamente contro questa agenda sanguinaria anche in terra israeliana. Io ricordo le manifestazioni oceaniche che a livello storico avevano toccato prima del 7 ottobre 2023 il comparto di Tel Aviv e dintorni, quindi non le città più conosciute ma anche le altre. Si parlava di centinaia di migliaia di partecipanti, con tantissime migliaia di giovani in primissima linea. L'indice puntato era verso quel governo a guida Netanyahu, anche perché Netanyahu era assolutamente sotto quindi le scure della giustizia per quanto riguarda i tre fronti aperti, appunto, da un punto di vista processuale. Ovvio, se c'è guerra c'è sicuramente motivo per allontanarsi da tutto questo, ed è quello che praticamente è stato fatto, perché c'è guerra, c'è speranza di vita, e quindi anche di incrementare magari un po' di sondaggi a suo favore, come è avvenuto. Però ultimamente, ripeto, i numeri non sono proprio dalla parte del fronte di Netanyahu, o comunque di quel governo di estremissima destra che si è confezionato a livello israeliano, perché ricordo che si parla del patto di Cesarea. Cesarea è un nome che non dice nulla, ma dice a più di qualcuno che mi ha masticato benissimo per quanto riguarda la villa, villaccia, villona, vuol dire la residenza privata proprio a Cesarea di Benjamin Netanyahu. Vuol dire che un po' di anni fa, in questo contesto, si è ritrovato il Benjamin Netanyahu, che altrimenti, ripeto, sarebbe finito a processo in maniera triplica. Ebbene, lì ha deciso di quindi aprire le porte a tutte le formazioni di estrema destra, quindi vuol dire partito sionista religioso, in questo caso è Smotrich, Yehudit e Itamar Ben-Gvir, e questi hanno fatto sì che il personaggio in questione potesse insediarsi a fine dicembre del 2022. Di lì a 10 mesi succede quello che ben conoscete, il 7 ottobre 2023. L'ho detto tante volte, la cosa è stata preparata sicuramente e agevolata soprattutto dal fronte anche sionista, per forza di cose. Sarebbe stato matematicamente impossibile, se è vero quello che si legge, un anno e mezzo per quindi pianificare tutto quello che Hamas ha permesso, quindi con il triciclo per arrivare dall'altra parte, vuol dire il deltaplano piuttosto che l'apecar, piuttosto che il motorete, piuttosto che le autovetture, piuttosto che Butoso e Reti con le ruspe, quindi 18 mesi di lavoro e uno dei più alti sistemi tecnologici esistenti, compreso sicuramente quei tre sistemi, diciamo, i servizi segreti. Nulla avevano visto, ovvio che avevano visto, hanno lasciato andare il tutto, ovvio, hanno permesso sicuramente quella mattanza per quanto riguarda sicuramente quello che ha fatto Hamas, i 1200 morti, tanti ricordo ancora e sempre anche dal fuoco amico, oltretutto intervenuto con estremo ritardo, con un rave party o cosa similare messo praticamente nelle adiacenze dei confini, appunto, palestinesi, senza tante guardie al fianco, ma quando mai. Però ripeto, già andare dall'altra parte e quindi rompere il confine è cosa impossibile, però questo è stato permesso, tanto quanto quello che ormai tanti denunciano anche a livello di Knesset, cioè all'interno del Parlamento. L'opposizione oggi sta denunciando anche sempre più a voce elevata, quindi a volume alto, tutto quello che si lega la figura di Benjamin Netanyahu per quanto riguarda quei soldi. Attenzione, noi parliamo di milioni di dollari che arrivavano dal fronte del Qatar, che atterravano in Israele e venivano destinati alle sacche di Hamas. Alle sacche di Hamas. Hamas serviva a essere quindi reso potente per far sì che l'AFP e quindi quell'altra fazione palestinese non potesse prendere il potere, perché erano quelli che erano assolutamente d'accordo con la stipulazione della pace e quant'altro sul fronte, sulla questione, appunto, per la questione
Israele palestinese. Quindi di conseguenza i soldi Netanyahu ne ha passati una caterva, cioè un'infinità. La responsabilità c'è tutta, bisognava fortificare quindi il fronte di Hamas. Tunnel o non tunnel, anche perché, ripeto, stiamo parlando unicamente di una realtà che si esprime in una quarantina di chilometri per 12, è ovvio. Quindi pochissima area, pochissima superficie. All'interno di questa superficie, con il Board of Peace, ci hanno preso per i fondelli in maniera altamente mendace. Per quanto riguarda quella linea gialla, oggi è diventata arancione, la linea gialla vuol dire praticamente, eh no, qua stiamo noi altri in casa vostra per gestirvi e controllarvi. Li hanno schiacciati o fronte o mare, li hanno schiacciati lì. Si parlava di un 50% di territorio in mano a Israele, oggi possiamo dirlo chiaramente 64%, quindi circa due terzi di quel poco che è la striscia di Gaza è assolutamente ancora a presenza militare israeliana, IDF in assoluto. Quando i signori soldati si stancano, noi apriamo le porte, noi italiani, Marche, Sardegna, Sicilia piuttosto che Torino, e là va bene soprattutto per il periodo invernale, perché c'è la decompressione psicologica, li abbiamo sgamati in casa nostra, vengono ad essere quindi rimessi in gioco per chi ce la fa, non tutti ce la fanno, ma comunque la maggior parte sì, perché qua le piscine a sfioro, il grande yoga, le ballate, la birra, quindi villaggi che noi destiniamo alla presenza dei militari, al maschile e al femminile dell'IDF, quindi l'esercito israeliano. Questo è quindi ufficiale essere avvenuto, si chiama decompressione psicologica. Hanno visto quello che ben possiamo immaginare e quindi di conseguenza dobbiamo quindi rimetterli un po' in equilibrio da un punto di vista quindi mentale, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista fisico, e quindi questo l'Italia si è permessa di fare, ovvio. Puoi dire non siamo colonia, noi siamo assolutamente colonia estrema al massimo livello per quanto riguarda il duo in questione che narriamo spesso, l'America e Israele. In riferimento alle chiusure delle basi americane, magari questo avvenisse, e dà ragione assolutamente Sachs, ripeto, lui è un economista, un saggista, un politologo americano, quando dice chiaro e tondo che le basi americane in Italia, ovvio che non fan sì che noi si possa essere indipendenti con la I maiuscola, ovvio che lui dice che un paese che ospita basi militari straniere sul proprio territorio non può definirsi pienamente indipendente né sovrano. Noi oltretutto, ripeto, dopo mai la Germania ne abbiamo 120 più 20 segrete ed è assolutamente tanta roba. 15.000 soldati americani di stanza in Italia non sono qui a far a vacanza, per carità, avremo anche sicuramente realtà limitrofi che si adopereranno in guadagni dal punto di vista commerciale, tutto quello che volete, anche se comunque quando chi va fuori a Militar Police arriva, perché questi di casini di notte ne fan che metà, basterebbe, hanno i loro locali, per carità, però ripeto, 15.000 americani in Italia, 34.000 in Germania, abbiamo sta medaglia d'argento, ma dice giusto Sachs, ma basta fare uno più uno, ripeto, ovvio. Magari si chiudessero le basi americane, ma quando mai? La porta aerei sul Mediterraneo chiude le basi americane, ma che cacchio stiamo dicendo? Questo è un psicopatico che come si sveglia domani mattina te spara a cagata, dopodiché non toglie nulla e nulla, se ne togliesse già 100-200 va bene, non applaudiremo assolutamente, ma intanto vorrebbe dire un inizio di qualcosa, ma non lo farà assolutamente. Magari, ripeto, l'Italia potesse assolutamente, poi c'è tutto il resto, poi abbiamo tutto quell'angolo, l'angolo controllo dell'informazione e tutto il resto, sia molto chiaro, i nostri dati, il nuovo petrolio dato in mano al fronte sionista, quindi israeliano, ragazzi, quindi è inutile girarci attorno. Però dicevo, a Cesarea, lì residenza privatissima, e quindi la villa di Netanyahu con al canto la moglie, molto cancara la moglie, casa cancara la moglie di Benjamin, la prima penso, poi si è separato, molto aggressiva, molto cattiva, assolutamente molto cattiva, così le cronache riportano spesse volte. Quindi in quel contesto lui riesce praticamente a far sì che per la prima volta nella storia di Israele si riesca, diciamo, a costituire il più elevato governo di destra, ma di estrema destra, anzi direi di estrema destra in assoluto. Ovvio che nel DNA di un sionista, nel DNA di un israeliano, la sindrome di Masada non è mai venuta a mancare, e se lo fosse, il sistema di propaganda sionista te lo tiene sempre acceso, quel sistema di sindrome. Quindi Masada cosa vuol dire?
La sindrome di Masada ci dicono che descriva la convinzione che il mondo sia ostile in assoluto a Israele, la distruzione imminente, e così che l'unica opzione sia la resistenza eroica fino all'autodistruzione. Che arriva all'autodistruzione ne dubito assolutamente, però si dice questo perché? Perché la sindrome di Masada si lega a un ambito storico proprio confinato lontanamente. Siamo nel 73 d.C., è un concetto quello che stiamo sviluppando, politico-psicologico, radicato in questo caso nella storia della fortezza di Masada, e qui nel 73 d.C. oltre 900 zeloti, quindi ebrei, scelsero il suicidio di massa piuttosto che arrendersi ai romani. Si suicidarono tutti in gruppo. Oggi la sindrome viene usata in ambito quindi geopolitico in assoluto, e quindi questo fanno frullare nella testa anche di moltissimi giovani a livello quindi israelitico. Quindi il mito di Masada e viene sempre più rinvigorito dal movimento messianico, dal movimento altamente religioso, dal movimento sionista, quindi ne ha fatto un simbolo di eroica resistenza. Dobbiamo resistere in maniera eroica, perché abbiamo sicuramente sì alcuni gemellaggi in America piuttosto che Cipro, piuttosto che la Grecia adesso, sinceramente, ma quando mai la Grecia e Cipro poteva dare una mano? E in effetti è quello che è avvenuto. E quindi c'è questo, anche questa sindrome di Masada sempre bella conficcata nella loro mente. Se però i giovani, come hanno dimostrato, se ne stanno sbattendo, o così, ripeto, qualche anno fa nelle manifestazioni di allora, prima appunto dell'esplodersi di tutti questi fronti bellici, perché in un anno e mezzo, due, insomma, il sionismo ha accelerato in sei luoghi del pianeta a loro circostante il fronte bellico, anche perché il progetto Grande Israele lo componi tanto quanto le alture del Golan erano tue e diventano sempre più tue, oltretutto anche laddove abbiamo sicuramente quella presenza di acqua, tanto quanto le materie prime che si ha bisogno nel conquistare quello che sta avvenendo nel sud del Libano per quanto riguarda Hezbollah. Ovvio che la giustificazione è sempre i cattivi, se che altri, Hezbollah è il partito di Dio, che tutto è anche rappresentato a livello parlamentare in maniera libanese, e da questa parte quelli di Hamas, e quindi ovvio la giustificazione la trovano sempre. Però attenzione, perché proprio qualche giorno fa, visto che accennavo qualche settimana fa le parole Cesarea Masada, c'è anche Asbara sarebbe la direzione nazionale di pubblica diplomazia, vuol dire praticamente la propaganda. Cioè mai nella storia di Israele il governo attualmente in carica, a firma quindi Benjamin Netanyahu, ha investito un budget così elevato per la propaganda. Cioè noi eravamo fermi a 150 milioni annui di dollari, che non è pochissima cosa. Oggi siamo a oltre 730 milioni di dollari per quanto riguarda, ripeto, la propaganda, si chiama Asbara in ebraico. C'è questo incremento, ripeto, vertiginoso, ed è ovvio che serve soprattutto costruire questa rete di ambasciatori volontari, cioè tutta una serie, diciamo, di personaggi che sono pronti a veicolare quella che è la narrativa che Israele vuol far prosperare in diverse realtà di paesi. E questo è quello che sta avvenendo. Ovvio, si utilizza anche strumenti di intelligenza artificiale, e quindi bisogna modellare l'opinione pubblica globale, assolutamente sì. E quindi abbiamo centinaia di testate, migliaia di citazioni al giorno su Israele, che devono essere assolutamente di sfondo positivo, altrimenti questi i viene praticamente torte. Questo si lega al fatto che negli ultimi sondaggi, anche sul fronte al di là dell'Oceano Atlantico, in territorialità americana, il 60% degli americani comincia ad avere sempre più un'opinione altamente sfavorevole nei confronti di Israele. Assolutamente sì, anche se comunque quello che viene sottolineato in questi ultimi giorni è il fatto che il dato più allarmante per quanto riguarda Tel Aviv, e quindi il fronte appunto sionista, arriva da questo rapporto dell'INSS, non è ISS italica, no, qua abbiamo l'Institute for National Security Study, che parla di un isolamento diplomatico di opinione pubblica senza precedenti dalla nascita dello Stato. E quindi bisogna fare molta attenzione, cioè i sondaggi stanno segnalando un tracollo di consensi, e la risposta di Tel Aviv non è un cambio di politica, non è un cambio di quindi del comportamento genocidario all'interno del sistema di Gaza, di quello che sta avvenendo sul fronte della Cisgiordania, dove Hamas, ricordo ancora, non essere lì presente, ma quello di dare in là e quindi attuare un'operazione su ampissima scala, perché bisogna cambiare quella che è la percezione dell'opinione pubblica in America, e così in Europa, e così a livello mondiale. Per questo c'è stato questo sicuramente
investimento, questo stanziamento di oltre 730 milioni di dollari, perché bisogna far dimenticare intanto il genocidio che è ancora oggi in atto, dati alla mano. Loro hanno riconosciuto, loro quel fronte sicuramente appunto di terroristi israeliani, hanno riconosciuto oltre 770 mila morti, ma sono sicuramente molti di più, non solo perché si continua a dire quelli che sono sotto le macerie, che non hanno avuto possibilità sicuramente di essere estratti, questo è matematico assolutamente, poi pensiamo anche alle condizioni igieniche che questo va sviluppando con tutti, diciamo, i cadaveri sotto le macerie, ma anche per quanto riguarda quelle migliaia di persone che sono state completamente evaporate, quelle armi utilizzate sicuramente dal fronte americano passano nelle mani sioniste e utilizzate con questi, diciamo, in primis, diciamo, di calori talmente elevati che il corpo viene completamente liquefatto e quindi viene completamente ad evaporarsi. Qua si parla di oltre 3.000 persone. Ma siamo sicuri che Israele non blefi ulteriormente? Oltre 3.000 persone. Attenzione, armi vietatissime in guerra, ma d'altronde col fosforo bianco piuttosto tutto il resto siamo altamente abituati. Fosforo bianco che lo si produce in un'unica realtà americana, laddove sapete è la Bayer in prima linea ad utilizzare sicuramente i macchinari per estrarlo e quindi produrlo. Serve, ha detto qualche giorno fa, e quindi diventa anche roba strategica per la produzione americana, e quindi vuol dire agevolare, diciamo, tutto questo in termini normativi e quindi con anche sostegno economico alla Bayer, che ne sta pagando poi le conseguenze per quanto riguarda, diciamo, il vecchio prodotto alla Monsanto, perché la Bayer oggi vuol dire Monsanto, l'ha acquisita nel 2018 per oltre 60 miliardi di dollari, ma soprattutto la Bayer oggi ha una serie di processi infiniti e partiti soprattutto dal fronte americano. Quindi Italia si sta dormendo, che è una cosa veramente allucinante in considerazione del fatto che il glifosato viene ancora utilizzato, parlo del principio attivo del Roundup, quindi di quel diserbante, di quell'erbicida per meglio dire, che viene ancora utilizzato e che per forza di cose avrà comportato, l'Istituto Ramazzini denuncia questo da tanti anni, dati alla mano, esperimenti alla mano, che praticamente lì dove c'è l'utilizzo, soprattutto per chi opera con il Roundup, è ovvio che il linfoma di non-Hodgkin piuttosto che realtà cancerogene, ovvio, le assorbe con netta predominanza rispetto a chi rimane più lontano da sto prodotto, anche se comunque magari non lo sappiamo, ma ci si lega magari alle nostre passeggiate, camminate, corse ciclistiche, piuttosto che, perché spesse volte lì dove c'è striatura arancione anche lungo i nostri fossi, qualcuno potrebbe avere utilizzato il Roundup o comunque altri diserbanti magari anche di quindi stampo cancerogeno. Detto questo, però, ripeto, quindi sostegno straordinario di Trump alla produzione di tutto questo, mi si dirà, e qua si continua a parlare agricoltura, perché no, non è tanto agricoltura, il fatto che il fosforo bianco sia bisogno soprattutto anche per quanto riguarda, diciamo, la produzione bellica, ed è quello che Israele ha fatto in assoluto, quelle foto che sono circolate in tanti anni sul fronte libanese, sul fronte siriano, sul fronte di Gaza e dintorni, c'è una specie, diciamo, quasi di fuoco artificio lì in cielo che poi va sicuramente ad abbattersi in terra, e insomma le denunce sono fioccate con estrema facilità. Si dirà, non volete che Israele si faccia, non so, particolari problemi per quanto riguarda l'utilizzo di qualcosa che è vietato in tempi di guerra, ma quando mai? Ma la stessa Italia ha dimostrato non essere così, o comunque insomma sbattersene altamente quando vi denunciavo spesse volte, e noi li abbiamo portati a casa presi con i guanti, messi in una teca per far vedere esattamente i CS, i gas lacrimogeni vietatissimi in guerra, utilizzati o comunque durante le manifestazioni, ma utilizzatissimi in oltre 4.000 lanci in quel 2011, in quel luglio caldissimo dove eravamo presenti in Val di Susa, debitamente in disparte si intende, ma abbiamo partecipato anche a quella manifestazione con quel lancio storico di oltre 4.000 candelotti e tantissimi al CS, ripeto, CS, Como Savona, altamente vietati. Quindi cosa si è respirato, cosa abbiamo assolutamente seminato all'interno di quel contesto, laddove poi sono arrivati ad imporre, e sottolineo imporre, un grande cantiere per un tunnel geognostico in riferimento all'alta voracità, alta velocità Torino-Lione, laddove appunto hanno prosciugato quello che c'era da prosciugare, i castagni li abbiamo demoliti, abbiamo fatto uno spazio lunare. Ma pensare che poi tutto quello che abbiamo visto in quei giorni, in quei momenti, quelle manifestazioni,
venga sollevato dal passaggio di decine e decine di camion, piuttosto che, ecco, fa pensare appunto anche forse che quando si dice che le problematiche oncologiche sulla dorsale Torino-Valsusa sono molto elevate per tutto quel sistema di fabbriche, di inquinamento, di tossicità, quindi di quella chimica aggressiva, è ovvio che il tutto poi arriva sicuramente a fartela pagare, che metà basta. Quella è una zona molto quindi colpita anche appunto dal mesotelioma pleurico, piuttosto, quindi tumore alla pleura, vuol dire tumore ai polmoni. Noi l'abbiamo conosciuta sta realtà di quell'uranio Peckblenda, che non è l'uranio impoverito, l'ex Jugoslavia, anche lì li abbiamo fatti ammalare, soffrire, che metà basta, ma i nostri soldati, intendo dire, non solo, ma in quel caso è Peckblenda, è un uranio che appunto se se ne sta conficcato all'interno delle miniere dell'ENI degli anni 60 va tutto bene, quando cominci magari a costruire, a devastare, ecco, e ora metti in circolo qualcosina di devastante, ma soprattutto la realtà amiantifera l'abbiamo vista un sacco di volte. Per tanti anni all'esterno del presidio di Venaus ci stava una bara con all'interno quindi quelle pietre verdi, per capirci, erano quelle contenenti la realtà amiantifera. Loro ti dicono, sai, quando tu vai a bucare la montagna per decine e decine di chilometri, ricordo che la grande opera che verterebbe soprattutto sul fronte francese è di 57 km, 57 km, di cui 45 in Francia, 12 in Italia, però prima bisogna fare i tunnel di prova, tunnel geognostici. Noi l'abbiamo scavato per 7 km, doveva essere 7 e mezzo, e come dico spesso, abbiamo speso per 7 e mezzo, però è ovvio, siamo in Italia, figurati, stiamo là a guardare 500 metri in più o in meno, dai ragazzi, dai. Però per dire che la questione dell'amianto è una questione molto ben presente, e quando spira quel vento che noi abbiamo conosciuto in quei momenti, il FON è un vento assolutamente molto caldo che spira anche per diversi giorni in maniera continuativa, destando preoccupazione, perché sai, quando vedi quei vortici non pericolosi che alzano polvere e quant'altro, immaginando che magari tutto questo arrivi a danzarti attorno con anche la formula dell'amianto impressa, tu capirai che sì, ok, il segno della croce, la preghiera, tutto quello che volete, per carità, non è che uno venga a casa dalla Valsusa e passa 1, 2, 3 anni e ne sia assolutamente felice e fecondo fino in fondo, perché sapete, l'incubazione insomma della problematica del mesotelioma pleurico può vertere anche per 15-20 anni insomma. Poi una volta che però viene diagnosticato, lì sì, esattamente, penso che ne manco la triade, non quella di Mourinho, il triplete, ma la triade, intendo dire, Medjugorje, Fatima e Lourdes, possa assolutamente, una volta diagnosticato fino in fondo, regalarti una buona vita. Penso ci siano rimedi, insomma, se non i miracoli, assolutamente, ecco. Vabbè, torniamo a noi, mi sono allargato troppo. E allora, dicevo, il budget per la propaganda è aumentato per il semplice motivo che i sondaggi cominciano a dare contro anche all'apparato sionista. Quello che invece stavo dicendo poc'anzi in riferimento a questo piano israeliano, vabbè, ok, Nakba, grande Israele, tutto quello che vogliamo, però questa notizia di corridoio alquanto freschetta, cioè del 16 maggio, parla esattamente quindi di una possibilità di sciogliere la Knesset per indire nuove elezioni. Vi anticipo che nel caso si arrivasse a nuove elezioni, non è che comunque le elezioni manca tantissimo insomma in casa israeliana, però si vorrebbero magari anche da parte di alcuni anticipare, soprattutto in riferimento magari a Netanyahu, che con i sondaggi, perché da qualcosa ha perso, però può avere ancora assolutamente buone possibilità di farcela, e quindi rimane lontano dai suoi processi e dalle sue problematiche giudiziarie. Ma volevo già anticiparvi che ne parlerò comunque. Per quanto riguarda le formule di opposizione, si è costruita una realtà di coesione d'opposizione alquanto forte, perché ci si lega ad alcuni ministri che poi facevano parte anche dei vecchi governi appunto israeliani, anche al fianco, alcuni di questi erano al fianco anche di Netanyahu, poi hanno rotto. Ma vi anticipo che nonostante tutto queste nuove realtà d'opposizione, nel caso arrivassero al potere, hanno praticamente nei loro programmi elettorali tutta una serie di punti messi nero su bianco, che se non ricalcano alla perfezione, non è proprio perfezione mille per mille, ma se non ricalcano alla perfezione, ripeto, lo stesso programma elettorale di Netanyahu, poco ci manca. Quindi per dire che indipendentemente diciamo da un male o l'altro, saremo ancora costretti a vedere sicuramente quelli che punterebbero in malo modo
Egitto, Gaza, Cisgiordania, la Siria, così anche il fronte siriano, e poi ovvio c'è sempre quella parentesi iraniana, laddove comunque non ce la raccontano giusta, oltre al fatto che avete visto Israele, non si vedono i video degli attacchi che gli iraniani hanno portato a compimento all'interno appunto delle strutture di vita israeliane, tutto viene assolutamente quindi tenuto nascosto e silente, sembra che l'unico a rimetterci sia l'Iran. L'Iran oggi invece si trova in una posizione ragguardevole, nel senso altamente positivo sotto il punto di vista in riferimento al fatto che ha fatto capire che tu quindi dichiari guerra ai sottoscritti, i sottoscritti girano e puntano intanto le tue basi americane per far capire sicuramente ai tuoi stati satelliti, ai tuoi diciamo gemellati, quanto ne pagano in conseguenza, e poi soprattutto lo stretto di Hormuz piuttosto che tutto quello che riguarda il sistema dei commerci. Una guerra che ovvio si fregia del piacere dei cosiddetti droni, tanto quanto li hanno i signori ucraini, tutti tengono mai sti droni, e quindi sarà ormai guerra improntata sotto quell'aspetto là, e quindi vorrà dire dover subire le dovute conseguenze, insomma. E quindi purtroppo è brutto da dirsi, noi eravamo fermi qui 50 conflitti sparsi per il pianeta, ne abbiamo ancora di più oggigiorno, però pensare a un blocco della gran parte delle guerre la vedo veramente allucinante. Stupisce il fatto che abbiamo governi talmente servili per la qualcosa, almeno questo serva a tradurre quanto oggi sia inutile andare a votare o comunque far primeggiare una o l'altra sponda. Vedevo tutto il Veneto quanto bene stia battendo anche dal, però questo lo aggancerò poi anche alle formule del dissenso che si stanno quindi adoperando in Italia per sperare di poter rendersi coese e quindi in maniera aggregante andare ad affrontare le elezioni politiche del 2027, però nel fronte del dissenso che finora ha preso solo scopole, e così sarà sicuramente nella prossima tornata elettorale, ma vedevo quanto il Veneto stia rispondendo con i 110 circoli a firma vanacciana, e quindi vuol dire futuro nazionale. Il Veneto stava rispondendo alla grande, Verona figuratevi, d'altronde la curva insegna che se siamo di destra è ovvio, perché non agganciarci adesso al generale Vannacci. Vabbè, abbiamo una scelta tra il generale Vannacci oppure il generale Pappalardo, ecco, scegliete voi. No, ma diciamo, vedevo praticamente tanti iscritti, 110 circoli già attivi praticamente nel Veneto, ma richieste, 2-3 richieste al giorno ormai per quanto riguarda i nuovi circoli appunto a firma futuro nazionale in Veneto. Ragazzi, va ben così, insomma, ecco, se no pensiamo poi di

il fatto che sono andati all'altra parte, li hanno lasciati fare per avere l'alibi, la giustificazione per poi imprimere il progetto Grande Israele, questo assolutamente sì. Oppure evidentemente, come sempre avviene in questi casi, Pino, tu sei uno dei migliori, se non il migliore assolutamente, regno dei servizi segreti oggi esistenti, e ne hanno tre, perché c'è anche la Manna oltre agli altri, che è il Mossad, quelli che menzioniamo molto spesso, quindi Shin Bet, Aman e il Mossad, ma secondo il punto di vista non hanno mandato un bel po' di infiltrati in maniera tale che le reti si tagliassero con, quindi con i migliori tagli possibili, ovvio, hanno infiltrato di tutto e di più, come spesse volte avviene. Ciao Luca, sarebbe simpatico chiamare il sindaco di Cortina per sapere la sua opinione riguardo la bandiera nera da parte di Lega Ambiente. Sì, una cosa fresca questa di Lega Ambiente, bandiera nera nei confronti di Cortina. E quindi ciao Luca, sarebbe simpatico chiamare il sindaco di Cortina per sapere la sua opinione riguardo la bandiera nera da parte di Lega Ambiente, che ha puntato sarà l'amministrazione per i larici secolari che sono stati tagliati per le Olimpiadi, pista a bob e cammino via. Non hanno pensato alle prossime generazioni. Chi l'avrebbe mai detto? Marco Ferrari dalla provincia di Vicenza, notizia diffusa ieri sul CD3 Veneto. Sì, no, ma sulla questione delle Olimpiadi di Cortina e quindi le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ci torneremo assolutamente, anche perché avete visto che già si comincia a far rimbalzare i cosiddetti classici buchi economici, a chi spetta pagare cosa. Per forza di cose, non avevamo nessun sentore che finite quelle 2-3 settimane di giochi, perché ci metto dentro che magari quelle paralimpiche, noi si dovesse cominciare a rivivere un po' la situazione di Torino. Mi auguro di non arrivare sicuramente a quello spessore di Torino 2006, perché lì venne intaccato in maniera profonda anche il bilancio della regione Torino, sì, regione Piemonte, insomma, con Torino in primis, e quindi tra le concause principali di quei buchi di dissesto noi avevamo sicuramente quel dispendio economico per realizzare le Olimpiadi che dopo 20 anni sono tornate sul fronte anche bellunese. L'altro è Milano, dove sicuramente abbiamo altre gatte da pelare anche da un punto di vista economico, ma per quanto riguarda Cortina sicuramente ne parleremo. Lì siamo stati 2 volte, abbiamo visto sicuramente anche quella che era la preparazione della pista, che dall'alto è quello che vi hanno fatto sicuramente assaggiare attraverso il comparto mainstream, o comunque insomma attraverso le dirette di allora. Da un punto di vista sportivo, lo sport fa sempre piacere, ci mancherebbe altro, possiamo credere o non credere allo sport, ma anche ieri magari qualcuno magari si è soffermato a vedere dopo 50 anni la vittoria insomma di Sinner agli internazionali di Roma, e quindi con quindi tutto quello che è proprio del sistema dello sport. Dico questo perché già allora noi avevamo visto quanto i lavori fossero in ritardo. Attenzione, per quanto alla cabinovia che si parla, Socrates, ma lì c'è problemi di frane e quant'altro, quindi toglietevi la testa insomma di andare là qualcosa di poco positivo. E però abbiamo visto assolutamente anche quanto d'attorno ci fosse ancora da fare, non c'era più il tempo per rimettere in sesto il tutto, però è ovvio, sai come gestire l'apparato delle cosiddette telecamere, e così è stato fatto, ovvio. Dopodiché è passato il messaggio che avete visto voi sempre quelli del no, beh insomma noi si diceva sicuramente un impatto inferiore, ma adesso cominciamo assolutamente a inanellare tutta una serie quindi negatività che si legano praticamente a quel vostro dispendio di Olimpiade, non solo dal punto di vista economico ma dal punto di vista ambientale, come giustamente appunto Marco Ferrari mi ha sottolineato, e poi anche per quanto riguarda quello che sarà proprio quindi della realtà di come verrà utilizzata questa pista. Abbiamo veramente tutti questi campioni, tutti questi sportivi che andranno sicuramente ad allietare la loro presenza, perché dico, solo il mantenimento di tali strutture ha bisogno di tanti soldini, capacità e soldini. Poi le lasciamo le marmotte piuttosto che ne so io agli scoiattoli di casa, ben venga, ci mancherebbe altro, ben venga. Quando allora si sarebbe potuto tranquillamente andare, come sembrava addirittura possibile in un periodo insomma italico, andare a far stegare a 169 km, quindi a Innsbruck insomma, ecco. Poi ricordo però la trovata, perché noi viviamo oggi all'interno di una terminologia che ci induce in errori in maniera continuativa, nel senso ci comprano in quella maniera là, oggi è tutto sostenibile, bene comune, rinnovabile, quindi quando c'è però rinnovabile va benissimo, i polli assolutamente a tutto mRNA piuttosto che va bene, tutti i vaccini. Vabbè, però ho sentito sostenibile io, ecco perfetto, allora va benissimo. In quel caso si parlava di una Olimpiadi, ecco il fautore di questo ricordo.

ricordo esserlo, e nel nome di Matteo Salvini, vi ricordate? Olimpiadi Light. E Light ci riporta alla memoria quelle sigarette Light che, secondo chi le fuma, va tutto bene. Come quelle elettroniche, va tutto bene, se va tutto bene è perché non deve andare bene, e quindi continua ad andare bene. Quindi quella formula magica, no? Olimpiadi praticamente light, che poi tradotto in maniera molto veloce a parte nostra era sinceramente che lì dovevamo sicuramente via e vas da istituire, per la qualcosa però i tempi non sarebbero esistiti, vuol dire valutazione impatto ambientale, valutazione impatto strategico, niente, metti qualche bel commissariello che lo cambi spesse volte, commissari, e quindi vai a accelerare tutte le tue dosi di antinormativa, cioè se non rispetti le normative, per farvi capire velocemente il tutto, e porti in concretezza quello che poi diventa appunto per due settimane grande motivo di fotografia, di immagini, di video, di sorrisi, di baci, abbracci, e di sportivi italiani che oltretutto vincono, quindi campioni che vincono e fanno le fortune d'Italia, soprattutto per quanto riguarda la componente al femminile. In queste Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina sono quelle che più di tutti si sono sicuramente date da fare per mettere al collo le classiche medaglie d'oro, d'argento o di bronzo, meno un po' i maschietti, però ripeto, l'apparato al femminile sportivamente parlando in queste Olimpiadi ha fatto l'enorme differenza. Vabbè, qua non so se Elena di Villarsi, mio figlio Giovanni, vabbè, ok, sì perfetto, quindi era, attendo conferma, grazie. Se mi ascolti in diretta 073 ti do già la conferma per quanto riguarda il 2 giugno, va benissimo, ci mancherebbe altro, sì va benissimo. E quindi 2 giugno ci si vede quindi al Bosco di Faont, perfetto, ripeto, aperto a tutti, non costa nulla, perché tanti mi chiedono appunto il costo. Se qualcuno sente di lasciare qualcosina a Marco alla fine, perché è quello che poi ripulisce il bosco, insomma il vero guardiano del bosco, può farlo, però ripeto, non costa nulla di nulla. Per chi mi chiedeva invece, aggiungo anche questo, di portare un po' di cibo per gli animali, sì, potrebbe essere utile, nel senso che purtroppo però la mini fattoria del nostro Marco si è rimpicciolita di molto perché gli animali avevano una certa età, e quindi di 3 maialoni da 300 chili ognuno ne è rimasto uno solo. Artax, il grande cavallo bianco stile Vidal, se vi ricordate nel vecchio spot, è venuto a mancare, tanto quanto anche la bianconera Teresa era un tasso, e così anche la volpe, ma non tutti assieme, dico nell'arco di questi anni, non è un po' di anni che non torniamo in quel contesto, nell'arco di questi anni sono venuti a mancare un bel po' di animali di tutti quelli che avevamo quindi visto allora. Rimane un massiccio quindi suino, un maialone da 300 e passa chili, la capretta e un cane, ecco, io penso così, per cui dico, se uno porta su di tutto, perché l'altra volta arrivava su cassette di carote, piuttosto tutto quello che serviva al cavallo, piuttosto che agli animali, non so se tenga il gallo e le galline, adesso non lo so, per dire la verità, però casomai ce lo faremo dire quel giorno. E poi se qualcuno magari torna su durante l'estate, perché ripeto è un luogo assolutamente da viversi, magari anche in maniera tranquilla, andate a farvi la vostra passeggiata, che è molto semplice, la passeggiata l'anello di base intendo dire, oppure con Marco potete salire un pochettino anche più in alto, però molto semplice lo stesso, insomma, ecco. Comunque ripeto, noi torniamo lì nel nome di Mara al 1000 per 1000, noi saremo in quel contesto là il 2 di giugno, mi raccomando, per quanto riguarda l'arrivo alla, prendetevi per tempo di fronte alla pedavena, perché poi sai, se chiamate quando siamo già in salita verso il bosco diventa un po' difficile spiegare come entrare all'interno di via Faonte, da lì prende il nome poi il bosco di Faonte e quant'altro, quindi troviamoci al mattino, poi non partiamo alle 9 giuste, partiremo 9:15, 9:20, insomma, ecco, però non arrivate proprio all'ultimo secondo, sono anche qua, perché anche in base alle macchine noi poi dovremo anche mandare qualcuno in strada col giubbino giallo arancione a bloccare anche le macchine che lì di solito passano tante autovetture. No, stavo leggendo quello di Alberto Mara, tanti gatti, quindi cosa vuol dire Alberto? Tanti gatti, quindi no, allora tanti gatti ci sono. Allora Alberto della Mara mi dice appunto dei gatti. Allora, nel caso che stavo appunto quindi discutendo, se qualcuno vuole portare su, allora quello è il mangiare per i gatti, allora quindi scatolette o il classico mangime, quello che può abbisognare quindi i gatti, avete capito? Gli animali sempre meno, quindi non te portare su un sacco di carote e roba, perché magari non penso che serva come allora.
Prato Schumann, allora per i gatti, allora comunque dai, casomai me lo fai sapere, visto che è il 2 giugno, non è proprio dopodomani, per la qualcosa magari. Senti Marco, se per, per caso può tornargli utile, qualcuno mi ha chiesto se serve ancora portare su del cibo per gli animali, in sto caso se ci sono i gatti, e quindi vuol dire che l'antivirus non è di casa. Oggi non ce la faccio assolutamente a parlare dell'antivirus, laddove secondo il mio punto di vista comunque io non propendo per il ritorno al Green Pass e alla, agli estremi ricatti, che sia un, l'ennesimo, non l'ennesimo ballon d'essai, questo è matematicissimo, l'ennesimo ballon d'essai per forza di cose, sì, perché dal Congo parte il boom di Bugio, e quindi il boom di Bugio piuttosto che la viaria per quanto riguarda vaccinazione del, del pollame, e per quanto riguarda il bioterrorismo psicologico è ovvio che non si molla mai in assoluto, quindi vuol dire quel ballon d'essai, vediamo la reazione da un punto di vista popolare, dopodiché magari ci prepariamo a momenti migliori per noi scienziati, a tutta S gigantesca, e il momento migliore potrebbe essere verso fine anno con la ripresa sicuramente delle temperature rigide. Io penso che oltretutto dal cilindro abbiano già estratto anche al momento 2/3 belle emergenze, quella bellica, quella energetica, e sicuramente anticipo quella siccitosa idrica e quella del cambiamento climatico per forza di cose, e questo bisognerà solamente insomma delle prossime settimane per quanto riguarda il ritorno del caldo. Poi con il caldo sapete che il virus, allora anche Ricciardi ci diceva chiaro e tondo che al sole 24 gradi insomma basterebbero con un'umidità dell'80% per far sì che in 2 minuti il virus muoia. Non è così per tutti, ma così lo era sicuramente per quel Walter Ricciardi, che in TV ci veniva spesso, e lui si vantava di avere uno studio anche in mano di stampo americano che diceva esattamente questo. E quindi dico sicuramente ci provano, nel senso che intanto vanno a testare, vanno a fare una specie di sondaggio, io lo chiamo appunto ballon d'essai, testi la reazione popolare e sociale in maniera tale di capire come poi, però vedo che tutto sommato, ecco, quello che spetta a noi è starne assolutamente distante, far capire che indipendentemente da tutto noi si continuerebbe tanto quanto oggi, tanto quanto ieri, e da parte nostra radiofonicamente parlando tanto quanto abbiamo fatto in quella maledetta era del 2020-2022. Piuttosto, tra le varie emergenze, le varie problematiche, io penso che parlando di pandemia, dal punto di vista sanitario, mi auguro, almeno mi auguro, sul mio punto di vista, ripeto, non partiremo assolutamente come quei maledetti 1000 giorni, anche se comunque, ripeto, intanto far rimbalzare la questione, ma Natale che sei un po' alla volta, il tutto vada ad inocularsi. Noi dobbiamo invece mitridatizzarci in maniera continuativa, come sempre abbiamo fatto, cioè renderci assolutamente immuni rispetto sicuramente a quel loro terrorismo psicologico, per il semplice fatto che dovremo anche darci da fare per quanto riguarda, diciamo, la pandemia digitale, che potrebbe essere assolutamente prossima. In questo caso le grandi istituzioni ci stanno dicendo che non è assolutamente una questione di se, ma è una questione di quando, e qui parliamo della pandemia digitale, ma siamo nella piena digitalizzazione della nostra realtà vitale in assoluto, e quindi il mondo, secondo tanti esperti, deve sempre più preparare, l'ONU in testa intendo dire, deve prepararsi a possibili catastrofi digitali, e quindi vuol dire tempeste solari, gli attacchi cibernetici, e soprattutto ovvio sappiamo anche come tagliarvi quei cavi vitali, e sto parlando di cavi sottomarini, laddove oltre il 90% delle nostre informazioni passano soprattutto in formula internetiana e non solo. Quindi attenzione soprattutto anche a questo rischio di una catastrofe digitale per quanto riguarda, non è una questione di se ma di quando, e parliamo della pandemia digitale. Poi il resto spero insomma di scapparci via, nel senso appunto, sì, ovvio, ci stanno provando, è il ratto, perché è un animale a noi anche vicino, prossimo, e quindi la paura del ratto. Noi eravamo fermi ancora ai tempi d'oro, se vi ricordate, all'interno delle buse, della Brenta, della Piave, dove l'acqua era un po' più calda, i genitori che urlavano, e quindi quelle onde sonore sono ancora belle svettanti in cielo, per dirci chiaro e tondo esattamente questo: vien fora che se è il sorse che ha fatto a pipì. E quindi era la leptospirosi, se vi ricordate, il pericolo della leptospirosi. Oggi antivirus, e quindi è ovvio, per me è un ballon d'essai. Poi ovvio entreremo anche in tutto quello che riguarda magari la stessa questione appunto del rato piuttosto che, e del piano pandemico di Giorgia, che ne ha modificato un po' i termini, ma nel caso dovesse partire tutto alla grande, noi si riviverebbe purtroppo ancora ancorati nella formula massima del ricattesimo, e quindi vuol dire distanziamento, gel piuttosto che obbligatorietà vaccinali, piuttosto che Green Pass sì o Green Pass no. Però sapete come allora noi ci siamo mobilitati e mossi, tanto allora tanto oggi non cambierebbe nulla di nulla di nulla, ed è per questo
questo che vi diciamo sempre, grazie a tutti quelli che ci hanno affiancato in quei momenti lì. Siamo rimasti sicuramente in dolce attesa che la buriana e quindi la tempesta passasse, e ne abbiamo anche pagato per molti aspetti tutto quello che ci hanno fatto calare tra capo e collo, e comunque è ovvio, tanti ne abbiamo persi, ma penso che anche altrettanti ne abbiamo assolutamente guadagnati per quanto riguarda la pandemenza e il covidiotismo del 2020. Eccoci qua. Allora, forse c'è un problema con i messaggi, perché oggi mi arriva qua i messaggi, nel senso che li vedo adesso, ragazzi, me ne scuso. Il sindaco si è sentito molto amareggiato dopo tutto loro hanno portato alta l'immagine dell'Italia nel mondo. Intanto sotto la funivia nuova che è ferma pascono le pecore della pastora Pamela, mitica, arriva da Piancavallo. Grazie mille di questo mega detto. Ciao Luca, te dicevi che farà di tutto per mandare in Champions e Juve, se i Granata gli fa come al solito queste partite è scastoro, allora sì, e magari in contemporanea Roma noi a fa vincere in casa contro il Verona Sar retrocesso. Ricordiamo che a Roma De Eriksson Gavea ha perso un scudetto, ha vinto all'ultima giornata non riuscendo a vincere contro il Lecce retrocesso. Daniele, mi ti sembra informare, ragazzi, assolutamente, dai. Ciao Luca, ciao, devo scendere qua adesso. Aspetta. Ciao Luca, se solo a Vienna sono più di 5.000, fanno ad essere 15.000 in tutta Italia gli Yankee. I Yankees esattamente di 13-15.000 in Italia. Luca, ciao, invito me, colleghi, i contadini e anche i giardinieri a guardare l'origine del materiale per irrigazione. E se quasi tutto israeliano. Però questa roba che mi ha detto, non sapevo. A settimana passa go rifiuta un preventivo di fornitura anche conveniente per tubo gocciolante fatto nello stato criminale. Bravo Salvare, go thank you very much. Ciao Luca, adesso bisogna toccare anche quella russa Fipo ad oggi. Ciao Beo, sì, riferimento a questa idea prima assolutamente sì. Ciao grande Luca, dedico a tutti i piloti d'aereo che hanno sostituito il loro cuore, adesso saliremo in aereo tra poco con un portafoglio, il cielo è di tutti, parte dalla madre terra per essere azzurro ossigeno ovunque, poi sali in verticale fino a toccare le nuvole, ormai si è strappato il velo perché il cielo non è più un mistero, lo dovrebbero capire anche quelle povere anime che lo inquinano e poi lo respirano assieme a tutti noi. Diamine Roby l'Alpin, dopo non so se arrivava altri perché riesco a versare qua con l'aggeggio a destra ste robe qua. Luca Nante, l'ergo ego sputella da uno strogliante miravigiando il Cerbero aguzzino, la magnolia extraverde dentro alla sua mozza gancioia, bava i palati incollati nel denutro. Signori, taglio un pochettino perché questo è niente poco meno che il nostro grande Davide e il poeta pazzo. Gli USA in ostaggio dei sionisti, certo, devono portare l'Occidente in guerra sperando non sia nucleare. Una domanda: chi ha ideato l'agenda di Davos? I finti ebrei? Che Hitler avesse ragione sbagliando bersaglio? Mosè aveva capito. RDM, ciao, e ora anche RDM. Ciao Luca, noi nelle scuole insegnano ancora il diritto istituzionale internazionale e visto il loro comportamento durante la pandemia, i nostri cari docenti di Stato non andrebbero presi a calci nei denti, perché quasi i puntini, ma mi arriva qui i denti. Ciao Luca, sempre carico a 1000, sempre ok, perfetto. Adesso però taglio perché altrimenti sono in ritardo, però non so, dopo metterà a posto casomai Valentino, chi per esso, chi che arriverà, insomma. Ripeto qua i messaggi, i visti adesso mi, ragazzi, mi despiaso perché i go nel telefono qua a destra, purtroppo sì, non so perché anni viene fuori, non so, non importa. Allora vi lascio al grande, beh, sta qua, ragazzi.

0: abbiano da ovvero.
1: Dovremmo già farcela. Rosario, mi senti?
2: Sì, io ti sento bene, tu?
1: Insomma, un po' basso, ma comunque dai, ti sento qualcosa.
2: Allora, cerco di avvicinare il telefono ancora.
1: Ecco, già meglio, adesso ti sento già meglio in assoluto. Piacere avere Rosario in direttissima sui 94 MHz, la storicità di 50 anni, Radio Gamma 5. Rosario, è un bel pezzo che noi non ci si sentiva. È un bel pezzo.
2: Infatti, penso che siano passati più di 12 mesi.
1: Madonna, più di 12, ma sì, ma molti di più, in assoluto. Ci siamo lasciati anche perché, e da qui partiamo, lo Stato attraverso il suo braccio armato, e cioè usando la magistratura, mi ha sottoposto a ben 19 procedimenti penali ed in ben 18 occasioni mi ha condannato da innocente. Ora, oltre i 47.000 euro che già esige dal sottoscritto, l'Agenzia delle Entrate richiede, entro 5 giorni, sono già passati, il versamento di altri 16.000 euro. La mia risposta è un dito medio. A sto punto, caro Rosario, come sta Antonio? Bene, spero.
2: Sì, sì, stiamo abbastanza bene.
1: Antonio è il fratello di Rosario, Rosario Marciano in diretta con noi ed è quello che ha aperto la strada a tanti per quanto riguarda cosa sta succedendo in alto, ma non solo, per quanto riguarda le scie, geoingegneria clandestina e tanto altro. Ti chiedo, sempre con sti canini della giustizia ben piantati sulla tua pelle, come stai resistendo e se dobbiamo rinnovare magari quel tuo appello che mi hai fatto tanti anni fa, che non ti saresti e non ti suiciderai mai, perché mi ricordo tu mi hai detto anche questo, sinceramente parlando.
2: Certo, beh, logico. Ma evidentemente hanno trovato il sistema, come già suggeriva Ludwig nel suo libro Colpo di Stato, e anziché farmi fuori fisicamente mi fanno fuori civilmente, perché ho subito un'altra condanna a 16 mesi di reclusione definitiva in sede di Cassazione, benché sia abbia dimostrato la mia estraneità ai fatti, ma si sono rifiutati di raccogliere l'istanza di identificare gli indirizzi IP che avrebbero evidentemente dimostrato la mia innocenza, e benché il procedimento fosse già prescritto da 3 mesi, mi hanno lo stesso condannato a 16 mesi di reclusione che dovrò scontare, dipende da quali saranno le decisioni del Tribunale di Sorveglianza, in carcere oppure in affidamento ai servizi sociali oppure ai domiciliari. Già 12 mesi li ho scontati in affidamento ai servizi sociali,
1: sì,
2: per la ben nota condanna subita per aver messo in dubbio la versione ufficiale relativamente ai fatti del Bataclan.
1: Sì.
2: E quindi diciamo che la situazione non è per nulla rosea.
1: Non è, quindi i canini della giustizia sempre ben piantati sulla tua pelle, insomma, assolutamente sì.
2: Assolutamente, sì.
1: Senti,
2: sì. Infatti, io adesso sto approfittando perché sono in attesa del deposito delle motivazioni della Cassazione, che sicuramente saranno un'arrampicata sugli specchi clamorosa in stile errore Alberto Stasi, Garlasco.
1: Sì.
2: Sulla morte di Chiara Poggi, che l'hanno condannato e sta scontando degli anni da innocente.
1: Sì.
2: E nel mio caso queste motivazioni verranno consigliate, depositate non si sa quando, e dopodiché la sentenza verrà passata alla procura di Brescia della Corte di Appello, la quale emetterà un mandato di carcerazione che poi mi darà 30 giorni di tempo per poter chiedere misure alternative, già che la pena è al di sotto dei 4 anni. Però ripeto, poi dipenderà dai giudici del Tribunale di Sorveglianza decidere se accogliere l'istanza di misure alternative o se mandarmi dritto dietro le sbarre.
1: Dritto dietro le sbarre. Senti, vedevo qua a parlare di verosomiglianza che dovrebbe allarmare chiunque utilizzi una tastiera, il caso Marciano, Cereda. Puoi delucidarci a tal proposito? Perché è una cosa che mi ha colpito molto, insomma, cioè tu dici, può la verosomiglianza sostituire la prova regina in un anno di giustizia? A che livello siamo arrivati qua, Rosario? Cioè,
2: ma semplicemente le prove sono state fatte sparire, perché io avevo già querelato la cosiddetta parte lesa nel 2014, quindi in tempi non sospetti, molti anni prima della querela che egli ha sporto, direi appunto, come si dice in termine tecnico, una querela temeraria, sporta nel 2021,
1: sì,
2: proprio a seguito della comunicazione che gli inviò qualche persona da parte delle procure, che aveva ricevuto una querela che ovviamente non è stata archiviata, è stata insabbiata. Ma la cosa ancora peggiore è che io contattai subito, secondo quello che permette la legge, entro 20 giorni si può comunicare al pubblico ministero che ti ha comunicato la conclusione delle indagini, si può mandare una memoria difensiva, e nella memoria difensiva avevo mandato copia della denuncia sporta nei confronti di questa persona nel 2014, più evidentemente la prova regina, che era il timbro del commissariato di Sanremo, che mi feci fare nel 2023, quando mi fu comunicato appunto questa conclusione delle indagini, e questa querela è sparita dal fascicolo del PM, per cui il giudice di primo grado cosa ha fatto? Mi ha condannato ritenendomi uno stalker e un diffamatore di professione che andava a perseguitare questa povera vittima, e quindi praticamente mi ha dato 16 mesi così al volo, anche considerandomi inaffidabile, in quanto, così come suggerito al testimone fasullo della parte lesa, suggerendo che essendo io Novax ero evidentemente inattendibile. Quindi ho anche a suo tempo denunciato per diffamazione, perché chiamare Novax una persona è diffamazione, e non lo dico io ma lo dicono i tribunali, e l'ho segnalato il giudice, anche un giudice donna, anche al Consiglio Superiore della Magistratura. Ovviamente sia la denuncia che la segnalazione sono state insabbiate. Io sono stato condannato primo grado, secondo grado e terzo grado, e anzi la Cassazione, pur di non dover archiviare, ha fissato l'udienza quando i termini per il procedimento erano già scaduti, come ti dicevo, da 3 mesi. Quindi per far sì che la prescrizione andasse, diciamo, non considerata, hanno mandato subito le carte alla sezione 7, che è quella dei ricorsi inammissibili. Il ricorso non è stato neanche valutato nella sua interezza, presentato dall'avvocato Alessandro Fusilva, quindi sicuramente era un ricorso ben fatto, e invece così mi hanno definito il ricorso inattendibile e inaccettabile. Così, a questo punto la prescrizione è andata a farsi benedire e la sentenza è definitiva.
1: Va bene, poi diremo anche magari come dare una mano anche da un punto di vista economico, se qualcuno ha voglia sicuramente di versare un aiuto nei tuoi confronti. Penso che te lo meriti, anche perché, ripeto, sei stato veramente il primo a squarciare determinati temi, e poi casomai ti vorrei magari anche protagonista lunedì prossimo con sottoscritto, perché io ho diverse domande, poi andremo a fare un po' un ripetita Juventa con te per quanto riguarda i nuovi all'ascolto, in riferimento a quello che sta succedendo sopra le nostre teste. Ma non solo, con te però ho parlato un bel po' di tempo addietro, se ti ricordi, di quel Franco Caddeo che è venuto a scomparire in Sardegna l'agosto 2009, c'era il gommone a pesca, e questo mi sparisce. Franco Caddeo, da quello che ho intuito anche da te, cioè era uno dei primi che si era occupato del pericolo delle scie chimiche, della geoingegneria clandestina, comunque di quello che sta succedendo sopra le nostre teste. Tu hai qualcosa di più fresco rispetto a quello che abbiamo detto un bel po' di anni fa in riferimento a Franco Caddeo? Cioè è sparito un trafiletto nei giornali locali, ma chi l'ha fatto sparire?
2: Niente, nessuno l'ha mai cercato neanche, la cosa sospetta è questa. Quindi praticamente è svanito come un alito di fumo. Praticamente Franco Caddeo era, diciamo, l'esperto in assoluto per quanto riguarda il problema della geoingegneria, che si era affacciato anche nel nostro paese sul finire degli anni 90, e quindi lui relazionava su quanto aveva scoperto, e infatti fu il primo a renderci edotti sulla questione del progetto RFMP e del sottoprogetto VTRPE, che prevede la dispersione di alluminio e bario in atmosfera per contrastare i problemi di scattering dovuti alla presenza di acqua, quindi l'eliminazione sistematica della nuvolosità naturale con una sostituzione tramite nuvolosità artificiale che permettesse di trasmettere i segnali radio in alta frequenza, quindi in banda KA. lui fu il primo. Su questi studi noi cominciamo ad approfondire e diciamo che abbiamo praticamente preso il testimone e abbiamo proseguito le ricerche che non ha potuto proseguire Franco Caddeo, perché appunto, come si diceva, in circostanze misteriose è scomparso. Ma la cosa ancora più inquietante è che nessuno si è mai degnato di cercarlo.
1: Esatto. C'è un gommone a motore acceso con la canna da pesca, documenti e quant'altro, basta, e non si trova più nulla di nulla e nulla.
2: Il gommone di lui non si è saputo. Tra l'altro, un cadavere prima o poi deve
1: esatto
2: trascinato dalle
1: era in Sardegna, aveva questa passione per la pesca, insomma, ecco, lui è di casa, era sardo lui, beh sì, Caddeo era sardo sicuro, era sardo.
2: Ma la cosa appunto strana è che il cadavere non è stato mai trovato. Infatti qualche anno dopo poi la famiglia ha chiesto che venisse dichiarato morto e non scomparso, perché
1: esatto
2: comunque,
1: esatto.
2: Oramai non si sa più che fine abbia fatto. Ma è evidente che, diciamo, che il primo approccio è stato quello di far sparire una persona scomoda, non si sa se l'abbiano ammazzato o cosa, e poi invece quando sono passati alla identificazione del sottoscritto hanno iniziato a usare il braccio armato e quindi attraverso i procedimenti penali artatamente costruiti sono riusciti, tra l'altro io poi ho ancora in piedi altri due procedimenti, non è finito lì. Quindi io avevo querelato all'epoca Italia 1, Mediaset, il redazionista,
1: Gaston Zama, chi era?
2: Gaston Zama, che aveva realizzato la trasmissione per Italia 1, li avevo diffidati dal mandare in onda questa trasmissione, anche perché io non avevo firmato nessuna liberatoria e non avevo potuto visionare il montaggio, e quindi i patti erano quelli. Li avevo diffidati anche perché avevo un avviso del questore per atti terroristici, per cui non potevo assolutamente metter voce sulla rete relativamente alla questione del Covid. L'hanno mandata in onda lo stesso, io li ho querelati. La mia querela è stata archiviata due volte e io mi sono ritrovato con un processo a carico per il quale sono stato condannato ancora in primo grado a 6 mesi e 15 giorni di reclusione, appunto con l'aggravante della continuazione, perché secondo il giudice avrei diffamato Gaston Zama per la realizzazione di questa trasmissione, che adesso hanno mandato anche in replica, mettendoci anche
1: sei giorni fa addirittura,
2: addirittura su due reti contemporaneamente.
1: Complotto globale, no? Giorgio Romiti in arte Gaston Zama, incredibile veramente, insomma. Quindi il braccetto armato, prima parlavi di braccio armato, un braccetto armato anche questo.
2: Ovviamente bene autorizzati, perché hanno visto che comunque io ero stato condannato in primo grado e che le motivazioni erano state depositate, quindi si sono sentiti liberi di illegalmente mandare ancora in onda non solo parti spezzettate e montate ad hoc dell'intervista, ma anche dei fuori onda che sono completamente illegali, lo erano nel 2020, lo sono ancora maggiormente oggi. Ho contattato due avvocati civilisti che neanche mi hanno risposto. Quindi per dirti quanto sono potenti questi, non si vuole mettere contro nessuno.
1: Senti, allora cominciamo a alzare un po' lo sguardo verso il cielo. Un tempo i nostri avi contadini dicevano: osservando il cielo che si coltiva la terra. Tu dici per la serie invece il cielo non è più lo stesso, e quindi diamoci da fare. Ti chiedo allora, partiamo da qua, come nasce, diciamo, una falsa scia di condensazione? Ho visto che fai scendere in campo quella gente chiave del boro, idruro, di alluminio, e poi ti leghi anche al sistema agricolo e quindi magari per imporre i nuovi OGM.
2: Senza dover citare le cifre che corrispondono ai vari composti chimici, si tratta di una reazione chimica dell'alluminio che con l'ossigeno praticamente crea una falsa scia di condensazione. Quindi quelle che la gente pensa che siano persistenti o meno, che sono scie di condensazione, non lo sono, non solo perché la quota non è idonea, quindi non ci sono i valori di temperatura, umidità e pressione idonei, ma sicuramente non essendo i motori di ultima generazione, i turbofan Aigua e Pass, idonei per creare scie di condensazione di qualsivoglia genere, persistenti o meno. Si tratta di una scia artificiale determinata dalla violenta reazione chimica che interagisce tra l'ossigeno in atmosfera e l'alluminio che viene disperso in quota, a bassa quota tra l'altro. Quindi questi aerei, io ho pubblicato anche le fotografie, che hanno un certo numero di anni, questi aerei volano al di sotto dei cumuli, quindi a quote veramente irrisorie e non certo quelle dichiarate da flight radar, sì, e emettono lo stesso scie persistenti. Quindi è chiaro che non si tratta di scie di condensazione, ma si tratta, come dice il generale Fabio Mini, di scie rilasciate a bella posta.
1: Senti, e queste scie chimiche cosa servono allora, per farlo capire ai nostri neofiti all'ascolto? Cosa servono queste scie chimiche, sinceramente? A far piovere oppure per l'opposto?
2: No, allora, chiariamo un attimo le cose, perché praticamente dal momento in cui io ho subito la prima condanna a 12 mesi di reclusione, sì, che ho dovuto scontare, ho finito di scontarla poche settimane fa, praticamente sono entrati a gamba tesa alcuni soggetti che tra l'altro provengono proprio dall'aeronautica militare, che praticamente hanno cominciato a confondere, a mischiare le carte, quindi facendo credere alla gente che le scie chimiche siano il cloud seeding, che invece non è, perché il cloud seeding,
1: inseminazione in quel caso, sia diverso, sì, sì, esatto, sì.
2: Inseminazione ad altissima quota sopra, sì, i cumuli, sopra gli 8000 metri, che servono a generare piogge devastanti spesso e volentieri, in modo tale da scaricare l'umidità che rimane in quota, l'acqua che rimane in quota da qualche parte, come diceva un meteorologo qualche anno fa, praticamente l'acqua da qualche parte deve pur cadere,
1: sì,
2: quindi questa acqua viene fatta cadere scatenando delle precipitazioni piovose con il cloud seeding, ma non sono le scie chimiche.
1: Esatto.
2: Le scie chimiche sono operazioni igroscopiche, cioè che asciugano l'umidità, l'acqua presente in atmosfera,
1: sì,
2: a bassa quota, al di sotto delle nubi,
1: facilmente visibili anche da qua sotto, sì, visibili,
2: sono,
1: sì,
2: perfettamente visibili, identificabili, si vedono le livree.
1: Esatto, sì, sì, è vero, è vero, è vero.
2: Poi tu vai sul fly radar e l'aereo te lo indica a 13 mm, ma sono quote non errate, ma volutamente fornite in maniera fuorviante, perché se io vedo un aereo sorvolare come un A380 al di sotto dei cumuli, lo sento, lo vedo anche ad occhio nudo, anche se sono miope e sono senza occhiali, anche di notte questo vola sotto i cumuli, poi fly radar me lo dà a 13.000 metri di quota, significa che qualcuno ha sbagliato e non io, che ho visto l'aereo volare sotto i cumuli che stanziano a 2.000 metri di quota quando sono molto alti. Quindi è chiaro che c'è un inganno generalizzato, perché questi parametri, questi algoritmi che vengono forniti su fly radar servono proprio a falsificare i dati in modo tale che la gente possa pensare che quelle che sta vedendo sono scie di condensazione di aerei di linea che volano ad alta quota. Non è così.
1: Non è così.
2: Questo è chiaro.
1: Quindi il funzionamento dei radar militari è l'emblema di...
2: Il funzionamento dei radar militari, comunque anche le strutture civili, le comunicazioni in banda KA, che, sì, siano satelliti civili o militari, non funzionano in presenza di umidità atmosferica. E non solo, già che l'attività solare è diminuita, perché siamo nel periodo del minimum di Maudor, che tra l'altro sta durando anche più del previsto, la ionosfera, che è quella che serve a propagare le onde elettromagnetiche, quindi i segnali radio da una zona ad un'altra, oltre la curvatura terrestre, non funzionano, perché la ionosfera non viene formata dall'energia solare che è calata di oltre il 50%. Quindi loro cosa creano? Creano un falso strato di ionosfera a bassa quota, uno strato di plasma composto da stronzio, litio, bario, alluminio, manganese, tutti questi prodotti chimici tossici, ovviamente parte additivati nei carburanti, parte irrorati intenzionalmente attraverso dei diffusori appositi, e questo materiale serve a creare una zona a bassa quota, quindi nella bassa troposfera, di falsa ionosfera, un simile ionosfera, un plasma ionosferico artificiale che compensa la diminuzione dell'efficienza della ionosfera, che si trova invece ad elevate quote. Quindi con questo sistema delegato agli aerei commerciali, perché come propose Teller non è possibile. Teller era il padre della bomba all'idrogeno.
1: Esatto.
2: Teller ad un convegno cosa suggerì? Suggerì di coinvolgere le compagnie aeree.
1: Un convegno in Italia.
2: Gli aerei militari non potevano coprire il globo terracqueo per un'operazione del genere. Mm-hmm. Poi questa operazione fu mascherata con la limitazione del riscaldamento globale. È totalmente falso, perché intanto non abbiamo un aumento delle temperature dovute all'irraggiamento solare, proprio perché l'attività del sole è diminuita, quindi piuttosto ci troviamo verso una mini era glaciale, quindi verso un abbassamento delle temperature. Le temperature vengono innalzate artificialmente dalle operazioni di geoingegneria clandestina. Che poi venga proposto un disegno di legge per contrastare, per regolamentare, essi dicono, per regolamentare queste operazioni è una, diciamo, una boutade, un inganno sì, sì, generalizzato, perché queste operazioni sono coperte da segreto di Stato e tra l'altro sono legittimate da leggi che sono state già opportunamente scritte a partire dal 1994, proprio per determinare, per esempio, sì, la legge che viene definita, l'accordo internazionale che viene definito cieli liberi. Che cos'è questo accordo internazionale cieli liberi? Permette a qualsiasi aereo che proviene da un qualsiasi territorio di penetrare nel territorio di un paese vicino senza dichiarare scopi, rotte, obiettivi, non interessa. Questo non deve interessare, perché questi aerei volano a quote e su rotte non autorizzate da quando sono stati firmati questi accordi, come l'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici nel 2003 e successivamente nel 2005 l'accordo cieli liberi. Quindi questi aerei prendono le indicazioni dai controllori di volo, che sono militari, perché il controllo di volo è una piramide. Al di sopra ci sono i controllori di volo militari che hanno i loro radar attivi. Al di sotto, con i loro radar attivi e passivi, ci sono i controllori di volo civile, che però hanno già il traffico filtrato dai controllori militari. I controllori militari cosa fanno? Determinano e dirigono i piloti alle quote di volo basse, sopra le città, sopra i centri abitati, non autorizzate, in condizioni di sicurezza di volo impossibile da gestire in caso di problemi di un velivolo, e cambiando anche rotta. Quindi le rotte ufficiali che noi vediamo sulle vecchie mappe non sono più seguite, perché gli aerei devono seguire le rotte in base alle perturbazioni. Per esempio, ogni volta che è in arrivo una perturbazione, chi è che fa le previsioni meteo che poi vengono diramate a tutti i servizi meteo civili? I militari, l'aeronautica militare italiana, che è la stessa che attraverso suoi esponenti sta proponendo questo disegno di legge. Quindi già questo dovrebbe essere un campanello di allarme e dovrebbe farci capire che siamo dietro a un inganno generalizzato. Ma lasciamo perdere questo. Il problema è che queste operazioni servono ai militari. Quindi sono i militari che le gestiscono, come gestiscono anche le previsioni meteo. Quindi se per domani è prevista una perturbazione che porterebbe delle precipitazioni piovose, che ne so, faccio un esempio che interessa a me, sul ponente ligure, cosa succede? Che il giorno prima o due giorni prima il servizio meteo dell'aeronautica militare italiana prevede innocue velature sul ponente ligure. Infatti il cielo già dalla prima mattina sarà completamente coperto da scie anche non persistenti, molto evanescenti, ma che si espandono e che creano una velatura bianchiccia. E cosa succede? Che quando al pomeriggio o la notte o il giorno dopo era prevista la pioggia, questa pioggia non si verifica più, perché l'atmosfera è stata resa asciutta. E quindi le perturbazioni si sono, una volta diciamo che arrivano nella zona del ponente ligure, si dissolvono letteralmente, e quindi non piove. e la previsione di pioggia viene spostata di altri due giorni. Sì. E così di settimana in settimana noi abbiamo gli avvisi di temporale e poi ovviamente non fa una goccia, perché passano gli aerei come quelli che ho pubblicato oggi, sì, aerei di linea e non militari, perché sono gli aerei commerciali, sì, sì, che seguono il lavoro disposto dai militari. I piloti hanno ordine di scendere a bassa quota, proprio alla quota dove si formano le nubi che dovrebbero formare precipitazioni piovose, e quindi poi non piove più. Ora, quindi, quando mi dicono che vogliono regolamentare la geoingegneria valutando questioni che chiaramente saltano completamente quelle che sono le reali motivazioni che portano a queste irrorazioni, allora siamo di fronte a un nulla assoluto. Tra l'altro, io sono stato attaccato in questo periodo perché ho mosso le mie perplessità rispetto a iniziative del genere che sono controproducente.
1: Ma ci arriviamo tra poco, Rosario, per quanto riguarda DDL Cieli Blu ci arriviamo. Però voglio dirti un'altra cosa: i droni che decollano la Sigonella si legano sicuramente a questo nuovo fronte di guerra, è quello che mi stai dicendo? Sicuramente serve anche fare tutto questo in maniera lì sospesa per quanto riguarda anche i droni, no?
2: Certo, i droni volano in remoto con i segnali radio. Se noi non abbiamo un'atmosfera completamente
1: sgombra o pulita
2: in plasma artificiale, i droni non possono volare. Volare fino a un chilometro, 2-3 chilometri di distanza, dopodiché poi non è più possibile controllarli. Quindi per far questo l'atmosfera deve essere intrisa di metalli elettroconduttivi.
1: Esistono dei momenti di assenza di questa attività di aerosol clandestina, e ti chiedo, di notte vanno un po' a riposo o l'attività è in pieno fermento?
2: No, notte e giorno, anzi poi la notte si danno la pazza gioia, volano ancora più basso.
1: Addirittura.
2: Tant'è vero che la mattina ti alzi e non c'è una nuvola, il cielo è già bianco. Che cosa significa? Che ha volato di notte.
1: Di notte,
2: se tu guardi le satellitari vedi che questa memma che diffondono durante la notte piano piano verso la mattina si disperde, perché comunque l'atmosfera è molto carica di questa rumenta, di questo particolato elettroconduttivo avio disperso, che è stato avio disperso durante la notte, proprio perché le tecniche sono cambiate. 20 anni fa lavoravano, magari iniziavano a lavorare verso il pomeriggio, verso le 2, le 3 del pomeriggio, sì, non tutti i giorni della settimana, e quindi andavano a distruggere con le persistenti le nuvole che si erano formate, le nuvole naturali. Adesso invece lavorano e giocano d'anticipo, cioè lavorano di notte col favore delle tenebre, quindi senza che nessuno possa osservare, puoi solo sentire gli aerei, no? Ma non puoi vedere quello che stanno combinando di notte, lo puoi vedere magari con le satellitari. E cosa succede? Che la mattina le nuvole già non ci sono più, sono state distrutte durante la notte, quindi loro hanno risolto questo problema. Quindi l'atmosfera viene il nostro clima viene completamente alterato e gestito da azioni militari. E come ti stavo dicendo prima, se sono stato attaccato violentemente in questo periodo proprio da quelli che propalano questa idea del del disegno di legge, in realtà non hanno capito un tubo
1: niente
2: di quello che io ho scritto, perché io tecnicamente ho rappresentato quello che la legge permette di fare. Una proposta di legge come quella che è stata argomentata,
1: esatto,
2: intanto è, come dicevo prima, fuorviante, perché non indica i veri responsabili e le vere motivazioni. Non si tratta della geoingegneria di Bill Gates, si tratta di una geoingegneria militarizzata che poi ha come copertura il contrasto al riscaldamento climatico, ma quella è un'altra questione. E invece poi che cosa succede? Che quando si va un domani a vedere di regolamentare queste operazioni, ti diranno: non c'è problema, guarda, adesso ci pensiamo noi, neghiamo tutte queste operazioni, andiamo a verificare, facciamolo, e poi non fanno niente, perché è semplice. Se io voglio mimetizzare queste operazioni, cosa faccio? Brucio carburante senza produrre materiale visibile, uso il manganese per creare il cielo blu, come dicono loro.
1: Esatto.
2: Loro vogliono di nuovo i cieli blu, perfetto. Vuol dire che nell'additivo MMT della Enichem disperderanno molto di più di questo materiale al manganese, che produrrà un cielo blu cobalto, così gli attivisti saranno belli, contenti e felici, e saranno scusa il termine, inculati, perché non sono
1: assolutamente
2: accorti,
1: sì, assolutamente sì,
2: ma saranno ingannati nella maniera più semplice del mondo, perché le operazioni militari, secondo le esigenze che questi hanno, non possono essere interrotte da una legge dello Stato.
1: Assolutamente.
2: Senti, queste operazioni, ripeto, sono coperte da segreto di Stato, come ammise lo stesso ex presidente Napolitano nel 2009, rispondendo ad un attivista, fece rispondere al suo rappresentante militare e disse che intanto non era sua competenza e che poi comunque lui non poteva fare niente perché si trattava di operazioni coperte da segreto militare. Quindi quando un presidente della Repubblica scrive nero su bianco questo, intanto significa che le scie chimiche non sono una nostra invenzione da complottisti, come direbbe Gaston Zama delle Iene, ma tra l'altro sono operazioni legittimate perché comunque coperte dal segreto di Stato.
1: Senti, noi abbiamo fatto un gran parlare durante l'epopea della pandemia o covidiotismo, o chiamiamolo come vogliamo, il grafene all'interno di questi pseudo vaccini, farmaci sperimentali. Tu mi accenni magnetite, ferro e grafene additivato ai carburanti. Beh, i carburanti tanto li rifornisce la NATO, ovvio. Chi li dà?
2: Sì, certo, non è che c'è non c'è la cisterna che arriva da fuori nell'aeroporto.
1: Pipeline,
2: sono forniti direttamente dalla pipeline, dalla condotta della NATO, che rifornisce tutti gli aeroporti principali.
1: Esatto. No, ma dico,
2: una volta c'era il JP8 che si distingueva dal Jetta 1. Il JP8 è il carburante militare, il carburante civile era il Jetta 1. Il JP8 è noto per l'estrema tossicità, già il Jetta 1 lo è, ma il JP8 ancora di più. Cosa hanno fatto ufficialmente per ottimizzare il trasferimento, lo stoccaggio di questo carburante? Non sono più due separati carburanti, uno militare e l'altro civile. Usano il JP8 per tutti i velivoli, anche quelli civili, e viene fornito dalla NATO ed è già additivato, come dimostrò la scienziata Ulrike Lohmann nel 2015, che andò a testare questi carburanti e addirittura andò a sniffare con apparecchiature tecniche anche un turbofan che bruciasse carburante e rilevò la presenza dei metalli di cui ti ho parlato. Quindi non sono cose che così mi sono inventato io perché mi sono svegliato.
1: Comunque c'è il grafene all'interno, allora?
2: C'è anche il grafene, ma il grafene lo usano addirittura grafene 3D, lo chiamano così.
1: In 3D?
2: Lo usano anche per l'inseminazione delle nubi alte quando devono produrre pioggia, al posto magari dei batteri o dello ioduro d'argento. Il grafene ormai lo usano dappertutto. Il grafene è additivato ovunque, lo trovi anche nelle flebo di fisiologica, lo trovi anche in alcuni anestetici per dentista. E tra l'altro, appunto, di recente sono morte diverse persone giovani, una volta sottoposte all'anestetico dal dentista sono decedute. Quindi c'è da stare veramente poco allegri con questa diffusione a largo spettro del grafene, che è stato scoperto e finanziato dalla Comunità Europea con diverse centinaia di milioni di euro e che poi è stato implementato nelle vaccinazioni. E a proposito delle vaccinazioni, ogni volta adesso sperano di creare nuovo panico durante la fanta pandemia nel 2019, perché i test che hanno condotto sulle cavie umane devono proseguire per perfezionare questi sistemi a base di grafene e nanotecnologie, in modo tale da ottenere non dei nuovi vaccini, ma in modo tale da ottenere dei nuovi sieri che permettano di ottenere di avere una popolazione disumanizzata, transumana e controllata tramite queste nanotecnologie che sono state realizzate nel 2016 da uno scienziato israeliano.
1: Guarda caso. È lunedì prossimo alle 14, andiamo in diretta a Rosario, lo sai? Tieni pronto? Perché oggi non ce la faccio, ho tante domande. Cosa sono quelle vibrazioni che si vedono in cielo? Te lo chiede Daniela. Vibrazioni che si vedono in cielo, tu hai presente?
2: Vibrazioni, bisognerebbe capire cosa si intende, che sono delle onde, intende?
1: Sì, ma forse manda anche una foto qua e vedo, capisco poco dalla foto. Poi sopra tu mi dici, e quindi viene schermato il sole? Sì, ovvio, attraverso il... l'irrorazione sì.
2: Realmente non viene schermato da un certo punto di vista, cioè praticamente noi abbiamo una energia minore dal sole, ma perché non perché questa schermatura serva a contrastare un fantomatico inesistente riscaldamento climatico, ma perché questa schermatura serve a proteggere i sistemi satellitari.
1: Senti qua che carina. Ciao Luca, oltre 15 anni fa in una giornata super decorata in cielo ho chiamato l'aeroporto Allegri di Padova nell'intenzione di chiedere cosa stesse succedendo in aria. Risposta: stiamo guardando ma non vediamo nessun reticolato. Io osservavo da Rubano, quindi in provincia di Padova, a 7-8 km in linea d'aria, ma loro non vedevano alcunché. Ciao, hai capito?
2: Sì, ma certo, fanno gli ignorri.
1: Per forza. Roberta Treviso ti dice questo: eroico grande Marcianò, le devastanti grandinate dei giorni scorsi sono fenomeni naturali o pilotati secondo te?
2: Devastanti, non ho capito.
1: Devastanti grandinate degli altri giorni, ti chiede Roberta Treviso, se sono fenomeni naturali oppure pilotati.
2: Ma come ho scritto e detto più volte, le precipitazioni piovose violente sono aumentate con l'inizio della manipolazione climatica tramite il cloud seeding. Ripeto, c'è una legge del 1994, la 36/94, sulla gestione delle piogge, che legittima attraverso, fin dall'inizio con un'azienda italiana che si chiamava la Tecnagro, la produzione di piogge artificiali che notoriamente provoca grandinate.
1: Ecco perché da tempo hanno dichiarato che i voli civili devono esserci per mantenere gli standard degli aeroporti, quindi quegli aerei viaggiano senza passeggeri, te lo dice RDM.
2: Ma noi sappiamo che durante la fantapandemia sono stati fermi tre giorni gli aerei e il tempo e il clima è tornato come 30 anni fa, quindi l'atmosfera si riequilibra anche abbastanza velocemente, ma ciò dimostra che è la presenza degli aerei a provocare questi sconvolgimenti climatici a livello locale e generalizzato.
1: Ciao Rosario, ti chiedo, forse il grafene è il black goo? Ho letto qualcosa di questo, anche di un caso sulle isole Falkland, lui è Riccardo.
2: Allora, il black goo è una variante. Noi intendiamo ossido di grafene, che è quello che viene usato nella deattivazione di alcuni composti che poi vengono iniettati per quanto riguarda appunto l'additivaggio dei carburanti. Black goo diciamo che è una variante sul tema, che viene diciamo descritta anche in maniera abbastanza fantasiosa su alcuni siti tra parentesi, tra virgolette, complottisti, sì. Ma sul quale non ci sono dei riscontri diretti.
1: Senti, questo Task Force Butler è andato in pensione oppure il disinformatore per eccellenza Federico De Masis, che mi accennavi tanto tempo fa, è ancora in auge?
2: La sua missione è finita, perché è riuscito a farmi ottenere le condanne per i procedimenti che lui insieme, in collaborazione con le autorità governative, è riuscito a farmi appioppare. Quindi in realtà lui adesso sarà sicuramente in vacanza alle Maldive o da qualche altra parte a godersi i soldi che si è guadagnato dopo 15 anni di stalking e di processi costruiti in collaborazione con le autorità.
1: Mi ricordo, sì, sto nome qua, Task Force Brother, mi è venuto in mente. Senti una cosa, domanda per i negazionisti, hai scritto: quando spruzzano dal fondo della fusoliera è condensa?
2: No, assolutamente.
1: No, l'hai messa giù così. Senti, ma loro spruzzano dalla pancia dell'aereo, per farlo capire ai nostri ascoltatori, cioè gli augelli, come li chiamate? I forellini, cosa sono?
2: Ovviamente ogni orifizio è buono, poi ci sono quelli che all'inizio ti spiegavano che si trattava dello scarico del bagno, ma le acque nere del bagno vengono scaricate in aeroporto attraverso una cisterna, non vengono scaricate in volo.
1: Ho capito.
2: Quindi quando noi vediamo dei flussi che escono, come già notava l'amico Enrico Giannini, che anche lui le sta passando di tutti i colori, e che saluto, voi ve ne siete occupati, quindi i tuoi ascoltatori sicuramente sanno di chi parlo, ma evidentemente quando anche vediamo delle scie che arrivano dal piano di coda o dalla parte inferiore della fusoliera, si tratta sicuramente di prodotti che vengono aviodispersi volontariamente, non si tratta di scarichi naturali.
1: Tu hai detto nel tuo caso, dimmi.
2: Alcuni possono anche spiegare che se la scia esce dal piano di coda, si tratta dell'APU, che sarebbe il generatore di emergenza, ma in quei casi lì non si vedrebbe assolutamente niente. Poi comunque l'APU viene attivato per generare corrente elettrica solamente all'avvio dell'aereo, quindi quando i motori non sono ancora accesi, per fornire corrente all'interno della fusoliera e in cabina di pilotaggio viene avviato l'APU, ma l'APU durante il volo non funziona.
1: Senti, si verificano ancora, perché ne parlasti i tempi un po' d'antan, di quella sindrome aerotossica del fumo in cabina e quindi della pericolosità che può colpire i piloti?
2: Quelle sono le sostanze che respiriamo anche noi in maniera meno concentrata. Quindi, siccome l'aria nella cabina di pilotaggio, come anche nella cabina passeggeri, viene portata dall'esterno, spesso e volentieri non dall'esterno della fusoliera ma addirittura dall'interno della gondola motore, queste sostanze tossiche entrano in cabina. Tra l'altro gli episodi di fumo in cabina o fume event si verificano sempre a bassa quota. Questo cosa significa? Che la parte più concentrata di inquinanti si trova proprio in questo strato che viene aviodisperso a 2-3 mila metri di quota. Quindi quando noi vediamo queste velature, i militari cosa ci dicono? Velature alte in quota. Sì. No, non sono alte in quota, sono basse. Se ti

0: spendono 250-300 mila euro per ottenere il brevetto, per cui poi non si vanno a bruciare che hanno speso per, mettendosi a spiattellare tutto. Quindi tacciono, magari si beccano una bella sindrome aerotossica, come è già successo ad alcuni piloti che sono morti, o altri che hanno dovuto andare in prepensionamento perché non riuscivano più a capire neanche come allacciarsi i lacci delle scarpe per danni neurologici gravi. Quindi tacciono per mantenere il posto di lavoro.
1: Senti, tu dicevi, nel mio caso sto Federico De Massis è inciso per tre lustri che metà basterebbe, il senato Enrico Giannini che è stato tirato in una trappola, chi sono i fautori di questa trappola?
0: Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.
1: Ho capito. Era colpirne uno per educarne 100 oppure sto esagerando?
0: Anche 1000, 10.000.
1: Sì, sì, ovvio, ovvio. Siamo capiti, insomma. L'ultima volta che hai sentito Enrico qual è?
0: Stamattina.
1: E come sta allora adesso?
0: Abbastanza bene, diciamo.
1: Sì,
0: che...
1: questa casa famiglia, insomma, si so che ancora per una cosa fino a febbraio 2027, insomma, deve rimanere là.
0: Purtroppo, nonostante quello che ha passato, lui, diciamo, resiste in buone condizioni, però certamente non sta facendo una bella vita, questo è poco ma sicuro.
1: Beh, immagino, assolutamente sì. E riguardo il morbo di Morgellons?
0: Diciamo che il morbo di Morgellons è stato l'inizio della sperimentazione delle nanotecnologie all'interno del corpo umano. Quindi queste reazioni con la fuoriuscita di filamenti avvenivano proprio perché tramite un vettore che era un acaro era possibile far penetrare all'interno degli organismi viventi queste nanotecnologie autoassemblanti, che poi si sono evolute maggiormente e sono state sviluppate per le vaccinazioni del 2018-2019 che hanno provocato decessi e che poi sono state spacciate per Covid-19, appunto, per SARS-2, che comunque è un virus inesistente che non è stato mai isolato per stessa missione del CDC e dell'AIFA.
1: Ragni volanti, filamenti, mi ricordo le foto che hai pubblicato, talmente visibili, e molti i nostri hanno riscontrato essere vero assolutamente questi filamenti che ricadono e si trovano nei terreni, nei giardini, insomma.
0: Ovviamente non si tratta di ragni, non si tratta.
1: Sì, vi chiamavano ragni volanti, esatto, sì, mi ricordo, sì.
0: Non sono filamenti di origine organica, infatti noi li abbiamo fatti analizzare in Francia nel 2017 e non risulta la presenza di nessun componente organico. Piuttosto questi filamenti contengono ftalati e sono la diretta conseguenza della dispersione di questi metalli in atmosfera che derivano dai carburanti in gran parte perché sono bruciati direttamente dai motori per aviazione e questi filamenti di ricaduta appunto presentano nella loro componente principale gli ftalati che sono dei distruttori del sistema linfatico, del sistema immunitario e chiaramente sono anche inibitori da un punto di vista genetico, quindi possono provocare sicuramente dei problemi a livello delle nascite. E, ovviamente sono sempre spacciati per tele di ragno, ma non hanno, come ripeto, in componente organica, quindi sono artificiali.
1: Allora, mancano 4 minuti, noi lunedì prossimo, qualche minuto dopo le ore 14, andiamo con questa tua intervista, perché abbiamo tante cose da chiederti, ed è un gradito ritorno ai nostri microfoni, la tua voce. Volevo dirti, c'è anche un momento comunque di essere orgogliosi da parte tua e di Antonio, perché ho visto che il vostro libro, che consiglio, Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, è roba propria anche del pubblico francese, giusto?
0: Sì, con la collaborazione di Ciel Vol e della sua amministratrice, sì, francese ovviamente, e quindi con il suo grande contributo abbiamo potuto realizzare la versione in lingua francese per appunto il mercato francofono e praticamente il nostro libro che abbiamo pubblicato nel 2015 in italiano adesso è disponibile anche sul mercato Amazon francese, come anche sugli altri mercati, ma comunque in lingua madre degli amici d'oltre.
1: Esatto. In 2 minuti, perché nell'ultimo minuto devi dare un po' di coordinate per chi può dare sicuramente una mano anche da un punto di vista economico, e sai che ogni qualvolta ti intervisto la domanda non può mai mancare, stavolta mi dà una mano Daniele, altrimenti sempre qui, insomma, perché fanno qualcosa che danneggia loro stessi e così i loro cari, e qua mi arriva, ma questi personaggi qualificabili non, ma non

0: pensano che è la stessa aria che respirano i loro parenti, i loro amici o chi per esso?
1: Ma questa è la domanda che mi fanno da 20 anni, sì, però sì, bisogna capire che il livello intellettuale delle persone che in realtà poi sono burattini, ma che comunque ci governano, che ci pongono le tasse, i balzelli vari, le multe, le accise sulla benzina e via dicendo, non hanno un livello intellettuale tale da permetter loro di condurre dei pensieri così elevati, quindi è logico che non ci pensano, pensano alla pagnotta, allo stipendio, alla poltrona, il resto non gli interessa.
0: Caro Rosario, io ti ringrazio, è la prima puntata, poi faremo la seconda perché dobbiamo andare anche in Iran, c'è questo mistero della pioggia improvvisa in una territorialità laddove praticamente ben poco magari conoscono in termini di pioggia, e poi abbiamo l'antivirus, e qua tu dici giustamente, condivido, dipende tutto da noi perché anche questa puttanata finisca presto, e poi il vaccino brevettato nel 2025, quindi parleremo di tutto questo e tutto il resto appunto dai lunedì prossimo dopo le ore 14. Da qualche estremo per quanto riguarda come possono aiutarti, dove andare?
1: Ma su www.tankerenemy.com ci sono le indicazioni, se eventualmente qualcuno cortesemente ci volesse dare una mano a sostenere ancora le ingenti spese
0: legali.
1: Come ripeto, ho ancora in piedi 3 procedimenti penali e quindi purtroppo gli avvocati bisogna pagarli, altrimenti finisce male, come è già successo nel procedimento Cereda, dove in primo grado con l'avvocato d'ufficio sono stato condannato a 16 mesi di reclusione.
0: Tanker con la K, Enemy Y finale, giusto?
1: Tanker con la K, punto Enemy con la Y finale, punto com. Quindi tankerenemy.com, e ci sono le indicazioni per la donazione.
0: Andiamo a riprenderci i cieli come lo erano un bel po' di tempo addietro. Rosario, un abbraccio. Dimmi.
1: Ripeto, poi abbiamo pochi secondi.
0: Sì, 10 secondi, vai.
1: L'unico modo per interrompere queste operazioni è boicottare il traffico aereo commerciale.

0: E allora, buonissimo cielo, sempre più blu a tutti, soprattutto a chi vive in baracca, come dice il nostro grande Rino Gaetano, viva tutti quelli che vivono in baracca. Chi gioca d'azzardo è il sistema politico, il sistema parlamentare, elettero diretto, governicchio.
1: Chi fa il contadino?
0: Ecco una bella cosa, contadino, non agricoltore, bravo.

E spiando il cielo lassù ne succedono di tutti i colori, ma ne parleremo sicuramente più tardi. In attesa del ritorno ai nostri cieli sempre più blu, noi abbiamo quel microfono blu però. Allora, intanto salutiamo Gianino Gaetano, perché partiamo subito con una rosa tatuata. Vi dedico questa rosa tatuata nel cuore del nostro popolo combattivo, in lotta, determinato, grintoso, unico, inarrivabile. Insomma, o popolo di 94 MHz, tutti quelli lassù, tutti questi qua giù e quelli a metà via, ragazzi, rosta tu, tutta per voi, bellissima, ragazzi. Oh, volume alto, eh? Se il vicino pronto è, eh? Il numero è semplice: 049 700 700.

La Juventus è in Champions, è ufficiale, la Juventus è in Champions. Inventeranno qualcosina per farla arrivare. Al momento sesto posto, campa cavallo che l'erba cresce. Ale! Ci serve poco per essere felici, ragazzi, non ci resta che questo, basta. Per il resto ci sarebbe Mastercard, ma non avendo mai nulla di nulla, allora viva la mattonella tecnologica! Rostatù, grandi! E allora vi anticipo che per quanto riguarda l'abolizione del reddito di giornalanza, vuol dire abolire il finanziamento pubblico ai giornali, la raccolta firme è iniziata il 27 di aprile, quindi fine mese scorso, siamo a circa 150.000 voti raccolti, vuol dire firme fatte, soprattutto online e quindi sulla piattaforma digitale, laddove vi si rimanda. Ci saranno anche i banchetti, io non ho visto neanche uno e sono in attesa sicuramente del banchetto, ma a parte questo, ripeto, circa 150.000 firme, circa il 30% di quel mezzo milione di firme che abbisogneranno per poter indire casomai un referendum e mettere un po' di apprensione, sempre che si riesca a farlo, per quanto riguarda l'abolire il finanziamento pubblico ai giornali. Quindi staremo poi lì a vedere come faranno rientrare il tutto dal sistema finestrale, cioè praticamente esce dalla porta, entra la finestra. Però tutto sommato, considerando che in prima linea ci stanno solamente quelli di schierarsi, quindi Alessandro Di Battista in primis, hanno fatto sicuramente un buon inizio di percorso di raccolta firme. Per quanto riguarda DDL Cieli Blu, laddove avrei da sollevare un bel po' di punti interrogativi, magari lo faremo sicuramente dopo le ore 14, è iniziata la raccolta il 10 di maggio, praticamente sia una settimana fa, 18.000 e passa firme raccolte, 36%, qui non si parla sicuramente, diciamo, di indire un referendum, si parla piuttosto di una legge di iniziativa popolare, la classica LIP, in acronimo legge di iniziativa popolare. Ma detto tra noi, se noi si pensa sicuramente di poter, diciamo, frenare, se noi pensiamo di poter ribaltare il fronte delle chemtrails, della geoingegneria clandestina, di tutto quello che riguarda sicuramente la manipolazione che avviene sopra le nostre teste, di nuovo campa cavallo che l'erba cresce, assolutamente. L'abbiamo visto anche con la raccolta delle firme, oltre 80.000 per quanto riguarda il riconoscimento italico nei confronti della Palestina come Stato, e quindi con anche poi annessa Gerusalemme Est. E quindi sinceramente sì, per carità, prima o poi devono sicuramente far finta di discutere queste leggi iniziativa popolare, a differenza di tempi trascorsi, però nel frattempo rimangono ad ammattire o ammuffire o marcire all'interno dei cassettoni del sistema parlamentare, che sia la Camera da una parte o il Senato dall'altra, cambia veramente un ficone secco. Sta di fatto che comunque noi, però, per alfabetizzare il popolo torna utile assolutamente darsi da fare, per far capire che insomma un po' di problemini ci stanno, e allora ci si piega e si dà il là alla firma, ripeto, DDL Cieli Blu, 50.000 firme che poi ovvio saranno magari discusse di qui a chissà quando, e magari con un Parlamento completamente svuotato e non solo per motivi vacanzieri. Rostatù.

Il tempo di arrivare a tre quarti del percorso della canzone Rosta tu, e noi siamo già al riabordaggio per quanto riguarda la mefistofelica realtà sionista. Per quanto riguarda Israele, è in piena attività purtroppo il nuovo abordaggio per quanto riguarda la Global Sumud Flottiglia, proprio nei momenti nei quali stiamo parlando in direttissima in questo 18 maggio 2026. Stamattina è ripartito l'abordaggio alla, ripeto, alla Global Sumud Flottiglia. In questo caso Israele sta sequestrando le barche appunto al largo di Cipro. Prima sapevamo che si legava al contesto della Grecia, siamo in acque internazionali, ma i soliti paroni al mondo, figuratevi se si fanno scrupoli per quanto riguarda tutto quello che sarà proprio di questi momenti, e che vorrà dire praticamente arresto degli attivisti a bordo, perché erano stati avvisati, e quindi i partecipanti erano stati avvisati di girare immediatamente l'imbarcazione e tornare a casa in frettissima, e invece così non è stato, e quindi vanno applauditi anche soprattutto per quanto riguarda il coraggio da parte di quella della Global Sumud Flottiglia. Sta di fatto che comunque li stanno arrestando, parlo di attivisti a bordo, e poi verranno trasferiti su una nave appunto della Marina dotata della classica prigione galleggiante, e allora andremo tutti in prigione galleggiante e poi saranno condotti ad Ashdod, sapete, in Israele, e quindi formule di tortura diverse, ma comunque sta di fatto che comunque non è molto piacevole entrare sicuramente nei ranghi sionisti per quanto riguarda prima la prigione galleggiante, poi quello che gli aspetta sicuramente ad Ashdod. Ripeto, tutto questo avviene in acque internazionali. Il governo italiano batterà un colpo, visto la presenza anche degli italiani, ma non esiste, hanno battuto prima, figuratevi. Quello che possiamo dire è invece questo, cioè l'altra volta parlavamo della Grecia che ormai si è venduta, perché la Grecia ha completamente fornito supporto logistico a Israele dopo appunto l'abordaggio di fine aprile, sempre di codesto anno, ed è la Grecia allora aver preso in custodia quei circa 170 attivisti, se vi ricordate, bloccati appunto dai militari israeliani, e li hanno scortati e ne hanno gestito soprattutto le operazioni di sbarco e così anche di rimpatrio. Oggi parliamo di queste barche al largo di Cipro, ma su Cipro ne avevamo già accennato per quanto riguarda soprattutto vendonsi, dipende dal gioco di parole, per quanto riguarda soprattutto i villaggi in vendita. Cipro sta diventando la prossima colonia di Israele, quindi nulla di nuovo sotto il solleone di questo 18 maggio 2026, visto che gli imprenditori israeliani hanno già sotto il proprio controllo circa il 70% degli immobili e così anche vaste aree di terreno agricolo, soprattutto nel distretto, vedo, di Limassol, e siamo a Cipro, vabbè, quella Cipro divisa in due entità da quel 1974, insomma la Lazio allora girava, non come l'altro giorno durante le fasi di un derby con la curva nord completamente svuota per la contestazione nei confronti dell'ottito presidente. Quella Cipro, ripeto, divisa in due entità, quindi distinte dal 74. La parte meridionale è quella, diciamo, legata alla Repubblica di Cipro, e quindi è greco-cipriota, e poi dall'altra parte, nella parte settentrionale, abbiamo la Repubblica Turca, e quindi non si vedono di buon occhio i turchi e i greci, e lo sappiamo da mo. Va bene, se la realtà della Repubblica di Cipro greco-cipriota quindi è riconosciuta, quindi anche parte dell'Unione Europea, non così per quanto riguarda sicuramente, diciamo, quell'area in mano ad Erdogan e compagnia cantante. Vabbè, abbiamo oltre 1.380.000 abitanti, ma ripeto, sinceramente il genocidario signor Benjamin Netanyahu si è già preso gran parte di Cipro. Ecco, quello che noi vorremmo evitare, soprattutto, ecco, che si possano stabilire delle colonie anche in Italia, sembra un'esagerazione, ma se vi ricordate il vecchio messaggistico Zizzania, la Z imperante qua dentro, mi mandava appunto se sapevo qualcosa ancora diverso tempo fa per quanto riguarda questa colonia israeliana nel Salento, quel progetto immobiliare Coral 37, se vi ricordate, andiamo nelle spiagge del Salento, laddove già abbiamo l'arrivo purtroppo del tubone del TAP, però ovvio dobbiamo assolutamente aver bisogno della materia prima, giustamente noi non abbiamo grande realtà di fonti fossili da prodursi H24 con una certa dose di bella qualità e soprattutto di onesta quantità, e allora bisogna andare a bussare le porte di soliti tiranni, perché in riferimento a Putin mi veniva in mente a dire nuovi tiranni, no, i tiranni, sempre tiranni sono, che sia in Algeria, che sia sicuramente in Egitto, che sia come nel caso TAP Melendugno, quindi Puglia,
Puglia abbiamo l'uomo dell'Azerbaigian, Aliyev. Prima ci stava il padre per tanti decenni al comando, oggi abbiamo Aliyev abbracciato e quindi applaudito da tutti i nostri governi eterodiretti che si sono alternati in questi ultimi tempi. Però dico che il progetto immobiliare Coral 37 nel Salento vorrebbe dire assolutamente aprirsi a qualcosa di assolutamente spiacevole sotto tutti i punti di vista, perché non è un semplice investimento immobiliare. Andiamo assolutamente, diciamo, a parlare, sì, loro dicono investimento turistico, no, è un escamotage per il semplice motivo che poi il modello che potrebbe sicuramente far prosperare in loco, cioè in Italia, potrebbe essere quello della colonizzazione a C minuscola, inizialmente parlando di stampo appunto israeliano. E allora il timore è che si possa appunto progressivamente replicare questa logica già vista nei territori palestinesi occupati. Sì, sembra che corri un po' troppo, però meglio anticipare i tempi, soprattutto per quello che, ripeto, già si sta mobilitando a livello Salento, quindi Puglia. Va bene, so di un'interrogazione parlamentare per quanto riguarda domanda da porsi ai nostri paroni del locale Italia, perché non andiamo oltre, assolutamente, entro i patri confini, a tutto sovranità, dire a qualcuno, no, assolutamente no, sovranismo e sovranità sono parole assolutamente decadute, sono solo da utilizzarsi, la nuova legge impone il loro utilizzo solo durante la fase di campagna elettorale, dopodiché nella praticità, e quindi vuol dire il passaggio dalla teoria alla pratica, vanno cestinate, masticate, digerite, cagate lontanamente parlando, scusate, e la francese perché più di qualcuno mai starà masticando. Però a parte questo, dicevo, questa interrogazione parlamentare per porre la domanda quali sono i veri scopi di questo insediamento nel Salento, perché attualmente è legale, sia molto chiaro, non è che sia invaso il tutto, è legale, però questi vogliono puntare che cosa? La totale autosufficienza? Che cosa? Puntano un numero di occupanti alquanto cospicuo? Non lo so, potrebbero un domani rivendicare lo status di territorio autonomo israeliano. Allora, prima che sia troppo tardi, è meglio carpirne un po' di più. Comunque, ripeto, il progetto Coral 37 non è semplicemente un investimento turistico. Va bene, detto questo... Avevo qua, ho raccolto qua due o tre interventini per quanto riguarda. Ho voluto leggermi questo articolo l'altro giorno dell'ex portavoce di Zelensky. Lo conoscete il personaggio Zelensky? Eh beh, per forza di cose, no? Abbiamo una guerra in atto con una recrudescenza che non va sicuramente estinguendosi nemmeno in questi ultimi giorni, e quindi ovvio morti, attacchi, devastazioni, droni contro droni, perché ormai le guerre del presente, passato, del futuro saranno all'insegna dei droni, della robotica, insomma di tutto quello che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, quel Peter Thiel che insomma si permette di tutto di più, soprattutto di incassare talmente tanti soldi che Paperon de Paperoni sfigurerebbe al suo confronto. Ed è ovvio che chi ha i soldi ha un determinato potere per gestire le varie campagne presidenziali, elettorali, per dirvi insomma è uno che ha sostenuto da un bel po' di tempo nella prima edizione e in questa seconda edizione Orange Taft, quindi ciuffo arancione come lo chiamo spesso, lo psicopatico mondiale che ha a che fare con Donald Trump. No, vi dicevo piuttosto di questa Giulia Mendel, vedevo alcuni passaggi, insomma, che sì, qualcuno poteva già immaginare, però ha raccontato cose clamorose su Zelensky, nel senso approva personalmente gli schemi di riciclaggio di denaro, vabbè, dai, i quattrini, è emotivamente incontrollabile, è un attore folle e tutto ciò che dice è avulso dalla realtà e bugie belle e buone. Porca madosca, Mendel ha parlato anche della tossicodipendenza di Zelensky. Beh, va, che detto tra noi altri, dava sentore che tutto sommato le narici stile il vecchio avvocato italiano fossero assolutamente un po' più larghe, serviva un calibro particolare per capirlo, ma dai, tutto sommato qualcosina avevamo già, quindi intuito, carpito qualcosina, perché lei dice appunto tossicodipendenza di Zelensky, molti lo hanno visto fare uso di droghe. Va bene, tutte queste persone hanno detto che si trattava di cocaina. Va bene, fumava erba, si rilassava con gli amici del Cavaltal 95 in Crimea già dopo il 2014. Camadosca, va bene. Ma la rivelazione più scandalosa è che durante i negoziati di Istanbul del 2022, siamo sempre lì in Turchia, casa Erdogan, la parte ucraina aveva consentito a cedere il Donbass alla Russia per porre fine alla guerra. Parola di Giulia Mendel, l'ex portavoce di Zelensky. E quindi, ripeto,
Unito aveva consentito a cedere il Donbass alla Russia per porre fine alla guerra, la questione era praticamente risolta, ma, e sono i ma che ribaltano la storia, ma sono intervenuti i politici europei e gli accordi di Istanbul sono stati annullati. L'inglesone, altro è col il ciuffo Spilenco, e anche quello, insomma, ragazzi, ha fatto la differenza. No, solo per questo, insomma, crisi isteriche, cocaina, bugia su bugia su bugia. Ripeto, l'ex portavoce del signor Zelensky, va bene. Interessante poi anche quello che ha rimesso nero su bianco Tucker Carlson, giornalista insomma conosciuto soprattutto sul pianeta a stelle e strisce, laddove si dice Israele piaccia o meno ha dimostrato, perché lui parte dalle parole di Trump, quando Trump disse qualche giorno fa Israele piaccia o meno ha dimostrato di essere un grande alleato, pensate un po', sono coraggiosi? No, devi starci caro Trump, perché altrimenti il ricatto diventerebbe sicuramente da titoli a 9 colonne in tutti i più grandi notiziari del mondo. Quindi Israele piaccia o meno ha dimostrato di essere un grande alleato, sono coraggiosi, audaci, leali e soprattutto intelligenti, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress. Tra questi c'è anche sicuramente la situazione italica. Vabbè, Trump è in enorme difficoltà, si è probabilmente giocato la vittoria al midterm election, sapete le elezioni midterm si terranno sicuramente di qui a qualche mese, vuol dire praticamente a novembre di questo anno, le elezioni che si tengono quindi negli Stati Uniti ogni 4 anni e servono soprattutto a rinnovare tutti i seggi della Camera dei rappresentanti, nonché un terzo di quelli del Senato. Questo Tucker Carlson, ripeto, giornalista, presentatore TV, un influencer tra i più conosciuti di tutti, insomma, in USA, quindi United States of America, in casa americana appunto, dice: per anni sono stato un sostenitore di Israele, banalmente oggi ho visto la realtà e ho avuto il coraggio di prenderne atto e di cambiare posizione. Chiedo a gran voce il distacco degli Stati Uniti dallo stato genocida, mostrando prove dei crimini sionisti. Oltretutto ho intervistato personaggi scomodi come Joe Kent, sapete, l'ormai ex direttore del centro antiterrorismo USA, che si è dimesso proprio per protesta contro la guerra in Iran. Per tutto questo Carson ha oltre 17 milioni di follower, ma è stato inserito dal governo di Israele nella lista dei 10 peggiori antisemiti dell'anno. Ebbene, alcuni giorni fa Carlson ha detto anche questo: perché Trump o qualsiasi altro presidente sono incapaci di dire no a Israele? Abbiamo il diritto di saperlo. Non è vero che ubbidiscono a Israele perché amano Israele in quanto Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente. Se fosse davvero così, significherebbe che i nostri leader politici sono i più stupidi di quello che immaginiamo. Ma non è così. I nostri leader capiscono perfettamente quanto questo atteggiamento sia negativo per gli Stati Uniti d'America. Ma ci sono molte persone alla Casa Bianca che si prendono cura degli Stati Uniti, persone di potere alla Casa Bianca, non sono tutti zombie che eseguono gli ordini di Bibi, sarebbe quindi Netanyahu, e che si rendono perfettamente conto di dove stiamo andando a finire. Stiamo andando verso un attacco nucleare di Israele contro l'Iran, è ovvio, e sarebbe un disastro storico mondiale e terribile, chiaramente, anche per l'economia americana, per i cittadini americani, per non parlare degli americani che moriranno se questo dovesse diventare quindi una guerra terrestre. Quindi ci sono persone che lavorano duramente cercando di ottenere una pace, ma tutte queste persone sono state attaccate, sminuite, il nostro paese è stato sminuito da Israele, e quando tutto questo sarà finito ogni singolo americano vorrà sapere perché questo piccolo paese ha così tanto controllo sul nostro governo. È inaccettabile. Joe Kent ha detto senza mezzi termini quando si è dimesso, e per inciso il giorno in cui si è dimesso lui aveva il nulla osta di sicurezza di più alto livello, hanno cercato di dirvi era una talpa, era sotto indagine per questo, ma non era vero, l'hanno ammesso, non era vero assolutamente, non era sotto indagine dell'FBI, e sapete per l'appunto che non era sotto indagine perché ha mantenuto il nulla osta di sicurezza fino al giorno in cui ha lasciato l'edificio. Dunque non c'è alcuna informazione di intelligence nel governo degli Stati Uniti che Joe Kent non abbia potuto vedere, era una delle persone più informate al mondo, e la sua conclusione è che vi sia stato qualcosa di strano in tutta questa storia. Va bene. Bene, diciamo questo perché? Perché Carson dice, in Italia si spera che qualcuno possa riportare queste parole. No, non sta avvenendo assolutamente. L'Italia è assolutamente vassalla, siamo satelliti dei satelliti, per la qualcosa non possiamo assolutamente riportare tali notizie. Vabbè, quindi Carso fa capire che non c'è mai stato nella storia recente un momento diciamo così tragico come quello che stiamo vivendo, in attesa magari anche di peggiorarlo ulteriormente. Altro personaggio che avevo sicuramente intravisto qua in lettura era Larry Johnson, ex della CIA, siamo sempre in casa loro, quindi la White House, quindi uno che insomma ha masticato temi molto particolari, e lui dice la storia dei codici
codici nucleari, perché parlavamo un po' anzi appunto guerra nucleare, no? La storia dei codici nucleari è vera. Com'è da dirsi sta cosa? Larry Johnson ribadisce la sua versione secondo cui il generale Dan Kane avrebbe bloccato Trump dall'usare i codici nucleari. Vabbè, l'altro è ovvio, più che vinazzato, è sicuramente psicopatico al massimo livello per qualcosa, però ripeto, Larry Johnson, ex analista della CIA, è la persona che ha rivelato nel corso del popolare programma YouTube, questo programma appunto Freedom, condotto dall'ex giudice Andrew Napolitano, che il presidente Donald Trump è stato negato l'accesso ai codici nucleari degli Stati Uniti durante una riunione d'emergenza del 18 aprile 2026. A comunicargli il rifiuto sarebbe stato questo generale, Dan Kane, e quindi il più alto ufficiale in grado. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, ma è stata subito smentita dalla Casa Bianca, che ha definito l'episodio del tutto infondato. E allora qua parte poi il signor Johnson. Lei ha dichiarato a Freedom che il 18 aprile Trump ha provato a usare i codici nucleari, ma il generale Kane lo ha fermato. Conferma questa ricostruzione nonostante le smentite? Sì, la storia era corretta. Ci fu un acceso dibattito sul portafoglio nucleare. Il presidente ha i codici, ma i vertici militari hanno il dovere di opporsi. Trump voleva prendere in considerazione l'uso di un'arma nucleare in Iran. Il generale Kane, intervenuto immediatamente, ha detto assolutamente no, non seguiremo quella strada. Ne nacque uno scontro. La storia ebbe un effetto positivo, costrinse la Casa Bianca a smentire o confermare, e se ho contribuito a evitare l'uso di un'arma nucleare, tanto meglio. Cessate il fuoco non durerà, poi risponde assolutamente no, non durerà, tanto che stamattina si sentiva praticamente adesso l'Iran la pagherà in maniera ancora più pesante. Vabbè, ma d'altronde insomma siamo abituati sicuramente ai errori, diciamo, chiari di luna del nostro trumpismo. Cosa pensa della recente telefonata Trump a Putin? Perché era anche è venuto questo qualche giorno fa. Non è stata un'iniziativa di Trump, è stato Putin a chiedere la chiamata il giorno dopo l'incontro con il ministro degli esteri iraniano a Mosca. L'avvertimento agli Stati Uniti è stato diretto: non introducete forze di terra in Ucraina, non cercate di allargare la guerra. Questo porterebbe la Russia a un coinvolgimento più diretto fino allo scontro totale. Ma Putin è stato chiaro con gli iraniani: la Russia sostiene pienamente l'Iran. C'è stato uno scontro anche con Merz sulle truppe statunitensi in Germania. Trump vuole davvero ritirarle da l'Europa, perché anche qua ricordate spesse volte casa tutti, ecco, magari noi si festeggerebbe veramente in maniera troppo espansa, troppo elevata, in maniera stellare, quindi ecco, però non lo faranno assolutamente. Oltretutto noi ne abbiamo circa 15.000, la Germania ne tiene i soldati americani più del doppio, 36.000, insomma tanta roba. Quindi c'è stato questo scontro con Merz sulle truppe statunitensi in Germania, e quindi lui dice Trump vuole davvero ritirarle, ma penso di sì, dice, per quanto va nel fronte germanico. Gli USA hanno decine di basi in Germania e circa 36.000 soldati. A mio parere quelle basi andrebbero chiuse, la seconda guerra mondiale è finita, l'Unione Sovietica non esiste più, ma Trump lo fa più come mossa punitiva. I tedeschi ci guadagnano, le basi sono benefiche per la loro economia, perdere quei soldati sarebbe devastante per la Germania. Questo è il pensiero sicuramente di Larry Johnson, ex della CIA. Altra domanda: cosa pensa del recente scontro verbale tra Trump, Papa Francesco e Giorgia Meloni? I commenti di Trump sono un'ulteriore prova che non è più l'uomo di 10 anni fa, mostra una forma di declino mentale, è instabile, non controlla le emozioni. Attaccare il Papa non è intelligente, attaccare anche Meloni è controproducente. Dovrebbe cercare di farsi amici, invece insulta e attacca, rendendo meno probabile una collaborazione. Vabbè, ultima domanda: che peso ha l'influenza di Israele e di Netanyahu sulla politica americana, in particolare sull'amministrazione Trump? Gli Stati Uniti sono stati presi in ostaggio dai sionisti. Ma qua già da un bel pezzo avevamo capito sta robetta qua, basta fare 1+1=2 insomma, in questo caso devono liberarsene. Non è nell'interesse americano essere così succubi degli interessi israeliani. Trump ne è chiaramente prigioniero, preso in ostaggio da Bibi Netanyahu e dal governo sionista. Per fortuna l'atteggiamento dell'elettore americano sta cambiando, Israele diventa sempre più impopolare, ci stiamo muovendo nella direzione giusta per liberarci da questa influenza dannosa dello Stato israeliano. Quindi ripeto, Trump mostra una forma di declino mentale, perché è assolutamente instabile, è molto instabile. Va bene, il tempo di leggere qualcosina per quanto riguarda Julia Mendel, l'ex portavoce di Zelensky. Zelensky se n'era uscito, se vi ricordate, con quella formula dialettale: i mechava il gran e lo vende ai nostri nemici.
immeciava il grano, perché qualche settimana fa vi ricordate che c'era questa inchiesta di Arez che aveva rivelato praticamente che c'era questa nave, la Panormitis, che secondo l'intelligence di Kiev trasportava frumento rubato da Mosca nei territori ucraini occupati, ed era diretta appunto, come poi avvenne, è avvenuto, nel porto di Haifa. Non è la prima volta che succede, al che, ripeto, Zelensky si è incazzato che metà basta, che ha detto chiaro e tondo, immeciava il gran e lo vende ai nostri amici, ai nostri amici, in questo caso sarebbero praticamente quelli appunto di stile stella a sei punte. Quindi la guerra del grano, anche perché voi ricordate che quando noi lo si studiava anche un bel po' di anni addietro, l'Ucraina era il grande granaio del mondo, e quindi il grano lo si produceva. Per carità, non sarà sicuramente di firma biologica barra biodinamica, è una realtà convenzionale dove la chimica aggressiva è stata utilizzata, laddove gli OGM magari potrebbero essere anche entrati nel frattempo, non per quanto riguarda la formula del grano, ma magari sotto formula di mais e dintorni, probabilmente sì, anche perché la terra ucraina, quella terra nera, black, quindi terra, è assolutamente molto fertile, ovvio, lo era quando noi non si aveva sentore di un'Ucraina che potesse entrare in guerra o spinta in guerra con la Russia, spinta più che altro, ci mancherebbe altro. Quando se ne parlava allora, si parlava unicamente in riferimento a quel ben di Dio che doveva essere appunto presenza ucraina all'interno del corridoio 5, se vi ricordate, l'alta velocità che da Kiev doveva arrivare sino a Lisbona per attraversare orizzontalmente il tutto, e l'unico freno pareva essere unicamente quella realtà indiana, in questo caso il movimento popolare Notav, che bloccava quindi l'idea di poter bucare le montagne per decine di chilometri e quindi unire tutta questa linea enorme di migliaia di chilometri che avrebbe attraversato diversi stati, laddove praticamente i progetti non erano in atto, l'Ucraina non sapeva nulla di nulla, era distante sicuramente da accendersi in maniera bellica, ma già allora, ripeto, sì, parlava spesse volte, appunto affrontando il tutto, di questa terra particolarmente magari fertile. Ecco, se allora era così, oggi non più, ci torneremo su sicuramente per quanto riguarda quei danni del presente, del futuro e del futuro, e possiamo dirlo un miliardo di volte, per il semplice motivo che prima che noi si vada a bonificare tutto quel mal di Dio che purtroppo sotto formula bellica è stato utilizzato, e quindi con le esplosioni, con i missili, con i droni, con le bombe, con le devastazioni laddove avevamo l'amianto piuttosto che i ponti, le strade, i cavalcavie e di tutto di più, ecco, prima di rimettere in sesto sicuramente anche l'A di ambiente, di tempo ne passerà tantissimo e avremo poi sicuramente quindi tutte le malattie e tutte le problematiche sanitarie che si solleveranno dal momento uno post firma della pace, che speriamo avvenga il prima possibile, o comunque insomma di una tregua seriosa, non come quella impartita dal Bird of Peace, cioè da quella scatola vuota, ma non avevamo nessun sentore, quello che era stato fatto a Sharm el Sheikh con la nostra ducetta alle spalle, l'unica o quasi penso l'unica allora rappresentanza al femminile, con Donald Trump che dice finalmente 8 guerre e un quarto le ho fermate, adesso però metto a posto la situazione più devastante, perché la questione israelo-palestinese che si dipana da oltre 80 anni, tanto che si ricorda proprio in questo mese il 78esimo anniversario della Nakba, deportazione, quindi quasi 1 milione di persone palestinesi hanno dovuto abbandonare le loro terre, sono passati 78 anni, quindi non è una questione che nasce unicamente e prospera dal 7 ottobre 2023, ma la questione israelo-palestinese assolutamente si lega ai decenni precedenti, va bene, detto questo però volevo anche portarvi a conoscenza di questa roba qua, che è interessantina, perché voi sapete quando abbiamo una presidente, un governatore, un premier che magari si dà da fare un po' con lo sniffo, se è amico americano può assolutamente buttarsi dentro le narici di tutto e di più, se non lo fa e però il compañeros è un po' nemico, si studia il sistema migliore per farlo trasformare il tutto in uno stato a forte presenza di droga, e quindi vuol dire narcostato, no? Il narcostato, mi riferisco soprattutto alla questione venezuelana, no? In casa venezuelana abbiamo visto assolutamente come si è bleffato, tanto che il tribunale di a poche settimane insomma dall'arresto del principale protagonista appunto venezuelano
Avete visto, ha smentito completamente l'idea che il Venezuela potesse essere sicuramente un narcostato, ma quando mai? Ma quando mai? Tante altre realtà mari d'attorno sicuramente sì, lì assolutamente no. Però serviva, ripeto, serviva portare a compimento quello che era quindi il progetto americano. Progetto americano che è andato a buon fine, se notate non se ne parla praticamente più, o se non con il contagocce, e quindi Maduro è stato incasellato, messo sicuramente nelle patrie galere americane, di qui in attesa del quindi processo al fianco della sua dolce metà. Non so se siano separati o se possono rimanere insieme, ma comunque insomma il ragazzo ha fatto la fine che Trump sognava, oltretutto con l'utilizzo di armi molto particolari, insomma, che ha messo completamente quindi fuori gioco in quell'intervento di qualche mese fa anche le forze che erano lì preposte alla difesa appunto del presidente venezuelano Nicolas Maduro. E quindi insomma, siamo abituati oggi anche a riconoscere che la violenza anche di armi utilizzate è elevata, nel senso vomito, diarrea e sangue dal naso e vai vai, cioè quindi praticamente tutte quelle decine là di quindi protettori di Maduro messi fuori gioco in pochi minuti, e quindi poi il resto è stato molto semplice, l'hanno prelevato in pigiama, caricato, bendato e portato appunto in casa americana. Perché? Perché era un narcostato, e quindi se è un narcostato tu devi intervenire. Per carità, qualcuno magari che vive sicuramente le realtà stile vivo sia stazione, ti dico veramente, è un non vivere, una pericolosità, la paura di uscire, mandare i figli in giro, e ci mancherebbe altro, insomma questo è testimoniato sicuramente anche diciamo nel panorama italico per quanto riguarda quanto si siano dati da fare per conquistare quelle mete, non solo stranieri ma anche italiani, intendo dire, per capirci immediatamente. E quindi uno potrebbe dire, beh, tutto sommato c'è droga, ragazzi, bisogna intervenire. Vabbè, nel caso di Venezuela, ripeto, era unicamente una mendacità, cioè una cosa fasulla inventata a più non posso. Pensate se per caso ci fosse stato un tribunale, o ci potrebbe anche essere sinceramente, che magari condanni a 45 anni di carcere Nicolas Maduro. 45 anni di carcere, ragazzi, vuol dire aver buttato veramente, ma quali sie chimiche, vuol dire veramente irrorare la cocaina là in alto, per carità. Costicchia, però impressionante questa cosa qua. No, dico questo perché non so se avete intravisto qualcosa per quanto riguarda l'Honduras Gate, perché è bello, e qui si capisce sicuramente in che razza di malmondo, malmestoso, malmondo insomma, ci si trovi tutti, nessuno escluso, perché non so se avete sentito il caso Juan Orlando Hernández. No, costui è stato arrestato. Allora, siamo in Honduras intanto, lui era il grande protagonista insomma dell'Honduras in assoluto, l'ex presidente honduregno. Quando diciamo Honduras non è che si dica chissà cosa, sì, in centrale, uno dice, mi ricordo l'Honduras, no, non va mai ai mondiali, però mi ricordo perché è il Mar dei Caraibi, 9 milioni e mezzo di abitanti. Sento cosa che mi viene in mente, assolutamente, adesso mi viene in mente l'Honduras, aspetta, perché mi dico, sentito l'Honduras, cacchio, mi pare che sia l'Honduras, l'isola dei famosi. Ecco, è entrato in noi l'isola dei famosi, giustamente, quindi va ben così. L'America centrale, bagnata al Mar dei Caraibi, uno splendore unico a livello planetario, assolutamente, sì, insomma, capitale Tegucigalpa. Sì, Tegucigalpa, quindi va ben così, 1,5 milioni più o meno, se vado a memoria, 1,5 milioni insomma di abitanti. Insomma, c'era sto presidente, Juan Orlando Hernández. Bene, non mi viene condannato per narcotraffico, ragazzi. Ma non posso credere, sì, anche questo, narcotraffico, porca boia, condannato a 45 anni di carcere, però qualche tempo fa, ma non tanto tempo fa, è stato graziato. Ma come è stato graziato? 45 anni, ragazzi, sì, assolutamente sì, è stato graziato, perché adesso diventa la testa d'ariete, diciamo, della formula vincente, del binomio, diciamo, del duo assassino per quanto riguarda Stati Uniti e Israele, che hanno deciso praticamente di puntare su Juan Orlando Hernández, ex presidente honduregno, per favore l'attuale presidente in carica, ma soprattutto far sì che l'Honduras sia trasformato in una piattaforma di destabilizzazione dei governi progressisti in America Latina. Erca Madosca, che casino, ragazzi, purtroppo è così.
un piano orchestrato dall'amministrazione Trump e da Netanyahu per destabilizzare i governi progressisti in America Latina, in particolare Colombia e Messico, con il coinvolgimento di leader come l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández e così il presidente argentino, è quello della motosega, insomma, Javier Milei, no? È quello che viene definito Honduras Gate, quindi che è un insieme di audio leak, stati resi pubblici da questo canale Red, canale rosso, che rivela l'esistenza di una struttura di ingerenza per orientare la politica nella regione sudamericana, con l'Honduras usato come piattaforma? No. Eh sì, per destabilizzare i governi progressisti in America Latina. Uno si chiederà, ma liberato così? No, liberato così no. Si è arrivati di fronte alle inferriate e ha portato tante buste di soldi per liberarlo. Il denaro per l'indulto per Hernández veniva direttamente da un gruppo di rabbini e persone che sostenevano Israele. Dio Israele ovunque, ragazzi, ovunque. Ma d'altronde, se non lo fanno oggi, quando? Se non ora, quando? No? Si dice spesso, non ora, quando? Il progetto Grande Israele, quando? Qua non è Grande Israele, per parte quello, ma faccio per dire che, insomma, incredibile, incredibile. Tanto che, attenzione, la più discussa tra queste realtà, e qual è la realtà? Adesso ne parliamo. Secondo i messaggi, è interessante questa realtà di Prospera, no? Prospera, i Prospera, no? Secondo i messaggi audio contenuti in conversazioni svoltesi tra gennaio e aprile 2006, roba fresca, questo Hernández, ripeto, ex presidente honduregno, cioè dell'Honduras, ebbene, quindi è stato presidente dell'Honduras tra il 2014 e il 2022, poi condannato a 45 anni, cacchio, 45 anni di carcere per traffico di droga da un tribunale statunitense, cioè gli americani lo condanna a 45 anni, quindi deve marcire in carcere, ma successivamente arriva Donald Trump, edizione numero 2, a graziarlo. Starebbe tramando per tornare al potere nel paese, grazie al supporto decisivo di Stati Uniti e Israele, che in cambio otterrebbero facilitazioni per la costruzione anche di una nuova base militare e di centri di confinamento per presunti terroristi, su modello di quelli voluti dal presidente Najib Bukele in El Salvador. Bene, verrebbero assegnati direttamente a società private americane come la General Electric, e infine l'espansione delle cosiddette zone economiche speciali, veri e propri dispositivi. Questo è il sogno di Peter Thiel. Peter Thiel ha detto chiaro e tondo: noi siamo qui a incassare un sacco di soldi per dare là delle zone economiche speciali, dove le vostre regole già ce ne sbattiamo, ma un domani non avete nemmeno più il coraggio di utilizzare, non so, il ricordo di quelle normative, di quelle leggi, di quei regolamenti, di quei codicilli. Sono zone economiche speciali, veri e propri dispositivi di espropriazione territoriale e sovranità limitata a beneficio di capitali stranieri, che l'amministrazione di Castro, Xiomara Castro, prima presidente donna dell'Honduras, in carica dal 21 al 25, aveva iniziato a smantellare. Era questa smantella, ma la più discussa tra queste realtà è Prospera, che sorge sull'isola di Roatán, una vera e propria città privata, porto franco, libero dalle maglie dello Stato, in cui sono investitori del calibro di Peter Thiel a dettare interamente le regole. Abbiamo già parlato di Prospera in riferimento alla calata in Italia e a quelle conferenziette sataniste o quasi a porte chiuse da parte del nostro Peter Thiel. Vabbè, quindi intelligenza artificiale oggi, quella che utilizza anche l'esercito americano, l'esercito statunitense, è tutta roba propria in punto del grande brevetto in mano a Peter Thiel. Si sta arricchendo che metà basterebbe. Va bene, e se volete approfondire la questione, ripeto, è interessante addentrarsi all'interno della la questione dell'Honduras Gate, per capire che razza di momento stiamo attraversando a livello globale. Dobbiamo imparare che c'è quindi narcostato, quindi se Hernández adesso torna utile, si tirano fuori i soldini per liberarlo, e ricordo, è una giunta di rabbini con il primo ministro Benjamin Netanyahu al fianco che ha fatto sì che questa operazione arrivasse fino in fondo. Bene, così sarà anche per Raul Castro, secondo il vostro punto di vista? No, Raul Castro no, perché nel 59 era al fianco di Fidel o comunque lì ci stava. No, perché ha un sacco di anni, ha superato ampiamente quota 90, siamo a 94 anni, per la qualcosa Raul Castro
disastro in queste ultime ore sotto il mirino per l'ennesima volta dei falchi statunitensi, che mettono nel mirino appunto il presidente cubano, perché Cuba oggi è altamente strangolata. Il blocco e quant'altro per quanto riguarda il boicottaggio e di tutto di più sta avvenendo da decenni e decenni, però la situazione che si sta dipanando in questi momenti è assolutamente terrificante. Però attenzione, perché voci di corridoio danno proprio in queste ore una mobilitazione nei corridoi statunitensi per far sì che ci sia un cambio repentino e velocissimo a L'Avana, o meglio la figura di Raul Castro venga definitivamente quindi cestinata, perché secondo quanto ricostruito appunto dal New York Times potrebbe essere messo sotto accusa criminale dal Dipartimento della Giustizia per il ruolo che come ministro della difesa avrebbe giocato nell'ordinare l'abbattimento di due aerei dell'organizzazione anticastrista Brothers Turescu colpiti nei cieli del Mar dei Caraibi da MiG dell'aviazione cubana mentre sorvolavano le acque dell'Oceano Atlantico, la facciamo breve, febbraio 1996. Oh ragazzi, dai, cioè il ventesimo anniversario della radio, siamo già a quota 50, vuol dire 30 anni fa, no, sinceramente. No, questo è il mattume che abbiamo davanti. Ritirarsi in montagna ne vale la pena, sì, ma almeno lasciateci sgombro un po', diciamo, di apparato celestiale, un po' di cielo, lasciatecelo sgombro. Va bene, troveremo sicuramente, diciamo, conferma di bel respiro lungo il torrente Colmeda, questo è il 2 di giugno, e quindi siamo un bel blocco che arriverà, a proposito di blocco, un bel blocco che arriverà nei contesti, diciamo, del bosco di Marco Scapin, ma Marco Scapin tra virgolette, nel senso che è un bosco ovvio liberissimo, laddove lui fa da guardiano soprattutto nei confronti dei cacciatori delle doppiette del piombo, no, da piombo fuso o sfuso che dir si voglia, insomma, epoca lontana dalla questione israelo-palestinese, al piombo appunto dei cacciatori che lui cerca di tenere a debita distanza. Noi vivremo sicuramente una passeggiata, la camminata, faremo di tutto di più all'interno, diciamo, di quella giornata, ricordo la nostra grande mara, martedì 2 giugno, lo faremo soprattutto partendo con il ritrovo alle ore 9, vestiti di pubblicità di fronte alla Pedavena, dopodiché andremo a parcheggiare da lì a 5-10 minuti, poi saleremo sicuramente il fronte boschivo per arrivare al campo base, roba alquanto sempliciotta, tutto sommato, se proprio ci sono difficoltà estreme, manderemo su una o due macchine che già ci sono per caricare eventualmente zaini, dolci o comunque roba varia da portare sicuramente in sommità. Poi sommità vuol dire poco nulla, sia chiaro, però in un contesto boschivo bellissimo si respira veramente, diciamo, questo ben di Dio, appunto, regno del bosco, con il Colmeda, con il masso glaciale, con le piramidi di terra, con soprattutto i sentieri che saranno a buon profumo del piccolo popolo, quindi vuol dire folletti, gnomi, fate, anche le onguane, perché chi ci mette la G, chi ci mette la D di Domodossola, ma manduane per quanto riguarda sicuramente quel fronte del Colmeda, laddove ci sta anche la grande Iacuzzi del nostro Marco, e vuol dire per chi lo volesse immergersi per ritemprare tutte le nostre autostrade sanguigne, perché fa molto ben quell'acqua là, assolutamente sì. Poi arriveremo al Casarin di Mare Alberto, lì ci sarà un rinfresco, poi avremo anche la prima esibizione del gruppo dei Cigni del Sole con Leo, che ho sentito anche stamattina in formula strepitosa, perché domani saremo con Leo assolutamente in quel di Genalta, saremo in quel di Genalta per aprire un po' quindi i contorni della nostra organizzazione, vuol dire praticamente prepararci, andare a fare un sopralluogo, anticipare un po' i tempi per i parcheggi, la camminata, lo spettacolo, dove andremo a ubicarlo, quindi a organizzarlo, e domani andremo a Genalta, insomma siamo nei luoghi del lago del Miss, se vi ricordate, insomma nei luoghi del lago del Miss. Va bene, questo comunque lo faremo più avanti appena avremo sicuramente la possibilità, perché il mese di giugno è il prossimo, è alquanto ricolmino, perché il 2 siamo qua, il 7 siamo in motonave, il 16 c'è il gas, poi l'altro gas, poi abbiamo il grande concerto di Luca Bassanese, insomma, ufficiale sabato scorso, facciamo nel nome della grande Mara per sempre, sarà il titolo molto semplice, storia di un amore invincibile, è il titolo dello spettacolo di Leo Lazzarini il 27 di giugno, e a seguire poi avremo il concertissimo di Luca Bassanese, quindi io li ringrazio in maniera anticipata, sono messi a disposizione per la nostra realtà di radio e soprattutto anche per ricordare Mara. Quando dico Mara dico Cristina, ma dico tutti gli altri che sicuramente noi teniamo assolutamente al nostro fianco in tutte le attività, in tutte le manifestazioni, laddove c'è mobilitazione noi assolutamente andiamo anche con quel leggero peso, nel senso buonissimo del termine, di tutti quelli che sono già trapassati, che però ci hanno
hanno sicuramente insegnato a camminare in un determinato solco e quindi lo hanno illuminato allora dalla loro presenza, e oggi dall'alto assolutamente continuano ad essere sicuramente luce vibratoria, che per noi è assolutamente molto importante, che perché non muore mai nulla che sia passato dal cuore, quindi se non muore nulla che è passato dal cuore, ragazzi, questi hanno sicuramente dei posti di assoluto riguardo, tutti quelli che insomma qua dentro hanno dato tanto, e adesso è utile sicuramente appunto che siano sempre al nostro fianco come avevamo loro promesso, ci mancherebbe altro. Quindi io ripeto, il 2 giugno siamo là, bisogna prenotare, abbiamo già tante prenotazioni, però dobbiamo sapere per il parcheggio, perché il problemino è poi il parcheggio piuttosto che poi a quanto caffè magari preparare, l'acqua e tutto. Ecco, ringrazio anche gli amici della Pasta Palladio, perché insomma già 10 litri di vin rosso arriveranno in loco e quindi saranno distribuiti per chi vorrà anche avere sotto mano un bel bicchiere di vin, il goto, anzi meglio dire goto, il goto del vin, e quindi me ne hanno parlato sabato scorso, e ringrazio il nostro scarparo di fiducia per quanto riguarda l'amico di Resana, ma in questo caso per i 90 litri che saliranno in motonave con noi. Quindi è un darci una mano in maniera tale da poter anche magari riuscire a risparmiare qualcosina nei termini, diciamo, di organizzazione dal punto di vista economico. Dispiace perché la motonave continuano a chiamare, ma sarebbe ovvio, servirebbe il doppio, il triplo sinceramente, perché è tutto pieno e quindi diventa veramente molto difficile. E vabbè, se qualcuno ha conoscenza di motonavi da 500 posti, potrebbe essere utile saperlo. Vabbè, saremo lì con Leo, quindi che il 7 giugno Pelestrina piuttosto che Lido, laddove la nostra Silvia ci aspetterà a braccia aperte, perché ci ha promesso assolutamente, come potrò mancare assolutamente al vostro arrivo, abbracciarvi tutti e salutarvi tutti con un gimme five piuttosto che un assaggio, diciamo, di prodotti di casa. No, questo non lo farà assolutamente, nel senso che a odio nei nostri confronti, per semplice motivo non siamo mai riusciti praticamente a trasportarla all'interno. E oh, ragazzi, la Silvia però ha promesso che col canotto farà sicuramente miracoli, quei miracoli che noi ci aspettiamo per risolvere un po' di questioni belliche a destra e a sinistra. Va bene, detto questo, eccoci qua, siamo in quattro, grazie Paolo da Paese, a posto, ciao Luca per il 2 giugno al Bosco del Fonta, siamo in quattro, bene, ottimo, siete in quattro, perfettissimo, va bene. La Silvia B, Cancaro, ecco, arriva subito la risposta Cancaro, perché avete capito, se fosse stato il sistema Mattonea tecnologica stile sottoscritto, io devo fare la lettera C, visto che la lettera C però è nella ABC iniziale, non so se mi capite, penso di sì, devo fare la C, devo aspettare perché il trattino vada verso destra per mettere la A. Lei in una frangente di mezzo miliardesimo di secondo ha già mandato Cancaro, ma con il punto, cioè che sia sottolineato e quindi da denunciarsi a spada tratta fino in fondo con il punto, come dire, punto a, non è che sia la speranza adesso arriverà il manca parti di testo, perché in questo caso spesse volte quei messaggi sono lunghi, manca parti di testo, ma qua mancano ancora parti di testo per quanto riguarda messaggi lanciati a sottoscritto nel 2021, ci mancherebbe altro, qua una roba che però se dovesse cadere non è che succeda il finimondo, ecco, sinceramente, che altri parte bestemmie, qua invece no. Quindi il primo Cancaro di giornata arriva dal fronte della nostra Silvietta B. Bidi che ben che te voemo, Bidi che ben che te voemo, però sta pur certa che un domani, quando riusciremo a realizzare un sacco di skate, ci compreremo la motonave e quindi andremo, pure se qualcosa avanzerà alla Global Sumud Flottiglia, magari se qualcuno ha intrallazzi con il sistema del Mossad, magari se qualcuno di nostri, perché ritirano un sacco di navi e le svenderanno su internet prima o poi, ecco, è brutto da dirsi, ma se qualcuno magari ha tali conoscenze e mani in pasta, ecco, via Muson potrebbe farci arrivare l'imbarcadero. Comunque ripeto, oltre i 400 posti, altrimenti 250 quali facciamo con estrema velocità, come minimo 400, dai, dai 400 in su, thank you very much, e soprattutto il piano superiore non scoperto, perché abbiamo fatto, visto una volta col sole te spaga la testa, se piove piove, se c'è il vento, cacchio, è bellissimo, se il tempo è perfetto, ma noi viviamo nell'imperfetto, però sinceramente io avendo avuto, no, questa è un'altra roba, avendo avuto vecchia poesia, vecchia barzelletta sinceramente. Vabbè, salutiamo la nostra Silvia, perché guardate, se vuoi un ben dell'anima, ragazzi, alla Silvia, dai. Vabbè, fate a patente che te vieni a partenza, che te troviamo un posto, lo state tutto, il nostro nuovo mozzo al femminile. Va bene, serve altro? No, serve altro, sì, cosa stavo dicendo? Ah no, che beh, siamo pieni a giugno e quindi pian, Ferragosto? Però ne parlerò in maniera più dettagliata, è arrivato il menù, è tutto
il programmissimo della Ferragosto e quindi la camminata all'interno di quel ben di Dio, e dopodiché si arriva in sommità laddove il paesaggio d'attorno io lo identifico come una serie di una galleria con quadri al naturale di inestimabile valore, e quindi ci si stravacca in quel contesto e basta. E si fa assolutamente quindi palleggiare il terzo occhio, che va ad alimentarsi di tutta quella energia che te la regala il muggir delle vacche, quelle limousine, quel marrone bello vellutato e quindi glabro, e dopodiché tutto quell'insieme di verde quindi ampio che dall'assù si domina alla grande, compresa la casera del nostro Boraccia, compresi i piatti del nostro Boraccia, perché sarà grigliata con, ragazzi, con una qualità devastante. A 20 euro penso sia sicuramente un regalo, perché tanta roba, con oltretutto formaggio finché isciopa, proprio nel volantino mi ha passato sabato è scritto proprio così, e formaggio a volontà per chi poi lo volesse finché isciopa, va bene? C'è tempo, intanto Ferragosto c'è tempo assolutamente, si arriva a 1500 più o meno in un contesto bellissimo, in un contesto veramente bello, chi vuole può andare su direttamente, e gli altri invece prendono la strada un po' più larga per inoltrarsi all'interno del sistema boschivo, e sempre c'è strada battuta e quant'altro, si arriva comunque lassù, c'è un po' di salitina da fare, ma insomma eravamo tanti che l'altro anno l'abbiamo fatta senza problemi. Però, ripeto, se qualcuno desidera magari rimanere lì a masticare, a divertirsi

è tanto, però se dovessi, non so, elencarne qualcuno nelle dita di due mani, nei primi dieci questo ci sta, ma proprio alla grande, alla grande. Parlo del ministro terrorista sionista, sia molto chiaro, cioè quello che ha giustificato che quando vi vedete sputare alla Madonna, al Cristo, spaccarvi a testa, cioè quando uno sputa alle anziane palestinesi, cioè ai bambini, cioè dite che spunta il muso, che non c'è nessun problema perché è una pratica antica, cioè nell'antica tradizione ebrea ortodossa esisteva, quindi questa roba ci se puoi sputare tranquillamente, attenzione, cioè anche l'ho detto Itamar Ben-Gvir, al che noi abbiamo detto qui ragazzi, qui l'ingegneria genetica deve venirci in soccorso, comunque i grandi esperti per quanto riguarda la riesumazione, perché con la genetica si fa miracoli, bene, noi dobbiamo riportare in vita quei grandi giocatori con le nocche portentose d'acciaio, e nocche vuol dire quei che sbatteva sotto quando giocava a carte e che era il cartello d'entrata praticamente nei nostri, diciamo, a baretti, anche a Castelfranco Veneto, vietato sputare per terra, ma perché prima si poteva sputare per terra, partiva da che sì, però state masticando forse, cacchio sto dicendo, però avete capito, scatarrate roba, quindi dovremo riportarli in vita, li portiamo lì al cospetto di tutta questa Itamarata, Itamar Ben-Gvir e tutto quel brutto quindi sistema maciullesco, e ci diamo dentro con i nostri del passato, questi che avevano Calsigolo allora, capito? Però ragazzi, vietato sputare per terra, ricordo con il cartello praticamente nelle adiacenze del quartiere Valsugana, vietato sputare per terra, riesumiamoli tutti, andiamo in un esercito e li inondiamo, diciamo, di quello che avete già capito essere da farsi il prima possibile, poi parleremo del resto. Ci sentiamo tra poco. Senti che bel ritornello, Luca Bassanese. Hola, hola, hola. Drink e Coca-Cola. Il Benevento vince largo, chiaro, netto e trasparente in maniera pseudo

0: morire.
1: Hola, oh. Esatto, questa sì.
0: Drinking Coca-Cola, tu sei Superman, tu hai venduto
1: Peter Pan.
0: Hola, hola, hola.
1: Questa bisogna che la faccia, che a sera dal vivo il 27 giugno, ragazzi, troppo
0: tu
1: bene.
0: Sei Superman.
1: E i bambini che ciappa molto, tutta perché

hai venduto Peter Pan. Ciao Luca, buona giornata. Mi puoi spiegare il mistero dei jack che dici nella pubblicità del 5 per 1000 Daniele a Padova? Beh, i jack è quella roba che fa funzionare praticamente le cuffie. Nei trascorsi di Radio Gamma 5 avevamo un cestinello stile Vimini, quello che ti metti è caramelle, dai Rossana a tutto quello che ti piaceria masticare. In sto caso invece noi si metteva praticamente questa parte finale per quanto riguarda e cuffie Novag, vuoi il jack per immetterlo diciamo nel giusto settore. E quindi i jack erano messi lì, ma spariva sempre. I mega c'aveva tanti che i jack, per qualcosa avremmo potuto allargarci già diversi anni fa. Si lega alla questione delle cuffie, il mistero dei jack. E tu hai venduto la partita, sempre presente, un abbraccio in ondulazione oltrista perpetua, Ale, tripletta de che altro, a posto il benevento o malvento. Ciao Luca, buona trasmissione, Davide D'Alesiano. Ora che qua abbiamo Simone che mi gestisce i controlli esterni. Lesiano non esiste, forse Peter Thiel vuole fare sicuramente una nuova isola dove commercialmente le massime libertà di realtà normativa. Lesiano, ma dove sei che Lesiano? Dove sei questo paese Lesiano? Noi vogliamo fare un'iniziativa in quel di Lesiano, provincia di qualcosa.

0: Spara qua, parte!
1: Ola, ola, ola, drinki Coca-Cola, tu sei Superman, tu hai venduto Peter Pan. Ola, ola, ola.
0: Ciao Luca, sempre carico a mille, sempre lucidamente sul pezzo, bravissimo. Ma come fai? Io mi impasticco costantemente con multivitaminici integratori naturali, ma nonostante ciò non mi sento al tuo livello energetico e mentale. Dai, confessa come fai, un mega abbraccio. Davide da Vicenza. Davide, la polverina magica! Ti fai di droga... e ti sia a posto. Sì, dai, si tombato. Non esiste, lontani da quella porcheria, lontani. La nostra droga è, che ne so, la resistenza, dopodiché se fa l'infarto, però è magari in diretta, Davide, attenzione, bisogna stare molto molto molto attenti, molto attenti, molto attenti. No, è la granaticità, l'essere del toro che non gli va mai bene una, perché ti sia il dodicesimo posto anche quest'anno e si pensava dal nono all'undicesimo. Siamo dodicesimo. Però si potrebbe ribaltare la situation nel caso che domenica, ultima di campionato, lo scorrere di titoli di coda per quanto riguarda questo insulsetto di campionato prevede il derby della Mole. E allora sarà Mole vincente o sarà Mole perdente? Non lo so. Nel frattempo Zizza mi manda la Germania dei primi propalla, ora nel mirino c'è anche l'Anguria. Sì, l'avevo visto Zizza, tanto che sarebbe da dare in là ad una serata con uno spettacoletto, ma anzi, 27 giugno si potrebbe fare, e sarai Anguria o no? Si potrebbe fare, cacchio, voi sapete perché mi ha mandato questo Zizza? Perché ormai siamo oltre ogni oltre, perché questo lo aggancio a quello che Paola mi mandava, e cioè, ma Luca caro, venerdì mattina su Radio 3 dicevano che addirittura, ho aspettato qualche minuto per leggerlo perché qualcuno ha finito ormai di masticare, basta, 13:10 si finisce di masticare, ragazzi, dai. Ma caro Luca, venerdì mattina su Radio 3 dicevano che addirittura nella loro propaganda i politici israeliani dibattono su cosa sia meglio infilare nell'ano i prigionieri palestinesi durante la tortura. Ma porca putanassa, ti rendi conto a che livello sono? Saluti da Paola. Sì, ma noi questo non l'avevamo detto, ma lo sappiamo assolutamente, purtroppo, per quanto riguarda le torture e tutto quello che avviene da decenni all'interno delle carceri israeliane barra sioniste. Questo è ovvio, c'è una violenza laddove, altro che in attesa del processo, ma adesso hanno festeggiato con la grande torta Itamar Ben-Gvir, la 50enne mogliettina, brutta come il Pekà, non importa, ma l'importante, beh, è ancora più brutto del Pekà stesso nella sua quintessenza in assoluto, gli ha fatto la torta, se avete visto, in prossimità del compleanno, quell'Happy Birthday con il capo disegnato in riferimento sicuramente alla legge che è passata a livello di Knesset, quindi al Parlamento israeliano, per quanto riguarda quindi la pena di morte per i terroristi quindi palestinesi. No, non ho quei altri, cioè che altri non conta, hanno i loro in casa propria, no. E te mi dire, ma i terroristi, Luca, sì, no, ma guarda che qui si traduce terrorismo come anche un lancio magari di una pietra che non è di 30 grammi, ma se raggiunge magari il mezzo chiletto o i 3 etti, stiamo molto attenti, molto attenti. Vabbè, comunque sì, in effetti sono cose che danno un fastidio enorme. Noi continuiamo sicuramente qui alle nostre spalle ad avere la bandiera. Lo dico alla signora di sabato sera, perché mi hanno detto in riferimento alla trasmissione di sabato sera, come può Dio permettervi di avere che bandiera là alle spalle, perché la trasmissione andava in diretta Facebook, cosa che io non so nemmeno sicuramente taccare e fare. Però sta signora che rispondevo chiaro e tondo, guarda te che è un dono, e se non te lo avessi, te mettiamo a raccolta, veniamo noi, te che è un dono che penso sia il pollice, l'indice, il medio, col medio te me mandi a quel paese, siamo abituati, se ne sbattiamo altamente, con gli altri due dita, o una o due, te giri o canale, e te vedi dove cacchio che te vuoi ti, questo magari per io, sabato sera andiamo qua, post, gas, per quanto riguarda soprattutto cavare, che bandiera, no, bandiera, anzi che abbiamo raddoppiato, abbiamo triplicato, so che mettiamo in difficoltà tutti quelli che va in diretta sicuramente per quanto riguarda i video che viene allestiti qua dentro, e quindi cerca di ripicciolire l'angoletto, e quindi va bene se te lesi, per favore non accendere la terza luce, quasi al terzo occhio, no, qua invece che abbiamo sicuramente d'attorno anche la realtà del Libano, anche la realtà palestina replicata con no alla guerra Palestina libera, d'altra parte che Muliran, signori, speriamo che non si accenda altri fronti bellici per il semplice motivo che non abbiamo più spazio a mettere bandiere. non, quelle Cuba, attenzione, quelli indiani di Cuba, come ho fatto sabato scorso, quella dei col diretti, ragazzi, si contra col diretti. Mi dice, come effetto mettere, ragazzi, che sei una X gigantesca nera, per dire chiaro tondo quanto noi si bocci assolutamente la col diretti, e in riferimento all'Etea quanto noi la maledica bocciandola, che è diverso, no? In effetti sì. No, mi diceva appunto il Zizza, la Germania reprime i propalla, ora nel mirino c'è anche l'Anguria. Un dossier dei servizi segreti tedeschi prende di mira i movimenti di sostegno alla causa palestinese. C'è anche un elenco di simboli considerati antisemiti, tra cui l'anguria spezzata. Perché forse dico ori, che cacchio, verde, bianco e rosso, che cacchio, non so. Bene, ora utilizzeremo altri, ricordando Merz e dintorni. E l'anguria faremo, la possibilità di avere anguria il 27, taglieremo alcune angurie, ragazzi. Sì, sì, magari ho letto la cosa, veramente allucinante. Allora, intercettazioni in corso, la flottiglia sotto attacco in pieno giorno, grazie Sergio, all'ora del messaggio. In pieno giorno navi militari israeliane abbordano le barche della Global Submarine Flottiglia cariche di aiuti umanitari, a forte rischio l'incolumità di chi è a bordo. Assolutamente sì, ragazzi, per questi qua, dopodiché, madonna. Quindi quello che possiamo fare ora da terra, fare girare i post e i comunicati, tenere alta l'attenzione e scendere in piazza durante per le convocazioni che vengono lanciate. Ora è in corso la manifestazione per lo sciopero generale. Allora, indipendentemente che noi si creda sicuramente al fatto di scendere in strada o non scendere in strada, io sono assolutamente da parte di quelli che scendono in strada per sta roba qua, perché quando lo hanno fatto, voi avete visto quanto hanno dovuto architettarsi i sistemi mediatici, o comunque soprattutto anche i signori stile Trump piuttosto che Netanyahu, per quindi trovare nuovi equilibri con la balla del BOP vuol dire Board of Peace, vuol dire sicuramente quella farlocata di tregua per la qualcosa non esiste, però se avete visto non se ne parla più, o se ne parlava sicuramente molto meno, si era portato sotto altri riflettori la situazione, e quindi di conseguenza ben venga quelli che oggi vanno sicuramente on the road in strada, in maniera tale da dire chiaro e tondo, questi non possono permettersi tutto quello che si Dio fare, purtroppo, ragazzi. Il male oggi assoluto, tralasciando sicuramente gli inferi più inferi, è assolutamente a firma del duo o del trio Anglo-America piuttosto che sionismo. Sì, ma adesso veramente basta per quanto riguarda tutto quello che è proprio del sistema sionista. Del sistema sionista, anche perché un po' dei problemini in casa li tengono. Non lo dico a caso, perché non so se lo sapete, ma c'è un piano israeliano per una nuova Nakba a Gaza, e questo vuol dire 78 anni dopo si continua sempre nella uguale misura per cacciarli e far spazio. Quello che sta avvenendo in Cisgiordania è devastante. Ne abbiamo parlato assolutamente in maniera flebilissima sabato scorso, avevo ospite, sono stati felici di essere qui con il banchetto al gas, e si riproporranno assolutamente con i prodotti palestinesi anche sabato 20 di giugno. Le kefia le abbiamo esaurite prestissimo sabato scorso, abbiamo piazzato diversi chili anche di datteri, quelli sfusi, quelli in scatola, e poi anche le spezie, quindi palestinesi. Erano quelli dell'ACS, quindi l'Associazione Cooperativa e Solidarietà, e di Padova, che si lega praticamente anche alla figlia di un nostro espositore storico, e quindi è Agostino. È arrivato qua Nicola Manno a conoscerci, e soprattutto l'ho portato in diretta per far conoscere esattamente quello che da tanti anni portano avanti, non solo sul fronte Gaza-Cisgiordania, ma anche in Congo. E dal Congo sapete che si è alzato anche il nuovo pericolo virologico, attenzione, perché nuova peste è anche parte da quel contesto là. Questo ce lo dice l'OMS, non so se ne avremo tempo oggi per quindi arrivare a discutere di questo, ma dicevo piuttosto quello che la Knesset a livello quindi di Parlamento israeliano si sta preparando a fare, cioè si pensa quasi di scioglierla. Questo è quello che si apprende da quel fronte, visto che la coalizione di Netanyahu sembra reggere sempre meno, perché l'elettorato israeliano si è rivoltato assolutamente contro questa agenda sanguinaria anche in terra israeliana. Io ricordo le manifestazioni oceaniche che a livello storico avevano toccato prima del 7 ottobre 2023 il comparto di Tel Aviv e dintorni, quindi non le città più conosciute ma anche le altre. Si parlava di centinaia di migliaia di partecipanti, con tantissime migliaia di giovani in primissima linea. L'indice puntato era verso quel governo a guida Netanyahu, anche perché Netanyahu era assolutamente sotto quindi le scure della giustizia per quanto riguarda i tre fronti aperti appunto da un punto di vista processuale. Ovvio, se c'è guerra c'è sicuramente motivo per allontanarsi da tutto questo, ed è quello che praticamente è stato fatto, perché c'è guerra, c'è speranza di vita e quindi anche di incrementare magari un po' di sondaggi a suo favore, come è avvenuto. Però ultimamente, ripeto, i numeri non sono proprio dalla parte del fronte di Netanyahu, o comunque di quel governo di estremissima destra che si è confezionato a livello israeliano, perché ricordo che si parla del patto di Cesarea. Cesarea è un nome che non dice nulla, ma dice a più di qualcuno che mani ha masticato benissimo per quanto riguarda la villa, villaccia, villona, vuol dire la residenza privata proprio a Cesarea di Benjamin Netanyahu. Vuol dire che un po' di anni fa in questo contesto si è ritrovato il Benjamin Netanyahu, che altrimenti, ripeto, sarebbe finito a processo in maniera triplica. Ebbene, lì ha deciso di quindi aprire le porte a tutte le formazioni di estrema destra, quindi vuol dire partito sionista religioso, in questo caso è Smotrich, Yehudit Eitmar Ben-Gvir, e questi hanno fatto sì che il personaggio in questione potesse insediarsi a fine dicembre del 2022. Di lì a 10 mesi succede quello che ben conoscete, il 7 ottobre 2023. L'abbiamo detto tante volte, la cosa è stata preparata sicuramente e agevolata soprattutto dal fronte anche sionista, per forza di cose. Sarebbe stato matematicamente impossibile, se è vero quello che si legge, un anno e mezzo per quindi pianificare tutto quello che Hamas ha permesso, quindi con il triciclo per arrivare dall'altra parte, vuol dire il deltaplano piuttosto che l'ape car, piuttosto che il motorete, piuttosto che le autovetture, piuttosto che Butoso e reti con le ruspe, quindi 18 mesi di lavoro e uno dei più alti sistemi tecnologici esistenti, compreso sicuramente quei tre sistemi, diciamo, i servizi segreti, nulla avevano visto. Ovvio che avevano visto, hanno lasciato andare il tutto. Ovvio, hanno permesso sicuramente quella mattanza per quanto riguarda sicuramente quello che ha fatto Hamas, i 1200 morti, tanti ricordo ancora e sempre anche dal fuoco amico, oltretutto intervenuto con estremo ritardo, con un rave party o cosa similare messo praticamente nelle adiacenze dei confini appunto palestinesi, senza tante guardie al fianco, ma quando mai. Però ripeto, già andare dall'altra parte e quindi rompere il confine è cosa impossibile, però questo è stato permesso, tanto quanto quello che ormai tanti denunciano anche a livello di Knesset, cioè all'interno del Parlamento. L'opposizione oggi sta denunciando anche sempre più a voce elevata, quindi a volume alto, tutto quello che si lega la figura di Benjamin Netanyahu per quanto riguarda quei soldi. Attenzione, noi parliamo di milioni di dollari che arrivavano dal fronte del Qatar, che atterravano in Israele e venivano destinati alle sacche di Hamas. Alle sacche di Hamas. Hamas serviva a essere quindi reso potente per far sì che l'AFP e quindi quell'altra fazione palestinese non potesse prendere il potere, perché erano quelli che erano assolutamente d'accordo con la stipulazione della pace e quant'altro sul fronte, sulla questione appunto, per la questione israelo-palestinese. Quindi di conseguenza di soldi Netanyahu ne ha passati una caterva, cioè un'infinità. La responsabilità c'è tutta, bisognava fortificare quindi il fronte di Hamas. Tunnel o non tunnel, anche perché, ripeto, stiamo parlando unicamente di una realtà che si esprime in una quarantina di chilometri per 12, è ovvio. Quindi pochissima area, pochissima superficie. All'interno di questa superficie, con il Board of Peace, ci hanno preso per i fondelli in maniera altamente mendace. Per quanto riguarda quella linea gialla, oggi è diventata arancione, la linea gialla vuol dire praticamente qua stiamo noi altri in casa vostra per gestirvi e controllarvi. Li hanno schiacciati o fronte o mare, li hanno schiacciati lì. Si parlava di un 50% di territorio in mano a Israele, oggi possiamo dirlo chiaramente 64%, quindi circa 2/3 di quel poco che è la striscia di Gaza è assolutamente ancora a presenza militare israeliana, IDF in assoluto. Quando i signori soldati si stancano, noi apriamo le porte, noi italiani, Marche, Sardegna, Sicilia piuttosto che Torino, e là va bene soprattutto per il periodo invernale, perché c'è la decompressione psicologica, li abbiamo sgamati in casa nostra, vengono ad essere quindi rimessi in gioco per chi ce la fa, non tutti ce la fanno, ma comunque la maggior parte sì, perché qua le piscine a sfioro, il grande yoga, le ballate, la birra, quindi villaggi che noi destiniamo alla presenza dei militari, al maschile e al femminile dell'IDF, quindi l'esercito israeliano. Questo è quindi ufficiale essere avvenuto, si chiama decompressione psicologica. Hanno visto quello che ben possiamo immaginare, e quindi di conseguenza dobbiamo quindi rimetterli un po' in equilibrio da un punto di vista quindi mentale, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista fisico, e quindi questo l'Italia si è permessa di fare, ovvio. Puoi dire non siamo colonia, noi siamo assolutamente colonia estrema al massimo livello per quanto riguarda il duo in questione che narriamo spesso, l'America e Israele. In riferimento alle chiusure delle basi americane, magari questo avvenisse, e dà ragione assolutamente Sachs, ripeto, lui è un economista, un saggista, un politologo americano, quando dice chiaro e tondo che le basi americane in Italia, ovvio che non fan sì che noi si possa essere indipendenti con la I maiuscola, ovvio che lui dice che un paese che ospita basi militari straniere sul proprio territorio non può definirsi pienamente indipendente né sovrano. Noi oltretutto, ripeto, dopo mai la Germania ne abbiamo 120 più 20 segrete, ed è assolutamente tanta roba. 15.000 soldati americani di stanza in Italia non sono qui a far a vacanza, per carità, avremo anche sicuramente realtà limitrofi che si adopereranno in guadagni dal punto di vista commerciale, tutto quello che volete, anche se comunque quando chi va fuori a Militar Police arriva, perché questi di casini di notte ne fan che metà, basterebbe, hanno i loro locali, per carità, però ripeto, 15.000 americani in Italia, 34.000 in Germania, abbiamo sta medaglia d'argento, ma dice giusto Sachs, ma basta fare uno più uno, ripeto, ovvio. Magari si chiudessero le basi americane, ma quando mai? La porta aerei sul Mediterraneo chiude le basi americane, ma che cacchio stiamo dicendo? Questo è un psicopatico che come si sveglia domani mattina te spara a cagata, dopodiché non toglie nulla e nulla, se ne togliesse già 100-200 va bene, non applaudiremo assolutamente, ma intanto vorrebbe dire un inizio di qualcosa, ma non lo farà assolutamente. Magari, ripeto, l'Italia potesse assolutamente, poi c'è tutto il resto, poi abbiamo tutto quell'angolo, l'angolo controllo dell'informazione e tutto il resto, sia molto chiaro, i nostri dati, il nuovo petrolio dato in mano al fronte sionista, quindi israeliano, ragazzi, quindi è inutile girarci attorno. Però dicevo, a Cesarea, lì residenza privatissima, e quindi la villa di Netanyahu con al canto la moglie, molto cancara la moglie, casa, cancara la moglie di Benjamin, la prima penso, poi si è separato, molto aggressiva, molto cattiva, assolutamente molto cattiva, così le cronache riportano spesse volte. Quindi in quel contesto lui riesce praticamente a far sì che per la prima volta nella storia di Israele si riesca, diciamo, a costituire il più elevato governo di destra, ma di estrema destra, anzi direi di estrema destra in assoluto. Ovvio che nel DNA di un sionista, nel DNA di un israeliano, la sindrome di Masada non è mai venuta a mancare, e se lo fosse, il sistema di propaganda sionista te lo tiene sempre acceso, quel sistema di sindrome. Quindi Masada cosa vuol dire? La sindrome di Masada, ci dicono che descriva la convinzione che il mondo sia ostile in assoluto a Israele, la distruzione imminente, e così che l'unica opzione sia la resistenza eroica fino all'autodistruzione. Che arriva all'autodistruzione ne dubito assolutamente, però si dice questo perché? Perché la sindrome di Masada si lega a un ambito storico proprio confinato lontanamente. Siamo nel 73 dopo Cristo, è un concetto quello che stiamo sviluppando, politico-psicologico, radicato in questo caso nella storia della fortezza di Masada, e qui nel 73 d.C. oltre 900 zeloti, quindi ebrei, scelsero il suicidio di massa piuttosto che arrendersi ai romani, si suicidarono tutti in gruppo. Oggi la sindrome viene usata in ambito quindi geopolitico in assoluto, e quindi questo fanno frullare nella testa anche di moltissimi giovani a livello quindi israelitico. Quindi il mito di Masada e viene sempre più rinvigorito dal movimento messianico, dal movimento altamente religioso, dal movimento sionista, quindi ne ha fatto un simbolo di eroica resistenza. Dobbiamo resistere in maniera eroica, perché abbiamo sicuramente sì alcuni gemellaggi in America piuttosto che Cipro, piuttosto che la Grecia adesso, sinceramente, ma quando mai la Grecia e Cipro potevano dare una mano? E in effetti è quello che è avvenuto. E quindi c'è questo, anche questa sindrome di Masada sempre bella conficcata nella loro mente. Se però i giovani, come hanno dimostrato, se ne stanno sbattendo, o così, ripeto, qualche anno fa nelle manifestazioni di allora, prima appunto dell'esplodersi di tutti questi fronti bellici, perché in un anno e mezzo, due, insomma, il sionismo ha accelerato in sei luoghi del pianeta a loro circostante il fronte bellico, anche perché il progetto Grande Israele lo componi tanto quanto le alture del Golan erano tue e diventano sempre più tue, oltretutto anche la laddove abbiamo sicuramente quella presenza di acqua, tanto quanto le materie prime che si ha bisogno nel conquistare quello che sta avvenendo nel sud del Libano per quanto riguarda Hezbollah. Ovvio che la giustificazione è sempre i cattivi, se che altri, Hezbollah, il partito di Dio, che tutto è anche rappresentato a livello parlamentare in maniera libanese, e da sta parte quelli di Hamas, e quindi è ovvio, la giustificazione la trovano sempre. Però attenzione, perché proprio qualche giorno fa, visto che accennavo qualche settimana fa le parole Cesarea Masada, c'è anche Asbara, sarebbe la direzione nazionale di pubblica diplomazia, vuol dire praticamente la propaganda. Cioè, mai nella storia di Israele il governo attualmente in carica, a firma quindi Benjamin Netanyahu, ha investito un budget così elevato per la propaganda. Cioè, noi eravamo fermi a 150 milioni annui di dollari, che non è pochissima cosa. Oggi siamo a oltre 730 milioni di dollari per quanto riguarda, ripeto, la propaganda. Si chiama Asbara in ebraico, c'è questo incremento, ripeto, vertiginoso, ed è ovvio che serve soprattutto costruire questa rete di ambasciatori volontari, cioè tutta una serie, diciamo, di personaggi che sono pronti a veicolare quella che è la narrativa che Israele vuol far prosperare in diverse realtà di paesi. E questo è quello che sta avvenendo. Ovvio, si utilizza anche strumenti di intelligenza artificiale, e quindi bisogna modellare l'opinione pubblica globale, assolutamente sì, e quindi abbiamo centinaia anche di testate, migliaia di citazioni al giorno su Israele, che devono essere assolutamente di sfondo positivo, altrimenti questi i viene praticamente torte. Questo si lega al fatto che negli ultimi sondaggi, anche sul fronte al di là dell'Oceano Atlantico, in territorialità americane, il 60% di americani comincia ad avere sempre più un'opinione altamente sfavorevole nei confronti di Israele. Assolutamente sì, anche se comunque quello che viene sottolineato in questi ultimi giorni è il fatto che il dato più allarmante per quanto riguarda Tel Aviv, e quindi il fronte appunto sionista, arriva da questo rapporto dell'INSS, non è ISS Italica, no? Qua abbiamo l'Institute for National Security Study, che parla di un isolamento diplomatico di opinione pubblica senza precedenti dalla nascita dello Stato. E quindi bisogna fare molta attenzione, cioè i sondaggi stanno segnalando un tracollo di consensi. E la risposta di Tel Aviv non è un cambio di politica, non è un cambio di, quindi, del comportamento genocidario all'interno del sistema di Gaza, di quello che sta avvenendo sul fronte della Cisgiordania, dove Hamas, ricordo ancora, non essere lì presente, ma quello di dare in là e quindi attuare un'operazione su ampissima scala, perché bisogna cambiare quella che è la percezione dell'opinione pubblica in America, e così in Europa, e così a livello mondiale. Per questo c'è stato questo sicuramente investimento, questo stanziamento di oltre 730 milioni di dollari, perché bisogna far dimenticare intanto il genocidio che è ancora oggi in atto, dati alla mano. Loro hanno riconosciuto, loro, quel fronte sicuramente appunto di terroristi israeliani, hanno riconosciuto oltre 770.000 morti, ma sono sicuramente molti di più, non solo perché si continua a dire quelli che sono sotto le macerie, che non hanno avuto possibilità sicuramente di essere estratti, questo è matematico assolutamente, poi pensiamo anche alle condizioni igieniche che questo va sviluppando con tutti, diciamo, i cadaveri sotto le macerie, ma anche per quanto riguarda quelle migliaia di persone che sono state completamente evaporate, quelle armi utilizzate sicuramente dal fronte americano passano nelle mani sioniste, e utilizzate con questi, diciamo, in primis, diciamo, di calori talmente elevati che il corpo viene completamente liquefatto e quindi viene completamente ad evaporarsi. Qua si parla di oltre 3.000 persone. Ma siamo sicuri che Israele non blefi ulteriormente? Oltre 3.000 persone. Attenzione, armi vietatissime in guerra, ma d'altronde col fosforo bianco, piuttosto tutto il resto, siamo altamente abituati. Fosforo bianco che lo si produce in un'unica realtà americana, laddove, sapete, è la Bayer in prima linea ad utilizzare sicuramente i macchinari per estrarlo e quindi produrlo. Serve, ha detto qualche giorno fa, e quindi diventa anche roba strategica per la produzione americana, e quindi vuol dire agevolare, diciamo, tutto questo in termini normativi, e quindi con anche sostegno economico alla Bayer, che ne sta pagando poi le conseguenze per quanto riguarda, diciamo, il vecchio prodotto alla Monsanto, perché la Bayer oggi vuol dire Monsanto, l'ha acquisita nel 2018 per oltre 60 miliardi di dollari, ma soprattutto la Bayer oggi ha una serie di processi infiniti e partiti soprattutto dal fronte americano. Quindi Italia si sta dormendo, che è una cosa veramente allucinante in considerazione del fatto che il glifosato viene ancora utilizzato, parlo del principio attivo del Roundup, quindi di quel diserbante, di quell'erbicida per meglio dire, che viene ancora utilizzato e che per forza di cose avrà comportato l'Istituto Ramazzini denuncia questo da tanti anni, dati alla mano, esperimenti alla mano, che praticamente lì dove c'è l'utilizzo, soprattutto per chi opera con il Roundup, è ovvio che il linfoma di non Hodgkin's piuttosto che realtà cancerogene, ovvio, le assorbe con netta predominanza rispetto a chi rimane più lontano da sto prodotto, anche se comunque magari non lo sappiamo, ma ci si lega magari alle nostre passeggiate, camminate, corse ciclistiche, piuttosto che, perché spesse volte lì dove c'è striatura arancione anche lungo i nostri fossi, qualcuno potrebbe avere utilizzato il Roundup o comunque altri diserbanti magari anche di quindi stampo cancerogeno. Detto questo, però, ripeto, quindi prodotto, quindi sostegno straordinario di Trump alla produzione di tutto questo, mi si dirà, e qua si continua a parlare agricoltura, perché no, non è tanto agricoltura, il fatto che il fosforo bianco sia bisogno soprattutto anche per quanto riguarda, diciamo, la produzione bellica, ed è quello che Israele ha fatto in assoluto, quelle foto che sono circolate in tanti anni sul fronte libanese, sul fronte siriano, sul fronte di Gaza e dintorni, c'è una specie, diciamo, di fuoco artificio lì in cielo che poi va sicuramente ad abbattersi in terra, e insomma le denunce sono fioccate con estrema facilità. Si dirà, non volete che Israele si faccia, non so, particolari problemi per quanto riguarda l'utilizzo di qualcosa che è vietato in tempi di guerra, ma quando mai? Ma la stessa Italia ha dimostrato non essere così, o comunque insomma sbattersene altamente, quando vi denunciavo spesse volte, e noi li abbiamo portati a casa presi con i guanti, messi in una teca per far vedere esattamente i CS, i gas lacrimogeni vietatissimi in guerra, utilizzati o comunque durante le manifestazioni, ma utilizzatissimi in oltre 4.000 lanci in quel 2011, in quel luglio caldissimo dove eravamo presenti in Val di Susa, debitamente in disparte si intende, ma abbiamo partecipato anche a quella manifestazione con quel lancio storico di oltre 4.000 candelotti e tantissimi al CS, ripeto, CS, Como Savona, altamente vietati. Quindi cosa si è respirato, cosa abbiamo assolutamente seminato all'interno di quel contesto, laddove poi sono arrivati ad imporre, e sottolineo imporre, un grande cantiere per un tunnel geognostico in riferimento all'alta voracità, alta velocità Torino-Lione, laddove appunto hanno prosciugato quello che c'era da prosciugare, i castagni li abbiamo demoliti, abbiamo fatto uno spazio lunare. Ma pensare che poi tutto quello che abbiamo visto in quei giorni, in quei momenti, in quelle manifestazioni, venga sollevato dal passaggio di decine e decine di camion, piuttosto che, ecco, fa pensare appunto anche forse che quando si dice che le problematiche oncologiche sulla dorsale Torino-Valsusa sono molto elevate per tutto quel sistema di fabbriche, di inquinamento, di tossicità, quindi di quella chimica aggressiva, è ovvio che il tutto poi arriva sicuramente a fartela pagare, che metà basta. Quella è una zona molto quindi colpita anche appunto dal mesotelioma pleurico, piuttosto, quindi tumore alla pleura, vuol dire tumore ai polmoni. Noi l'abbiamo conosciuta sta realtà di quell'uranio Peck Blenda, che non è l'uranio impoverito, l'ex Jugoslavia, anche lì li abbiamo fatti ammalare, soffrire, che metà basta, ma i nostri soldati, intendo dire, non solo, ma in quel caso è Peck Blenda, è un uranio che appunto se se ne sta conficcato all'interno delle miniere dell'ENI degli anni 60 va tutto bene, quando cominci magari a costruire, a devastare, ecco, e ora metti in circolo qualcosina di devastante, ma soprattutto la realtà amiantifera l'abbiamo vista un sacco di volte. Per tanti anni all'esterno del presidio di Venaus ci stava una bara con all'interno quindi quelle pietre verdi, per capirci, erano quelle contenenti la realtà amiantifera. Loro ti dicono, sai, quando tu vai a bucare la montagna per decine e decine di chilometri, ricordo che la grande opera che verterebbe soprattutto sul fronte francese è di 57 km, 57 km, di cui 45 in Francia, 12 in Italia, però prima bisogna fare i tunnel di prova, tunnel geognostici. Noi l'abbiamo scavato per 7 km, doveva essere 7,5, e come dico spesso, abbiamo speso per 7,5, però è ovvio, siamo in Italia, figurati, stiamo là a guardare 500 metri in più o in meno, dai ragazzi, dai. Però per dire che la questione dell'amianto è una questione molto ben presente, e quando spira quel vento che noi abbiamo conosciuto in quei momenti, il FON è un vento assolutamente molto caldo che spira anche per diversi giorni in maniera continuativa, destando preoccupazione, perché sai, quando vedi quei vortici non pericolosi che alzano polvere e quant'altro, immaginando che magari tutto questo arrivi a danzarti attorno con anche la formula dell'amianto impressa, tu capirai che Sì, ok, il segno della croce, la preghiera, tutto quello che volete, per carità, non è che uno venga a casa dalla Valsusa e passa uno, due, tre anni e ne sia assolutamente felice e fecondo fino in fondo, perché sapete, l'incubazione, insomma, della problematica del mesotelioma pleurico può vertere anche per 15-20 anni, insomma. Poi una volta che però viene diagnosticato, lì sì, esattamente, penso che ne manco la triade, non quella di Mourinho, il triplete, ma la triade, intendo dire, Medjugorje, Fatima e Lourdes, possa assolutamente, una volta diagnosticato fino in fondo, regalarti una buona vita. Sì, penso ci siano rimedi, insomma, se non i miracoli, assolutamente, ecco. Vabbè, torniamo a noi, mi sono allargato troppo. E allora, dicevo, il budget per la propaganda è aumentato per il semplice motivo che i sondaggi cominciano a dare contro anche all'apparato sionista. Quello che invece stavo dicendo poc'anzi in riferimento a questo piano israeliano, vabbè, ok, Nakba, grande Israele, tutto quello che vogliamo, però questa notizia di corridoio alquanto freschetta, cioè del 16 maggio, parla esattamente quindi di una possibilità di sciogliere la Knesset per indire nuove elezioni. Vi anticipo che nel caso si arrivasse a nuove elezioni, non è che comunque le elezioni manca tantissimo, insomma, in casa israeliana, però si vorrebbero magari anche da parte di alcuni anticipare, soprattutto in riferimento magari a Netanyahu, che con i sondaggi, perché da qualcosa ha perso, però può avere ancora assolutamente buone possibilità di farcela e quindi rimane lontano dai suoi processi e dalle sue problematiche giudiziarie. Ma volevo già anticiparvi che ne parlerò comunque. Per quanto riguarda le formule di opposizione, si è costruita una realtà di coesione d'opposizione alquanto forte, perché ci si lega ad alcuni ministri che poi facevano parte anche dei vecchi governi, appunto, israeliani, anche al fianco, alcuni di questi erano al fianco anche di Netanyahu, poi hanno rotto. Ma vi anticipo che, nonostante tutto, queste nuove realtà d'opposizione, nel caso arrivassero al potere, hanno praticamente nei loro programmi elettorali tutta una serie di punti messi nero su bianco, che se non ricalcano alla perfezione, non è proprio perfezione mille per mille, ma se non ricalcano alla perfezione, ripeto, lo stesso programma elettorale di Netanyahu, poco ci manca. Quindi, per dire che indipendentemente, diciamo, da un male o l'altro, saremo ancora costretti a vedere sicuramente quelli che punterebbero in malo modo Gaza, Cisgiordania, la Siria, così anche il fronte siriano, e poi ovvio c'è sempre quella parentesi iraniana, laddove comunque non ce la raccontano giusta. Oltre al fatto che avete visto Israele, non si vedono i video degli attacchi che gli iraniani hanno portato a compimento all'interno, appunto, delle strutture di vita israeliane, tutto viene assolutamente quindi tenuto nascosto e silente, e sembra che l'unico a rimetterci sia l'Iran. L'Iran oggi invece si trova in una posizione ragguardevole, nel senso altamente positivo sotto il punto di vista in riferimento al fatto che ha fatto capire che tu, quindi, dichiari guerra ai sottoscritti, i sottoscritti girano e puntano intanto le tue basi americane per far capire sicuramente ai tuoi stati satelliti, ai tuoi, diciamo, gemellati, quanto ne pagano in conseguenza, e poi soprattutto lo stretto di Hormuz, piuttosto che tutto quello che riguarda il sistema dei commerci. Una guerra che, ovvio, si fregia del piacere dei cosiddetti droni, tanto quanto li hanno i signori ucraini. Tutti tengono ormai sti droni, e quindi sarà ormai guerra improntata sotto quell'aspetto là, e quindi vorrà dire dover subire le dovute conseguenze, insomma. E quindi purtroppo è brutto di dirsi, noi eravamo fermi qui 50 conflitti sparsi per il pianeta, ne abbiamo ancora di più oggigiorno, e però pensare a un blocco della gran parte delle guerre la vedo veramente allucinante. Stupisce il fatto che abbiamo governi talmente servili per la qualcosa, almeno questo serva a tradurre quanto oggi sia inutile andare a votare o comunque far primeggiare una o l'altra sponda. Vedevo oltretutto il Veneto quanto bene stia battendo anche però questo lo aggancerò un po' anche alle formule del dissenso che si stanno quindi adoperando in Italia per sperare di poter rendersi coese, quindi in maniera aggregante andare ad affrontare le elezioni politiche del 2027, però il fronte del dissenso che finora ha preso solo scopole, e così sarà sicuramente nella prossima tornata elettorale. Ma vedevo quanto il Veneto stia rispondendo con i 110 circoli a firma vanacciana, e quindi vuol dire futuro nazionale. Il Veneto stava rispondendo alla grande. Verona, figuratevi, d'altronde la curva insegna che se siamo di destra è ovvio, perché non agganciarci adesso al generale Vannacci. Vabbè, abbiamo una scelta tra il generale Vannacci oppure il generale Pappalardo, ecco, scegliete voi. No, ma diciamo, vedevo praticamente tanti iscritti, 110 circoli già attivi praticamente nel Veneto, ma richieste, 2-3 richieste al giorno ormai per quanto riguarda i nuovi circoli, appunto, a firma Futuro Nazionale in Veneto. Ragazzi, va ben così, insomma, ecco, se no pensiamo poi di cambiare le cose, per carità. Vai. Non importa, noi si va ad oltranza, si va ad oltranza. Quindi sta, va bene, quindi grazie Sergio al messaggio e far girare Instagram e dintorni. Cioè, Luca, come mai i 18 palestinesi non hanno capito che era una tattica quella degli israeliani attaccandoli per poi gli israeliani fare quello che hanno fatto, Pino? Ma come mai il 18 i palestinesi non hanno capito? Cos'è? 7 ottobre 2023, i palestinesi non hanno capito che era una tattica quella degli israeliani attaccandoli? E non hanno capito, non hanno capito, no, evidentemente, assolutamente no. Se mi intendi dire il 2023, il fatto che sono andati dall'altra parte, li hanno lasciati fare per avere l'alibi, la giustificazione per poi imprimere il progetto Grande Israele, questo assolutamente sì. Oppure evidentemente, come sempre avviene in questi casi, Pino, tu sei uno dei migliori, se non il migliore assolutamente, regno dei servizi segreti oggi esistenti, e ne hanno tre, perché c'è anche la Manna oltre agli altri, che il Mossad, quelli che menzioniamo molto spesso, quindi Shin Bet, Aman e il Mossad, ma secondo il punto di vista non hanno mandato un bel po' di infiltrati in maniera tale che le reti si tagliassero con, quindi con i migliori tagli possibili. Ovvio, hanno infiltrato di tutto e di più, come spesse volte avviene. Ciao Luca, sarebbe simpatico chiamare il sindaco di Cortina per sapere la sua opinione riguardo la bandiera nera da parte di Legambiente. Sì, una cosa fresca questa di Legambiente, bandiera nera nei confronti di Cortina. E quindi ciao Luca, sarebbe simpatico chiamare il sindaco di Cortina per sapere la sua opinione riguardo la bandiera nera da parte di Legambiente, che ha puntato sarà l'amministrazione per i larici secolari che sono stati tagliati per le Olimpiadi, pista a bob e cammino via. Non hanno pensato alle prossime generazioni, chi l'avrebbe mai detto? Marco Ferrari dalla provincia di Vicenza, notizia diffusa ieri sul CD3 Veneto. Sì, no, ma sulla questione delle Olimpiadi di Cortina e quindi le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ci torneremo assolutamente, anche perché avete visto che già si comincia a far imbalzare i cosiddetti classici buchi economici, a chi spetta pagare cosa. Per forza di cose, non avevamo nessun sentore che finite quelle 2-3 settimane di giochi, perché ci metto dentro che magari quelle paralimpiche, noi si dovesse cominciare a rivivere un po' la situazione di Torino. Mi auguro di non arrivare sicuramente a quello spessore di Torino 2006, perché lì venne intaccato in maniera profonda anche il bilancio della regione Torino, sì, regione Piemonte, insomma, con Torino in primis, e quindi tra le concause principali di quei buchi di dissesto noi avevamo sicuramente quel dispendio economico per realizzare le Olimpiadi che dopo 20 anni sono tornate sul fronte anche bellunese. L'altro è Milano, dove sicuramente abbiamo altre gatte da pelare anche da un punto di vista economico, ma per quanto riguarda Cortina sicuramente ne parleremo. Lì siamo stati 2 volte, abbiamo visto sicuramente anche quella che era la preparazione della pista, che dall'alto è quello che vi hanno fatto sicuramente assaggiare attraverso il comparto mainstream, o comunque insomma attraverso le dirette di allora. Da un punto di vista sportivo, lo sport fa sempre piacere, ci mancherebbe altro, possiamo credere, non credere allo sport, ma anche ieri magari qualcuno magari si è soffermato a vedere dopo 50 anni la vittoria insomma di Sinner agli internazionali di Roma, e quindi con quindi tutto quello che è proprio del sistema dello sport. Dico questo perché già allora noi avevamo visto quanto i lavori fossero in ritardo. Attenzione, per quanto alla cabinovia che si parla, Socrates, ma lì c'è problemi di frane e quant'altro, quindi toglietevi la testa insomma di andare là qualcosa di poco positivo. E però abbiamo visto assolutamente anche quanto d'attorno ci fosse ancora da fare, non c'era più il tempo per rimettere in sesto il tutto, però è ovvio, sai come gestire l'apparato delle cosiddette telecamere, e così è stato fatto, ovvio. Dopodiché è passato il messaggio che avete visto voi sempre quelli del no, beh insomma noi si diceva sicuramente un impatto inferiore, ma adesso cominciamo assolutamente a inanellare tutta una serie diciamo di quindi negatività che si legano praticamente a quel vostro dispendio di Olimpiade, non solo dal punto di vista economico ma dal punto di vista ambientale, come giustamente appunto Marco Ferrari mi ha sottolineato, e poi anche per quanto riguarda quello che sarà proprio quindi della realtà di come verrà utilizzata questa pista, abbiamo veramente tutti questi campioni, tutti questi sportivi che andranno sicuramente ad allietare la loro presenza, perché dico, solo il mantenimento di tale di tali strutture ha bisogno di tanti soldini, capacità e soldini, capacità e soldini. Poi le lasciamo le marmotte piuttosto che ne so io agli scoiattoli di casa, ben venga, ci mancherebbe altro, ben venga. Quando allora si sarebbe potuto tranquillamente andare, come sembrava addirittura possibile in un periodo insomma italico, andare a far ste gare a 169 km, quindi a Innsbruck, insomma, ecco. Poi ricordo però la trovata, perché noi viviamo oggi all'interno di una terminologia che ci induce in errori in maniera continuativa, nel senso ci comprano in quella maniera là, oggi è tutto sostenibile, bene comune, rinnovabile, quindi quando si approva rinnovabile va benissimo, i polli assolutamente a tutto mRNA piuttosto che va bene, tutti i vaccini, va bene, però è ho sentito sostenibile io, ecco perfetto, allora va benissimo. In quel caso si parlava di una Olimpiadi, ecco, il fautore di questo ricordo esserlo nel nome di Matteo Salvini, vi ricordate? Olimpiadi Light, e Light ci riporta alla memoria quelle sigarette Light che secondo chi le fuma va tutto bene, come quelle elettroniche, va tutto bene, siamo tutto bene, perché non deve andare bene, e quindi continua ad andare bene, quindi quella formula magica, no? Olimpiadi praticamente light, che poi tradotto in maniera molto veloce da parte nostra era sinceramente che lì dovevamo sicuramente via e vas da istituire, per la qualcosa però i tempi non sarebbero esistiti, vuol dire valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategico, niente, metti qualche bel commissariello che lo cambi spesse volte, commissari, e quindi vai a accelerare tutte le tue dosi di antinormativa, cioè nel senso non rispetti le normative, per farvi capire velocemente il tutto, e porti in concretezza quello che poi diventa appunto per due settimane grande motivo di fotografia, di immagini, di video, di sorrisi, di baci, abbracci, e di sportivi italiani che oltretutto vincono, quindi campioni che vincono e fanno le fortune d'Italia, soprattutto per quanto riguarda la componente al femminile in queste Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina, sono quelle che più di tutti si sono sicuramente date da fare per mettere al collo le classiche medaglie d'oro, d'argento o di bronzo, meno un po' i maschietti, però ripeto, l'apparato al femminile sportivamente parlando in queste Olimpiadi ha fatto l'enorme differenza. Vabbè, qua non so se Elena di Villarsi, mio figlio Giovanni, vabbè, ok, sì perfetto, quindi attendo conferma, grazie, se mi ascolti in diretta 073 ti do già la conferma per quanto riguarda il 2 giugno, va benissimo, ci mancherebbe altro, sì va benissimo, e quindi 2 giugno ci si vede quindi al Bosco di Faont, perfetto, ripeto, aperto a tutti, non costa nulla, perché tanti mi chiedono appunto il costo, se qualcuno sente di lasciare qualcosina a Marco alla fine, perché è quello che poi ripulisce il bosco, insomma il vero guardiano del bosco, può farlo, però ripeto, non costa nulla di nulla. Per chi mi chiedeva invece, aggiungo anche questo, di portare un po' di cibo per gli animali, sì, potrebbe essere utile, nel senso che purtroppo però la mini fattoria del nostro Marco si è rimpicciolita di molto perché gli animali avevano una certa età, e quindi di 3 maialoni da 300 chili ognuno ne è rimasto uno solo. Artax, il grande cavallo bianco stile Vidal, se vi ricordate nel vecchio spot, è venuto a mancare, tanto quanto anche la bianco-nera Teresa era un tasso, e così anche la volpe, ma non tutti assieme, dico nell'arco di questi anni, non è un po' di anni che non torniamo in quel contesto, nell'arco di questi anni sono venuti a mancare un bel po' di animali di tutti quelli che avevamo quindi visto allora. Rimane un massiccio quindi suino, un maialone da 300 e passa chili, la capretta e un cane, ecco, io penso così, per cui dico, se uno porta su di tutto, perché l'altra volta arrivava su cassette di carote, piuttosto tutto quello che serviva al cavallo piuttosto che agli animali, non so se tenga il gallo e le galline, adesso non lo so per dire la verità, però casomai ce lo faremo dire quel giorno, e poi se qualcuno magari torna su durante l'estate, perché ripeto è un luogo assolutamente da viversi, magari anche in maniera tranquilla, andate a farvi la vostra passeggiata che è molto semplice, la passeggiata l'anello di base intendo dire, oppure con Marco potete salire un pochettino anche più in alto, e però molto semplice lo stesso, insomma, ecco. Comunque ripeto, noi torniamo lì nel nome di Mara al 1000 per 1000, noi saremo in quel contesto là il 2 di giugno, mi raccomando, per quanto riguarda l'arrivo alla, prendetevi per tempo, di fronte alla pedavera, perché poi sai, se chiamate quando siamo già in salita verso il bosco, diventa un po' difficile spiegare come entrare all'interno di via Faonte, da lì prende il nome poi il bosco di Faonte e quant'altro. Quindi troviamoci al mattino, poi non partiamo alle 9 giuste, partiremo a 9:15, 9:20, insomma, ecco, però non arrivate proprio all'ultimo secondo, sono anche qua, perché anche in base alle macchine noi poi dovremo anche mandare qualcuno in strada col giubbino giallo arancione a bloccare anche le macchine che lì di solito passano tante autovetture. No, stavo leggendo quello di Alberto Mara, tanti gatti, quindi cosa vuol dire Alberto? Tanti gatti, quindi. No, allora tanti gatti ci sono. Allora, Alberto della Mara mi dice appunto dei gatti. Allora, nel caso che stavo appunto quindi discutendo, se qualcuno vuole portare su, allora quello è il mangiare per i gatti, allora, quindi scatolette, classica scatolette o il classico mangime, quello che può abbisognare, quindi i gatti, avete capito? Gli animali sempre meno, quindi non te portare su un sacco di carote e roba, perché magari non penso che serva come allora. Prendo su, ma allora per i gatti, allora comunque dai, casomai me lo fai sapere, visto che il 2 giugno non è proprio dopodomani, per la qualcosa magari. Senti Marco, se per caso può tornargli utile, qualcuno mi ha chiesto se serve ancora portare su del cibo per gli animali, in sto caso se ci sono i gatti, e quindi vuol dire che l'antivirus non è di casa. Oggi non ce la faccio assolutamente a parlare dell'antivirus, laddove secondo il mio punto di vista comunque io non propendo per il ritorno al Green Pass e agli estremi ricatti, che sia l'ennesimo ballon d'essai, questo è matematicissimo, l'ennesimo ballon d'essai per forza di cose, sì, perché dal Congo parte il boom di Bugio, e quindi il boom di Bugio piuttosto che la viaria per quanto riguarda vaccinazione del pollame, e per quanto riguarda il bioterrorismo psicologico è ovvio che non si molla mai in assoluto, quindi vuol dire quel ballon de sé, vediamo la reazione da un punto di vista popolare, dopodiché magari ci prepariamo a momenti migliori per noi scienziati, a tutta S gigantesca, e il momento migliore potrebbe essere verso fine anno con la ripresa sicuramente delle temperature rigide. Io penso che oltretutto dal cilindro abbiano già estratto anche al momento 2/3 belle emergenze, quella bellica, quella energetica, e sicuramente anticipo quella siccitosa idrica e quella del cambiamento climatico per forza di cose, e questo bisognerà solamente insomma delle prossime settimane per quanto riguarda il ritorno del caldo. Poi con il caldo sapete che il virus, allora anche Ricciardi ci diceva chiaro e tondo che al sole 24 gradi insomma basterebbero con un'umidità dell'80% per far sì che in 2 minuti il virus muoia. Non è così per tutti, ma così lo era sicuramente per quel Walter Ricciardi, che in TV ci veniva spesso, e lui si vantava di avere uno studio anche in mano di stampo americano che diceva esattamente questo. E quindi dico sicuramente ci provano, nel senso che intanto vanno a testare, vanno a fare una specie di sondaggio, io lo chiamo appunto ballon de sé, testi la reazione popolare e sociale in maniera tale di capire come poi, però vedo che tutto sommato, ecco, quello che spetta a noi è starne assolutamente distante, far capire che indipendentemente da tutto noi si continuerebbe tanto quanto oggi, tanto quanto ieri, e da parte nostra radiofonicamente parlando tanto quanto abbiamo fatto in quella maledetta era del 2020-2022. Piuttosto, tra le varie emergenze, le varie problematiche, io penso che parlando di pandemia dal punto di vista sanitario, almeno mi auguro dal mio punto di vista, ripeto, non partiremo assolutamente come quei maledetti 1000 giorni, anche se comunque ripeto, intanto far rimbalzare la questione, ma Natale che sei un po' alla volta, il tutto vada ad inocularsi. Noi dobbiamo invece mitridatizzarci in maniera continuativa, come sempre abbiamo fatto, cioè renderci assolutamente immuni rispetto sicuramente a quel loro terrorismo psicologico, per il semplice fatto che dovremo anche darci da fare per quanto riguarda, diciamo, la pandemia digitale, che potrebbe essere assolutamente prossima. In questo caso le grandi istituzioni ci stanno dicendo che non è assolutamente una questione di se, ma è una questione di quando, e qui parliamo della pandemia digitale, ma siamo nella piena digitalizzazione della nostra realtà vitale in assoluto, e quindi il mondo, secondo tanti esperti, deve sempre più preparare, l'ONU in testa intendo dire, deve prepararsi a possibili catastrofi digitali, e quindi vuol dire tempeste solari, gli attacchi cibernetici, e soprattutto ovvio sappiamo anche come tagliarvi quei cavi vitali, e sto parlando di cavi sottomarini, dove oltre il 90% delle nostre informazioni passano, soprattutto in formula internetiana e non solo. Quindi attenzione soprattutto anche a questo rischio di una catastrofe digitale per quanto riguarda, non è una questione di se ma di quando, e parliamo della pandemia digitale. Poi il resto spero insomma di di scapparci via, nel senso, appunto, sì, ovvio, ci stanno provando, è il ratto, perché è un animale a noi anche vicino, prossimo, e quindi la paura del ratto. Noi eravamo fermi ancora ai tempi d'oro, se vi ricordate, all'interno delle buse, della Brenta, della Piave, dove l'acqua era un po' più calda, i genitori che urlavano, e quindi quelle onde sonore sono ancora belle svettanti in cielo, per dirci chiaro e tondo esattamente questo: vien fora che se è il sorse che ha fatto a pipì. E quindi era la leptospirosi, se vi ricordate, il pericolo della leptospirosi, oggi antivirus, e quindi è ovvio, per me è un ballon d'essai. Poi ovvio entreremo anche in tutto quello che riguarda magari la stessa questione, appunto, del ratto piuttosto che, e del piano pandemico di Giorgia, che ne ha modificato un po' i termini, ma nel caso dovesse partire tutto alla grande, noi si riviverebbe purtroppo ancora ancorati nella formula massima del ricattesimo, e quindi vuol dire distanziamento, gel piuttosto che obbligatorietà vaccinali, piuttosto che Green Pass sì o Green Pass no. Però sapete come allora noi ci siamo mobilitati e mossi, tanto allora tanto oggi non cambierebbe nulla di nulla di nulla, ed è per questo che vi diciamo sempre grazie a tutti quelli che ci hanno affiancato in quei momenti lì. Siamo rimasti sicuramente in dolce attesa che la buriana e quindi la tempesta passasse, e ne abbiamo anche pagato per molti aspetti tutto quello che ci hanno fatto calare tra capo e collo, e comunque è ovvio, tanti ne abbiamo persi, ma penso che anche altrettanti ne abbiamo assolutamente guadagnati per quanto riguarda la pandemenza e il covidiotismo del 2020. Eccoci qua, allora. Forse c'è un problema con i messaggi, perché oggi non mi arriva qua i messaggi, nel senso che io vedo adesso, ragazzi, me ne scuso. Il sindaco si è sentito molto amareggiato dopo tutto loro hanno portato alta l'immagine dell'Italia nel mondo, intanto sotto la funivia nuova che è ferma pascono le pecore della pastora Pamela, mitica, arriva da Piancavallo. Grazie mille di questo megadito. Ciao Luca, te disevi che farà di tutto per mandare in Champions a Juve, sei granata, gli fa come al solito queste partite e scastoro, allora sì, e magari in contemporanea Roma noi a fa vincere in casa contro il Verona, Sar retrocesso. Ricordiamo che a Roma De Eriksson aveva perso un scudetto, s'ha vinto all'ultima giornata non riuscendo a vincere contro il Lecce, retrocesso. Daniele, mi ti sembra di informare, ragazzi, assolutamente, dai. Ciao Luca, se solo se pensi, ciao, do su in d'acqua adesso. Aspetta. Ciao Luca, se solo a Vienna sono più di, cosa vuol dire, se a Vienna sono più di 5.000, fanno ad essere 15.000 in tutta Italia gli Yankees. Gli Yankees esattamente di 13-15 mila in Italia. Luca, ciao, invito me, colleghi, contadini e anche i giardinieri a guardare l'origine del materiale per irrigazione, e se quasi tutto israeliano, però besta la roba che mi hai detto, non sapevo. A settimana passata ho rifiutato un preventivo di fornitura anche conveniente per tubo gocciolante fatto nello stato criminale. Bravo Salvare, thank you very much. Ciao Luca, adesso bisogna toccare anche quella russa. Fipo adoro. Ciao Beo, sì, riferimento a questa idea prima, assolutamente sì. Ciao grande Luca, dedico a tutti i piloti d'aereo che hanno sostituito il loro cuore, adesso saliremo in aereo tra poco con un portafoglio, il cielo è di tutti, parte dalla madre terra per essere azzurro ossigeno ovunque, poi sali in verticale fino a toccare le nuvole, ormai si è strappato il velo perché il cielo non è più un mistero, lo dovrebbero capire anche quelle povere anime che lo inquinano e poi lo respirano assieme a tutti noi. Diamine Robin Alpin, dopo non so se arrivava altro perché riesco a versare qua con l'aggeggio a destra ste robe qua. Luca Nante, l'ergo ego sputella da uno strogliante miravigiando il Cerbero aguzzino, la magnolia extraverde dentro alla sua mozza gancioia, bava i palati incollati nel denutro. Signori, taglio un pochettino perché questo è niente, poi nemmeno che il nostro grande Davide e il poeta pazzo. Gli USA in ostaggio dei sionisti, certo, devono portare l'Occidente in guerra, sperando non sia nucleare. Una domanda: chi ha ideato l'agenda di Davos? I finti ebrei? Che Hitler avesse ragione sbagliando bersaglio? Mosè aveva capito. RDM, ciao, e ora anche RDM. Ciao Luca, noi nelle scuole insegnano ancora il diritto istituzionale internazionale e visto il loro comportamento durante la pandemia, i nostri cari docenti di Stato non andrebbero presi a calci nei denti, perché quasi puntini, ma mi arriva qui i denti. Ciao Luca, sempre carico a mille, sempre ok, perfetto, adesso però taglio perché altrimenti sono in ritardo, però non so, dopo metterà a posto casomai Valentino, chi per esso, chi che arriverà, insomma. Ripeto qua i messaggi, visti adesso, mi ragazzi, mi despiaso perché Igo nel telefono qua a destra, purtroppo sì, non so perché anni viene fuori, non so, non importa. Allora vi lascio al grande, beh, sta qua ragazzi.

0: dovremmo già farcela. Rosario, mi senti?
1: Sì, io ti sento bene, tu?
0: Insomma, un po' basso, ma comunque dai, ti sento qualcosa.
1: Allora, cerco di avvicinare il telefono ancora.
0: Ecco, già meglio, adesso ti sento già meglio in assoluto. Piacere avere Rosario in direttissima sui 94 MHz, la storicità di 50 anni, Radio Gamma 5. Rosario, è un bel pezzo che noi non ci si sentiva. È un bel pezzo.
1: Infatti, penso che siano passati più di 12 mesi.
0: Madonna, più di 12, ma sì, ma molti di più in assoluto. Ci siamo lasciati anche perché, e da qui partiamo, lo Stato attraverso il suo braccio armato, e cioè usando la magistratura, mi ha sottoposto a ben 19 procedimenti penali ed in ben 18 occasioni mi ha condannato da innocente. Ora, oltre i 47.000 euro che già esige dal sottoscritto, l'Agenzia delle Entrate richiede entro 5 giorni, sono già passati, il versamento di altri 16.000 euro. La mia risposta è un dito medio. A sto punto, caro Rosario, come sta Antonio? Bene, spero.
1: Sì, sì, stiamo abbastanza bene.
0: Antonio è il fratello di Rosario, Rosario Marciano in diretta con noi ed è quello che ha aperto la strada a tanti per quanto riguarda cosa sta succedendo in alto, ma non solo, per quanto riguarda le SIE, geoingegneria clandestina e tanto altro. Ti chiedo, sempre con sti canini della giustizia ben piantati sulla tua pelle,

0: età e fatti, ma si sono rifiutati di raccogliere l'istanza di identificare gli indirizzi IP che avrebbero evidentemente dimostrato la mia innocenza e benché il procedimento fosse già prescritto da 3 mesi, mi hanno lo stesso condannato a 16 mesi di reclusione che dovrò scontare, dipende da quali saranno le decisioni del Tribunale di Sorveglianza, in carcere oppure in affidamento ai servizi sociali oppure ai domiciliari. Già 12 mesi li ho scontati in affidamento ai servizi sociali
1: Sì.
0: per la ben nota condanna subita per aver messo in dubbio la versione ufficiale relativamente ai fatti del Bataclan.
1: Sì.
0: E quindi diciamo che la situazione non è per nulla rosea.
1: Non è, quindi i canini della giustizia sempre ben piantati sulla tua pelle, insomma, assolutamente sì. E,
0: Assolutamente, sì.
1: senti,
0: Infatti io adesso
1: dimmi.
0: sto approfittando perché sono in
1: Perché?
0: attesa del deposito delle motivazioni della Cassazione, che sicuramente faranno un'arrampicata sugli specchi clamorosa in stile errore Alberto Stasi, Garlasco,
1: Sì.
0: sulla morte di Chiara Poggi, che l'hanno condannato e sta scontando degli anni da innocente,
1: Sì.
0: e nel mio caso queste motivazioni verranno consigliate, no, depositate non si sa quando, e dopodiché la sentenza verrà passata alla Procura di Brescia, della Corte di Appello, la quale emetterà un mandato di carcerazione che poi mi darà 30 giorni di tempo per poter chiedere misure alternative, già che la pena è al di sotto dei 4 anni. Però, ripeto, poi dipenderà dai giudici del Tribunale di Sorveglianza decidere se accogliere l'istanza di misure alternative o se mandarmi dritto dietro le sbarre.
1: Dritto dietro le sbarre. Senti, vedevo qua a parlare di verosomiglianza che dovrebbe allarmare chiunque utilizzi una tastiera, il caso Marcianò, Cereda. Puoi delucidarci a tal proposito? Perché è una cosa che mi ha colpito molto, insomma, cioè tu dici, può la verosomiglianza sostituire la prova Regina cioè, ragazzi, in un'aula di giustizia? A che livello siamo arrivati qua, Rosario? Cioè,
0: Ma semplicemente le prove sono state fatte sparire perché io avevo già querelato la cosiddetta parte lesa nel 2014, quindi in tempi non sospetti, molti anni prima della querela che egli ha sporto, direi appunto, come si dice in termine tecnico, una querela temeraria, sporta nel 2021,
1: sì.
0: proprio a seguito della comunicazione che gli inviò qualche persona da parte delle procure, che aveva ricevuto una querela che ovviamente non è stata archiviata, è stata insabbiata, ma la cosa ancora peggiore è che io contattai subito, secondo quello che permette la legge, entro 20 giorni si può comunicare al pubblico ministero che ti ha comunicato la conclusione delle indagini, si può mandare una memoria difensiva, e nella memoria difensiva avevo mandato copia della denuncia sporta nei confronti di questa persona nel 2014,
1: Sì.
0: più evidentemente la prova Regina, che era il timbro del commissariato di Sanremo che mi feci fare nel 2023, quando mi fu comunicato appunto questa conclusione delle indagini, e questa querela è sparita dal fascicolo del PM, per cui il giudice di primo grado cosa ha fatto? Mi ha condannato ritenendomi uno stalker e un diffamatore di professione che andava a perseguitare questa povera vittima, e quindi praticamente mi ha dato 16 mesi così al volo, anche considerandomi inaffidabile in quanto, così come suggerito al testimone fasullo della
1: Sì.
0: parte lesa, suggerendo che essendo io Novax ero evidentemente inattendibile. Quindi ho anche a suo tempo denunciato per diffamazione, perché chiamare Novax una persona è diffamazione, e non lo dico io ma lo dicono i tribunali. E l'ho segnalato il giudice, anche un giudice donna, anche al Consiglio Superiore della Magistratura. Ovviamente sia la denuncia che la segnalazione sono state insabbiate. Io sono stato condannato primo grado, secondo grado e terzo grado, e anzi la Cassazione
1: Sì.
0: tour di noi.

0: non dover archiviare, ha fissato l'udienza quando i termini per il procedimento erano già scaduti, come ti dicevo, da 3 mesi. Quindi per far sì che la prescrizione andasse, diciamo, non considerata, hanno mandato subito le carte alla sezione 7, che è quella dei ricorsi inammissibili. Sì. Il ricorso non è stato neanche valutato nella sua interezza, presentato dall'avvocato Alessandro Fusillo, quindi sicuramente era un ricorso ben fatto, e invece così mi hanno definito il ricorso inattendibile e inaccettabile. Così, e a questo punto la prescrizione è andata a farsi benedire e la sentenza è definitiva.
1: Va bene, poi diremo anche magari come dare una mano anche da un punto di vista economico, se qualcuno ha voglia sicuramente di versare un aiuto nei tuoi confronti. Penso che te lo meriti, anche perché, ripeto, sei stato veramente il primo a squarciare determinati temi, e poi casomai ti vorrei magari anche protagonista lunedì prossimo con sottoscritto, perché io ho diverse domande, poi andremo a fare un po' un ripetita Juventa con te per quanto riguarda i nuovi all'ascolto in riferimento a quello che sta succedendo sopra le nostre teste. Ma non solo, con te però ho parlato un bel po' di tempo addietro, se ti ricordi, di quel Franco Caddeo che è venuto a scomparire in Sardegna l'agosto 2009, c'era il gommone a pesca, e questo mi sparisce. Franco Caddeo, da quello che ho intuito anche da te, cioè era uno dei primi che si era occupato del pericolo delle scie chimiche, della geoingegneria clandestina, comunque di quello che sta succedendo sopra le nostre teste. Tu hai qualcosa di più fresco rispetto a quello che abbiamo detto un bel po' di anni fa in riferimento a Franco Caddeo? Cioè è sparito un trafiletto nei giornali locali, ma chi l'ha fatto sparire?
0: Niente, nessuno l'ha mai cercato neanche, la cosa sospetta è questa. Quindi praticamente è svanito come un alito di fumo. Praticamente Franco Caddeo era, diciamo, l'esperto in assoluto per quanto riguarda il problema della geoingegneria, che si era affacciato anche nel nostro paese sul finire degli anni 90.
1: Sì.
0: E quindi lui relazionava su quanto aveva scoperto, e infatti fu il primo a renderci edotti sulla questione del progetto RFMP e del sottoprogetto VTRPE, che prevede la dispersione di alluminio e bario in atmosfera per contrastare i problemi di scattering dovuti alla presenza di acqua.
1: Sì.
0: Quindi l'eliminazione sistematica della nuvolosità naturale con una sostituzione tramite nuvolosità artificiale che permettesse di trasmettere i segnali radio in alta frequenza, quindi in banda KA. Lui fu il primo. Su questi studi noi cominciamo ad approfondire, e diciamo che abbiamo praticamente preso il testimone e abbiamo proseguito le ricerche che non ha potuto proseguire Franco Caddeo, perché appunto, come si diceva, in circostanze misteriose è scomparso. Ma la cosa ancora più inquietante è che nessuno si è mai degnato di cercarlo.
1: Esatto. C'è un gommone a motore acceso con la canna da pesca, documenti e quant'altro, basta. E non si trova più nulla, di nulla e nulla.
0: Il gommone di lui non si è saputo. Tra l'altro, un cadavere prima o poi deve.
1: Esatto.
0: Trascinato dalle
1: corrente. Era in Sardegna, aveva questa passione per la pesca, insomma. Ecco, lui di casa era sardo. Lui, beh, sì, Caddeo, era sardo, sicuro. Sardo. Cos'era? Sardo, sì.
0: Era sardo. Ma la cosa appunto strana è che il cadavere non è stato mai trovato. Infatti qualche anno dopo poi la famiglia ha chiesto che venisse dichiarato morto e non scomparso, perché
1: esatto.
0: Oramai non si sa più che fine abbia fatto. Ma è evidente che, diciamo, che il primo approccio è stato quello di far sparire una persona scomoda, non si sa se l'abbiano ammazzato o cosa. E poi invece, quando sono passati alla identificazione del sottoscritto, hanno iniziato a usare il braccio armato, e quindi attraverso i procedimenti penali artatamente costruiti sono riusciti a, tra l'altro io poi ho ancora in piedi altri due procedimenti, non è finito lì. Quindi io avevo querelato all'epoca Italia 1, Mediaset, il redazionista,
1: Gaston Zama, chi era?
0: Gaston Zama, che aveva realizzato la trasmissione per Italia 1, li avevo diffidati dal mandare in onda questa trasmissione, anche perché io non avevo firmato nessuna liberatoria, no, e non avevo potuto visionare il montaggio, e quindi i patti erano quelli. Li avevo diffidati anche perché avevo un avviso del questore per atti terroristici, per cui non potevo assolutamente metter voce sulla rete relativamente alla questione del Covid. L'hanno mandata in onda lo stesso, io li ho querelati, la mia querela è stata archiviata due volte e io mi sono ritrovato con un processo a carico.
1: Bravo.
0: Per il quale sono stato condannato ancora in primo grado a 6 mesi e 15 giorni di reclusione, appunto con l'aggravante della continuazione, perché secondo il giudice avrei diffamato Gaston Zama per la realizzazione di questa trasmissione, che adesso hanno mandato anche in replica, mettendoci anche
1: sei giorni fa addirittura.
0: Addirittura su due reti contemporaneamente.
1: Sì, esatto, complotto globale, no? Giorgio Romiti in arte Gaston Zama, incredibile veramente, insomma. Quindi il braccetto armato, prima parlavi di braccio armato, un braccetto armato anche questo.
0: Ovviamente bene autorizzati, perché hanno visto che comunque io ero stato condannato in primo grado e che le motivazioni erano state depositate, quindi si sono sentiti liberi di illegalmente mandare ancora in onda non solo parti spezzettate e montate ad hoc dell'intervista, ma anche dei fuori onda che sono completamente illegali, lo erano nel 2020, lo sono ancora maggiormente oggi. Ho contattato due avvocati civilisti che neanche mi hanno risposto. Quindi per dirti quanto sono potenti questi, non si vuole mettere contro nessuno.
1: Senti, allora cominciamo a alzare un po' lo sguardo verso il cielo. Un tempo i nostri avi contadini dicevano: osservando il cielo che si coltiva la terra. Tu dici per la serie invece il cielo non è più lo stesso, e quindi diamoci da fare. Ti chiedo allora, partiamo da qua, come nasce, diciamo, una falsa scia di condensazione? Ho visto che fai scendere in campo quella gente chiave del boro, idruro, di alluminio, e poi ti leghi anche al sistema agricolo e quindi magari per imporre i nuovi OGM.
0: Dimmi. Senza dover citare le cifre che corrispondono ai vari composti chimici, si tratta di una reazione chimica dell'alluminio che con l'ossigeno praticamente crea una falsa scia di condensazione. Quindi quelle che la gente pensa che siano persistenti o meno, che sono scie di condensazione, non lo sono, non solo perché la quota non è idonea, quindi non ci sono i valori di temperatura, umidità e pressione idonei, ma sicuramente non essendo i motori di ultima generazione, i turbofan Aigbypass, idonei per creare scie di condensazione di qualsivoglia genere, persistenti o meno, si tratta di una scia artificiale determinata dalla violenta reazione chimica che interagisce tra l'ossigeno in atmosfera e l'alluminio che viene disperso in quota, a bassa quota tra l'altro. Quindi questi aerei, io ho pubblicato anche le fotografie, che hanno un certo numero di anni, questi aerei volano al di sotto dei cumuli, quindi a quote veramente irrisorie e non certo quelle dichiarate da Flight Radar, e emettono lo stesso scie persistenti. Quindi è chiaro che non si tratta di scie di condensazione, ma si tratta, come dice il generale Fabio Mini, di scie rilasciate a bella posta.
1: Senti, e queste scie chimiche cosa servono allora, per farlo capire ai nostri neofiti all'ascolto? Cosa servono queste scie chimiche, sinceramente? A far piovere oppure per l'opposto?
0: No, allora, chiariamo un attimo le cose, perché praticamente dal momento in cui io ho subito la prima condanna a 12 mesi di reclusione, che ho dovuto scontare, ho finito di scontarla poche settimane fa, praticamente sono entrati a gamba tesa alcuni soggetti che tra l'altro provengono proprio dall'aeronautica militare, che praticamente hanno cominciato a confondere, a mischiare le carte, quindi facendo credere alla gente che le scie chimiche siano il cloud seeding, che invece non è, perché il cloud seeding
1: inseminazione in quel caso sia diverso,
0: inseminazione ad altissima quota sopra i cumuli, sopra gli 8000 metri, che servono a generare piogge devastanti spesso e volentieri, in modo tale da scaricare l'umidità che rimane in quota, l'acqua che rimane in quota da qualche parte, come diceva un meteorologo qualche anno fa, praticamente l'acqua da qualche parte deve pur cadere. Quindi questa acqua viene fatta cadere scatenando delle precipitazioni piovose con il cloud seeding. ma non sono le scie chimiche. Esatto. Le scie chimiche sono operazioni igroscopiche, cioè che asciugano l'umidità, l'acqua presente in atmosfera,
1: sì,
0: a bassa quota, al di sotto delle nubi,
1: facilmente visibili anche da qua sotto, sì, visibili,
0: sono,
1: sì,
0: perfettamente visibili, identificabili, si vedono le livree.
1: Esatto, sì, sì, è vero, vero, è vero.
0: Poi tu vai sul fly radar e l'aereo te lo indica a 13 mm, ma sono quote non errate, ma volutamente fornite in maniera fuorviante, perché se io vedo un aereo sorvolare come un A380 al di sotto dei cumuli, lo sento, lo vedo anche ad occhio nudo, anche se sono miope e sono senza occhiali, anche di notte questo vola sotto i cumuli, poi fly radar me lo dà a 13.000 metri di quota, significa che qualcuno ha sbagliato e non io, che ho visto l'aereo volare sotto i cumuli che stanziano a 2.000 metri di quota quando sono molto alti. Quindi è chiaro che c'è un inganno generalizzato, perché questi parametri, questi algoritmi che vengono forniti su fly radar servono proprio a falsificare i dati in modo tale che la gente possa pensare che quelle che sta vedendo sono scie di condensazione di aerei di linea che volano ad alta quota. Non è così.
1: Non è così.
0: Questo è chiaro.
1: Quindi il funzionamento dei radar militari è l'emblema di...
0: Il funzionamento dei radar militari, comunque anche le strutture civili, le comunicazioni in banda KA, che sì, siano satelliti civili o militari, non funzionano in presenza di umidità atmosferica. E non solo, già che l'attività solare è diminuita, perché siamo nel periodo del minimum di Maudor, che tra l'altro sta durando anche più del previsto, la ionosfera, che è quella che serve a propagare le onde elettromagnetiche, quindi i segnali radio da una zona ad un'altra oltre la curvatura terrestre, non funzionano, perché la ionosfera non viene formata dall'energia solare che è calata di oltre il 50%. Quindi loro cosa creano? Creano un falso strato di ionosfera a bassa quota, uno strato di plasma composto da stronzio, litio, bario, alluminio, manganese, tutti questi prodotti chimici tossici, ovviamente parte additivati nei carburanti, parte irrorati intenzionalmente attraverso dei diffusori appositi, e questo materiale serve a creare una zona a bassa quota, quindi nella bassa troposfera, di falsa ionosfera, un simile ionosfera, un plasma ionosferico artificiale che compensa la diminuzione dell'efficienza della ionosfera, che si trova invece ad elevate quote. Quindi con questo sistema delegato agli aerei commerciali, perché come propose Teller non è possibile, Teller era, sì, il padre della bomba all'idrogeno.
1: Esatto.
0: Teller ad un convegno cosa suggerì? Suggerì di coinvolgere le compagnie aeree.
1: Un convegno in Italia.
0: Gli aerei militari non potevano coprire il globo terracqueo per un'operazione del genere. Mm-hmm. Poi questa operazione fu mascherata con la limitazione del riscaldamento globale. È totalmente falso, perché intanto non abbiamo un aumento delle temperature dovute all'irraggiamento solare, proprio perché l'attività del sole è diminuita, quindi piuttosto ci troviamo verso una mini era glaciale, quindi verso un abbassamento delle temperature. Le temperature vengono innalzate artificialmente dalle operazioni di geoingegneria clandestina. Che poi venga proposto un disegno di legge per contrastare, per regolamentare, essi dicono, per regolamentare queste operazioni, è una, diciamo, una boutade, è un inganno, sì, sì, generalizzato, perché queste operazioni sono coperte da segreto di Stato e tra l'altro sono legittimate da leggi che sono state già opportunamente scritte a partire dal 1994, proprio per determinare per esempio, sì, la legge che viene definita l'accordo internazionale che viene definito cieli liberi. Che cos'è questo accordo internazionale cieli liberi? Permette a qualsiasi aereo che proviene da un qualsiasi territorio di penetrare nel territorio di un paese vicino, sì, senza dichiarare scopi, rotte, obiettivi, non interessa. Questo non deve interessare, perché questi aerei volano a quote e su rotte non autorizzate, da quando sono stati firmati questi accordi, come l'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici nel 2003 sì. e successivamente nel 2020, nel 2005 l'accordo Cieli Liberi. Quindi questi aerei prendono le indicazioni dai controllori di volo, che sono militari, sì. perché il controllo di volo è una piramide, al di sopra ci sono i controllori di volo militari che hanno i loro radar attivi, al di sotto con i loro radar attivi e passivi ci sono i controllori di volo civile, che però hanno già il traffico filtrato dai controllori militari. I controllori militari cosa fanno? Determinano e dirigono i piloti alle quote di volo basse, sopra le città, sopra i centri abitati, non autorizzate, in condizioni di sicurezza di volo impossibile da gestire in caso di problemi di un velivolo, e cambiando anche rotta. Quindi le rotte ufficiali che noi vediamo sulle vecchie mappe sì. non sono più seguite, perché gli aerei devono seguire le rotte in base alle perturbazioni. Per sì, esempio, ovvio. Ogni volta che è in arrivo una perturbazione, chi è che fa le previsioni meteo che poi vengono diramate a tutti i servizi meteo civili? I militari, l'aeronautica sì. militare italiana, che è la stessa che attraverso suoi esponenti sta proponendo questo disegno di legge. Quindi già questo dovrebbe essere un campanello di allarme e dovrebbe farci capire che siamo dietro a un inganno generalizzato. Ma lasciamo perdere questo. Il problema è che queste operazioni servono ai militari. Quindi sì. sono i militari che le gestiscono, come gestiscono anche le previsioni meteo. Quindi se per domani è prevista una perturbazione che porterebbe delle precipitazioni piovose, che ne so, faccio un esempio che sì. interessa a me, sul ponente Ligure, cosa succede? Che il giorno prima o due giorni prima il servizio meteo dell'aeronautica militare italiana prevede innocue velature sul ponente Ligure. Infatti il cielo già dalla prima mattina sarà completamente coperto da scie anche non persistenti, molto evanescenti, ma che si espandono e che creano una velatura bianchiccia. E cosa succede? Che quando al pomeriggio o la notte o il giorno dopo era prevista la pioggia, questa pioggia non si verifica più perché l'atmosfera è stata resa asciutta e quindi le perturbazioni si sono, una volta diciamo che arrivano nella zona del ponente Ligure, si dissolvono letteralmente e quindi non piove, e la previsione di pioggia viene spostata di altri due giorni e così di settimana in settimana noi abbiamo gli avvisi di temporale. E poi ovviamente non fa una goccia, perché passano gli aerei come quelli che ho pubblicato oggi, sì. aerei di linea e non militari, perché sono gli aerei commerciali sì. che seguono il lavoro disposto dai militari. I piloti hanno ordine di scendere a bassa quota, proprio alla quota dove si formano le nubi che dovrebbero formare precipitazioni piovose, e quindi poi non piove più. Ora, quindi, quando mi dicono che vogliono regolamentare la geoingegneria valutando questioni che chiaramente saltano completamente quelle che sono le reali motivazioni che portano a queste irrorazioni, allora siamo di fronte a un nulla assoluto. Tra l'altro, io sono stato attaccato in questo periodo perché ho mosso le mie perplessità rispetto a iniziative del genere, che sono controproducente.
1: Ma ci arriviamo tra poco, Rosario, per quanto guarda DDL Cieli Blu ci arriviamo. Però volevo dirti un'altra cosa: i droni che decollano la Sigonella si legano sicuramente a questo nuovo fronte di guerra, è quello che mi stai dicendo? Sicuramente serve anche fare tutto questo in maniera lì sospesa, per quanto riguarda anche i droni, no?
0: Certo, i droni volano in remoto con i segnali radio. Se noi non abbiamo un'atmosfera completamente
1: sgombra o pulita
0: in plasma artificiale, i droni non possono volare. Volare fino a un chilometro, due, tre chilometri di distanza, dopodiché poi non è più possibile controllarli. Quindi per far questo l'atmosfera deve essere intrisa di metalli elettroconduttivi.
1: Esistono dei momenti di assenza di questa attività di aerosol clandestina, e ti chiedo, di notte vanno un po' a riposo o l'attività è in pieno fermento?
0: No, notte e giorno, anzi poi la notte si danno la pazza gioia, volano ancora più basso.
1: Addirittura.
0: Tant'è vero che la mattina ti alzi e non c'è una nuvola, il cielo è già bianco. Che cosa significa? Che ha volato di notte.
1: Di notte,
0: se tu guardi le satellitari vedi che questa memma che diffondono durante la notte, piano piano verso la mattina si disperde, perché comunque l'atmosfera è molto carica di questa rumenta, di questo particolato elettroconduttivo avio disperso, che è stato avio disperso durante la notte, proprio perché le tecniche sono cambiate. 20 anni fa lavoravano, magari iniziavano a lavorare verso il pomeriggio, verso le 2, le 3 del pomeriggio, sì, non tutti i giorni della settimana, e quindi andavano a distruggere con le persistenti le nuvole che si erano formate, le nuvole naturali. Adesso invece lavorano e giocano d'anticipo, cioè lavorano di notte col favore delle tenebre, quindi senza che nessuno possa osservare, puoi solo sentire gli aerei, no? Ma non puoi vedere quello che stanno combinando di notte, lo puoi vedere magari con le satellitari. E cosa succede? Che la mattina le nuvole già non ci sono più, sono state distrutte durante la notte, quindi loro hanno risolto questo problema. Quindi l'atmosfera viene, il nostro clima viene completamente alterato e gestito da azioni militari. E come ti stavo dicendo prima, se sono stato attaccato violentemente in questo periodo proprio da quelli che propalano questa idea del del disegno di legge, in realtà non hanno capito un tubo di quello che io ho scritto, perché io tecnicamente ho rappresentato quello che la legge permette di fare. Una proposta di legge come quella che è stata argomentata, intanto è, come dicevo prima, fuorviante, perché non indica i veri responsabili e le vere motivazioni. Non si tratta della geoingegneria di Bill Gates, si tratta di una geoingegneria militarizzata che poi ha come copertura il contrasto al riscaldamento climatico, ma quella è un'altra questione. E invece poi che cosa succede? Che quando si va un domani a vedere di regolamentare queste operazioni, ti diranno: non c'è problema, guarda, adesso ci pensiamo noi, neghiamo tutte queste operazioni, andiamo a verificare, facciamolo, e poi non fanno niente, perché è semplice. Se io voglio mimetizzare queste operazioni, cosa faccio? Brucio carburante senza produrre materiale visibile, uso il manganese per creare il cielo blu, come dicono loro. Loro vogliono di nuovo i cieli blu, perfetto. Vuol dire che nell'additivo MMT della Enichem disperderanno molto di più di questo materiale al manganese, che produrrà un cielo blu cobalto, così gli attivisti saranno belli, contenti e felici, e saranno, scusa il termine, inculati, perché non sono
1: assolutamente assolutamente
0: ma saranno ingannati nella maniera più semplice del mondo, perché le operazioni militari, secondo le esigenze che questi hanno, non possono essere interrotte da una legge dello Stato.
1: Assolutamente.
0: Senti, queste operazioni, ripeto, sono coperte da segreto di Stato, come ammise lo stesso ex presidente Napolitano nel 2009, rispondendo ad un attivista, fece rispondere al suo rappresentante militare e disse che intanto non era sua competenza e che poi comunque lui non poteva fare niente, perché si trattava di operazioni coperte da segreto militare. Quindi quando un presidente della Repubblica scrive nero su bianco questo, intanto significa che le scie chimiche non sono una nostra invenzione da complottisti, come direbbe Gaston Zama delle Iene, ma tra l'altro sono operazioni legittimate, perché comunque coperte dal segreto di Stato.
1: Senti, noi abbiamo fatto un gran parlare durante l'epopea della pandemia o covidiotismo, o chiamiamolo come vogliamo, il grafene all'interno di questi pseudo vaccini, farmaci sperimentali. Tu mi accenni magnetite, ferro e grafene additivato ai carburanti. Beh, i carburanti tanto li rifornisce la NATO, ovvio. Chi li dà?
0: Sì, certo, non è che c'è non c'è la cisterna che arriva da fuori nell'aeroporto.
1: Pipeline,
0: sono forniti direttamente dalla pipeline, dalla condotta della NATO, che rifornisce tutti gli aeroporti principali.
1: Esatto.
0: No, ma dico, una volta c'era il JP8 che si distingueva dal Jetta 1. Il JP8 è il carburante militare, il carburante civile era il Jetta 1. Il JP8 è noto per l'estrema tossicità, già il Jetta 1 lo è, ma il JP8 ancora di più. Cosa hanno fatto ufficialmente per ottimizzare il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio di questo carburante.
1: Sì.
0: Non sono più due separati carburanti, uno militare e l'altro civile. Usano il JP8 per tutti i velivoli, anche quelli civili, e viene fornito dalla NATO ed è già additivato, come dimostrò la scienziata Ulrike Lohmann nel 2015, che andò a testare questi carburanti e addirittura andò a sniffare con apparecchiature tecniche anche un turbofan che bruciasse carburante e rilevò la presenza dei metalli di cui ti ho parlato. Quindi non sono cose che mi sono inventato io perché mi sono svegliato.
1: Comunque il grafene, c'è il grafene all'interno allora?
0: C'è anche il grafene, ma il grafene lo usano addirittura grafene 3D, lo chiamano così.
1: In 3D?
0: Lo usano anche per l'inseminazione delle nubi alte quando devono produrre pioggia, al posto magari dei batteri o dello iodura d'argento.
1: Ah sì, senti,
0: il grafene ormai lo usano dappertutto, il grafene è additivato ovunque, lo trovi anche nelle flebo di fisiologica, lo trovi anche in alcuni anestetici per dentista. E tra l'altro, appunto, di recente sono morte diverse persone giovani, una volta sottoposte all'anestetico dal dentista sono decedute. Quindi c'è da stare veramente poco allegri con questa diffusione a largo spettro del grafene, che è stato scoperto e finanziato dalla Comunità Europea con diverse centinaia di milioni di euro e che poi è stato implementato nelle vaccinazioni. E a proposito delle vaccinazioni, ogni volta adesso sperano di creare nuovo panico come durante la fanta pandemia nel 2019, perché i test che hanno condotto sulle cavie umane devono proseguire per perfezionare questi sistemi a base di grafene e nanotecnologie in modo tale da ottenere non dei nuovi vaccini, ma in modo tale da ottenere dei nuovi sieri che permettano di ottenere di avere una popolazione disumanizzata, transumana e controllata tramite queste nanotecnologie che sono state realizzate nel 2016 da un, guarda caso, da uno scienziato israeliano.
1: Guarda caso. È lunedì prossimo alle 14 andiamo in diretta a Rosario, lo sai? Tieni pronto? Perché oggi non ce la faccio, ho tante domande. Cosa sono quelle vibrazioni che si vedono in cielo? Te lo chiede Daniela. Vibrazioni che si vedono in cielo, tu hai presente?
0: Vibrazioni, bisognerebbe capire cosa si intende, che sono delle onde, delle onde, intende?
1: Sì, ma forse manda anche una foto qua e vedo, capisco poco dalla foto. Poi sopra tu mi dici, e quindi viene schermato il sole? Sì, ovvio, attraverso l'irrorazione, sì.
0: Realmente non viene schermato da un certo punto di vista, cioè praticamente noi abbiamo una energia minore dal sole, ma perché? Non perché questa schermatura serva a contrastare un fantomatico inesistente riscaldamento climatico, ma perché questa schermatura serve a proteggere i sistemi satellitari.
1: Senti qua che carina. Ciao Luca, oltre 15 anni fa in una giornata super decorata in cielo ho chiamato l'aeroporto Allegri di Padova nell'intenzione di chiedere cosa stesse succedendo in aria. Risposta: stiamo guardando ma non vediamo nessun reticolato. Io osservavo da Rubano, quindi in provincia di Padova, a 7-8 km in linea d'aria, ma loro non vedevano alcunché. Ciao, hai capito?
0: Sì, ma certo, fanno gli ignorri.
1: Per forza. Roberta Treviso ti dice questo: eroico grande Marcianò, le devastanti grandinate dei giorni scorsi sono fenomeni naturali o pilotati secondo te?
0: Devastanti, non ho capito.
1: Devastanti grandinate degli altri giorni, ti chiede Roberta Treviso, se sono fenomeni naturali oppure pilotati.
0: Ma come ho scritto e detto più volte, le precipitazioni piovose violente sono aumentate con l'inizio della manipolazione climatica tramite il cloud seeding. Ripeto, c'è una legge del 1994, la 36/94, sulla gestione delle piogge, che legittima attraverso, fin dall'inizio con un'azienda italiana che si chiamava la Tecnagro, la produzione di piogge artificiali che notoriamente provoca grandinate.
1: Ecco perché da tempo hanno dichiarato che i voli civili devono esserci per mantenere gli standard degli aeroporti, quindi quegli aerei viaggiano senza passeggeri, te lo dice RDM.
0: Ma noi sappiamo che durante la fantapandemia sono stati fermi tre giorni gli aerei e il tempo e il clima è tornato come 30 anni fa. quindi l'atmosfera si riequilibra anche abbastanza velocemente, ma ciò dimostra che è la presenza degli aerei a provocare questi sconvolgimenti climatici a livello locale e generalizzato.
1: Ciao Rosario, ti chiedo, forse il grafene è il black goo? Ho letto qualcosa di questo, anche di un caso sulle isole Falkland, lui è Riccardo.
0: Allora, il black goo è una variante. Noi intendiamo ossido di grafene, che è quello che viene usato nella derivazione di alcuni composti che poi vengono iniettati, e per quanto riguarda appunto l'additivaggio dei carburanti. Black goo, diciamo che è una variante sul tema, che viene diciamo descritta anche in maniera abbastanza fantasiosa su alcuni siti tra parentesi, tra virgolette, complottisti, sì, ma sul quale non ci sono dei riscontri diretti.
1: Senti, questo Task Force Butler è andato in pensione, oppure il disinformatore per eccellenza Federico De Masis, che mi accennavi tanto tempo fa, è ancora in auge?
0: La sua missione è finita, perché è riuscito a farmi ottenere le condanne per i procedimenti che lui, insieme in collaborazione con le autorità governative, è riuscito a farmi appioppare. Quindi in realtà lui adesso sarà sicuramente in vacanza alle Maldive o da qualche altra parte, a godersi i soldi che si è guadagnato dopo 15 anni di stalking e di processi costruiti in collaborazione con le autorità.
1: Mi ricordo, sì, sto nome qua, Task Force Brother, mi è venuto in mente. Senti una cosa, domanda per i negazionisti, è scritto: quando spruzzano dal fondo della fusoliera è condensa?
0: No, assolutamente.
1: No, l'hai messa giù così. Senti, ma loro spruzzano dalla pancia dell'aereo, per farlo capire ai nostri ascoltatori, cioè gli augelli, come li chiamate? I forellini, cosa sono?
0: Ovviamente ogni orifizio è buono. Poi ci sono quelli che all'inizio ti spiegavano che si trattava dello scarico del bagno. le acque nere del bagno vengono scaricate in aeroporto attraverso una cisterna, non vengono scaricate in volo.
1: Ho capito.
0: Quindi quando noi vediamo dei flussi che escono, come già notava l'amico Enrico Giannini, che anche lui le sta passando di tutti i colori, e che saluto, e voi ve ne siete occupati, quindi i tuoi ascoltatori sicuramente sanno di chi parlo, ma evidentemente quando anche vediamo delle scie che arrivano dal piano di coda o dalla parte inferiore della fusoliera, si tratta sicuramente di prodotti che vengono aviodispersi volontariamente, non si tratta di scarichi naturali.
1: Tu hai detto nel tuo caso, dimmi.
0: Alcuni possono anche spiegare che se la scia esce dal piano di coda, si tratta dell'APU, che sarebbe il generatore di emergenza, ma in quei casi lì non si vedrebbe assolutamente niente. Poi comunque l'APU viene attivato per generare corrente elettrica solamente all'avvio dell'aereo, quindi quando i motori non sono ancora accesi, per fornire corrente all'interno della fusoliera e in cabina di pilotaggio viene avviato l'APU, ma l'APU durante il volo non funziona.
1: Senti, si verificano ancora, perché me ne parlasti i tempi un po' d'antan, di quella sindrome aerotossica del fumo in cabina e quindi della pericolosità che può colpire i piloti?
0: Quelle sono le sostanze che respiriamo anche noi in maniera meno concentrata. Quindi, siccome l'aria nella cabina di pilotaggio, come anche nella cabina passeggeri, viene portata dall'esterno, spesso e volentieri non dall'esterno della fusoliera ma addirittura dall'interno della gondola motore, queste sostanze tossiche entrano in cabina. Tra l'altro gli episodi di fumo in cabina o fume event si verificano sempre a bassa quota. Questo cosa significa? Che la parte più concentrata di inquinanti si trova proprio in questo strato che viene aviodisperso a 2-3 mila metri di quota. Quindi quando noi vediamo queste velature, i militari cosa ci dicono? Velature alte in quota. Sì. No, non sono alte in quota, sono basse. Se ti dicono che sono alte, significa che sono basse. E in effetti sono basse, perché noi col drone siamo entrati all'interno di queste velature e ci siamo entrati a quote basse. Non siamo certamente potuti arrivare a 8.000 metri per raggiungerli. A 2.500-3.000 queste velature erano già presenti all'interno, diciamo, dello strato percorribile dal drone.
1: Ciao,
0: ora,
1: dimmi.
0: No, dimmi.
1: No, volevo dire, ciao Luca, saluto il coraggioso Rosario Marciano. Domanda: nessun pilota finora ha rimorsi di coscienza o nessuno si è deciso a collaborare?
0: I piloti, quando non sono di origine militare, spendono 250-300 mila euro per ottenere il brevetto, per cui poi non si vanno a bruciare
1: quello
0: che hanno speso per, mettendosi a spiattellare tutto. Quindi tacciono, magari si beccano una bella sindrome aerotossica, come è già successo ad alcuni piloti che sono morti, o altri che hanno dovuto andare in prepensionamento perché non riuscivano più a capire neanche come allacciarsi i lacci delle scarpe, per danni neurologici gravi. Quindi tacciono per mantenere il posto di lavoro.
1: Senti, tu dicevi, nel mio caso sto Federico De Massis è inciso per tre lustri che metà basterebbe. Il senato Enrico Giannini che è stato tirato in una trappola. Chi sono i fautori di questa trappola?
0: Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.
1: Ho capito. Era colpirne uno per educarne 100 oppure sto esagerando?
0: Anche 1000, 10.000.
1: Sì, sì, ovvio. Siamo capiti, insomma. L'ultima volta che hai sentito Enrico qual è?
0: Stamattina.
1: E come sta allora adesso?
0: Abbastanza bene, diciamo.
1: Sì,
0: che...
1: questa casa famiglia, insomma, si so che ancora per una cosa fino a febbraio 2027, insomma, deve rimanere là.
0: Purtroppo, nonostante quello che ha passato, lui, diciamo, resiste in buone condizioni, però certamente non sta facendo una bella vita. Questo è poco ma sicuro.
1: Immagino, assolutamente sì. E riguardo il morbo di Morgellons?
0: Diciamo che il morbo di Morgellons è stato l'inizio della sperimentazione delle nanotecnologie all'interno del corpo umano. Quindi queste reazioni con la fuoriuscita di filamenti avvenivano proprio perché tramite un vettore che era un acaro era possibile far penetrare all'interno degli organismi viventi queste nanotecnologie autoassemblanti, che poi si sono evolute maggiormente e sono state sviluppate per le vaccinazioni del 2018-2019 che hanno provocato decessi e che poi sono state spacciate per Covid-19, appunto, per SARS-2, che comunque è un virus inesistente che non è stato mai isolato per stessa missione del CDC e dell'AIFA.
1: Ragni volanti, filamenti, mi ricordo le foto che hai pubblicato, talmente visibili, e molti nostri hanno riscontrato essere vero assolutamente questi filamenti che ricadono e si trovano nei terreni, nei giardini, insomma.
0: Ovviamente non si tratta di ragni, non si tratta.
1: Sì, vi chiamavano ragni volanti, esatto, sì, mi ricordo, sì.
0: Non sono filamenti di origine organica, infatti noi li abbiamo fatti analizzare in Francia nel 2017 e non risulta la presenza di nessun componente organico. Piuttosto questi filamenti contengono ftalati e sono la diretta conseguenza della dispersione di questi metalli in atmosfera che derivano dai carburanti in gran parte perché sono bruciati direttamente dai motori per aviazione e questi filamenti di ricaduta appunto presentano nella loro componente principale gli ftalati che sono dei distruttori del sistema linfatico, del sistema immunitario e chiaramente sono anche inibitori da un punto di vista genetico, quindi possono provocare sicuramente dei problemi a livello delle nascite. E, ovviamente sono sempre spacciati per tele di ragno, ma non hanno, come ripeto, in componente organica, quindi sono artificiali.
1: Allora, mancano 4 minuti, noi lunedì prossimo, qualche minuto dopo le ore 14, andiamo con questa tua intervista, perché abbiamo tante cose da chiederti, ed è un gradito ritorno ai nostri microfoni, la tua voce. Volevo dirti, c'è anche un momento comunque di essere orgogliosi da parte tua e di Antonio, perché ho visto che il vostro libro, che consiglio, Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, è roba propria anche del pubblico francese, giusto?
0: Sì, con la collaborazione di Ciel Vol della sua amministratrice,
1: sì,
0: francese ovviamente, e quindi con il suo grande contributo abbiamo potuto realizzare la versione in lingua francese per appunto il mercato francofono e praticamente il nostro libro che abbiamo pubblicato nel 2015 in italiano adesso è disponibile anche sul mercato Amazon francese, come anche sugli altri mercati, ma comunque in lingua madre degli amici d'Oltralpe.
1: Esatto. In due minuti, perché nell'ultimo minuto devi dare un po' di coordinate per chi può dare sicuramente una mano anche da un punto di vista economico. E sai che ogni qualvolta ti intervisto la domanda non può mai mancare: stavolta mi dà una mano Daniele, altrimenti sempre qui, insomma, perché fanno qualcosa che danneggia loro stessi e così i loro cari? E qua mi arriva: ma questi personaggi qualificabili ma non pensano che è la stessa aria che respirano i loro parenti, i loro amici o chi per esso?
0: Ma questa è la domanda che mi fanno da vent'anni, sì, però sì, bisogna capire che il livello intellettuale delle persone che in realtà poi sono burattini, ma che comunque ci governano, che ci pongono le tasse, i balzelli vari, le multe, le accise sulla benzina e via dicendo, non hanno un livello intellettuale tale da permetter loro di condurre dei pensieri così elevati, quindi è logico che non ci pensano, pensano alla pagnotta, allo stipendio, alla poltrona, e il resto non gli interessa.
1: Caro Rosario, io ti ringrazio, è la prima puntata, poi faremo la seconda perché dobbiamo andare anche in Iran, c'è questo mistero della pioggia improvvisa in una territorialità laddove praticamente ben poco magari conoscono in termini di pioggia, e poi abbiamo l'antivirus, e qua tu dici giustamente, condivido, dipende tutto da noi perché anche questa puttanata finisca presto, e poi il vaccino brevettato nel 2025, quindi parleremo di tutto questo e tutto il resto appunto dai lunedì prossimo dopo le ore 14. Da qualche estremo per quanto riguarda come possono aiutarti, dove andare?
0: Ma su www.tankerenemy.com ci sono le indicazioni, se eventualmente qualcuno cortesemente ci volesse dare una mano a sostenere ancora le ingenti spese
1: legali.
0: Come ripeto, ho ancora in piedi 3 procedimenti penali e quindi purtroppo gli avvocati bisogna pagarli, altrimenti finisce male, come è già successo nel procedimento Cereda, dove in primo grado con l'avvocato d'ufficio sono stato condannato a 16 mesi di detenzione.
1: Tanker con la K, Enemy Y finale, giusto?
0: Tanker con la K, punto Enemy con la Y finale, punto com. Quindi tankerenemy tutto attaccato .com e ci sono le indicazioni per la donazione.
1: Andiamo a riprenderci i cieli come lo erano un bel po' di tempo addietro. Rosario, un abbraccio. Dimmi.
0: Ripeto, poi abbiamo pochi secondi.
1: Sì, 10 secondi, vai.
0: L'unico modo per interrompere queste operazioni è boicottare il traffico aereo commerciale.

0: E allora, buonissimo cielo, sempre più blu a tutti, soprattutto a chi vive in baracca, come dice il nostro grande Rino Gaetano, viva tutti quelli che vivono in baracca. Chi gioca d'azzardo è il sistema politico, il sistema parlamentare, elettero diretto governicchio.
1: Chi fa il contadino?
0: Ecco una bella cosa, contadino, non agricoltore, bravo.

e spiando il cielo lassù ne succedono di tutti i colori, ma ne parleremo sicuramente più tardi. In attesa del ritorno ai nostri cieli sempre più blu, noi abbiamo qua il microfono blu però. Allora, intanto salutiamo Gianino Gaetano, perché partiamo subito con una rosa tatuata. Vi dedico questa rosa tatuata nel cuore del nostro popolo combattivo, in lotta, determinato, grintoso, unico, inarrivabile. Insomma, o popolo di 94 MHz, tutti quelli lassù, tutti questi qua giù e quelli a metà via, ragazzi, rosta tu, tutta per voi, bellissima, ragazzi. Oh, volume alto, eh? Se il vicino pronto è, eh? Il numero è semplice, 049 700 700.

La Juventus è in Champions, è ufficiale, la Juventus è in Champions. Inventeranno qualcosina per farla arrivare. Al momento sesto posto, campa cavallo che l'erba cresce. Ale! Ci serve poco per essere felici, ragazzi, non ci resta che questo, basta. Per il resto ci sarebbe Mastercard, ma non avendo mai nulla di nulla. Allora, viva la mattonella tecnologica! Rostatoo, grandi! E allora vi anticipo che per quanto riguarda l'abolizione del reddito di giornalanza, vuol dire abolire il finanziamento pubblico ai giornali, la raccolta firme è iniziata il 27 di aprile, quindi fine mese scorso, siamo a circa 150.000 voti raccolti, vuol dire firme fatte, soprattutto online e quindi sulla piattaforma digitale, laddove vi si rimanda. Ci saranno anche i banchetti, io non ho visto neanche uno e sono in attesa sicuramente del banchetto, ma a parte questo, ripeto, circa 150.000 firme, circa il 30% di quel mezzo milione di firme che abbisogneranno per poter indire casomai un referendum e mettere un po' di apprensione, sempre che si riesca a farlo, per quanto riguarda l'abolire il finanziamento pubblico ai giornali. Quindi staremo poi lì a vedere come faranno rientrare il tutto dal sistema finestrale, cioè praticamente esce dalla porta, entra la finestra. Però tutto sommato, considerando che in prima linea ci stanno solamente quelli di schierarsi, quindi Alessandro Di Battista in primis, hanno fatto sicuramente un buon inizio di percorso di raccolta firme. Per quanto riguarda DDL Cieli Blu, laddove avrei da sollevare un bel po' di punti interrogativi, magari lo faremo sicuramente dopo le ore 14, è iniziata la raccolta il 10 di maggio, praticamente sì, no, una settimana fa, 18.000 e passa firme raccolte, 36%, qui non si parla sicuramente, diciamo, di indire un referendum, si parla piuttosto di una legge di iniziativa popolare, la classica LIP, in acronimo legge di iniziativa popolare. Ma detto tra noi, se noi si pensa sicuramente di poter, diciamo, frenare, se noi pensiamo di poter ribaltare il fronte delle chemtrails, della geoingegneria clandestina, di tutto quello che riguarda sicuramente la manipolazione che avviene sopra le nostre teste, di nuovo campa cavallo che l'erba cresce, assolutamente. L'abbiamo visto anche con la raccolta delle firme, oltre 80.000 per quanto riguarda il riconoscimento italico nei confronti della Palestina come Stato, e quindi con anche poi annessa Gerusalemme Est. E quindi sinceramente sì, per carità, prima o poi devono sicuramente far finta di discutere queste leggi iniziativa popolare, a differenza di tempi trascorsi, però nel frattempo rimangono ad ammattire o a muffire o marcire all'interno dei cassettoni del sistema parlamentare, che sia la Camera da una parte o il Senato dall'altra, cambia veramente un ficcone secco. Sta di fatto che comunque noi, però, per alfabetizzare il popolo torna utile assolutamente a darsi da fare, per far capire che insomma un po' di problemini ci stanno, e allora ci si piega e si dà il là alla firma, ripeto, DDL Cieli Blu, 50.000 firme che poi ovvio saranno magari discusse di qui a chissà quando, e magari con un Parlamento completamente svuotato e non solo per motivi vacanzieri. Rostatoo.

Il tempo di arrivare a tre quarti del percorso della canzone, Rosta tu, e noi siamo già al riabordaggio per quanto riguarda la mefistofelica realtà sionista. Per quanto riguarda Israele, è in piena attività purtroppo il nuovo abordaggio per quanto riguarda la Global su Mood Flottiglia, proprio nei momenti nei quali stiamo parlando in direttissima, in questo 18 maggio 2026. Stamattina è ripartito l'abordaggio alla, ripeto, alla Global su Mood Flottiglia. In questo caso Israele sta sequestrando le barche appunto al largo di Cipro. Prima sapevamo che si legava al contesto della Grecia. Siamo in acque internazionali, ma i soliti paroni al mondo, figuratevi se si fanno scrupoli per quanto riguarda tutto quello che sarà proprio di questi momenti, e che vorrà dire praticamente arresto degli attivisti a bordo, perché erano stati avvisati, e quindi i partecipanti erano stati avvisati di girare immediatamente l'imbarcazione e tornare a casa in frettissima, e invece così non è stato, e quindi vanno applauditi anche soprattutto per quanto riguarda il coraggio da parte di quella della Global su Mood Flottiglia. Sta di fatto che comunque li stanno arrestando, parlo di attivisti a bordo, e poi verranno trasferiti su una nave appunto della Marina dotata della classica prigione galleggiante. E allora andremo tutti in prigione galleggiante, e poi saranno condotti ad Ashdod, sapete, in Israele, quindi formule di tortura diverse, ma comunque sta di fatto che comunque non è molto piacevole entrare sicuramente nei ranghi sionisti per quanto riguarda prima la prigione galleggiante, poi quello che gli aspetta sicuramente ad Ashdod. Ripeto, tutto questo avviene in acque internazionali. Il governo italiano batterà un colpo, visto la presenza anche degli italiani, ma non esiste, non ha battuto prima, figuratevi. Quello che possiamo dire è invece questo, cioè l'altra volta parlavamo della Grecia che ormai si è venduta, perché la Grecia ha completamente fornito supporto logistico a Israele dopo appunto l'abordaggio di fine aprile, sempre di codesto anno, ed è la Grecia allora aver preso in custodia quei circa 170 attivisti, se vi ricordate, bloccati appunto dai militari israeliani, e li hanno scortati e ne hanno gestito soprattutto le operazioni di sbarco e così anche di rimpatrio. Oggi parliamo di queste barche al largo di Cipro, ma su Cipro ne avevamo già accennato per quanto riguarda soprattutto vendesi, dipende dal gioco di parole, per quanto riguarda soprattutto i villaggi in vendita. Cipro sta diventando la prossima colonia di Israele, quindi nulla di nuovo sotto il solleone di questo 18 maggio 2026, visto che gli imprenditori israeliani hanno già sotto il proprio controllo circa il 70% degli immobili, e così anche vaste aree di terreno agricolo, soprattutto nel distretto, vedo, di Limassol. E siamo a Cipro, vabbè, quella Cipro divisa in due entità da quel 1974, insomma la Lazio allora girava, non come l'altro giorno durante le fasi di un derby con la curva nord completamente svuotata per la contestazione nei confronti dell'ottito presidente. Quella Cipro, ripeto, divisa in due entità quindi distinte dal 74. La parte meridionale è quella, diciamo, legata alla Repubblica di Cipro, e quindi è greco-cipriota, e poi dall'altra parte, nella parte settentrionale, abbiamo la Repubblica Turca, e quindi non si vedono di buon occhio i turchi e i greci, e lo sappiamo da mo. Va bene, se la realtà della Repubblica di Cipro greco-cipriota quindi è riconosciuta, quindi anche parte dell'Unione Europea, non così per quanto riguarda sicuramente, diciamo, quell'area in mano ad Erdogan e compagnia cantante. Vabbè, abbiamo oltre 1.380.000 abitanti, ma ripeto, sinceramente il genocidario signor Benjamin Netanyahu si è già preso gran parte di Cipro. Ecco, quello che noi vorremmo evitare, soprattutto, ecco, che si possano stabilire delle colonie anche in Italia. Sembra un'esagerazione, ma se vi ricordate il vecchio messaggistico Zizzania, la Z imperante qua dentro, mi mandava appunto se sapevo qualcosa ancora diverso tempo fa per quanto riguarda questa colonia israeliana nel Salento, quel progetto immobiliare Coral 37, se vi ricordate. Siamo, andiamo nelle spiagge del Salento, laddove già abbiamo l'arrivo purtroppo del tubone del TAP, però ovvio dobbiamo assolutamente aver bisogno della materia prima, giustamente. Noi non abbiamo grande realtà di fonti fossili da prodursi H24 con una certa dose di bella qualità e soprattutto di onesta quantità, e allora bisogna andare a bussare le porte di soliti tiranni, quelli nuovi, perché in riferimento a Putin mi veniva in mente a dire nuovi tiranni, no, i tiranni, sempre tiranni sono, che sia in Algeria, che sia sicuramente in Egitto, che sia come nel caso TAP, Melendugno, quindi Putin,
Giulia, abbiamo l'uomo dell'Azerbaigian, Aliyev. Prima ci stava il padre per tanti decenni al comando, oggi abbiamo Aliyev abbracciato e quindi applaudito da tutti i nostri governi etero diretti che si sono alternati in questi ultimi tempi. Però dico

Quello che, ripeto, già si sta mobilitando a livello Salento, quindi Puglia. Va bene, so di un'interrogazione parlamentare per quanto riguarda domanda da porsi ai nostri paroni del locale Italia, perché non andiamo oltre assolutamente, entro i patri confini, a tutto sovranità, dirà qualcuno, no, assolutamente no, sovranismo e sovranità sono parole assolutamente decadute, sono solo da utilizzarsi, la nuova legge impone il loro utilizzo solo durante la fase di campagna elettorale, dopodiché nella praticità, e quindi vuol dire il passaggio dalla teoria alla pratica, vanno cestinate, masticate, digerite, cagate lontanamente parlando, scusate, e la francese perché più di qualcuno mai starà masticando. Però a parte questo, dicevo, questa interrogazione parlamentare per porre la domanda quali sono i veri scopi di questo insediamento nel Salento, perché attualmente è legale, sia molto chiaro, non è che sia invaso il tutto, è legale, però questi vogliono puntare che cosa? La totale autosufficienza? Che cosa puntano a un numero di occupanti alquanto cospicuo? Non lo so, potrebbero un domani rivendicare lo status di territorio autonomo israeliano. Allora, prima che sia troppo tardi, è meglio carpirne, non capirne, ma carpirne un po' di più. Comunque, ripeto, il progetto Coral 37 non è semplicemente un investimento turistico. Va bene, detto questo, avevo qua, ah sì, ho raccolto qua due o tre interventini per quanto riguarda. Ho voluto leggermi questo articolo l'altro giorno dell'ex portavoce di Zelensky. Lo conoscete il personaggio Zelensky? Eh beh, per forza di cose, no? Abbiamo una guerra in atto con una recrudescenza che non va sicuramente estinguendosi nemmeno in questi ultimi giorni, e quindi ovvio morti, attacchi, devastazioni, droni contro droni, perché ormai le guerre del presente, passato, del futuro saranno all'insegna dei droni, della robotica, insomma di tutto quello che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, quel Peter Thiel che insomma si permette di tutto e di più, soprattutto di incassare talmente tanti soldi che Paperon de Paperoni sfigurerebbe al suo confronto. Ed è ovvio che chi ha i soldi ha un determinato potere per gestire le varie campagne presidenziali, elettorali, per dirvi insomma è uno che ha sostenuto da un bel po' di tempo nella prima edizione e in questa seconda edizione Orange Taft, quindi Ciuffo Arancione come lo chiamo spesso, lo psicopatico mondiale che ha a che fare con Donald Trump. No, vi dicevo piuttosto di questa Giulia Mendel. Giulia Mendel, vedevo alcuni passaggi, insomma, che sì, qualcuno poteva già immaginare, però ha raccontato cose clamorose su Zelensky, nel senso approva personalmente gli schemi di riciclaggio di denaro, e vabbè, dai, i quattrini. È emotivamente incontrollabile, è un attore folle e tutto ciò che dice è avulso dalla realtà e bugie belle e buone. Porca madosca, Mendel ha parlato anche della tossicodipendenza di Zelensky. Beh, va, che detto tra noi altri, dava sentore che tutto sommato le narici, stile il vecchio avvocato italiano, fossero assolutamente un po' più larghe. Serviva un calibro particolare per capirlo, ma dai, dai, dai. Tutto sommato qualcosina avevamo già, quindi intuito, carpito qualcosina, perché lei dice appunto tossicodipendenza di Zelensky, molti lo hanno visto fare uso di droghe. Va bene, tutte queste persone hanno detto che si trattava di cocaina. Va bene, fumava erba, si rilassava con gli amici del Cavaltal 95 in Crimea già dopo il 2014. Camadosca, va bene. Ma la rivelazione più scandalosa è che durante i negoziati di Istanbul del 2022, siamo sempre lì in Turchia, casa Erdogan, la parte ucraina aveva consentito a cedere il Donbass alla Russia per porre fine alla guerra. Parola di Giulia Mendel, l'ex portavoce di Zelensky. E quindi, ripeto, aveva consentito a cedere il Donbass alla Russia per porre fine alla guerra, la questione era praticamente risolta, ma e sono i ma che ribaltano la storia. Ma sono intervenuti i politici europei e gli accordi di Istanbul sono stati annullati. L'inglesone, altro è col il ciuffo Spilenco, e anche qui, insomma, ragazzi, ha fatto la differenza. No, solo per questo, insomma, crisi isteriche, cocaina, bugia su bugia su bugia. Ripeto, l'ex portavoce del signor Zelensky, va bene. Interessante poi anche quello che ha rimesso nero su bianco Tucker Carlson, non
giornalista, insomma, conosciuto soprattutto sul pianeta a stelle e strisce, laddove si dice Israele piaccia o meno ha dimostrato, perché lui parte le parole di Trump, quando Trump disse qualche giorno fa Israele piaccia o meno ha dimostrato di essere un grande alleato, pensate un po', sono coraggiosi? No, devi starci caro Trump, perché altrimenti il ricatto diventerebbe sicuramente da titoli a 9 colonne in tutti

I più grandi notiziari del mondo. Quindi Israele piace o meno, ha dimostrato di essere un grande alleato, sono coraggiosi, audaci, leali e soprattutto intelligenti, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress. Tra questi c'è anche sicuramente la situazione italica. Vabbè, Trump è in enorme difficoltà, si è probabilmente giocato la vittoria al midterm election. Sapete, le elezioni midterm si terranno sicuramente di qui a qualche mese, vuol dire praticamente a novembre di questo anno. Le elezioni che si tengono quindi negli Stati Uniti ogni 4 anni e servono soprattutto a rinnovare tutti i seggi della Camera dei Rappresentanti, nonché un terzo di quelli del Senato. Questo Tucker Carlson, ripeto, giornalista, presentatore TV, un influencer tra i più conosciuti di tutti, insomma, in USA, quindi United States of America, in casa americana appunto, dice: per anni sono stato un sostenitore di Israele. Banalmente oggi ho visto la realtà e ho avuto il coraggio di prenderne atto e di cambiare posizione. Chiedo a gran voce il distacco degli Stati Uniti dallo stato genocida, mostrando prove dei crimini sionisti. Oltretutto ho intervistato personaggi scomodi come Joe Kent, sapete, l'ormai ex direttore del centro antiterrorismo USA, che si è dimesso proprio per protesta contro la guerra in Iran. Per tutto questo Carson ha oltre 17 milioni di follower, ma è stato inserito dal governo di Israele nella lista dei 10 peggiori antisemiti dell'anno. Ebbene, alcuni giorni fa Carlson ha detto anche questo: perché Trump o qualsiasi altro presidente sono incapaci di dire no a Israele? Abbiamo il diritto di saperlo. Non è vero che ubbidiscono a Israele perché amano Israele in quanto Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente. Se fosse davvero così, significherebbe che i nostri leader politici sono i più stupidi di quello che immaginiamo. Ma non è così. I nostri leader capiscono perfettamente quanto questo atteggiamento sia negativo per gli Stati Uniti d'America. Ma ci sono molte persone alla Casa Bianca che si prendono cura degli Stati Uniti, persone di potere alla Casa Bianca, non sono tutti zombie che eseguono gli ordini di Bibi, che sarebbe quindi Netanyahu, e che si rendono perfettamente conto di dove stiamo andando a finire. Stiamo andando verso un attacco nucleare di Israele contro l'Iran, è ovvio, e sarebbe un disastro storico mondiale e terribile, chiaramente, anche per l'economia americana, per i cittadini americani, per non parlare degli americani che moriranno se questo dovesse diventare quindi una guerra terrestre. Quindi ci sono persone che lavorano duramente cercando di ottenere una pace, ma tutte queste persone sono state attaccate, sminuite. Il nostro paese è stato sminuito da Israele. E quando tutto questo sarà finito, ogni singolo americano vorrà sapere perché questo piccolo paese ha così tanto controllo sul nostro governo. È inaccettabile. Joe Kent ha detto senza mezzi termini quando si è dimesso, e per inciso il giorno in cui si è dimesso lui aveva il nulla osta di sicurezza di più alto livello. Hanno cercato di dirvi era una talpa, era sotto indagine. Per questo, ma non era vero, l'hanno ammesso, non era vero assolutamente, non era sotto indagine dell'FBI, e sapete per l'appunto che non era sotto indagine perché ha mantenuto il nulla osta di sicurezza fino al giorno in cui ha lasciato l'edificio. Dunque non c'è alcuna informazione di intelligence nel governo degli Stati Uniti che Joe Kent non abbia potuto vedere. Era una delle persone più informate al mondo, e la sua conclusione è che vi sia stato qualcosa di strano in tutta questa storia. Va bene. Bene, diciamo questo perché? Perché Carson dice: beh, in Italia si spera che qualcuno possa riportare queste parole. No, non sta avvenendo assolutamente. L'Italia è assolutamente vassalla, siamo satelliti dei satelliti, per la qualcosa non possiamo assolutamente riportare tali notizie. Vabbè, quindi Carson fa capire che non c'è mai stato nella storia recente un momento, diciamo, così tragico come quello che stiamo vivendo, in attesa magari anche di peggiorarlo ulteriormente. Altro personaggio che avevo sicuramente intravisto qua in lettura era Larry Johnson, ex della CIA, siamo sempre in casa loro, quindi la White House, quindi uno che insomma ha masticato temi molto particolari. E lui dice: la storia dei codici nucleari, perché parlavamo poc'anzi appunto di guerra nucleare, no? La storia dei codici nucleari è vera. Com'è da dirsi sta cosa? Larry Johnson ribadisce la sua versione secondo cui il generale Dan Kane avrebbe bloccato Trump dall'usare i codici nucleari. Vabbè, l'altro è ovvio, più che vinazzato, è sicuramente psicopatico al massimo livello per qualcosa, però ripeto, Larry Johnson, ex analista della CIA, è la persona che ha rivelato nel corso del popolare programma YouTube, questo programma appunto Freedom, condotto dall'ex giudice Andrew Napolitano, che il presidente Donald Trump è stato negato l'accesso ai codici nucleari degli Stati Uniti durante una riunione d'emergenza del 18 aprile 2026. A comunicargli il rifiuto sarebbe stato questo generale Dan Kane, e quindi il più alto ufficiale in grado. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, ma è stata subito smentita dalla Casa Bianca, che ha definito l'episodio del tutto infondato. E allora qua parte poi: signor Johnson, lei ha dichiarato
A Freedom, che il 18 aprile Trump ha provato a usare i codici nucleari, ma il generale Kane lo ha fermato. Conferma questa ricostruzione nonostante le smentite? Sì, la storia era corretta. Ci fu un acceso dibattito sul portafoglio nucleare. Il presidente ha i codici, ma i vertici militari hanno il dovere di opporsi. Trump voleva prendere in considerazione l'uso di un'arma nucleare in Iran. Il generale Kane, intervenuto immediatamente, ha detto assolutamente no, non seguiremo quella strada. Ne nacque uno scontro. La storia ebbe un effetto positivo, costrinse la Casa Bianca a smentire o confermare, e se ho contribuito a evitare l'uso di un'arma nucleare, tanto meglio. Cessate il fuoco non durerà, poi risponde assolutamente no, non durerà, tanto che stamattina si sentiva praticamente adesso l'Iran la pagherà in maniera ancora più pesante. Vabbè, ma d'altronde insomma siamo abituati sicuramente ai errori, diciamo, chiari di luna del nostro trumpismo. Cosa pensa della recente telefonata Trump a Putin? Perché era anche è venuto questo qualche giorno fa. Non è stata un'iniziativa di Trump, è stato Putin a chiedere la chiamata il giorno dopo l'incontro con il ministro degli esteri iraniano a Mosca. L'avvertimento agli Stati Uniti è stato diretto: non introducete forze di terra in Ucraina, non cercate di allargare la guerra. Questo porterebbe la Russia a un coinvolgimento più diretto fino allo scontro totale. Ma Putin è stato chiaro con gli iraniani: la Russia sostiene pienamente l'Iran. C'è stato uno scontro anche con Merz sulle truppe statunitensi in Germania. Trump vuole davvero ritirarle da l'Europa, perché anche qua, ricordate, spesse volte casa tutti, ecco, magari noi si festeggerebbe veramente in maniera troppo espansa, troppo elevata, in maniera stellare, quindi ecco, però non lo faranno assolutamente. Oltretutto noi ne abbiamo circa 15.000, la Germania ne tiene di soldati americani più del doppio, 36.000, insomma tanta roba. Quindi c'è stato questo scontro con Merz sulle truppe statunitensi in Germania, e quindi lui dice Trump vuole davvero ritirarle, ma penso di sì, dice, per quanto va nel fronte germanico. Gli USA hanno decine di basi in Germania e circa 36.000 soldati. A mio parere quelle basi andrebbero chiuse, la seconda guerra mondiale è finita, l'Unione Sovietica non esiste più, ma Trump lo fa più come mossa punitiva. I tedeschi ci guadagnano, le basi sono benefiche per la loro economia, perdere quei soldati sarebbe devastante per la Germania. Questo è il pensiero sicuramente di Larry Johnson, ex della CIA. Altra domanda: cosa pensa del recente scontro verbale tra Trump, Papa Francesco e Giorgia Meloni? I commenti di Trump sono un'ulteriore prova che non è più l'uomo di 10 anni fa, mostra una forma di declino mentale. È instabile, non controlla le emozioni. Attaccare il Papa non è intelligente, attaccare anche Meloni è controproducente. Dovrebbe cercare di farsi amici, invece insulta e attacca, rendendo meno probabile una collaborazione. Vabbè, ultima domanda: che peso ha l'influenza di Israele e di Netanyahu sulla politica americana, in particolare sull'amministrazione Trump? Gli Stati Uniti sono stati presi in ostaggio dai sionisti. Ma qua già da un bel pezzo avevamo capito sta robetta qua, basta fare 1+1=2 insomma, in sto caso devono liberarsene. Non è nell'interesse americano essere così succubi degli interessi israeliani. Trump ne è chiaramente prigioniero, preso in ostaggio da Bibi Netanyahu e dal governo sionista. Per fortuna l'atteggiamento dell'elettore americano sta cambiando, Israele diventa sempre più impopolare, ci stiamo muovendo nella direzione giusta per liberarci da questa influenza dannosa dello Stato israeliano. Quindi ripeto, Trump mostra una forma di declino mentale perché è assolutamente instabile, è molto instabile. Va bene, il tempo di leggere qualcosina per quanto riguarda Giulia Mendel, l'ex portavoce di Zelensky. Zelensky se n'era uscito, se vi ricordate, con quella formula dialettale: immeciava il gran e lo vende ai nostri nemici. Immeciava il gran, no? Perché qualche settimana fa vi ricordate, perché c'era questa inchiesta di Arez che aveva rivelato praticamente che c'era questa nave, la Panormitis, che secondo l'intelligence di Kiev trasportava frumento rubato da Mosca nei territori ucraini occupati, ed era diretta appunto, come poi avvenne, è venuto, nel porto di Haifa. Non è la prima volta che succede, al che, ripeto, Zelensky si è incazzato che metta basta, che ha detto chiaro e tondo: immeciava il gran e lo vende ai nostri amici, in questo caso sarebbero praticamente quelli appunto di stile stella a sei punte. Quindi la guerra del grano, anche perché voi ricordate che quando noi lo si studiava anche un bel po' di anni addietro, l'Ucraina era il grande granaio del mondo, e quindi il grano lo si produceva. Per carità, non sarà sicuramente di firma biologica / biodinamica, è una realtà convenzionale dove la chimica aggressiva è stata utilizzata, laddove gli OGM magari potrebbero essere anche entrati nel frattempo, non per quanto riguarda la formula del grano, ma magari sotto formula di
Donbass e dintorni, probabilmente sì, anche perché la terra ucraina, quella terra nera, black, quindi terra, è assolutamente molto fertile, ovvio, lo era quando noi non sapeva sentore di un'Ucraina che potesse entrare in guerra o spinta in guerra con la Russia, spinta più che altro, ci mancherebbe altro. Quando se ne parlava allora, si parlava unicamente in riferimento a quel ben di Dio che doveva essere appunto presenza ucraina all'interno del corridoio 5, se vi ricordate, l'alta velocità che da Kiev doveva arrivare sino a Lisbona per attraversare orizzontalmente il tutto, e l'unico freno pareva essere unicamente quella realtà indiana, in questo caso il movimento popolare No TAV, che bloccava quindi l'idea di poter bucare le montagne per decine di chilometri e quindi unire tutta questa linea enorme di migliaia di chilometri che avrebbe attraversato diversi stati, laddove praticamente i progetti non erano in atto, l'Ucraina non sapeva nulla di nulla, era distante sicuramente da accendersi in maniera bellica, ma già allora, ripeto, sì, parlava spesse volte, appunto affrontando il tutto, di questa terra particolarmente magari fertile. Ecco, se allora era così, oggi non più, ci torneremo su sicuramente per quanto riguarda quei danni del presente, del futuro e del futuro futuro futuro, e possiamo dirlo un miliardo di volte, per il semplice motivo che prima che noi si vada a bonificare tutto quel mal di Dio che purtroppo sotto formula bellica è stato utilizzato, e quindi con le esplosioni, con i missili, con i droni, con le bombe, con le devastazioni laddove avevamo l'amianto piuttosto che i ponti, le strade, i cavalcavie e di tutto di più, ecco, prima di rimettere in sesto sicuramente anche l'A di ambiente, di tempo ne passerà tantissimo e avremo poi sicuramente quindi tutte le malattie e tutte le problematiche sanitarie che si solleveranno dal momento uno post firma della pace, che speriamo avvenga il prima possibile, o comunque insomma di una tregua seriosa, non come quella impartita dal Bird of Peace, cioè da quella scatola vuota, ma non avevamo nessun sentore, quello che era stato fatto a Sharm el Sheikh con la nostra ducetta alle spalle, l'unica o quasi penso l'unica allora rappresentanza al femminile, con Donald Trump che dice finalmente 8 guerre e un quarto le ho fermate, adesso però metto a posto la situazione più devastante, perché la questione israelo-palestinese che si dipana da oltre 80 anni, tanto che si ricorda proprio in questo mese il 78esimo anniversario della Nakba, deportazione, quindi quasi 1 milione di persone palestinesi hanno dovuto abbandonare le loro terre, sono passati 78 anni, quindi non è una questione che nasce unicamente e prospera dal 7 ottobre 2023, ma la questione israelo-palestinese assolutamente si lega ai decenni precedenti, Va bene, detto questo, però volevo anche portarvi a conoscenza di questa roba qua, che è interessantina, perché voi sapete, quando abbiamo una presidente, un governatore, un premier che magari si dà da fare un po' con lo sniffo, se è amico americano può assolutamente buttarsi dentro le narici di tutto e di più, se non lo fa e però il compañeros è un po' nemico, si studia il sistema migliore per farlo trasformare il tutto in uno stato a forte presenza di droga, e quindi vuol dire narcostato, no? Il narcostato, mi riferisco soprattutto alla questione venezuelana, no? In casa venezuelana abbiamo visto assolutamente come si è bleffato, tanto che il tribunale di a poche settimane insomma dall'arresto del principale protagonista appunto venezuelano, avete visto, ha smentito completamente l'idea che il Venezuela potesse essere sicuramente un narcostato, ma quando mai, tante altre realtà mari d'attorno sicuramente sì, lì assolutamente no, però serviva, ripeto, serviva portare a compimento quello che era quindi il progetto americano che è andato a buon fine, se notate non se ne parla praticamente più o se non con il contagocce, e quindi Maduro è stato incasellato, messo sicuramente nelle patrie galere americane, di qui in attesa del quindi processo al fianco della sua dolce metà, non so se siano separati o se possono rimanere insieme, ma comunque insomma il ragazzo ha fatto la fine che Trump sognava, oltretutto con l'utilizzo di armi molto particolari, insomma, che ha messo completamente quindi fuori gioco in quell'intervento di qualche mese fa anche le forze che erano lì preposte alla difesa appunto del presidente venezuelano Nicolas Maduro, e quindi insomma, siamo abituati oggi anche a
a riconoscere che la violenza anche di armi utilizzate è elevata, nel senso vomito, diarrea e sangue dal naso e vai vai, cioè quindi praticamente tutte quelle decine là di quindi protettori di Maduro messi fuori gioco in pochi minuti, e quindi poi il resto è stato molto semplice, l'hanno prelevato in pigiama, caricato, bendato e portato appunto in casa americana. Perché? Perché era un narcostato, e quindi se è un narcostato tu devi intervenire. Per carità, qualcuno magari che vive sicuramente le realtà stile vivo sia a Stazione, ti dico veramente, è un non vivere, una pericolosità, la paura di uscire, mandare i figli in giro, e ci mancherebbe altro, insomma questo è testimoniato sicuramente anche, diciamo, nel panorama italico per quanto riguarda quanto si siano dati da fare per conquistare quelle mete, non solo stranieri ma anche italiani, intendo dire, per capirci immediatamente. E quindi uno potrebbe dire, beh, tutto sommato c'è droga, ragazzi, bisogna intervenire. Vabbè, nel caso di Venezuela, ripeto, era unicamente una mendacità, cioè una cosa fasulla inventata a più non posso. Pensate se per caso ci fosse stato un tribunale, o ci potrebbe anche essere sinceramente, che magari condanni a 45 anni di carcere Nicolas Maduro. 45 anni di carcere, ragazzi, a vuol dire aver buttato veramente, ma quale sia chimica, vuol dire veramente irrorare le cocaina là in alto, per carità, costicchia, però impressionante questa cosa qua. No, dico questo perché non so se avete intravisto qualcosa per quanto riguarda l'Honduras Gate, perché è bello, e qui si capisce sicuramente in che razza di malmondo, malmestoso, malmondo, insomma, ci si trovi tutti, nessuno escluso, perché non so se avete sentito il caso Juan Orlando Hernández. No, costui è stato arrestato. Allora, siamo in Honduras intanto, lui era il grande protagonista, insomma, dell'Honduras in assoluto, l'ex presidente honduregno. Quando diciamo Honduras non è che si dica che sia così, in America centrale, uno dice, mi ricordo l'Honduras, no, non va mai in mondiali, però mi ricordo perché è il Mar dei Caraibi, 9 milioni e mezzo di abitanti. Sento cosa che mi viene in mente, assolutamente, adesso mi viene in mente l'Honduras, aspetta, perché mi consentivo l'Honduras, cacchio, mi pare che sia l'Honduras, l'isola dei famosi. Ecco, è entrato in noi l'isola dei famosi, giustamente, quindi va ben così. L'America centrale, bagnata al Mar dei Caraibi, uno splendore unico a livello planetario, assolutamente, sì, insomma, capitale Tegucigalpa. Sì, Tegucigalpa, quindi va ben così, 1,5 milioni più o meno, insomma, da memoria, 1,5 milioni, insomma, di abitanti. Insomma, c'era sto presidente, Juan Orlando Hernández. Bene, non mi viene condannato per narcotraffico, ragazzi. Ma non posso credere, sì, anche questo, narcotraffico, porca boia, condannato a 45 anni di carcere, però qualche tempo fa, ma non tanto tempo fa, è stato graziato. Ma come è stato graziato? 45 anni, ragazzi, sì, assolutamente sì, è stato graziato, perché adesso diventa la testa d'ariete, diciamo, della formula vincente, del binomio, diciamo, del duo assassino per quanto riguarda Stati Uniti e Israele, che hanno deciso praticamente di puntare su Juan Orlando Hernández, ex presidente honduregno, per favore l'attuale presidente in carica, ma soprattutto far sì che l'Honduras sia trasformato in una piattaforma di destabilizzazione dei governi progressisti in America Latina. Erca Madosca, che casin, ragazzi, purtroppo è così. Un piano orchestrato dall'amministrazione Trump e da Netanyahu per destabilizzare i governi progressisti in America Latina, in particolare Colombia e Messico, con il coinvolgimento di leader come l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, e così il presidente argentino, è quello della motosega, insomma, Javier Milei, no? È quello che viene definito Honduras Gate, quindi che è un insieme di audio leak stati resi pubblici da questo canale Red, canale rosso, che rivela l'esistenza di una struttura di ingerenza per orientare la politica nella regione sudamericana, con l'Honduras usato come piattaforma, no, per destabilizzare i governi progressisti in America Latina. Uno si chiederà, ma liberato così? No, liberato così no, si è arrivati di fronte alle inferriate, e ha portato tante buste di soldi per liberarlo. Il denaro per l'indulto per Hernández veniva direttamente da un gruppo di rabbini e persone che sostenevano Israele. Dio Israele ovunque, ragazzi, ovunque. Ma d'altronde, se non lo fanno oggi, quando? Se non ora, quando? No, si dice spesso, non ora, quando? Il progetto Grande Israele, quando? Qua non è Grande Israele, per parte quello, ma faccio per dire che, insomma, incredibile. Tanto che, attenzione, la più discussa tra queste realtà, e qual è la realtà? Adesso ne parliamo.
Secondo i messaggi, perché è interessante questa realtà di Prospera, no? Prospera, i Prospera, no? Secondo i messaggi audio contenuti in conversazioni svoltesi tra gennaio e aprile 2006, roba fresca, fresca, questo Hernandez, ripeto, ex presidente honduregno, cioè dell'Honduras, ebbene, quindi è stato presidente dell'Honduras tra il 2014 e il 2022, poi condannato a 45 anni, cacchio, 45 anni di carcere per traffico di droga da un tribunale statunitense, cioè gli americani lo condanna a 45 anni, quindi deve marcire in carcere, ma successivamente arriva Donald Trump, edizione numero 2, a graziarlo. Starebbe tramando per tornare al potere nel paese, grazie al supporto decisivo di Stati Uniti e Israele, che in cambio otterrebbero facilitazioni per la costruzione anche di una nuova base militare e di centri di confinamento per presunti terroristi, su modello di quelli voluti dal presidente Najib Bukele in El Salvador. Bene, verrebbero assegnati direttamente a società private americane come la General Electric, e infine l'espansione delle cosiddette zone economiche speciali, veri e propri dispositivi. Questo è il sogno di Peter Thiel. Peter Thiel ha detto chiaro e tondo: noi siamo qui a incassare un sacco di soldi per dare là delle zone economiche speciali, dove le vostre regole già ce ne sbattiamo, ma un domani non avete nemmeno più il coraggio di utilizzare, non so, il ricordo di quelle normative, di quelle leggi, di quei regolamenti, di quei codici codicilli. Sono zone economiche speciali, veri e propri dispositivi di espropriazione territoriale e a sovranità limitata a beneficio di capitali stranieri, che l'amministrazione di Castro, Xiomara Castro, prima presidente donna dell'Honduras, in carica dal 25, dal 21 al 25, aveva iniziato a smantellare. Era questa smantella, ma la più discussa tra queste realtà è Prospera, che sorge sull'isola di Roatán, una vera e propria città privata, porto franco, libero dalle maglie dello Stato, in cui sono investitori del calibro di Peter Thiel a dettare interamente le regole. Abbiamo già parlato di Prospera in riferimento alla calata in Italia e a quelle conferenziette sataniste o quasi a porte chiuse da parte del nostro Peter Thiel. No, Peter Thiel. Vabbè, quindi intelligenza artificiale oggi, quella che utilizza anche l'esercito americano, l'esercito statunitense, è tutta roba propria in punto del grande brevetto in mano a Peter Thiel. Si sta arricchendo che metà. Basta, che metà basterebbe. Va bene, e se volete approfondire la questione, ripeto, è interessante addentrarsi all'interno della la questione dell'Honduras Gate per capire che razza di momento stiamo attraversando a livello globale. Dobbiamo imparare che c'è quindi narcostato e narcostato. Quindi se Hernandez adesso torna utile, si tirano fuori i soldini per liberarlo, e ricordo è una giunta di rabbini con il primo ministro Benjamin Netanyahu al fianco che ha fatto sì che questa operazione arrivasse fino in fondo. Bene, così sarà anche per Raul Castro secondo il vostro punto di vista? No, Raul Castro no, perché nel 59 era al fianco di Fidel o comunque lì ci stava. No, perché ha un sacco di anni, ha superato ampiamente quota 90, siamo a 94 anni, per la qualcosa Raul Castro in queste ultime ore è sotto il mirino per l'ennesima volta dei falchi statunitensi, che mettono nel mirino appunto il presidente cubano, perché Cuba oggi è altamente strangolata, il blocco e quant'altro per quanto riguarda boicottaggio e di tutto di più sta avvenendo da decenni e decenni, però la situazione che si sta dipanando in questi momenti è assolutamente terrificante. Però attenzione, perché voci di corridoio danno proprio in queste ore una mobilitazione nei corridoi statunitensi per far sì che ci sia un cambio repentino e velocissimo a L'Avana, o meglio la figura di Raul Castro venga definitivamente quindi cestinata, perché secondo quanto ricostruito appunto dal New York Times potrebbe essere messo sotto accusa criminale dal Dipartimento della Giustizia per il ruolo che come ministro della difesa avrebbe giocato nell'ordinare l'abbattimento di due aerei dell'organizzazione anticastrista Bradas Turescu, colpiti nei cieli del Mar dei Caraibi da MIG dell'aviazione cubana mentre sorvolavano le acque dell'Oceano Atlantico, la facciamo breve, febbraio 1996. Oh ragazzi, dai, cioè il ventesimo anniversario della radio, nel 20, siamo già a quota 50, vuol dire 30 anni fa, no, sinceramente. No, questo è il mattume che abbiamo davanti. Ritirarsi in montagna ne vale la pena, sì, ma almeno lasciateci sgombro un po', diciamo, di apparato celestiale, un po' di cielo, lasciatecelo sgombro. Va bene, troveremo sicuramente, diciamo, conferma di bel respiro lungo il torrente Colmeda, questo il 2 di giugno, e quindi
siamo un bel blocco che arriverà, a proposito di bloccheo, un bel blocco che arriverà nei contesti, diciamo, del bosco di Marco Scapin, ma Marco Scapin tra virgolette, nel senso che è un bosco ovvio liberissimo, laddove lui fa da guardiano soprattutto nei confronti dei cacciatori delle doppiette del piombo, no, da piombo fuso o sfuso che dir si voglia, insomma, epoca lontana dalla questione israelo-palestinese, al piombo appunto dei cacciatori che lui cerca di tenere a debita distanza. Noi vivremo sicuramente una passeggiata, la camminata, faremo di tutto di più all'interno, diciamo, di quella giornata, ricordo la nostra grande Mara, martedì 2 giugno, e lo faremo soprattutto partendo con il ritrovo alle ore 9 di pubblicità di fronte alla pedalina, dopodiché andremo a parcheggiare da lì a 5-10 minuti, poi saleremo sicuramente il fronte boschivo per arrivare al campo base, roba alquanto sempliciotta, tutto sommato, se proprio ci sono difficoltà estreme manderemo su una o due macchine che già ci sono per caricare eventualmente zaini, dolci o comunque roba varia da portare sicuramente in sommità. Poi sommità vuol dire poco nulla, sia chiaro, però in un contesto boschivo bellissimo si respira veramente, diciamo, questo ben di Dio, appunto, regno del bosco, con il Colmeda, con il masso glaciale, con le piramidi di terra, con soprattutto i sentieri che saranno a buon profumo del piccolo popolo, quindi vuol dire folletti, gnomi, fate, anche le anguane, perché chi ci mette la G, chi ci mette la D di Domodossola, manduane per quanto riguarda sicuramente quel fronte del Colmeda, laddove ci sta anche la grande Iacuzzi del nostro Marco, e vuol dire, per chi lo volesse, immergersi per ritemprare tutte le nostre autostrade sanguigne, perché fa molto bene quell'acqua là, assolutamente sì. Poi arriveremo al Casarin di Mare Alberto, lì ci sarà un rinfresco, poi avremo anche la prima esibizione del gruppo dei Cigni del Sole con Leo, che ho sentito anche stamattina in formula strepitosa, perché domani saremo con Leo assolutamente in quel di Genalta, saremo in quel di Genalta per aprire un po' quindi i contorni della nostra organizzazione, vuol dire praticamente prepararci, andare a fare un sopralluogo, anticipare un po' i tempi per i parcheggi, la camminata, lo spettacolo, ove andremo a ubicarlo, quindi a organizzarlo, e domani andremo a Genalta, insomma siamo nei luoghi del lago del Miss, se vi ricordate, insomma nei luoghi del lago del Miss. Va bene, questo comunque lo faremo più avanti appena avremo sicuramente la possibilità, perché il mese di giugno è il prossimo, è alquanto ricolmino, perché il 2 siamo qua, il 7 siamo in motonave, il 16 c'è il gas, poi l'altro gas, poi abbiamo il grande concerto di Luca Bassanese, insomma, ufficiale sabato scorso, facciamo sempre nel nome della grande Mara per sempre, sarà il titolo, molto semplice, storia di un amore invincibile è il titolo dello spettacolo di Leo Lazzarini il 27 di giugno, e a seguire poi avremo il concertissimo di Luca Bassanese, quindi io li ringrazio in maniera anticipata, sono messi a disposizione per la nostra realtà di radio e soprattutto anche per ricordare Mara. Quando dico Mara dico Cristina, ma dico tutti gli altri che sicuramente noi teniamo assolutamente al nostro fianco in tutte le attività, in tutte le manifestazioni, laddove c'è mobilitazione noi assolutamente andiamo anche con quel leggero peso, nel senso buonissimo del termine, di tutti quelli che sono già trapassati, che però ci hanno sicuramente insegnato a camminare in un determinato solco e quindi lo hanno illuminato allora dalla loro presenza, e oggi dall'alto assolutamente continuano ad essere sicuramente luce vibratoria, che per noi è assolutamente molto importante, che perché non muore mai nulla che sia passato dal cuore, quindi se non muore nulla che è passato dal cuore, ragazzi, questi hanno sicuramente dei posti di assoluto riguardo, tutti quelli che insomma qua dentro hanno dato tanto e adesso è utile sicuramente appunto che siano sempre al nostro fianco come avevamo loro promesso, ci mancherebbe altro. Quindi ripeto, il 2 giugno siamo là, bisogna prenotare, abbiamo già tante prenotazioni, però dobbiamo sapere per il parcheggio, perché il problemino è poi il parcheggio piuttosto che poi a quanto caffè magari preparare, l'acqua e tutto. Ecco, ringrazio anche gli amici della Pasta Palladio, perché insomma già 10 litri di vin rosso arriveranno in loco e quindi saranno distribuiti per chi vorrà anche avere sotto mano un bel bicchiere di vin, è il goto, anzi meglio dire goto, il goto del vin, e quindi me ne hanno parlato sabato scorso, e ringrazio il nostro scarparo di fiducia per quanto riguarda l'amico di Resana, ma in questo caso per i 90 litri che saliranno in motonave con noi, quindi è un darci una mano in maniera tale da poter anche magari riuscire a risparmiare qualcosina nei termini, diciamo, di organizzazione dal punto di vista economico. Dispiace perché la motonave continuano a chiamare, ma sarebbe ovvio, servirebbe il doppio, il triplo sinceramente, perché è tutto pieno e quindi diventa veramente molto difficile.
se qualcuno ha conoscenza di motonavi da 500 posti, potrebbe essere utile saperlo. Va bene, saremo lì con Leo, quindi che è il 7 giugno, Pelestrina piuttosto che Lido, laddove la nostra Silvia ci aspetterà a braccia aperte, perché ci ha promesso assolutamente, come potrò mancare assolutamente al vostro arrivo, abbracciarvi tutti e salutarvi tutti con un gimme five piuttosto che un assaggio, diciamo, di prodotti di casa. No, questo non lo farà assolutamente, nel senso che a odio nei nostri confronti, per semplice motivo non siamo mai riusciti praticamente a trasportarla all'interno. E oh, ragazzi, la Silvia però ha promesso che col canotto farà sicuramente miracoli, quei miracoli che noi ci aspettiamo per risolvere un po' di questioni belliche a destra e a sinistra. Va bene, detto questo, eccoci qua, siamo in quattro, grazie Paolo da Paese, a posto. Ciao Luca, per il 2 giugno al Bosco del Fonta siamo in quattro, bene, ottimo, siete in quattro, perfettissimo, va bene. La Silvia B, Cancaro, ecco, arriva subito la risposta Cancaro, perché avete capito, se fosse stato il sistema mattonea tecnologica stile sottoscritto, io devo fare la lettera C, visto che la lettera C però è nella ABC iniziale, non so se mi capite, penso di sì, devo fare la C, devo aspettare perché il trattino vada verso destra per mettere la A. Lei in un frangente di mezzo miliardesimo di secondo ha già mandato Cancaro, ma con il punto, cioè che sia sottolineato e quindi da denunciarsi a spada tratta fino in fondo con il punto, come dire, punto a, non è che sia la speranza, adesso arriverà il manca parti di testo, perché in questo caso spesse volte quei messaggi sono lunghi, manca parti di testo, ma qua mancano ancora parti di testo per quanto riguarda messaggi lanciati a sottoscritto nel 2021, ci mancherebbe altro, qua una roba che però se dovesse cadere non è che succeda il finimondo, ecco, sinceramente, che altri parte bestemme, qua invece no. Quindi il primo Cancaro di giornata arriva dal fronte della nostra Silvietta B. Bidi che ben che te voemo, Bidi che ben che te voemo, però sta pur certa che un domani, quando riusciremo a realizzare un sacco di skate, ci compreremo la motonave e quindi andremo, oppure se qualcosa avanzerà alla Global Sumud Flottiglia, magari se qualcuno ha intrallazzi con il sistema del Mossad, magari se qualcuno di nostri, perché ritirano un sacco di navi e le svenderanno su internet prima o poi, ecco, è brutto da dirsi, ma se qualcuno magari ha tali conoscenze e mani in pasta, ecco, via Muson potrebbe farci arrivare l'imbarcadero. Comunque ripeto, oltre i 400 posti, altrimenti 250 quali facciamo con estrema velocità, come minimo 400, dai, dai 400 in su, thank you very much, e soprattutto il piano superiore non scoperto, perché abbiamo fatto, visto una volta col sole ti spaga la testa, se piove piove, se c'è il vento, cacchio, è bellissimo, se il tempo è perfetto, ma noi viviamo nell'imperfetto, però sinceramente io avendo avuto, no, questa è un'altra roba, avendo avuto, vecchia poesia, vecchia, sì, poesia, vecchia barzelletta, sinceramente. Vabbè, salutiamo la nostra Silvia, perché guardate, se vuoi un ben dell'anima, ragazzi, alla Silvia, dai. Vabbè, fate a patente che te vieni a partenza, che ti troviamo un posto, lo state tutto, il nostro nuovo mozzo al femminile. Va bene, serve altro? No, serve altro, sì, cosa stavo dicendo? Ah no, che beh, siamo pieni a giugno e quindi pian, ferragosto? Però ne parlerò in maniera più dettagliata, è arrivato al menù, è tutto il programmissimo della Ferragosto e quindi la camminata all'interno di quel ben di Dio, e dopodiché si arriva in sommità laddove il paesaggio d'attorno io lo identifico come una serie di una galleria con quadri al naturale di inestimabile valore, e quindi ci si stravacca in quel contesto e basta. E si fa assolutamente quindi palleggiare il terzo occhio, che va ad alimentarsi di tutta quella energia che te la regala il muggir delle vacche, quelle limousine, quel marrone bello vellutato e quindi glabro, e dopodiché tutto quell'insieme di verde quindi ampio che dall'assù si domina alla grande, compresa la casera del nostro Boraccia, compresi i piatti del nostro Boraccia, perché sarà grigliata con, ragazzi, con una qualità devastante, a 20 euro penso sia sicuramente un regalo, perché tanta roba, con oltretutto formaggio finché isciopa, proprio nel volantino mi ha passato sabato è scritto proprio così, e formaggio a volontà per chi poi lo volesse finché isciopa, va bene.
C'è tempo, intanto Ferragosto c'è tempo assolutamente, si arriva a 1500 più o meno in un contesto bellissimo, in un contesto veramente bello. Chi vuole può andare su direttamente, gli altri invece prendono la strada un po' più larga per inoltrarsi all'interno del sistema boschivo, sempre c'è strada battuta e quant'altro, si arriva comunque lassù. C'è un po' di salitina da fare, ma insomma eravamo tanti che l'altro anno l'abbiamo fatta senza problemi. Però ripeto, se qualcuno desidera magari rimanere lì a masticare, a divertirsi nel primo pomeriggio, lo possiamo fare tranquillamente. Va bene. Signori, ecco, da lassù non potremo sputare assolutamente, non si sputa in faccia quei quadri di inestimabile valore, come dicevo poc'anzi, perché a sputare possono farlo solo i signori sionisti, solo la realtà israeliana, solo l'ebraico momento può farlo, perché voi sapete assolutamente che Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, una delle persone che più di tutti forse odio a livello internazionale, ma al pari di Smotrich, di Netanyahu, di Trump, ecco, l'elenco è tanto, però se dovessi, non so, elencarne qualcuno nelle dita di due mani, nei primi dieci questo ci sta, ma proprio alla grande. Parlo del ministro terrorista sionista, sia molto chiaro, cioè quello che ha giustificato che quando vi vedete sputare alla Madonna, al Cristo, spaccare a testa, cioè quando uno sputa alle anziane palestinesi, cioè ai bambini, cioè dite che spunta il muso, che non c'è nessun problema, perché è una pratica antica, cioè nell'antica tradizione ebrea ortodossa esisteva, quindi questa roba se puoi sputare tranquillamente, attenzione, cioè anche l'ho detto Itamar Ben-Gvir, al che noi abbiamo detto qui ragazzi, qui l'ingegneria genetica deve venirci in soccorso, comunque i grandi esperti per quanto riguarda la riesumazione, perché con la genetica si fa miracoli, bene, noi dobbiamo riportare in vita quei grandi giocatori con le nocche portentose d'acciaio, e nocche vuol dire quei che sbatteva sotto quando che giocava a carte e che era il cartello d'entrata praticamente nei nostri, diciamo, a baretti, anche a Castelfranco Veneto, vietato sputare per terra, ma perché prima si poteva sputare per terra, partiva da che sì, però è stata masticando forse, cacchio sto dicendo, però avete capito, scatarrate, roba. Quindi dovremo riportarli in vita, li portiamo lì al cospetto di tutta questa Itamarata, Itamar Ben-Gvir e tutto quel brutto quindi sistema maciullesco, e ci diamo dentro con i nostri del passato, perché questi che avevano anche il sigaro allora, capito? Però ragazzi, vietato sputare per terra, ricordo con il cartello praticamente nelle adiacenze del quartiere Valsugana, vietato sputare per terra, riesumiamoli tutti, andiamo in un esercito e li inondiamo, diciamo, di quello che avete già capito essere da farsi il prima possibile, poi parleremo del resto, ci sentiamo tra poco. Senti che bel ritornello, Luca Bassanese. Hola, hola, hola. Drink e Coca-Cola. Il Benevento vince largo, chiaro, netto e trasparente in maniera pseudo

0: morire. Hola,
1: esatto, questa sì.
0: Drinking Coca-Cola, tu sei Superman, tu hai venduto
2: Peter Pan.
0: Hola, hola, hola.
1: Questa bisogna che la faccia, che a sera dal vivo il 27 giugno, ragazzi, troppo
0: bene. Tu sei Superman.
1: E i bambini che ciappa molto, tutta perché?

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nei corsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
7: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
8: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
7: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
8: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
7: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
8: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
7: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
8: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci, allora, con Chips di Luce. Oggi vi ricordo il numero di telefono perché sarà una puntata dove potete fare tutte le domande che volete. Abbiamo il numero 334-7102-672. Ripeto, 334-7102-672. Mi raccomando, scriveteci. Allora, oggi iniziamo però a parlare un po' di una nuova, diciamo, una nuova scoperta, cioè la superposizione quantistica, che cos'è e come si relaziona alla mente umana. È un'area della fisica che è stata già indagata, ma nessuno l'aveva ancora collegata con il modo in cui funziona il cervello, o comunque la nostra mente. E la scoperta è che nello spazio ci sono delle ramificazioni particellari o microparticellari che continuano, no? Una sorta di meccanismo nervoso, cioè funzionano esattamente come il nostro sistema nervoso, e però funzionano a livello metafisico, passatemi il termine, o quantistico. E che quindi praticamente che cosa traduce? Che a livello di spazio condiviso, ogni persona, ogni individuo, ogni punto focale, loro lo individuano non come una persona, già per farci capire che non c'è un individuo, ma ogni punto focale influenza tutto lo stato nervoso collettivo. Questo può essere un'arma a doppio taglio, nel senso, è vero che in maniera diciamo così indiretta subiamo un po' a livello subconscio i pensieri del collettivo, ma siamo in grado anche di immettere nella rete novità, luce, capacità di essere armonici, di pace, di elevazione. Quindi ognuno di noi, lavorando sulla propria mente, sta inevitabilmente lavorando su tutto l'inconscio collettivo. È una risorsa che a livello spirituale già conoscevamo, ma che adesso anche sempre di più riusciamo a vedere uno sviluppo anche nella parte scientifica.
1: Sì, questo è quello che si dice da sempre nella cultura spirituale: siamo interconnessi, siamo come una rete, non c'è qualcosa di nostro, siamo, non fagindice dei campi. A livello pratico vuol dire che i pensieri che abbiamo, quello che proviamo, a volte si fa sensi di colpa, guarda che pensieri, dovrei cambiare il pensiero, e risulta molto difficile. Però è come essere immersi in una frequenza, no? È come essere immersi in un suono, e quel suono non è che dipende solo da noi, e questi campi sono campi familiari, collettivi, quindi l'influenza è veramente molto grande. Detto ciò, non occorre neanche pensare, beh, allora non posso fare niente, perché non è così. È come se fossimo dei filtri. È vero che assorbiamo, però abbiamo il potere di trasformare. Come dire, c'è un suono, ci arriva un suono, noi possiamo accoglierlo per rimandarlo fuori armonico. E questo è un po' un lavoro, no, tra virgolette. E se sento paura, la lascio, faccio in modo, ci vogliono delle chiavi, ma anche delle tecniche inizialmente, di rimandare amore, trasformo la paura in amore, riesco a vedere cosa c'è dietro questa onda di dolore, e faccio in modo che ritrovi la sua misura armonica. È molto più complicato di quello che ci hanno prospettato da sempre, no? Quello che vogliamo dire però è che non dobbiamo farci sensi di colpa perché si pensa la vita o si sente la vita in un determinato modo, ci si guarda con certi occhi, si guarda da una configurazione piuttosto che un'altra, piuttosto prenderne coscienza. Prendo coscienza di quello che c'è, questo è il primo passo. Dopodiché è possibile riaccordare.
0: Allora, c'è Francesco, che saluto, ci scrive da Vicenza, dice: buongiorno Carlotta e buongiorno Riccardo. Sì, hope, ce ne vuole parecchia di questi tempi.
1: Speranza.
0: Sì, perché praticamente siamo in una transizione caotica, abbastanza, ovviamente abbastanza organizzata per quel che non si vede, e che però richiede una sfida interiore a vari livelli, per ognuno sul sistema di credenze, sul modo di vivere, sul modo di rapportarsi agli altri, sulle proprie credenze, sul proprio modo di vedersi, sul giudizio su se stessi. Quindi ci sono vari livelli in cui

0: riuscire a guardare da un'altra prospettiva, cioè non dalla configurazione della paura che cerca sempre protezione. Cosa faccio dal mattino alla sera? Mi proteggo da una vita che non so cosa mi riserva. E questa è la configurazione della paura. La configurazione invece solare è quella dell'irraggiare, è quella del portare qua ciò che sono, non per forza devo essere perfetta assolutamente, ma è irradio, offro, dono, non importa che cosa, ma è una configurazione che irraggia, porta, offre e dona. E questo può essere una sfida nel riuscire a vedere quindi anche un mondo di questo tipo, perché la visione che abbiamo crea la storia che poi viene narrata. Quindi se ci creiamo storie di terrore, di paura ecco che vibriamo con la frequenza. Allora occorre riconoscere la storia narrante, quella che c'è, la riconosco, la accolgo, vedo quella che è e piano piano le permetto, cioè permetto alla storia di muoversi e di cambiare, così da essere dei visionari, così da riuscire a vedere già quello che, come c'era una frase famosa, no? Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, no? Questo è, incarna, sentilo già ora.
1: Sì, a proposito di essere una luce raggiante, candida, soave, in cui tutti si possono scaldare, c'è un esperimento fatto dal dottor Persinger che riprende anche poi l'effetto Bokken, che praticamente hanno visto che la luce si trasferisce da individuo a individuo, no? Quindi mettiamo che, faccio un esempio pratico, mettiamo che c'è un individuo che medita tutto il giorno in un giardino, no? Accumula un certo coefficiente di luce, cioè di biofotoni. Questi biofotoni vengono automaticamente prodotti dalla mente e distribuiti nello spazio, quindi semplicemente stando lì a meditare li distribuisce. Ma se incontra una persona di un certo tipo, la persona a livello subcosciente tende ad essere attratto da quella luce e a volerla prendere, però non perché non ha i mezzi per diciamo così auto-organizzarla interiormente. Quindi che cosa fa? Cerca di ottenere luce dall'altro essere. Quindi l'altro essere potenzialmente può scaricarsi, quello che medita può scaricarsi e l'altro si riempie. Però immaginate dove una società dove tutte le persone si prendono invece la briga di coltivare i propri biofotoni, cioè sostentamento e auto-organizzazione. Quando il collettivo arriva a questa capacità, si attiva l'ipercomunicazione. Allora il nostro obiettivo deve essere quello di non diciamo così controllare il prossimo, ma influenzare con la nostra interiorità tutto ciò che ci circonda, influenzare passivamente come un sole che irradia, non cercando di convincere.
0: È come variare la direzione, perché come diceva prima Riccardo, vado inizialmente alla ricerca di qualcuno che mi può dare luce, mi può dare affetto, mi può dare qualcosa, no? Di emotivo o meno. Cioè dimoro nella mancanza, vuol dire che non sto riconoscendo questo sole interiore. Quando invece di andare a cercare fuori vado alla ricerca di questo sole che sono, io sono, avete mai sentito parlare? Quando cerchiamo la vera natura di ciò che siamo e scopriamo che è irraggiante, che è come un sole, allora l'abbiamo trovata, allora riusciamo a essere luce. E quando come diceva Riccardo, più persone iniziano a vibrare a questo voltaggio, iniziano a irradiare, che è come un donare. Provate, è proprio una configurazione opposta. Immaginate di andare da qualcuno bisognosi, no? Io sono quello che manca, la vittima, io sono quello che deve avere, sono quello che mi devi dare, non importa che cosa, può essere un panino o l'amore o la luce, qualunque. Sentite però questa configurazione chiedente, ok? Immaginate invece la condizione opposta, che è quella irraggiante. Ricordate o pensate a quando siete voi che date, siete voi che sentite di offrire, no? Sentite che è proprio una configurazione opposta, non importa che cosa. Offrire non per avere, offrire non per avere, perché la vera offerta

0: al vero dono. Se sei un sole non hai bisogno di luce. Quindi non è che abbracci un'altra persona perché vuoi essere a tua volta abbracciato. No, l'abbraccio è un dono, non c'è richiesta a me. Non è che abbraccio perché così tu mi abbracci. Ok? Allora, quando si fa qualcosa senza volere un ritorno, ma per il gusto di farla, non per sentirsi belli, bravi e buoni, è come un movimento spontaneo. Pensate, se avete compiuto, facciamola semplice, un'azione spontanea di dono e avete goduto del fatto del dono, no? del donare, dell'offrire. Ecco, quando questo accade, una condizione opposta a quella di vittima richiedente, si diventa un sole. Questo sole può splendere, cioè questa luce può, perché la vera natura di ciò che siamo, diciamo così, va trovata dentro di noi, anche se non c'è un dentro, un fuori, ma quello che vogliamo dire è che non si trova in qualcuno, in qualcun altro. Dobbiamo lasciarla emergere in ciò che siamo, o meglio, semplicemente un riconoscimento, non un ottenimento. Devo riconoscere che sono un sole,
1: A proposito di questo, passatemi l'ironia, noi il 29 di maggio apriremo un buon distributore di biofotoni di luce. Chi vuole venire a fare il carico?
0: Sì,
1: scherzo,
0: perché...
1: ovviamente.
0: No, è vero, perché facciamo una serata gratuita, aperta a tutti, a offerta libera, dove
1: parleremo della relazione.
0: Parleremo del maschile,
1: del
0: femminile, della relazione, dell'unione tra maschile e femminile. Ma anche ci sarà con noi una cantante,
1: sì,
0: Alice Lorenzon,
1: uno spazio sacro,
0: per, sì, con la sua bellissima voce farà, come dire, dei bagni di suoni, così si possono chiamare, o dei canti, insomma, adesso vedremo, per riarmonizzare maschile e femminile, con l'intenzione di lavorare per armonizzare questa polarità, no?
1: Sì, in realtà si può usare il termine bagno, perché il suono si comporta un po' come un fluido, un flusso
0: nel quale immerge.
1: Sì. Crea proprio questo campo che si chiamano, i campi fatti dal suono si chiamano fononi, no? Che sono questa geometria anche molto bella da osservare, che nel momento in cui siamo esposti, nel momento in cui siamo dentro quella geometria, tutto il nostro corpo, le nostre cellule incominciano a risonare, no? Come la, non so chi ha visto l'esperimento del diapason e dei metronomi, inizia a risuonare con quella figura, no? Quindi il nostro corpo è come se dice: ah, un momento in cui posso rigenerarmi. Che poi, ovviamente, è un momento, poi bisogna imparare la tecnica interiormente, cioè portarla
0: certo
1: a casa e farla propria. Cioè,
0: no, noi spiegheremo un po' le indicazioni,
1: sì,
0: per poterlo fare, poi però c'è anche il suono, quindi
1: sì,
0: sarà una serata piacevole, e all'Hotel Terme Elvezia.
1: Chissà che facciamo un po' di differenza in un ambiente che ha bisogno un po' di ossigeno, no?
0: Eh sì.
1: Ovviamente ambiente sottile sto parlando di un ambiente energetico sottile, no? Quindi di coscienza collettiva.
0: È un venerdì 29 maggio all'Hotel Terme Elvezia ad Abano alle 9.
1: Va bene. Pausa, canzone.

0: Eccoci rientrati con Chips di Luce. Allora, abbiamo due domande. Allora, la prima ci chiedono di domenica 24.
1: 24, quello che se parla di quello che facciamo noi è in, a Reggio Emilia, credo che si riferisse a, al corso con la monaca buddista tibetana a Reggio Emilia, a Canossa, sul femminile, su Tara, l'energia femminile, ed è nel villaggio del Tibet a Canossa, da quelle parti, insomma. Sì, però per questo dovete contattare direttamente se siete nella nostra nel nostro canale
0: Telegram.
1: Telegram Neom Revolution, anzi lo diciamo Neom Revolution, Neom N-E-O-M, Neom Revolution. Abbiamo anche il canale YouTube dove trovate tutte le registrazioni della radio, quindi se vi iscrivete sarete aggiornati su tutti i programmi, oppure Telegram, e lì ci sono tutte le nostre iniziative, no?
0: Ma per il 24 a chi devono rivolgersi?
1: Devono guardare i contatti sulla locandina, potete scriverci, insomma, o ai nostri contatti e avrete le informazioni.
0: Invece c'è Francesco che ci chiede: avete in programma serate in zona Vicenza?
1: Per il momento no, ma
0: Potrebbero crearsi.
1: Potrebbero crearsi. Già che ci siamo, sì, di quello può spiegarmi meglio di cosa parlate. Praticamente con una monaca tibetana parleremo e spiegheremo il potere energetico del femminile. Tara è la madre, è come paragonata alla madre divina per quanto riguarda le varie tradizioni spirituali e il principio femminile, e entreremo in contatto con questa forma energetica per riconoscerla in noi. Si alterneranno delle meditazioni con dei mantra, con delle spiegazioni, però se andate sul canale Telegram lo trovate. E Tara è l'energia femminile illuminata, e quindi insieme a questa monaca buddista che si chiama Lucia, tra parentesi è stata anche in radio, troverete la registrazione anche con lei, sempre nel nostro canale Telegram, nel nostro canale YouTube Neom Revolution.
0: Prima di andare avanti con le domande, volevo ricordare che dopo il 29 comunque abbiamo un corso in presenza.
1: Il 30 e il 31. Sì. Abbiamo un corso in presenza.
0: Sulla consapevolezza, fa parte di un pacchetto che abbiamo fatto quest'anno, ma in realtà è usufruibile anche la singola giornata.
1: Sì, dura due giorni sulla consapevolezza, dove Riccardo ci alterniamo in spiegazioni ed esercizi pratici, perché quello che accade nei corsi è proprio la possibilità di mettere in pratica, di sperimentare attraverso tecniche, eccetera, eccetera. E questo sarà a Montegrotto, sempre nei contatti, se volete saperne di più, poi ve lo comunichiamo.
0: Sì, chiaramente chi viene alla conferenza, no? Ci vede, ci può chiedere direttamente.
1: Sì, chi viene alla conferenza, chi invece vuole saperlo prima ci scrive,
0: sì. Allora, altra domanda. Buongiorno Carlotta e Riccardo, secondo quello che avete detto fin qui, il punto cruciale è quello di riconoscere il sole che siamo. Potete indicare un esempio di tecnica più semplice possibile da applicare quotidianamente per lavorare in questa direzione? Grazie mille, buona trasmissione, Luigina. Grazie a te, Luigina. Allora, la tecnica che in tutto il mio arco esperitivo, comunque lavorando con molte persone, ho visto più immediata per trovare uno stato minimo di coerenza mente-cuore è una respirazione alternata, dove focalizzandosi sul proprio cuore si inizia a inspirare contando fino a 5, si trattiene il fiato contando fino a 5 e si espira liberando il fiato contando fino a 5, sempre con la focalizzazione sul cuore per qualche minuto. A un certo punto la mente, il campo del cuore e il campo della mente vanno in coerenza e ci si può sentire un attimino più presenti e radiosi. Questo è l'inizio di tecnica, ovviamente.
1: Certo, è importante imparare inizialmente a sentire di avere un corpo, a riconoscere ciò che si sente, perché se l'attenzione è sempre solo nei pensieri, il lavoro interiore diventa molto difficile. Quindi il respiro, il corpo, il sentire tutto il corpo nella sua interezza, il fatto di riconoscere che vita è l'esperire di questo momento, cioè quello che stiamo sentendo. Il pensiero scollega dal sentire. Infatti, quando pensate, osservate bene che il sentire è come un qualcosa di sottofondo, piacevole, spiacevole, ma è come se è portati lontano. Invece occorre riuscire a riconoscere, anche solo per un po', di essere quello spazio che è in grado di accogliere. Quello spazio che è in grado di accogliere. Allora, poi ciò che siamo piano piano emerge da sé, non c'è bisogno di ottenerlo, ma c'è bisogno di smettere di resistere. Il sole è sotto, la resistenza sono come le nuvole, quindi più stringiamo, più afferriamo, più voglio, più stringo per afferrare, più ci sono nuvole. Queste nuvole vanno rilassate, no? Quindi è un rilassamento profondissimo, talmente tanto che si riesce a stare completamente con quello che c'è senza creare delle resistenze a questo flusso di luce, per cui che tutto è luce, no? Non è ottenere, non è un ottenimento, ma è un rilascio. Quindi tutte le tecniche vanno in questa direzione.
0: Sì, io vi ricordo sempre che questa trasmissione è costruita per gli ascoltatori, quindi se volete fare domande e porre questioni o anche semplicemente testimonianze, il numero è il 334-7102-672. Siamo molto lieti di ricevere le vostre testimonianze e domande. Andiamo con un'altra canzoncina e ci facciamo un giro nel silenzio.

0: Eccoci rientrati, chips di luce. Allora, è una mattinata dove stiamo un po' indagando l'interiorità e stiamo vedendo un po' come funziona una nuova scoperta sulla percezione e la distribuzione dei biofotoni. Ma di solito, come diceva un po' la canzone, ci troviamo davanti a una situazione molto quasi prevedibile nella vita, dove attraversiamo un periodo difficile, dopo il periodo difficile cerchiamo soluzioni, cerchiamo la luce, cerchiamo il silenzio. Perché abbiamo bisogno di passare il periodo difficile? Ovviamente perché all'inizio abbiamo bisogno di esperienza, no? Di fare delle esperienze, di comprendere un po' noi stessi, quindi è tutto, fa parte tutto di un meccanismo di apprendimento. Questo meccanismo di apprendimento si struttura nel poter provare tutto ciò che magari ci incuriosisce, e però la vita però in quel tentativo di provare ciò che ci incuriosisce e ciò che vogliamo esperire, ci insegna qualcosa di noi stessi. Quindi, come un grande specchio, ci fa vedere delle forme dentro di noi che possiamo poi riuscire a collocare come forme di luce, in un certo senso, che agendo in una certa forma creano certe situazioni e certe esperienze. Quindi l'apprendimento che cos'è? È imparare come quella forma e quell'apprendimento mi porti poi naturalmente a riconoscere quell'aspetto di me stesso. Quindi ogni volta che mi trovo in uno stato difficile c'è sempre prima una configurazione, un sistema di credenze, una linea, una registrazione, un sistema morfogenetico che mi ha portato in quella situazione. Quando appare è già la lezione, la vita mi sta dando già la lezione. Quando invece si manifesta interiormente all'inizio non me ne rendo conto, quindi sembra tutto carino e costruttivo. Nel processo, quindi, dopo che ho avuto l'esperienza difficile, va riconosciuto anche tutto ciò che credevo di essere positivo prima della situazione difficile. È come se sono su una strada. Su una strada vado avanti, poi la trovo interrotta. Se la trovo interrotta, devo apparentemente tornare indietro, ma posso anche imparare la lezione. Quando ho scelto quella strada, che cosa me l'ha fatta scegliere? E questa è una domanda che possiamo iniziare a farci: cioè, le situazioni che sembrano difficili nella nostra vita. Vita, come sono venute in essere? Perché fra tante persone ognuno ha un'esperienza diversa e si trova in una posizione diversa. Ovviamente il dolore interiore accomuna un po' tutti, quindi c'è chi soffre per qualcosa di metafisico e c'è chi soffre per qualcosa di fisico o qualcosa nei rapporti, di emotivo, ma il percorso di liberazione dal dolore ci accomuna tutti. Il meccanismo è sempre lo stesso, quello di riconoscere il sé, la nostra capacità creativa e optare per delle scelte diverse interiormente, quindi una configurazione diversa.
1: Quindi l'importante è proprio questa configurazione energetica dalla quale noi guardiamo, perché quando cambia la configurazione cambia quello che vediamo. L'attenzione non va quindi all'oggetto o quello che appare, tra virgolette, fuori, ma dovrebbe riuscire ad andare agli occhiali attraverso i quali guardiamo, che sono vere e proprie storie che ci programmano, vere e proprie credenze. È la narrazione che viene dal collettivo familiare in primis e poi sempre più ampio. Occorre riuscire a vedere quel programma, perché quello che vediamo non è così come lo vediamo, è il filtro che ce lo fa vedere così. Allora occorre riuscire a divenire consapevoli della forma attraverso la quale guardiamo. Per farlo è necessario sentirla, non può essere pensata solo successivamente, ma va sentita. Sento e riconosco le credenze, riconosco la storia che mi sto raccontando. Quindi, per esempio, la vita è sacrificio e fatica. Questa è una storia che mi racconto. Magari potrete dire: no, è effettivamente così, tutta la vita che è così. No, dobbiamo andare a monte per vedere questa configurazione creata dalle credenze, dalle storie che nel programma, no, di ciò che siamo in questa incarnazione. Quando la storia giunge a coscienza, allora piano piano, senza scartarla, ma comprendendola, conoscendola, sentendola, è possibile mutare questa storia, mutare questa configurazione. Anche solo rispetto a quello che si diceva prima, riconoscere una configurazione da vittima, cioè io ho bisogno di, devo essere al centro dell'attenzione, osservate questa configurazione, guardatemi, lo sguardo su di me, cioè richiedo attenzione dagli altri, la richiedo, ok? Questo è il contrario del sole, no? Osservate invece quei momenti in cui vi sentite irradiare, provate gusto. Gusto vuol dire che è piacevole. L'atto di offrire, il donare, non è per ricevere qualcosa in cambio, ma è l'atto stesso che è gratificante. Gratificante vuol dire piacevole, cioè il fatto di riconoscere anche in piccoli aspetti il sole che siamo è altamente, fa percepire una condizione di pienezza, e la pienezza è piacevole, diciamo così, è come vivere una sensazione di pienezza, sono un sole, quindi non cerco in continuazione bisogno, sono un sole, il sole offre, il sole dona. Riconoscere quei momenti della vostra giornata, anche piccoli, anche un istante solo, in cui siete un sole, in cui date attenzione, non per avere qualcosa in cambio, ma offrite, date questo, è già un inizio del riconoscimento di questo sole. Quando man mano che lo riconoscete, poi accadrà sempre di più spontaneamente. Ma devo vedere la differenza.
0: Sì, a proposito di sole, c'è un esperimento che è molto interessante per vedere come funziona il DNA, ed è un esperimento che si è visto un po' di, si è studiato un po' di tempo fa, e l'hanno chiamato effetto DNA fantasma, no? Praticamente nel mettere in un contenitore una forma di DNA, si è visto che irraggiando il contenitore con dei fotoni, il DNA era in grado di attrarre e organizzare in maniera ciclica quei fotoni all'interno della scatola, e l'effetto durava anche togliendo dopo il DNA dalla scatola. Quindi che cosa significa questo? Significa innanzitutto che funzioniamo come grandi attrattori di luce, che il nostro DNA è in grado di organizzare ad un livello subquantistico anche la luce nello spazio, perché immaginate una scatola dove mettete una guida d'onda che può essere il DNA, lo togliete e la luce rimane impressa o comunque formata dal DNA, significa che sta lavorando a livello sottile. Quindi noi siamo molto più di quello che vediamo, stiamo lavorando continuamente su queste molecole di luce che adesso chiamano i biofotoni, ma che in realtà lavorano su tutta la banda dei fotoni. Quindi il DNA si nutre di luce, cerca la luce, ognuno di noi rinasce nella luce, quindi tutte le sensazioni che percepiamo di bontà, gratitudine, beatitudine, forme d'onda armoniche, sono tutte corrispondono tutte ad una forma di ingresso e di coerenza di stati luminosi. Quindi è un meccanismo reale che sta avvenendo, sta vivendo a diversi livelli, dal biologico al sottile, e ognuno di noi è alle prese con ricercare qualcosa di luminoso. Il punto è che all'inizio, non avendo una buona conoscenza di sé, si cerca questa fonte all'esterno, come se la luce è il sole lassù, come le piante, no? Vedo la luce lassù, il sole, devo arrivare al sole, e non ci accorgiamo mai che c'è una fonte dentro di noi e che questa fonte aspetta soltanto la nostra attenzione per poter iniziare a lavorare con noi. Ed è una metafora filosofica che però trova il suo riscontro proprio scientifico anche, ma soprattutto esperitivo. Noi possiamo testimoniarlo, siamo qui a testimoniarlo. Ovviamente la nostra testimonianza non conta, può essere di ispirazione, ma non può necessariamente sostituirsi a un impegno interiore, a una responsabilità interiore, a una volontà interiore di cercare questa luce o comunque di andarla a vedere. Quindi ovviamente possiamo continuare a parlarne, però ognuno deve fare un piccolo step interiore e comprendere che quello che sta cercando veramente è dentro se stesso. Ed è sempre la situazione più difficile, perché ognuno nasce un po' con l'idea di non essere all'altezza. È un concetto che è stato trasferito nel tempo, è stato quasi modulato nella coscienza collettiva, ci viene insegnato che non siamo abbastanza. Però non è una questione di presunzione, è una questione di riconoscere in maniera attenta la nostra vera natura. Quindi è come dire, sto testimoniando qualcosa, non è questione di avere verità o non avere verità, ma è proprio una testimonianza diretta. Se vedo questa luce interiore, se la percepisco, se riesco a realizzarla, posso poi raccontarla a qualcun altro, ma non per dire io ce l'ho e tu non ce l'hai, ma per dire guarda, è possibile trovare una sorgente interiore di infinita bellezza. Questo probabilmente non vi toglierà dalla posizione, immediatamente dalla posizione che occupate nella vita, ma sarà un inizio di transizione. E più seguite questa guida interiore, questa luce interiore, questa guida d'onda, se si vuol parlare in termini scientifici, più vi troverete in una situazione che è esattamente ideale per quello che siete.
1: Quindi osserviamo che quello che ognuno di noi cerca non è un sapere di essere un sole, se no avreste già risolto tutti i vostri problemi ora. Ah, c'è un sole dentro di voi, ah sì, bello, ok. Vediamo che il pensiero non muove di nulla quello che si vive, noi cerchiamo esperire, bene, questo sole lo devo sentire, se no puoi dirmi tutto quello che vuoi, ma se non lo sento non mi cambia nulla. Quindi stiamo cercando un esperire, un'esperienza di questo sole, occorre sentirlo, farne esperienza, viverlo. E quindi è attraverso questo sentire che dobbiamo andarlo a cercare. Per andarlo a cercare occorre vedere, come dicevamo prima, qual è il sentire rigido, qual è questo trattenere, vedere questa rigidità che è data dal trattenere qualcosa, diciamo così, che invece devo lasciare andare, può essere una credenza, un pensiero, una storia. Qual è la storia che non mi serve più? Qual è la storia che occorre lasciare andare? E spesso non si è disposti a lasciare andare questa storia, perché si è affezionati. Sembra che senza questa storia che mi racconto da sempre, da quando sono nato, quasi, non sono più nessuno, crolla un po' il personaggio che crediamo di essere, crolla la storia di questo personaggio. Ma a volte è proprio quello che viene richiesto, che la storia di questo personaggio crolli. Siamo disposti a lasciare andare? All'inizio sembra apparire come un punto vuoto, senza questo pieno c'è un vuoto, ma questo vuoto è una porta, in realtà è una porta, è un portale. Siamo disposti ad attraversarlo? Siamo disposti a lasciarli fare? Andiamo a vedere, perché da questo vuoto emerge un'altra, chiamiamola storia o configurazione. La configurazione poi si esplicita in una storia, che è quella che vediamo. Siamo disposti a lasciare emergere dal vuoto una nuova storia? Siamo disposti a consegnare al vuoto la storia che crediamo sia nostra, mia storia? Io vedo così ed è giusto così, questo è l'unico modo di vedere. Occorre invece iniziare a dissolvere la storia narrante. Ci stiamo narrando una storia, bene, la lascio piano piano dissolvere per aprirci ad altre possibilità, per aprirci ad altre storie. Posso vedere in altro modo, ma chi mi dà il nuovo modo? E sorge dal vuoto, perché il vuoto è intelligente. Questo vuoto di cui tutti parlano, questo vuoto anziché pieno, quello spazio tra un pensiero e l'altro, il vuoto intelligente, questo è uno spazio magico, intelligente, che sa esattamente la storia di questo momento, quella che può emergere, che vuole emergere per portarci un altro passettino oltre sul viaggio della conoscenza. siamo un viaggio di conoscenza, ma in questo viaggio di conoscenza non si può ripetere per sempre la stessa storia. Allora ci ha chiesto, siamo pronti, probabilmente, anzi è un viaggio, quindi le storie cambiano, a guardare attraverso un'altra storia, a raccontarci un'altra storia.
0: Sì, magari è un viaggio che si inizia a volte con l'intento di cambiare la vita, cambiare qualcosa, risolvere un problema, no? Ma poi si svela essere qualcosa di più, non è, cioè non stiamo vendendo un metodo, magari sì, la vita cambia poi, ma è quasi un accessorio, non è l'obiettivo.
1: Certo, assolutamente. La vita è la manifestazione di quello che stiamo raccogliendo interiormente.
0: E quindi in questa struttura della vita possiamo riconoscere che c'è un principio. Ovviamente dobbiamo prenderci la briga di rilassarci un attimo e incominciare a cogliere i meccanismi sottili che vengono in essere. Quindi non è da approcciarsi dicendo ah cavolo, la mia vita è tutta sbagliata, tutto quello che ho fatto fino adesso è sbagliato, oppure tutto non va bene, devo cambiare. No, siete perfettamente allineati con quella che è la vostra interiorità, state esperendo esattamente quello che vi serve. Però se inizio a vedere l'interiorità come funziona, a conoscerla sempre meglio, è ovvio che la vita accelera con voi, con la vostra interiorità. E quindi ciò che scoprite interiormente diventa poi anche un cambiamento nella vita, ma lì non ci badate più, lo guardate semplicemente come naturale modo di accadere, in cui accadono le cose. E questa è una risorsa, perché invece di pretendere, volere, intraprendo un percorso perché voglio ottenere questo dalla vita, noi non lo stiamo ottenendo dalla vita, lo stiamo guardando e realizzando dentro di noi. E questo è il meccanismo. Se vuoi qualcosa nella vita, devi realizzarlo dentro di te. Questo è un parametro. E c'era anche una frase, no? Che era quella che citavi prima, o eravamo a microfoni spenti, che dicevi sì, il cambiamento.
1: Forse l'avevo detto prima.
0: Forse avevi detto prima, cioè sì, il cambiamento che vuoi vedere, no? E questo cambiamento, no, come se non siamo istruiti a capire come cambiare l'interiorità. Ok, ditemi come si fa, lo faccio. Ditemi come scoprire questa luce interiore e lo faccio. Dobbiamo iniziare ad avere a che fare con noi stessi. Questa è la parte più semplice. Cioè, quello che sono adesso è già contiene tutto. Iniziare da quello che sono adesso. Ed è fondamentale questo, stare con noi stessi. Abitare noi stessi, essere presenti a noi stessi. E iniziare a riconoscere ogni meccanismo mentre ci attraversa. Ogni cosa che si muove dentro di noi può essere riconosciuta con la giusta attenzione.
1: E quello che si muove dentro di noi, partiamo dal presupposto che ognuno è meraviglioso così com'è. Ognuno di voi è meraviglioso così com'è, perché è un viaggio di raccolta. Il viaggio a volte è difficile, a volte non è come naturalmente ci si sarebbe aspettati, ma non importa, è un viaggio. Il viaggio raccoglie informazioni, raccoglie esperienze, ed è questo che è il tesoro, che è prezioso. Quindi onorate il vostro viaggio, stateci insieme, sentitelo, e siate un tutt'uno con questo viaggio. Sentitelo, è un sentire, un esperire. Sentite l'esperire di questo momento e accoglietelo. Ogni cambiamento parte dall'accoglienza, ogni cambiamento parte dall'amore. Un'accoglienza per quello che c'è, per quello che c'è in questo momento, per quello che sentite in questo momento. Quello che c'è è quello che sentite, è l'esperire di questo momento. Accettatelo, accoglietelo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
3: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8
17: 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
17: 5 per 1000!
18: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 2 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
17: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
19: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
20: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
21: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
15: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
16: Per acquistare il libro di Radio Gamma 5, Radio Gamma 5 La frequenza della libertà, potrete recarvi in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono, o potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto a Montegrotto Terme, via Carducci 2, o presso la cartolibreria Susi a Piazza Mercato 6 di Bresseo di Teolo, o alla libreria La Bassanese a Bassano del Grappa, piazza Largo Corona d'Italia 41, o in edicola Sonia e Stefania, via Co Panico 9, Piove di Sacco. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle ore 20.45 in sede radio. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Per info, Valentino 349 77 80 167. Giovedì 28 maggio alle ore 17.45 presso il Centro Culturale Civico 140 di Via Piovese ci sarà la conferenza stampa sul DDL 978 Pignoramenti Lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudici, con Alfredo Belluco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello. L'ingresso sarà libero. Per informazioni 346 36 14 469. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, venerdì 29 maggio alle ore 20.45. Conducono la dottoressa Paola Fulgini e il dottor Paolo Girotto. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? L'evento sarà presso la sede radio. Per info 366 18 16 496. Radio Gamma 5 organizza domenica 7 giugno viaggio a Venezia, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati da Danilo Leo Lazzarini. Le prenotazioni sono aperte. Per info chiamare 329 00 38 988. Fabio Romanato, a 57 anni e operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, per cui chi può si richiede un aiuto. IBAN IT 94 Y 08 327 629 6 70 80 15 15 Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerca un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. È disponibile per ruoli in recruiting del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. È aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza e Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritiene che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, potete contattarlo al 349 40 88 260 o tramite indirizzo mail riccardo.rossi 65 210 @gmail.com.

0: Eccoci rientrati con Chips di Luce. Buongiorno. Ora momento meditativo.
1: Mettetevi comodi ovunque siate, prendetevi questi pochi minuti per voi e iniziate a rilassarvi, ad ascoltare il respiro, il corpo e lasciare andare ogni tensione. Non cercate di fare, ma smettete di farlo. Smettete di voler fare. Inizio a non fare e rilassarmi ad ogni respiro. Sentendo il respiro come un'onda in tutto il corpo che si dissolve, che si muove. L'attenzione è morbida, accogliente e accoglie quello che sente, questo sentire. Accogliete ciò che sentite, qualunque cosa sia, potete starci insieme, accoglierlo, lasciarlo essere. Andando ancora oltre possiamo vedere cosa c'è profondamente, come se fosse, se potessimo viaggiare verso quella parte di noi luminosa che è luce. Lasciatevi essere quello, come se riconosceste un punto luminoso nel vostro essere, come un sole che vi attira, come un attrattore. Viaggiateci verso, fino a lasciarvi entrare in questo sole. Lasciandovi essere quello, anche solo per un piccolo istante, accettando di essere

anche solo per un istante, lasciatevi essere quello. Sentitevi questo punto di pienezza, di questo sole che irradia. Assaporatelo per qualche istante, per qualche respiro. Ricordandovi ogni tanto di andarlo a cercare, di portargli l'attenzione per lasciargli fare, per lasciare accadere questa relazione. Sentite il calore di questo sole che è un amore caloroso, un amore che scalda. Che scalda le parti congelate del vostro essere. Una luce calda che scongela ogni parte congelata della vostra storia. Così che possa riprendere a fluire. Dopodiché fate un lungo e profondo respiro consapevole e tornate nel qui e ora.

Eccoci, dopo la meditazione rientrati. Allora, volevo ricordarvi gli appuntamenti di maggio. Allora, il primo appuntamento di cui abbiamo condiviso nella prima ora si tratta di una serata all'Hotel Helvezia ad Abano Terme, dove parleremo un po' della relazione femminile-maschile, ovviamente che comprende sia la relazione interiore maschile-femminile, sia poi inevitabilmente quello che si manifesta fuori. Ci sarà la possibilità di ascoltare il nostro intervento intervallato, dal canto.

0: e dal suono di Alice Lorenzon. Poi avremo il giorno dopo, che per ben 2 giorni di fila a Montegrotto, un corso invece sulla consapevolezza, un corso che è la celebrazione di un percorso, ma che può essere svolto anche in maniera singola o comunque in un singolo giorno, e si confà proprio nel vedere il nostro rapporto con questo vuoto consapevole. Il vuoto, vi ricordo, che non è soltanto un'astrazione di pensiero, ma la scienza ci lavora per ottenere l'energia infinita e l'indipendenza energetica. Quindi è una fonte concreta che possiamo addirittura sperimentare con l'effetto Casimir. Poi abbiamo il ritiro estivo, che sarà fatto nella settimana di Ferragosto su un bellissimo posto
1: Sui colli di
0: sui colli
1: Rovolon.
0: di Rovolon, dove parleremo un po' della magia interiore e di come viverla quotidianamente, no? Come se recuperiamo questa nostra capacità magica che c'è sempre stata ed è sempre in funzione, ma magari lì ne diventiamo più consapevoli. È un posto molto caratteristico, pieno di verde, dove è possibile veramente immergersi in una settimana di connessione con la propria vera natura, e anche condividere con i partecipanti tutte le proprie esperienze. Sapete poi che il gruppo fa sempre da sostentamento a queste pratiche, quindi si crea un'atmosfera magica. Poi il 24 maggio, quindi praticamente fra pochi giorni, questa domenica, ci sarà l'evento a Reggio Emilia con Carlotta e la Monaca Lucia, no?
1: Monaca Lucia sul femminile sacro, sul riscoprire l'energia femminile che nel buddismo tibetano viene detta come la dea Tara, questa divinità che è l'amore incondizionato in azione. E quindi, per chi è interessato, si guardi i nostri contatti per chiedere informazioni.
0: Ok, allora stavamo un po' parlando oggi della ricerca di queste nuove scoperte che ci mostrano come grandi raccoglitori di luce, grandi raccoglitori di biofotoni, e spesso però fraintendiamo questa nostra capacità cercando questa luce negli altri, soprattutto nelle relazioni di coppia, dove sembra che l'altro possa essere una fonte inesauribile della nostra felicità, per poi scoprire che non può essere così, perché noi abbiamo bisogno, come dicevamo nella prima ora, di cercare in noi questa luce, non di sottrarla all'altro, ma soprattutto di cercarla nell'altro. Quindi i rapporti partono sempre con questa grande verve interiore e esteriore, per poi manifestare una piccola discontinuità, chiamiamola così. In questa discontinuità ci rendiamo conto che in realtà quello che stavamo cercando nell'altro, tutta la speranza che avevamo messo nell'altro, in realtà è vana, perché stiamo cercando un principio che è dentro di noi, quelle cose che l'altro rappresenta. È in realtà lo specchio, sono in realtà lo specchio di ciò che stiamo cercando di realizzare dentro di noi. È in quel momento lì che ci rendiamo indipendenti dall'altro, ma che possiamo finalmente esprimere amore, perché quando non chiediamo niente all'altro siamo in grado di essere un sole raggiante. Ovviamente anche l'altro ha bisogno del suo percorso, e quindi dobbiamo lasciargli la possibilità, anche se volete un po' poetica, di poter fare i propri sbagli, comprendere le proprie forme e trovare una nuova soluzione in sé, distaccata dalla dipendenza dell'altro. Quindi diventa un percorso a specchio dove può diventare costruttivo se cogliamo i giusti termini. Ovviamente tutte le difficoltà o le mancanze di luce costruite nella dipendenza dell'altro, nella pretesa, nell'aspettativa, nel giudizio, nel legame, anche nella forma di appoggiarsi all'altro, nel dipendere dall'altro in una maniera a volte inconsapevole, diventano tutte tracce di lezioni o addirittura lezioni manifeste. Quindi è importante comprendere questo rapporto, è importante comprendere come bilanciarlo dentro di noi e come vivere un sereno rapporto con tutte le persone esistenti su questo pianeta.
1: Ci dicevo, maestro, se hai bisogno dell'altro non puoi amarlo, perché è la configurazione di cui parlavamo prima da cercare in noi, cercare quel sole che siamo, quel io sono, quell'essere, non qualcosa o qualcuno, ma quell'essere basta. È una condizione che ci appartiene, è una condizione che ci porta al di fuori della separazione, della sofferenza, per ritrovare quell'unità di cui in ogni filosofia e cultura spirituale parlano. Quell'unità ci appartiene, ma non è pensabile semplicemente. Occorre risalire, riconoscere. Siamo qua per riconoscere ciò che siamo, non per ottenere ciò che è qualcosa di diverso. Lo siamo già. Ecco perché è un rilassamento sempre più grande, un mollare la presa, è un sospendere le storie che crediamo vere, sospendere queste storie e darci altre possibilità di narrazione. Perché le storie sembrano, quello che noi crediamo reale, sembra totalmente vero, oggettivamente vero, ma in realtà stiamo guardando attraverso un filtro. Occorre riconoscerlo e sospenderlo un po', cioè renderlo meno denso, allorché possano inserirsi altre possibilità. Dobbiamo imparare, no? Imparare a raccontarci nuove fiabe. I bambini lo fanno, i bambini lo sanno fare, i bambini lo richiedono. Poi pian pianino si perde questa capacità, non si dà più importanza alle fiabe, alle storie. Ma in realtà il simbolo è un percorso interiore. Il simbolo, la storia, ci porta a un viaggio interiore fatto di esperire, di esperienze, ed è quello che ci serve. Il simbolo, la storia, il viaggio ci porta nell'esperienza, ci porta in un percorso, ma non usandolo più tutto diventa più difficile. Allora la storia narrante, quella che viene dal, abbiamo detto prima, dal collettivo familiare, la storia a cui siamo stati addestrati, la frequenza in cui siamo nati, diventa l'unica, la vera e dominante. Ecco, occorre renderla un pochino più morbida, fino a riconoscere che è solo una possibilità. Occorre imparare a raccontarci storie diverse e vedrete che si fa fatica, perché non si è più abituati. Ci si racconta una sola storia e si crede che quella sia vera. Impariamo a raccontarci, prendete qualunque evento che state vivendo e provate a narrarlo in altro modo, senza nient'altro. Provate a raccontarvelo in un altro modo, non solo. Provate a immaginare come un gioco, bisogna ricordarsi come si gioca. Provate a chiedervi come, per esempio, un essere, quel voi stessi nel massimo potenziale di amore e saggezza, vedrebbe quell'evento, vivrebbe quell'evento. Provate a immaginare come vivrebbe quell'evento una persona che stimate. Provate a pensare come vivrebbe, come guarderebbe quell'evento un essere luminoso. Giocate, perché attraverso il riuscire a raccontarvi, a narrarvi nuove fiabe, nuove storie, ecco che nascono percorsi interiori diversi, ed è tutto quello che ci serve. Non è fantasia. Si dice fantasia come qualcosa non ha significato, solo fantasia, devo fare cose importanti, e si perde questo strumento meraviglioso che abbiamo, che è l'immaginazione, che è usare il simbolo, che è usare la storia e che traccia quei percorsi che ci programmano. Per entrare in questo software occorre imparare a ricordare, più che imparare, a ricordare come ci si raccontano le storie. E questa è una capacità che tutti abbiamo e che tutti possiamo ritrovare.
0: Ok, ci facciamo un altro viaggio musicale. La giornata concilia.

0: Eccoci con l'ultima parte di Chips di Luce, dove andremo un po' a ripetere quello che abbiamo visto stamattina, però ovviamente se voi avete delle domande siamo qui per voi, per ascoltarvi e per condividere la nostra esperienza. Allora, oggi abbiamo parlato un po' perché non tanto, un po' della capacità di raccogliere luce, della nostra forma naturale, di avere a che fare con la luce, di essere una parte integrante della luce e che però va portata in consapevolezza. È un processo graduale, è un processo che ognuno sta facendo con il proprio tempo e le proprie idiosincrasie e porta in essere inevitabilmente ciò che può sembrare un errore, può sembrare apparentemente una condizione dove rivedere la visione di sé, no? Quindi ogni situazione che ci mette davanti alla vita ci mostra come riconsiderare ciò che siamo, ogni volta, in un rapporto, immaginate in un rapporto di coppie, siamo sempre a rimodulare ciò che pensiamo di noi stessi e dell'altro fino a che non scopriamo un principio più grande, un principio superiore che funziona da centro di gravità permanente, dove riusciamo ad avere a che fare con gli altri in una maniera stabile e aperta e amorevole. Questo avviene ovviamente tramite la conoscenza delle proprie funzioni interiori, partendo dal corpo, andando attraverso la mente e arrivando allo spirito, che sono delle forme gerarchiche del nostro essere. Del corpo abbiamo esperienza continua, è in qualcosa di grossolano, è qualcosa che è sempre manifesto, è sempre lì davanti ai nostri occhi, quindi è difficile non vedere il corpo. Anzi, a volte ci identifichiamo ben troppo con questo corpo, credendo di essere solo quella parte lì. Questa identificazione ovviamente porta con sé delle lezioni che a volte possono sembrare molto dolorose, ma che in realtà fanno parte di un principio di crescita di coscienza universale che dura dagli albori, cioè è un meccanismo che possiamo ritrovare in tutti i sistemi abitati, in tutte le stelle. Quindi comprendiamo come siamo qui per una missione sacra e siamo qui ad imparare le lezioni da offrire poi al nostro ritorno al Creatore.
1: Sì, allora in tutto ciò riconosciamo, è importante riconoscere che quello che portiamo, quello che siamo in questo momento non è sbagliato. Si soffre non solo per la sofferenza che c'è, ma viene creata in più con il senso di colpa, con il volersi sentire, il voler essere diversi, il voler essere perfetti. Non abbiamo bisogno di giudicarci, neanche di giudicare gli altri. Questo porta via tempo, energia. Occorre riconoscere in noi quella capacità di accoglienza che è un lasciare essere, non vuol dire subire naturalmente, ma è un atteggiamento di gentilezza, un'amorevole gentilezza nei confronti di tutto, in primo luogo nei confronti di se stessi, in primo luogo nei confronti di ciò che si sente. Perché non è solo gentilezza verso un'immagine di noi, verso un'idea di noi, ma è proprio una gentilezza nei confronti di quello che proviamo, un'accoglienza nei confronti della sensazione, del vissuto, di quello che stiamo vivendo in questo momento. Come se quella sensazione, a volte non piacevole, richiedesse spazio, richiedesse uno spazio accogliente. Quello spazio siamo noi. Non occorre fare chissà che cosa, ma occorre riconoscere questa qualità dello spazio che siamo per accogliere il sentire che si muove in noi e lasciarlo essere. Allora ritroverà la sua forma armonica, allora si muoverà, allora ritornerà in armonia. Non siamo qua per controllare, non siamo qua per usare controllo. Ok, siamo qua per ritrovare la fonte che siamo, che è tutto quello che abbiamo sempre cercato, una fonte di amore, di luce, una fonte è al di là della sofferenza, ma quella direzione inizia dall'accogliere ciò che siamo, lasciarlo essere. Allora parte un viaggio, allora inizia un viaggio, parte, si muove, a volte rimane un po' bloccato, è un po' trattenuto. Quando lasciamo essere questo viaggio, il viaggio intelligente sa come muoversi, non ha bisogno di quell'io che dice tutto, che dice a tutto e a tutti come devono muoversi, come devono essere, quello che è giusto, quello che è sbagliato, io so, no. Il viaggio che siamo non ha bisogno di questo io so, sa come accadere. Ed è meraviglioso vedere che occorre lasciare essere questo viaggio, lasciarlo emergere a coscienza, constatarlo, osservare il suo movimento, allora si comprende, nasce la conoscenza, nasce l'intuizione, si uniscono i puntini. Ma inizia dal momento in cui iniziamo a portare l'attenzione in noi, non in un mondo che sembra fuori, altrimenti il potere è dato a chi non ce l'ha. Nessuno potrà renderci felice, nessuno, né la persona che abbiamo vicino e che ci ama, né i figli, né nessuno, neanche il guru più illuminato di tutti, perché non è quella la direzione. L'illuminato indicherà la direzione, indicherà dentro di noi. Andiamo allora a essere questo spazio accogliente per far sì che quello che siamo si possa muovere fino a mostrarsi da sé.
0: A volte bisogna affrontare le proprie ferite per riconoscere la luce interiore, e noi ci andiamo ad ascoltare proprio come si fa a guardare la propria ferita.

0: Ultima parte di di luce. Allora, dentro la ferita praticamente siamo in un percorso interiore dove inevitabilmente incontreremo le nostre ferite, le risentiremo, le riaffronteremo, le riguarderemo, ma sono ferite costruite e fatte da un nostro fraintendimento, da un uso improprio della nostra interiorità. Quindi non sono ferite necessariamente fatte da qualcuno o qualcosa, ma sono create da un nostro fraintendimento, e quindi nel percorso di ricerca di luce è inevitabile che emergano, no? È inevitabile affrontarle anche, no? Comprendere che cosa sono non deve essere per forza già più doloroso di quello che è la ferita, ma può essere fatto in una maniera armonica e completamente integrata.
1: Sì, in realtà non si vuole proprio sentire le ferite, ci si sta ben distanti, si cerca di distrarsi, però facendo così non ci rendiamo conto che quella ferita rimane aperta, determina la nostra vita. Guardiamo tutto attraverso quello. Ecco perché è importante scoprire che possiamo starci insieme. Allora questa amorevole attenzione nei confronti della nostra ferita permette che la ferita possa guarire, che a volte è un dolore, una sofferenza che ci portiamo, come abbiamo detto, neanche dalla nostra vita spesso, ma dal campo familiare, un dolore antico, un dolore degli avi che ritorna oggi e non sappiamo neanche perché. Non importa, stiamo amorevolmente con quello che sentiamo. Offriamo spazio a quello che sentiamo, uno spazio di accoglienza. Questo è importante perché fa partire, abbiamo detto, un viaggio. Allora ecco che la ferita riesce a guarire, riesce col dolore antico, riesce a ritornare al vuoto. E ritornando al vuoto si alleggerisce quella sensazione di sofferenza che a volte non sappiamo neanche da dove deriva. Quello che noi siamo venuti a fare qua su questa terra è una raccolta di conoscenza. Siamo un viaggio di conoscenza. Non siamo qualcuno o qualcosa. Fagin diceva siamo dei campi. Questi campi non sono nel corpo, io non sono dentro al corpo. Ma il corpo è come un avatar, siamo molto più vasti, non siamo neanche dentro al corpo, solo dentro al corpo, no? Come si dice, ma siamo dei campi, il corpo è uno strumento attraverso il quale questo campo può fare esperienza, conoscenza, di raccolta di informazioni, un'informazione che non è pensiero, ma è proprio esperire. La conoscenza è un esperire. Quando conosciamo qualcosa, quando lo esperiamo, possiamo parlare del cioccolato all'infinito, ma lo conosceremo quando assaggiamo il cioccolato. Quindi onoriamo l'esperienza che stiamo raccogliendo, qualunque sia, quella più piacevole, quella più dolorosa, perché sa quello che sta facendo, perché ha il suo motivo, anche se non riusciamo a coglierlo, ma possiamo amarlo. Amarlo vuol dire sto qua con te, ci sono, come se fosse un vecchio amico, come se fosse un bambino che richiede attenzioni, un bambino che vuole essere accolto, che vuole essere ascoltato. Ecco, questo atteggiamento occorre averlo con se stesso in primo luogo. Allora qualcosa accade da sé, allora qualcosa si muove, allora qualcosa emerge. Spontaneamente, poiché tutto è intelligente, questo è un viaggio intelligente e non ha bisogno il controllo egoico, non ha bisogno di essere governato e diretto dal controllo di un ego che crede di sapere tutto. Per fortuna c'è un'intelligenza infinita al di là di quello che crediamo di essere. Cerchiamo di fidarci, allora ne vedremo di belle, come si dice.
0: Sì, chiudiamo con una domanda finale. Ora abbiamo scoperto che tutto ciò che esiste è un campo proprio a livello ufficiale, no? Quando ci metterà l'umanità ad integrare questa incredibile informazione? 100 anni? 200 anni? 300 anni? O qualche giorno? Dipenderà da ognuno di noi, dipenderà da ognuno di noi e da come gestisce la propria interiorità, e quindi tutti gli avanzamenti di coscienza che abbiamo a livello collettivo, sono parte integrante della responsabilità di ogni partecipante a questa coscienza. Quindi ognuno di noi ha voce in capitolo su come andranno le cose nel mondo, semplicemente lavorando sulla propria interiorità. Questo è un meccanismo che ormai la scienza ha scoperto con un buon grado di conferma, ma ci sono insegnamenti antichi che lo stanno raccontando da migliaia di anni. Quindi è forse arrivato il momento, davanti a tutta questa desolazione che sembra apparire davanti ai nostri occhi, di prenderci la briga di interiorizzare veramente il messaggio. Interiorizzare il messaggio per portarlo ad una forma di radicamento e di coerenza in grado di poter creare una vita migliore per tutti, partendo da noi stessi, partendo dalla singola giornata, partendo da tutte le situazioni della nostra vita. Quindi questa è la forza e le armi che sono a nostra disposizione, ed è un augurio, è quello che ognuno possa trovare la sua chiave, la propria chiave interiore per trovarla. Detto questo, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, una buona settimana, e vi ricordiamo che potete trovare tutti i nostri appuntamenti sul canale Telegram Neom Revolution, e che ci vedremo, per chi verrà in presenza, il 29 maggio al Hotel Helvetia di Abano Terme, con la serata sul rapporto fra maschile e femminile, con un bagno di suoni e una cantante d'eccezione. Ciao a tutti e alla prossima.
1: Buona giornata.

0: 335, chiama Lilly 335 52 86 244.
1: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
3: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
2: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
3: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
2: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
3: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
2: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
3: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9. Nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

E allora eccoci sui 94 MHz di Radio Gamma 5, benvenuti alla trasmissione Debito e Democrazia dei gruppi Moneta Proprietà, Moneta Bene Comune. Io sono Domenico e oggi staremo insieme appunto dalle 10:10, ora in diretta, fino alle 12. Oggi avremo un ospite alle 11:30, avremo con noi il professor Ugo Mattei, col quale parleremo del suo ultimo libro, ma anche e soprattutto dell'attività di Generazioni Future che va verso l'assemblea annuale, tanti ospiti, un evento che si svolgerà a Milano, ovviamente gratuito per tutti, per chiunque voglia partecipare, vi sarà anche una diretta web e ci saranno tanti ospiti e poi con lui, insomma, approfondiremo il tema di questa giornata di sabato prossimo, molto interessante perché si parla di tutte le lotte che stanno andando avanti nelle città per tutelare i beni comuni che vengono assaliti, presi d'assalto dalle grandi speculazioni. Insomma, il tema del bene comune ovviamente è un tema che ci riguarda molto strettamente. Insomma, fa parte del DNA di questa trasmissione dei beni comuni. Non a caso abbiamo chiamato anche diciamo, il nostro gruppo di persone, la nostra associazione di persone Moneta Bene Comune, proprio perché riteniamo che la moneta sia il bene comune supremo in questo senso. E che consente, una volta reso bene comune davvero, di rendere beni comuni tutti gli altri in modo sicuramente molto più agevole. Fino ad allora però leggiamo qualche articolo e lo commentiamo, ve ne sono molti di interessanti. Il primo suggerito da Leopoldo, che ci tiene molto alla lettura di questo articolo, proprio poco fa mi ha mandato un messaggio dalla Tanzania, avrebbe voluto esserci anche lui in collegamento, ma è in viaggio e insomma la cosa risultava molto, molto difficile tecnicamente. Ecco, quindi lo leggiamo, lo commentiamo e così insomma adempiamo all'impegno preso con Leopoldo. È un articolo che è stato pubblicato anche su vucomevittoria.it, che è un po' il canale di informazione gestito da Leopoldo, ed è un articolo di Guido Grossi, che ha scritto Guido Grossi 5 giorni fa. Guido Grossi è si occupa di economia, scrive di economia, ha un passato da dirigente di un grosso istituto bancario, poi dopo appunto nella fase più recente della sua pensione si è attivato insomma, per fare informazione partecipando in tanti contesti appunto a cercare di far conoscere anche i meccanismi della finanza e tutto questo filone qui. Quindi è interessante sentire la sua opinione su questo punto di vista. L'articolo si intitola Divisi sul bottino, ma uniti nella rapina. Il sottotitolo è Dietro la distruzione creativa della finanza globalista sostenuta dalla City di Londra, c'è l'alleanza di Trump con la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping. Poi c'è una citazione: tutti i miliardari indistintamente hanno interesse ad alimentare lo scenario caotico in cui la bolla finanziaria globale viene riassorbita, facendo sparire il risparmio delle famiglie del mondo per salvare i crediti nati dal denaro creato dal nulla che li ha resi miliardari. Comincia così l'articolo. Gli Emirati Arabi, notizia shock: gli Emirati Arabi Uniti, uno dei membri più importanti del famoso cartello petrolifero, escono dall'OPEC. L'OPEC è il cartello dei paesi produttori di petrolio che da mezzo secolo controlla il prezzo del greggio. Grette, evviva, dice Grossi, così commenta Trump, e questa è la notizia. Attraverso il prezzo del greggio, l'OPEC controlla indirettamente anche il valore del dollaro, o meglio detto, del petrodollaro, che poi diventa eurodollaro quando prende la strada della City di Londra. Difficile capire chi controlla chi, ma se leggi il retroscena che legano Foreign Affairs americana alla Chatham House britannica,
immagini siano tutti d'accordo, di sicuro parlano la stessa lingua. Di sicuro attraverso l'influenza dell'euro dollaro sull'euro dollaro o il sistema di sicuro attraverso l'influenza sull'euro dollaro il sistema sostiene anche la bolla speculativa finanziaria mondiale, la più grande e folle della storia umana. Attraverso la finanza un ristretto numero di miliardari controlla un ecosistema che sinteticamente chiamiamo Deep State. Nell'immaginario collettivo il Deep State, stato profondo, è fatto di apparati dell'amministrazione americana, ma pochi hanno cominciato a capire e vedere le prove schiaccianti dei legami strettissimi e poco trasparenti fra membri importanti dell'amministrazione e il mondo della finanza globale, fatto di banche d'affari, banche centrali e grandi fondi di investimento che controllano le multinazionali, i grandi media mondiali e gli apparati più o meno segreti di infiniti organismi sopra ed extra nazionali. I soggetti che ricoprono ruoli significativi negli apparati amministrativi e negli organismi sovranazionali sono solo pedine, sebbene strategiche. In due parole, il Deep State è l'essenza della globalizzazione, la casa delle porte girevoli. Ora attenzione, Trump commenta sul suo Truth Social la notizia dell'uscita degli Emirati dall'OPEC in questa maniera: evviva, l'OPEC è finita. Trump, presidente degli Stati Uniti che di dollaro vivono, dice: evviva, l'OPEC è finita. Dal 71 gli Stati Uniti esportano dollari creati dal nulla e con quelli comprano merci da mezzo mondo per sostenere i consumi in un paese che non è più capace di produrre al suo interno le cose che la popolazione consuma a ritmi mostruosi. Il principale consigliere economico di Trump lo ha detto chiaramente sin dall'inizio: vuole una grande svalutazione del dollaro. Non una svalutazione, una grande svalutazione che inevitabilmente si porta dietro il valore dei titoli finanziari gonfiati dal dollaro creato dal nulla, che non possono produrre vera ricchezza, ma producono miliardi, quindi sì. Allora, tutte le mosse folli di Trump in questo suo secondo mandato possono essere ricondotte a questa strategia: attacco su molti fronti contemporanei per distruggere creativamente, fra virgolette, il sistema di potere incentrato sulla finanza anglosassone globalista. La globalizzazione è finita da tempo, è un morto che cammina, perché prima le sanzioni, poi i BRICS, poi i dazi ne hanno minato le colonne portanti: libertà assoluta di movimento di capitali e merci. Oggi quella libertà è definitivamente spazzata via dai venti di guerra.

pensiero ingenuo, chi combatte i cattivi deve essere buono. Il nemico del mio nemico è mio amico. Viviamo in un mondo in cui dovremmo averlo capito che nulla è semplice e nulla è come sembra, con un livello di manipolazione mediatica che raggiunge livelli artistici e in cui i concetti di buono e cattivo diventano categorie scivolose. Dietro l'illusione, un'ipotesi prende corpo. Sono sostanzialmente tutti d'accordo. Trump, Putin, Xi Jinping. Certo, l'abbiamo capito, fra una bomba e l'altra si scambiano messaggi, organizzano incontri, condividono interessi e vedono un nemico comune, la finanza globalista che ha provato a inglobare e corrompere la Russia, la Cina, l'Iran, ma non ci riesce e allora vorrebbe distruggerle. Quello che è meno chiaro è se anche la CIA e il Deep State stiano facendo o facciano meno parte di un grande teatro in cui tra lo scambio di bombe, invettive e accuse reciproche, mosse di una partita di scacchi che si sposta dai tribunali ai fronti di guerra, alle assicurazioni, alle compagnie d'assicurazione, alla costruzione a tavolino di emergenze su emergenze, in fondo tutti condividono un grandissimo interesse: il mantenimento della ricchezza e del potere. La guerra è rappresentazione, sceneggiata, distruzione creativa. Se leggiamo in retroscena delle guerre mondiali con le banche sioniste che hanno da sempre finanziato entrambi i fronti, capiamo che la guerra è sempre stata teatrino, indipendentemente dai morti e dalla passione e dalla convinzione degli attori, inconsapevoli di essere usati. In questo caos ogni forma di emergenza converge a un unico fine, il grande reset finanziario. Virus, debito, crisi climatica, guerra di tutti contro tutti, tutto fa un gioco. Emergenze e artefatti che sdoganano leggi speciali. Nulla di nuovo, ma la mente umana cancella le notizie sgradevoli. La bolla finanziaria è fatta di cifre la cui dimensione non è comprensibile dalla mente umana, alimenta il sistema di potere dei miliardari di tutto il mondo. Trump è miliardario, la sua squadra è imbottita di miliardari, molti capi di Stato sono o vogliono essere miliardari. Come si diventa miliardari al mondo d'oggi? Non con le imprese, la produzione e il lavoro, ma con la finanza, soldi creati dal nulla e distrutti e distribuiti agli amici degli amici. La bolla non è sostenibile oggettivamente, tutte le bolle prima o poi devono scoppiare. La bolla alimentata dai dollari creati dal nulla che fanno il giro del mondo e attraverso i paradisi fiscali tornano sui mercati finanziari globali è aria fritta, creata dal nulla. Però, siccome tutti noi ingenui continuiamo a credere che non possiamo vivere senza quei soldi creati dal nulla dai furbi del mondo, quella bolla diventa, per i furbi miliardari di tutto il mondo, potere di acquisto e potere dominio. Potere interessato naturalmente a mantenere se stesso, costi quel che costi. Potere fatto di corruzione, così profonda che si esprime a livelli di genocidi, pedofilia e satanismo, la cui evidenza oramai sfugge solo a chi preferisce non vedere. Le oligarchie miliardarie di tutto il mondo litigano o fanno finta di litigare, non cambia. Magari si immedesimano così profondamente nella parte che la storia assegna a ognuno di loro che finiscono per odiarsi reciprocamente sul serio. Non c'è bisogno che siano formalmente d'accordo, condividono un interesse così grande e così tremendo che su un punto convergono istintivamente: mantenere il potere. La bolla è fatta di debiti e crediti. Ci sono i crediti del sistema finanziario che crea soldi dal nulla e li presta agli stati, quelli diventano debiti dei cittadini. Ma ci sono anche i crediti dei cittadini nei confronti del sistema finanziario, il nostro risparmio che non è creato dal nulla, è guadagnato attraverso il lavoro, più o meno pulito, ma sempre un lavoro. Tutti i miliardari, indistintamente, hanno interesse ad alimentare lo scenario caotico in cui la bolla finanziaria globale viene riassorbita, facendo sparire il risparmio delle famiglie nel mondo per salvare i crediti nati dal denaro creato dal nulla e che li ha resi miliardari. Nel grande reset spariscono le banche, tutte tranne le banche centrali. Con le banche spariscono i nostri crediti, i nostri depositi, i nostri titoli, le nostre polizze, il nostro risparmio, insomma.

Restano però i nostri mutui, i prestiti personali, i debiti in ogni forma, e siccome non possiamo pagarli in tempo di crisi e di caos, e siccome non siamo noi a gestire la storia, e siccome il diritto è morto e sepolto da quel dì, allora si prendono le nostre proprietà. Lo hanno scritto e dichiarato: terre, case, oro, tutto ciò che ha valore concreto rispetto a soldi creati da nulla. E poi nella mente perversa di chi vede le cose dall'alto e pretende di governare la terra, arriva la moneta digitale delle banche centrali, che potremo usare solo se faremo i buoni. Leggi, se obbediamo a leggi illegittime e contrarie al diritto e all'innato senso di giustizia e libertà. Perché dovremmo obbedire? Perché altrimenti non potremmo più comprare nulla. E se ci ribellassimo? Palantire sa come colpire con precisione millimetrica, ed Elon Musk ha già annunciato la produzione di 20 miliardi di robot anempatici. Per stare tranquilli possiamo continuare a sperare che i buoni ci salvino e schierarci ideologicamente a favore del buono di turno, chiunque esso sia nel nostro modo di vedere le cose. Schierarsi è termine bellico, gli eserciti si schierano, chi si schiera alimenta la guerra. Ma io che posso fare allora? Si domanda Grossi. Posso smettere di sperare di essere salvato e cominciare a costruire il mondo che volevo fosse costruito dai governi. Posso smettere di desiderare di accumulare soldi e potere, smettere di attribuire valore ai soldi e vedere che nei soldi creati dal nulla di valore non ce ne può essere. Posso smettere di schierarmi, posso sforzarmi di costruire rapporti non conflittuali. Posso domandarmi quali sono i miei reali bisogni e concentrarmi su quelli. Posso domandarmi chi sono, cos'è la vita e cos'è la morte, cosa dà senso alla mia esistenza terrena, e agire di conseguenza. Posso cominciare a sperimentare una cosa che ho sentito dire, ma che, a cui non ho mai voluto credere veramente. Cambio me stesso, vivendo intensamente e coerentemente, attimo dopo attimo, in un eterno presente. E in ogni attimo in cui ci riesco, l'intero mondo l'ho già cambiato. Non ci devo credere, posso solo sperimentarlo. Provarci seriamente insieme ad altri disposti a mettersi in gioco è il meglio che possiamo fare. Allora, avevo detto a Leopoldo che insomma forse avrei commentato un po' su alcuni punti su cui non sono d'accordo, però adesso mettiamo un po' di musica. E poi dopo magari commentiamo un pochino.

E questo era il grandissimo Franco Battiato, La stagione dell'amore, canzone meravigliosa e dir poco. Allora, eravamo rimasti all'articolo di Guido Grossi. Che dire? Se insomma, chi segue questa trasmissione sa che la lettura che diamo sul discorso monetario globale è molto diversa da quella che viene data qui da Guido Grossi. È molto diversa in alcuni particolari, che però sono particolari decisivi. Guido Grossi si inserisce nel filone, diciamo, che considera lo svolgersi degli eventi analizzato, diciamo, dal punto di vista economicistico, puramente economicistico, bancario, diciamo. E ne abbiamo detto l'altra settimana, anche insieme al professor Guido Giacomo Preparata, che questa categoria di analisi è molto molto scivolosa, non spiega nulla politicamente, confonde le idee e purtroppo non ci consente di capire come vanno le cose e come andranno, soprattutto. Diciamo, se banalmente noi pensiamo alla storia nei secoli e nei millenni dell'umanità, noi possiamo vedere delle categorie di analisi molto precise, dove diciamo, la cosa che ci viene raccontata, è vero che la storia viene raccontata dai vincitori, eccetera, ma anche se la prendiamo dal punto di vista di chi ha perso, quella categoria di analisi è quella che dobbiamo usare per cercare di capire come sono andate le cose. Sono le categorie politiche di analisi. E nel caso in cui sullo scenario mondiale sono presenti degli imperi, ovviamente la storia si legge cercando di capire cosa hanno fatto gli imperi e come l'hanno fatto. Se pensiamo alla storia dell'impero romano, noi studiamo quello che hanno fatto gli imperatori, e politicamente e anche economicamente, e cerchiamo di capire come il potere ha gestito i vari aspetti dei vari problemi che si sono presentati, no? E questo, se scorriamo la linea del tempo, è sempre vero, rimane sempre vero. Poi ovviamente ci sono degli aspetti molto molto importanti, che sono quelli, per esempio, bellici, quindi le campagne militari, eccetera, e un altro aspetto molto molto importante è quello economico e quello finanziario e monetario. E ovviamente noi siamo i primi a dirlo, visto che la nostra trasmissione parla di moneta. Però adesso, diciamo, questa lettura che vede la finanza globalista, cosiddetta, imperatrice di tutte le cose, diciamo, una lettura che va per la maggiore e che ci fa credere che il potere, quello vero, sia nei consessi, appunto, dei grandi banchieri internazionali, della grande finanza internazionale, che impongono agli stati le loro regole. Come se questi fossero dei soggetti che stanno lì, diciamo, attraverso i loro tentacoli, a governare tutti gli stati. Quindi la piovra, diciamo, la piovra mafiosa che sta sopra a tutti gli altri, è quella della finanza globale globalista. In questo filone un po' si inserisce l'articolo di Grossi, che mette insieme molte cose, secondo me, legandole poco, proprio poco, proprio perché manca la lettura corretta, a mio parere, cioè quella politica, quella imperiale, quella che, insomma, da qualche tempo poi qui in questa trasmissione abbiamo cercato di spiegare un po' in tutti i modi insieme al professor Preparata. Prendiamo pezzo per pezzo di questo articolo. Il discorso inizia con il discorso del petrodollaro.
Allora, su questo insomma posso parlare con cognizione di causa perché l'analisi del potere del dollaro sul mondo diciamo, è stata a fondamento della mia tesi di dottorato che ho discusso ormai nel lontano 2017 sulla quale abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo lavorato insieme anche al professor Preparata cercando i numeri e mettendoli giù e cercando di capire il meccanismo di dominio del dollaro. Ovviamente questo è un discorso lungo che adesso non posso fare in pochi minuti, ma diciamo il cuore del discorso è che il dominio del dollaro ovviamente si fonda sulla vittoria degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, sull'aver imposto a Bretton Woods, cioè in quella conferenza che si svolse negli Stati Uniti nel luglio del 44, un anno prima della fine della guerra, dove gli Stati Uniti imposero a tutti le altre forze nazionali presenti in questo contesto, Unione Sovietica compresa, imposero il dollaro come moneta di riferimento per tutti. Nel sistema di scambi monetari impostato a Bretton Woods, gli statunitensi imposero che il dollaro fosse l'unico scambiabile in oro, mentre tutte le altre divise nazionali avrebbero dovuto fare riferimento al dollaro come valore centrale. Quindi l'unico ancoraggio, diciamo che a loro era quello del dollaro e il dollaro garantiva per tutti. La Federal Reserve garantiva che i dollari portati da lei, portati appunto diciamo, a Washington, sarebbero stati cambiati in oro e questo scambio di dollari e oro, diciamo, manteneva la sicurezza del sistema. Quindi dollaro al centro, unica moneta convertibile in oro, tutte le altre banche centrali avevano la garanzia che andando con i dollari negli Stati Uniti a cambiarli, gli Stati Uniti gliel'avrebbero cambiati in oro. Quindi la moneta americana si mette al centro del sistema e tutti i traffici commerciali e finanziari vengono organizzati in dollari. Questo ovviamente dà al dollaro un potere gigantesco. Attraverso i prestiti che vengono dati a tutti, l'Italia per esempio con il piano Marshall, lo sappiamo bene cosa è successo, gli Stati Uniti in modo munifico, no? Insomma, fanno la figura dei grandi benefattori del mondo, ricostruiscono sostanzialmente l'Europa, spacciando diciamo, in modo molto generoso i dollari per tutta l'Europa nella fase di ricostruzione. Questi sono gli anni 50, poi negli anni 60, insomma, tutte le grandi nazioni europee ripartono alla grande, Giappone, per quanto riguarda l'Oriente, anche il Giappone, e quindi, insomma, gli europei cominciano ad avere una forza economica importante. L'Italia del boom, ma ovviamente anche la Germania, la Francia. A metà anni 50, inizio anni 60, questi paesi sono ripartiti alla grande. E quindi insomma il gioco che era stato impostato nel 44 comincia a cambiare pelle, insomma gli americani vedono dei problemi che si cominciano a configurare, cioè i dollari in giro nel mondo sono tantissimi e chiunque si presenti poi a chiedere oro ovviamente porta problemi perché insomma i dollari stampati dagli Stati Uniti per rendere il dollaro moneta mondiale sono molti di più dell'oro in cassaforte. Tutti gli anni 60 sono dedicati alla riflessione sul cosa fare, insomma su questo come ripeto abbiamo fatto uno studio approfondito. L'amministrazione Kennedy prima già comincia ad avvertire il problema, poi l'amministrazione Johnson. Dopodiché arriva Nixon, che insomma, durante la prima amministrazione di Nixon si fa vivace la discussione sul cosa fare. Fino a che gli Stati Uniti rompono gli indugi e nell'agosto del 1971 sospendono il regime di Bretton Woods, dichiarano che i dollari non saranno più convertibili in oro.
e quindi sospendono tutto il sistema, svalutando il dollaro del 30%. In quel periodo, proprio in quel periodo, tutti gli analisti del mondo dicono che gli Stati Uniti sono in grandissima crisi, il dollaro è svalutato, insomma c'è grandissima fibrillazione su tutti i mercati. Su tutti i mercati e tutte le cancellerie del mondo, insomma. Gli Stati Uniti però proseguono dritti per la loro strada e comunque è un proseguire dritto, che con alcuni passi di incertezza, perché in realtà all'inizio non sapevano bene cosa fare. Sapevano che però era necessario cambiare il sistema e cercare di renderlo più omogeneo rispetto alle loro esigenze, non certamente alle esigenze degli altri, però offrendo sempre la possibilità di entrare in un sistema che funziona, che garantisce grande liquidità. Questo è il punto centrale. E l'amministrazione Nixon finisce, come sappiamo, con Watergate. Subentra Ford, che era il suo vice. Dopodiché, alla fine dell'amministrazione Ford, inizia l'amministrazione Carter. Lì il nuovo banchiere centrale dell'amministrazione Carter è Volcker, il nuovo banchiere centrale della Fed, ed è lì che, insomma, gli Stati Uniti mettono a punto definitivamente la macchina finanziaria che conosciamo oggi. In quegli anni 70 è stata fortissima la pressione degli Stati Uniti a far cadere tutte le barriere alla libera circolazione dei capitali. Questo perché l'idea di fondo già c'era, era quella di rendere Wall Street, quindi la finanza statunitense, il centro di tutta la finanza mondiale. Non che già non lo fosse, ma non lo era come loro immaginavano dovesse essere. Quindi diciamo, tutta l'opera degli anni 70 è quella di far cadere tutte le barriere alla libera circolazione dei capitali. Quando questo è pronto, Volcker comincia la sua strategia, che è quella di alzare tantissimo i tassi di interesse negli Stati Uniti e quindi attrarre capitali da tutto il mondo, che tutti affluiscono velocissimamente negli Stati Uniti verso Wall Street, ovviamente attratti dagli altissimi tassi di interesse che remunerano i capitali. Questo rende Wall Street rapidamente quello che volevano gli americani, cioè il centro ancora di più della finanza statunitense mondiale, e la macchina finanziaria che avevano pensato comincia a funzionare alla massima potenza. Il dollaro si rafforza molto di più invece che indebolirsi, e quindi riparte un gioco che è sostanzialmente quello che conosciamo oggi, cioè quello di una finanza, di un motore finanziario degli Stati Uniti che governa tutti i processi economici e finanziari mondiali, sotto l'egida però del governo politico. Questo è importantissimo. È il governo politico a Washington che ha impostato il sistema, il governo politico imperiale, in un'ottica prettamente imperiale. Il dollaro serve agli Stati Uniti a mantenere la sua potenza, la sua politica di potenza, il suo potere su tutto il globo terracqueo. Il fatto di avere la moneta di riserva, di fatturazione, di risparmio, che insiste su tutte le materie prime, sui mercati delle materie prime e sulla finanza, il dollaro come moneta di riferimento per tutti. Ricordiamo che il dollaro, in dollari si fanno il 55-60% degli affari mondiali, ok? Questo anche fra stati che non sono americani, anche soprattutto fra stati che non sono americani, perché nessuno si fida della moneta dell'altro, quindi gli scambi si fanno in dollari. E quindi questo ha garantito grandissima liquidità a tutti i mercati, accesso al mercato dei capitali americano, al mercato dei dollari, e espansione continua degli affari, soprattutto per la finanza non solo statunitense ma quella di tutto il mondo. Quindi tutte le grandi famiglie bancarie e commerciali del mondo istintivamente sono ovviamente sono attratte dal mercato americano e fanno riferimento a quello. Quindi quando sentite la lettura dei petrodollari, no? Quando si parla dei petrodollari, come
insomma, come, come l'architrave di questo sistema, state sentendo una sciocchezza, perché di fronte alla magnitudine che vi ho detto di tutti i commerci mondiali, finanziari, commerciali, di tutte le materie prime, ovviamente il petrolio, che è sicuramente parte importante, è una parte, non è tutto. È una parte che si può valutare in qualche punto percentuale, non è tutto. Ok? Ovviamente il petrolio è la materia energetica più importante, controllarla è importantissimo, ma infatti gli Stati Uniti si sono dedicati a sistemare subito le cose riguardo il petrolio, sostanzialmente comprando e inondando di dollari le petromonarchie del Medio Oriente, che da stati di tribali, di pastori sostanzialmente, sono diventati quelli che sono adesso. Questo solo grazie agli Stati Uniti. E assieme alle petromonarchie hanno sempre fatto parte di questo gioco in dollari anche stati importanti sotto il punto di vista del petrolio che si commercia in dollari, come il Venezuela, l'Iran e la Russia stessa con il gas. Quindi tutti hanno partecipato a questo gioco. Questo è importante poi per capire certe dinamiche, no? Tutti partecipano al gioco. E nel momento in cui c'è qualcosa che insomma non va, qualcuno cerca di ribellarsi, ma fa estrema fatica a ribellarsi, perché la macchina è talmente perfetta, talmente rodata e talmente insostituibile al momento che qualsiasi tentativo di uscire da questa macchina è soggetto a, innanzitutto all'attacco di qualche genere da parte del potere anglo-americano, ma poi anche dalla diffidenza degli altri, perché gli altri tutti hanno paura di provare a uscire da questo sistema e impostarne un altro. Abbiamo visto il tentativo dei BRICS in questi anni, che però sostanzialmente ha portato a poco, perché si è annunciato più volte una nuova moneta dei BRICS e non è successo. Si è sentito di interscambi fra i BRICS, che però sono sempre stati un po', come si dice a Roma, mozziche e bocconi, cioè non c'è mai stato un organico sviluppo dei commerci fra i BRICS che è aumentato di magnitudine o che è stato organizzato in un'altra moneta o nelle monete statali di questi stati. Non è successo questo, e quindi questo fa capire quanto è difficile. Quindi la lettura insomma che fa grossi qui, che prende come architravi del ragionamento il petrodollari e poi il deep state. Il deep state è un altro concetto su cui bisogna dire qualche cosa, perché quindi lo stato profondo, no? Voi sentite sempre questa cosa, che tutti parlano dello stato profondo. Altra categoria scivolosa che ci dice poco, perché sembra una categoria apolitica, no? Cioè che sta lì questo stato profondo che non si capisce chi è, che cos'è, da chi è composto, a tramare, ma diciamo la teoria di fondo è che questo stato profondo sia in qualche modo asservito alla grande finanza. Quindi lo stato profondo sfrutta lo stato, quello che conosciamo, a favore della grande finanza. Ecco, questa è un po', la lettura che viene data. E dove al centro del ragionamento sempre c'è il discorso economicistico del sistema bancario, eccetera. Allora, anche qui bisogna invece ribaltare il ragionamento. Innanzitutto, se dobbiamo parlare di stato profondo, probabilmente la definizione è subito da cambiare, perché insomma non sembra che questo sia un apparato che agisce secondo finalità non appartenenti, non coerenti con quelle dello Stato stesso, no? E infatti sentiamo spesso che gli stati nazione sono ormai soggetti al potere della finanza globalista, al potere di Davos, al potere dei Bilderberg. Sentiamo queste cose qua.
E quindi, per esempio, che lo Stato italiano sarebbe svuotato nel suo esercizio di potere dalle ingerenze di questi grandi apparati internazionali che costringono i nostri politici a fare quello che dicono loro. Ok? Allora, questo pure è qualcosa che non ci fa capire come vanno le cose, perché invece viviamo in un momento della storia, e questo è sempre più vero, lo vedete sempre di più, dove gli stati non sono mai stati così forti nell'imporre alle persone sofferenza sostanzialmente, e scarsità, e tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni, a cominciare dal Covid, a cominciare poi dalla scarsità monetaria, a cominciare dalle leggi inique, eccetera eccetera. Quindi gli stati sono molto forti nel far soffrire i propri popoli, e vediamo quanto i politici in qualche modo adesso al potere siano di una qualità così infima che appunto ci farebbero pensare che questi stati ormai hanno perso potere, ma in realtà è proprio il contrario, perché per imporre il regime che vogliono imporre non servono politici che siano, diciamo, di grande qualità, servono politici che rispondano a degli ordini precisi. Questi ordini precisi non possono venire certamente da una presunta elite finanziaria globalista che non ha nessuna organizzazione di questo tipo per imporre queste cose qua. Questi ordini precisi vengono da un sistema imperiale organizzato, e quello che vediamo chiaramente, che se si vuole vedere si vede, è che il potere imperiale organizzato è ovviamente quello anglo-americano. Quindi la categoria che dobbiamo analizzare per capire le cose è quella appunto del potere imperiale che è capace di colonizzare gli altri stati, e attraverso l'imperio degli stati imporre le proprie regole. In questi 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quello che è successo è che gli Stati Uniti hanno sempre più rafforzato questo potere, hanno sempre più rafforzato, riuscendo a mettere a punto la macchina finanziaria che alimenta la macchina bellica, che alimenta la macchina commerciale, le corporation americane in tutti i settori colonizzano da sempre tutti gli altri stati e le altre economie nazionali. E questo lo vediamo chiaramente adesso, dove i grandi attori della Silicon Valley, con tutta l'economia di internet, diciamo, con i social, con l'informazione rivoluzionata dai social, e l'economia rivoluzionata dai vari Amazon eccetera eccetera, con la raccolta dati di Palantir, insomma, di esempi ne abbiamo tantissimi, sono riusciti a cambiare le società occidentali in modo profondo. Questo lo avevano già fatto, ovviamente, colonizzando anche il nostro immaginario con il cinema, con lo sport americano, con la TV. Ma con internet questo è aumentato di potenza, no? È arrivato fin dentro le nostre case, fin dentro le nostre famiglie. Quindi l'assalto della cultura americana è stato anch'esso poderoso, insieme a quello bellico, a quello finanziario e a quello imperiale dello Stato che conquista un altro Stato. Quindi per questo la categoria del deep state è scivolosa se usata in quel modo. Possiamo parlare invece di uno stato diciamo parallelo, o comunque come dire costantemente al governo, che è strettamente connesso con le strutture statali imperiali. Questo lo vediamo sicuramente nel settore militare, ma rivedendo la storia anche dei grandi misteri italiani, ne abbiamo portato molti di esempi. Quando abbiamo sentito Signorile al convegno su Moro
tre anni fa a Roma a dire che qualsiasi decisione strategica internazionale dell'Italia aveva bisogno del lascia passare dell'ambasciata britannica, abbiamo sentito un fatto preciso che ci fa capire come i nostri politici chiedono il permesso di fare le cose agli angloamericani, cioè a coloro che hanno vinto la guerra, che ci hanno imposto delle regole e che ce le continuano a imporre. In questo senso l'apparato finanziario e bancario è ovviamente figlio di questa situazione, e quindi noi abbiamo un apparato statale imperiale, che è quello angloamericano, potentissimo a tutti i livelli, che usa anche il sistema finanziario bancario, anzi è il suo principale strumento, questo è ovvio che è così, e quindi da qui si capisce il potere della moneta nell'esercitare potenza in maniera molto rapida, veloce, che si diffonde veramente in modo rapidissimo a livello sociale. Questo il meccanismo più potente è quello bancario finanziario, che però risponde a degli ordini politici, ok? Questo è importante perché cambia la visione delle cose. Noi non siamo in un mondo dove la finanza globalista ampiamente definita e senza capire chi, dove, come fa, organizza le cose. Noi siamo in un mondo dove una potenza imperiale, due potenze imperiali, perché il Regno Unito, l'Inghilterra sta sempre dentro in questa cosa, tutto il mondo anglofono, angloamericano, lo sviluppo di potenza più poderosa adesso però viene dagli Stati Uniti, impongono le loro regole. Le potenze di mare, si chiamano così, le potenze di mare, che sono le potenze angloamericane, impongono le loro regole a tutti gli altri. Allora così possiamo capire che cosa sta succedendo, perché questa è una politica di potenza che continua a voler esercitare il suo potere sempre di più, in modo sempre più prepotente. E la rivoluzione tecnologica, chiamiamola così, informatica, degli ultimi 25 anni, che insomma ha la sua base internet e il potere delle nuove tecno aziende della Silicon Valley, è la punta di diamante di questo assalto, assieme alla potenza militare di questo gigantesco apparato che è sempre più poderosa. Ricordiamo una cosa importante in questo senso, però credo che fra qualche secondo parte la pubblicità, e quindi io mi fermo qui per adesso e ci risentiamo dopo la pausa pubblicitaria. A fra pochissimo. Grazie a tutte e tutti voi, e rimanete sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
1: Chi può poti un dolce da condividere. Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
10: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
10: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
11: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
11: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
11: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costi a sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
11: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
16: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
17: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

Allora, rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Io sono Domenico, questa è la trasmissione Debito e Democrazia, dei gruppi Moneta Proprietà, Moneta Bene Comune, e stavamo commentando un articolo di Guido Grossi che Leopoldo ha suggerito. E stavamo commentando un po' i passaggi critici, insomma, sui quali non mi trovo d'accordo personalmente nella lettura delle cose. È un'analisi generale di come vanno le cose in questo momento nel mondo, di come andranno, e quindi in qualche modo mi trovo costretto a dire la mia, perché, insomma, come dicevo, non mi trovo d'accordo su punti importantissimi di questa analisi. Comunque, a parte questo, nel frattempo, per caso, mi è arrivata una segnalazione, per caso nel senso in questo momento proprio, dell'amico Carmelo, che a Bassano, proprio domani, addirittura alle 20, organizza questa conferenza, Il nuovo mondo che possiamo creare insieme, energia in comune. È il progetto proprio di Guido Grossi, che sarà domani a Bassano presso la sala parrocchiale di Marchesane. Quindi domani, per chi vuole andare, ingresso gratuito, è organizzato appunto dagli amici di Bassano, insieme a Vivi Benzipò e a altre associazioni, come quella di Inzenit, appunto, che è l'associazione di Bassano dell'amico Carmelo, e altre associazioni che stanno cercando di mettere assieme l'energia, appunto. Quindi Guido Grossi sarà domani a Bassano nel proporre questo progetto Energie in Comune presso la sala parrocchiale di Marchesane, strada Rolandi 64. E poi cerchiamo di mettere questa locandina anche sul canale Telegram, così avrete la possibilità di prendere appunto. E bene, continuando un po' l'analisi invece dell'articolo di Guido Grossi, a un certo punto un punto anche molto controverso di questa analisi è che Trump, Xi Jinping e Putin sarebbero in questo momento provando a fare qualcosa contro questa elite globalista finanziaria che invece vuole imporre il suo potere. Quindi questi tre capi di Stato sarebbero d'accordo nel cambiare il sistema sottraendolo a questa elite. Anche questo passaggio ovviamente è dicendo poi che la globalizzazione è finita. Qua, cito testualmente, è un morto che cammina perché prima le sanzioni, poi i BRICS, poi i dazi ne hanno minato le colonne portanti: libertà assoluta di movimento di capitali e di merci. Oggi quella libertà è definitivamente spazzata via dai venti di guerra. Allora, anche questo ovviamente vede le cose guardandole in questo momento, no? Quindi sembra quasi che, siccome abbiamo la crisi dello stretto di Hormuz e insomma di qualche blocco qua e là, è finita la globalizzazione. Insomma, un'analisi molto, a mio parere, molto superficiale, perché non vede la struttura della cosa. La struttura della cosa invece è intatta come sempre. Anzi, per quanto riguarda gli Stati Uniti, sappiamo con certezza che i flussi di capitali finanziari stanno accorrendo negli Stati Uniti molto di più di prima, proprio perché, impauriti dalla situazione economica mondiale, i capitali si rifugiano dove si sentono più sicuri. E Wall Street, da questo punto di vista, rappresenta sempre la massima sicurezza. Sappiamo poi che il petrolio estratto dagli Stati Uniti è stato imposto all'Europa. Quindi gli Stati Uniti sono stati capaci di togliere, diciamo, affari alle petromonarchie, ma anche alla Russia e a altri attori, all'Iran, eccetera, con cui comunque i rapporti erano già. Comunque sono riusciti a fare in modo che gli europei diventassero più dipendenti dal petrolio offerto dagli Stati Uniti stessi. Quindi i dazi, tutta questa cosa qui, in realtà servono per ristrutturare i commerci mondiali, per renderci più dipendenti dall'economia americana.
è quello che sta esattamente succedendo, quindi una ristrutturazione dei commerci mondiali dove gli Stati Uniti vogliono imporre ancora di più le loro regole, vogliono rendere il loro mercato ancora più importante per tutti e il dollaro ancora più al centro di tutti questi affari. Quindi non Trump, Xi Jinping e Putin che vogliono combattere l'elite globalista. Questa è una lettura che non spiega nulla, non ha senso questa lettura. Invece è l'apparato di potere anglo-americano che vuole rafforzare il suo potere. In questo il gioco che giocano gli Stati Uniti, la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping è un ruolo evidentemente di azione di conserva, cioè reagiscono a quello che fa l'imperatore, diciamo. E questo lo abbiamo visto plasticamente qualche giorno fa, quando Trump è andato da Xi Jinping con tutti la potenza della sua finanza, della Silicon Valley che gli è andata dietro, insomma, alla missione in Cina, e con la Cina sono stati saldati degli accordi da qui ai prossimi anni. Insomma, c'è un accordo, sì, in questo caso c'è un accordo che si inserisce in questo sistema che abbiamo appena descritto. L'altra settimana il professor Preparato ha dato un'immagine, secondo me, molto efficace del ruolo della Cina e della Russia. Ha parlato, riducendo il mondo a come se fosse l'Italia, ha detto sì, la Russia possiamo considerarla tipo una Sicilia, no? Che gode di una sua autonomia in qualche modo, che fa le cose un po', che riesce a gestire il suo traffico regionale in modo più autonomo, e la Cina possiamo considerare una sorta di Alto Adige, con un'autonomia magari ancora maggiore della Sicilia, ma sempre inserite in un apparato molto preciso, molto, molto rigido, molto vincolante, che è quello organizzato dalla forza imperiale dominante. D'altronde, lo abbiamo detto più volte, la Cina è inserita in questo sistema perché gli Stati Uniti ce l'hanno fatta entrare, cominciando da lontano, da quando proprio Nixon andò in Cina e riaprì le porte, riaprì i commerci con la Cina di Mao. E poi con l'entrata nel 2001, subito dopo l'11 settembre, tra l'altro, con l'apertura delle porte della World Trade Organization alla Cina e l'entrata in massa di tutta la struttura produttiva cinese nei mercati mondiali. E quello lo abbiamo visto in modo veramente anche qui plastico nell'invasione che è stata consentita alla Cina dei nostri mercati, banalmente con i negozi che ci troviamo in tutti gli angoli delle nostre città, di cinesi che ci propongono qualsiasi cosa. Questa è una cosa che è stata consentita alla Cina, non è stata la Cina a imporla a noi. Quindi la Cina è estremamente grata agli Stati Uniti per avergli consentito questo, per aver consentito di avere un ruolo così importante. Poi quello che succede dietro le quinte, quindi su eventuali velleità cinesi di imporsi a tutto il mondo per fare non si sa che cosa, questo lo lasciamo un po' ai decenni a venire, ma certamente non è la situazione di adesso. Adesso la Cina cerca di innanzitutto governare una situazione interna comunque molto complessa, con 1,5 miliardi di persone e con una politica del figlio unico che la rende debolissima dal punto di vista demografico e anche dal punto di vista economico sul piano interno, e insomma hanno parecchi problemi da regolare all'interno prima di poter pensare a cose che gli Stati Uniti invece e il Regno Unito e l'Inghilterra governano ormai da secoli. Ecco, questa è poi la differenza. Per quanto riguarda la Russia è evidentemente sì, è il paese più grande del mondo, è una potenza regionale, ma non ha nessuna possibilità di essere rivale degli Stati Uniti, anche perché a livello economico la Russia ha un PIL inferiore a quello dell'Italia e a livello finanziario non ha nessuna forza, è immersa dentro il mercato del dollaro
E abbiamo visto come adesso si è impantanata in questa storia dell'Ucraina che sembra un Afghanistan 2, spendendo e sperperando risorse a non finire. E in questo gioco gli Stati Uniti non hanno mosso un soldato e sono stati capaci di, diciamo, di soffocare l'economia europea, la vera vittima di questa operazione, e riportarla al sé e legarla al sé con un doppio, triplo e quadruplo filo. Quindi anche qui, dove sarebbe questo conflitto fra Trump e la finanza globalista, Xi Jinping? Che senso ha questa categoria di analisi? Non ha nessun senso. Qui ci troviamo di fronte agli Stati Uniti che, attraverso questo buffone che è Trump, fanno una politica che sembra del cane pazzo, no? Ma che evidentemente stanno imponendo agli altri un nuovo giro di vite, no? Un nuovo giro di vite affidato a questo, appunto, affidato a questo attore, tra l'altro, perché Trump è un attore, come lo era Reagan, per esempio, ma comunque con un'operazione spettacolare come quella che sta portando avanti Trump. Anche qui, questi sono maestri nel fare operazioni spettacolari, sono maestri perché le fanno continuamente queste azioni spettacolari, sono tutte azioni teatrali volte a non farci capire niente e al contempo a far sì che psicologicamente siamo sempre tutti a guardare quello che fanno gli Stati Uniti, a commentare quello che fanno gli Stati Uniti, a usare le loro categorie di analisi. Questo è fondamentale per capire, perché se no non capiamo. Allora, quello che poi dice Grossi più avanti, il fatto che appunto ci sarà la svolta delle monete digitali delle banche centrali e che quindi questo potere appunto della finanza globale in alleanza con tutti gli stati imporrà questa moneta digitale che ci controllerà poi anche quando andiamo al bagno. Lo abbiamo detto qua più volte, è in parte vero, però abbiamo visto che gli Stati Uniti ultimamente hanno cambiato strategia e questo è ancora da capire che cosa succederà. Non c'è la certezza di quello che succederà, che almeno io non me la sento di dire più così. Qualche anno fa sembrava così. La svolta che è stata invece guidata da Trump è che non si andrà più su un modello di moneta digitale di banca centrale, ma verrà usata il potere della finanza, diciamo, legata alle monete digitali, ai bitcoin.

appunto le stablecoin, queste monete, appunto criptomonete, hanno alla base del loro valore i titoli di debito del governo americano. Quindi lasciando intravedere uno scenario in cui il dollaro digitale sotto forma di stablecoin verrà diffuso ancora una volta in tutto il mondo, avendo come sottostante che mantiene il valore i titoli del debito americano. Questo sembra il nuovo modello che vogliono imporre gli Stati Uniti. E non più quello delle monete digitali delle banche centrali, dove probabilmente la Fed, cioè la Federal Reserve, ha intravisto più pericoli che opportunità. Perché sotto l'amministrazione Biden, invece, l'ordine esecutivo che fu diramato nel 22 era proprio quello di andare decisamente in quella direzione, cioè di un dollaro digitale della banca centrale della Fed che avrebbe sostituito man mano il dollaro cartaceo negli Stati Uniti e ovviamente poi nei mercati mondiali. La stessa cosa però sarebbe successa per esempio con l'euro e con tutte le altre monete, e quindi dobbiamo pensare anche con la moneta cinese e russa, e probabilmente governare questo sistema di monete di banche centrali elettroniche su piattaforme diverse, probabilmente è stato ritenuto da quello che sembra pericoloso per il potere del dollaro. E quindi Trump si è spostato, quando è arrivato Trump, si è spostata la cosa da un'altra parte. E quindi vediamo quello che succederà, ma probabilmente sarà un sistema misto fra i due. Certo, andremo verso un sistema in cui la moneta sarà digitale, i nostri movimenti saranno molto più controllati di adesso, tutti dovremo avere un conto corrente o in cripto o in moneta ordinaria, bancaria comunque, dovremo avere un conto corrente. Le nostre scambi verranno tracciati sempre di più, in modo sempre più puntuale, e rimane vero il fatto che, ovviamente, essendo agganciati tutti a questa macchina gigantesca, che sarà probabilmente governata da soggetti come Palantir, come non lo so, insomma, con queste grandi corporation, che sappiamo però da questa intelligenza artificiale, poi questa ovviamente è l'altra rivoluzione che è arrivata negli ultimi anni, no? L'intelligenza artificiale, che è la rivoluzione tecnologica ulteriore, l'essere agganciati a questa macchina super intelligente che governa tutto, ci renderà molto molto più schiavi, molto più manipolabili, molto più soggetti a ricatti. Però questa macchina che si sta preparando, ne dobbiamo vedere la natura politica. È importante vederla perché ci fa capire chi è il nemico vero, chi sta agendo in un certo modo, come i nostri politici rispondono a questi ordini, chi e come risponde. Guardate quello che fanno Meloni, quello che fanno Schlein, quello che fa Conte, e cercare di analizzarlo rispetto alla dinamica di risposta agli ordini che vengono, militari, politici, economici, finanziari, da New York, da Washington, da Londra. Perché questo è quello che invece non fanno mai rispetto a una eventuale relazione diretta con la Cina o con la Russia, o con il mondo arabo o col mondo di Israele. Abbiamo visto bene con tutto quello che è successo in Israele e in Palestina a quali ordini rispondiamo, no? Rispetto a quello che viene fatto lì in Medio Oriente, che ovviamente è tutto organizzato dagli Stati Uniti, non da Israele. Israele è un braccio degli Stati Uniti. Anche qui spesso la lettura ci porta molto fuori strada, parlando di sionismo internazionale, di banche sioniste che finanziano la guerra, cosa che ho letto anche qui sull'articolo di Grossi, non ci aiuta a capire. Invece qui dobbiamo vedere l'impero con i suoi tentacoli che cerca di governare tutta la situazione in modo incessante, sempre più in modo più soffocante. Questo è secondo me la lettura che dobbiamo cercare di approfondire sempre di più per cercare di capire dove andremo, dove ci vogliono portare.
Questo è

un punto che, a cui ci tengo particolarmente perché ci in qualche modo ci dà delle categorie di analisi più classiche legate appunto alle categorie di analisi politiche e imperiali che ci consentono di analizzare. Non so chi c'è in studio in questo, non so chi è in questo momento, sì, però prego di non fare tutto questo rumore che va in diretta, grazie. E quindi ecco, ci tenevo appunto a mettere appunto alcuni punti. Qua un altro punto che Grossi mette in evidenza è nel grande reset spariscono le banche, tutte tranne le banche centrali. Questo non lo sappiamo, non sappiamo se sarà così. Quello che vediamo adesso è che le grandi banche americane, angloamericane, sono sempre più protagoniste in realtà. Sono sempre più protagoniste, sono entrate direttamente nel mondo delle criptovalute, sono protagoniste negli scenari internazionali, seguono le politiche americane, hanno seguito la delegazione di Trump in Cina, è stata potentemente seguita dal mondo bancario finanziario americano, e quindi è difficile dire qualcosa del genere così tranchant, come dice Grossi. Nel grande reset spariscono le banche, non sta scritto da nessuna parte, non è così che probabilmente verranno organizzate le cose. Le grandi banche invece americane e inglesi, quello che faranno probabilmente cannibalizzano, cioè faranno da cannibali rispetto ai sistemi bancari degli altri paesi. Guardiamo quello che sta succedendo in Italia. La più grande banca italiana, cioè Unicredit, se voi andate sul suo sito web e vedete la compagine azionaria descritta da loro, non da qualche complottista o da qualche rivista strana, loro stessi dicono che la compagine azionaria di Unicredit è al 70% americana, degli Stati Uniti o del mondo angloamericano. Quindi City di Londra e Wall Street. E questo è importante da capire, perché vuol dire che già questa opera di colonizzazione è in stato di avanzamento molto molto avanzato. E poi che altro? Sulla proposta che fa Grossi, ovviamente non ho niente da dire, ovviamente dobbiamo in qualche modo essere protagonisti noi di un cambiamento, e credo che poi questa serata di domani a Bassano si inserisca in questa idea, no? di cambiamento, di andare a cercare degli strumenti per opporsi a tutto questo. Però per farlo dobbiamo essere consapevoli di ciò che sta succedendo, essere precisi nell'analisi, altrimenti si rischia di andare a sbattere contro un muro. E quindi anche questo fatto di lasciare andare la politica, no? Che c'è sempre sotto traccia in tutti questi discorsi, la politica non serve più, la politica dobbiamo pensare al nostro piccolo orticello, organizzare le cose nel nostro piccolo orticello e poi vedere dopo. No, non va bene, perché si può pensare al nostro piccolo orticello sicuramente, a organizzare le cose sul territorio, ma la politica rimane importante, perché una forza politica in questo Parlamento che con una voce diversa poteva denunciare tante cose, poteva mettere in evidenza tante cose. Una forza politica importante, con numeri importanti, che si opponga a questo sistema, che denunci la servitù militare, finanziaria, politica del sistema italiano a quello anglo-americano, e lo denunci in Parlamento, sarebbe molto importante. E un paese come l'Italia che decidesse di in qualche modo di prendere una strada diversa, con tutti i pericoli ovviamente di una scelta del genere, per come ha raccontato qualcuno, questi sono disposti a qualsiasi cosa per mantenere il disegno così com'è, ma comunque la politica invece rimane importante, lo vediamo sempre di più, perché durante il Covid tutte le imposizioni che ci sono state fatte dalla politica, dallo Stato, non dalla grande finanza internazionale. Tra l'altro in un disegno dove Cina e Stati Uniti evidentemente erano in coerenza, no?
visto quello che è successo tra Wuhan e Fauci dall'altra parte. Ecco. Quindi cerchiamo di mantenere uno sguardo critico, analitico, di un certo tipo, per cercare di capire le cose e cercare di pensare a quello che dobbiamo fare. Quindi benvengano le iniziative come quella di Bassano, che ripeto, domani sera, organizzata dal gruppo Zenit di Bassano, domani sera presso la sala parrocchiale di Marchesane, strada Rolandi 64, vede protagonista Guido Grossi, e questo progetto Energie in Comune, però con l'auspicio che si vada verso un'analisi diversa delle cose e non queste letture così in qualche modo in alcuni punti importanti però fuorvianti, che non ci aiutano a capire. Bene, adesso abbiamo il collegamento con Ugo Mattei, vi lascio a un po' di musica dei Pink Floyd e tra poco ci sentiamo in diretta con Ugo Mattei.

0: E allora rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz e come preannunciato abbiamo con noi in diretta il professor Ugo Mattei, presidente di Generazioni Future. Buongiorno Ugo, bentornato.
1: Buongiorno, come va?
0: Tutto bene, è un po' che non ci sentivamo, ma oggi, insomma, l'ho preannunciato prima, è importante sentirci anche perché sabato a Milano, sabato 23 maggio, avremo l'Assemblea Nazionale di Generazioni Future, che quest'anno avrà come tema appunto la mercificazione dei beni comuni. No, Ugo, spiegaci un po' il tema e come si svolgerà la giornata, che insomma è un titolo molto interessante.
1: Allora, intanto grazie dell'invito come al solito, è importante Milano, è importante esserci. Generazioni Future dall'assemblea del 2024 ha definitivamente scelto un ruolo di supporto rispetto a quelle che sono le vertenze sparse sul territorio nazionale. Noi svolgiamo un ruolo di servizio in tutti i settori, cerchiamo di dare una mano a chi effettivamente le lotte le fa, e il nostro modo di fare la lotta è dare una mano a chi fa le lotte, ovviamente facendoci anche noi portatori di battaglie, di lotte giuridiche e culturali e politiche importanti, sempre dalla parte dei beni comuni, sempre nel tentativo di limitare quelle che è l'invadenza del capitale privato principalmente, o dell'autorità pubblica autoritaria per l'appunto nelle nostre vite, e questo è il nostro modo di lottare per i beni comuni come alternativa tanto al capitale privato quanto alle istituzioni, diciamo, autoritarie dello Stato. Questo genere di atteggiamento sta pagando. Generazioni Future è presente in tantissime vertenze, abbiamo pensato che queste vertenze sarebbe bene raccontarle ai nostri soci, ai nostri simpatizzanti, in un'assemblea a Milano che per mio conto ha come scopo di rilanciare in Italia a livello nazionale la questione dei beni comuni come piattaforma politica. Io credo che questo sia molto importante, che ci si arrivi con un percorso dal basso che è passato attraverso tanti impegni anche allo Spin Time con altre organizzazioni eccetera, e che adesso coniugare in una vera e propria proposta politica che parte da questa storia di anno, che individua quali sono le vertenze più importanti e, diciamo, le più importanti condizioni in cui il capitale sta condizionando i beni comuni continuando a privatizzarli, e provare a vedere lo stato di salute della resistenza favorevole ai beni comuni e anche forse la possibilità e la prospettiva nuovo finanza attiva e consapevole per un futuro differente. Infatti il titolo dell'assemblea è: il futuro si deve riconquistare e si deve soprattutto gestire e governare con le nostre mani in un momento in cui la situazione geostrategica e geopolitica è drammatica.
0: Ecco, il programma della giornata è molto ricco, articolato, si comincia già alle 11, ripeto, sabato 23 maggio a Milano, sì. In via Streller 2, che è angolo Corso Garibaldi, in una bella sala al centro di Milano. E la mattina sarà dedicata alle relazioni, insomma,
1: sono relazioni teoriche un po' più ampie, spiccano fra le varie di Alberto Lucarelli, che viene da Napoli. Alberto è stato uno degli esponenti più importanti del Movimento per i Beni Comuni in Italia dal 2010 in avanti, insomma è stato il primo assessore italiano ai beni comuni a Napoli, è stato insieme a me uno dei redattori dei quesiti referendari, è stato membro della commissione Rodotà, oggi è molto impegnato sulla questione delle spiagge, è rimasto ovviamente molto impegnato alla questione di Napoli. Lui era l'assessore ai beni comuni quando io divenni presidente dell'acquedotto di Napoli per un certo periodo di tempo, insomma quell'esperienza napoletana è stata un'esperienza importante, e Alberto sarà con noi a Milano. Ci sarà poi Lucia Tozzi, urbanista, militante, architetta, militante anche lei da tantissimi anni sul fronte soprattutto della lotta contro la gentrificazione e diciamo sicuramente la capitalistica del tessuto cittadino, che è una delle grandi tematiche della nostra, del nostro incontro. Poi ci sono altre relazioni che raccontano in qualche misura le lotte che ci sono, e proviamo a declinare poi dopo tutte queste diverse vertenze che sono che hanno messo al centro un po' il territorio, no? Il territorio urbano, con tutte le difficoltà che un modello di urbanistica capitalistica sta gestendo, per cui l'esclusione urbana sta diventando sempre più importante. Noi stiamo cercando di lottare su quello, che come generazioni future siamo stati molto presenti a Milano, Torino, Roma, sulla questione per esempio dei mercati generali. Cerchiamo di essere, di declinare sia la città come il territorio cittadino come bene comune, che il territorio agricolo, il territorio rurale, che oggi è sotto attacco per tutte quelle sovvenzioni all'eolico, al fotovoltaico a terra, la concorrenza sleale da parte dei mercati dell'Europa, che mette i piccoli contadini in grande difficoltà. Insomma, cerchiamo di declinare tutte queste vertenze. Poi ci sarà per esempio la vertenza WOS, che apre la questione sulla militarizzazione del territorio, e qui sono le lotte dei compagni Monato. Ci sono sullo sfondo, diciamo, di un momento di regressione autoritaria del nostro sistema. Abbiamo un'inchiesta in corso che colpisce i compagni del CARC con delle accuse piuttosto fantasiose, diciamo, di lotta armata e di terrorismo. Abbiamo un continuo passaggio di decreti di sicurezza che limitano l'agibilità democratica. I beni comuni sono prima di tutto partecipazione, la partecipazione è prima di tutto conflitto. I beni comuni vanno tutelati anche in quella prospettiva lì, insomma. Quindi ci sono tanti temi, e il tentativo è quello di arrivare a fare una sintesi che presenti, come dire, che mostri a tutti questi movimenti, queste vertenze, che in realtà stanno tutti dalla stessa parte, stanno andando tutti nella stessa direzione, ed è importante che continui un processo di avvicinamento e di condivisione delle esperienze, perché il parcellizzare la politica in tanti singoli temi è molto sbagliato. Bisogna arrivare a una politica che sia politica, che parta sicuramente da tante singole declinazioni della lotta per i beni comuni, ma si renda conto che queste sono tutte declinazioni di una stessa resistenza nei confronti del capitalismo estrattivo.
0: Ecco, un capitalismo estrattivo di matrice anglo-americana, che è sempre più violento, sempre più all'assalto, anche nei, no? Lo vediamo impegnato a arrivare anche dove prima non arrivava, guarda, negli angoli più reconditi, no? Vediamo proprio come l'acqua proprio, che arriva ovunque. Ecco, questo è quello che vediamo, e vediamo colpire le città. La lotta dei mercati generali è emblematica in questo senso, perché questo fondo americano-israeliano si va a prendere un bene comune con la scusa di girarlo ad uso diciamo di studentato, di lusso, però, ma evidentemente per sfruttare una parte centralissima della città di Roma e estrarre un sacco di valore da lì, che invece potrebbe essere usato veramente in tanti modi e dare beneficio a un quartiere importante e a tutto un'economia e un corpo sociale che insiste su quel territorio, che invece si troverà con una colata di cemento dalla quale sarà estratto valore e andrà negli Stati Uniti. Ecco, questo è un po' emblematico, no?
1: Negli Stati Uniti verrà utilizzato per opprimere il popolo palestinese. Cioè, il molto importante nella prospettiva dei beni comuni, vedere quelle che Capra chiamava le connessioni nascoste, no? I legami fa parte di tutto, di uno stesso tutto, che va, come dire, compreso, decodificato per poter essere possibilmente cambiato attraverso le strategie intelligenti. Certo, queste cose sono molto più difficili, in qualche modo più facili da scorgere che non da modificare, ma anche soltanto scorgerle, soprattutto scorgerle non in modo astratto, ma nelle concrete vertenze, credo sia un compito molto importante anche del nostro Dipartimento di Ecoalfabetizzazione. Sarà la nostra Barbara Stancati che coordinerà, diciamo, i lavori della giornata, come l'aveva già fatto a Napoli e poi anche una volta allo Spin Time, e speriamo appunto di riuscire a tessere proprio da questo mosaico di esperienze apparentemente molto lontane una trama unitaria.
0: Ecco, tu dicevi ci saranno molte, molte presenze che insomma saranno organizzazioni che sono impegnate sul territorio. Leggiamo appunto dalla Sicilia, hai citato la lotta No Muos, appunto quella struttura militare della NATO, anzi del Pentagono direttamente, che devasta il territorio siciliano, ma che poi insomma dalla quale poi partono operazioni militari per tutto il mondo, insomma. Quindi è importantissima questa denuncia, rimanere su questa denuncia che va avanti da tanto tempo da parte dei siciliani e di tanti comitati che girano attorno a loro. Ci sarà Antonio Mazzeo, ma poi leggiamo rappresentanze dalla Lombardia, da Roma, dalle Marche, e insomma un po' tutto il territorio italiano rappresentato.
1: Abbiamo cercato di coprirlo, abbiamo dei rappresentanti delle lotte che avvengono in Sicilia e in Sardegna relativamente alla posizione, ai mulini a vento e alle paleoliche cosiddette e ai fotovoltaici a terra. Queste sono una lotta importantissima che si sta articolando sul territorio nazionale, verranno anche loro a raccontarci la loro vicenda e poi avremo il coordinamento, diciamo, un po' generale di Veronica Dini, che come responsabile del giuridico di Generazioni Future è a sua volta impegnata in parecchie vertenze sul territorio, soprattutto sul territorio di Milano. La questione dello stadio Meazza, la questione di via Aspromonte, insomma tante di queste questioni che i milanesi conoscono bene, che vedono anche Generazioni Future coinvolta in un ruolo di protagonista. Sullo sfondo di tutto quello ci sarà nostra vicepresidente Laura Piana, che parlerà di diverse di quelle che sono le vertenze piemontesi, in particolare quelle sull'ospedale della Pellerina che stiamo seguendo. Generazioni Future ha fatto un ricorso straordinario al Consiglio di Stato per cercare di interrompere un progetto veramente famigerato. Insomma, ci saranno parecchie questioni di grande interesse. Io proverò a fare sintesi alla fine. Avremo una sessione di voto, ovviamente dovremo anche approvare il bilancio generale di Generazioni Future, cosa che è un fatto formale semplice perché siamo sempre, come dire, delle formichine. E poi ci sarà forse una mozione dell'Assemblea da votare per costruire, come dire, un vero e proprio rilancio della politica dei beni comuni in questo paese, che è stata completamente abbandonata, nel senso che non c'è un'articolazione di una forza politica che utilizzi più questa visione d'insieme, viene magari utilizzata in modo un po' cosmetico da qualche parte, ma senza capire quelle che sono le reali possibilità di un'operazione di questo tipo.
0: Ecco Ugo, qualcosa però insomma si sta muovendo e lo vediamo sicuramente con Generazioni Future. Vediamo anche altri siti di informazione, comunque eventi sul territorio che qualcosa sta succedendo. Mi riferisco un po' all'opera che stanno facendo con la Fionda, no? Abbiamo visto Ottolina TV, insomma tutti i soggetti che insomma stanno cercando di fare qualcosa, però con.
1: La questione dell'informazione come bene comune è una questione chiave. Noi anche in questo momento c'è in corso un passaggio molto delicato anche sul fronte di BioBlu, di cui Generazioni Future è uno degli azionisti. Insomma, la questione dell'informazione corretta di quelle che sono le vertenze sul territorio è davvero importante, quindi è molto molto utile, diciamo, che se ne discuta, che si discuta anche in un quadro complessivo che prende in considerazione tutti questi aspetti.
0: Bene, bene, passo dopo passo, cioè, insomma, poi magari tutte le vertenze, insomma, sperabilmente, auspicabilmente, convergeranno, magari, cioè l'auspicio è questo, no? Una piattaforma comune, anche politica, che sappia arginare questo strapotere che, insomma, di questa politica di inetti, evidentemente, che però hanno un potere molto forte che sembra quasi un potere delegato, ma che comunque qua poi nel nostro territorio, nella nostra Italia, comunque impone delle regole sempre più violente, ecco, che vanno nella direzione sbagliata. Quindi è sempre più importante cercare di prendere un'altra di strada. E, ecco, con Milano c'è una rappresentanza importante di tante istanze che vengono a unità, cercano di stare assieme e cercano di vedere la matrice comune, no? Dei problemi e anche delle possibili soluzioni. Poi è questo anche il discorso. C'è una radice comune nei problemi e abbiamo comunque tutti una visione comune su molti punti, che è quella che dobbiamo valorizzare.
1: Assolutamente, io direi che quello è proprio il senso del nostro convegno. Diciamolo pure, è aperto al pubblico, quindi siamo contenti di partecipazione anche, diciamo, di persone che non sono legate ad organizzazioni già, come dire, presenti sul territorio. Per noi è sempre importante fare queste cose anche perché la gente si ricordi di diventare azionista di Generazioni Future. Costa 25 euro, è una volta nella vita. E si partecipa in questo modo al nostro grande disegno di fondo, che è quello di trasformare sempre più capitale in beni comuni, invece in una direzione ostinatamente contraria alla trasformazione in corso dei beni comuni in capitale.
0: Bene, Ugo, io ti ringrazio. Ricordo generazionifuture.org per tutte le informazioni in generale su Generazioni Future, anche per diventare soci, come diceva Ugo, e poi per l'evento, per l'assemblea di sabato. E ricordo anche il tuo libro, Ugo, che stai andando in giro per tutta Italia a presentare, argomento fondamentale, La fine del diritto, la grande sostituzione tecnologica nell'era nuova. Ecco, una lettura fondamentale per capire meglio tutto quello che abbiamo detto anche qui finora. E ti ringrazio. E poi l'appuntamento è a brevissimo per poi tirare un po' le somme di quanto è successo a Milano, se sei d'accordo.
1: Assolutamente d'accordo, grazie come sempre, grazie anche per aver ricordato il titolo del mio libro e ci vediamo a Milano.
0: Va bene, grazie Ugo, grazie.
1: Grazie, ciao Lorenzo.
0: Ciao, buona giornata, grazie. Bene, ecco, altro passaggio importante per insomma, sottolineare il fatto che ci sono tante persone, tante associazioni che fanno sul territorio, fanno tante cose ed è fondamentale in questo senso cercare di trovare questo filo comune, no? Questa radice comune diciamo, sicuramente nella parte critica, nella parte analitica, ma poi soprattutto nella parte propositiva. Questa è la parte importante. E c'è la possibilità di trovare una piattaforma sociale, politica comune di tante realtà che sono impegnate da tantissimo tempo, con migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone che fanno tante cose. In molti casi sono proprio queste associazioni, organizzazioni che fanno av andare avanti le cose, pur in un momento di crisi così grave. Ecco, questo spesso non viene detto, ovviamente, no? Nella dinamica della discussione politica così polarizzata, così fintamente polarizzata, attenzione, perché il discorso pubblico di questi partiti politici, di questi protagonisti della politica, come vedete, è polarizzato nel proscenio, no? Nella polemica pubblica. Ma poi quando andiamo a vedere le cose concrete, questi vanno d'accordo su tutto, sostanzialmente, se non sulla sulla cosmetica, no? Non sono d'accordo sulla cosmetica, cioè sul come presentare le cose, su alcuni aspetti legati ai diritti, no? A queste cose qui, ma poi sulle cose concrete, sull'economia, sulla guerra, sulle relazioni internazionali, sulla sudditanza al padrone imperiale, sul esercitare sempre e comunque la violenza sul popolo, questi sono tutti d'accordo. Lo abbiamo visto anche durante il Covid, come sono stati sempre tutti d'accordo, no? Lo abbiamo visto col governo di unità nazionale di Draghi, come erano tutti d'accordo. E il governo di unità nazionale di Draghi in realtà va sempre avanti, perché poi le cose non cambiano. Vediamo che i provvedimenti di questo governo sono totalmente in linea con quelli che erano i provvedimenti del governo Draghi e prima di Draghi tutti gli altri governi che si sono succeduti. Però questo non vuol dire che la politica va abbandonata, assolutamente no, perché se la lasciamo in mano a questi è quello che succede, è quello che vediamo. E invece la partecipazione politica è importante, e quindi pensare di costruire dei soggetti politici, un soggetto politico che possa in qualche modo andare in un'altra direzione rimane fondamentale. Non è l'unica cosa che dobbiamo fare, assolutamente no. Dobbiamo invece organizzarci sui territori cercando di creare economie alternative ben fatte, ben costruite. Penso ovviamente a circuiti locali dove circolino monete complementari ben fatte. È qualcosa su cui da anni diciamo, ci siamo, per parte mia partecipo a gruppi in cui si cerca di pensare a come organizzare le cose, ma è ovviamente molto difficile, va pensato bene e fatto bene, ma si può fare. Quindi quelle intenzioni di cui parlava nell'articolo Guido Crossi, secondo me vanno sempre declinate in un senso proattivo, no? In un senso di comunanza, di costruzione di comunità, ecco. E quindi tutte le occasioni che vanno in questa direzione sono certamente benvenute, e compresa ovviamente l'evento di Bassano che abbiamo detto di domani sera, ma ovviamente anche quello di cui abbiamo parlato insieme a Ugo Mattei adesso, ovvero l'assemblea di sabato prossimo a Milano di Generazioni Future. Va bene, io chiuderei qui per oggi. L'appuntamento è per martedì prossimo. Cominceremo alle 8 martedì prossimo, cominceremo alle 8 e poi andremo avanti fino a mezzogiorno. Avremo tanti ospiti, sicuramente due, che saranno Gabriele Guzzi e Thomas Fazzi, con i quali parleremo insomma di tanti argomenti, tra i quali anche quelli di cui abbiamo parlato oggi. Parleremo con Thomas Fazzi di Unione Europea, del potere di questa Unione Europea. Con Guzzi cercheremo di fare un'analisi che parte dal suo libro Eurosuicidio, e poi vediamo insomma che dove ci porteranno queste discussioni, sempre nell'ottica di capire, di cercare di capire e di cercare di trovare una strada comune. Questo è l'obiettivo che ci diamo sempre. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio alla canzone, alla sigla di chiusura che qualche volta riusciamo a farvi sentire di più, che era del nostro Gigi. L'appuntamento, come dicevo, è a martedì prossimo alle 8. Lascio la linea al nostro amico Fabio per la sua trasmissione, che sarà con voi fino alle 3, e buona giornata e buon resto della settimana. Grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
1: Cari amici di Radio Gama 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.
3: Ti hanno visto bere a una fontana.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 19 maggio. E, ho appena consegnato delle copie del libro Il piede torto, la guida completa per genitori di Marco Scatolon, storico radioascoltatore, fa parte del popolo di Radio Gamma 5, insomma ci sostiene sempre ed è anche presidente dell'Associazione Nazionale del Piede Torto Congenito, che assieme a Virginia abbiamo avuto anche il piacere di intervistarli qui in radio un po' di tempo fa. E vi ricordo che domenica 24 maggio a Villa Conte Peron, in strada Roverbella Bancole 60 a Marmirolo Mantova, c'è la 10ª edizione del Ponsetti Day. Quest'anno ci saranno anche la dottoressa Anna da Barcellona e altri dottori importanti come Giada Salvatori, la dottoressa Camilla Bettuzzi, il professor Antonio Andreacchio e il dottor Sergio Monforte. Per partecipare a questo grande raduno, se avete piacere di andarli a salutare oppure per effettuare donazioni a questa associazione che si occupa appunto del piede torto con il metodo Ponsetti, e tra l'altro cosa che mi ha appena detto Marco e ha fatto bene a ripetermelo, loro non segnalano solo i pediatri, pediatrici che si interessano del metodo Ponsetti o che si occupano del piede torto, ma segnalano comunque anche per altre problematiche dei signori dottori ortopedici pediatrici che possono essere utili in varie situazioni. Quindi per sostenere l'associazione, donare oppure insomma comunque informarsi su tutte le loro attività, potete visitare il sito www.ilpiedetorto.it. Poi faccio subito un annuncio riguardante, perché il 7 giugno, che c'è il viaggio in motonave, ci sono due signore che abitano a Rovolon in provincia di Padova che cercano un passaggio. Loro hanno già prenotato la giornata in motonave, però chiedono se c'è qualcuno che possa dare loro un passaggio per raggiungere il punto di incontro, quindi sia andata ovviamente che ritorno, e sono disponibili a trovarsi in una zona loro comoda per poi fare il viaggio appunto insieme, quindi zona Bastia, Mestrino, Sacolongo, Bresseo, Cervarese, Santa Croce, insomma i comuni dei Colli Ugani. Ecco, per contattare Maura, quindi una di queste due signore, e accordare con lei dove potersi trovare per fare il viaggio assieme, potete mandare un messaggio o chiamare il 338 5707 829. Lo ripeto, 338 5707 829, e la risponde Maura, che insieme a una sua amica chiedono un passaggio per fare la strada assieme andata e ritorno per raggiungere il punto d'incontro del raduno del per il viaggio in motonave del 7 giugno. Ecco. E adesso io leggo subito gli annunci, perché oggi ci sono tante cose da dire e soprattutto anche poi avremo tanti ospiti, quindi comincio subito con gli annunci della radio. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980-90288, lo ripeto, codice fiscale 015980-90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi invece, per sostenere la radio o la cooperativa e la cooperativa Radio Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Ricordo sempre che anche tutti questi dati li trovate nel sito di Radio Gamma 5 o comunque alla fine del libro di Radio Gamma 5 nella parte tecnica.
portando oppure il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, potete farlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quindi nell'occasione del mercatino gas, conferenze, corsi e eventi. Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, Carto Libreria Susi in piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia a 41 a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Tra l'altro le copie stanno proprio esaurendosi e adesso ci stiamo organizzando sia per una terza ristampa del libro e anche per agganciarci al distributore nazionale in maniera tale che in realtà tutte le copie cioè una copia del libro si possa ordinare, acquistare anche nei bookstore online, quindi nelle varie piattaforme da Feltrinelli e via dicendo, oppure proprio ordinandolo in qualsiasi libreria d'Italia. Quindi stiamo cercando di fare in modo che adesso, una volta finita la distribuzione a mano e in presenza, si possa allargare la visione del libro anche, diciamo, a tutto il resto d'Italia, insomma, ecco. Poi Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodarsego. Abbiamo Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 77 80 167. Il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio alle ore 17.45, abbiamo Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, il Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terzo Daunara organizzano una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero, serata molto importante, quindi per informazioni su questo evento al 346 361 4469.

sulla sede della radio in via Antoniana 66 Campodarsego, per informazioni al 366 1816 496. Poi, martedì 2 giugno, la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte, ritorniamo nel regno di Folletti, Gnome, Fate e Anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, ore 9 e mezza partenza e fermata al parcheggio in via Faonte, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cini del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e Fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. E per il caffè e l'acqua invece ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni al 329 00 389 88. Come ho detto prima, il 7 giugno c'è la gita in barca, quindi domenica 7 giugno tutti in motonave con lo sbarco a Pellestrina e poi al Lido, guidati sempre dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. E per informazioni chiamare il 329 00 389 88. Poi abbiamo due annunci. Allora, Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare al IBAN IT94Y 08327 6298 0001 2345 7 volte 0 in pratica 801515. Lo ripeto, l'IBAN è IT94Y 08327 6296 7 volte 0 801515. A Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi un altro annuncio. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260, indirizzo mail riccardo.rossi65210, però non c'è chiocciola, ma non c'è poi l'indirizzo della mail corretto. Ciaobei.org è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e le personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato,
in un approccio

0: psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Quindi potete, diciamo, chiamare il numero 049 538 5577 oppure il telefono della radio e, oppure visitare il sito www.ciaobei.org oppure scrivere una mail a info@ciaobei.org. Ecco, abbiamo terminato gli annunci. Allora, poi saluto anche Gaetano, che in settimana, diciamo, ha compiuto è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, perché l'ho aiutato in questo suo originale progetto, cioè ha compiuto 60 anni e ha deciso, prendendosi con un po' di anticipo, di preparare un libro non pubblicato ma solo stampato in questo caso, che raccontasse la sua storia, in particolare i suoi primi 30 anni, che sono appunto quelli che secondo lui la sua famiglia, i colleghi, gli amici non conoscevano, e l'ha regalato durante appunto questo grande festeggiamento che ha preparato, e l'ha regalato appunto a tutti gli invitati, che erano la sua famiglia, insomma i parenti stretti, gli amici, i colleghi, eccetera eccetera. Nessuno sapeva nulla e abbiamo preparato questo libro, che è diventata una preziosa testimonianza, un dono, un regalo, una bellissima idea, insomma, ecco. E tra l'altro appunto mi ha scritto dopo i festeggiamenti che tutti erano entusiasti di questa cosa, insomma. Poi, con un po' d'orgoglio, dico anche che sono felice di aver realizzato, preparato e pubblicato anche l'autobiografia di Silvana Bonazza, pubblicata proprio in questi giorni dalla casa editrice Buona Vita Social Club, ed è la prima donna fotografa professionista in Italia, cioè una signora di 89 anni, ed è stata la prima nel 1960 a prendere il tesserino come professionista fotografa donna, ma in realtà era dal 1949 che lei svolgeva la sua attività, anzi svolge, non parlo al passato, perché lei ha ancora il suo negozio e fa ancora fototessere, e se la chiamassero anche a fare una foto per un matrimonio correrebbe subito. E quindi aveva 12 anni quando nel 1949 ha cominciato a lavorare nel negozio di fotografie di suo padre. Tra gli innumerevoli titoli, perché c'è una lista infinita, c'è ufficiale cavaliere commendatore della Repubblica per meriti lavorativi, e ce l'abbiamo qua noi in Veneto, perché è originaria di Campo d'Arsego, perché è nata in una frazione che credo che si chiami Panigale, ma adesso, diciamo, è residente a San Pietro in Gù. La porterò qui in radio prossimamente, insomma, ecco, quindi state sintonizzati. Poi la settimana prossima, salvo imprevisti, avremo anche il grande ingegnere professor Renato Vitaliani, parleremo della sua autobiografia, un altro bellissimo libro, ma anche, diciamo, del futuro dei giovani, del suo modo di insegnare, ma anche di opere ingegneristiche alle quali ha partecipato, ecco. Vi ricordo anche che le registrazioni di questa trasmissione vanno in onda il martedì notte, dopo il grande Fabio Migliorini, e si possono trovare anche nel nuovo podcast del sito della radio, quindi www.radiogamma5, scritto tutto in 5, scritto in lettere.it, quindi www.radiogamma5.it. Mentre il palinsesto della radio verrà aggiornato quanto prima, perché abbiamo già segnalato che non è corretto, insomma, su alcuni conduttori, però insomma con calma verrà aggiornato e sistemato. Inoltre potete trovare anche le singole interviste agli ospiti che ho in trasmissione nel mio canale YouTube, che è fabioturin.storiedellagente, mi cercate in YouTube come fabioturin.storiedellagente, oppure nel canale Telegram, quindi basta fare chiocciola gabrielart.com in Telegram, oppure chiocciola turinfabio. E poi, a proposito di palinsesto, vi ricordo anche che Filippo Di Dolo domenica prossima, quindi il 24 maggio, trasmetterà una selezione di canzoni da viaggio, mi ha detto, quindi da non perdere, anzi da magari registrarsi in qualche modo, perché poi sono quelle che quando si fa un viaggio o si è in macchina sono assolutamente indispensabili. E Ok, allora come sapete io sto aiutando in questo periodo una mamma single di cui non faccio il nome per preservare insomma, a tutela della sua privacy, ma soprattutto di quella del figlio, perché lei ha paura che poi insomma, il figlio possa subire, non so, prese in giro o altre cose. Lei si vergogna molto di questo e sono stato io a decidere di darle una mano, accogliendo un suo appello anonimo. E lei è scappata da una situazione sentimentale che poteva trasformarsi in tragedia e si è ritrovata a dover ripartire da zero e gestire totalmente e da sola il proprio figlio. Purtroppo nel corso del tempo, sia a causa delle spese legali degli avvocati, sia poi perché appunto si è ritrovata completamente da sola, non ha avuto il tempo di fiatare o di organizzarsi. Si sono accumulate rate dell'affitto non pagate. Io ho colto appunto questo suo appello per cercare di aiutarla. Grazie alle persone che mi conoscono nei social, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn, grazie alla bellissima risposta anche del popolo di Radio Gamma 5, siamo riusciti a coprire più della metà delle rate di affitto arretrate. Siccome mi sono posto come obiettivo quello di azzerarle, in modo da poterle dare l'occasione finalmente di ripartire senza angoscia da zero e tornando a dormire anche serena, ne mancano solo due, quindi chi vuole fare una donazione mi può scrivere qui in privato, mi manda un messaggio, io mi tiro giù solo il numero e poi vi scriverò io in privato con i dati di questa signora, oppure mi potete mandare anche una mail a turinfabio@hotmail.it. Ecco, quindi o un messaggio qui in radio oppure mi mandate una mail. Adesso io vi faccio ascoltare un'intervista che ho già preparato perché appunto lei non può essere sempre, per motivi di lavoro, non può essere in diretta né telefonicamente né in presenza e si tratta di Diana invece in questo caso che è la famiglia di Bassano del Grappa che anche questa sto cercando di aiutare perché loro invece stanno cercando semplicemente una casa in affitto e siccome stanno intervenendo forze di ostacolo non indifferenti in quella zona le ho suggerito e lei ha accolto il mio suggerimento anche di allargare la ricerca non solo ai comuni limitrofi, ma anche diciamo in tutti i comuni idealmente che fanno parte del tragitto da Bassano del Grappa fino a Verona dove lei effettivamente lavora. Ecco, quindi vi faccio ascoltare l'intervista che dura poco e giusto per rinnovare questo appello. A fra poco allora. Ciao Diana.
1: Ciao, ciao Fabio.
0: Buongiorno,
1: Buongiorno.
0: buongiorno a te, buongiorno a te, come stai?
1: Bene, dai, insomma.
0: Un po' difficile.
1: Sì, molto. Sì, la
0: E...
1: situazione non è stata per niente. Dai, si va avanti come si può.
0: Allora, io ti ho chiamato perché un po' per aggiornare anche i radioascoltatori, vedere se in qualche modo con la radio, il popolo di Radio Gamma 5, riusciamo a darti ancora un po' di sostegno. Allora, io avevo un po' anticipato ancora nelle scorse trasmissioni che il rinnovo del posto in cui state vivendo adesso è stato appunto confermato per altri 2 mesi, giusto? Quindi
1: Sì, giusto, fino al 30 giugno. Sì.
0: fino al
1: 30 giugno.
0: Ok, fino al 30 giugno. E ricordo per chi non ha seguito le trasmissioni precedenti che Diana e Marcello sono papà e mamma di una famiglia di 5 figli, di cui uno abita fuori, loro sono quindi in un nucleo con 4 figli, sono 6 persone, e dopo uno sfratto un po' rocambolesco in zona Bassano del Grappa si ritrovano in una struttura concessa dal comune che viene rinnovata prima per ogni 15 giorni, poi è stata rinnovata ogni mese, adesso l'ultima volta è stata rinnovata per 2 mesi, ma gli spazi diciamo non sono sufficienti alle loro esigenze, hanno ancora tutte le loro cose del precedente del trasloco all'interno di valigie dentro un fienile sostanzialmente e quindi insomma che possono essere rovinate o non utilizzate, quindi sono stati anche costretti a comprarsi tante altre cose e a spendere soldi inutilmente, e c'è effettivamente un problema proprio di natura familiare, sociale, umana, perché non riescono a trovare un altro affitto, un'altra abitazione dove andare in affitto, insomma, ecco.
1: Certo, dobbiamo chiarire però Fabio,
0: Sì.
1: scusa, che siamo stati sfrattati per finita locazione, non per non pagare, ecco.
0: No, no,
1: E
0: esatto.
1: semplicemente hanno cambiato, cioè non volevano più affittare perché il figlio si sposava, non so, e volevano o vendere o
0: Sì.
1: darla al loro figlio, ecco.
0: Hai fatto bene a specificarlo, e che appunto voi non avete mai avuto problemi nel pagamento dell'affitto, e
1: No.
0: non è una volontà di mandarvi via del proprietario, ma semplicemente ha cambiato, come insomma giustamente era nei suoi diritti, l'utilizzo dell'abitazione da parte del proprietario. Quindi insomma, poi no,
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: entriamo nei retroscena.
1: No, no, no, no, no. Il problema è, ecco, è che io vi ringrazio tantissimo, che vogliamo rinnovare, ecco, questo appello, che è
0: Sì.
1: semplicemente quello di riuscire a trovare un posto in affitto,
0: Sì.
1: ecco, per tornare a vivere, perché è molto, molto difficile. Oggi sono 6 mesi che siamo in questa situazione.
0: Pazzesco,
1: Ce ne sono tantissimi, sì.
0: ma infatti Diana mi aveva spedito anche delle immagini di come stavano bene prima nei sacrifici che fa ogni famiglia, figuriamoci quelle numerose, però nonostante i sacrifici che tutte le famiglie fanno, erano appunto felici perché avevano il loro spazio, ognuno di loro aveva la sua strada scolastica piuttosto che lavorativa. E invece adesso appunto si ritrovano da 6 mesi a vivere questo stato perenne di fragilità e anche di angoscia nel non sapere come andrà a finire, nel pericolo anche che, diciamo, la situazione diventi ingestibile, che sono intervenuti adesso a monitorare anche i servizi sociali. E quindi insomma, allora il motivo anche del rinnovo di questo annuncio è il fatto che Diana mi aveva comunicato, aveva condiviso la notizia che siete entrati comunque in graduatoria, mi dicevi,
1: Per le case popolari a zona, di cui non
0: a
1: sappiamo
0: Verona.
1: ancora niente perché la graduatoria è ancora quella provvisoria, ecco. E sì, dobbiamo un po' aspettare un altro mese per capire, ecco, in che posizione siamo e se abbiamo effettivamente qualche possibilità.
0: Ecco perché l'ho ripetuto, perché noi inizialmente abbiamo fatto un appello proprio ristretto alla zona di Bassano, perché il motivo, cioè la preoccupazione che i figli potessero continuare dove hanno già messo un po' di radici, quindi nella loro zona, ormai si sono fatti magari degli amici, vanno in una scuola, e quindi l'idea era quella di continuare a cercare nella zona di Bassano o eventualmente dei comuni limitrofi. Questa notizia di Verona ha fatto scaturire in me una riflessione che avevo condiviso con Diana, dicendo: guarda, effettivamente tu lavori a Verona, perché giustamente tu lavori in una
1: Buongiorno.
0: scuola, esatto, quindi fai questo tragitto, lo fai comunque ogni giorno. E io ho pensato: guarda, effettivamente, poi aggiungo anche, apro una piccola parentesi, siccome si sono innescate inevitabilmente delle polemiche, nel senso che qualcuno sta mettendo un po' i bastoni tra le ruote e sta spargendo delle inutili maldicenze, io ho detto: guarda, potrebbe essere anche l'occasione per proprio resettare tutto e cambiare completamente vita. Ovvio che è difficile già pensarlo, è difficile magari anche per i bambini, però ho detto: se la priorità è quella di trovare comunque una casa in affitto e ritornare a essere una famiglia all'interno di un nucleo, cioè di un'abitazione con la vostra giusta intimità e la vostra dignità, ho detto, anche se fosse a Verona, alla fin fine potresti tu essere più favorita perché ci lavori lì, e potrebbe essere l'occasione di Marcello per cercare lavoro, diciamo, stabile in zona, e i figli, diciamo, potrebbero ricominciare all'interno di un nuovo percorso scolastico e di amicizia, insomma, ecco. Quindi questo era quello che infatti ti avevo detto.
1: sì, è vero. E anche se da una parte ovviamente mi dà un po' di speranza e di grinta, perché sarebbe bellissimo riuscire a ricominciare, non importa come. È triste, è sempre tanta tristezza di dover abbandonare il territorio dove abbiamo fatto le radici, continuità scolastica, e aggiungere un altro, perché è traumatizzante per i ragazzi, soprattutto non per la Pezzley, non avrebbe problemi, ma per i più grandicelli, ecco.
0: Lo so.
1: Dover mollare tutto così per un motivo così,
0: certo.
1: Assurdo, perché sembra assurdo, però no, va bene, dai.
0: No, ma infatti è assurdo. Allora, sono tante cose assurde, nel senso che è assurdo che con tutto quello che si sente in giro di persone che a volte, diciamo, anche in maniera illecita non riesce a mandar via da un'abitazione in maniera impropria perché l'hanno occupata, oppure di persone che passano anni anche senza pagare mutuo o affitto e nessuno li manda via, e quando appunto non c'è ovviamente una difficoltà a parlo, ma una volontà magari anche di danneggiare il prossimo, e voi invece che comunque insomma siete sempre state persone corrette, pulite, che avete sempre insomma fatto quello che dovevate fare all'interno della vostra famiglia, vi trovate in una situazione del genere. Io trovo sempre assurdo anche il fatto che all'interno dei vari comuni, soprattutto uno grande come Bassano del Grappa piuttosto che altre zone limitrofe, che non ci siano anche all'interno dei comuni stessi come piano di regolamentazione, di possibilità, quella di attribuire degli alloggi anche a famiglie che non sono composte da una persona, perché gli appartamenti, diciamo quelli per persone single, chiamiamole così, vanno via come il pane, ce ne sono tante, vengono assegnate principalmente anche a extracomunitari che magari trovano temporaneamente un alloggio anche per motivi di lavoro o di spostamento, oppure a studenti piuttosto che a adulti appunto in quella situazione, mentre invece diciamo per famiglie un po' più strutturate, quindi con più figli, non ci siano soluzioni, insomma, perché quando vado in giro in macchina vedo tante case abbandonate, vedo tante situazioni che... oppure anche mi ricordo banalmente tempo fa che diciamo anche tante strutture venivano assegnate all'inizio a persone che scappavano da guerre o situazioni pericolose della loro patria, e quindi insomma mi fa un po' strano che quando c'è una famiglia comunque italiana, perché voi siete qua residenti,
1: che cittadini, però sì, no, non mi piace, non togliere loro
0: di
1: poter accedere, no, sì, che mi dispiace tantissimo, e mi dispiace tanto, come ti dicevo Fabio, che l'altro giorno ti avevo scritto perché ero tanto scoraggiata da queste voci, no, che dopo, va bene, parlando con te mi sono un po' rincuorata, no? E ho detto dai, come hai detto, no, non perdiamo tempo.
0: Ma sì, no, ma allora diciamo che io cerco sempre di essere propositivo, no, e dico anche che tante persone per mille motivi anche meno gravi, non so, tutti quelli che si sono spostati negli anni nella storia da sud a nord, oppure da un paese all'altro, piuttosto che dall'Italia a un paese straniero, comunque soprattutto i bambini non hanno avuto grosse difficoltà a reintegrarsi, a ritrovare un po' una cerchia di amici, eccetera eccetera, quindi volevo semplicemente darti un impulso di dire: se le cose stanno andando così, piuttosto che perdere tempo ed energie contro le maldicenze, contro chi si mette d'ostacolo, che non ha tanto senso, di dire anche se trovassimo appunto nel tragitto tra Bassano e Verona, quindi adesso io non conosco perfettamente i paesi, però invito i radioascoltatori che se in un ipotetico percorso dei comuni da Bassano del Grappa, quindi verso il veronese, hanno conoscenza di un'abitazione in affitto a
2: insomma, a un affitto, come si può dire, abbordabile, e, dove possano starci sei persone, quindi papà, mamma e quattro figli, quindi con almeno tre stanze, ce lo facciano sapere oppure lo facciano sapere direttamente a voi. Insomma, ecco, io richiamo, se tu mi permetti, anche il tuo numero di cellulare in maniera tale che possano mandarti un messaggio. Quindi al 334-35-49-429, eventualmente, diciamo, ho anche, ricordo anche il cellulare di Marcello, che è il 377-1077-428. Poi comunque li ricorderemo anche in varie, anche nelle prossime puntate, insomma, nei prossimi martedì rinnoveremo a spot questo appello. Quindi tutta la zona che parte da Bassano, paesi limitrofi e anche il tragitto da Bassano verso il Veronese, chiunque abbia conoscenza di un appartamento da poter dar loro in affitto con almeno tre camere, si faccia avanti, ecco.
1: Grazie, grazie mille. Vi chiedo per favore di non dimenticarci di abbandonarci, per favore, se riusciamo a trovarlo, per noi sarebbe davvero un miracolo a questo punto. Non vediamo l'ora, di tornare a vivere normalmente con un po' di serenità.
2: No,
1: Ecco,
2: guarda, ve lo
1: tutto qua.
2: auguriamo e cercheremo, insomma, di essere a sostegno di questo. E poi ringrazio sempre anche Valentina di Carmensita, che mi tiene aggiornata, mi tiene aggiornato, e anche so che anche lei, come tanti altri, si sono mossi anche per cercare,
1: Tanto,
2: anche a
1: tanto, la voglio
2: livello.
1: ringraziare pubblicamente
2: Sì.
1: anch'io perché mi dà le forze ogni giorno veramente quando
2: Immagino.
1: io sono lì che sono triste tante occasioni, che non trovo proprio le speranze, lei c'è lì sempre per sollevarmi, ecco,
2: Immagino,
1: e
2: immagino.
1: tante altre persone che non si dimenticano di noi, che ci sono sempre,
2: Sì,
1: ecco,
2: perché poi
1: quindi.
2: ognuno nel suo piccolo, magari chi con una voce in paese, chi magari smuovendo un attimo anche qualche contatto a livello politico, insomma, da una parte o da un'altra cerchiamo, insomma, di risolvere questa situazione, insomma, perché veramente è assurdo che voi vi siate ritrovati senza un'abitazione. E poi in questo contesto, ripeto, è impossibile poi ripristinare la normalità, e immaginate, insomma,
1: No, no, ma
2: anche.
1: è veramente la sofferenza quotidiana, no? Perché non va bene, ecco, non va bene vivere così, no, non va bene, non è accettabile.
2: Ecco, va bene, Diane. Allora rinnoviamo questo appello. Io poi, anche nei prossimi martedì o quando ne avrò occasione, lo rinnoverò anch'io in maniera più sintetica, e comunque darò sempre i vostri riferimenti in maniera che le persone vi possano segnalare. Sottolineo, per chi magari si proporrà anche di aiutare, che è meglio evitare il discorso di agenzie comunque immobiliari. Perché? Perché comunque l'agenzia immobiliare chiede determinate garanzie per poter, essendo un intermediario, mentre loro avrebbero più possibilità con un contatto privato e diretto, perché in questo momento, Marcello non ha un lavoro da poter dimostrare, quindi con tutta una serie di documentazioni, e quindi.
1: Il mio è determinato e quello del mio figlio è a chiamata in
2: Ecco,
1: questo
2: quindi
1: momento.
2: diciamo che, voglio dire, loro le possibilità ce le hanno, ma a livello di documentazione che serve per dimostrare all'intermediario che loro hanno le garanzie per poter accedere a un affitto di quel tipo, probabilmente ci sarebbe qualche problemino. Quindi meglio il privato. Loro, da questo punto di vista, hanno tutte le garanzie da poter dimostrare al proprietario di un immobile che sono brave persone e una famiglia per bene, e che hanno solo bisogno che qualcuno gli dia la possibilità di ricominciare a vivere serenamente. Ecco, tutto lì.
1: Ecco, grazie di cuore a tutti, buona giornata e ecco, ci
2: Perfetto.
1: vediamo. Grazie.
2: Grazie, Diana, di essere di questo rinnovo di annuncio, e ti sosteniamo, ti mandiamo un grandissimo abbraccio, sai? Va bene.
1: Grazie, grazie, grazie a voi.
2: Ciao,
1: Ciao.
2: Diana, alla prossima. Ciao, ciao. Eccoci qua, quindi, insomma, avete sentito l'appello di Diana. Nel frattempo ringrazio Andrea da Isola Vicentina. Sì, poi nel pomeriggio ti mando i dati per aiutare la mamma
0: in difficoltà con gli affitti arretrati. Come da tua richiesta, non leggo il messaggio che mi hai scritto Fabio Battaglia, ma ti ringrazio di cuore per le parole e anche per tutto quello che stai facendo, insomma, sia per la mamma single che anche per quanto riguarda la famiglia di Bassano, insomma, ecco. E allora vediamo il messaggio, questo qua è 1892, finale, che mi chiede: ciao Fabio, come mai hai scelto questa canzone come sigla? Grazie Paolo. E allora guarda, tra l'altro poi devo salutare anche una persona con cui ho parlato di questo proprio sabato scorso. E allora, tra tutte le sigle che potevo scegliere, ho scelto quella che io amo molto, Lucio Dalla. Tra le sue meravigliose canzoni, i suoi capolavori, questa a mio avviso esprime il concetto che fa parte della sua genialità artistica, che le cose, anche quelle apparentemente, insomma, delicate piuttosto che riguardano argomenti di un certo tipo, si possono esprimere con eleganza, ironia, non serve essere volgari e quant'altro. Insomma, questo, visto che io mi occupo di comunicazione, di libri, mi sembrava molto consona nelle mie corde, insomma, ecco. Saluto con un grandissimo abbraccio Andrea Sceriffo. Ciao Andrea. E Roby L'Alpin mi scrive la poesia: guardarsi negli occhi. Allora, dovrebbe essere naturale potermi specchiare negli occhi di qualcun altro. Vedrai meglio chi sono, il mio lato brutto e quello buono, perché in te c'è una parte di me e in me c'è una parte di te, e solo insieme possiamo crescere. Grazie Fabio della tua rispettabile e sincera amicizia. Grazie a te Roby. E volevo concludere questi ultimi minuti della prima ora dicendovi che sono stato sabato scorso al GAS, e come ogni volta per me è come sentirsi a casa, in famiglia, ed è bello che in queste occasioni ho notato che c'è anche un modo di confrontarsi c'è proprio questa occasione di confronto con i radioascoltatori. E questa è una cosa che secondo me è indispensabile anche per chi conduce un programma, perché ogni ascoltatore ti può dare un suo parere, un suo consiglio. Quindi non parlo solo di complimenti, perché di quelli vi ringrazio sempre, siete sempre gentilissimi nel darmeli, insomma, ecco, nell'offrirmi le vostre sincere parole. Però ecco, in questo caso trovo che sia proprio anche costruttivo sapere il parere di chi mi ascolta. In particolare saluto Mauro di Montebelluna per la piacevole chiacchierata e anche per aver colto l'intento comunicativo di questa trasmissione. Poi saluto anche Gianni, marito di Laura, grandi volontari del GAS, Daniele e Franco, perché è sempre bello accogliere anche le storie e le memorie di chi conosce e vive la radio da tantissimo tempo, come loro. Poi saluto anche appunto Silvia B, la grande itinerante. Mi ha fatto molto sorridere perché, appunto, come il radioascoltatore Paolo, che me l'ha appena chiesto, ho parlato con lei proprio del discorso della sigla di questa trasmissione. E quindi ecco, è sempre, secondo me, la differenza la fa il modo in cui si parla o ci si esprime, ecco, oltre che ovviamente, insomma, dando per scontato che i contenuti siano di un certo livello. Poi saluto anche Leo di Galzignano e attendiamo con piacere prima o poi un tuo intervento in radio con un messaggio, un cenno. Un grande abbraccio e anche grazie per le parole che hai speso per il libro della radio. Poi saluto anche Giovanna Furlan e Diego, con cui ho avuto una bellissima conversazione, insomma. Ripeto, insomma, tutte queste chiacchierate, da queste chiacchierate si può imparare tanto, secondo me, capire poi quello che piace o non piace ai radioascoltatori. Proprio a proposito di questi confronti che insomma, ho avuto con i radioascoltatori o con chi c'era, insomma, quel giorno, volevo ribadire che il libro di Radio Gamma 5, che è a sostegno assoluto della radio, volontariamente è un libro che ripercorre in maniera generale la storia della radio attraverso i suoi protagonisti. Io ho lasciato proprio carta bianca in maniera tale che mi dessero indicazioni, piuttosto che chi voleva poteva dare un contributo. Sicuramente ci sono state delle mancanze, nel senso che è un libro che è impossibile che raccolga la storia completa nel dettaglio di Radio Gamma 5, perché non era proprio quello lo scopo, di raccontare cronologicamente gli eventi, quindi ci sono anche persone che non sono state intervistate, magari sono importanti per questa realtà, ci sono anche magari situazioni che non sono state approfondite o non sono state raccontate in maniera dettagliata, però insomma, come ripeto, è un libro che aveva l'iniziale, diciamo, scopo di celebrare questi 50 anni di vita della radio, ma soprattutto si voleva porre come strumento per attirare ancora più persone a fianco di questa radio, quindi per andare a rappresentare questa bellissima storia e far capire che poi ognuno è importante, perché questo è sì una cosa volontaria che abbiamo voluto fare, e cioè quella di comunque non focalizzarci solo sui protagonisti, sulle colonne portanti, su chi è più popolare, ma mettere anche il radioascoltatore che magari non conosce nessuno, che però aveva qualcosa da dire, insomma, ecco. Poi un altro argomento che, insomma, un'altra riflessione che ho fatto grazie al giorno che sono venuto qui in radio riguarda il fatto che sicuramente c'è una parte del popolo di Radio Gamma 5 che è affezionata a un certo modo di condurre le trasmissioni, verosimilmente assomiglianti a quelle che si effettuavano in passato, quindi molto più aperte magari all'interazione con gli ascoltatori, più popolari, con argomenti magari anche leggeri, tipo scambio ricette piuttosto che passare da un argomento a un altro. Però questo è normale. Del resto, però, un'altra parte importante del popolo di Radio Gamma 5 invece si è orientata verso i programmi con più contenuti informativi, di conoscenza, di approfondimento, quindi credo che la radio, con tutti i programmi che vengono condotti, offra questa grande possibilità di seguire ciò che è più congeniale a ognuno di noi, variando e aumentando così le varie possibilità. Quindi insomma, credo che la radio abbia in questo caso fatto un grande salto in avanti, appunto ampliando così tanto la propria offerta radiofonica. E ecco, se posso permettere proprio questi ultimi minuti finali, una cosa che ad esempio ho colto è proprio il fatto anche di, partendo dal presupposto che chi ascolta la radio, comunque chi partecipa alla vita della radio, più o meno si è in linea con il pensiero stesso di questa realtà, e quindi che non si traduce in devo essere per forza d'accordo su tutti gli argomenti, ma semplicemente si parla la stessa lingua, ecco, sostanzialmente. Però ecco, ho notato che c'è questa volontà di alcuni, questo desiderio di alcuni di ascoltare le cose che vengono dette in maniera un po' più propositiva, perché ecco, forse tutti noi, fra le notizie brutte che ci sono o a volte anche nei confronti di qualche argomento, sicuramente abbiamo identificato che sono i personaggi che parlano male piuttosto che sono sempre a renderci difficile la vita. Ecco, in questo c'è proprio noto questa tendenza a dire non voglio dare energie a questa parte oscura, mettiamola così, negativa, e piuttosto preferisco, non dico essere più leggero perché giro la testa dall'altra parte, però affrontare gli argomenti anche con meno angoscia, e soprattutto dando energia a quelli che secondo anche questi radioascoltatori con cui ho parlato sono magari personaggi più positivi, ecco, quindi preferisco dare energia a loro e spendere delle parole per loro piuttosto che parlare male di quelli che sono contro il mio modo di vivere o che vorrebbero rendermi la vita difficile, insomma, ecco, quindi questa è una cosa che ho colto. Però ecco, in generale ringrazio queste grandi opportunità perché, come ho detto prima, sono preziose per ascoltare, insomma, anche consigli e per cercare magari anche di migliorare. E prima ho visto che hanno provato a telefonare qui in diretta due radioascoltatori, però in questo caso, diciamo, i tempi sono ristretti, quindi non ho accettato le telefonate, e fra pochissimo ci sarà un'altra preziosa puntata della Pedagogia del Cuore con Luca Gastaldello, quindi avremo tanti argomenti che ascolteremo da Luca e dai suoi ospiti, e quindi anche nella prossima ora non riceverò telefonate, insomma. A fra poco.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
13: Si pranza al sacco.
14: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
15: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi.
16: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
14: Per info e prenotazioni
17: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
14: Ciao Mara.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
18: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
18: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
19: 5 per 1000!
20: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
21: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
18: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
22: Ma quanto mi costa sta radio?
18: Ma quanto mi costa sta radio?
23: La sequenza magica è la seguente.
21: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
19: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
18: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8.
3: 8-8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
0: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete,
0: e Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e per chi si è sintonizzato adesso siamo entrati nell'ora della pedagogia del cuore e quindi diamo il benvenuto a Luca Gastaldello, che è docente della scuola Waldorf Aurora di Cittadella, e Sabrina Benettoni, insegnante di inglese al liceo Scienze Umane e Economico-Sociale Olivetti di Padova e docente delle scuole medie della scuola Waldorf Aurora di Cittadella. E poi abbiamo anche Anna Maria Vetere in collegamento telefonico, che è psicopedagogista e docente della scuola Waldorf Il Seme di Alice di Ferrara. Allora, benvenuti a voi, e in più ricordo che tutte le puntate anche precedenti, compresa anche questa della pedagogia del cuore, le potete riascoltare e trovare anche in ordine nel canale Telegram di Luca, che è @ Luca Gastaldello info. Ecco, va bene? Benvenuti a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Anna Maria, tu ci senti?
2: Sì, io sento bene, grazie. Voi mi sentite?
0: Perfetto.
2: Bene.
0: Ecco, io ben trovata a te e anche a tutti i nostri ospiti. Io adesso lascio proprio la parola a Luca, che vi spiegherà l'argomento della giornata.
1: Buongiorno a tutti, oggi trattiamo un argomento molto interessante collegato ai sensi. A scuola abbiamo studiato che ci sono 5 sensi, poi io ho sempre avuto il dubbio, Fabio, che le donne ne avessero uno o due in più, però diciamo, a parte questi 5 o al massimo questo sesto senso, più di questo non avevo mai sentito. Poi, approfondendo negli anni successivi, ho incontrato la pedagogia steineriana e ho visto che Steiner invece mostra che l'essere umano ha 12 sensi, cioè 12 porte aperte alla percezione del mondo esterno, ma anche del mondo interno. Da quando ero piccolo ad ora, anche le neuroscienze, anche gli studi accademici hanno fatto dei passi in avanti, e quindi non si mette più l'attenzione solo sui 5 sensi, ma su molti altre porte di percezione. Pensa che su un articolo di Focus di qualche anno fa ne trovavano circa 44. Adesso, insomma, senza esagerare, oggi cercheremo di dare degli spunti, dei cenni su questi 12 sensi, che sono così divisi. Ci sono 4 sensi di base, o chiamati inferiori, non perché lo siano inferiori, ma perché sono quelli che stanno alla base. Poi ci sono 4 sensi mediani e ci sono 4 sensi superiori. I primi vengono chiamati corporei e sono il tatto, il senso del tatto, della vita, il movimento ed equilibrio, e sono connessi con la volontà. Sono sensi che permettono la percezione della propria interiorità. Si sviluppano principalmente nel periodo dai 0 ai 7 anni, e per questo ne parlerà Anna Maria tra poco. Poi ci sono 4 sensi, potremmo dire mediani, di mezzo, detti anche sensi animici, che sono l'olfatto, il gusto, la vista, il calore. Sono connessi con il sentimento, con la parte mediana di noi, e permettono la percezione del mondo esterno. Si sviluppano nel secondo settennio, dai 7 ai 14 anni. Tratterò io questo argomento. Ci sono poi 4 sensi superiori o spirituali, che sono il suono, il linguaggio, il pensiero e l'io. Sono connessi al pensiero e permettono la percezione dell'interiorità altrui. E si sviluppano principalmente nel terzo settennio, dai 14 ai 21 anni. Per questo ne parlerà Sabrina, che insegna proprio alle superiori a Padova. Quindi lasciamo la parola ad Anna Maria, che grazie per la sua disponibilità, perché insomma insegna all'asilo e quindi si è collegata telefonicamente per portare questi contenuti molto importanti collegati appunto ai sensi di base. Bene.
2: Grazie Luca della presentazione così posso già partire sul primo tema. Abbiamo deciso di farlo tutti insieme così, ma ovviamente sono dei contenuti che avrebbero bisogno di tempo per essere sviluppati. Come diceva bene Luca, appunto, faremo dei cenni per poi magari andare ad approfondirli di seguito più avanti. Allora, vorrei così dire che l'organo, diciamo così, il locus dove avviene, è, noi lo sappiamo già, è sicuramente tutta la pelle che abbiamo su tutto il corpo, ma vorrei anche portare l'attenzione sul fatto che è sotto la pelle dove ci sono i recettori, i sensori del tatto. Questo perché invece è, diciamo, polare un po' a un senso come l'occhio, per poi parlare a Luca, che invece si manifesta di più nell'esteriorità. Ecco, quindi, allora, il tatto, l'esperienza del tatto è la prima esperienza che noi facciamo quando nasciamo, e questo proprio su tutto il corpo. Non c'è una parte del corpo che non viene coinvolta in questa esperienza, e questo è il primo destarsi nella vita. Cioè, l'esperienza del tatto non è qualcosa che io, diciamo così, faccio a qualcun altro, sì anche, ma principalmente nel momento in cui io tocco qualcosa o vengo toccato, ho un'esperienza di me stesso, è un'esperienza interiore, è un'esperienza di esserci. Ed è per questo motivo che il bambino, quando nasce, ha tanti riflessi, si chiamano, appunto, sono dei movimenti spontanei, e questi movimenti spontanei un tempo venivano accompagnati da una fasciatura che serviva proprio al bambino per percepirsi, oppure anche vengono messi in questi sacchettini i bimbi, dove possono coi piedini toccare qualche cosa e quindi continuare a percepirsi. Ecco, diciamo, è un po' un movimento polare di un tempo che c'è stato un po' un'ondata negli anni 80-70, in cui i bambini venivano completamente spogliati perché dovevano essere liberi, e io ho conosciuto una persona in questo senso che poi però non aveva ricevuto una grande direzione nella vita, e anche se è un po' disperso nelle sue, diciamo, nei suoi compiti. Ecco, quindi questa percezione è una percezione anche protezione, perché il bambino, sentendo tutto intorno a sé, sviluppa sicurezza, questa sicurezza che gli permette di sapere che è protetto. E quindi quando io posso tastare qualcos'altro da me, faccio l'esperienza di ricordarmi, cioè porto a memoria che io mi sono distaccato da qualcosa di molto spirituale. E quindi diciamo così che sorge anche in me un po' il desiderio di ritrovarlo. Il bambino nel primo settennio fa continuamente esperienza di tatto, continuamente, perché lui cerca esperienze, cerca, e quindi si mette in contatto, vuole toccare tutto, e tocca con tutto il corpo, con la bocca, con le mani, con tutto. Diciamo, sulle mani potremmo approfondire questo tema, che sulla punta delle dita abbiamo

0: percepisce che non può compenetrare quello che lui tocca, non può essere allo stesso punto, nello stesso punto della mamma, può essere solo accanto alla mamma. E questo punto che gli fa venire un po' questo senso della nostalgia, del ricordo della sua origine umana, della sua origine divina, e Stein appunto dice che solo attraverso il tatto che noi possiamo ricollegarci al ricordo di Dio in quel senso. Quindi ecco, il tatto può venire.
1: Anna Maria, quindi mi sento anche di dire che nel momento della nascita, quindi questa esperienza sensoria molto forte che il bambino fa entrando in questo cunicolo della vita è un'esperienza importante, mentre sempre di più sono i tagli cesarei che vengono fatti, a volte programmati e non sempre, diciamo, per solo in casi estremi. Quindi anche qui c'è un diritto alla nascita, e un diritto alla nascita il più possibile naturale, non secondo altre logiche. E Anna Maria, volevo sapere se ci potevi dire qualcosa anche nel senso della vita, questo veramente si conosce poco. O il senso del benessere.
0: Ora, il tatto appunto, diciamo così, ci riporta al nostro corpo. Il senso della vita è un senso della nostra costituzione, ovvero il senso che ci fa sentire quando io sto bene, quando mi sento bene, oppure quando mi sento male, ovvero lo sentiamo di più quando ci sentiamo male. Ho fame, ho sonno, mi dà fastidio questo, mi dà fastidio quello, non sono contento, tutti questi movimenti vanno a creare, diciamo, la scienza li ha localizzati nel sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Ma ovviamente noi, come vedremo anche poi ascoltando un po' tutti i sensi, mai nessun senso agisce da solo. Noi adesso lo abbiamo, diciamo così, diviso per esporlo, ma ogni senso è sempre collegato anche con altri sensi. E quindi abbiamo il senso della vita, in particolar modo si sviluppa in modo soggettivo, ovvero io posso avere un senso della vita altissimo con le stesse condizioni economiche, di benessere, di cibo, di tutto, di un'altra persona, ma questo è proprio molto molto soggettivo. E questo è importante, perché è anche importante che si sviluppi questo senso della vita. Perché era uscito un articolo su un bambino che giocava allegramente con il fuoco, con le sue manine, era forse un po' ragazzino, un po' grande, però perché non aveva sviluppato il senso della vita. Il senso della vita ci porta anche dentro lo sperimentare il dolore, ma il dolore è quello che ci porta sicuramente alla nostra origine superiore, perché il dolore lo sperimenta un essere umano, non lo sperimenta un animale nel senso umano come lo pensiamo noi, però quello che il dolore ci insegna la vita. I bambini cercano continuamente il dolore, si potrebbe dire, no? Cadono 100 volte, cercano di infilarsi in tutte le cose pericolose, e quindi questo dolore ci dà l'orientamento nella vita, e i bambini ce lo insegnano molto bene. Quindi anche imparare è dolore, perché è uno sforzo e una fatica. E quindi noi che cerchiamo di togliere tutte le fatiche ai bambini, no? Di farli crescere in modo comodo, non farli camminare, non farli sforzare per niente, questi bimbi sviluppano poco questo, ma sviluppano anche poco il coraggio, perché dopo per qualunque cosa diventa una paura. Se io non supero tutte queste cadute, no? Questi dolori, chiaramente io posso sviluppare delle cadute, delle paure. Poi vado nelle immagini, l'immagine per eccellenza che si basa sul senso della vita è la fiaba. La fiaba proprio ci porta con le immagini a vivere tutte le vicende della vita. E quindi da momento c'è un inizio, una storia in comune, poi c'è un clou crescendo, una drammaticità, e poi c'è una risoluzione, una gioia. Ecco, le immagini sono quelle che ci accompagnano tutta la vita e che nutrono il senso della vita. E quindi dobbiamo far tesoro di questo.
1: Ecco, Anna Maria, se posso, porto anche un esempio collegato alla scuola. Ad esempio, i bambini devono stare bene in classe, stare sereni, tranquilli, sentirsi

0: e a proprio agio, se no non apprendono. Se io non creo il giusto ambiente tranquillo, sereno, perché lì possa sorgere il sano apprendimento, i bambini si chiudono. Il senso della vita è un po' costretto, e quindi è molto importante essere come un re seduto sul proprio trono. E ci dice qualcosa, Anna Maria, anche del senso del movimento?
1: Sì, voglio dire una piccola cosa ancora su questo, se posso, un piccolissima, sul ritmo, perché se io i bisogni fisiologici li educo col ritmo, che è uno delle due capisaldi della pedagogia steineriana, nel ritmo io ho, come dire, la direzione della mia vita. Altrimenti, se io sono sempre a risposta, ho fame, mangio, ho sete, bevo, devo fare la pipì, vado a fare la pipì, ho sonno, dormo, non dormo, si crea veramente un caos e la non salute. Ecco questo.
0: Sì.
1: Ecco, allora il movimento, il senso del movimento ha il sito organico nei canali semicircolari dell'orecchio. Questa è una cosa, nei muscoli, ma diversamente da quello che pensiamo, è il muscolo che riceve le informazioni e le trasmette al sistema neurosensoriale, non è il contrario. Allora, il movimento è quello che ci porta nella vita, è la nostra mission, possiamo anche dire così, ma comunque la facoltà di muoverci ci chiama da fuori, potremmo dire, che è qualcosa di profondo, ma noi dobbiamo avere una direzione, un obiettivo. Allora, noi di solito pensiamo: il signore X è uscito di casa e va da A a B. In realtà Steiner ci invita a pensare in modo polare, ovvero, siccome il signore X deve andare da B, cioè quello è il suo obiettivo, allora esce di casa. Beh, e questo chiaramente capovolge completamente la nostra vita, no? E anche tutto quello che noi possiamo organizzare nella vita, perché noi pensiamo di organizzare tutte le cose, ma se non abbiamo delle motivazioni, le motivazioni, noi lo sa bene la psicologia, è quello che muove il mondo, che ci muove per fare qualunque cosa, è il nostro sole interiore, quello che la nostra anima è quella che ci fa gioire, ma ci fa andare anche nel mondo. E quindi i nervi motori percepiscono il movimento e quindi non lo suscitano in questo senso. Tutti i giochi dei bambini nella prima infanzia sicuramente vanno nel movimento, e per me è molto importante, come maestra di asilo, anche portare dal movimento il bambino alla quiete attraverso il suono. E quindi non è che adesso bambini basta, sediamoci, andiamo. Cioè, bambini, figurati, loro vorrebbero sempre giocare, dovrei sgolarmi come fanno le maestre delle scuole pubbliche, infatti della scuola dell'infanzia pubblica, sgolarmi tutto il giorno, e invece non è così. Se io accompagno il bambino nel movimento, può passare da un movimento a un altro movimento, e questo per lui diventa un respiro.
0: Anna Maria, quindi mi vengono in mente quando quelle situazioni di un po' di anni fa, quando i bambini potevano arrampicarsi sugli alberi o fare molte esperienze in bicicletta, giocare all'aperto. Mi viene l'idea di un bambino sano quando ha le ginocchia sbucciate, qualche botta di qua o di là. Quindi confermi che comunque è veramente importante che i bambini si muovano, che possano sperimentare un po' tutte le dimensioni, anche l'alto, il basso, il sopra e il sotto. Mi sembra che anche in asilo il gioco libero si vada molto in questa direzione, no?
1: Sì, sì, io faccio mettere anche dei tre tavoli uno sopra l'altro, e magari mettono anche un quarto piccolino perché vogliono fare il trono del re. Io ho dei soffitti molto alti, quindi me lo posso permettere, diciamo. Però per me è molto importante che il bambino si sperimenti nel movimento, perché lì c'è la conoscenza. Quando il bambino poi si siederà sui banchi di scuola, lui deve solo rimembrare, come dice la parola, perché l'apprendimento l'ha già avuto nei muscoli.
0: Anna Maria, ci parli un po' del senso dell'equilibrio, a chiusura così dei primi quattro sensi di base corporei?
1: Sì, il senso dell'equilibrio vorrei aprire con questa immagine degli egiziani, che sapevano molto bene cos'era il senso dell'equilibrio, perché loro quando, vabbè, Osiride rappresentavano questi dei che pesavano le anime in base al loro progetto, a quello che loro avevano, se erano abbastanza in equilibrio con il loro progetto. E questo l'ho trovato, il progetto di vita, quindi se sono stati in equilibrio oppure un equilibrio mancato. Allora, se l'equilibrio era mancato, venivano mangiati dal loro personaggio pauroso, se no questo personaggio pauroso veniva portato via. E quindi ho trovato questa immagine veramente topica, nel senso, allora, io so di essere in equilibrio quando sono perfettamente nella verticale. E appunto si dice che anche le scimmie assomigliano all'essere umano, ma solo quando sono piccole, perché quando crescono si muovono, si conformano in un modo completamente polare. Sembra addirittura, cioè sembrerebbe il contrario, che le scimmie derivano dall'uomo, no? Nel senso che hanno preso esempio, però, come dire, sono venute così così, ancora c'era da migliorarsi e poi siamo andati verso l'umanità. Comunque, questo per dire che io per essere nell'equilibrio devo avere un riferimento intorno a me. E quindi, per esempio, l'equilibrio nell'acqua è molto difficile, è facilmente, oppure sulla nave dà dei problemi. Io devo avere dei punti di riferimento, ovvero io devo compenetrarmi dello spazio e sapere che, come dire, c'è una parete a destra, una a sinistra, una sopra, una sotto, e io lì sono veramente in equilibrio. È per questo che anche l'esperienza di equilibrio che cerchiamo anche di costruire con i bambini, no? Dai bordi dove loro camminano, ma anche con tutte le cose che facciamo in asilo, appunto mettere i tavoli, tutto è anche pensato nella direzione, come dicevamo prima, del movimento, nel punto B, cioè dove io devo arrivare. Il bambino deve arrivare ad avere una chiarezza dell'equilibrio, ovvero quando lui è completamente allineato nella verticale. Se io esco dalla verticale, comprendo che non sono più nella verticale, quindi nella rettitudine. Allora, adesso faccio un pochino un riepilogo. Allora, il primo senso è stato quello del tatto e andava a costituire il corpo fisico. Il secondo, che andava nel senso della vita, della costituzione e quindi anche nel ritmo, è quello che va a costruire il corpo delle abitudini, il corpo eterico. Poi quello del movimento, quello che mi muove, quindi quello che mi muove va a costituire il corpo astrale. Infine l'equilibrio è quello che per eccellenza che va a costituire l'io, perché è l'io che sa quando è veramente centrato.
0: Grazie Anna Maria. Ci sarebbe ovviamente molto altro da dire, però in questa mezz'oretta, 40 minuti, vorremmo dare degli spunti e attivare la curiosità, che poi magari qualche ascoltatore ha piacere di approfondire. Quindi questi quattro sensi di base o corporei, Anna Maria dimmi se confermi, sono collegati in modo particolare coi quattro sensi superiori o spirituali, che sono il suono, linguaggio, pensiero e Dio. Trovi anche tu questa connessione tra i bambini dell'asilo e quelli delle superiori?
1: Assolutamente. Infatti i bambini delle superiori, come dire, li comprendono. Io lo guardo in questo modo, guardo quello che succede nel terzo settennio, cioè ogni settennio è diviso in tre parti. E quindi ho la prima parte prettamente dell'infanzia, da 0 a 2 anni e mezzo. Poi 2 anni e mezzo, 5 anni assomiglia di più al bimbo del secondo settennio, e quindi nella fase creativa, rappresentativa, immaginativa, narrativa. Il bimbo è veramente in tutto quello che si può vedere anche a scuola. E poi nella terza fase, dai 5 anni e un terzo così, fino ai 7 anni, il bambino si manifesta come io la chiamo proprio l'adolescenza dell'infanzia. Gli si allungano le braccia, inizia a diventare scontroso, rema contro la maestra, tanto che io appunto sto raccontando una fase, una storia che storpia tutte le parole, ma in modo sistematico, proprio perché loro hanno bisogno di questa identificazione nel terzo settennio, e quindi appunto in questo senso dell'io che si sviluppa e dell'equilibrio, come dicevo prima.
0: Bene, quindi grazie, se puoi rimanere in ascolto, oppure ti salutiamo che poi vai dai tuoi bambini. E darei invece la parola a Sabrina, quindi facciamo un salto dal primo settennio 0-7 anni al terzo settennio 14-21 per vedere in questi anni cosa si sviluppa, cosa arriva diciamo a maturazione.
2: Grazie Luca e grazie Anna Maria e buongiorno a tutti. Allora, questi quattro sensi superiori, andiamo direttamente al focus del terzo settennio, sono anche chiamati sensi sociali o della conoscenza, perché in qualche modo rappresentano lo sviluppo dei quattro sensi basali di cui ci ha appena parlato Anna Maria. E i quattro sensi superiori si sviluppano tra i 14 e i 21 anni, nel cosiddetto terzo settennio, e permettono all'individuo di entrare in relazione profonda con l'interiorità altrui, con il mondo dei concetti e con la vita di pensiero. È infatti nel corso del terzo settennio, quando il giovane è alla scuola superiore, che nasce e si sviluppa fortemente lo spazio per il pensiero, per lo sviluppo di una capacità di giudizio autonomo. E quindi l'impulso di volontà, che è così forte nella prima infanzia, ora è illuminato anche dallo spazio della coscienza. L'adolescente che si affaccia al mondo sviluppa il primo grado di consapevolezza di sé e della propria esistenza. È alla conquista della propria individualità e il primo gesto è proprio quello di negare tutto ciò che è diverso da sé, e insomma chi ha figli o frequenta adolescenti lo sa bene, perché in qualche modo per loro è opporsi a tutto ciò che gli sta intorno, proprio perché sono impegnati in questo lavoro di individualizzazione. Contemporaneamente però nasce questa grande coscienza per riconoscere che accanto a questa forte affermazione dell'individuo vi è anche la consapevolezza che tutto nell'essere umano prende senso soltanto nei rapporti sociali umani reciproci, cioè nella relazione con l'altro. Quindi è soltanto attraverso l'incontro umano che si può sviluppare la vita sociale, ed è qui che quindi questi quattro sensi ci vengono incontro e risultano particolarmente importanti proprio per sviluppare la percezione sociale. E tutta la didattica del terzo settennio, tutte le esperienze che la scuola deve o dovrebbe offrire a quest'età vanno nella direzione di creare da un lato un pensiero libero, critico, individuale, che però proprio per questo permetta poi di entrare in relazione con l'altro, con il diverso da sé. Se andiamo per ordine e proviamo a fare una carrellata di questi quattro sensi, si parte appunto dal senso dell'udito, che è collegato a uno degli organi più complessi che abbiamo, l'orecchio, che con la sua complessa struttura a spirale ripropone quello che è uno degli archetipi in qualche modo del mondo spirituale. Grazie all'udito veniamo a contatto con altri soggetti e altre cose. È la percezione di suoni e rumori, ma soprattutto del sopraffine equilibrio che questi creano tra di loro. Ogni volta che attiviamo il senso dell'udito, andiamo ben oltre la semplice percezione della parola, fino ad arrivare alla vibrazione interiore dell'altro, esercitando un vero e proprio ascolto dell'altro e non solo un sentire l'altro. Pensiamo a tutte le sensazioni che il rumore del vento, il suono di una campana o il suono di una voce suscitano al nostro interno. Si tratta di qualcosa che va ben oltre il fenomeno fisico. Il senso dell'udito ci permette di conoscere tutto ciò che a noi parla, dai fenomeni della natura fino agli esseri umani, ma in modo veramente intimo e profondo. Spesso nel quotidiano usiamo espressioni quali "lascia che siano le cose a parlarti", o quando siamo in una situazione un po' particolare spesso diciamo "sento un'aria tesa" o "sento che c'è puzza di qualcosa", si dice, no? Oppure diciamo "essere tutto orecchi", o "chi ha orecchie per intendere intenda". Quindi questo è a conferma che il senso dell'udito è proprio a metà strada, fa un po' proprio da ponte tra quella che è la realtà fisica terrestre e quello che invece è un mondo più interiore, più spirituale. nel quale ci addentriamo in modo un po' più profondo nel senso del linguaggio e della parola altrui. Perché vorrei ricordare che la parola è sicuramente quello che contraddistingue l'essere umano da qualsiasi altro essere vivente sulla Terra. E quindi iniziamo proprio ad analizzare quelli che sono i tre sensi propri esclusivamente dell'essere umano che non si trovano nel mondo animale, proprio perché riguardano l'interiorità e la percezione dell'interiorità altrui. Sono quindi facoltà potenziali che l'uomo ha in sé e che nel corso del suo cammino terreno può gradualmente sviluppare. Con il senso del linguaggio, che ha la sua sede fisica nella laringe, oltre al riconoscimento dei fenomeni della lingua attraverso il movimento che le parole creano, il verbo, il cosiddetto verbo, percepiamo il significato profondo delle cose. Steiner afferma che il mondo si svela in immagini grazie alla forza e alla potenza creatrice della parola, se la sappiamo ascoltare bene. E sappiamo quanto una parola detta in un modo piuttosto che in un altro possa portare gioia, ferire, curare o comunque suscitare emozioni. La lingua è ciò che più di spirituale possiede l'uomo. Questa forza, questa capacità di nominare le cose che ci circondano è il primo vero atto di conoscenza. Quando infatti so parlare di un fenomeno, di un evento, di una sensazione, di uno stato d'animo, è perché lo conosco. Per noi uomini, infatti, la prima forma per tramandare la conoscenza è stata proprio attraverso la tradizione orale, la parola che veniva tramandata di generazione in generazione, di luogo in luogo. Ed è così che infatti nacquero le prime forme di poesia, le prime ballate, le prime forme di letteratura, che hanno proprio lo scopo di svelare l'anima che si rivela attraverso le parole. E le parole in qualche modo ci conducono a quello che è questo terzo senso, che è il senso del pensiero altrui, che ci permette di percepire il pensiero dell'altro separandolo dal proprio. Permette in qualche modo, se educato nella giusta direzione, di riconoscere la verità dalla menzogna, perché il senso del pensiero ha come presupposto fondamentale il carattere universale. Uno stesso pensiero può essere espresso in più lingue, in più modi, ma è sempre lo stesso. Il pensiero è l'elaborazione di quello che l'uomo percepisce attraverso il suo sistema neurosensoriale. L'uomo in qualche modo percepisce il mondo esterno e attraverso il pensare se ne forma dei concetti. È infatti il senso della conoscenza per eccellenza. Pensare è collegare, è approfondire, è confrontare e definire le cose. Il senso del pensiero è, come un po' ci accennava prima Anna Maria, fortemente collegato al senso della vita. Perché per un sano sviluppo delle facoltà intellettuali, soprattutto nella vita adulta, è importante che nell'infanzia l'organismo abbia potuto crescere sano e vigoroso. Banalmente, credo che ognuno di noi abbia fatto l'esperienza di non riuscire a pensare bene se sta male. La funzione pensante quindi è fortemente connessa con le forze vitali e salutari, che diventano appunto forze di pensiero, che ci permettono di accogliere e capire anche i pensieri del prossimo, al di là delle parole che pronuncia. E quindi più queste forze di pensiero sono ricche di sfumature mobili e plastiche, più possono accogliere la diversità non solo dell'altra persona, ma di un'altra cultura, di un altro popolo, e più possono accogliere il diverso senza pregiudizi o chiusure. In questo modo arriviamo all'ultimo di questi sensi sociali o sensi della conoscenza, e si tratta del senso dell'io altrui, il cui organo percettivo è tutta l'intera persona. È un po' il più giovane ad essere comparso nel percorso evolutivo dell'essere umano, è il senso superiore per eccellenza, perché ci permette di percepire l'essenza intima, spirituale, l'individualità dell'altra persona, come un essere distinto dal proprio. Ogni uomo che incontriamo è diverso da noi e dal precedente. Siamo unici e irripetibili e Per poter quindi fare l'esperienza di tale diversità, si capisce quanto raffinati debbano essere i nostri sensi sociali e in particolare quest'ultimo. Per far questo, dobbiamo riuscire a mettere momentaneamente da parte l'esperienza di noi stessi. Per pochissime frazioni di secondo, in qualche modo è come se noi abbandonassimo noi stessi per riuscire ad immergerci nell'io dell'altro, nelle sue caratteristiche, nella sua diversità. L'uomo, dice Steiner, infatti, vive in questo continuo alternarsi di simpatia, immergermi nell'altro, e antipatia, staccarmi dall'altro. In qualche modo quindi di dedizione verso l'altro, ma al tempo stesso di difesa interiore, perché non mi posso completamente identificare nell'altro. Solo in questo modo possiamo percepire l'altro come un altro io che ci sta di fronte e percepirlo con il giusto tatto. Credo che questa sia un'esperienza che tutti noi viviamo quotidianamente, magari senza esserci mai soffermati sul fatto che stiamo in questo modo attivando il senso dell'io. In questo alternarsi, nell'addormentarsi, nell'istante in cui ci apriamo verso l'altro e nel risvegliarsi, e quindi nel ritornare in noi, vi è proprio l'essenza del vivere sociale degli uomini. Non so se abbiamo tempo, però sarebbe interessante fare qualche accenno su come questi quattro sensi in qualche modo nel corso del terzo settennio vengano educati o si cerca di educare, perché comunque tutta la didattica, diciamo, del terzo settennio concorre alla formazione di quattro sensi sociali, di questi quattro sensi sociali che permettono così poi, insomma, questi giovani adolescenti che sono i nostri uomini e donne del domani, di fare i loro passi nel mondo e di incontrare l'altro. Ecco, quindi magari lo possiamo vedere dopo, lascio lo
0: grazie
2: spazio a
0: Sabrina,
2: Luca.
0: Tocca a me concludere questo percorso sui 12 sensi parlando appunto dei sensi mediani, quelli detti animici, quelli che hanno a che fare col sentimento, con la percezione del mondo esterno. Si sviluppano principalmente nel secondo settennio dai 7 ai 14 anni e partiamo al punto dal senso dell'olfatto. Ha la sede corporea nel naso. L'elemento è l'aria. Cioè noi attraverso il respiro sentiamo gli odori e gli odori ci portano in una polarità, simpatia, antipatia. Un odore può essere piacevole e un altro può essere estremamente sgradevole. Quindi qui entra una prima relazione con gli animali. Il senso dell'olfatto, del fiuto nell'animale è molto sviluppato nella corteccia cerebrale. Proprio un'area ampia è dato a questo strumento del naso, che per l'animale è uno strumento di conoscenza. Deve annusare prima di mettere qualcosa in bocca. Nell'uomo questa facoltà si è interiorizzata, però noi stessi possiamo renderci conto che ci vuole fiuto negli affari. Oppure quando ci troviamo davanti a qualcosa che non è così chiaro, diciamo qui la cosa un po' mi puzza, eh? Oppure quindi quando andiamo un po' senza avere chiarezza, diciamo andiamo a naso, vediamo cosa succede, eh? Oppure quando veniamo presi in giro, che c'è questa frase che dice lasciarsi prendere per il naso. Quindi vediamo che queste facoltà nell'essere umano si sono interiorizzate. Però mi sento di dire questo, che è veramente importante. Il naso è collegato con l'anima cosciente, con il discernimento. Facciamo un esempio. Se voi entrate a casa di qualcuno, trovate un appartamento in ordine, pulito, ordinato, vi accolgono col sorriso, però appena entrate, sentite se in quella casa c'è armonia o tensione. Si sente, si percepisce. Quindi così anche negli affari, nella vita, questo senso va sviluppato e i bambini vanno portati ad accogliere e a, diciamo, mettersi in relazione con la natura e con tutte le cose possibilmente naturali. Pensiamo a tutti i profumi o tutte le profumazioni che sono artificiali, che sono quindi che vanno ad alterare il sano uso, diciamo, di questo senso. Collegato a questo c'è il senso del gusto, ed è estremamente collegato perché, Fabio, Sabrina, quando noi siamo raffreddati entrambi si attenuano. Il senso del gusto vuol dire che ha la sua sede corporea nella bocca. Quando noi mangiamo portiamo dentro di noi dei cibi che ci nutrono, ma allo stesso modo possiamo conoscere il mondo. Pensiamo, Fabio, a quando i bambini sono piccoli. Come fanno a conoscere il sasso? Lo mettono in bocca. La cacca di piccione la mettono in bocca. Quindi tutto lo viene conosciuto attraverso la bocca, sia il naso che la bocca. Quindi è uno strumento di conoscenza che nel tempo si metamorfosa, si interiorizza, fino a diventare un senso del gusto nell'abbinare i colori, gusto nell'arredamento. Quando si dice, ad esempio, avere gusto, cosa vuol dire? Non è solo il gusto dei cibi, è una qualità che si interiorizza, che si metamorfosa. Quando possiamo dire non riuscire a gustare le cose che si fanno, no? Questo gustare la vita è qualcosa di molto importante che si può appunto coltivare nella tenera età, fin da quando i bambini sono piccoli, ma soprattutto nel secondo settennio, con la cura del bello, dell'armonia. Il senso della vista, alla sede corporea nell'occhio, e però è in stretta connessione anche col tatto. Infatti i ciechi vedono con il tatto, pensiamo all'alfabeto Braille. O quando ci troviamo in una stanza buia che non possiamo usare gli occhi, andiamo avanti tastando con le mani, così. Quindi forte connessione con gli altri sensi, ma in particolare col tatto. Qui mi sento di dire una cosa. Il senso della vista si sveglia, si desta a 12 anni. Guardate che un bambino a 10-11 anni vi guarda con uno sguardo ancora di ammirazione, vi perdona tante cose, vi vede nel vostro oro che avete attorno. Ma un figlio preadolescente, intorno ai 12 anni, guarda suo papà e sua mamma vedendo luci ed ombre, sa perfettamente quali sono i pregi e i punti deboli dei genitori. E lo stesso fanno gli alunni, ci guardano con un occhio diverso, ci pesano. Fabio, proprio per questo in sesta classe noi portiamo materie come la fisica, dove c'è un fenomeno che avviene, i bambini, i ragazzi lo guardano, lo disegnano, lo descrivono in modo soggettivo, personale, e solo il giorno dopo si arriva all'oggettività, cioè alla legge. Quindi si cerca di sviluppare questo senso proprio anche attraverso l'oggettività. E sappiamo, Fabio e Sabrina, quanto in questa età alla mattina si guardano allo specchio per il ciuffo o per tutte queste cose che fino a poco tempo fa non avevano senso. Quindi anche questo senso della vista si metamorfosa poi, negli anni successivi della vita, in una capacità di visione, di avere la visione sugli eventi, sulle situazioni, sulle cose. Terminiamo con questa excursus con il senso del calore. Sede corporea, le terminazioni nervose che scorrono su tutta la pelle. Ma il senso del calore non si può definire solo un calore fisico. Pensiamo anche, Fabio, Sabrina, quando incontriamo una persona con un carattere focoso e diciamo, ah, quella persona è una persona calda, oppure al contrario ne troviamo una che dice, ah, quella persona è un po' freddina. Caldo e freddo lo possiamo dire di un suono caldo, suono più freddo, metallico. oppure di un colore, colori caldi, colori freddi. Quindi tutto questo ha a che fare anche con la voce, ha a che fare non solo con l'aspetto del calore, che è, diciamo, il calore fisico, che comunque è veramente molto importante. Ad esempio, quando i bambini sono piccoli è importante che siano ben vestiti, perché il calore permette pian piano all'io di incorporarsi nel corpo. Sappiamo, anche per fare il pane abbiamo bisogno di una quieta un po' calda, di un contesto caldo. Nelle relazioni ci vuole questo calore interiore. E così possiamo vedere che quando questo senso viene giustamente sviluppato nell'età giusta, si metamorfosa nell'empatia, nel calore umano di andare incontro all'altro col giusto calore animico.
2: Nell'entusiasmo, vi
0: con l'entusiasmo,
2: dire.
0: Esattamente. Quindi, un po' a grandi linee abbiamo fatto questo percorso e abbiamo visto quanto sia importante educare tutti i 12 sensi. Alcuni di questi sono collegati alla volontà, altri sono collegati al sentimento, altri sono legati al pensiero. Alcuni sono più fisici, corporei, altri sono più dell'anima, altri sono facoltà spirituali. Quindi abbiamo bisogno, caro Fabio, in questi tempi abbiamo bisogno di essere umani sempre più svegli, e essere umani sempre più svegli vuol dire con sensi aperti. Mi sento di concludere, poi ti lascio se c'è qualche minuto per delle domande. Con questo esempio, una mia amica è stata in un periodo in una foresta nella tribù degli Yekwana. Lei era cantante lirica, quindi era un po' più chiara di pelle rispetto a loro, e lei si metteva a cantare. La vedevano come una dea, le portavano frutta e lei cantava. E c'erano anche i bambini. Fabio, lei era insegnante di musica, Caracas, e si è stupita di una cosa. Gli indio, i bambini nella foresta, apprendevano molto più velocemente la lingua, le canzoni, rispetto ai bambini quelli di città, perché avevano i sensi completamente aperti. Quindi quando noi abbiamo bambini svegli, quando abbiamo 12 finestre aperte, il mondo ci entra da tutte le finestre, abbiamo una percezione molto più viva della realtà. Per questo è importante curare tutti questi aspetti, ed invito gli ascoltatori anche a cercare nel web o a trovare della bibliografia che possa dare degli strumenti, soprattutto se hanno i bambini piccoli. Facciamo sempre molta attenzione al digitale, perché sono immagini virtuali, suoni virtuali. I bambini dovrebbero stare a contatto con la natura, col sole, con l'aria, con gli animali, con tutto questo aspetto sensoriale.
2: Con il vero.
0: Con il vero, sì.
3: Sì, allora in realtà c'è solo un minuto e mezzo, quindi la domanda io me la sono scritta e te la porrò per eventuali prossimi aggiornamenti e approfondimenti. Allora ringrazio Anna Maria perché è rimasta in linea.
0: Grazie Anna Maria.
2: Grazie a voi.
3: Grazie a te per il tuo bellissimo intervento. E, insomma, avete toccato un argomento molto interessante, molto affascinante, di cui poi ci sono mille diramazioni e approfondimenti, assolutamente. Quindi ringrazio Sabrina per essere venuta qui, e Luca come sempre per gestire e donarci questa pedagogia del cuore, questo angolo bellissimo. Ricordo per tutti quelli che vogliono anche riprendere fin dalla prima puntata che le registrazioni della pedagogia del cuore li trovate su Telegram all'indirizzo @LucaGastaldelloInfo. Ecco, abbiamo pochi secondi, quindi se volete ringraziare o dire qualcosa sono 20 secondi a disposizione.
0: Grazie a tutti, la prossima volta parleremo invece dei 4 temperamenti collegati al 4 elementi: fuoco, aria, acqua e terra. Grazie a tutti.
2: Benissimo. Grazie a tutti. Grazie. Seguite grazie. Perché è sempre affascinante.
3: Grazie a voi.
0: Grazie Fabio.
3: A voi. Grazie a voi.
1: Grazie.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Radio Gamma 5
6: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
13: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
14: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
15: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
13: Per info e prenotazioni
16: 3
11: 2 9
16: 0 0
11: 3
16: 8
11: 9
16: 8 8.
5: Ciao Mara.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
17: 5 per 1000!
18: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 2 88.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
17: 5 per 1000!
6: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
19: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
20: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: Allora, siamo tornati in diretta in maniera originale, quindi abbiamo il piacere di avere qui come ospiti due amici miei e soprattutto anche della radio, perché ci ascoltano sempre, Claudio Conforto e Giulia Leonardi. Allora, Claudio è musicista, diplomato in pianoforte, suona vari strumenti fin da piccolo. Giulia invece si dedica al canto, alla narrazione ed è educatrice, quindi benvenuti Giulia.
1: Grazie.
0: E Claudio.
2: Buongiorno a tutti,
1: ciao.
2: Grazie
1: a tutti.
2: Fabio.
0: Grazie a voi. E allora, assieme ad altri amici professionisti, hanno creato nel 2014 l'associazione culturale La Foresta in Testa. Questo gruppo di fondatori è composto da musicisti, artisti ed educatori e l'associazione promuove da circa 12 anni la pratica e il piacere delle attività artistiche, in particolare della musica e delle attività artistiche, e si rivolge a bambini e ragazzi senza esclusioni. Per esclusioni intendiamo fragilità economica, disabilità o disagio sociale, ma è comunque una realtà aperta anche agli adulti. Quindi vi chiedo subito, da dove nasce questo impulso di creare questa associazione?
1: Sì, allora, l'associazione è nata perché ci siamo incontrati io e Claudio tanti anni fa, ormai quasi 20, e diciamo che dalle nostre passioni, dalle nostre competenze anche, abbiamo deciso di far sì che la musica diventasse il nostro compito, la nostra missione, diciamo. Quindi sappiamo che trovare un posto non è facile in questa vita, e quindi io in particolare, dopo varie esperienze, ho deciso insieme a Claudio, noi siamo una coppia, di creare un contenitore, appunto un gruppo di persone che potesse portare avanti non solo l'insegnamento della musica, ma anche qualcosa di più, cioè di creare delle esperienze importanti per i giovani, per i ragazzi, e per poterli fare insieme, per poterli passare appunto la musica.
0: Ma in tutto questo, diciamo, quali sono le potenzialità dell'arte in generale, perché comunque non vi occupate solo di musica, ma della musica in particolare, secondo la vostra visione?
1: Sì, allora, per noi la musica, come anche altre arti, però in particolare la musica, ha una funzione sicuramente educativa, cioè crescere con la musica è diverso che crescere senza musica.
0: Sì.
1: Perché immaginatevi un mondo senza musica, cioè sarebbe veramente vuoto.
0: Triste.
2: Tristissimo.
1: Tristissimo. Allora, la musica prima di tutto insegna sia a noi stessi che anche ai bambini e ai ragazzi ad ascoltare. Quindi prima di tutto ad ascoltarci, ascoltare noi stessi e a capire appunto che posto vogliamo nel mondo piano piano. E ascoltando impariamo che non siamo da soli, ma che ci sono gli altri. E questa per noi è una cosa fondamentale. Perché? Perché quello che ci porta la società di adesso è un po' questo, no? Di pensare sempre a essere performanti, essere i primi, essere brillanti, essere di corsa, essere sempre a posto. E quindi il fatto di imparare fin da piccoli ad ascoltare, ed è per questo che poi anche Claudio vi parlerà del silenzio, dell'importanza del silenzio nel nostro approccio, è quello appunto di insegnare ad ascoltare fin da piccolissimi. E una volta che si è ascoltato e si impara ad ascoltare gli altri, si può iniziare a far sentire la propria voce.
0: Sì.
1: E quindi c'è il passaggio a chi sono io e cosa voglio esprimere, cosa voglio dire agli altri, e mi faccio sentire. E questo è un passaggio che arriva un po' alla volta, ovviamente.
0: Certo.
1: E,
0: ma quindi, scusa,
1: sì,
0: tu, cioè, come associazione, quindi questa offerta che voi musicale, questo percorso che voi proponete, immagino che si consiglia di cominciarlo prima possibile, proprio per imparare da piccoli ad ascoltare prima che, diciamo, di esprimersi. Ma quindi è suddiviso comunque in fasce di età?
1: Certo. Vuoi parlare tu dei bambini piccoli?
2: Allora, con la nostra associazione proponiamo varie attività che sono rivolte sia ai bambini piccolissimi, direi, perché lavoriamo con la fascia 0-3 nei nidi, quindi hanno ancora il pannolone e il ciuccio, diciamo, per poi passare alla fascia della scuola dell'infanzia, quindi dai 3 ai 6 anni, andando nei vari asili. Che sono asili parrocchiali soprattutto.
0: Ok, ma quindi sono loro che vi chiamano, quindi sì, non vengono in sede dell'associazione, ma andate voi dove.
2: Sì.
0: Ah, bello.
2: Sì. Diciamo che a volte nasce da un gruppo di genitori che vuole far musica. E quindi ci contattano e proponiamo il progetto che si sviluppa in una serie di lezioni, chiamiamole lezioni, incontri, incontri che possono essere 10, 15 o 20 all'anno, in cui facciamo musica una volta a settimana.
0: Bello.
2: All'infanzia. Dopodiché io insegno pianoforte e altri strumenti.
0: Sì, polistrumentista.
2: E quindi facciamo le lezioni di strumento pomeridiane che sono rivolte ai ragazzi, ma la mia fascia d'età è dai 6 ai 70, agli oltre 70 diciamo anni, per cui c'è una bella fascia di età. E poi proponiamo per esempio d'estate il Music Camp, che è un'esperienza residenziale per ragazzi. Quest'anno ne faremo 2. Faremo uno per la fascia dai 9 ai 13 anni e uno dai 13 ai 17 anni.
0: Okay.
2: In cui andremo in una struttura in mezzo alla natura e faremo musica, diciamo, tutto il giorno, quasi tutto il giorno, perché poi chiaramente faremo le passeggiate.
0: Certo, sì, sì, sì. Natura e musica.
2: Natura e musica. E l'ultima cosa che facciamo è seguire dei ragazzi. E abbiamo creato 2 band di ragazzi. E una dei ragazzi un po' più piccoli, quindi sempre sulla fascia 13 anni, e una di ragazzi di 15-17 anni.
0: Che bello.
2: Che hanno appena, tra l'altro, fatto 2 concerti.
0: Ma quindi voglio dire, a parte delle realtà di gruppo o scolastiche o pedagogiche che vi possono chiamare, comunque potete seguire anche il singolo, l'individuo che magari si affaccia a voi attraverso i genitori, ovviamente.
1: Certo.
0: Per effettuare tutto questo percorso. Okay.
2: Certo.
1: Sì, sì, sì, certo. Diciamo che l'approccio in base all'età cambia,
0: certo.
1: Però rimane sempre diciamo un pensiero di base, che la musica è bellezza, che la musica è essenziale per una crescita armonica dei ragazzini e dei bambini, e per noi portare la musica significa riuscire a, ad aiutare il bambino, ma anche l'adulto, a stare bene sostanzialmente, quindi a creare benessere. La musica crea benessere, per noi questo è l'obiettivo finale, e quindi in tutte le fasce di età cerchiamo, in base ovviamente allo sviluppo antropologico appunto del bambino o dell'adulto, di capire quella persona o quel gruppo di persone di cosa ha bisogno. E

0: che cosa dice sostanzialmente? Che il bambino piccolo ha bisogno di essere immerso in un ambiente musicale positivo, bello, rilassato e soprattutto complesso, perché l'apprendimento della musica è come l'apprendimento del linguaggio. Quindi, come anche nella scuola seneriana, l'ambiente nel primo settennio è fondamentale, sì, anche per noi è fondamentale. Quindi siamo noi, con gli educatori o con i genitori, quando ci sono, che dobbiamo creare questo ambiente bello e ricco e generoso per loro. E quindi immergendo i bambini piccoli, molto piccoli, in questo ambiente, loro piano piano assorbono la musica, assorbono il linguaggio musicale e apprendono. E non è un'animazione musicale, ma è una vera e propria didattica musicale. Allora, questo metodo è stato inventato da questo musicista che si chiama americano, che si chiama Gordon, e magari se vuoi andare un po' nel dettaglio tu, spiegando un po' le basi, e poi vi facciamo magari sentire un brano didattico che noi utilizziamo a scuola, nelle scuole.
1: Allora, sì, il metodo Gordon devo dire è abbastanza recente, perché Gordon è morto una decina di anni fa. E devo dire che è un metodo rivoluzionario, perché si concentra sul bambino piccolo, piccolissimo. E infatti lui ha cercato di studiare l'apprendimento nell'adulto, nel ragazzo, nel bambino sempre più piccolo, e ha capito che proprio i primi 3 anni sono importantissimi. Cioè, nei primi 3 anni si sviluppa quella che lui chiama l'audiation, che non è altro che il percepire musica internamente, quindi interiormente, quindi immaginare la musica, che è quello che poi mi serve per far musica ad un certo livello, a un livello profondo. Cioè, io devo chiaramente sentire interiormente quello che andrò a suonare, e non è lo strumento che lo fa, ma sono io che lo penso e vado a riprodurlo sullo strumento. E quindi Gordon ha capito che questa audiation si sviluppa nei primissimi anni, mettendo il bambino a contatto con la musica. Questa musica deve essere complessa, quindi non semplice, come tutte quelle canzoncine per bambini che a volte si sentono, certo, sempre allegre o con strumenti elettronici sotto, non sono il massimo. Invece la musica per bambini dovrebbe essere ricca, varia, complessa, non troppo lunga, breve, e deve avere anche dei silenzi, perché quei silenzi permettono al bambino di attivare proprio il pensiero musicale.
2: Ok, quei silenzi che diceva Giulia prima.
0: Esatto. E un'altra cosa interessante è come noi insegniamo a parlare ai nostri bambini in maniera molto naturale. Loro ascoltano i genitori, certo, e quando si parla non si parla per monosillabi, ma la mamma e il papà parlano con una grammatica e una sintassi, certo, più o meno corretta, insomma. Nello stesso modo anche la musica funziona così, e quindi per questo è complessa la musica, perché se noi diamo già una musica complessa, il bambino sarà già in grado di apprezzare e poi di riprodurre a sua volta una musica complessa, quindi dalla classica al jazz al blues. Noi usiamo tutti i generi musicali fin da piccolissimi. Ovviamente loro sono in assorbimento, si dice, loro ascoltano e poi in questi silenzi cominciano a rispondere con delle sillabe intonate. Quindi se noi proponiamo ad esempio un brano in una scala maggiore, loro risponderanno in maggiore, oppure sono molto molto bravi, e oppure noi usiamo anche ritmi un po' particolari, in 3 o in 7, in 5, dei ritmi dispari che si usano poco, no, nella musica per bambini, invece in quella popolare si usano molto, e quindi loro si abituano a sentire tutte queste sonorità e queste ritmiche diverse, per arrivare poi a 7-8 anni, quando possono effettivamente prendere lo strumento, che sono già pronti. Quindi è come dire: io non mando mio figlio in prima elementare a imparare a leggere se prima non sa già parlare. E invece spesso, quando si fa educazione musicale, si pensa che a 7-8 anni il bambino possa fare un solfeggio o decodificare delle note musicali scritte, quando ancora non ha tutto quello che c'è prima. Okay? Prima imparo a parlare, a capire e a parlare, e poi imparo a leggere. Lo stesso con la musica. Per quello molti bambini poi si stancano di fare il solfeggio, di fare

0: la lezione individuale, perché non hanno giocato con la musica, perché non sono stati bene con la musica, non si sono divertiti con la musica e soprattutto non hanno attivato questa funzione che è fondamentale per poi fare la musica.
1: Sì. Ma prima che ci fate ascoltare qualcosa, chiedo, ma l'ambiente familiare o scolastico in questo caso, avete notato se è più recettivo o interessato a questo tipo di percorso in un certo, che ne so, in una certa pedagogia piuttosto che un'altra, oppure se magari i genitori sono appunto già magari appassionati o esperti di musica, o anche magari genitori che non sanno nulla di musica, o ambienti scolastici della pubblica piuttosto che di qualsiasi altra pedagogia, insomma.
0: Allora, noi abbiamo notato che spesso c'è o una coordinatrice o un insegnante musicista che attiva questi tipi di percorsi, okay. Quindi ha una sensibilità rispetto, certo, alla musica e capisce anche l'importanza, perché la musica è un po' la cenerentola della scuola in Italia, purtroppo. Quindi noi sappiamo che bisogna arrivare alle scuole medie per avere un insegnante di musica, quindi tutto il percorso scolastico nella scuola pubblica non ha una figura di riferimento preparata, certo. E invece al nido e alla matta e alla scuola dell'infanzia, per fortuna ancora i genitori possono diciamo essere un po' più partecipi e quindi se ci sono dei genitori sensibili o un insegnante sensibile può proporre di fare un percorso di questo tipo,
1: okay. Ecco, è fondamentale, cioè, sì, al di là di tutto, sì, non è solo per superare, diciamo, l'ora di solfeggio alle medie,
0: sì. No, non è solo per quello, perché certo, anche a livello relazionale, ma anche a livello, immagino, di come sta il bambino nel gruppo, cambia tantissimo dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno. Noi vediamo bambini timidi che si aprono e cominciano a cantare, che e meraviglia, a muoversi nello spazio, e bambini molto agitati che si calmano.
1: Meraviglia.
0: Quindi ha veramente una magia la musica nei bambini e anche nei ragazzi, che è incredibile secondo noi a livello pedagogico.
2: Sì, è molto amata la... l'ora, il di momento musica, di musica che facciamo, infatti i bambini sono lì che ci aspettano,
1: sì, ma se guardo,
2: cominciano,
1: cioè, così,
2: a fare il coro, musica, musica.
1: se torno un po' indietro con gli anni, cioè, la materia che noi dovevamo di più alle medie era appunto musica, perché c'era questo flauto,
2: flautino, esatto, insopportabile,
1: che noi stonavamo ovviamente, perché adesso, insomma, facendomi pensare e riflettere, nessuno ci aveva insegnato ad ascoltare, ascoltare la musica in un certo modo, e quindi arrivare che nel momento in cui devo esprimerla la conosco la lingua, perché sennò è come dire vado in Giappone e inizio a far versi con la bocca e basta, o mi,
0: certo,
1: trovo disorientato, insomma, ecco.
0: Un'altra cosa fondamentale è il movimento. Noi sappiamo che il ritmo si apprende attraverso il movimento, quindi se noi stiamo fermi non possiamo imparare il ritmo, ok? Quindi far muovere non solo il bambino piccolo ma anche quello che prende lo strumento per la prima volta è fondamentale, perché sennò non può apprendere il ritmo e sarà sempre fuori tempo se ha difficoltà con il ritmo. E quindi la prima cosa che facciamo è il movimento spontaneo, quindi le danze spontanee, poi man mano che crescono quelle più strutturate, e in questo le danze circolari e le danze popolari ci aiutano moltissimo. Ecco.
2: Se non ci sta mai fermi a lezione,
1: no,
2: diciamo.
1: Noi siamo, allora, voi non potete vedere, ma qua è pieno di strumenti, la regia sembra un'orchestra, quindi adesso ascoltiamo anche qualcosa che ci hanno preparato.
0: Sì. Facciamo un brano didattico, quindi che facciamo di solito al nido e all'infanzia.
2: Andiamo a cantare uno strumento, Fabio.
1: Non so se ti... a tuo rischio e pericolo.
3: Vai, vado, te lo passo.
1: Sul serio? Okay.
3: Sì,
1: ah, tutti e due?
3: Sì, sì.
1: Basta che muovo così? Ok, io cerco
2: a
1: di
2: tempo.
1: Andare...
2: A tempo.
1: Ok, prepariamo.
0: Allora, un gioco didattico sulla pausa e sul battito nella pausa, quindi per i bambini un po' più grandi. Claudio suonerà la fisarmonica, quindi la prendiamo.
1: Ok. Bellissimo.

0: incredibile, sono stupefatto di me stesso.
1: Bravo Fabio.
0: Di solito sono aritmico, a impedito su tutto quello che riguarda la musica, quindi bellissimo comunque, molto, cioè già si innescano delle energie, cioè si percepiscono proprio nel momento in cui già lo fate, pazzesca questa cosa qua. Che
2: sì, perché poi noi portiamo tutti questi strumenti, e portiamo la fisarmonica, portiamo la chitarra, e portiamo le percussioni, che sono secondo me gli strumenti ideali per iniziare. Infatti sono i primi strumenti che noi diamo ai bambini, sono delle percussioni. Allora, gli ovetti, quelli che ti ho dato a te, che sono questi, sono il primissimo strumento, insieme alle clavi, che sono quei legni che si tengono in mano e si battono. Quindi proprio il movimento ancestrale dell'uomo è quello proprio di battere, no? Ed è lì che è nato tutto, e per poi passare a strumenti chiaramente più elaborati, tipo questo, che è una specie di grande maracas di manico con attaccate, una volta ci saranno state conchiglie o ossa, questo è fatto di legno. E poi ci sono strumenti a scuotimento,
0: che meraviglia,
2: tipo questo guiro, in cui anche i bambini piccoli chiaramente riescono a suonare.
0: Certo.
2: E oggi abbiamo portato un po' di maracas varie, questa è brasiliana, si sente che è fatta di cose naturali, di erba intrecciata, di una piccola noce di cocco. E poi ci sono queste maracas.
0: Ma quindi voglio dire, gli strumenti, quelli classici, tipo la chitarra o altri strumenti che normalmente sono quelli che più vengono proposti nell'ambito scolastico classico, quelli voi li affrontate o preferite questi perché riportano più al ritmo e a un tipo di energia diversa?
2: Allora, chiaramente se stiamo lavorando con i bambini piccoli,
0: gli
2: diamo le percussioni.
0: Ok.
2: Chiaramente se comincio a lavorare con un bambino di 7 anni, prima capisco se il suo corpo, diciamo, si muove bene.
0: Ok.
2: Cioè se si muove a ritmo attraverso le percussioni. Per poi chiaramente passare agli strumenti più complessi, quindi il pianoforte. Io insegno principalmente il pianoforte. Oppure la fisarmonica, e in ogni caso lavoro sempre a tutte le età con la voce. La voce per me è fondamentale per l'apprendimento della musica e per la musicalità.
1: Quindi lavorando con la voce non solo io mi esprimo, quindi dico ci sono anch'io e questa è la mia voce, posso dire la mia. E quindi devo prendere coraggio, è un atto di volontà.
0: Certo.
1: Non è facile il passaggio dal corpo alla voce. Infatti anche nel bambino piccolo arriva dopo il fatto di parlare. Il bambino piccolo non canta ancora, bisogna aspettare i 4, 5, 6 anni. Il bambino piccolissimo non canta.
0: Certo.
1: Ma la voce è anche una cosa molto intima, no? Quindi bisogna andarci proprio piano piano. Ed è anche un modo però di poter condividere fin da subito la musica con gli altri. Però la voce deve essere precisa, deve essere una voce intonata, e non è tanto la professionalità ma è il fatto di cantare, quindi cantare a casa, cantare negli ambienti quotidiani, cantare a scuola. Noi diciamo sempre agli insegnanti di cantare il più possibile ai bambini, perché è così che si impara la musica, sentendo il canto di qualcun altro. Ed è da sempre si è passata così la musica.
0: Certo.
1: E l'intonazione si impara con il canto.
0: Però vedi, come hai detto tu, cioè, la conoscenza di voi che siete esperti in un certo tipo di percorso così fa in modo che tutto venga potenziato, quindi attraverso la musica c'è proprio lo sviluppo anche completo da un punto di vista spirituale, fisico e quant'altro, sociale, del bambino, del ragazzo. E a volte invece magari in qualsiasi famiglia, anche involontariamente, ci sono dei tentativi magari anche di sforzare quando non è il momento giusto, piuttosto che di penalizzare magari dei tentativi di fare le cose senza appunto sapere le conseguenze, insomma. insomma, ecco, di questi errori. Vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati per voi. Allora, Stefano di Vicenza: ciao, purtroppo come ha detto l'ospite si deve arrivare alle medie per fare qualche ora di musica, e grazie a certi stili che invece di cantare praticamente parlano tipo rap e similari, i giovani ci stanno ancora più lontani della musica vera, quello che un po' dicevamo prima, insomma, di avere, con tutto il rispetto ovviamente per tutti i generi, grazie, che esistono, però serve anche un po' di
2: sì, più che altro usano anche l'autotune, che è un sì, aiuto, appunto, per cui
0: sì, a parte l'immagine stessa che emanano, vabbè. Ciao Fabio, Giulia e Claudio, i music camp di Giulia e Claudio con i loro collaboratori sono sempre fantastici, se si partecipa una volta poi non si riesce più a farne a meno, anche l'esperienza della band è bellissima, grazie di cuore per il grande impegno, Leo e Mara.
2: Leo e Mara li conosciamo.
0: Ma, allora parliamo un po' di questi music camp, così entriamo un po' più nello specifico, sì, appunto nel particolare, se sono rivolti solo anche a chi ha fatto il percorso con voi, o se può anche solo per vedere un po' l'ambiente può venire anche qualcuno che ci sta ascoltando e si informa,
1: certo,
0: come funzionano.
1: Allora, il Music Camp è, questa è la sesta edizione del nostro Music Camp, è un'esperienza residenziale appunto rivolta ai bambini e ai ragazzi, e noi l'abbiamo fatta partire durante il lockdown, quindi siamo stati proprio in controcorrente perché tutti chiudevano, quindi non c'era più lo sport per i ragazzi, bisognava stare appunto chiusi, e quindi noi abbiamo detto: sai che c'è? Facciamo questa cosa, così almeno
2: facciamo assembramento musicale,
1: li teniamo, insomma gli regaliamo almeno un attimo di respiro e di socialità. E allora funziona così: possono venire nel campo dei piccoli, e quindi quello dai 9 ai 13 anni, che sarà tra pochissimo, tra un mese circa, e ci sono ancora dei posti disponibili, e mentre quello dei grandi purtroppo è già full, è già pieno.
0: Beh, buon per voi.
1: Sì, è un'esperienza molto intensa e è una vacanza prima di tutto, quindi non si fa solo musica. Claudio dice facciamo sempre musica, però in realtà ci sono anche dei momenti di non musica, per noi le pause, come ci sono le pause in musica, c'è la pausa anche, certo, durante il music camp, quindi ci sono dei momenti in autogestione, di gioco libero, e addirittura i grandi fanno delle attività autogestite che propongono ai più piccoli.
0: Che bello.
1: Quindi da un paio d'anni i più grandi, quindi sto parlando della fascia dai 14, propongono dei loro laboratori, e c'è stato il laboratorio ad esempio di parkour, il laboratorio di fumetti, il laboratorio un laboratorio manuale,
2: e le danze greche,
1: le danze popolari, le danze popolari, sì, sì, sì. Quindi ecco che poi ovviamente è sempre così, no? I ragazzi vedono e poi imparano e fanno loro, e quindi diciamo che la giornata si suddivide in alcuni momenti importanti, che sono, allora, prima di tutto i ragazzi si devono prendere cura degli spazi in cui sono, per noi questa è una cosa molto importante, perché sennò si arriva al caos totale, perché sono una trentina, quindi le corvée quotidiane, apparecchiare, sparecchiare, aiutare, rifarsi il letto, tenere in ordine la stanza, per noi sono piuttosto importanti, e questo per dare anche un ritmo, no, alla giornata. C'è il momento iniziale della sveglia con una colazione a buffet. Ecco, una cosa importantissima è che la nostra cuoca Maria è bravissima, usa solo ingredienti biologici. Noi andiamo al Tamiso a prendere fare la nostra spesa, e quest'anno avremo anche un altro fornitore, però comunque lei è molto creativa nella cucina, riusa le cose che avanzano, quindi non c'è spreco, i ragazzi sono appunto in un ambiente in cui vedono che il cibo non va sprecato ed è buono,
0: certo.
1: E quindi ci sono anche dei laboratori di cucina che tiene la Maria, di solito fa quello delle orecchiette o delle torte, e quindi mettono le mani in pasta anche lì.
0: Beh, ci credo che si esauriscano i posti,
1: sì,
0: insomma.
1: È molto veloce l'esaurimento. Quindi abbiamo il momento della mattina, che è quello del canto, quindi si canta tutti insieme, perché noi abbiamo un repertorio di coro e un repertorio strumentale. Dopo aver fatto l'ora di canto, e c'è una pausa, dopodiché ci si divide in gruppi, e in base allo strumento che uno suona o che vorrebbe suonare. Questa è una cosa importante. Allora, al camp, in particolare in quello dei piccoli, possono venire tutti i bambini, anche quelli che non suonano.
0: Ecco,
1: perfetto. Perché per noi è il momento giusto per sperimentare tanti strumenti. Allora, io suono la chitarra o mi piace la chitarra, però posso provare anche la batteria.
0: Certo.
1: O posso provare anche un fiato. Quindi non è detto che io arrivo lì e ho magari un'idea di uno strumento, poi magari mi innamoro di un altro strumento. Certo. Perché lì ci sono i maestri che possono appunto approcciarti a quello strumento.
0: Che meraviglia.
1: E dopodiché c'è il pranzo, e dopo il pranzo c'è il tempo libero, il gioco libero. E, dopodiché ci sono dei laboratori creativi, noi lavoriamo anche con le mani, quindi abbiamo spesso usato la pittura, e per quelli più grandi invece c'è proprio l'autogestione, loro stanno tra di loro ovviamente a quell'età.
0: Certo.
1: Lì, e poi facciamo delle gite, delle uscite, poi si ritorna e si mettono insieme le cose, quindi i gruppi si riuniscono e si lavora su un repertorio di brani, il repertorio di brani strumentali, quindi ognuno ha il suo ruolo e per noi questo è fondamentale. Allora, l'orchestra è democratica, nel senso che ognuno ha il suo posto e quindi ognuno trova il suo posto.
0: Bene.
1: Magari ha un ruolo un po' più piccolino perché è ancora all'inizio, però comunque intanto partecipa, quindi tutti
0: sì.
1: partecipano.
2: Chiaramente non riusciamo a far suonare tutti a 30 in contemporanea.
0: No, ma già io questa inclusione l'ho provata prima con i duetti, quindi...
2: Quindi facciamo degli arrangiamenti ad hoc e cerchiamo di smistare i ragazzi in vari gruppi, diciamo.
0: Ma dove si svolge quest'anno?
1: Allora, il Camp dei Piccoli si svolge dal 14 al 20 di giugno a Luserna, quindi in Trentino. E, ecco,
0: e come fanno per contattarvi? O...
1: Allora, per contattarci possiamo lasciare l'email e il numero di telefono, che è il mio personale. Allora, il numero di telefono è il 348 91 37 475 e l'email è Giulia Leonardi 33, scritto in numero 33, @gmail.com.
0: E questi due riferimenti vanno bene anche per il post estate, per approcciarsi.
1: Certo.
0: All'associazione,
1: sì,
0: avere informazioni.
1: Certo.
0: Possono venire magari a vedere.
1: Sì, sì. Certo, anche per le scuole, per gli asili o per le lezioni di strumento, per qualsiasi cosa, per le band, per qualsiasi cosa insomma riguardi la musica.
0: Perfetto.
1: E poi il momento più amato dai ragazzi è il fuoco serale, perché la sera facciamo sempre fuoco. Per noi questo contatto con gli elementi è fondamentale. Finalmente per una settimana possiamo uscire da Padova e purtroppo dall'inquinamento padovano per stare in mezzo alla natura incontaminata. Noi scegliamo sempre posti in mezzo alla natura, immersi nella natura, e per noi questo connubio, per quello ci chiamiamo la foresta in testa anche, è fondamentale. La bellezza della natura e la bellezza della musica che si incontrano. Fare musica in natura è diverso che farlo in un appartamento e soprattutto fare musica insieme.
2: Sì,
0: certo.
2: È quella la cosa bella, che si fa musica insieme. E un'altra cosa importante secondo me è che i ragazzi stanno senza il telefono per una settimana, che per i grandi non è poco.
0: Sì, e poi anche una cosa detta prima, ma secondo me ha un potenziale enorme, è quello che la musica comunque abbatte i muri ed è inclusiva.
2: Assolutamente.
0: Quindi di qualsiasi cosa stiamo parlando come difficoltà, cioè magari stare tutti insieme in mezzo alla natura in una situazione di gioia e di felicità con vibrazioni alte, cioè nel senso,
1: sì, aiuta
0: bello.
1: Tantissimo. Poi questa unione con gli elementi, con il fuoco, col torrente che c'è, l'acqua, appunto la musica, quindi tutta la parte dell'ascolto, crea una bella atmosfera, quindi e poi soprattutto per chi ha la prima esperienza, come può essere per i piccolini, comunque si mettono in gioco tutte le autonomie, quindi le prime autonomie, quindi sono da solo, però so che sono con persone di cui mi posso fidare, so che posso chiamare a casa quando ne ho bisogno, quindi non
0: certo.
1: siamo in un campo blindato.
0: Certo,
1: esatto, non di sopravvivenza. Ci sono dei bisogni emotivi anche, no? E quindi io mi sperimento per la prima volta spesso da solo, senza i miei genitori, e quindi è tanta roba perché ci sono tante cose in gioco, no? E la musica ci fa un po' da sottofondo e ci aiuta a crescere.
2: Sì.
1: A crescere insieme.
0: Beh, voi avete anche un sito o una pagina Facebook, social, dove
1: sì.
0: così possono seguirvi anche.
2: Sì, possono cercare La Foresta in Testa su Facebook.
0: Ok.
2: Tra l'altro ho scoperto che non siamo gli unici a avere questo nome, però siamo noi quelli che facciamo musica.
0: Beh, comunque se cercate sui social, perché credo sì che ci sia un'associazione di Roma.
2: Di Roma, sì.
1: Esatto, sì.
0: Perché avevo guardato anch'io, e, però basta che comunque quando cercate vedete dei riferimenti a Giulia o Claudio, sì, sì. E allora capite subito che è quella giusta. Comunque io poi quando manderò in replica l'intervista sotto metterò comunque i vostri dati in maniera tale che vi possano comunque contattare, perché secondo me sono cose, okay, importanti. Io mi sono segnato anche di ripetere, ma comunque avremo anche modo che di rivedervi e di risentirvi qui, perché sono percorsi importantissimi per la, come hai detto tu Giulia, per il benessere dei ragazzi, per il loro sviluppo, e perché comunque la musica ci serve, insomma, ecco.
1: Sì, proviamo a immaginarci un mondo senza musica, veramente. E, ecco, adesso vi facciamo sentire un brano.
0: Volentieri.
1: E non credo riusciremo a farli tutti, quindi io passerei già a Gen Gen.
2: Ok, vuoi fare Gen Gen?
1: E così poi parliamo anche un po'. Facciamo Gen Gen.
2: Ok.
1: Beh. E, per poi parlarvi un pochino dei generi musicali che noi facciamo, sì, e della varietà appunto di generi, perché per noi un altro valore importante, oltre a quello della relazione, no, che porta la musica, è quello della diversità. Cioè siamo tutti diversi, ma valiamo lo stesso tutti, allo stesso modo, anche se siamo diversi. E questa diversità che porta la musica a livello culturale aiuta tanto,
0: sì,
1: aiuta molto. E, quindi vi facciamo sentire questa canzone, sì, che è africana.
0: Bello.
1: E cosa facciamo fare a Fabio?
2: No, ci dà un
0: guido. Aiuto. Qua si complica la situazione.
2: Alla bacchetta è quella. Sì.
0: Questa?
2: Sì, sì.
0: Ok.
2: Ok, puoi mettere il dito dove ci sono quei buchi lì.
0: Ah,
2: sì.
0: Ok.
2: Ok, te lo metti comodo. Io lo tengo col pollice, così.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Ok.
0: Sì.
2: Okay. Quella la tieni bella stretta.
1: Ci saranno due battiti, quindi su e giù.
0: Okay.
2: Sì, ma poi può tenere anche il ritmo.
1: Certo.
0: Ok.
1: Vado io?
2: Vai Giulia.

0: non ho parole, bellissimo, bellissimo.
1: Bravo Fabio.
0: Incredibile, oggi sono proprio stupito di me stesso. Ecco, bellissimo. E queste comunque sono musiche che voi proponete, a parte che sono proprio coinvolgenti.
2: Sì, queste sono musiche popolari, quindi sono musiche che provengono da musiche dal mondo, anche si possono chiamare, musiche che arrivano da varie parti del mondo, dall'Africa, dal Sud America, e in questo modo facciamo sentire la diversità, no? Di timbri, di strumenti che si utilizzano, di tempi, di come si usa la voce in maniera diversa, e spesso ci accompagna anche una persona di quel posto. Ad esempio c'è stata Sofia, questa cantante che arrivava dal sud Italia, quindi era pugliese, e che ci ha fatto tutti i canti pugliesi o siciliani. Poi l'anno scorso invece abbiamo fatto più questi brani un po' più ritmici, quindi sudamericani.
1: Abbiamo fatto dei brani sudamericani l'anno scorso.
2: Cubani.
1: Sì.
2: E quest'anno sorpresa, possiamo dirlo.
0: Sorpresa. Ah, okay.
2: È una sorpresa.
0: Ma ecco. Poi voglio dire, c'è un durante invece, escludendo un attimo il Music Camp, quindi parliamo del percorso fatto durante l'anno, esatto.
2: Sì.
0: L'approfondimento di un genere piuttosto che di un altro avviene sulla base dell'individuo, o c'è un programma comunque prestabilito che voi offrite?
2: Allora, dipende dal percorso. Allora, di solito a scuola noi tendiamo col bambino piccolo di far sentire vari generi musicali per abituarli a tante sonorità diverse.
0: Certo.
2: Quando arrivano invece a prendere in mano lo strumento a 8 anni circa, allora lì ci si focalizza intanto su una base, cioè devono essere ritmici e usare la voce. Okay? Dopodiché si danno degli ascolti e si lavora quello che il maestro ritiene sia importante per quel bambino, per quel ragazzo.
0: Okay,
2: quindi sceglie in base anche al temperamento di quel bambino. Se un bambino troppo fuori, troppo agitato, di sicuro non gli dà percussioni. Ecco,
1: in
2: per calmarlo.
1: Da un anno faccio anche questa cosa, cioè faccio delle registrazioni in cui faccio cantare i miei allievi, e devo dire che questa cosa piace molto.
2: Si riascoltano poi
0: scopo che loro si riascoltino.
1: Sì, perché riascoltandosi chiaramente poi uno capisce dove migliorare, scopre la propria voce, ci lavora, e quindi e poi si ritrova anche una registrazione da
0: Sì, c'è una traccia fatta, anche da dove uno è partito, fin dove magari anche i miglioramenti o le
1: sì.
0: Vi leggo un messaggio. Allora, buongiorno, chiedo se posso sapere del costo per una settimana, grazie Nillo, ma credo allora io ti rimando esatto al numero di telefono direttamente di Giulia, così puoi chiedere informazioni direttamente, che è il 348 91 37 475, oppure puoi scrivere anche una mail a giulialeonardi33@gmail.com o seguire in Facebook la pagina La Foresta in Testa. Poi Marianna ci dice invece, ciao meraviglie, parlo per esperienza, bambini e ragazzi stanno talmente bene in questo tipo di percorsi di vita che spesso si dimenticano di avere dei genitori. Grazie per quello che fate e che trasmettete agli adulti di domani. Un abbraccio Mary, grazie. E rispondo
2: grazie.
0: Solo un secondo anche a
2: grazie mille.
0: Francesco, che aveva scritto l'ora di prima. Non trovo su Telegram Luca. Allora, non è Luca Castaldello con la C, ma è Luca Gastaldello Info. Lo trovi su Instagram e lui mette tutte le repliche. Poi Fabio scrive: ciao, un piccolo spazio per chi ascolta e ringrazio tutti i relatori tramite SMS, poiché questo è fare informazione. Grazie a te Fabio, e bel nome. Ecco. Allora, abbiamo pochi minuti e poi ripeto, non preoccupatevi perché ci risentiremo, è molto bello. Ormai adesso ho preso il ritmo e vorrei provare altri strumenti nelle varie prossime occasioni.
1: La prossima volta porto qualcos'altro.
0: Sì, esatto, alziamo l'asticella. No, allora, quindi giusto per dare una conclusione a questa bellissima intervista, l'associazione si chiama appunto La Foresta in Testa, la sede comunque è a Padova,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, a Padova in Arcella.
0: in Arcella, ok, però allora potete comunque contattarli sia se siete delle realtà scolastiche, nido o comunque pedagogiche, e quindi potete mettervi d'accordo con Giulia e Claudio che vengano loro magari nel vostro ambiente, piuttosto che ci sono anche percorsi individuali se siete dei gruppi, sì, o delle famiglie, insomma avete un po' capito l'importanza, ecco, della musica e di questo tipo di approccio, insomma, ecco.
2: Ci sono anche le band dei ragazzi che sono, esatto, poi diciamo di solito dopo il music camp i ragazzi vogliono continuare a suonare insieme e quindi si creano questi gruppi e noi li accompagniamo nella musica di insieme.
0: Bellissimo. Allora io intanto vi ringrazio,
2: grazie
0: per
2: a te,
0: essere
2: Fabio,
0: stati
2: grazie
0: qui.
2: Mille.
0: Mando un attimo uno stacchetto,
1: grazie,
0: musicale.
1: Fabio.
0: Va bene, grazie a voi,
2: ciao,
0: grazie
2: ciao
0: a tutti i radioascoltatori.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, alla prossima.

0: Fatti conoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: I popoli in dolci da condividere. Gatti.
11: Aspettiamo tanti dolci.
1: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2
15: 9
16: 0
17: 0
18: 3
19: 8
20: 9
21: 8
22: 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
23: 5 per 1000!
24: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costi a sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
23: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
1: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
25: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
26: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001. O visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
13: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
14: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
13: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
14: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
13: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
14: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
13: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
14: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
15: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

0: e sfumiamo la sigla.
1: E buongiorno, e Giordano.
0: Buone vibrazioni
1: a tutti. Ciao ragazzi, ciao ragazze.
0: Da Giordano di Giordano di Martina e Giordano.
1: E da Martina di Giordano e Martina.
0: Okay, perfetto.
1: Ormai siamo riconosciuti così nel cosmo, sì, Giordano caro. Allora sorridiamo perché già dalla trasmissione di Fabio, insomma, un po' di musica e di ritmo lo abbiamo sentito, quindi abbiamo anche danzato in auto arrivando.
0: Bene, meno male.
1: Esistono i musicisti e quindi siamo felici di proseguire su questa scia, vero Giordano caro?
0: Sì, sì, sì. Ma tu sai che io ho fatto un insegnante che per tanto tempo di
1: certo.
0: musica, e vedere i bambini come reagiscono alla musica quando è fatta bene, quando l'insegnamento è fatto bene,
1: rincuora, vero?
0: Cioè lì dici c'è ancora speranza. Con la musica puoi dire c'è ancora una speranza, però deve essere fatta da subito e in un modo consono.
1: Esatto, non alle scuole medie, ci dicevamo in auto Giordano Dio guidando, non alle scuole medie con il pifferetto magico, Giordano,
0: sì.
1: Ma molto molto
0: prima.
1: Ti fa
0: passare la voglia, anche se uno è portato, ti fa proprio passare la voglia di fare musica.
1: Sai che al mio asilo di 3 anni, Giordano, te lo raccontavo ieri mentre passeggiavamo lungo il nostro Adige a proposito di natura, che a 4 anni circa io ho iniziato a suonare dalle suore. E quindi ho fatto un saggio e mamma e papà si sono emozionati tantissimo perché insomma vedere sta piccoletta con in mano il flauto e strimpellare Fra Martino Campanaro non è cosa da tutti i giorni.
0: Ho visto mio babbo piangere di gioia quando ho fatto i primi concerti. Io ricordo mio papà, adesso vi un aneddoto, dai,
1: un aneddoto. Intanto saluto Tommaso,
0: salutiamo il papà Tommaso, 92 anni, ben portati.
1: Auguri Tommaso.
0: viva Tommaso. E che succede? Succede che io mi diplomo, sono anche un bravo flautista, quindi la mia prof mi porta con sé alla Filarmonica di Treviso e faccio il secondo flauto.
1: Wow.
0: Alla Filarmonica, lei era il primo
1: flauto.
0: Te la
1: tiravi flauto. Un pochetto?
0: Me la tiravo un po'.
1: Con un mezzo frac da pinguino?
0: Smocchettino. Cioè, 18 anni, anche ero un bel ragazzo.
1: Ma a dire la verità, veramente 18, ne avevi 17 qualcosa?
0: Sì. No, qua
1: non diciamolo. Non saresti potuto entrare in orchestra.
0: però ricordo che il primo brano, la prima opera che ho suonato era l'Iris di Mascagni.
1: Oh.
0: Io avevo una sorellina che è traslocata
1: dopo sei mesi.
0: E si chiamava Iris.
1: E aveva lasciato un vuoto
0: e aveva
1: tremendo
0: lasciato un vuoto
1: nei genitori.
0: Mio babbo e nella mia mamma,
1: certo.
0: No? Per cui la coincidenza, no? Che non sono, che tu lo sai che sono magi incidenze, ha voluto che la mia prima opera, col mio papà che piangeva lacrime di gioia, vedere suo figlio che entrava in questa orchestra importante a quell'età e che suona l'Iris, che è il nome della sua
1: Giordano
0: bambina.
1: Questa non è sincronicità, questa è vera e propria magia, perché nulla, come dici tu, capita a caso e tutto accade per una ragione. Ramificazione perfetta.
0: Sono passati tanti anni,
1: però è sempre bello ricordarlo.
0: Ma con qualche
1: fammi
0: anno
1: vedere? Sì,
0: vedere.
1: Assolutamente
0: bene,
1: sì,
0: dai.
1: Ve lo garantisco. Siamo in direttissima, SMS al 334-7102-672 per inviare i nostri auguri a noi.
0: Ma uno è già arrivato,
1: Giordano. Ah, è Luca
0: arrivato.
1: Zero. Ciao Martina e Giordano, sono sicuro di arrivare prima di Luca 1 e infatti oggi sono Luca 0. Buongiorno a tutti. No, scherzo,
0: no,
1: Luca.
0: Volevo
1: farti
0: fuori concorso, è ospite
1: è vero.
0: Ormai. Quindi ciao Martina e Giordano, bentornati in radio. Buone vibrazioni quasi estive dopo un weekend quasi autunnale.
1: Vero, vero.
0: E un saluto a tutti gli ascoltatori della radio da Luca 1 e gli altri Luca che verranno
1: dopo di me. Naturalmente. Ha aggiunto anche la parola. Da scorpioncino, da scorpioncino Luca. Anche oggi hai il primato. Guarda, non avevo dubbi, un po' ti aspettavo, visto che eri già con il dito attivo sulla tastiera del cellulare e sei arrivato proprio durante Mitakuyo Yasin, la sigla che apre il nostro programma, che sarà insieme a voi fino alle 17, Frequenze che curano.
0: Sì.
1: Ci curiamo anche oggi, Giordano.
0: Certo, noi siamo in cura perenne, siamo musicisti.
1: Bene, bene.
0: Però abbiamo un altro messaggino che era arrivato per Fabio praticamente, però non era indirizzato a lui, perché dice: ciao, mi sono sintonizzato in extremis pensando di trovare ancora Marcello Pamio, ma ho trovato un altro conduttore che è Fabio Turin, aggiungo io. Non fa più lui il programma del martedì, lo fa un altro giorno o non è più con voi? Appena potete fatemi sapere, grazie Paolo.
1: Allora, ti facciamo Paolo, sapere subito,
0: sì,
1: subito. Paolo.
0: E Marcello si è preso un periodo sabbatico perché ha un bel po' di cose sue da
1: non
0: sistemare.
1: Non è che in aspettativa,
0: chi lo sa.
1: Può essere, può essere.
0: È incinto.
1: È incinto.
0: Aspettativa. No, no, Marcello ha un sacco di robette da fare e quindi si è preso questo periodo. Non è detto che non torni.
1: Esatto, però Paolo lo puoi trovare con tutte le sue informazioni, anzi disinformazioni opportune, sul canale Telegram Disinformazione, se non ci sei già, ma credo che tu sia già inserito.
0: O il suo
1: per
0: sito
1: bene.
0: disinformazione.it.
1: Esattamente.
0: Tutto quello che ti
1: quindi
0: serve.
1: Marcello non è sparito, solo che in questo momento non è qui. Al suo posto c'è Fabio Turrin che racconta un sacco di cose.
0: Sì, sì, sì. Non l'ha sostituito, fa una trasmissione sua personale, quindi avanti tutta, no?
1: Avanti tutta. E come andiamo avanti anche noi, Giordano? Quindi io vorrei che oggi mi accompagnassi perché avrei voglia di leggerti qualche riga, però partiamo con una piccola dimensione musicale sulla scia del suono.

Avresti voglia di piangere, ma ti ritrovi a denti serrati mentre guidi, a fissare il vuoto dei panorami, convinta che nessuno possa capire il peso che porti nel petto. Avresti voglia di piangere, sì, ma ti imponi di essere forte, di sorridere al mondo e di fare da muro portante per gli amici, anche quando le tue fondamenta tremano. Avresti voglia di piangere, ma cerchi di distrarti, di riempire il tempo, il silenzio, l'agenda e lo stomaco, perché non puoi crollare, proprio tu, no. Tu non puoi, non è possibile. Tu devi essere forte, vero? Nelle stanze in cui lavoro incontro ogni giorno storie diverse, ma che si somigliano tutte in un dettaglio, il bisogno umano di piangere. Piangere di getto, liberamente, senza remore, piangere di gioia, di noia, di stanchezza e poi ancora di delusione, di rabbia e perfino di paura. Lacrime amare, lacrime disperate, lacrime furtive, inattese, folli, lacrime benedette, perché siamo tutti fatti della stessa delicata argilla. Allora ti dico, quando hai voglia di piangere, fallo. Piangi, piangi, ti prego, piangi. Non sarà debolezza, sarà coraggio e rispetto verso te stessa. Non sarà una resa, sarà medicina. Non sarai una persona fragile, ma un'anima che finalmente respira. E non sarà tempo inutile, ma spazio per qualcosa di nuovo. E se in questo momento senti quel peso sul petto, spegni il rumore della mente, spegni il rumore del mondo. Concediti il permesso di cedere, di piangere, di gridare, di svuotarti, perché per tornare a fiorire, credimi, a volte serve solo una benedetta necessaria

0: ipnotico, Giordano? L'hanno ascoltata altre persone o è ancora non presente nei tuoi CD questa? No, dai, spoiler a qualcosa.
1: No, questa è solamente...
0: un inedito?
1: È solamente l'inedito per chi è abbonato al canale YouTube.
0: Ma dove ti possiamo trovare?
1: Non si può fare pubblicità.
0: No, ma nei canali YouTube c'è un sacco di cosa, di roba gratuita.
1: Sì,
0: eh?
1: È tutto gratis, infatti. Sì, questo posso dirlo, è gratis. Però questa no, questa no, dovete questa pagarla carissima.
0: È carissima.
1: 99 centesimi costa ed è molto.
0: Al mese? Ah beh, al mese, insomma, al neanche mese, un caffè, ormai il caffè è andato alle stelle.
1: €1,30 un caffè.
0: Addirittura,
1: adesso.
0: Sai sì, quanto ho pagato una tisana ieri? 4 euro. Cosa c'era dentro? Una tisana d'oro?
1: Tanta acqua.
0: Mamma mia, tanta acqua, esatto, costosissima. Acqua. Vabbè, bene prezioso, ma insomma ancora non costoso come insomma una giustificazione di una tisana. Ah, ben 4 euro, ragazzi. Vabbè, allora Giordano.
1: Salutiamo Fabio Fabrello.
0: Ciao caro
1: ragazzi.
0: Fabio.
1: Ben sentiti, buone vibrazioni vicentine.
0: Che bello,
1: ciao,
0: grazie
1: ciao,
0: Fabio.
1: Bello, ciao,
0: buon
1: ciao.
0: Viaggio e buon sole. Chissà che tu oggi possa goderti, appunto, anche se all'interno di una struttura su. Quante ruote, Giordano? Saranno 16
1: dipende,
0: ruote?
1: Dipende.
0: Facci sapere, Fabio, quante ruote.
1: Non lo so.
0: Facci sapere.
1: Ci sarà almeno 6 ruote.
0: Può essere. Però anche se sei insomma su questa struttura ambulante viaggiante, che tu possa godere di qualche raggio di sole che filtra dal finestrino.
1: Evviva.
0: E il sole è così importante, Giordano, anche per la nostra bellezza. Quindi apro le danze al tema di oggi. Un tema molto sentito, perché a chi non piace la bellezza?
1: C'è un tema che mi riguarda da vicino.
0: Immagino che ti riguardi, infatti ti stai tutto lustrando le unghie. Parliamo di
1: impettito,
0: esatto, con il petto all'infuori, e parliamo di qualcosa che vediamo allo specchio ogni mattina, chi più chi meno, diciamo.
1: Sta brutta faccia.
0: Però vorrei fare poi di mattino, insomma, te lo auguro.
1: Io sono bello anche al mattino.
0: È vero. Infatti ti vedo dopo i primi 10 minuti in cui ti disisciupi la faccia piegata da alle onde del cuscino. Però parliamo di una bellezza di tipo diverso, ovvero non tanto quella che è riflessa nello specchio, ma da una prospettiva che forse non contempliamo, non consideriamo quasi mai. Parliamo di bellezza non quella dei filtri delle app o di Instagram o delle copertine patinate delle modelle dei modelli, ma parliamo del legame profondo che la bellezza ha con la salute e con il benessere. È un filtro quasi magico, anzi un'unione quasi magica. Noi siamo abituati generalmente a pensare che essere belli sia una questione di vezzo, di vanità. La donna è mobile, no? Vezzosa,
1: qual più mal vento.
0: E che per essere sani, cioè considerati sani, sia una questione di analisi del sangue. Ieri ho sentito parlare di prevenzione da una persona, appunto, che mi diceva: io voglio prevenire, quindi andrò a farmi tutte le analisi. E io l'ho bacchettato, perché non è prevenzione, ma quella è diagnosi, che per carità può essere scelta, ma che chiamiamola nel giusto modo.
1: Esatto.
0: La prevenzione primaria invece è lo stile
1: di vita.
0: Allora,
1: ma non essendo considerato molto dalla medicina allopatica,
0: infatti,
1: ti dicono che è prevenzione andarsi a fare una mammografia, per esempio.
0: Infatti, ti ricordi, Giordano, all'epoca del Covid, quanto hanno parlato di prevenzione?
1: Zero.
0: Anzi, supermercati aperti, via libera,
1: tabacchini, fumate,
0: esatto.
1: Lì è tutto aperto, però
0: giocate,
1: se serve la matita per il bambino,
0: no,
1: lì, cintura di sicurezza.
0: No, nemmeno il quaderno, no. Allora, se vi dicessi che per secoli e secoli bellezza e salute erano esattamente la stessa identica cosa, che la bellezza era detta altro che un suono di un corpo che vibrava alla frequenza giusta, ve lo provo, ve lo dimostro, perché faremo un po' un viaggio nel tempo. Partiremo un po' dai filosofi dell'antica Grecia, passiamo poi per le follie storiche della moda. Ti ricordi i corsetti, le facce bianche, Giordano?
1: Sì, con queste macchione rosse.
0: Esatto, ad oggi si chiama blush. Blush.
1: Non sono ferrato.
0: No, immagino. E fino ad arrivare alla scienza di oggi, per capire come possiamo ritrovare la nostra bellezza e quindi la nostra armonia, che mi
1: bello.
0: Piace molto come termine.
1: Intanto ti dico che Fabio mi ha detto che sono 12 le ruote che hai, io ho detto
0: mamma
1: 6.
0: Mia, vedi,
1: pensavo
0: era, ma

0: sai che io
1: tanto.
0: Stavo dicendo 16 addirittura.
1: Ma perché ci sono anche quelle appaiate, tu ne vedi
0: sì,
1: una, ma in parte ne ha un'altra.
0: È vero,
1: no?
0: Ruota e ruotina, ruotella. Allora, se facciamo un salto indietro nel tempo di circa, facciamo i conti, 2500 anni più o meno per la Grecia antica,
1: però,
0: stiamo andando a scoprire un po' i filosofi tipo stile Platone, che ti piace tanto, Pitagora, che ti piace ancora di più, perché avevano una parola bellissima per definire l'ideale umano, l'ideale, quindi l'ideale di armonia, di salute, di perfezione. La parola è calogatia, con la TH, calogatia.
1: Ah sì, è un insieme di due parole
0: insieme,
1: greche.
0: Proprio così. Univa infatti due concetti, siamo nella parola kalos, che significa appunto bello. Sei molto kalos oggi, Giordano.
1: Sì, sì.
0: Molto
1: sì.
0: Bello. E agathos, che significa buono e virtuoso.
1: Tutti e due ce l'ho.
0: Ma pensa un po', sei un calogatio, eh?
1: Calogatio. Quindi, sembra un'offesa, però l'accetto.
0: No, no, non è un'offesa. Per gli antichi greci non esisteva quindi una bellezza separata dalla salute, ma nemmeno dalla morale, cioè dall'etica, anzi
1: sì,
0: più che morale
1: sì,
0: chiamiamola etica. Quindi il corpo bello che cos'era? Era semplicemente lo specchio di un'interiorità, un'anima sana e di un corpo, un tempio
1: corpo,
0: sacro,
1: sì,
0: in un perfetto equilibrio.
1: Ah, che bello.
0: E Pitagora, tra l'altro, che so che ami molto,
1: tanto, tantissimo,
0: diceva che il corpo umano era uno strumento musicale. Quante volte l'abbiamo detto? Quando tutte le parti erano proporzionate, il corpo suonava bene e quindi stava in salute, quindi appariva anche bello al di
1: certo,
0: fuori, no? Perché esprimeva questa luce, appariva simmetrico, appariva radioso. La bellezza per Pitagora era un accordo perfetto di quella che chiamava la grande sinfonia biologica, cioè
1: bellezza.
0: È bellissimo, e lui lo faceva spiegandolo attraverso la matematica, quindi i rapporti, Giordano, e attraverso la musica.
1: Poi Leonardo con il Vitruviano,
0: esatto,
1: ci ha dato sotto, e Fibonacci poi con le sue misure del Fi, del
0: esatto,
1: numero aureo.
0: Esatto,
1: no?
0: Quante volte nelle slide che portiamo raccontando appunto le sonorità e la frequenza 432 Hz, nelle misure del viso della Gioconda, questo dipinto
1: sì,
0: così amato e che prevarica, diciamo così, e che dura in eternità nei secoli, ci sia una matematica ben precisa, una misurazione
1: sì,
0: del volto.
1: Sebbene sia un quadretto piccoletto, cioè
0: piccolo,
1: non è
0: anche deludente in fondo.
1: Sì, sì, sì, uno si aspetta di vedere un 4x5.
0: Esatto, sì, infatti sono rimasta un po'
1: momento,
0: quando
1: però,
0: siamo andati.
1: Vedi che non è nella grandezza, ma è nella proporzione la
0: è
1: bellezza.
0: Nella proporzione, è proprio così. Poi che succede? Succede che a un certo punto della storia l'essere umano dimentica tutto, perché complica un po' di cose. Quindi ci ascoltiamo un po' di musichetta, perché poi vi racconto come la cultura ha iniziato a fare acqua un po' da tutte le parti e a fare dei veri e propri danni in nome di un'estetica che è tutt'altro che sana e in salute. Quindi,
1: potrei farti sentire un
0: dai,
1: nuovo cinema paradiso.
0: Mi regali questa
1: sì,
0: emozione? Volentieri.
1: È lunghetto, però ti faccio
0: Pezzettino,
1: sentire dalla seconda parte,
0: va
1: magari
0: bene,
1: dai, solo la seconda parte, vediamo.
0: Ottimo,
1: se
0: me
1: riusciamo,
0: la godo e me la gusto, perché
1: dai,
0: l'amo profondamente.
1: Sì.

0: dire di Ennio Morricone.
1: Mamma mia, Giordano, Ennio a 4.32, ci siamo fatti dose di bellezza.
0: L'ho suonata a 4.32 come sempre, ecco. E ho usato un oboe per ricreare quella voce umana quasi.
1: Sì, sì, sembra cantare.
0: Sì, l'oboe che sembra che canti, sì, sì. L'oboe ha questo suono speciale, infatti Ennio Morricone ha scritto proprio un brano Gabriel Soboe,
1: no? Certo, certo.
0: L'oboe di Gabriel.
1: Bellissima, bellissima, bellissima, bella, perché bella. Poi il film, insomma, ragazzi, è tutto un dire, oltretutto. Nuovo
0: poi
1: cinema,
0: chi ha guardato
1: paradiso.
0: Il film e ascolta questa musica si emoziona.
1: Si emoziona. Io mi sono emozionata, avevo le lacrime un po' agli occhi e non è così distante dal concetto di bellezza, appunto, la bellezza del suono, della musica che rincuora e ci fa sentire più in armonia. Quindi prima della pausa abbiamo visto come, pausa musicale sonora, abbiamo visto come per Platone ma anche gli antichi, quindi parliamo della Grecia, la bellezza fosse armonia, fosse salute, fosse equilibrio. Poi cos'è arrivata? È arrivata la cultura anziché dell'essere, dell'apparire, e le cose da quel punto di vista sono decisamente cambiate, sfuggite un pochino di mano, Giordano, perché se ci guardiamo indietro nella storia ricordiamo che l'essere umano ha fatto anche cose folli per apparire bello, quindi ha barattato la sua salute per un briciolo di apparenza o di stato sociale, peggio ancora. Ma non occorre parlare dei giorni d'oggi, ma partendo dal 700 all'800, quando andava di moda il pallore mortale. Non so se ricordi queste donne nobili. Che
0: mi ricordo, sì, quando ho fatto una vita là era
1: te lo ricordi nella vita precedente? Quanti di voi
0: sotto e poi farsi un po' di rosso appena appena.
1: Quante di voi donne in ascolto, ragazze, fanciulle, ancora si imbellettano di bianco qualche volta? Qualcuno negli anni magari 20-30, Giordano, usava il borotalco addirittura per imbiancarsi.
0: Adesso invece vogliono tutte abbronzarsi.
1: Adesso tutte abbronzate, ma ci arriviamo. Le donne nobili cosa facevano in quell'epoca? Si cospargevano il viso di un cerone, si chiamava biacca, Giordano,
0: biacca,
1: non so se l'hai mai sentito parlare.
0: Sì, si usava anche nei muri.
1: Infatti cosa conteneva? Conteneva piombo, cioè praticamente si avvelenavano il sangue giorno dopo giorno per apparire bianche splendide come un dentifricio. Esatto. O mi viene in mente il corsetto, quello che stringe, dell'epoca vittoriana, che venivano stretti così tanto da spostare gli organi interni, cioè c'erano situazioni in cui i polmoni veniva impedito di aprirsi, cioè di espandersi.
0: Bloccavano il diaframma in un modo terribile.
1: Esatto, infatti erano di moda gli svenimenti in quel tempo, non tanto per l'emozione come ci raccontano i romanzi, ma proprio perché non passava ossigeno praticamente.
0: Tra l'altro ti posso anche dire il perché volevano questo bianco, non so se tu lo volevi dire dopo, ma il motivo
1: dillo tu.
0: In quel periodo le nobili donne non facevano nessun lavoro di fatica e solo le povere contadinelle stavano nei campi a lavorare, quindi solo quelle povere diventavano scure perché restavano in mezzo ai campi, quindi la nobildonna doveva apparire più bianca possibile perché voleva dire che lei non aveva preso un filo di sole per lavorare fuori
1: nei campi,
0: nei
1: non
0: campi.
1: Era operosa, non era schiava, insomma rimaneva a palazzo.
0: Sì.
1: Ma poi con la pelle bianca, Giordano, se ti ricordi, si vedevano anche maggiormente le vene e quindi si chiamavano sangue blu proprio perché si vedeva di più, ma non è che una abbronzata non avesse le vene blu come le vediamo sulla pelle chiara, è che erano più visibili ovviamente, da lì insomma arriva poi tutta la disceria sul sangue nobile. Tu ti metti il corsetto, Giordano, fammi vedere se oggi hai il corsetto.
0: No, esplode.
1: Ti sei chiuso i pantaloni? No, ma sei dimagrito anche.
0: Sì, ma è un diaframma troppo potente.
1: È vero?
0: Io, se
1: questo
0: faccio
1: è vero.
0: Il filo di diaframma io, dopo 60 anni che uso il diaframma,
1: ma
0: in
1: quando
0: modo
1: ti vedo
0: esagerato,
1: nei corsi espandere il diaframma per mostrarlo, dico ma quanta capienza, quanti litri di aria ci stanno dentro.
0: Un quarto trigemellare.
1: A proposito di litri d'aria, Giordano, salutiamo Mary dal Borgo e Alex dal
0: Borgo. A proposito di litri, intendi?
1: In che senso?
0: Di litri. D'aria hai aggiunto.
1: In Borgo, Dolomiti, Giordano, sì, è pieno d'aria salubre. Certo. Quindi è per questo che saluto Mary dal Borgo e Alex dalle Dolomiti, che si fanno sentire con un messaggio. Ciao cari ragazzi e buona trasmissione, buon proseguimento a tutti i radioascoltatori di Gamma 5.
0: Dove ci sono dei vigneti importantissimi, tra
1: davvero?
0: L'altro,
1: no? È il Malbec.
0: No, c'è il Cabernet,
1: tanta
0: buono,
1: roba.
0: Tanto vino buono.
1: Però non spoileriamo, che altrimenti tutti vanno là in cerca della fiasca o della damigiana.
0: Guarda, c'è intanto Luca 1 che dice: è vero, la bellezza esteriore non è tutto, ma un conto è sembrare la figlia di Fantozzi, un altro è sembrare la Ferilli.
1: Beh, è vero. Infatti, Luca, ne parliamo in termini non per sminuire l'importanza della bellezza, ma per collegarla più a un concetto di armonia. Perché ci possono essere persone esteriormente bellissime, anzi è difficile che ci sia un'esteriorità così bellissima senza un'armonia anche interiore. Parliamo di armonia e non di intelligenza, di armonia. Dimmi, Giordano, chi c'è?
0: Luca 2, che oggi è Luca 2.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: Okay.
0: Ciao Martina, Giordano, oggi non sono riuscito a seguirvi prestissimo, sono al numero 2. Ah no, chiede, sono al numero 2, oggi c'è l'invasione di tanti Luca e sarei un Luca quasi infinito.
1: infinito.
0: Sei Luca 2, hai beccato, se c'è qualche altro Luca non ha scritto.
1: Non ha ancora scritto,
0: non scrive,
1: e neanche un Gianluca. Però Luca, guarda, se fossi in te io userei una furbata. Cioè direi che il tuo Luca 1 eterico astrale ha scritto un messaggio invisibile e metafisico
0: stamattina
1: alle 6 ed è arrivato prima del messaggio di Luca 1, essere
0: non funziona.
1: In una realtà parallela? No,
0: perché se poi Luca 1 fa una vertenza vince.
1: Ah, è vero, insomma, non possiamo essere quantistici, Luca 2, mi dispiace, sei proprio Luca 2 nella forma, non esistono qua i corpi sottili dei vari
0: devi
1: Luca.
0: Devi darti da fare un po' di più, dai, ci puoi riuscire.
1: Infatti scrive bene: ricorso al TAR, perfetto.
0: Ok, ottimo.
1: Bene. Allora, andiamo avanti. Cosa dice oggi invece la scienza attuale sulla bellezza? Cosa ci dice la medicina? Beh, ironia della sorte, la scienza sta dando ragione a chi, secondo te? Alle donne del Settecento? No. Alle donne dell'Ottocento?
0: No.
1: Ai filosofi antichi? Bentornati a casa. Quindi danno ragione, ma guarda un po', a quella testolina di Platone e di Socrate e di altri, di Pitagora. Perché? Perché oggi la scienza dice: la bellezza, la vera bellezza, è il riflesso di una condizione interna, cioè della nostra biologia interna. Facciamo un esempio, prendiamo la pelle. Non esiste una crema miracolosa per la pelle che tenga se dentro non c'è salute. Pensa a un intestino in disbiosi. Pensa se la pelle può essere veramente luminosa e distesa se la nostra pancia non è in equilibrio.
0: No, perché la pelle è un organo emuntore.
1: Esattamente.
0: Quindi lei si fa sentire.
1: Ancor di più è l'indicatore biologico, forse il primo, che il nostro intestino è in equilibrio o in squilibrio, che siamo per esempio idratati e che soprattutto i nostri livelli di quell'ormone che ci fa un po' storzare il naso, ovvero il cortisolo, l'ormone definito appunto dello stress, sono alti o sono bassi. Quando siamo stressati, quando siamo infiammati, quando siamo fuori ritmo, siamo luminosi secondo voi o ci vediamo cupi, la pelle spenta, il corpo intero non ha quel vigore del benessere ma si sente stanco, spalle tese o contratte o chiuse? Fammi vedere come sei tu oggi.
0: Apertissimo.
1: Bello aperto, apertissimo, petto in fuori.
0: Il quarto chakra che va al di là del bancone
1: e della
0: regia.
1: È vero, guarda che c'è la porta aperta, sbattuto davanti.
0: E vado fuori.
1: Esatto. Giordano, prima di proseguire un altro pezzettino musicale lo sentirei, perché parleremo poi della perfezione statica delle statue. Cioè, veramente funzionale essere come le statue, come i robot che stanno costruendo, o come le bambole gonfiabili o i bamboli gonfiabili.
0: I bamboli. Vabbè, dai, un po' di relax.
1: Un po' di relax.

0: Abbiamo questo sax, che dici?
1: Sì, mi sembrava sax, di essere nell'atmosfera di
0: Fitz.
1: Fitz.
0: Hey, Fitz.
1: Hai visto? Hai visto Jack?
0: È stato investito.
1: Davvero?
0: È stato vestito da una macchina.
1: Sì.
0: Okay. E chi è che l'ha investito?
1: E chi è che l'ha investito?
0: Non sono riuscito a frenare.
1: Oddio, me li ricordate quelli sulla panchina?
0: Erano Ale
1: e Franz, che fanno i mafiosi, diciamo. E quello che l'ha fatta Franca? Hai sentito?
0: La rapina. Sì, ma l'hai raccontata la volta scorsa.
1: Sì, è vero.
0: Dai,
1: ma mi piaceva, vabbè. Dai, superiamo questo impasse. È vero.
0: Che
1: ma
0: curano,
1: non tutti erano
0: Telegram.
1: All'ascolto la volta scorsa. Comunque, sì, se volete ascoltare Ale Franz di noi altri, esatto, vado da Martina, Giordano a 4:32 sul canale
0: sul
1: Telegram. Frequenze
0: che curano.
1: Nel frattempo, saluto Liliana che ci scrive. Saluti a tutti voi, ragazzi. Grazie per la bella trasmissione. Grazie a te, Liliana, di essere alla. Ascolta, a proposito di Liliana, saluto anche Lilli, che è più piccolino di Vigliala, perché in genere è all'ascolto ed è forse in viaggio in questo momento della giornata. Ciao Lilli, e anche ciao a tutti gli altri amici e padri e madri fondatori di questa nostra bellissima trasmittente radiofonica. Allora, ritorniamo alla bellezza. La bellezza attuale cos'è? Una statua? È un filtro su Instagram, Giordano?
0: Questo è un bel discorso.
1: La scienza dice oggi, e mi piace molto, che è energia vitale. Finalmente parliamo di energia.
0: Pensa che lo dice anche l'OMS in mezzo a tutte le regoline.
1: È vero. Lo dice in maniera un po' barzotta, però lo dice. Infatti. Quindi bellezza è il modo in cui ci muoviamo, la nostra postura, che riflette la nostra sicurezza, riflette quella luce negli occhi, no? Che racconta come stiamo dormendo, racconta come stiamo vivendo, come stiamo mangiando, come ci stiamo prendendo cura di noi in generale, quanto amore abbiamo per il nostro corpo, quanta cura abbiamo per questo nostro tempio sacro.
0: Questo è importante, perché vedi Martina, non c'è la foto della bellezza.
1: No, non c'è.
0: Sennò dovremmo essere tutti come quella roba là,
1: esatto.
0: Come dicevi prima, adesso fanno questi robot, manichini.
1: Sì.
0: Chiamali come vuoi,
1: bambolotti.
0: E gli fanno delle facce che
1: imitano,
0: dovrebbero rappresentare la bellezza, ma quella è una bellezza di un momento storico.
1: Sì.
0: È proprio come dici tu, invece, il rapporto che c'è
1: il
0: dell'armonia.
1: Rapporto, sì, tra le varie forme e tra le varie componenti che ci animano. Quindi non è un atto di vanità superficiale, anzi Hegel diceva non c'è niente di più profondo di ciò che appare in superficie. Questa è una frase che io mi porterò dietro a vita. Quando la scoprì molti anni fa, mi piacque tantissimo proprio per la sua profondità.
0: Beh, bellissima la
1: non
0: frase,
1: c'è niente di più profondo di ciò che appare in superficie. Quindi il primo e più importante atto di prevenzione medica è proprio prendersi cura del nostro corpo, e la bellezza diventa in quel momento un effetto collaterale della salute.
0: Esatto.
1: Ma proprio un effetto collaterale, cioè una conseguenza di quanto ci stiamo prendendo cura di noi. A questo proposito, prima che poi scatti la pausa pubblicitaria, Giordano, abbiamo una decina di minuti per raccontarti quali sono i 20 pilastri del bell'essere. Quindi delle abitudini di vita che generano quella bellezza di cui sto parlando, che non è patinata, ma è una bellezza autentica, di quelle che ti incanti a guardarla anche se non c'è la perfezione del naso alla francese o lo zigomo tirato come quello dei gatti e che molti, insomma, correnti ormai chirurgiche tendono a proporre.
0: Sì.
1: Labbrona grosse, occhi tirati all'insù, sopracciglia ad ali di gatto.
0: Donne stereotipate,
1: stereotipate,
0: tutte uguali e anche bruttine, devo dire, da uomo.
1: Un po' dipende dal gusto, però insomma si assomigliano un po' tutte e quindi non esiste più quella bellezza anche naturale, autentica, spontanea, e quell'espressività soprattutto del viso che ci aspetteremo da un essere umano, non da un umanoide, diciamo.
0: Sì, ma io non faccio nomi, ma ci sono veramente delle attrici che erano bellissime,
1: sì, davvero,
0: e che sono diventate dei mostri ultimamente.
1: Sì, diciamo che spavento un po' l'idea di cambiare i connotati, cioè poi come ci si ritrova allo specchio. Io non sono assolutamente contraria a una certa chirurgia estetica o a chi desidera migliorare l'aspetto esteriore,
0: però so che quando mai lo sono esasperata,
1: vabbè, io non ho ancora fatto nulla, però e ci sono, non lo bocio,
0: ma
1: insomma.
0: Non lo giudichi?
1: No, assolutamente. La cosa importante, secondo me, è riuscire a mantenere quella naturalezza che ti rende davvero unico e non stereotipato e non omologato a tanti altri facce da copertina, insomma.
0: Unici nell'universo.
1: Quindi quotare, votare la propria bellezza ed esaltarla anche attraverso dei rimedi semplici, naturali, ce ne sono tantissimi, piuttosto che stravolgerla cercando di assomigliare ad un ideale di bellezza che poi nella storia abbiamo visto che è fallimentare. Pensa solo alle donne giunoniche o al periodo in cui le modelle erano o anoressiche o formose, no?
0: O già nella bara le tiravano fuori perché erano già
1: erano
0: con
1: molto,
0: lo scheletro
1: molto magre. Sì, allora andiamo ai 20 pilastri del bellessere, quindi abitudini di vita che generano la vera bellezza, quella che io definisco essere la bellezza. Intanto parliamo dei ritmi del corpo, quindi la rigenerazione e il riposo. Giordano,
0: ti dico solo che Virna Lisi, dice Luca 1, è rimasta bellissima fino all'ultimo, non essendosi mai rifatta, a differenza di certi mostri plastificati.
1: No, guarda, ci sono delle donne bellissime dello spettacolo, personaggi famosi che nell'età si sono mantenuti così affascinanti, così attraenti, senza necessariamente ricorrere alle esasperazioni della chirurgia. Ecco, parlo delle esasperazioni, quelle che ti omologano ad essere appunto la plastica, che non ti dà più espressioni del viso. La prima regola, Giordano, ne parlavamo proprio stamattina, quanto sia importante onorare il sonno profondo. Quindi riuscire a dormire, diciamo, tra le 6 e le 8 ore, 8 sono tanto abbondanti, non so chi oggi riesca a dormire le 8 ore, però una media almeno di 6-7 ore a notte, allineati soprattutto con i ritmi circadiani, quindi andare a letto alle 2 della notte forse non è la miglior scelta per potersi svegliare riposati.
0: Ma sai, c'è chi ha la scusa, che io la considero un po' la scusa, io sono un animale notturno, perché la stai raccontando.
1: Sì, diciamo che
0: perché la natura nei cicli biologici, nei cicli circadiani, non è che ce li inventiamo oggi,
1: esatto. E cosa facciamo durante il sonno? Durante il sonno il corpo produce un ormone molto interessante, si chiama l'ormone della crescita ed è attualmente il più potente anti-age naturale, ripara proprio i tessuti, ragazzi. Quindi se noi facciamo una notte equilibrata, dormendo pienamente le nostre 6-7 ore ma profondamente, quindi senza un sonno frammentato in cui ogni ora mi sveglio eccetera eccetera, riesco il mattino a svegliarmi non con quelle borse nere sotto gli occhi e con la pelle sicuramente più distesa e più luminosa. Il secondo pilastro è il sincronizzarsi con la luce del sole. Abbiamo tanta paura del sole, ci riempiamo di creme, ci riempiamo di anti-age con filtri a 150.000.
0: Tra l'altro terribili, Martina, quelle che sono stati fatti gli studi, ne parlavo proprio con Marcello Pagno, visto
1: esatto,
0: che abbiamo nominato
1: alcune
0: prima.
1: Poi insomma sono a base di petrolati,
0: pazzesco,
1: lo sappiamo, però esporsi alla luce naturale appena svegli, per esempio, quindi il sole dell'alba, Giordano, non il sole di mezzogiorno, perché ovviamente può generare comunque dei fastidi, ma appena svegli, esporsi a questa luce, a questa luminosità, a questa radianza, cosa fa? Sempre parlando di ormoni, regola la melatonina e il cortisolo e dona al nostro sguardo e alla nostra pelle la possibilità di essere appunto radiante come quel momento della giornata così importante. Quindi la stanchezza, i segni della stanchezza, la pelle scura, lo sguardo spento vanno via semplicemente con la luce dell'alba. L'altro che amo molto ricordare, tu lo preferisci rispetto agli altri, anzi diciamo che è la stessa stregua, è imparare a respirare, come si suol dire, di pancia. Cioè la respirazione diaframmatica, quanto importante è? tanto.
0: Fondamentale per quanto
1: sì.
0: mi riguarda.
1: Perché più di ogni altra ci ossigena il sangue. Sappiamo che più ossigeno c'è e più le cellule cutanee, quindi della pelle, sono vive, di un colorito immediatamente più roseo, più sano. Invito tutti a fare una prova, di fare 3 respiri profondi, anzi di guardarsi prima allo specchio, prima dei respiri, di osservarsi nel colorito e poi di guardarsi dopo 3 respiri profondi e pieni. Guardate come risponde la pelle in pochissimi istanti. Pensate se poi questo lo portiamo durante tutta la giornata.
0: Certo, una respirazione diaframmatica fatta sì. bene durante tutto il giorno, durante la nostra vita,
1: sì,
0: dico, durante
1: vero.
0: La vita. Ti cambia sostanzialmente
1: ti cambia.
0: La vita.
1: Siamo questa. Sempre, Giordano, in scarsità d'aria, cioè respiriamo talmente poco, e Lowen lo raccontava questo nella sua bioenergetica, proprio per evitare di emozionarci o di venire in contatto con le emozioni più dolorose, noi abbiamo spostato la respirazione sempre più alta, addirittura alla costale toracica o alla clavicolare,
0: terribile.
1: Ancora peggio, che dovremmo usare solo quando corriamo,
0: sì.
1: ma a belle velocità. Invece la utilizziamo per vivere nella quotidianità, perché siamo sempre in tensione.
0: Dovremmo usarla quando abbiamo bisogno di adrenalina e cortisolo, quindi
1: esatto.
0: quando c'è una reazione di attacco-fuga.
1: Esatto.
0: Non quando siamo sereni e tranquilli.
1: Il problema...
0: quando siamo in parasimpatico non abbiamo bisogno,
1: no,
0: anzi è
1: non siamo
0: è
1: mai in parasimpatico, tranne di notte e non sempre,
0: e non
1: perché
0: sempre.
1: Siamo quasi tutti, ed incontriamo in studio molte persone che portano disagi collegati a questo sistema un po' in disequilibrio, in simpaticotonia,
0: sì.
1: quindi sempre in una situazione quasi di allarme, come se stessimo camminando sempre su dei gusci d'uovo o se, su una foresta di bicchieri di cristallo. Allora, quindi imparare a respirare di pancia, quindi avere più ossigeno, avere più energia che scorre attraverso il nostro sangue. Poi praticare il digiuno. Qualcuno dice: Martina, anche tu sei per il digiuno? No, lo chiamo digiuno digitale.
0: Sì.
1: Ne parlavano prima i ragazzi ospiti di Fabio,
0: sì.
1: di quanto sia importante togliere
0: cellulari,
1: soprattutto per
0: i bambini.
1: L'abbiamo detto insieme, un po' di ore il cellulare, perché spegnere gli schermi almeno, ragazzi, almeno un'ora, un'ora e mezza, 2 ore prima di andare a dormire, fa in modo che questa luce blu, che distrugge il collagene della pelle nel vero senso della parola, io ho gente, Giordano, che mi racconta di dormire col cellulare sulla guancia,
0: sì,
1: cioè si addormentano con il cellulare addosso, addirittura appoggiato sul petto, si svegliano il mattino con questa roba addosso.
0: Vuol dire non volersi bene, però.
1: Vuol dire non volersi bene. Perché? Perché questo tipo di luminosità frammenta proprio il sonno, spegne la luminosità del viso, è fondamentale riporlo almeno, e dico poco, un'ora prima di chiudere gli occhi e di riposarsi.
0: Okay.
1: Non andate a dormire col cellulare, mi raccomando.
0: Bene, leggo prima della pubblicità un messaggio di Sisto che
1: sì.
0: dice: prendi un volto con occhi luminosi e lo sguardo furbo, e il suo carisma compra la tua fiducia.
1: Sì.
0: Prendi occhi con un velo malinconico e un poco spenti, perché il suo sguardo entra negli abissi della sua profondità. I primi ti ingannano, gli altri sono onesti. Il mio naturalmente è un paradosso, per dire che non tutto si rivela per quello che appare.
1: Vero?
0: Ciao Sisto.
1: Sì, sì, è vero. Ciao Sisto. È vero che non tutto si rivela per quello che appare, è vero anche che a un certo punto tutti si svelano, quindi cadono le maschere e anche lì riusciamo ad entrare nelle profondità degli abissi di cui parli.
0: C'è una mia amica, le persone non cambiano, si rivelano.
1: Sì, la Caracchetti che salutiamo, se fossi in linea, vero, parlavi di lei, Caracchetti che salutiamo, ciao. E fra pochi secondi c'è uno spazio pubblicitario e noi ci risentiamo esattamente tra 5, 4,
0: sì,
1: 3,
0: sì, tra pochissimo,
1: 2, pochissimo.
0: Restate lì.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

0: mentre ci ascoltiamo ancora qualche nota a 432 Hz, siamo in diretta seconda parte del nostro spazio Frequenze che curano con Giordano Sandaro e Martina Crepaldi.
1: Evviva!
0: In direttissima vi leggo qualche altro annuncio interessante per chi ci sta ascoltando in questo momento. Sono tante persone che ci salutano, salutiamo tutti: Marco, Giovanna, Mario e Giuseppe, che ci hanno scritto nel frattempo in questa pausa pubblicitaria. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra 5 per 1000 a Radio Gamma 5, uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. L'aiuto ovviamente per la radio è linfa vitale, il sostegno di tutti è per la radio di importanza solare. Soprattutto l'aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: CF 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. Oppure, sempre per sostenere la radio, è possibile effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 o tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate nel sito, perché anche se ve lo leggo sono numeri lunghissimi e quindi non fate in tempo a prenderne nota, ma nel sito di Radio Gamma 5 troviamo tutte queste credenziali, o portando magari il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, così li venite a salutare, ovvero i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa di Gamma 5 ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di questa bella radio.
1: Oppure potete acquistare il nostro libro Radio Gamma 5, sì, la frequenza della libertà. Lo potete fare direttamente qui in sede radio, perché lo trovate in occasione delle varie iniziative che si svolgono.
0: Il librone,
1: qui,
0: il librone.
1: Il libro, chiedendo sempre, mi raccomando, a un responsabile del CDA. Li trovate al mercatino del gas, alle conferenze, ai corsi, agli eventi. Oppure direttamente da Paolo Girotto a Montegrotto Terme in via Carducci 2. Potete trovarlo dalla cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo in piazza Mercato 6 o nella libreria Bassanese a Bassano del Grappa, chiaramente in piazza Largo Corona d'Italia 41, e infine dell'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco, via Copanico 9.
0: Ci sono un sacco di informazioni sulla storia della radio, ma anche un sacco di spoiler sulle persone che lavorano in radio, operano anzi in
1: libro
0: radio.
1: Bellissimo, grazie a Fabio Turini che si è preso il compito di mettere insieme tutto.
0: Sì, è fatto molto molto bene, quindi se siete curiosi di sapere di qualche conduttore in particolare, sbirciate tra le pagine del
1: troverete
0: libro, troverete
1: tutte le nostre storie, anche quelle segrete,
0: sì, vero, sì. Giordano? Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Quando venerdì 22 maggio alle 20:45 proprio qui in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego, Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale, ne abbiamo proprio parlato prima, sulle nuove generazioni e non solo. La serata è aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per informazioni chiamiamo Valentino al 349 77 80 167.
1: Oppure al centro culturale, al civico 140, siamo in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio 2026 alle 17:45 avremo la conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. L'ingresso è libero, avremo il nostro Alfredo Belluco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello. Mi raccomando, non mancate. Per le informazioni 346 361 4469.
0: E poi potevano mancare i nostri animali? Assolutamente no, perché Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Interessantissimo, venerdì 29 maggio alle ore 20:45, e conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, è presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5. E poi ci sarà il nostro dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato conduttore di Gamma 5, dove si parlerà appunto del senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita, anche i draghi barbuti, Giordano,
1: certo,
0: se anche loro ci sono, esotici non sono, come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra. Anche questo sarà in sede della radio in via Antoniana a Campodarsego. Per informazioni il numero è il 366 181 6496.
1: Bene, bene, poi vediamo un po', qui siamo a martedì 2 giugno, abbiamo una grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Font. Ritorniamo nel legno dei folletti, degli gnomi, delle fate e anduane. Ritrovo alle 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena chiaramente,
0: certo.
1: Alle 9.30.
0: Senza bere troppa birra, mi raccomando, alle 9.
1: Basta che non beva l'autista.
0: È vero, gli altri si possono inciuccare, molto bene.
1: Quindi partenza alle 9.30, fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida ci sarà l'esperto del bosco Marco Scapin e a metà percorso una sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Quindi Mary dal Borgo è avvisata.
0: C'è un ristoro?
1: C'è un ristoro con del vino
0: Fanta.
1: Buonissimo.
0: Non si può fare pubblicità, aranciata?
1: Non c'è camomilla purtroppo.
0: Niente. Vabbè dai, qualche bollicina, magari Mary apprezza anche quella.
1: Sì,
0: chi lo sa?
1: Bollicine, quello che c'è. Poi nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso.
0: Bello!
1: E a seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo, Leo,
0: Lanzarini. Una giornata da non perdere, chissà se c'è ancora qualche posto disponibile.
1: Guarda,
0: Giordano,
1: basta telefonare al 329 0038 988. Il pranzo è al sacco, chi può porti anche un dolce.
0: Il dolce delle spose. Ma se vi perdete questa, c'è anche una Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente, quando domenica 7 giugno, sempre organizzata da Radio Gamma 5, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina, noi la conosciamo molto bene, e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare il 329-003-8988.
1: Bene. Sentite questa musichetta che è finita, giusta quando abbiamo finito di
0: meraviglia.
1: Leggere.
0: Meraviglia! Sì. Allora Giordano, continuiamo qualche altro minuto prima di lanciarti a te, non la palla, ma la patata bollente, perché passiamo agli altri pilastri del bellessere. Ne abbiamo citati quattro, ma adesso vado un po' più veloce, quindi onorare il sonno, sincronizzarsi con la luce, imparare a respirare con la pancia e praticare il digiuno digitale, non spaventatevi.
1: Telefoni,
0: e poi
1: telefonini.
0: C'è la parte relativa invece a quella che io definisco essere l'alchimia interna, cioè la nutrizione e l'idratazione. Quindi bere acqua secondo voi è importante? Ma certo che sì. Bere acqua lo definisco un rituale di purezza e di bellezza.
1: Sì.
0: Perché? Perché solo l'idratazione costante è un filler veramente naturale. Perché? Perché mantiene i tessuti idratati, quindi turgidi, aiuta soprattutto i nostri reni a eliminare le scorie, le tossine che rendono la pelle così opaca, così grigia. L'altro pilastro è nutrirsi di antiossidanti colorati. Io sgranocchio carote in questo periodo a tutto spiano, Giordano, mi vedi ogni tanto con la carota in bocca.
1: Sì,
0: mi hai pensato esatto, di essere
1: cetrioli,
0: un coniglio
1: periodo.
0: Invece no, quindi portare a tavola i colori della terra. Io sono un amante dei mirtilli, per esempio, soprattutto per la circolazione, carote, pomodori, verdura a foglia verde.
1: Poi noi abbiamo
0: tutte
1: i nostri pusher di verdure. Volevo ringraziare anche Loriana, guarda,
0: grazie che Oriana.
1: Ci ha dato delle
0: cos'è?
1: Insalata riccia,
0: si chiama Gentile.
1: Gentile quella
0: sì,
1: lì.
0: Beh, salata gentile, è molto gentile.
1: In bocca,
0: anche
1: molto.
0: Lei è stata molto gentile ad offrirla. Queste verdure così colorate contrastano i nostri radicali liberi, che non è un partito politico, che sono invece i responsabili della nostra ossidazione, quindi dell'invecchiamento cellulare. L'altro pilastro, il 7, è prendersi cura di qualcosa che può assomigliare ad un cervello. Cosa sarà mai? cosa sarà mai?
1: Che sia la noce?
0: No, è un secondo cervello, cioè l'intestino. Prendersi cura non della noce, magari mangiarle le noci, ma prendersi cura dell'intestino. Perché? Perché un microbiota intestinale felice, ogni piccola cellula del mio corpo è felice, ecco, e in equilibrio, si riflette direttamente sulla pelle, come dicevamo prima, perché riduce le infiammazioni, riduce le dermatiti, acne, rosacee, eccetera, eccetera.
1: Bene.
0: Poi, ottavo pilastro, ridurre gli zuccheri raffinati. Perché
1: non li ridurrei. Toglierei, cioè io li ho tolti dalla mia vita.
0: Quelli raffinati li abbiamo tolti, è vero. Perché tutti dicono sì perché infiamma, ma non sappiamo cosa fa realmente. Cosa fa lo zucchero in eccesso? E molto spesso ne abbiamo in eccesso. Guardate solo le corsie dei supermercati, non c'è quasi più un prodotto che non contenga o zuccheri nascosti o sali anche in eccesso, no?
1: Sì.
0: Cosa fa questo zucchero? Se si lega al nostro collagene, lo indurisce, si chiama processo di glicazione, e cosa fa? Perdita di elasticità dei tessuti e rughe.
1: Esatto.
0: Rughe precoci, trovi magari gente a 40 anni che è già tutta rugosa.
1: Carta vetrata.
0: Sì. Nono, dimmi Giordano, c'è qualcuno?
1: Volevo leggerti Davide che dice: striscia la martissia col giordangolo, perle addromedate nel posto su profusi di sorrigerazione gemmesca. Davide 625.
0: Che bello, no, ma veramente, guarda, adesso me le segno, poi faccio un libro e glielo rubo a Davide.
1: Poi c'è Luca, uno invece, che dice: a proposito di cibo, non ci stanno dolcetti oggi lì?
0: Ah, radio? Quanti ne sono rimasti? Sì, Luca, se passi di qua.
1: No, ce ne sono più.
0: No, Luca, dai, lui mi ha detto: mi raccomando, non dire a Luca che ci sono i dolcetti. No, dai, ci sono ancora tre quarti di, cioè tre pezzettini di dolcetti.
1: Sono
0: girella
1: e mirtilli.
0: Sono
1: per i prossimi.
0: È vero, però, è vero.
1: Non si può.
0: No, non si può, perché sono rimasti solo per Max.
1: Sono giusti,
0: Luca.
1: Giusti per Max. E so che Max, quando arriva, mangia tutto, è una draga.
0: Facciamo così, no, poverino, dai, enorme peso. Max, anzi, povero, povera creatura. Speriamo non sia all'ascolto, non ti stia sentendo ancora. Comunque, promettiamo, Luca, che una delle prossime volte portiamo noi dei dolcetti speciali.
1: Sì, portiamo noi, dai.
0: Un po' di dolcetti li portiamo. Cosa facciamo come nono pilastro? Camminiamo.
1: Dai.
0: Camminiamo a passo svelto. Oggi da mezzogiorno alle 13.
1: Siamo stati
0: sotto un sole cocente.
1: Pensavamo di non farcela perché dopo dovevamo partire per venire qui in radio. Ho detto: guarda, piuttosto non mangiamo.
0: Invece no, a fine opera di lavorativa, oggi a mezzogiorno abbiamo staccato, fino all'una camminato, quindi sono circa quasi 6 chilometri, 5 chilometri e forse 7-8.
1: Sì, 6 chilometri all'ora.
0: Esatto. Muoversi riattiva la circolazione sanguigna, quella linfatica, drena i liquidi in eccesso e dona elasticità a tutto il nostro corpo. Il 10 vi stupirà, ma abitare una postura fiera, quindi spalle aperte, collo allungato e non schiacciato dentro il corpo, il mento un po' sollevato. Non soltanto questa postura migliora la nostra ossigenazione piuttosto che avere le spalle curve, ma comunica immediatamente un certo fascino e una certa sicurezza, sì, che non guastano alla bellezza.
1: Certo.
0: Quindi non andate via gobbi, mi raccomando. Poi l'undicesimo pilastro, praticare lo stretching, tanto dimenticato, magari anche lo yoga, è tanto dimenticato perché conosco molti sportivi, io non li definisco nemmeno sportivi, ma molte persone che magari fanno un po' di pesi, un po' di corsa qua e là e poi tornati a casa, doccia ed escono. No, non
1: stretching?
0: Non si fa. Allungare i muscoli scioglie le tensioni accumulate nel corpo, altrimenti rimangono tutte compresse, e questo stretching cosa fa? Rende i movimenti molto fluidi, molto eleganti. Quindi la Mary dal Borgo, che va in palestra, ti assicuro, 3-4 volte a settimana, mi racconta che la fase finale è proprio lo stretching, l'allungamento muscolare.
1: Del gomito, no? Del gomito che si tira e poi va verso la bocca e poi...
0: Guarda,
1: si...
0: io spero non sia all'ascolto perché oggi mi sa che stai esagerando. E poi tutti si chiedono: ma chi è questa Mary dal Borgo? Chissà se qualcuno ha sospettato qualcosa.
1: Allora, intanto Davide rincara la dose e dice: già... È tutto un magnaresimo da Dia Ebete.
0: Ah,
1: Davide,
0: mamma mia, questa è una bella unione di due termini, sì. Il dodicesimo è riuscire attraverso il sudore, quindi cercare di sudare regolarmente attraverso il sudore o da movimento o magari anche da sauna, espellere quei metalli pesanti per purificare i propri pori dall'interno.
1: Basta che non sia il sudore freddo da paura, eh?
0: No, basta
1: deve
0: che non sia
1: proprio
0: quello,
1: il sudore
0: caldo,
1: da movimento.
0: Sì, sì, sì, da movimento, oppure se non ce la facciamo a sudare, perché ci sono anche tante persone che non sudano perché magari fanno più pipì,
1: sì.
0: Che sia una sauna di tanto in tanto. Arriviamo al 13° pilastro, abbassare il volume del cortisolo. Perché? Perché lo stress cronico sappiamo che infiamma tutto l'organismo. Trovare 10 minuti al giorno, Giordano, per ascoltare un po' di musica, fare un po' di silenzio, un po' di meditazione, mindfulness magari, disinnesca questo invecchiamento precoce,
1: sì, sì.
0: Quindi prendersi i propri tempi. 14, lo amerai, ascoltare musica in armonia, quindi frequenze sonore armoniche, riducono il battito cardiaco, riducono la pressione, rilassano i muscoli microfacciali, quelli che causano appunto le rughe di espressione, e fanno anche in modo di arrivare al 15° pilastro, perché coltivare la meraviglia, coltivare la curiosità. Lo dimentichiamo, ma mantenere il nostro cervello plastico, mantenerlo attivo, studiando, incuriosendosi o meravigliandosi, accende dentro di noi quella luce unica che solo questa ricerca dà. Nessuna chirurgia, ragazzi, ce lo può dare. Nessuna chirurgia estetica può imitare la luce che abbiamo nello sguardo.
1: È così.
0: 16° pilastro, stiamo arrivando al termine, praticare la gentilezza, perché i pensieri di rabbia, i pensieri di rancore contraggono il nostro viso, alterano la chimica interna del nostro corpo, mentre la gratitudine, parolina magica, rilascia quell'ormone che amiamo tanto, che si chiama ossitocina, l'ormone del benessere.
1: Ci vuole un po' di esercizio qui, Martina,
0: sì,
1: no?
0: Ci
1: cioè
0: vuole.
1: Anche quando quell'automobilista ti attraversa la strada e invece di fare un piccolo respirone e dire sì, ok, dai, avrei potuto sbagliare anch'io.
0: Sì. Cioè, sai che uso ultimamente, che Dio ti benedica, ma nel vero senso della parola. La benedizione è
1: bellissima.
0: Ti ho sentito,
1: però gli dici ma che Dio ti benedica.
0: No, non è vero, ragazzi, non ci sta. No, non è quello, no. No, perché ogni tanto ricevo qualche commento su Facebook, magari a qualche post che piace, con scritto che tu sia benedetto, che Dio ti benedica. Ma sai quanto mi piace riceverlo?
1: E anche darlo.
0: E siccome mi piace tanto riceverlo, lo offro.
1: Sì.
0: Quindi che siate tutti benedetti voi all'ascolto.
1: Non è prerogativa dei preti,
0: assolutamente.
1: Lo potete fare in ogni istante della vostra vita, mandare benedizione.
0: Che tu sia benedetto vuol dire
1: parlare bene,
0: dire bene
1: di qualcuno, di
0: bello,
1: qualcosa.
0: Bello.
1: Eh?
0: Il rituale quotidiano, arriviamo agli ultimi 17, 18, 19, 20, facciamo 4 pilastri, sì. Rituale quotidiano, quindi di cura consapevole, toccare il nostro viso con amore, cioè accarezzarci, massaggiarci la pelle durante la detersione, farci una doccia e poi accarezzarci anziché spalmarci la crema come se fossimo dei panini con la maionese, stimola il nostro microcircolo, favorisce il drenaggio della nostra linfa, soprattutto del viso, quindi fare dei movimenti di carezza delicata e curativa ci aiuta. Ovviamente l'altro pilastro è proteggerci dal sole quando serve, quindi protezione solare
1: nelle ore caldissime
0: ovviamente, perché alcuni raggi potrebbero influenzare la barriera cutanea. Il 19 e il 20 li amo molto perché li pratico. Il 19 è sorridere sinceramente. Cioè il sorriso cosa fa? Attiva i muscoli degli zigomi, e anziché andare dal chirurgo e metterci dentro le palline da tennis, facciamoci gli zigomi autonomi, ovvero solleva i tratti del viso e soprattutto invia al cervello dei segnali chimici, cioè quelli del benessere, che tutto va bene.
1: Certo, pensa che funziona. Funziona anche se fai finta
0: di sorridere. Facendo, tirando la bocca, attivi la muscolatura e attivi gli ormoni.
1: Se poi lo fai come dici tu, consapevolmente,
0: esatto, ancora meglio,
1: alleluia.
0: Esatto.
1: Dice Fabio, la gratitudine e la pazienza sul mio lavoro sono parte integrante della mia persona.
0: Ti credo Luca, perché quando si ha a che fare nell'ambito sociale, quindi con le relazioni, ci vuole, ovviamente essendo tutti diversi tra di noi, ma la diversità
1: diventa un impegno,
0: esatto, ma la diversità è un valore, diventa però complesso, perché confrontarci con l'altro da noi ci mette

0: bellezza che esiste. Ci sono donne estremamente attraenti, anche non da copertina, e uomini estremamente affascinanti, anche se non sono modelli da Vogue o da Playboy.
1: Posso fare un esempio? Un'Anna Magnani?
0: Assolutamente sì.
1: Non era l'emblema della bellezza, ma quanto
0: ha avuto gli
1: fascino.
0: Uomini più belli forse del mondo, sì. Proprio per la sua verve, per il suo fascino, per il suo carisma. Che dici, Giordano? C'è un altro messaggio?
1: C'è Riccardo che dice: ciao a tutti, ho sentito questa teoria. Le ossa, attraverso la loro struttura interna, creano energia. Mm-hmm. Dillo a me che faccio diapason terapia,
0: esatto,
1: tutti i giorni.
0: Osteofonica.
1: Osteofonici, assolutamente sì. Poi aggiunge: camminando il tallone crea una vibrazione verso l'alto, tutto lo scheletro riverbera.
0: Sì.
1: Certo, non bisogna usare scarpe troppo gommose,
0: esatto.
1: Meglio usare scarpe basse, meglio ancora a piedi nudi, assolutamente sì.
0: Sì, Riccardo, quella vibrazione di cui parli, pensa che noi la usiamo un po' su di noi anche, tutti i giorni con il diapason, infondendoci frequenza a 128 Hz, soprattutto con l'osteofonico, dico in particolare, poi ce ne sono altri.
1: Che mette proprio in riverberazione tutte le ossa del corpo,
0: esatto,
1: tra di loro.
0: Poi, ci disinfiammiamo, vero,
1: certo,
0: Giordano?
1: Certo.
0: Con l'ossido nitrico.
1: Come dici tu, a piedi scalzi è meravigliosa. Certo, ci vuole un terreno che non sia pericoloso per i piedi nudi.
0: Non camminiamo sui
1: ma
0: sassi,
1: io per esempio
0: appuntiti.
1: Consiglio la spiaggia, la
0: assolutamente,
1: sabbia,
0: mamma
1: nella battigia,
0: mia.
1: Dove la sabbia è un po' più duretta, per esempio, vicino all'acqua.
0: Sì.
1: Fatevi delle camminate lì al mattino o alla sera dopo le 6, quando il sole è il migliore, come diceva prima Martina, non quando il sole ti spacca a metà, chiaramente, no?
0: Sì.
1: Quindi quando il sole è buono, quello del mattino, gli infrarossi sono meravigliosi in quel momento lì. Pensate che quando fate un'attività del genere, poi anche se prendeste il sole del mezzogiorno, non vi farebbe più nulla, perché avete
0: vero?
1: Già abituato il corpo a quel tipo di attività.
0: Verissimo. Poi, Giordano, io canto così: quella camminata sana,
1: sana.
0: Sana, tanto sana al punto che lei mi guariva tutto.
1: Bella, l'hai inventata adesso
0: in questo momento.
1: Sei una, fai
0: allora, ciao Martina, cosa stai leggendo che non ho capito? Beh, non sto leggendo, sto raccontando sulla bellezza e il benessere e la salute, quindi sono appunti,
1: informazioni,
0: sono tracce
1: nostre che vi,
0: esatto,
1: che vi diamo.
0: Sono tracce che ho realizzato, un canovaccio, diciamo così, ma poi tutto è frutto, diciamo così, di una mia ricerca, anche determinata dal fatto che, essendo una terapeuta, insomma, queste cose le mastico un po' tutti i giorni. se ti sei collegato adesso, puoi iscriverti, se non lo hai ancora fatto, al canale Telegram Frequenze che curano, troverai la registrazione di questa puntata radio in cui ho parlato appunto di bellezza, di quanto dagli antichi in poi il concetto di bellezza sia strettamente legato a un benessere interiore. Faccio in tempo, Giordano, 5 minuti a raccontare quali sono le erbe della bellezza, perché io me ne sono portate 4-5. Vedi, guarda quanto belle sono.
1: Meravigliose.
0: Allora, ho qui le erbe della luminosità, o le chiamo anche le erbe della calma, e sono 4. Uno è la calendula, io l'amo molto perché è una carezza, praticamente pianta della rigenerazione cellulare, in quanto è ricchissima di flavonoidi, quindi perfetta per calmare le infiammazioni della pelle. Un'acqua alla calendula è meravigliosa, come un balsamo, diciamo, per la pelle. Dice alla pelle: rilassati, in pratica. Quindi se siamo arrossati, se siamo con i tessuti non riparati, la calendula fa il caso nostro. Ci sono pomate straordinarie alla calendula, senza additivi ovviamente chimici.
1: Sì, tutto deve essere naturale.
0: Deve essere naturale.
1: Sempre.
0: Poi, come non tenere bene il fegato, ovviamente l'intestino, quindi per questi due io userei, soprattutto in questa stagione, i purificatori
1: Trassaco.
0: Del corpo. Bravissimo. L'altro è la bardana, amica proprio,
1: bardana,
0: intima,
1: bellissima.
0: Intima della pelle. Perché
1: anche
0: sono
1: il carciofo
0: due,
1: un po'.
0: Anche il carciofo, più per il fegato, sì. Però queste due in particolare, Giordano, che sono due radici, sono depurativi naturali e tolgono, estrapolano le tossine, quelle più profonde, quelle che liberano le pelle da cosa? Dall'acne, dalle impurità, dall'opacità, dal grigiore, diciamo, di uscita dall'inverno, che siamo tutti mezzi verdognoli.
1: Sì.
0: Fammi vedere tu che sei. No, tu sei rosa maialino.
1: Sono rosa maialino. Sì. Come rosa maialino?
0: Rosa pig. Giordano pig.
1: Sono
0: no, sei rosa, tu sei rosa. Io sono olivastra. Tipo colore Hulk.
1: Sì, tu
0: anzi,
1: sei più oliva,
0: no, sono, sai,
1: d'oliva.
0: Quel personaggio verde.

0: I cartoni animati Shrek. Io sono Martina Shrek.
1: Sei
0: e tu Giordano Pig.
1: Io sono Shrek.
0: Tu sei Peppa, tipo
1: io sono Peppa Pig.
0: Vabbè.
1: Grazie.
0: Allora,
1: allora volevo chiedere, sì, dice Luca, se il risolutivo resum può essere usato tutto l'anno, visto che ha queste erbe dentro che hai appena citato.
0: Guarda Luca, io il risolutivo Regium che amo pazzamente come integrazione, una bottiglia da litro me la farei anche due, tutte le primavere e tutti gli autunni. Quindi primavera autunno partendo
1: fegato,
0: da metà
1: dai.
0: Marzo fino a metà maggio, in linea di massima due bottiglie me le papperei nel dosaggio 30 ml 10 minuti un quarto d'ora prima di mangiare, prima di pranzo e prima di cena.
1: Noi lo facciamo sempre.
0: Il risolutivo
1: all'anno
0: non manca mai, un paio di volte l'anno. Pensati Luca che questo prodotto ha più di 100 anni di storia, ancora uno dei più antichi, soprattutto un distillato acquoso, quindi a differenza di altri prodotti che molto spesso contengono forme alcoliche, questo non li contiene e la pelle ne risulta beneficiata già alle prime assunzioni.
1: Ma perché lavora un po' su tutto?
0: Lavora fegato, reni, intestino. Sì, risolutivo Regium. Poi andiamo sulla centella asiatica, l'erba della gioventù, della giovinezza. Quindi molto orientale, stimola la produzione di collagene, migliora la circolazione dei piccolissimi vasi sanguigni, sai quelli che si mostrano sul naso, che si arrossano tutta la pelle.
1: Sì.
0: Quindi per la pelle compatta, per la pelle che contrasta anche la ritenzione idrica, usiamo la centella, quest'erba chiamata, sì, appunto della giovinezza.
1: Ho visto diverse persone col naso rosso ultimamente.
0: Vero?
1: Sì.
0: Cosa vorresti dire? Io?
1: No, che anche quelli che bevono, no?
0: Sì.
1: Hanno di solito un po' il naso,
0: cioè,
1: rosso.
0: Cioè, io berrei?
1: No, tu no, però hai dei parenti in famiglia.
0: No, dai, veramente, guarda che quella parente lì mi deve aver preparato un piatto particolare per questa sera, io non, sì, voglio perdermi il gusto.
1: Ah, beh, una persona eccezionale.
0: Esatto, bravissima, ecco, comincia a dirla così.
1: Sì, sì, sì.
0: Andiamo per i capelli, ragazzi, poi ci ascoltiamo un brano musicale, ho quasi finito. Capelli, equiseto, ortica, quindi fortemente rimineralizzanti, quindi se i capelli sono spenti, se le nostre unghie si spezzano, se mancano un po' di minerali, questa coda di cavallo in cui viene chiamato appunto l'equiseto è ricchissimo di cosa? Del silicio, a proposito di ossa, che è un mattone fondamentale per mantenere l'elasticità dei nostri tessuti, però rinforza anche i capelli, protegge le articolazioni, ci aiuta insomma a mantenere questa postura bella, fiera, bella attiva. Altra pianta che amo tanto e che amo anche nel forno è il rosmarino. Perché? Perché l'olio essenziale, questa volta non solo per la cucina, ma l'olio essenziale o anche l'idrolato, direi, di rosmarino, se vogliamo massaggiarlo sulla cute dei capelli o picchiettarlo sui bulbi capilliferi, Giordano, stimola la microcircolazione, quindi ci fa risvegliare il bulbo, ci fa crescere maggiormente i capelli e ci dona questa folta chioma o questa sana chioma e anche lucente, vi dirò.
1: Mm-hmm.
0: Nel frattempo, se siamo studiosi e vogliamo concentrazione, il suo profumo, quindi quello dell'olio essenziale di rosmarino, riattiva anche la concentrazione della mente. Ultimissimo, giuro, due erbe, l'ultima l'amo profondamente, abbiamo la lavanda, che è l'erba, diciamo, del ritmo, del relax, perché antistress, contrae, rilassa, diciamo così, la contrazione dei muscoli del viso, toglie le rughe di espressione e con queste note sue aromatiche abbassa i livelli di cortisolo, che è importantissimo, favorisce il sonno, insomma un sacco di cose.
1: E poi anche profumatissima.
0: Sniffiamola la sera prima di andare a dormire, perché ci sveglieremo con l'effetto pelle riposata proprio al mattino, perché rilassa profondamente i tratti del volto. L'erba del sorriso, arriviamo proprio alla mia erba, chiamata anche l'erba degli isteriche, non perché io lo sia, ma perché amo molto quel tratto di storia freudiano. La melissa è antispasmodica, per questo la chiamavano insomma così, è chiamata anche l'erba del sorriso, fortemente rilassante perché agisce sull'asse cervello-intestino, quest'asse così importante. Scioglie anche i nodini che abbiamo nello stomaco quando non riusciamo a mandar giù quell'ansia che ci logora, e quindi ci restituisce quella serenità, quella distensione, diciamo, che è la base di ogni bell'essere, di ogni volto rilassato. Ci siamo, Giordano, quindi direi che io ho raccontato un po' tutto.
1: Sì. faccio sentire ancora un po' di musica.
0: Sì.
1: E poi appena torniamo,
0: leggiamo qualche altro messaggio.
1: Qualche altro messaggio che è arrivato. E io opterei per un ponte dell'arcobaleno.
0: Così assomigliamo. Così salutiamo tutti i nostri amici animali, compreso, vorrei dire, Traballino.
1: Sì.
0: Il gattino di Flavia, che ha una storia straordinaria alle spalle, un gatto che è mancato proprio ieri a 6 anni di vita sul carrellino, e se avete voglia di andarlo a visitare, a visitare il suo sito, si chiama L'Oasi di Traballino.
1: Doveva
0: su Facebook
1: doveva vivere
0: pochi mesi, invece è riuscito con Flavia, la sua mamma in carne, a vivere 6 anni. È uno spettacolo.
1: Traballino, ciao
0: storia.
1: Traballino,
0: ciao
1: buon
0: Traballino,
1: ponte.
0: Buon

0: e ritorniamo insieme in diretta insieme.
1: Dal ponte dell'arcobaleno tutti i nostri amici animali ci hanno salutato a zampa tesa,
0: a zampa
1: Giordano
0: tesa, sì,
1: bello,
0: sì,
1: bello,
0: sì.
1: Bello, bene, chi c'è Giordano? Altri messaggi? Ci saluta anche Dario dal Friuli, ciao Dario, grazie a te di esserti connesso adesso, troverai la registrazione sul canale Telegram Frequenze che curano, quindi in fondo non ti sei perso niente, dai.
0: Sì, sì, anche c'è. Per l'amica o amico di prima che pensava stessimo leggendo un libro probabilmente per comprarselo, ma non
1: no,
0: è
1: no,
0: un libro,
1: ho risposto
0: sono cose
1: proprio
0: che
1: prima,
0: stiamo dicendo
1: esatto.
0: Noi, è 164 finale, vai su Frequenze che curano il canale Telegram, trovi la registrazione e ti prendi giù tutti gli appunti eventualmente da quello che abbiamo
1: esatto.
0: Detto. Poi c'è Andrea da Isola Vicentina.
1: Ciao Andrea.
0: Dice buongiorno bella gente, sempre con voi. Bellissimo.
1: Ciao bella persona a te.
0: Ciao caro.
1: C'è anche un'altra bella persona.
0: E buona trasmissione da Davide di Lesiano.
1: Ciao Davide.
0: Ciao Davide.
1: Ben
0: ciao,
1: connesso
0: ciao, ciao.
1: Adesso.
0: Bene, bene.
1: Buongiorno
0: allora.
1: A voi, mi è stato consigliato l'olio di lampone. Sì, lo conoscete assolutamente, sì. Sì, io lo chiamo il rubus, sì, dal suo nome latino, ed è proprio, come dici tu, un vero e proprio elisir per la pelle, soprattutto perché, caro 672 mi pare finale, non è comedogenico, quindi non ostruisce i nostri pori, anche se è un olio, perché si assorbe molto rapidamente, rende la pelle davvero compatta, lucida, luminosa, soprattutto perché l'olio di lampone, non lo direste mai, contiene un sacco di omega. Penseremo che contenga solo la vitamina E e la vitamina A, in realtà è proprio ricco anche di omega 3, omega 6 e sono i grassi buoni che aiutano a riparare la nostra barriera cutanea, quindi via libera questo lenitivo antinfiammatorio anche nei capelli, sai, quindi non soltanto 2-3 gocce magari dati la sera sulla pelle leggermente umida, così rimane idratata all'interno magari con dell'acqua termale, ma anche sui capelli usarne poche gocce li rende molto lucidi, soprattutto sulle punte, a differenza dell'olio di rosmarino che va un po' picchiettato sui bulbi invece per rinvigorirli, diciamo. E ho detto tutto, carissimo Giordano.
0: Bene, bene.
1: Tu che allora, hai? Che hai da raccontarci?
0: Ma guarda, io in questo quarto d'ora volevo dare altre due informazioni che vanno a completare un po' la trasmissione che ho fatto in solitaria martedì scorso.
1: Sì, ti ho ascoltato un piccolo pezzettino.
0: Mi hai ascoltato un piccolo pezzettino.
1: Sì, ero un po' impegnata.
0: E chiaramente parlavo di quanto sia importante la vibrazione nella guarigione e come questa può essere unita a tutte le forze che già ci sono a livello medico, quindi unire la scienza attuale con le scienze vibrazionali e con le scienze olistiche, perché l'approccio olistico e la comunicazione globale di questo approccio olistico sono importanti. La medicina vibrazionale, inclusa anche l'euritmia curativa di Steiner, di cui ho parlato abbastanza la volta scorsa.
1: Ci ha fatto la testa tanta l'Eleonora Birigliadori, ti ricordi Giordano?
0: Sì, sì, sì, mi ricordo che abbiamo passato...
1: Testa tanta in positivo, nel senso abbiamo passato, trascorso una seratona con lei.
0: E tra l'altro tutti la dicono come una mezza matta, no? Invece c'è il
1: la
0: suo
1: follia oggi è,
0: Eleonora.
1: Sì, esatto, sì. Esatto, è la via forse per salvarsi.
0: Tra l'altro mi dispiace che non siamo ci aveva invitati a fare un lavaggio vibrazionale nei suoi posti dove lei, ma non potevamo, eravamo già dall'altra parte.
1: Non potevamo.
0: Comunque,
1: sì.
0: Ciao Eleonora, se ci sei, cara Brigliadori, vai avanti con il tuo lavoro. Beh, la medicina vibrazionale, vi dicevo, che considera l'essere umano nella sua interezza, cioè tutto l'olistico,
1: l'olos, per fortuna.
0: E sfrutta la connessione tra la parola, il movimento, la risonanza interiore e il suono interiore. Questo ci permette di correggere le anomalie funzionali e ci permette di investire nell'organismo intero, non solo andare
1: nelle
0: a
1: braccia,
0: beccare
1: esatto,
0: l'organo malato,
1: nel fegato, nei polmoni,
0: esatto.
1: Ma tutto l'insieme.
0: Ma tutta la medicina allopatica purtroppo divide tutto, cioè va sull'organo. E non pensa che quell'organo è unito a un corpo intero.
1: Sì, ma soprattutto Giordano, è lo stomaco che è collegato al cervello. Pensati che ci sono dei conduttori che arrivano mezz'ora prima.
0: Sì.
1: Per farsi fuori i dolcetti, sì, rimasti in anteregia.
0: Ho visto un conduttore famoso,
1: ma
0: qui
1: no,
0: nella
1: non
0: radio.
1: Nominarlo perché poi
0: no, non posso
1: può.
0: Far nomi, Max,
1: no, non
0: posso far nomi. che praticamente è arrivato mezz'ora prima
1: e non si sa perché, perché in genere arriva pochi minuti prima, insomma, giusto per la puntata. Oggi,
0: sai che
1: guarda caso,
0: quando vedi adesso che ci sono tutte quelle macchine che tagliano l'erba, adesso il periodo dello sfalciamento,
1: è vero,
0: no?
1: Ha sfalciato, ecco, a raso il suolo, cioè non c'è rimasto neanche mezzo per Luca, niente, tanto che ci scrive oltretutto questo conduttore,
0: sì,
1: e ci dice che
0: che buoni questi dolcetti. Caro Luca, il prof Giordano ha ragione, sono come le cavallette, ma sai, mangio tanto anche perché consumo tanto. E chi vuol capire,
1: ma forse tranci l'erba anche tu, sfalci l'erba anche tu, Max, è questo,
0: sì,
1: che volevi dire?
0: Allora sì, è lui che va col camioncino.
1: Ho saltato la corda, chi lo sa cosa fa Max per bruciare tutte queste energie, ma ce lo dirà lui dopo
0: dirà,
1: di noi, ovviamente nel
0: dopo
1: suo
0: spazio. Dopo che ha finito di mangiare tutto,
1: ce lo dirà
0: a dircelo. Mentre Daniele dice...
1: Sì.
0: Ciao bei tosetti, è da anni che uso l'olio di lampone su consiglio del medico con la M maiuscola Ennio Calzano.
1: Ah, salutiamo anche
0: salutiamo
1: il nostro
0: anche
1: caro Ennio,
0: Ennio,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, sì.
0: Per la pelle, come dite voi, sia prima che dopo l'esposizione al sole, bandite le creme solari con componenti di dubbia utilità.
1: Molto,
0: Daniele,
1: è molto così, Daniele.
0: Lo dicevo prima.
1: Ci trovi in accordo.
0: Via tutta quella robaccia là. Però io vi stavo finendo di raccontare altre due robette. Aspetta che prima leggo, sennò qua arrivano messaggi a nastro. Allora, Luca 1 dice: Max aveva paura se passavo io come martedì scorso.
1: Esatto.
0: No, avevi la fortuna che
1: avevi
0: martedì scorso
1: che...
0: era assente.
1: Esatto.
0: Sennò,
1: mentre
0: non so.
1: Questa volta si rifà per due, diciamo, Giordano. Però proseguiamo con le cose serie.
0: Sì, parliamo di robe serie.
1: Parliamo
0: dai.
1: Di cose serie.
0: Cosa mangiamo stasera?
1: È serissimo questo.
0: Robe serie.
1: Dai,
0: no,
1: andiamo.
0: In sintesi. Il vantaggio principale di tutto questo mio discorso sulla vibrazione e sulla medicina vibrazionale che unisce e non divide è proprio il passaggio da questa medicina prettamente sintomatica e chimica, la farmacologia, a una medicina fisica e informativa. Questa parola mi piace tanto quando parlo di informazione vibrazionale, perché attraverso l'informazione noi possiamo dialogare con le nostre cellule e lo possiamo fare tramite un linguaggio universale, cara Martina, che è il linguaggio della musica, il linguaggio
1: del suono, assolutamente sì.
0: Le parole, ne parlavo martedì scorso, come le parole di un attore, per esempio, riescono a influenzare lo stato emotivo e quindi anche lo stato di simpaticotonia.
1: Vero.
0: Piuttosto che entrare in una fase parasimpatica.
1: E non,
0: no?
1: Soltanto, Giordano, per le parole che dice, ma per la musicalità del suo linguaggio.
0: Esatto, e come dicevo martedì scorso, per l'intenzione che lui mette nel,
1: certo,
0: suo dire. Quindi le parole, l'arte, la musica influiscono e influenzano tantissimo le cellule, perché vado ad agire sulla loro natura vibratoria.
1: Eh sì,
0: e
1: la
0: questo,
1: struttura proprio.
0: Eh sì, sì, questo induce dei veri e propri cambiamenti nelle loro oscillazioni meccaniche, ma parlo quindi di fisica, parlando di meccanica, ma questo va a influenzare anche le loro oscillazioni elettromagnetiche.
1: È chiaro, tutta
0: quindi
1: la biologia.
0: Di più ottave, sì. Parliamo di energie da quelle più fisiche a quelle più sottili.
1: Da quelle più grossolane a quelle più eteriche anche, Giordano.
0: Certo. E siccome tutto quello che esiste è vibrazione, ecco che le cellule funzionano come dei sensori, ma sono sensori, quindi ricevono, ma sono degli attuatori di energie,
1: chiaro,
0: fisiche. Perché possono ricevere, ma possono quindi rispondere a stimoli estetici e verbali e possono anche informare tutti gli altri stimoli che noi abbiamo, anche a livello quindi organico, a livello di apparati,
1: sì,
0: di apparati organici. E quindi dov'è questo potere terapeutico? Dove troviamo il potere terapeutico di cui vi parlo tanto? Nella vibrazione, dicevamo, ma la vibrazione cos'è? È numero.
1: Sì, matematica.
0: È matematica,
1: anche.
0: È geometria.
1: Sì.
0: Ed è ritmo.
1: Ritmo.
0: Perché sin dall'antichità, e ne parlavi tu prima di Pitagora, e sai che lo amo tanto, infatti io l'ho studiato a fondo, il numero è stato usato proprio come strumento per influenzare il ritmo interiore di noi esseri umani a scopo curativo. E i matematici pitagorici usavano il ritmo proprio per sviluppare la padronanza del sé, tanto che attualmente gli studi ci hanno fatto capire che va ad influire moltissimo sul self-control.
1: Mamma mia, no? Assolutamente sì, sulla possibilità di potersi gestire, di potersi controllare.
0: Esatto. La padronanza del sé la chiamava Pitagora. Mentre gli eletti, perché la scuola, sai, di Pitagora era divisa in tre parti.
1: Vero,
0: gli eletti,
1: ma la musica non era esclusa, anzi, la musica era base proprio.
0: Poi gli eletti erano anche quelli che erano vegetariani, per esempio, che non si nutrivano più di morte, e non usavano fumi, non usavano droghe.
1: Erano chiamiamoli così, un po' puliti,
0: la
1: no?
0: pulizia, l'armonia non di cui intossicati, hai parlato nella prima ora tu. Beh, loro utilizzavano delle specifiche proporzioni musicali e lo facevano per guarire, proprio per ristabilire l'armonia quindi la bellezza di cui tu parlavi tra l'uomo e l'universo.
1: Beh, ecco, parliamo della Grecia, Giordano, quanto la bellezza era esaltata anche nell'arte, nelle statue,
0: nei disegni, nelle statue, la bellezza, l'armonia
1: era proprio
0: tu
1: l'armonia.
0: L'hai spiegato proprio bene nella prima parte, si parla di armonia,
1: non era esteriorità ma era armonia, tra le varie parti.
0: A proposito di armonia, dice Luca: Giordano, stasera ti mangi la pizza, Martina, anche tu?
1: Sai che me ne sono portata a casa un pezzettino, caro Luca, perché ogni volta questo pizzaiolo, Miki,
0: ci vuole così bene
1: che ci dà anche un'ulteriore pizza da portarci a casa.
0: Noi ci mangiamo la pizza lì.
1: Io ne mangio metà, poi ne porto a casa metà della
0: metà
1: mia.
0: La metà la porti nel classico scatolino delle pizze. E Miki, che è veramente un amico grande, ci vuole un bene grande, ci dà sempre un'ulteriore mezza pizza
1: per fare l'intero.
0: E
1: indovina
0: pizza.
1: Chi se le mangia nei giorni successivi, caro Luca?
0: Il Giordanino.
1: Indovina un po', esatto.
0: Oh, signore. Allora,
1: ragazzi, ma secondo te, Giordano, detta tra noi, ma Max faceva parte degli eletti, secondo te, o essendo un gozzovigliatore faceva parte di una specifico ramo precedente agli eletti,
0: dei primi genitis, proprio dei
1: dai Max se fa per scherzare, anzi Max, per chi non lo conosce, è in piena e splendida forma, quindi si può permettere anche una girella ai mirtilli, dai.
0: Ma,
1: diciamolo il vero, non diciamo il falso.
0: Ho visto un po' di pancetta l'ultima
1: non
0: volta,
1: è vero, no? non è vero. Non
0: parliamo,
1: è cilindrico. Dai, andiamo sul serio.
0: Parliamo di cose serie. L'altra volta vi ho parlato di riprogrammazione cellulare, perché oggi abbiamo una medicina che viene chiamata rigenerativa. Dottor Pier Mario Biava ne è uno dei grandi portatori di informazione riguardo a questa medicina rigenerativa.
1: Sì, mi ha fregato anche l'ultimo pezzettino di dolce che avevo nel piatto.
0: Ti ricordi
1: comunque
0: quella conferenza? Ancora ce l'hai nel gozzo?
1: Certo, mi ha detto: ma tu lo mangi? Beh, io aspettavo qualche secondo, ma insomma ne avevo lasciato più di metà, se no me lo prendo io, ma aveva già il mio piatto in mano.
0: Avevamo già finito la conferenza, oppure era la pausa pranzo.
1: Ci
0: siamo seduti vicini per cioccolare, perché eravamo un po' curiosi
1: con
0: lui della nostra musica, noi dei suoi
1: e
0: studi.
1: Poi anche con quel medico che parlava dell'energia elettrodebole, te lo ricordi?
0: Era un dottore, un fisico,
1: un fisico. Beh, che divertente è stato quel giorno. Ma lo troveremo, troveremo anche quella conferenza.
0: E comunque ti ha ciullato
1: l'ultimo pezzo di torta.
0: Ho detto la faccia della riprogrammazione.
1: Si è riprogrammato a slappare il mio piatto.
0: buono, era un altro Max anche lui, cioè mangiava proprio tutto. Quindi,
1: Max, perdonalo perché non sa quello che fa.
0: Comunque anche il buon Pier Mario Biava usa la medicina rigenerativa e utilizza frequenze sonore e assieme a tutto il suo discorso sul zebra fish.
1: Sull' oncologia oltretutto, non sul raffreddori, in oncologia.
0: E insieme mette tutto questo discorso, infatti la sua conferenza è stata carina perché parlava proprio di degli studi che lui stesso aveva fatto con Carlo Ventura.
1: Vero.
0: E parlava proprio di frequenze, del suono delle cellule, Ricordo che quando ha iniziato la sua conferenza, noi avevamo appena finito la nostra relazione e ha iniziato dicendo: vabbè, adesso io dovrò dire scientificamente quello che i nostri amici ci hanno detto musicalmente.
1: È vero, è vero. Eravamo gli unici non medici, però insomma siamo stati anche apprezzati per, insomma, per la competenza in ambito ovviamente musicale. Insomma, arriviamo da conservatorio in poi tutti gli studi si sono estesi alla fisica del suono. La pizzotina Verdu Yoga, Davide Poeta Pazzo, la sì, la voglio chiamare così, la mia pizza.
0: La pizza, la pizza. Martina è la pizzotina.
1: Pizzotina, bella, bella, sì, mi piace, dai. Gliela
0: potrebbe
1: propongo
0: essere.
1: Amici?
0: Verdu Yoga? Sì.
1: Ah, pizzotina.
0: È un po' lunghetto però, Davide.
1: No,
0: un po'
1: pizzotina lungo. Mi piace, pizzotina la tengo, grazie sì. Davide.
0: Mi fate perdere sempre
1: il filo del
0: discorso, sto parlando di roba seria,
1: sì,
0: però.
1: Sì, dai, te lo concediamo.
0: Perché noi stiamo parlando di frequenze sonore, di campi radioelettrici, radiomagnetici, per dialogare con le cellule staminali e per guidare il loro ritmo verso una rigenerazione dei tessuti stessi. Quindi stiamo parlando di ricostruire organi addirittura. I numeri sono un linguaggio attraverso cui il nostro ritmo interiore ha la possibilità di manifestarsi.
1: Hai detto poco.
0: Dai battiti del cuore che
1: primo
0: non possiamo
1: tamburo,
0: sentire,
1: certo,
0: alle oscillazioni delle singole cellule che non possiamo sentire con le nostre orecchie.
1: Non ad orecchio nudo,
0: ma non per questo non esiste.
1: Chiaro.
0: E questo riesce a fungere da un ponte tra materia fisica e dimensione psichica,
1: sì,
0: che io poi chiamo anche energia sottile,
1: certo,
0: o anima se vogliamo,
1: sì,
0: spirito. E vi ho parlato nella prima puntata, adesso non posso andare più a fondo, ma andate a sentirvi un pochino, e adesso casomai vi do queste due informazioni, sui VEMPS, che sono dei potenziali evocati miogenici vestibolari. Sono dei segnali elettrici praticamente che vengono rilevati dai muscoli in risposta a degli stimoli sonori intensi. Rappresentano praticamente una prova clinica fondamentale del fatto che il nostro sistema vestibolare, cioè il nostro udito, possiede una funzione acustica importante. Ed ecco come funzionano questi VEMPS sulla nostra capacità di udire. Il rilievo dei VEMPS si basa sulla sensibilità di alcune parti dell'orecchio interno. Normalmente sono considerate solo quelle deputate all'equilibrio, agli stimoli sonori. Abbiamo una sensibilità vestibolare dei suoni. Praticamente alcuni nuclei e alcuni neuroni vestibolari, in particolare il sacculo, che è una parte importante del nostro organo vestibolare, sono sensibili a dei suoni compresi tra 0,5 e 1 kHz.
1: Sì.
0: Tra 0,5 e 1 kHz. Qual è il loro meccanismo di attivazione? Quando l'orecchio viene colpito da questi volumi elevati, parliamo di oltre i 90 decibel.
1: Infatti, sto parlando di 1 kHz.
0: Sì. Ma stiamo parlando proprio di forza,
1: ah,
0: di
1: okay,
0: decibel,
1: sì.
0: Quindi siamo a 90 decibel, siamo sotto la soglia del dolore, che è,
1: sì,
0: di 120 dB,
1: okay,
0: però sono suoni forti, 90 decibel è uno,
1: certo,
0: che ti parla
1: un gong,
0: in faccia,
1: un gong.
0: È uno che ti parla in faccia molto forte,
1: in maniera urlato,
0: ti urla un po',
1: sì,
0: in faccia. Beh, questi stimolano non solo la coclea, ma anche il sacculo, e i VEMPS registrano proprio la risposta muscolare riflessa generata da questa attivazione. Allora, siamo indipendenti dalla coclea, perché la caratteristica distintiva dei VEMPS è che possono essere evocati anche i pazienti completamente sordi. Questa è la meraviglia.
1: Ecco perché rispondono a delle sollecitazioni.
0: Ecco perché anche il sordo risponde alle sollecitazioni.
1: Certo.
0: Ecco perché anche il sordo può essere aiutato da frequenze a 432 Hz.
1: Sì, chiaro.
0: Se noi andiamo oltre la coclea, mandiamo nel sacculo, noi andiamo proprio a aiutare anche la persona non normudente,
1: non udente,
0: no?
1: Certo.
0: Importante è che queste persone devono avere una normoreflessia vestibolare.
1: Certo.
0: Cioè, quella parte del sacculo deve muoversi.
1: Deve essere viva, insomma, deve,
0: esatto,
1: essere vitale.
0: Deve,
1: certo,
0: deve essere
1: funzionante.
0: Funzionante, sì. Al contrario, non sono rilevabili in soggetti che hanno delle patologie importanti vestibolari, anche se magari sono dotati di un udito perfettamente sano. Questo sarebbe un discorso molto ampio, però Noi riusciamo attraverso questi VAMPS, queste sono potenziali evocati, sono suoni forti con delle frequenze ben precise. Noi riusciamo a cambiare radicalmente la nostra comprensione su cosa significhi il sentire vero e proprio, perché il sentire non è solo dell'orecchio esterno, ma abbiamo anche un orecchio interno.
1: Certo,
0: abbiamo
1: certo.
0: Una neurologia vestibolare, quindi noi riusciamo ad agire, sì, riusciamo ad agire anche senza dover far sentire per forza il suono udibile alla persona,
1: udibile, certo.
0: Quindi agendo anche
1: su vibrazioni, in pratica,
0: oltre i 20.000 hertz.
1: Ok. Bene, Giordano,
0: qua,
1: sì, c'è un sacco di roba. Allora dice: ah, vedi un po', c'è Max in palestra, ci manda un video per dimostrare
0: video
1: la sua forza.
0: Tra poco quasi finito, tu oggi
1: come sei messa, vedi?
0: Vorrei curare le mie fan.
1: Ecco, allora le tue fan, Massimo,
0: sì, adesso
1: Max.
0: Vi racconto la foto, c'è Max con dei pesetti da mezzo chilo.
1: Non sono da mezzo chilo quelli, guarda che li sto vedendo.
0: Sta facendo una fatica che gli sta scoppiando il sottogola.
1: La giugulare.
0: Il sottogola.
1: Allora voglio rassicurare le fans, perché saranno molto più di una, di Max Ungaro, Massimiliano Ungaro, che Max è in piena forma. Non spaventatevi per le girelle al mirtillo che sono terminate in men che non si dica, perché Max mantiene la sua struttura fisica. Giordano, mi sa che sei un po' invidioso, perché lui non è cilindrico.
0: No, non per Max. Ma io non sono invidioso di nessuno, tu lo sai.
1: No, però insomma tu lo guardi e dici: come vorrei
0: anche no.
1: Amare l'uomo
0: anche
1: che
0: no, ti voglio un bene grande al Max, ma
1: dai
0: piaccio,
1: scherzavo
0: così.
1: Lo so, ognuno ha un proprio fascino. Allora noi vi salutiamo, vero Giordano, perché sì. Non c'è più nessuno che ci saluta, ci sono stati in parecchi oggi già, e quindi siamo già felici e soddisfatti. Vi lasciamo con il programma successivo, con lo spazio successivo, se Max avrà la bocca libera, ovviamente,
0: sì,
1: per raccontarmi un po' di...
0: Forse la prima mezz'ora mette un po' di musica
1: esatto. Se lo fa, sappiate che sta masticando. Comunque noi ci vediamo ci sentiamo il prossimo martedì con il sacculo a posto, mi raccomando.
0: Sì, mi raccomando. Buone vibrazioni.
1: Buone vibrazioni
0: a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
11: 2 9
9: 0 0
11: 3
9: 8
11: 9
2: 8
12: 8.
1: Ciao Mara.
13: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nei corsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
14: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
15: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
12: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Ogni giornata qui sembra chiudersi con un miracolo. E qualunque cosa sia ciò che chiamiamo Dio, io lo ringrazio. Prolungare la caccia sarebbe stato inutile. Avevamo già tutta la carne che potevamo trasportare. In quei 3 giorni c'erano stati solo 3 feriti ed erano morti 6 cavalli. Non avevo mai conosciuto gente così allegra, così attaccata alla famiglia e disponibile con i propri simili. La prima parola che mi facevano venire in mente era armonia.
1: Sì, sì, cari ascoltatori, esatto, esatto. Io inizio con Balla coi lupi e poi con Lucio Dalla. È più azzeccato di così, ragazzi. Non ce n'è, non ce n'è.

Il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Mamma mia, che brividi. Max Ungaro, i microfoni di Radio Gamma 5, il bosco dei sogni torna. Sì, c'è stata una breve assenza, dai, ma giustificata. Sapete, cari ascoltatori, ci sono strade che non si misurano in chilometri, ma in brividi, polvere e silenzi. Strade in cui il vento diventa l'unico compagno di viaggio e l'orizzonte lontano gli si fa specchio dell'anima. Oggi ci lasciamo trasportare su quel confine sottile tra la libertà e la solitudine, dove ogni nota è un passo verso l'ignoto. Spogliata di ogni artificio nella sua veste più intima e acustica, ecco a voi, Wanted.

Ecco il Massi Max Tropeico col Dalla Remoto, abbinaio sulle strofe nella caparra gamma dei sogni gongoli. E vai coi bongiovesi dannata diselettricata. Questo è Davide, il poeta pazzo, che ci scrive.

E sai che ti dico, cara regia, la prossima volta, non contenta di tutto questo volume espanso, ti porterò anche la mia chitarra e mi metterò a suonare in diretta la chitarra insieme ai gruppi stratosferici che passiamo qui prima della puntata del Bosco dei Sogni. Ma a proposito, sì sì, abbiamo sforato come è uso fare, però dai, mettiamo la sigla, inizia il Bosco dei Sogni.

0: Martedì 19 maggio 2026. Ma sapete, cari ascoltatori, quando qui al Bosco dei Sogni vedo lei, cioè vedo già la cucina, il grembiule, il suo bellissimo sorriso, cioè io già così sono felice. Ciao Manuela! Come stai? Tutto bene?
1: Molto bene, grazie. Tu come stai?
0: Tutto ok? Hai già notato che c'è un filino di abbronzatura che sto iniziando a prendere? E va bene così, è bellissimo. Ci voleva un po' di sole, cosa dici?
1: Sì, dopo tutta questa pioggia, sì, quanti dona questa leggera coloritura?
0: Grazie, grazie. Si copre un po' l'età che avanza, rende più giovani.
1: Parliamone, per favore.
0: Tra l'altro io e te siamo anche tutti e due dei gemelli, o sbaglio? Quindi siamo in prossimità.
1: Assolutamente, sì, due gemelli pazzi.
0: Ah, proprio pazzi, pazzi, pazzi. Cari ascoltatori, siamo con Manuela Costantini e quando c'è lei, la nostra concorrente preferita non solo di MasterChef edizione 7, ma di tutte, diciamocelo, sappiamo già che siamo nella presenza del brio, della fantasia e della creatività fatti persona. E infatti io la vedo a video, nel podcast la vedrete anche voi a video, intanto però potete ascoltarla perché oggi la nostra Manuela ci presenta una nuovissima e deliziosa ricetta. Anticipaci già qualcosa. Io vedo tutta la tavolozza, la tua scacchiera, con già tutti gli ingredienti ordinati. Cosa facciamo oggi di buono?
1: Patata fresca, facciamo dei ravioli, fave e pecorino, semplici, un omaggio alla primavera.
0: Quindi tu hai già cioè hai fatto proprio tu la pasta?
1: Sì, ho fatto la pasta con uova e farina. L'ho lasciata riposare, dopodiché ho steso la sfoglia sottile sottile, il trucco è stenderla sottile sottile, così poi quando si gusteranno i ravioli si può sentire tutta la freschezza delle fave.
0: Ok, c'è un trucco particolare che vuoi condividere con noi per fare bene la pasta fresca dei ravioli? So che lo chef Barbieri dice che deve essere semitrasparente, mi pare, no?
1: Eh sì, dipende dalla consistenza del ripieno e anche dalle caratteristiche del ripieno, però tendenzialmente, soprattutto i ravioli, più sono sottili, più sono delicati e più sono gustosi proprio da assaggiare e poi soprattutto valorizzano meglio la qualità del ripieno. Però devo dire che proprio perché la pasta era assolutamente il mio punto debole quando ho partecipato a MasterChef, poi mi sono esercitata tanto e sono diventata appassionatissima. Secondo me il trucco proprio principe per poter fare bene la pasta in casa è far riposare l'impasto 20 minuti, ecco.
0: Sai che
1: si fa una pasta di impasto, si lavora, si realizza questa palla il più liscia possibile, si avvolge nella pellicola e si fa riposare a temperatura ambiente per 15-20 minuti. Dopodiché l'impasto diventa molto facilmente lavorabile e poi soprattutto non attacca.
0: Io direi,
1: di modo che aggiunge appena appena un pizzico di farina, solo se occorre.
0: Faccio uno screenshot dal monitor del mio cellulare e poi lo giriamo al maestro Barbieri, perché è fatta talmente bene la pasta che si vede in trasparenza sotto la scacchiera, la tavolozza, cioè si vede proprio, quindi vuol dire che in teoria è fatta a regola d'arte, no? Lo chiediamo al maestro Barbieri.
1: Speriamo. Io utilizzo questa spianatoia con un motivo a scacchiera, perché così quando inizio a vedere gli scacchi sotto so che insomma sto facendo bene.
0: È un'idea davvero brillante, cara Manuela. Allora, non facciamo aspettare i nostri ascoltatori che sono curiosi esattamente come me, solo che io ho la fortuna per ora di vederti per primo, ma da domani ci sarà il podcast. Cominciamo, facciamo questa bella ricetta. L'ultima volta che ci siamo sentiti eravamo molto più sul dolce, sui dolci. Adesso partiamo con un bel primo, dai.
1: Eh sì, semplice, semplice e fresco. L'ingrediente principale di questa sono le fave. Fave fresche primaverili che devono essere liberate dai baccelli e poi l'importante è togliere anche la pellicina, la seconda piccola buccia che c'è attorno a ciascuna fava e soprattutto il piccolo picciolo. Dopodiché ho utilizzato Del pecorino, io ho preferito questo pecorino laziale di Amatrice, riserva di Grotta, che è uno dei miei preferiti perché è intenso, però delicato e soprattutto perché utilizzato nel ripieno di un raviolo non vibra al forte quando viene sottoposto al calore. Quindi vi consiglio assolutamente di utilizzare questo se lo trovate, è laziale. Poi, nel ripieno ho messo del parmigiano reggiano 24 mesi, non ho scelto un 36 mesi perché volevo proprio che si sentisse la delicatezza del legume, delle fave e anche il sapore caratteristico di quel pecorino. Però il parmigiano ci sta assolutamente bene, anche per dare un po' condensa, ecco. Poi ho utilizzato del pepe nero, del succo di limone non trattato, della maggiorana fresca e il segreto di questa ricetta per dare una texture al ripieno è il carciofo. Eh sì, questi sono funghi di carciofo che ho comprato, che sono già stati grigliati leggermente e volendo si possono o utilizzare così o saltare velocemente a padella con un filo di extravergine e uno spicchietto d'aglio in camicia. Però se volete andare anche velocemente, la ricetta è ottima, pure se le utilizzate esattamente così come sono. Ho preferito utilizzare una tecnica manuale per pestare il ripieno e quindi ho utilizzato il mortaio, anche per mantenere la vividezza del verde, perché così si possa apprezzare in trasparenza. Quando i ravioli sono pronti, si può vedere il verde che affiora. Ho pestato bene, anche se tutto sommato la texture rimane un pochino rustica. Io stendo la sfoglia molto sottile a mano. Io preferisco non utilizzare la macchinetta stendipasta per due motivazioni, sia perché vabbè, ormai sono abituata col mattarello, quindi è anche divertente per me, è un modo per esercitare la manualità e anche per acquisire via via maggiore sensibilità proprio nel feeling con la sfoglia di pasta. Proprio mentre la stendo io so già se lo spessore è quello giusto. E la seconda motivazione è perché detesto pulire la macchinetta per fare la pasta.
0: Certo, allora intanto ti leggo anche un po' di messaggi perché qui stanno arrivando a pioggia. Il primissimo che ci ha scritto è Davide, il nostro poeta pazzo, che dice: è sempre un caro piattese quando la Manuelinda cuoco simpaci merendina gli assaggi. Ormai è tradizione che la Costa fa il piattone, che sapietta, Davide, il poeta pazzo, vedi? Anche con le
1: No.
0: rime.
1: Sempre
0: Poi c'è
1: in forma, Davide.
0: sempre lui, prontissimo. C'è Annalisa che dice: grande Emanuela, ti vogliamo bene, ti prego, torna in TV. Glielo dico sempre anch'io, Annalisa, che ci vorrebbe un programma tutto suo.
1: Annalisa.
0: Adesso andiamo avanti, dopo leggo gli altri. Intanto vediamo che hai steso la farcia, giusto?
1: Sì, con due cucchiaini ho posizionato delle noccioline di impasto all'interno della sfoglia e ho passato il dito inumidito con un po' d'acqua sul bordo dove voglio andare a ripiegare l'impasto stesso per chiudere i ravioli. Questo mi serve per sigillare i due strati. Ecco, insisto un pochino. Dovete sapere che a seconda delle stagioni in cui viene preparata la pasta fresca in casa, ci sono dei tempi di essiccazione più o meno veloci della sfoglia. In questo periodo dell'anno la sfoglia asciuga proprio rapidissimamente, quindi bisogna essere sia molto veloci quando si chiudono i tortelli, sia aiutarsi proprio con un pochino di acqua per rinumidire gli strati.
0: Certo, poi abbiamo visto che il ripieno è tendente al verde oggi, è un bel ripieno verde.
1: Sì, rimane anche piuttosto asciutto. Anche se ho aggiunto un filino di olio extravergine al ripieno, però per me è importante che avesse questa consistenza un pochino sabbiosa, perché in effetti quando si fa aperitivo così con fave e pecorino, un aperitivo rustico, si apprezza proprio la sensazione semplicità e anche la consistenza, che non è una consistenza così cremosa. Quindi ho voluto con questo raviolo proprio cercare di replicare quanto più possibile la naturalità di fave e pecorino così come sono.
0: Certo, un'altra domanda che arriva da Serena, anzi ne fa due. Se ti piacerebbe tornare, appunto, abbiamo detto anche noi, in TV e se ogni tanto ti rivedi su MasterChef.
1: Mi capita di rivedermi in TV, sì, adesso devo dirti la verità, mi rivedo più volentieri rispetto al passato. Fino a un paio d'anni fa mi sentivo ancora molto imbarazzata nel rivedermi, mi faceva un certo effetto. Adesso invece sorrido con tenerezza. Sì, beh, sì, mi piacerebbe tornare in TV, però solo se ci fosse senso, ecco, non forzatamente.
0: E chissà,
1: Non
0: noi...
1: al grande fratello, insomma.
0: noi facciamo il tifo per te, Emanuela. Io anch'io ci tengo a rivederti in TV.
1: Grazie, Max.
0: Ah, intanto vedo che con la manualità stai completando gli ultimi ritocchi, mettiamola così.
1: Eh sì, ho sigillato il raviolo e adesso sto facendo una crestina pizzicando l'impasto tra pollice e indice. E poi dispongo i vari ravioli su della semola rimacinata di grano duro per evitare che si attacchino. Ecco.
0: Eccoli qua, guarda che bel piatto, già preparati con la loro bella forma e tutto il resto. Poi ci dirai anche appunto il condimento.
1: Certo, il condimento è un condimento semplice, tradizionale proprio per condire i ravioli fatti in casa, burro ed erbe aromatiche fresche, salvia sicuramente e poi anche qualche fogliolina di maggiorana fresca. La maggiorana è un'erba aromatica alla quale io sono molto affezionata, è tipica della campagna marchigiana, sai che io sono marchigiana di origine anche se vivo da tanti anni a Milano e la primavera per me è proprio all'odore della maggiorana.
0: Che bello, con te noi scandiamo le stagioni. C'è una stagione con le rape, c'è una stagione con la maggiorana, eh? Molto bene. E adesso che appunto i ravioli sono pronti, cosa si fa di bello?
1: L'acqua bolle, quindi vado a buttare la pasta. L'acqua non sta bollendo in modo molto vivace perché non vorrei che i ravioli si possano aprire durante la cottura e quindi la sto facendo sobbollire. Hanno
0: Ok.
1: pochissimo come tempi di cottura.
0: Siamo
1: Diciamo che ci si regola un pochino ad occhio, però come tempo di riferimento potrebbero essere 3-4 minuti massimo,
0: pensavo
1: perché questi
0: 10.
1: sono stati fatti proprio adesso, quindi non di più.
0: 3-4 minuti al massimo, direi anch'io. E ci sposeresti anche un vino, un vinello, eh?
1: Sì, certo, penso che con questi stia veramente molto bene il vino pecorino.
0: Che cos'è? Un bianco, un rosso? Cos'è? Un
1: Bianco. È un
0: bianco.
1: bianco che sia marchigiano sia abruzzese, però sono affezionata alla mia regione di origini e quindi ti direi un pecorino delle Marche.
0: Guarda, c'è Marco 83, il bellissimo, che a me piace tanto, 333 finale, che appunto ti chiede e ci chiede se appunto ci proporrai anche magari un qualcosa di rivisitato da te, ma una ricetta tradizionale appunto marchigiana. Capiterà?
1: Sì. Tieni, certo. Magari, non so, abbiamo il modo per fare le olive alla scolana in
0: Mamma
1: diretta
0: mia.
1: radio?
0: Ma lì dopo è una grandissima tentazione perché già l'orario avanza, più le olive ascolane, mamma mia. Sai che ogni tanto poi qui ho ospite al Bosco dei Sogni Andrea Ascolese, che è attore, cantautore, e ogni tanto i nostri ascoltatori, siccome lui è comico, si divertono a prenderlo in giro, ma Andrea, ma ti piacciono le olive ascolane, Ascolese, olive ascolane? Potrei fare una puntata con tutti e due a questo punto. Certo che le olive ascolane però sono molto, molto laboriose.
1: È vero, infatti è un piatto associato alle feste, proprio perché si preparano quando si ha più tempo magari da dedicare alla cucina e a queste ricette che sono obiettivamente più lunghe, perché al di là della della friggitura finale. Comunque la carne che è nel ripieno deve prima essere rosolata, deve cuocere lentamente e poi, prima di essere macinata, deve essere fatta raffreddare completamente. Quindi, insomma, ci sono un po' di passaggi.
0: Ma
1: Non è
0: sai,
1: una ricetta pasta da fare così in 2 minuti.
0: Manuela, per noi è sempre festa quando ci sei tu che ci vieni a trovare, quindi siamo oltre la tradizionalità del Natale, della Pasqua, di Halloween, che ci piace tanto festeggiarlo con te. Ci sei tu, è festa, quindi la prossima volta sarà anche a Ferragosto, ma faremo le olive ascolane.
1: Perché anche se è un piatto ricco, con un ripieno di carne, si associa all'inverno, però ad Ascoli si mangiano molto volentieri anche a Ferragosto e anche per le festività del patrono di Ascoli Piceno, che ricorre il 5 agosto. Quindi piena estate, grande caldo, sì, si mangiano proprio volentieri.
0: Allora ne approfitto anche per chiederti se le olive ascolane sono un piatto tipico da antipasto, si mangiano anche di secondo, e se vengono accompagnate con delle salse, qua si usa, non so, la maionese, o si mangiano proprio così?
1: No, si mangiano così, senza salse d'accompagnamento. E sono la parte principale del fritto misto all'ascolana, che comprende anche le zucchine, la crema fritta, i carciofi e le cotolette d'agnello.
0: Quando è che fai tutto questo che prenoto già il treno?
1: Quando vuoi.
0: Tienimi aggiornato, ma mamma mia. Ok.
1: Io adesso sto facendo fondere il burro con la salvia e qualche fogliolina di maggiorana. Adesso sono praticamente pronta a scolare i ravioli e li tuffo nel burro caldo.
0: Benissimo, caspita. L'aspetto è veramente molto appetitoso, molto molto.
1: Allora, adesso creare la cremina e scuotere, scuotere, scuotere senza mescolare con cucchiai di legno, spatole, nulla, solo scuotere delicatamente il tegame dove stanno rinsaporendosi nel burro i ravioli.
0: Sai, mi ricordi tanto mia nonna materna, era molto brava a cucinare e a fare il baccalà alla vicentina, il baccalà mantecato, quindi me la ricordo proprio da bambina, la vedevo che lei si sedeva e cominciava proprio a scuotere, scuotere, stava intere mezz'ore, credo, proprio a far fare al baccalà la cremina, me la stai proprio ricordando tantissimo.
1: Eh sì, sono ricordi indelebili, eh?
0: Ah sì, e poi quando ti abitui a mangiare così bene è difficile poi che cambi rotta e cambi strada verso altre cose, quindi sono stato abituato bene. Tra l'altro oggi, sai Emanuela, capitiamo proprio a fagiolo con la prima parte del Bosco dei Sogni con te, quindi con la tua videoricetta, perché anche con gli speaker precedenti si stava parlando un po' di mangiare, di gusto per il mangiare e tutto il resto. E io essendo una persona tra l'altro molto molto sportiva, tra nuoto, corsa, palestra, chi più ne ha più ne metta, mangio tanto, mangio veramente tanto, sì.
1: Avrai anche molta fame.
0: Sì, consumo tantissimo, però rassicuriamo anche le mie fan, Manuela, tu mi vedi fuori forma?
1: Assolutamente no, sempre un figurino.
0: Oh, vedi, caro Giordano, sei stato smascherato con tutta la tua invidia. scherzo, un grandissimo abbraccio. Ai nostri speaker, è una famiglia qui a Radio Gava 5. Quando ci si mette a scherzare non la finiamo più, ma il bello poi è abbracciarsi. Senti, Manuela, però i nostri ascoltatori mi chiedono di spiegare meglio appunto l'aspetto condimento. Non hai cotto niente, cioè hai cotto il burro, ma le erbe aromatiche poi le hai messe come dentro?
1: Allora, io ho appoggiato la salvia e la maggiorana sopra ad un pezzo di burro e poi l'ho fatto andare dolcemente in un tegame d'acciaio dal fondo stesso. Non ho fritto la salvia nel burro. Ho fatto praticamente sciogliere il burro e fare in modo che le erbe aromatiche cedessero il loro profumo al burro stesso. Poi, prima di buttare i ravioli, ho spento la fiamma sotto il burro. perché proprio volevo evitare che i ravioli potessero friggere nel burro. Questo effetto, diciamo, non andrebbe bene. E
0: Ok.
1: gli darei un sapore un pochino aggressivo.
0: Poi sai che c'è chi chiede le personalizzazioni, c'è chi chiede se si può eventualmente aggiungere un pizzico di pepe, e anche chi proprio ti chiede, questa è la nostra Anna, come la vedi tu sul discorso, ad esempio, un po' di parmigiano, un po' di grana sopra?
1: Allora, io in questo caso il pepe nero e il parmigiano li ho messi nel ripieno di questo raviolo. Quindi, proprio per lasciare le caratteristiche dominanti delle fave e del pecorino, non aggiungerei in questo caso parmigiano per finire il piatto, ma solo un po' di scorza di limone.
0: Wow.
1: Però qui è personale, sì.
0: Sai che il nostro poeta pazzo, il nostro Davide, insieme a tantissimi altri che ti salutano, ti fanno i complimenti, non vedono l'ora di vedere la videoricetta che ricordo sarà nei miei canali podcast YouTube, Telegram, Max Ungaro, il Bosco dei Sogni, anche su Facebook. E Davide suggerisce, dice, potremmo chiamare questo spazio la Costa dei Sogni. Ma io direi più la Manuela dei sogni. Sì, Davide, penso che hai fatto colpo, sai? Eccoli qui, che meraviglia! E siamo alla prova assaggio, quindi.
1: Sì,
0: 3-4
1: vado ad
0: minuti.
1: aprire.
0: 3-4 minuti di cottura e più o meno ci siamo.
1: Eh sì, cerco di non ustionarmi.
0: Sì, ogni volta per me ragazzi è una tortura, perché buoni,
1: Ci sta molto bene anche quel goccino di succo di limone che ho messo nel ripieno, perché gli dà quella lieve acidità che asseconda molto bene tutti gli altri sentori. Buono!
0: Fantastico, adesso facciamo appunto il riassunto dell'intera ricetta. È abbastanza intuitiva, direi anche abbastanza semplice. Sicuramente bisogna rispettare i tempi, le dosi, ma viene veramente un piatto fantastico. E detto tra me e te, al di là del fare la pasta fresca, non ci hai messo proprio tantissimo, quindi anche avendo ospiti a cena ce la si fa.
1: Assolutamente, anche perché il trucco per rispettare la freschezza di questa ricetta è fare tutto all'ultimo. Quindi io ho preparato la pasta e l'ho subito buttata in acqua. Non è un tipo di raviolo che ha senso preparare prima perché si perderebbero proprio tutti i profumi primaverili che ha. Quindi se si ha poco tempo, ma si ha voglia di preparare una pasta fresca ai propri ospiti, secondo me è la ricetta perfetta. Ho utilizzato fave fresche, pecorino, parmigiano reggiano, erbe aromatiche fresche, olio non trattato, pepe nero e burro. Basta.
0: E la manualità di Manuela.
1: Sì. Ah, no, scusate, mi ho dimenticato il fondo del carciofo. Questo è fondamentale, il fondo del carciofo.
0: Ok, guarda che ad esempio c'è anche Francesco, continuano ad arrivare tantissimi messaggi, ti vogliamo bene Emanuela, io mi aggrego, ti vogliamo bene Emanuela, va veramente bene. E Francesco, chiede se segui qualche programma di cucina, ormai ce n'è di tutti i tipi, ho visto anche le suore, ho visto anche i pre, cioè, c'è di tutto, o canale mainstream o canali magari un po' più privati, c'è qualcosa che ti appassiona, qualcuno, qualche chef che ti appassiona?
1: Allora sì, seguo Pappagallo perché mi piace molto il suo stile e poi seguo anche Ruben perché cucina il balcone perché mi ricorda tanto mia nonna.
0: Ma dai.
1: Sì, perché mi fa delle ricette che preparava anche mia nonna, quindi quando lo sento raccontare, quando riporta gli aneddoti, mi ritrovo moltissimo nel suo mood e quindi lo seguo con piacere perché mi fa tenerezza.
0: Sai che ogni tanto capito anch'io nel vedere appunto Pappagallo, lui è proprio teatrale, cioè quando arriva la prova assaggio, cioè tu vedi proprio dal suo viso come cambia anche il respiro, cioè lui ama proprio il cibo, cioè a volte addirittura si nasconde dalla telecamera.
1: Assolutamente, sì, è molto convincente, proprio apprezza quello che ha preparato con tutto se stesso e questo arriva, secondo me, è parte proprio del motivo del suo successo.
0: Se fosse un programma tutto tuo, hai mai pensato a un titolo se ti piacerebbe co-condurlo o farlo da sola?
1: Dio mio, no, non sono mai arrivata. No, però mi piacerebbe un programma basato sulle ricette delle suocere.
0: Quindi sarebbe.
1: Suocere, perché per me, non so, il filone suocera è una cosa che mi affascina. Sì, assolutamente. Non lo dico con un tono polemico, assolutamente, però secondo me farei un programma proprio sulle ricette delle suocere.
0: C'era quel programma che ho intravisto con Chef Cracco e aveva ospiti VIP, VIP, che prima di fare la cena a sera tutti riuniti, lui con un ospite girava a mezza Italia alla ricerca delle ricette segrete da proporre poi la sera. Tu faresti così? Andresti in cerca delle suocere o andresti direttamente a fare solo cucina?
1: Da parte sì, mi piacerebbe in effetti, però forse studierei questo format più sotto forma di competizione tra suocere e nuore, quindi le ricette delle
0: Wow!
1: suocere e le ricette delle nuore, con proprio battaglie senza esclusione di colpi.
0: Qui in Italia, mamma mia! Senti, Manuela, ma detto silenzioso, segretamente, segretissimamente tra me e te, noi. Come va con tua suocera? Tutto bene? Dalla risata, ok, capiamo.
1: Io sono recidiva, sono divorziata, quindi
0: Ok, quando la suocera ci mette lo zampino. Però l'idea è molto molto bella e valida. Senti, siamo a 30 secondi dalla pubblicità. Grazie, è bellissimo stare in tua compagnia. Se fossimo più vicini, io ti vorrei come co-conduttrice qui proprio del Bosco dei Sogni, altro che solo cucina, nel senso, sarebbe fantastico. Un grande abbraccio. Allora, la prossima volta ce lo siamo segnati, Olivia Scolane, ok?
1: Eh sì,
0: Grazie
1: grazie.
0: Manuela, un grande abbraccio, salutissimi alla suocera, ciao. Ciao.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 2 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Max Ungaro, il Bosco dei Sogni. Abbiamo salutato la nostra Manuela Costantini. Vi ricordo che la video ricetta la vedrete nei miei podcast del canale Max Ungaro, il Bosco dei Sogni, YouTube, Telegram, ma anche su Facebook Massimiliano Max Ungaro, dove ci sono tutti gli eventi che faccio e che mi stanno veramente veramente dando grandissime soddisfazioni. Allora, prima del prossimo ospite, un breve, brevissimo spezzone di una ventina di minuti, ma molto molto interessante. Andiamo a connetterci, a saltare proprio a piedi pari nel canale dei nostri amici History Channel. Sentite qui, qui non si parla più di ipotesi, qui si parla di dimostrazioni, cioè di realtà dei fatti. Questo spezzone è veramente bello, ascoltate. E poi arriva il prossimo ospite, a tra poco.
13: Civiltà sconosciuta, avanzata e tecnologicamente fuori scala ha modellato un intero continente prima di sparire nel nulla? Molto probabilmente sì. E in questo video non solo ve lo spieghiamo, ma ve lo dimostriamo. Attraverso dati scientifici, analisi dei suoli, testimonianze storiche e soprattutto con le immagini di una tecnologia che sta rivoluzionando tutto quello che credevamo di sapere. Quindi non parleremo di teorie astratte, ma di evidenze che potete vedere con i vostri occhi. Vi porteremo nel cuore di quello che veniva chiamato il deserto verde, per mostrarvi che lì, sotto i piedi di esploratori e scienziati, giace la più grande metropoli dell'antichità. E alla fine, come sempre, starà a voi decidere se accettare o meno questa incredibile possibilità. Tutto inizia con un'idea che ci è stata inculcata per generazioni. L'Amazzonia è una foresta vergine, un ecosistema primordiale dove l'uomo non è mai riuscito a imporsi. La narrazione ufficiale è sempre stata granitica. Il suolo amazzonico è troppo povero, troppo acido, troppo dilavato dalle piogge per permettere l'agricoltura intensiva. E senza agricoltura non ci sono città. Senza città non c'è civiltà. Per la storia ufficiale, l'Amazzonia era un vuoto demografico, abitato solo da piccole tribù nomadi in lotta per la sopravvivenza. Ma questa narrazione non era basata su prove, era basata su un limite tecnologico, perché la giungla è un organismo che divora tutto, le pietre, il legno, le ossa. In Amazzonia, la vegetazione e l'umidità cancellano ogni traccia in meno di un secolo. Cercare le rovine in Amazzonia con gli occhi di un archeologo tradizionale è come cercare un ago in un pagliaio, mentre il pagliaio continua a crescere e a muoversi. Ma tutto questo è cambiato con il LIDAR. Ma dobbiamo capire bene di cosa parliamo, perché non è una semplice fotografia e non è un'immagine satellitare sgranata. Il LIDAR è uno strumento di telerilevamento attivo che viene montato sotto la pancia di piccoli aerei da ricognizione o su droni ad altissima tecnologia che sorvolano la giungla a bassa quota. Mentre l'aereo procede, questo apparecchio bombarda letteralmente il terreno sottostante con un fascio di luce laser invisibile, emettendo fino a 1,5 milioni di impulsi al secondo. Non è un fascio di luce unico, ma una pioggia incessante di particelle luminose che viaggiano alla velocità della luce. Ed è qui che avviene il miracolo tecnico. Quando questi impulsi colpiscono la cima degli alberi o le foglie più alte, tornano indietro e vengono registrati. Ma poiché la densità degli impulsi è così elevata, una frazione di essi riesce a compiere l'impossibile. Trova i piccoli spazi tra i rami, filtra attraverso i millimetri di vuoto tra una foglia e l'altra, raggiunge il suolo e rimbalza verso il sensore sull'aereo. Un ricevitore di precisione militare coordina ogni singolo rimbalzo creando una nuvola di punti tridimensionale. È a questo punto che interviene il computer con un processo chiamato digital stripping. Con un semplice comando, il software identifica tutti i punti che hanno colpito la vegetazione alta e li elimina dal calcolo. Quello che resta, pulito e nudo sugli schermi dei ricercatori, è il suolo sottostante e ciò che è apparso sugli schermi dei ricercatori è stato sorprendente. Linee rette, angoli di 90 gradi, cerchi perfetti, piramidi e autostrade. Grazie alla tecnologia è stato squarciato il muro verde della fitta vegetazione amazzonica e quello che abbiamo trovato sotto non dovrebbe esistere secondo la nostra linea temporale. Ma per capire perché questa scoperta apre uno scenario sconvolgente, dobbiamo analizzare tutti gli indizi. E il primo che ci si pone davanti era già conosciuto, ma la scienza ha cercato di ignorarlo per decenni. Stiamo parlando della terra preta de Indio. Camminando nella giungla, il suolo è normalmente di colore ocra o rossastro. È terra sterile, priva di nutrienti. Ma in zone specifiche, che coprono migliaia di chilometri quadrati, il terreno diventa nerissimo, profondo fino a 2 metri e incredibilmente fertile. Per anni, i geologi hanno pensato che fosse un fenomeno naturale, magari di origine vulcanica, ma sbagliavano. Le analisi chimiche e microscopiche condotte negli ultimi anni da scienziati come Bruno Glaser hanno rivelato una verità incredibile. La terra preta non è naturale. È un prodotto tecnologico. È composta da una miscela precisa di carbone vegetale, frammenti di ceramica, resti di ossa di pesce, ossa umane e una combinazione di microrganismi che non si trova in nessun'altra parte del mondo. Ma il dettaglio che mette in crisi ciò che conosciamo è questo. Il carbone presente nella terra preta non è cenere da incendio. È prodotto attraverso un processo chiamato pirolisi, ovvero una combustione a basse temperature in assenza di ossigeno. Questo processo permette al carbone di conservare una struttura porosa che funge da casa per i microrganismi, impedendo ai nutrienti di essere lavati via dalle piogge tropicali. Ma c'è di più, qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza. La terra preta è infatti considerata un suolo vivente. Se asportate uno strato di questo terreno, esso è capace di rigenerarsi nel tempo, espandendosi grazie all'attività biologica dei microbi che lo compongono. Migliaia di anni dopo che i suoi creatori sono scomparsi, questa biotecnologia del suolo continua a funzionare, rendendo fertile un continente che per natura sarebbe un deserto verde. Ma allora, se abbiamo trovato il fertilizzante perfetto, perché non lo usiamo per sfamare il mondo? Perché la terra preta non è un semplice prodotto chimico che si può chiudere in un sacco, è un'eredità biologica. La scienza ufficiale ha provato a copiarla nei laboratori della Cornell University, creando il biochar. Ma il risultato è solo una pallida imitazione. Manca l'ingrediente segreto che solo chi lo ha creato conosceva, un codice microbiologico che permette alla Terra di rigenerarsi come se fosse un organismo vivente. Un sapere che noi, con tutta la nostra tecnologia, non siamo ancora in grado di eguagliare. Adesso quindi ponetevi questa domanda. Come potevano delle tribù primitive conoscere la chimica della pirolisi e la microbiologia del suolo a un livello tale da creare un fertilizzante eterno che noi, oggi, con tutta la nostra chimica industriale, non siamo in grado di replicare? Per non ammettere che esistesse una civiltà avanzata, molti accademici sostengono che la terra preta sia nata per caso. Gli indigeni avrebbero buttato ossa, carbone dei falò e scarti nello stesso punto per secoli, e per puro caso si sarebbe creato questo super suolo. Ma fermiamoci un secondo e riflettiamo. Come può un cumulo di immondizia casuale generare un suolo biotecnologico capace di rigenerarsi da solo e distribuito su milioni di ettari con precisione matematica? Se la terra preta appare la prova biochimica di qualcosa che non conosciamo, esiste una prova storica che è stata infangata per secoli e che oggi, grazie al LIDAR, risplende di una luce nuova. Stiamo parlando della cronaca di Gaspar de Carvajal. Siamo nel 1541. Il conquistador Francisco de Orellana inizia la prima navigazione completa del Rio delle Amazzoni. A bordo c'è un frate domenicano, Gaspar de Carvajal, che tiene un diario meticoloso di ciò che vede. E ciò che descrive è pura follia per gli storici dell'epoca. Carvajal scrive di aver visto città immense che si estendevano per leghe lungo le rive del fiume, con case dipinte di bianco che brillavano al sole. Descrive migliaia di guerrieri che li attaccavano, organizzati, disciplinati, con scudi di cuoio e oro. Parla di strade lastricate, di magazzini pieni di cibo e di ceramiche così raffinate da superare quelle di Malaga, in Spagna. Scrisse testualmente: «C'era una città che si estendeva per oltre 15 miglia senza interruzioni tra una casa e l'altra». Quando Carvajal tornò in Europa e raccontò queste storie, nessuno gli credette. Gli esploratori che arrivarono 50 anni dopo trovarono solo foresta fitta e piccole tribù di poche decine di persone. Carvajal fu bollato come un bugiardo, un visionario che aveva inventato regni dorati per compiacere il re di Spagna. La sua cronaca fu archiviata come un'opera di fantasia per quasi 500 anni. Ma ora, guardate queste immagini realizzate dal LIDAR. Guardate le città di Upano in Ecuador o i siti di Casarabe in Bolivia. Cosa vediamo? Vediamo esattamente ciò che Carvajal descriveva. Centinaia di insediamenti collegati tra loro, strutture monumentali e una popolazione che, secondo le stime basate sulle nuove mappe, poteva raggiungere i 20 milioni di persone. Ma perché Carvajal vide tutto questo e chi arrivò dopo di lui no? La spiegazione ufficiale è che le malattie europee, come il vaiolo e l'influenza, precedettero gli esploratori stessi, viaggiando lungo le rotte commerciali indigene. Nel giro di pochi decenni, il 95% della popolazione amazzonica morì. Senza nessuno che tagliasse gli alberi e pulisse le strade, la giungla, che cresce a ritmi vertiginosi, inghiottì tutto. Carvajal aveva quindi detto la verità. Aveva assistito agli ultimi istanti di un impero dimenticato. Anche accettando la testimonianza di Carvajal e la realtà della Terra Preta, resta un enigma ancora più grande. Un rebus architettonico che il LIDAR ha messo a nudo e che la scienza non sa come gestire. Le strade. Nel sito di Upano sono state identificate strade perfettamente dritte che collegano diversi centri urbani. Non sono sentieri. Sono tracciati scavati nel terreno, larghi 10 metri, che corrono per decine di chilometri senza mai deviare, superando ostacoli geografici con una precisione geometrica che ricorda le linee di Nazca. Questo non è solo un problema tecnologico, è una sfida alla logica. Se queste persone non avevano carri, se non avevano animali da tiro, perché costruire autostrade larghe 10 metri? Perché impiegare la forza lavoro di migliaia di uomini per creare un sistema viario di queste proporzioni? Forse per scopi rituali? Questa è la solita risposta che usiamo quando non sappiamo cosa dire. Ma la verità potrebbe essere molto più inquietante. Una rete stradale di questa portata serve a una cosa sola: al commercio, allo spostamento rapido di truppe, alla gestione di un impero centralizzato. Ma chi ha coordinato tutto questo? Chi ha dato loro la geometria per tracciare linee rette di 20 km in mezzo a una foresta dove non si vede a più di 2 metri di distanza? Questa è solo la superficie del mistero, perché quello che abbiamo trovato in Bolivia porta l'indagine a un livello superiore. Se le città dell'Ecuador e le cronache di Carvajal vi sono sembrate incredibili, quello che stiamo per mostrarvi ora sposta l'asticella dell'inconcepibile ancora più in alto. Perché se abbiamo parlato di abitazioni, ora dobbiamo parlare di monumenti e di una gestione del territorio che non ha eguali in nessuna civiltà antica del mondo conosciuto. Ci spostiamo a sud, nelle pianure degli Llanos de Moyos, in Bolivia. Per secoli, questa zona è stata considerata una palude inospitale, soggetta a inondazioni devastanti. Eppure, nel maggio del 2022, la rivista Nature ha pubblicato i risultati di una ricerca che ha letteralmente polverizzato decenni di certezze accademiche. Il team guidato dall'archeologo Heiko Prümers ha puntato il LIDAR su questa regione e quello che è emerso è la straordinaria cultura di Casarabe. Sotto la foresta boliviana sono infatti apparse piramidi, non semplici tumuli di terra, ma strutture cerimoniali a forma di cono troncato, alte fino a 22 metri. Per darvi un'idea della scala, parliamo di edifici alti come un palazzo di 7 piani. E non sono isolati. Sono i centri nevralgici di insediamenti urbani che si estendono per chilometri, circondati da fossati concentrici, che fungono da barriere difensive e da enormi serbatoi d'acqua. Non sono piramidi di pietra come quelle di Giza, ma di terra pressata e mattoni crudi. Questo perché in Amazzonia la pietra è rara. Ma questa non è una prova di inferiorità rispetto agli altri siti. Al contrario, è la prova di un'intelligenza adattiva straordinaria. Costruire piramidi di 22 metri con il fango in una regione che subisce piogge torrenziali per 6 mesi all'anno richiede una conoscenza dell'ingegneria strutturale e del drenaggio che noi stiamo iniziando a capire solo ora. E c'è di più: la precisione degli allineamenti. Le scansioni del LIDAR hanno infatti rivelato che le piattaforme e le piramidi di Casarabe non sono state costruite a caso. Seguono un orientamento astronomico preciso. Ma come potevano degli uomini immersi in una vegetazione che impedisce la vista dell'orizzonte calcolare con tale accuratezza il sorgere degli astri? Quale codice matematico stavano seguendo per replicare sulla Terra l'ordine del cielo? Questo ancora una volta non è solo un dettaglio tecnico, ma un rebus architettonico. Perché chi ha costruito queste piramidi ha dovuto spostare e modellare milioni di tonnellate di terra, coordinando migliaia di lavoratori in un ambiente dove, secondo la storia ufficiale, non esistevano nemmeno i presupposti per una società gerarchica. Ma se l'ingegneria di Casarabe lascia senza parole, ciò che abbiamo scoperto analizzando la vegetazione stessa del continente costringerà a riconsiderare il concetto di natura. Per anni abbiamo guardato all'Amazzonia come a una foresta primordiale, cresciuta selvaggia per milioni di anni. Ma nel 2017, uno studio monumentale pubblicato su Science e condotto da Hans ter Stieg ha rivelato un'anomalia botanica inquietante. Analizzando migliaia di campioni in tutto il bacino amazzonico, i ricercatori hanno scoperto che la foresta è dominata da 85 specie di alberi specifiche. Si tratta di alberi che producono cibo, cacao, noce del Brasile, palme da frutto, acai. Ma la probabilità statistica che queste 85 specie si siano concentrate in modo così massiccio e uniforme per cause naturali è pari a zero. La conclusione è quindi scioccante. L'Amazzonia potrebbe essere un immenso giardino botanico abbandonato e l'intero continente potrebbe essere stato programmato. Gli abitanti di queste città invisibili non si sarebbero limitati a raccogliere ciò che la natura offriva, ma avrebbero scritto il codice della foresta. Avrebbero piantato miliardi di alberi, seguendo un piano di gestione alimentare su scala continentale. E un fatto molto curioso è che dove il LIDAR rivela una città, lì la concentrazione di queste specie iperdominanti sale drasticamente. Adesso poniamoci questa domanda. Come poteva una civiltà che non conosceva la scrittura gestire un database botanico di tale portata? Oggi non ci troveremmo di fronte ad una natura selvaggia, ma ad un software biologico che gira su un hardware di fango e terra preta. E questa sarebbe la prova che l'uomo non ha semplicemente abitato l'Amazzonia, ma l'ha modellata. E se pensate che questa modellazione si fermi alle piante, dobbiamo spostarci nello stato di Acre, in Brasile. Qui la deforestazione ha rivelato qualcosa che non dovrebbe esserci. I geoglifi. Oltre 450 enormi strutture geometriche incise nel terreno. Cerchi perfetti, quadrati simmetrici, ottagoni regolari. Alcuni di essi misurano 300 metri di diametro. Non sono fondamenta di case, non sono recinti per animali, sono disegni geometrici di una precisione chirurgica. Osservando tutto questo, una domanda sorge spontanea. Questi geoglifi sono stati realizzati prima che la foresta si espandesse in quelle aree o mentre era presente? Se sono stati realizzati nella giungla, come hanno fatto a mantenere una simmetria perfetta senza avere una visuale dall'alto? E se sono stati realizzati prima, allora dobbiamo retrodatare la presenza di chi ha costruito tutto questo, a migliaia di anni prima di quanto dichiarato dall'archeologia ufficiale. Proprio come a Nazca, queste strutture sembrano essere state progettate per essere viste dal cielo. Ma da chi? E perché investire risorse immense per scavare fossati geometrici in luoghi che sarebbero rimasti invisibili a chiunque camminasse sul terreno? Non stiamo dunque parlando di una serie di scoperte isolate. Stiamo parlando di una firma tecnica coerente, una metodologia di gestione del suolo, dell'acqua e della vita, che appare identica dall'Ecuador alla Bolivia, dal Brasile all'Ecuador. Ma chi ha coordinato questo cantiere amazzonico? Chi ha dato loro la geometria, la chimica del suolo e la visione astronomica per trasformare una giungla in un impero? La verità è che ciò che il LIDAR ci sta mostrando è visibile, ma ciò che è stato costruito prima è letteralmente al di sotto della nostra comprensione attuale. E forse la chiave per capire tutto questo non si trova in un reperto archeologico, ma nel destino di un uomo che cercò queste risposte e che la storia ha deciso di chiamare pazzo. Se l'Amazzonia è un giardino programmato, allora dobbiamo affrontare il capitolo più controverso di questa indagine. Quello che riguarda l'uomo, che per primo ebbe il coraggio di sfidare il dogma accademico e che pagò con la vita la sua ricerca della verità, il colonnello Percy Fawcett. Ma per capire chi fosse davvero Fawcett, dobbiamo dimenticare l'immagine dell'avventuriero romantico da film. Fawcett era un ufficiale dell'artiglieria britannica, un cartografo esperto e un membro della Royal Geographical Society. Era un uomo abituato ai dati, alle misurazioni, alla precisione topografica. Se decise di rischiare tutto, non fu per un'ossessione mistica, ma perché aveva tra le mani un documento che non poteva essere ignorato, il manoscritto 512. Custodito nella Biblioteca Nazionale di Rio de Janeiro, questo documento è la cronaca di un gruppo di bandeirantes portoghesi che nel 1753 si addentrarono nel cuore del Mato Grosso. Quello che descrivono non è un villaggio di capanne, ma una città di pietra bianca che sembrava uscita dal mondo classico. Il manoscritto parla di un enorme arco trionfale all'ingresso, decorato con iscrizioni che i portoghesi non riuscirono a decifrare, ma che definirono simili al greco o all'arabo. Descrivevano strade lastricate, una piazza centrale dominata da una colonna di cristallo nero e un tempio maestoso dedicato al sole. Parlavano di statue perfette, di palazzi a più piani e di un lago artificiale con cigni neri. Quello che oggi appare sorprendente è che ciò che descrivevano i portoghesi nel 1753 e che Fawcett cercava nel 1925 è esattamente ciò che il LIDAR sta rivelando oggi. Centri urbani complessi, piazze cerimoniali e una gestione monumentale del territorio. Fawcett non stava quindi inseguendo un mito. Stava seguendo la traccia di un impero che era ancora visibile solo due secoli prima della nostra tecnologia laser. Ma se le città erano

parlato di deformazione rituale, ma la biologia non mente. Se deformi un cranio, ne cambi la forma, ma non puoi aumentarne il volume né cambiare la struttura delle ossa parietali. Le analisi genetiche effettuate su questi resti hanno inoltre rivelato la presenza del cosiddetto DNA fantasma. Ma cosa significa esattamente, in termini scientifici? Significa che nelle sequenze del DNA mitocondriale di questi esseri sono state trovate mutazioni che non corrispondono a nessun essere umano conosciuto, né al Neanderthal né al Denisovano. In genetica, il DNA fantasma è un codice che appartiene a una linea evolutiva di cui non abbiamo ancora i fossili. È la firma di una specie terza che si è incrociata con l'umanità migliaia di anni fa. E qui arriviamo ad una connessione ardita. Molte delle leggende amazzoniche dei popoli che vivono vicino ai siti mappati dal LIDAR parlano di uomini delle stelle o di signori bianchi della foresta, che possedevano conoscenze mediche e ingegneristiche divine. È possibile dunque che l'Amazzonia fosse il vero habitat di questa specie fantasma? Un luogo talmente vasto e protetto da fungere da laboratorio genetico e santuario per una stirpe che non appartiene alla nostra linea evolutiva? Se i teschi di Paracas sono la prova fisica, le città rivelate dal LIDAR potrebbero essere il loro ambiente naturale. Metropoli biotecnologiche dove la natura e la scienza erano una cosa sola. Oggi però questa indagine si scontra con un muro. Nonostante l'efficacia del LIDAR, vaste porzioni del bacino amazzonico, proprio quelle dove le leggende indicano le città più grandi, sono state dichiarate zone militari o aree a protezione integrale con divieto assoluto di sorvolo e scansione per i ricercatori civili. Ufficialmente, si tratta di misure per proteggere la biodiversità o le tribù isolate. Ma il sospetto che serpeggia tra i ricercatori indipendenti è molto più grave. Accettare l'esistenza di una civiltà avanzata, dotata di un DNA non umano e di una tecnologia capace di modificare la chimica della Terra e il codice delle foreste, significherebbe demolire l'intero edificio della nostra storia. L'Amazzonia, quindi, potrebbe non essere solo il polmone del mondo, ma potrebbe essere il luogo dove vi è custodita una memoria perduta, che aspetta solo di essere ritrovata. Arrivati a questo punto della nostra indagine, abbiamo visto le prove della Terra Preta, la biotecnologia che si rigenera. Abbiamo visto le piramidi di Casarabe, orientate secondo le stelle. Abbiamo visto le autostrade di Upano, larghe 10 metri e fatte per scopi che ancora non osiamo pronunciare. E abbiamo visto come Fawcett e il manoscritto 512 fossero la chiave per comprendere un passato che oggi il laser sta finalmente confermando. Tutto questo, come ripetuto più volte, non appare solo come un dettaglio tecnico o una curiosità archeologica. Tutto questo appare come una firma che urla la presenza di una civiltà di cui si sono perse le tracce. Certo, resta una domanda inevitabile. Che fine ha fatto questa tecnologia? E perché queste persone sono scomparse così rapidamente, lasciando che la foresta riprendesse il controllo?

0: Sai, c'è un'idea nella teoria delle stringhe secondo cui tutto l'universo potrebbe essere un ologramma.
1: Cosa vuol dire?
0: Beh, il principio olografico sostiene che ciò che noi percepiamo ogni giorno in tre dimensioni può in realtà essere frutto di informazioni riportate su una superficie ai limiti estremi del nostro universo. Quindi è possibile che le nostre vite stiano solamente dando vita ad un quadro dipinto sulla tela più grande dell'universo.
2: Sai, c'è un'idea nella teoria delle stringhe secondo cui tutto l'universo potrebbe essere un ologramma. Cosa vuol dire? Beh, il principio olografico sostiene che ciò che noi percepiamo ogni giorno in tre dimensioni può in realtà essere frutto di informazioni riportate su una superficie ai limiti estremi del nostro universo. Quindi è possibile che le nostre vite stiano solamente dando vita ad un quadro dipinto sulla tela più grande dell'universo. Ed è così che io introduco il ritorno di un nostro carissimo amico Massimo Citro della Riva. Ciao Massimo!
3: Pronto, ciao Max! Tutto vada bene. Intanto grazie per questo invito e saluto te con un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Grazie.
2: Eccoci qui Massimo. Abbiamo fatto una piccola lettura introduttiva, appunto.
3: Sì, ho sentito qualcosa, ma parlavi di universo olografico, se ho capito bene.
2: Guarda caso sì, ma guarda che chissà come vai, perché dovete sapere, cari ascoltatori.
3: Era tratta da un film.
2: Beh, da una serie TV, Big Bang Theory, è un pezzettino.
3: Sì, la conosco bene. Oh, bellissima.
2: Bella, sì, fa ridere, ogni tanto lancia qualche sassolino molto interessante. E quindi, siccome noi parliamo di illusione, viaggio nell'invisibile tra scienza e spiritualità, il tuo libro targato 2025, ecco, questa introduzione ci stava, l'universo come una grandissima tela olografica. Cosa dici Massimo?
3: Guarda, ti ringrazio per questa introduzione. Allora, il principio olografico è una meraviglia di questi ultimi, diciamo, 20-25 anni, che una certa corrente della meccanica quantistica, come ho riportato nel libro, sta riproponendo. Cioè, questo universo, così come lo conosciamo, la massa, diciamo, di tutti i pianeti fino agli atomi, non sarebbe altro che un ologramma. L'ologramma, lo ricordiamo, è un'immagine che non esiste in realtà, ma che dà la sensazione di essere vera, tridimensionale, con la differenza che l'ologramma prodotto dai laser, classica mela, no? Che viene prodotta, ti infili una mano e vedi che è tutto vuoto, anche se sei sicuro che sia uguale e che sia vera, e mentre invece qua si parla di ologrammi pieni ai sensi. Cioè, il discorso di fondo è che noi viviamo in un universo olografico. Questa è un'ipotesi, ma molto, ripeto, sostenuta da illustri fisici che io ho citato, come Leonard Susskind, che è stato uno dei tre fondatori della teoria delle stringhe, Charles Storm, questo premio Nobel olandese Gerhard Hofs, e anche Juan Maldaseno, insomma grandi personaggi che hanno scritto di questo, e riprendono un po' le vecchie teorie filosofiche che vanno da Platone alla materia prima di Aristotele, e che io poi faccio convergere con quella fisica di Severi e Pannaria che quasi nessuno conosce e che invece è bene riproporre, perché è un gioiello della cultura italiana. Francesco Giappiole, Francesco Severi, è stato uno dei più grandi matematici al mondo un secolo fa, e Francesco Pannaria, chimico fisico, tra l'altro uno anche per un paio d'anni collaboratore dei ragazzi via Panisperma, famosi, fu un altro grande genio. Insieme scrissero questa fisica che si prende il nome appunto di Severi Pannaria negli anni 50, 60 e 70. Ecco, allora, questo che noi percepiamo attraverso i sensi non è altro che un mondo di scena illusorio. Le masse, come scrive Newton, hanno peso e dimensione, quindi si possono misurare e pesare, ma la materia, attenzione alla differenza fra massa e materia, la materia no, la materia non ha né volume né densità, la materia è invisibile ai sensi, la materia è quel qualcosa che adesso appunto Severi chiama materia pura, Aristotele chiamava materia prima, tanti l'hanno chiamata in mille modi, Platone la chiamava la Aletheia nel famoso mito della caverna, eccetera, ma questa materia pervade l'ovunque. Un po' assomiglia a quello che per molti secoli fu chiamato l'etere, ma è la matrice, la potenzialità di tutto. Non è una sostanza, non ha massa, è scissa dal tempo, quindi è eterna. E lì il tempo è contemporaneo. Nella materia pura, in questo concetto astratto, che parte da un concetto matematico, se vogliamo, questo, nella materia pura, nel retroscena del mondo, non ci si sposta, non c'è un divenire. Il divenire è sulla scena, quello che noi percepiamo, la nostra vita quotidiana. Dietro le quinte di questa scena, c'è un qualcosa che si manifesta, ma non diviene. Il tempo non scorre come nella nostra illusione di tutti i giorni. Il tempo è contemporaneo.
2: Certo.
3: Adesso, questo è un po' un'introduzione che sembra proprio un caos, ma poi leggendo quelle pagine dall'inizio, piano piano si arriva a comprendere perché possiamo allargare la visuale. E concludo dicendo, tu l'hai capito Max, è un cambio di paradigma questo. Si riprendono dei vecchi concetti antichi di saggezze filosofiche che, guarda caso, devono coincidere anche con la meccanica quantistica, con la fisica di Severi Pannaria, con la spiritualità di tutte le epoche. E quindi questa saggezza che ci sta dicendo: siamo nel mondo, come disse Gesù, ma non siamo di questo mondo, viviamo in una sorta di, chiamiamolo, videogioco, illusione, realtà virtuale.
2: È un caos, ma è un caos organizzato, perché io l'ho divorato dalla prima all'ultima pagina, cioè me lo sono proprio... quante risonanze, Massimo, quante risonanze. Però basta leggere un attimino anche l'indice del libro per capire che è proprio un viaggio attraverso la conoscenza, attraverso il sapere, ma poi si passa appunto al paradigma del sentire, cioè le risposte alla fine sono dentro di noi, perché dentro di noi c'è tutto l'universo stesso. E tu fai questo tipo di organigramma. Questo è il viaggio di Ulisse, secondo me, perché parti con prologo in Grecia, poi un viaggio nell'altro lato, il retroscena del mondo, scardinare la realtà del mondo, l'universo come ologramma, ma non del mondo, il lato curvo dell'universo, la contemporaneità del tempo, fra le pieghe dell'universo, la luce dell'ombra, della grande madre l'oscuro manto, e alla fine nessuno è qui. È un viaggio vero e proprio, Massimo.
3: È vero, è un viaggio, ed è anche, tra l'altro, non dimentichiamolo, la prima parte di un viaggio di tre libri, perché questo è l'inizio della trilogia dell'invisibile, sarà l'opera completa. Il secondo libro, che sto finendo di correggere in questi giorni qui nel ritiro, uscirà il prossimo anno a primavera, e il terzo nel 2027. Quindi è un viaggio che dura a lungo, e per chi vuole cercare di uscire dai paradigmi che ci hanno voluto infilare in testa fin dall'inizio, fin dalla nascita. Quindi, come qualcuno ha sottolineato, quando uscì ci fu una sorta di quasi polemica con un intervistatore, no? Ma simpatica, perché è un amico,
2: sì.
3: E mi disse: come mai hai fatto un libro dopo quei tre famosi libri, no, durante l'epidemia, diciamo, per svelare le menzogne che il sistema stava raccontando, come mai adesso un libro che parla di altro? Dico: guarda che questa illusione è molto più contro il sistema di quanto fossero gli altri, perché gli altri erano apertamente contro. Qui invece si aiuta, si cerca, io almeno il mio tentativo è questo, di aiutare la gente a recuperare la loro dignità di essere spirituali, di essere figli di Dio, e convincere il cuore, non solo la mente, di questo, di non avere più paura. E se tu sottrai al sistema l'arma più forte che hanno, che è quella di incutere paura, soprattutto la paura della morte, ecco che la gente non è più schiava, la gente si è già ribellata e il sistema ha già perso. Quindi si agisce nelle retrovie, non si agisce più attaccando e basta. Penso che questo possa avere un risvolto pratico per tutti, utile, ma soprattutto recuperare la nostra vera spiritualità.
2: Allora, intanto i messaggi iniziano ad arrivare dai nostri gentilissimi ascoltatori. Ad esempio, c'è Andrea che pone, secondo me, la domanda delle domande, perché dice: premesso che acquisterò il libro perché non vedo l'ora di leggerlo, chi potrebbe mai aver costruito tutto questo? Allora, firmato Andrea.
3: Bellissimo, grazie Andrea. Non è un qualcuno, come poi si tende a ricadere nella religione. Noi a livello proprio di filosofia e fisica, perché la fisica teorica non è altro che filosofia applicata poi alla matematica, noi cerchiamo l'origine come cercavano i presocratici, l'archè. E probabilmente, io metto sempre il forse perché non ho nulla da insegnare, sono solo uno che sta cercando di capire a sua volta, probabilmente questa materia pura, questo concetto che però nel terzo capitolo finalmente viene dettagliato parola per parola, perché detto così, ripeto, ci vorrebbero delle ore per entrarci. Questo concetto di materia pura ha un progetto, possiamo pensare che sia il divino, ma non ha forma, per fortuna. Non ha rappresentazione, non ha forma, non ci sono masse, e le masse illusorie sono come proiettate, proprio come il discorso dell'ologramma. Non c'è creazione, ecco, diciamo questo: non c'è un demiurgo, un dio padre o madre che crea, non esiste questo creato. Esiste nel gioco virtuale nel quale noi siamo messi, e probabilmente siamo noi stessi anche co-creatori in continuo di questo sogno, di questa illusione. Ma il progetto intrinseco alla materia pura, oltre non si riesce ad andare, uno non può entrare e andare a vedere come è fatto il progetto, anzi, come possa la materia pura manifestarsi attraverso l'illusione delle masse, io l'ho messo come neanche ipotesi, per non essere presuntuoso, come una semplice congettura, che mi pare sia il capitolo 8-9 del libro, quella delle pieghe famosa che dicevo. Poi verrà ripresa a sua volta anche nel secondo e nel terzo libro. Quindi okay. Non c'è creazione, e questo è importante, quindi non siamo incarnati, noi siamo spiriti eterni, siamo come la materia pura. Ecco perché possiamo non avere paura, salto subito all'ultimo capitolo, della morte, perché la morte non è altro che il disfarsi di quel pupazzetto, di quel personaggio, di quel veicolo, chiamalo come vuoi, di quella pedina che noi utilizziamo per giocare a questo videogioco, e che comunque ha cominciato a disfarsi dal primo istante in cui si è affacciato a questa realtà virtuale. E questo è il suo destino, è un congegno a tempo. Quindi, se noi smettiamo di identificarci nel personaggio, ma ci identifichiamo parlando in maniera fisica, e qui il buon Federico Faggin, che mi ha onorato con la sua prefazione, è d'accordissimo nel dire che noi siamo il campo, non siamo la massa. Quindi identifichiamoci almeno nel campo, che è l'anima delle cose. Allora sì che riusciamo a recuperare la nostra vera identità, che non è di questo mondo, come ho citato prima, come dice Gesù. Non siamo di questa dimensione. Tra l'altro non è l'unico a dirlo, lo ritrovi un po' in tutti i misticismi di tutte le epoche questo concetto. Questa non è incarnazione, ma è una manifestazione transitoria. Noi non siamo quel corpo, quel personaggio, ecco, che andiamo a interpretare come in teatro. Finita la rappresentazione, deponiamo il corpo fisico, che non è altro che l'abito di scena, e continuiamo a esistere fino anche a una prossima rappresentazione, dove faremo altri personaggi, interpreteremo altri personaggi. È un gioco, to play, o spielen in tedesco, vuol dire recitare e giocare, guarda caso. Ma la nostra vera natura è di retroscena, la nostra vera vita è fuori da questa illusione corporea.
2: Io mi cimento nel leggerti altri messaggi che stanno arrivando, sperando che la tua linea regga. Provo, Massimo.
3: Sì, adesso sono qua quasi su un piede solo.
2: Fai d'antenna tu stesso, proviamo, dai. In realtà tutto è sostanza divina indiversificata, questa è la sola realtà oggettiva, solamente che con certi limiti appare come piano mentale, con altri limiti appare come mondo astrale, e infine il mondo fisico. Questa sostanza divina non ha forma, non ha confini, non ha spazio, è onniveggente, onnipresente, è infinita, eterna, anzi è eterno presente, è l'assoluto.
3: È quasi dato la definizione che davo prima di materia pura, è questo, cioè la dimensione divina. Il tempo è contemporaneo. Il tempo è difficile da immaginare fuori da questo cliché di un qualcosa che scorre continuamente, no? Adesso sono già passati tot minuti da quando abbiamo iniziato la telefonata, poi ci sarà la cena, poi andremo a dormire, cioè questo continuo che è solo illusione. In realtà è come se tutto il tempo possibile fosse disegnato, io a un certo punto lo dico all'inizio, mi pare, su, come un puntino su un palloncino e poi qualcuno cominciasse a soffiare e a dilatare, questo vale anche per lo spazio, e abbiamo uno spazio-tempo che in realtà è puntiforme tutto assieme e poi si dilata in dismisura, e noi che siamo al centro di questa realtà virtuale abbiamo la sensazione che ci siano anni luce, galassie, tutte queste cose che in realtà sono solo proiezioni. L'eternità non è un tempo che dura in eterno, è un attimo che non finisce mai.
2: Che bello. Sai Massimo, abbiamo pensato che tu hai cambiato piede e quindi non si sentiva più niente, stai su quel piede lì.
3: Invece il piede era sempre lì, ma questa virtualità fa sì che cadano anche le linee, incredibili.
2: Beh, sì.
3: Andiamoci sopra, chiedo scusa, ma non si può manovrare l'etere in questo modo, c'è un messaggio anche in questo.
2: Senti,
3: sì.
2: A parte che appunto molti artisti hanno questo tipo di grandissima sensibilità che poi riversano nelle loro opere, che sia musicale, che sia cinematografica, appunto dipinti e tutto il resto, mi hai fatto venire in mente un film che mi ha colpito molto, è The Arrival con Amy McAdams, dove appunto arrivano delle astronavi aliene e nessuno sa cosa vogliono perché si piantano sulla Terra e convocano lei che è una scienziata, e lei scopre che per comunicare con loro deve usare un linguaggio che è fuori dal tempo, cioè è un linguaggio multidimensionale, tant'è che poi lei stessa inizia a entrare in vari settori della sua vita, anche futuri, cioè dialoga con la se stessa futura per avere le risposte dell'oggi, proprio confermando la teoria che appunto siamo comunque in un eterno presente. L'hai visto?
3: No, non l'ho visto, ma il tema direi che è calzante, assolutamente. Sì, è un eterno presente, è tutto come se fosse dilatato, ma in realtà è... Poi il tempo contemporaneo, guarda, lì io cito nel libro, hai visto il film che tantissimi hanno visto, il famoso Interstellar, che,
2: certo,
3: che è proprio il film sul tempo contemporaneo, dove tra l'altro la sceneggiatura è stata firmata da un premio Nobel per la fisica, Kip Thorne, che prenderà il premio Nobel 3 anni dopo, non per il film ovviamente, ma per la scoperta della prima onda gravitazionale. Quindi il massimo esperto al mondo, dal famoso Caltech di Pasadena, nei rapporti tra gravitazione e tempo. E lì c'è l'immagine del tempo contemporaneo, quando l'astronauta che si era perso nei decenni attorno al buco nero cerca di far ritorno a casa e si ritrova in questo tesseratto dietro alla biblioteca, alla libreria della cameretta di sua figlia, che quando lui stava per partire lo implorava di non andare perché aveva paura del fantasma che gli buttava giù
2: sì,
3: i libri, e quel fantasma era lui ritornato da là, che si dispera, che dice non lasciarmi partire, e battendo sul retro della libreria fa cadere i libri, mentre lui vede la sua partenza tutto in contemporanea e vede lei ormai cresciuta, quarantenne, astrofisica alla ricerca di suo padre, che in quel momento capisce che il suo fantasma era proprio suo padre. È un momento emozionante, bellissimo, ma è proprio il film che ti fa vedere come il tempo, è la scena che fa vedere come il tempo è contemporaneo. Intanto io sto aggrappato al cancello di ferro che mi fa d'antenna, è l'unico modo per tenere, speriamo che regga fino in fondo.
2: Volevo leggere un pezzettino del libro, ti va?
3: Sì, grazie.
2: Illusione. Massimo Citro della Riva. Tornando a quando ero bambino, non riuscivo proprio a immaginare qualcosa al di fuori dell'universo. Se l'universo non esistesse, che cosa ci sarebbe? Che cosa c'era prima della creazione? E qui mi perdevo, perché c'è il mondo e non il nulla? In seguito, studiando alcuni testi sacri, cominciai a pensare che forse stiamo tutti vivendo un sogno. Forse l'universo non si può capire poiché in realtà non esiste. Forse siamo in una gigantesca, o magari minuscola, realtà virtuale. Se questo vi sembra una follia, aspettate a chiudere il libro e provate invece a chiedervi se il mondo possa essere davvero come l'avete sempre creduto. È quasi primavera e sono in un fitto bosco di larici e abeti in montagna. Le cime sono imbiancate, gli scarponi affondano nella neve. Nel cielo grigio uniforme si addensano nubi nere e veloci che scatenano un violento temporale. Fotografati dai lampi, gli alberi appaiono e scompaiono come spettri nella notte. Sotto una roccia sporgente cerco riparo dalla pioggia battente. A quel punto spengo il computer e mi ritrovo nella mia stanza. nessun temporale. Stavo vivendo una realtà virtuale, ma gli effetti erano gli stessi di quella vera. Potrebbe essere virtuale anche la nostra esistenza? Siamo in una sorta di videogioco? E se l'universo fosse virtuale, allora di che cosa sarebbe fatto? Eccolo qui, illusione, Massimo Citro.
3: Eh sì, è proprio l'inizio questo.
2: Certo, mi piace sempre che fai questi collegamenti poi con la parte nostra più curiosa, il nostro bambino, il bambino che siamo stati, che si faceva tantissime domande curiose.
3: Giusto, e dobbiamo ritornare a essere bambini se vogliamo capire. Gesù ce l'ha detto chiaro, non entrerete nel regno dei cieli se non tornerete come questi bambini, e retroscena il regno dei cieli, se, come vedi poi nell'ultimo capitolo.
2: Allora, sembra che questo telefono regga. Svegliamo un piccolo aneddoto, Massimo. È il telefono di tua moglie. Vedi, le donne sono sempre un passo avanti. Ok.
3: Certo.
2: Senti, non ti ho neanche chiesto. Di solito una cosa che domando subito all'inizio, ma talmente avevo voglia di parlarti del tuo nuovo libro di illusione che ci sono passato sopra come un tir. Ma come stai, Massimo? Come stai? Tutto bene?
3: Sì, benissimo, ti ringrazio molto. Benissimo, sono qua in ritiro ancora questa settimana e la prossima, proprio per finire di scrivere quell'altro. Io scrivo quando sono qui a casa, nel bosco.
2: Che bello, è una meraviglia. Io sto ricevendo tantissimi saluti e tanti abbracci da parte dei nostri ascoltatori. E se vogliamo andare un po' più in là, tutto l'universo è costituito da fotogrammi fissi e solo la nostra coscienza, che vivendo questi fotogrammi li vede in movimento. Già Aristotele, a suo tempo, aveva intuito questo quando parlava di motore immobile e naturalmente si riferiva all'assoluto.
3: Assolutamente. Noi viviamo di sensazioni, come ho scritto all'inizio del libro, e la sensazione non è realtà, lo dice la parola, abbiamo la sensazione di qualcosa. I sensi trasmutano poi degli impulsi che arrivano da uno pseudo esterno, che anche lì l'interno e l'esterno in realtà non esistono, e nel cervello creano delle immagini mentali. Noi viviamo di quelle immagini mentali come in una realtà virtuale, dove tutto avviene nella scatola della realtà virtuale. Per noi è la scatola cranica, no? Questo gioco in realtà non esiste nulla di oggettivo, però questo non vuole sminuire la meraviglia della vita. E infatti nell'ultimo capitolo, dove si traggono un po' le somme, si dice come possiamo applicare questo nel quotidiano, c'è proprio uno dei consigli, è quello di vivere il carpe diem, no? Di vivere l'attimo, di assaporare ogni momento, di ringraziare, di vivere pienamente nel mondo, ma con la consapevolezza, con il retropensiero di non essere di questo mondo, in modo da non coinvolgerci eccessivamente, soprattutto nei fatti più negativi che ci possono portare a reati, delitti, a scatenare guerre, a fare ciò che noi non vorremmo mai fare e che un'anima figlia di Dio non dovrebbe mai neanche pensare. Ecco, questo pensiero, se tornasse a essere collettivo, porrebbe fine alle guerre, a tutte le schifezze che purtroppo stiamo continuando a vedere.
2: Certo, c'è una frase che hai detto che mi è risuonata tantissimo e che appunto è sempre più palese e lampante, cioè cambio di paradigma. A tuo sentire, Massimo, stiamo proprio attraversando a livello globale un cambio di paradigma, quindi anche tutto quello che sta accadendo fuori da noi, tutte queste resistenze, guerre, dolore, atrocità, è come se i vecchi schemi stessero lottando strenuamente per non cedere.
3: Sì, hai detto bene, c'è il sistema che sta ormai, ha capito che sta perdendo su tutta la linea, però si sta aggrappando e cercherà ancora di colpire in tutti i modi, e dall'altra parte c'è un livello di consapevolezza generale che ormai è innegabile, soprattutto in questi anni di epidemia, post-epidemia, l'abbiamo visto. E allora proprio il riprendere la consapevolezza di essere divini e quindi intoccabili, immortali, puoi uccidere il mio pupazzetto, il mio personaggio, ma a me non mi scalfisci. No, è un po' come la frase di Guareschi, io non muoio neanche se mi ammazzano, ecco, un po' quella.
2: Certo.
3: Paradosso. E allora questo può veramente, no, io non ho la pretesa e non è nel mio compito di cambiare il mondo, poi non è importante il risultato, ma ci può permettere di vivere bene ogni istante senza più quella paura continua di oddio che cosa succede, tanto è già successo. Se il tempo è contemporaneo non dobbiamo più dire o pensare oddio cosa succederà domani, ma piuttosto dire andiamo a vedere che cosa è già successo, che è molto diverso.
2: Eh sì, Mi hai ricordato anche Giordano Bruno, che lui appunto ha detto: avete più paura voi a pronunciare la sentenza che io a subirla. È questo il senso.
3: E tra l'altro questa è proprio la frase con cui ho concluso la mia ringa al processo con l'Ordine dei Medici.
2: Certo.
3: In tutti i modi ho concluso proprio con quella frase, e come vedi Giordano Bruno addirittura in copertina, quindi sì,
2: non l'ho citato a caso, sai Massimo. Senti un po', il tempo, per quanto sia esiste non esiste, è volato, è sempre bello stare con te. Io auspico di tornare al più presto a parlare di nuovo in diretta con te, perché sono tantissimi i messaggi e le curiosità da parte dei nostri ascoltatori che gradiscono tanto la tua voce e la tua presenza. Io ti chiedo, ci salutiamo con un messaggio, quello che così oggi più di tutto senti che ti risuona in questa giornata particolare.
3: Intanto stringo tutti in un grandissimo abbraccio anch'io. Il messaggio mio è quello di essere sempre straordinari, di ricordarci sempre chi siamo, e concludo con un messaggio che mi è venuto in mente adesso, visto che qua in Toscana era nato, di Francesco Petrarca, che è stato il primo grande umanista, quando lo dice nel terzo libro del Secretum, se ricordo bene, lo fa dire a Sant'Agostino, quando dice: restituisci te a te medesimo. Questo è quello che noi dobbiamo fare tutti, restituire a noi stessi, la nostra dignità di essere divini. Grazie a Max, a te Max e a tutti.
2: Un grande abbraccio Massimo, e alla prossima.
3: Grazie a voi, alla prossima, grazie.

0: Cari ascoltatori, come diceva quel detto latino, verba volant scriptamanent, non so quanto c'entri con quello che volevo dire, ma sicuramente è ammazza come vola il tempo, già 2 ore volate così. Io vi ringrazio, grazie di cuore di essere stati qui con noi al Bosco dei Sogni, di averne fatto parte come sempre. Ci becchiamo, ci vediamo, ci abbracciamo martedì della settimana prossima. Ora aguzziamo le orecchie perché ci sono tutte le iniziative della radio per quanto riguarda maggio, poi c'è la pubblicità e poi c'è un'altra playlist fino allo speaker successivo. Cara regia, andiamo allora ad iniziative della radio? Cari ascoltatori, alla prossima!
1: Per acquistare il libro di Radio Gamma 5, Radio Gamma 5 la frequenza della libertà, potrete recarvi in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono, o potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto a Montegrotto Terme, via Carducci 2, o presso la cartolibreria Susi a Piazza Mercato 6 di Bresseo di Teolo, o alla libreria La Bassanese a Bassano del Grappa, piazza Largo Corona d'Italia 41, o in edicola Sonia e Stefania, via Co Panico 9, Piove di Sacco. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 77 80 167. Giovedì 28 maggio alle ore 17:45 presso il Centro Culturale Civico 140 di via Piovese ci sarà la conferenza stampa sul DDL 978 Pignoramenti Lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudici, con Alfredo Belluco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello. L'ingresso sarà libero. Per informazioni 346 36 14 469. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, venerdì 29 maggio alle ore 20:45. Conducono la dottoressa Paola Fulgini e il dottor Paolo Girotto. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? L'evento sarà presso la sede radio. Per info 366 18 16 496. Radio Gamma 5 organizza domenica 7 giugno viaggio a Venezia, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati da Danilo Leo Lazzarini. Le prenotazioni sono aperte. Per info chiamare 329 00 38 988.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123. O anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Benvenuti in questo appuntamento del martedì con Vita Universale, un programma dei cristiani delle origini. Come ogni martedì trasmettiamo in questa fascia oraria che è da 19.30 fino alle ore 21, sempre su queste frequenze 90,4 MHz. È possibile ascoltarci anche in streaming dal sito radiogamma5.it. Per maggiori informazioni o chiedere materiale gratuito potete chiamare al numero 011 043 60 80. Vi invito anche a visitare il sito che è vita-universale.org. Per chi vuole approfondire questi temi che proponiamo può consultare il sito di radio-sante.com. Entrando in questo sito potete accedere sia alla radio che alla TV che propone vari programmi e anche reportage. Bene, cominciamo subito perché il tempo vola. Ho preparato per voi una parte della serie Semina e raccolta. Auguro a tutti un buon ascolto e ci sentiamo dopo.

0: Cari amici l'ascolto, ascolterete tra poco una trasmissione preparata per voi dai Cristiani delle Origini di Vita Universale. Questa trasmissione viene prodotta e diffusa da Radio Santec, www.radio-santec.com. Un buon ascolto a tutti.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto di benvenuto a questa trasmissione dallo studio Regno della Pace di Gesù Cristo. In una trasmissione abbiamo parlato del perdono. Abbiamo detto che l'uomo dovrebbe esercitarsi a perdonare e nello stesso tempo abbiamo anche detto che l'accettazione e la gratitudine possono essere una forza molto grande per elaborare la propria malattia.
2: Sì, in merito è stata eseguita una ricerca dall'Università della California e dall'Università di Miami che si sono occupate del tema della gratitudine a livello scientifico. I due autori della ricerca hanno riassunto i risultati ottenuti scrivendo che le persone grate parlano continuamente del gran numero di sentimenti positivi che hanno, del loro ottimismo e del loro appagamento nella vita. Affermano che hanno meno stress e sono meno depressi. Sembra che un atteggiamento positivo verso la gratitudine elevi genericamente tutto il proprio atteggiamento verso la vita, anche se comunque le persone grate non reprimono i lati negativi del mondo.
3: Sono stati effettuati anche altri studi in merito, secondo i quali le persone che hanno un senso di gratitudine sviluppato sono anche più sensibili e riescono a percepire meglio le situazioni della vita dei loro simili e ciò che avviene intorno a loro. Secondo questi studi, le persone grate riescono ad accettare più facilmente il fatto che esiste un collegamento tra tutte le forme di vita e hanno un senso di responsabilità più grande nei confronti della vita stessa. I beni materiali non hanno molta importanza per loro e sono meno invidiose delle persone ingrate.
4: Se proviamo un sentimento di gratitudine verso Dio, possiamo percepire o intuire come entriamo interiormente in collegamento con il grande spirito universale. Infatti, la gratitudine nei confronti di Dio porta con sé la consapevolezza che Egli desidera il meglio per ognuno di noi, che siamo protetti nelle sue braccia e che Dio ci guida e ci aiuta in ogni situazione. Come è stato accennato, anche in merito agli studi effettuati, riusciamo anche a diminuire la nostra invidia, l'aspirazione al riconoscimento o l'avidità di beni materiali e di conseguenza anche i fattori che sono causa di stress, di difficoltà interiore e che possono provocare una malattia.
3: In questo contesto potremmo parlare di un'esperienza tratta dalla vita quotidiana. Normalmente una malattia si presenta come un colpo del destino e così ci ribelliamo a tutto ciò, opponiamo resistenza. Se il paziente riesce invece a sviluppare gratitudine,

0: anche se all'inizio lo fa solo con la mente, si accorgerà improvvisamente che questa ribellione diminuisce. E così può riconoscere che in questa situazione c'è anche qualcosa di prezioso, di positivo per la sua vita, per se stesso. Ciò significa che la gratitudine è un po' un presupposto per superare la mia ribellione, il fatto che non voglio avere a che fare con la malattia, e posso trarre qualcosa di positivo dalla malattia, da ciò che il destino mi porta.
1: Dal momento che si parla in modo così chiaro di ribellione, si potrebbe dire che proprio questo atteggiamento negativo nei confronti della malattia, forse addirittura le accuse che facciamo verso il destino, possono indebolire il sistema immunitario. Quindi un atteggiamento negativo verso il proprio stato di salute influenza il sistema immunitario.
2: Sì, si può dire che è così. Ed in merito a questo possiamo leggere anche un passo tratto dal libro Causa e origine di tutte le malattie. A pagina 148 leggiamo: anche i germi patogeni, ancora incapsulati nell'uomo, possono fuoriuscire e manifestare i propri effetti se l'uomo trasforma il proprio corpo energetico ad un basso livello, a causa di pensieri negativi, odio, liti ed invidia. Ed effettivamente esistono studi e ricerche che dimostrano che lo stress psicosociale cronico indebolisce il sistema immunitario. Per esempio, è più facile che si manifestino malattie come l'herpes o febbre delle labbra, che molti di noi conoscono, oppure è più facile ammalarsi di tubercolosi. Inoltre, esiste un fattore rischio più elevato per le malattie tumorali e anche per le malattie delle vie respiratorie. È interessante il fatto che a causa di questo stress vengono formate più sostanze basilari del sistema immunitario, che possono essere misurate, come per esempio l'interleuchina 1 e 6. Sono sostanze che provocano un'errata regolazione del sistema immunitario a causa dello stress, e pertanto si può affermare che, tramite queste sostanze, i pensieri e i sentimenti negativi agiscono in modo diretto sull'attività immunitaria e sull'attività delle cellule immunitarie. Se il sistema immunitario si indebolisce, il corpo ha anche meno difese contro gli agenti patogeni.
1: Ciò spiega anche perché è più facile che ci ammaliamo quando non ci sentiamo bene a livello emotivo. Spesso c'è un collegamento. Quando ci accorgiamo di avere il raffreddore, in genere possiamo ricondurre la cosa ad una situazione in cui abbiamo avuto una lite o non eravamo in pace con qualcuno.
2: Sì, questo è un esempio. Da uno studio è anche risultato che già una piccola lite matrimoniale provoca un aumento di questa interleuchina 6. Ciò significa che è sufficiente un breve stress psichico per attivare il sistema immunitario, e ciò avviene in pochi minuti.
0: Al contrario, è anche stato dimostrato che la serotonina, che è una sostanza che viene prodotta quando ci sentiamo bene e soddisfatti, stimola e attiva il sistema immunitario.
2: C'è un collegamento molto stretto tra l'attività immunitaria e la psiche, e si può veramente affermare che se siamo in armonia, se siamo equilibrati ed in pace con i nostri simili, abbiamo anche una maggiore difesa per il nostro corpo.
3: Questo è molto importante e vorrei ritornare un attimo a quanto detto prima. Quando viene fatta una diagnosi, la prima reazione del paziente è una ribellione. Forse è così per tutti noi. Rifiutiamo la malattia, vogliamo opporci, non vogliamo avere nulla a che fare con essa, vogliamo essere sani. Finché abbiamo questo atteggiamento interiore e lo rafforziamo, forse fino ad entrare in uno stato di panico, quando si tratta di una diagnosi grave come per esempio il cancro, ci troviamo ad una soglia decisiva, dato che possiamo determinare il successivo decorso della malattia. Se ritorniamo a ciò che abbiamo detto all'inizio, in merito alla gratitudine, e troviamo il senso della malattia, ciò che essa ci vuol dire, allora abbiamo un punto di partenza positivo essenziale per affrontare in modo ragionevole e costruttivo la malattia e il messaggio che racchiude in sé. Se invece restiamo nel nostro atteggiamento negativo o addirittura entriamo in panico, come succede a molte persone, diamo già inizio a uno sviluppo molto negativo.
0: È stata fatta un'esperienza molto interessante. Cosa vuol dire paura? Cosa vuol dire panico? Significa che continuo a pensare alla stessa cosa e mi immagino sempre il peggio. Anche i miei vicini e i miei familiari sono eventualmente al corrente della diagnosi e cominciano a parlarne, a compiangermi, e credo che in merito a queste cose, a come vengono rafforzate, abbia detto qualcosa anche una rivelazione dello Spirito Divino.
1: A pagina 148 del libro Causa ed origine di tutte le malattie possiamo leggere: alcune persone continuano a pensare ad una certa malattia, la temono e fanno sì che anche altri che ascoltano i loro timori accolgano ciò che essi pensano. A causa della paura di questa malattia si forma nell'atmosfera un complesso di pensieri che vibra molto intensamente. Questo complesso energetico agisce sui virus e sui batteri nocivi, ne favorisce la loro moltiplicazione e apporta spesso una mutazione. Continuano le spiegazioni a pagina 149. In questo modo la vibrazione del corpo umano viene portata ad un livello inferiore e giunge in campi di vibrazioni dai quali viene messo in moto ciò che l'uomo temeva. La predisposizione, in tal senso, si trovava nell'anima. Tuttavia, essa non si sarebbe manifestata se l'uomo avesse cambiato in tempo il mondo dei propri pensieri, passando dal negativo al positivo. Così, per esempio, da una polmonite che avrebbe potuto essere curata in poco tempo, a causa di un modo sbagliato di pensare, si può manifestare addirittura una malattia del cancro.
0: Proprio la malattia del cancro è un aspetto molto interessante. Infatti, se siamo sinceri, bisogna ammettere che la medicina odierna sa veramente poco sulle vere cause e anche sui trattamenti delle malattie tumorali. Lo Spirito Divino ha detto molte cose già diversi anni fa, per esempio che le malattie tumorali possono essere provocate anche dal virus. Così, per esempio, a pagina 117 del libro Causa e origine di tutte le malattie, leggiamo: alcuni tipi di cancro vengono trasmessi dal virus, con ciò viene rivelato che determinati tipi di cancro sono contagiosi. Anche se non possiamo dimostrarlo, abbiamo fatto spesso l'esperienza che, per esempio, i familiari che hanno curato molto a lungo intensamente un ammalato di cancro, in seguito si sono eventualmente ammalati di un cancro analogo. Forse c'è una correlazione. Come abbiamo detto, non possiamo dimostrarlo, ma abbiamo fatto questa esperienza. Sempre nello stesso libro possiamo anche leggere: in tal modo è possibile, per esempio, che il cancro, che è la piaga dell'umanità, venga trasmesso da determinati virus e batteri nocivi e sia pertanto contagioso. Oggi si conoscono alcuni virus che provocano il cancro, come per esempio il retrovirus, il virus del papillone, dell'herpes, il virus di Epstein, della leucemia e altri ancora. Si sa anche che questi virus possono manifestarsi molti anni dopo il contagio. Possono quindi restare, per così dire, nascosti nel corpo e poi, quando si presenta la situazione, possono manifestarsi e provocare la malattia del cancro. E ciò corrisponde esattamente a ciò che abbiamo sentito prima nel libro citato.
3: Cercando di riassumere, ciò significa quindi che possiamo avere in noi per anni questi virus e batteri senza che accada nulla. Improvvisamente, a causa di un modo errato di pensare o di comportarci, arriviamo a un punto in cui indeboliamo il nostro sistema immunitario e mettiamo in azione questi virus o batteri. Si potrebbe dire che accade così?
0: Sì, questo è uno dei motivi in cui vengono attivati.
1: Cosa si può dire in merito alle persone che hanno forse delle malattie croniche, quindi non soltanto un raffreddore o un'infiammazione sporadica, che possono essere curate con alcuni medicinali in pochi giorni, ma una malattia per la quale sono necessarie terapie che possono durare anni? Queste persone raccontano continuamente delle loro sofferenze e delle difficoltà che hanno con la loro malattia e, come abbiamo sentito prima, ne parlano con i loro parenti, con i loro vicini. umani. Questi pensieri sono quantità enormi di energia che vengono immesse nel complesso della malattia e che non la migliorano. Tutto ciò rafforza la malattia.
3: Facciamo l'esempio di una persona alla quale viene fatta la diagnosi di cancro al seno. Inizialmente la persona si spaventa, corre a casa dai propri parenti e racconta che il medico le ha detto di avere un cancro al seno. Come la prendono i familiari? Anch'essi pensano al cancro, immaginandosi il peggio. Forse raccontano ad altri che la madre o il padre ha detto di avere un tumore. Anche questa terza persona comincia così a pensare in modo negativo, dato che lei stessa ha paura del cancro. A causa del modo in cui il tema viene trattato, tutti hanno un'immagine terribile di come può essere il decorso di una malattia tumorale. Tutti cominciano quindi a pensare. Sarebbe quindi meglio che il singolo non raccontasse a tutti della propria malattia, dato che altrimenti non si trova soltanto a confronto con i propri pensieri e le proprie paure, ma probabilmente anche con tutta la catena di sentimenti e pensieri delle persone a cui ne ha parlato. E all'interno della famiglia è anche possibile che tutti comincino ad avere paura del cancro, della persona malata, eventualmente ne parlino, ci pensino ed abbiano paura. Questo è quindi un punto decisivo. Se si vuole fare qualcosa di costruttivo per una terapia positiva nel caso di una malattia tumorale, si deve quindi dire all'ammalato di stare attento a non mettere in moto una valanga di pensieri negativi con i quali deve poi lottare, oltre a dover affrontare la malattia vera e propria.
0: In un primo momento i pazienti pensano che sia una cosa strana, dato che, soprattutto per quanto riguarda le malattie croniche, si è abituati a fare della malattia il tema centrale dappertutto. Sia in autobus che a tavola o quando si esce, la malattia è sempre il tema centrale. E quindi bisogna abituarsi a dire no, preferisco parlare del tempo. Per me è meglio e meno pericoloso che non continuare a parlare della malattia.
3: Quando qualcuno, per esempio, va da un medico e questi gli dice che ha un cancro di un certo tipo, in base ai dati statistici gli dirà anche quali sono le sue possibilità di sopravvivenza, per esempio con un cancro al seno. Secondo la nostra esperienza, ogni tipo di cancro ha tuttavia un tipo di decorso completamente personale. Questa è la prima cosa che cerchiamo di far comprendere alle persone che si rivolgono a noi. Per esempio, se è stato diagnosticato loro un tumore e pensano di avere ancora 20 anni oppure solamente 2 anni di vita. Tutto ciò che la medicina tradizionale afferma su questo tema si basa sempre su dati statistici. I casi singoli non possono essere tuttavia inclusi nelle statistiche.
0: Vorrei riprendere questo punto perché è molto importante. Non esiste una probabilità di morte del 50 o del 70%. O muoio e allora sono morto al 100%, oppure rimango in vita e allora sono vivo al 100%. E ora non posso ancora sapere in quale di queste due statistiche verrò inserito a posteriori o mi inserisco io stesso nel corso degli anni. Quindi posso benissimo partire dal presupposto di far parte del 100%. Che guarirà.
1: Credo che sia un atteggiamento completamente diverso se affermo di far parte di coloro che sopravvivono, che superano la malattia e che crescono grazie ad essa, come abbiamo sentito. Oppure posso chiudermi in me stesso, abbandonarmi alla mia malattia e dire che non si può fare nulla. Allora farò parte di quel 50% che potrà morire.
3: E così ha inizio la lotta attiva, un confronto attivo con le cause della malattia. Questo è decisivo. Finché mi faccio prendere dal panico e penso, oddio dovrò morire, oddio dovrò soffrire e patire, e resto in un atteggiamento di questo tipo, non posso fare nulla di costruttivo per trovare uno o l'altro punto decisivo, o l'una o l'altra causa della mia malattia. Sono talmente preso dal panico che esso mi blocca. Questo è un aspetto determinante che chiariamo a tutte le persone che vengono da noi. Occorre cominciare a pensare in modo diverso, perché solo così si può avere una possibilità di guarire. Molte persone lo comprendono e cominciano così un lavoro interiore che si rivela costruttivo fin dall'inizio. Posso anche forse aggiungere che nella nostra sala da pranzo sui tavoli c'è un cartellino con scritto: durante i pasti non parlate delle vostre malattie, così si gusta anche meglio il cibo.
1: Tutti questi pensieri e queste emozioni che naturalmente occupano l'uomo quando è ammalato hanno anche un certo magnetismo. E credo che nel messaggio profetico di cui abbiamo parlato prima sia stato detto qualcosa in merito a questo magnetismo. A pagina 79 del libro Causa ed origine di tutte le malattie leggiamo quanto segue in merito a questo tema. Per i nervi deboli dell'uomo sarebbero di beneficio correnti magnetiche equilibrate, in grado di ristabilire e rinforzare un organismo debole. Ciò che è determinante, tuttavia, è l'atteggiamento che l'uomo ha nei confronti della Terra. Qui si aggiunge un aspetto completamente nuovo e credo che dovrebbe

0: dovremmo dire qualcosa in merito ai nostri ascoltatori.
1: Il nostro corpo è un corpo naturale e noi siamo una parte del grande tutto. Dal punto di vista del nostro corpo, siamo figli della Madre Terra. Credo che le affermazioni che abbiamo sentito ci facciano capire che come uomini dovremmo riflettere chiedendoci che rapporto abbiamo veramente con il pianeta che ci sostiene e che ci nutre. Per molti, questo nostro rapporto con la Madre Terra è una cosa un po' vaga. Viviamo semplicemente su di essa, è sempre esistita e deve subire tutto ciò che facciamo. Molti credono che la Madre Terra non abbia una propria vita. In realtà ci comportiamo continuamente contro di essa, contro la natura e gli animali. La gente è abituata per tradizione a mangiare carne, perché si è sempre mangiata carne. Ma questo comporta che si devono uccidere animali, che si è responsabili per le loro sofferenze e per la loro paura. Per questo è necessario cominciare a riflettere e chiedersi come mi comporto, non soltanto verso i miei simili, ma anche come essere umano verso gli animali e la natura intera.
2: Sì, è la domanda e anche fino a che punto un campo magnetico positivo può avere un effetto positivo sulla salute. In merito, si può dire che nel frattempo si impiega un campo energetico positivo e armonioso già a livello terapeutico. Ci sono terapie basate sui campi magnetici che si riferiscono al campo magnetico alterato della Terra affinché il corpo si possa regolare di nuovo. Infatti, sono state fatte molte ricerche nel corso delle quali gli esperti hanno esaminato l'interazione tra il campo magnetico esteriore e il ritmo biologico interiore. Hanno constatato che gli esseri viventi reagiscono alla forza, alla polarità e all'orientamento dei campi magnetici e ci sono anche indicazioni che dimostrano che questi ritmi geomagnetici determinano tutti i ritmi presenti nel corpo a livello fisico, i cosiddetti ritmi fisiologici. Per esempio, tensioni e disturbi nel campo magnetico, dovuti per esempio a esperimenti atomici, possono provocare disturbi nel corpo, come malattie psichiche, mal di testa, un senso di chiusura nel torace, stanchezza, crampi, vertigini, possono favorire lo sviluppo di batteri, di infezioni ed anche il manifestarsi di insonnia, aggressività, paure e molte altre cose.
3: Und hier kommt nochmal dieser Aspekt, die Einstellung zur Erde.
2: E a questo punto si ripresenta l'aspetto dell'atteggiamento verso la Terra, che assume molta importanza. Infatti, ciò dimostra in modo diretto che gli influssi che esercitiamo sulla Terra con la tecnica, per esempio, alterano queste correnti terrestri, l'armonia della Terra, e questa alterazione che noi stessi abbiamo inflitto alla Terra provoca a sua volta malattie nel corpo. Tutto ciò va ben oltre quanto sappiamo normalmente. Possono essere attivati da sostanze inquinanti, batteri e anche dal modo in cui trattiamo la Terra. Ciò si manifesta in modo abbastanza diretto.
4: Spesso si tratta di cose molto banali, come per esempio la costruzione di un grattacielo di cemento armato. Già questo provoca un'alterazione locale del campo magnetico terrestre. Oppure, per esempio, i tunnel della metropolitana. Sono cose che per noi sono normali, ma che hanno un effetto negativo appunto sul campo magnetico della Terra e quindi di conseguenza anche sul campo magnetico degli esseri viventi. Si dovrebbe riflettere di più su ciò che infliggiamo alla Madre Terra, per esempio anche nel caso delle miniere o delle dighe. Sono tutti interventi che disturbano il campo magnetico e quindi non possiamo poi aspettarci che l'uomo trovi una Terra intatta. Oggi si tende sempre a distruggere la Terra da un lato e dall'altro si desidera però mangiare in modo naturale o essere curati in modo naturale. In fondo è una contraddizione.
0: Non è così che nella nostra epoca l'uomo non è più consapevole del fatto che il pianeta terrestre è un essere vivente e che appunto non è soltanto materia priva di vita. Non si possono fare semplicemente scavi o provocare esplosioni, perché la Terra è un corpo vivente, un organismo. I messaggi divini parlano di

0: scrittura dell'essere vivente terra. Ascoltando ciò che avete detto, quello che avete descritto in merito alla tecnica e tutto ciò che viene provocato con delle dighe, perforazioni, esplosioni che alternano il campo magnetico terrestre, e poi se si pensa a ciò che ha detto il dottor Thurnheiser all'inizio in merito al nostro atteggiamento verso la Terra, ossia al nostro animo, si deve purtroppo dire che probabilmente questo riguarda molti più aspetti. Rispettiamo questa madre Terra e gli esseri viventi che si trovano su di essa. In un'altra trasmissione abbiamo concluso dicendo più o meno che la malattia ha a che fare anche con l'etica e la morale. Se ritorniamo su questo aspetto, dovremmo dire che quest'etica e morale includono anche una frase contenuta nel discorso della montagna, che potremmo cercare di mettere in pratica nella nostra vita, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, è una regola d'oro, ma anche tutto ciò che viene fatto al più piccolo dei miei fratelli lo fate a me, sono frasi di Gesù. In fondo si potrebbe riferire questo anche al pianeta terrestre, all'uomo terra, e dire che non c'è da meravigliarsi se l'uomo che vive su questo corpo si ammala, dato che lo ha distrutto lui stesso.
1: Certo, dato che il corpo umano è un corpo naturale che è formato dagli elementi, dalle parti della natura, dalla terra.
2: Und dementsprechend ist es eigentlich völlig normal.
1: Quindi è assolutamente normale se pensiamo che ciò che infliggo alla terra dalla quale provengo ricade prima o poi su di me. E se lo comprendo, anche il pensiero non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te diviene una cosa normale nei confronti di tutta la madre terra. Non posso aspettarmi che il mio corpo naturale di essere umano venga nutrito dalla terra, vestito, riscaldato, sostenuto, guarito, mentre io la disprezzo. Come ci sentiremmo noi se offrissimo continuamente il nostro aiuto a qualcuno, lo vestissimo, lo riscaldassimo e l'unico ringraziamento in cambio fosse che veniamo continuamente picchiati, distrutti, che ci vengono continuamente inflitte ferite? Prima o poi diremo che ne abbiamo abbastanza. Per quanto buoni possiamo essere, a un certo punto basta.
2: E lo
1: stesso avviene anche con il nostro corpo naturale umano. Prima o poi il nostro corpo umano naturale non riceverà più il sostegno di cui ha bisogno dalla terra dalla quale proveniamo, di cui siamo parte. Per questo motivo uno dei presupposti essenziali per una guarigione e per una vita positiva è che impariamo di nuovo ad avere rispetto per la terra, per la natura, per la vita dalla quale noi stessi proveniamo.
0: Vorrei concludere riassumendo un po' ciò che abbiamo detto e soprattutto ciò che abbiamo compreso con le ultime spiegazioni, ossia che un atteggiamento positivo ci porta forza se percorriamo la via della nostra vita con dei pensieri positivi, con emozioni positive, cercando anche di riprogrammarci in modo positivo, di imparare ad avere di nuovo rispetto della natura e degli animali, che cerchiamo di comprendere l'importanza del nostro cibo, della nostra alimentazione, di ciò che ci fa bene e ciò che non ci fa bene. Tutto ciò ricorda ancora una volta la frase detta da Gesù di Nazareth ad un ammalato che non era più in grado di camminare e gli disse a senso: prendi il tuo letto e cammina, va ed ora in poi non peccare più. Si può capire il non peccare più, il programmarsi di nuovo su cose positive, non essere più contro il prossimo, contro la natura o contro gli animali, contro Dio, bensì affermare la vita positiva, essere una persona buona, divenire benevolenti. Quindi tutto il bene che possiamo immaginare che Gesù di Nazareth abbia consigliato, ed egli disse poi ancora a senso, e poi sarà in grado di camminare. Credo che non ci venga richiesto nient'altro. E penso che se siamo riusciti a trasmettere tutto questo ai nostri ascoltatori, forse abbiamo anche raggiunto qualcosa di buono con questa trasmissione. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, desidero concludere la nostra trasmissione di oggi con le frasi che abbiamo sentito alla fine. Cari amici all'ascolto, avete ascoltato un programma preparato per voi da Radio Santec. Maggiori informazioni si possono trovare anche in internet nel sito www.radio-santec.com. Vi ringraziamo per l'ascolto, a risentirci alla prossima trasmissione.

Ritorniamo così in diretta, alcuni annunci qui della radio che sono molto importanti. Ricordo che è possibile versare e dare il vostro 5 per 1000 a Radio Gamma 5. È molto importante per noi, per sostenere la radio, per dare sempre vita e continuità. Do il numero magico per voi, che non vi costa niente, sul vostro denuncio di redditi, che è il codice fiscale, è lo 01 59 80 90 288. Lo ripeto se volete, lo 01 01 59 80 90 288. Poi, come sempre, potete sostenere la radio con varie forme, anche dare un conto corrente postale sul conto corrente postale, che do il numero, che è 25 38 64 59, o tramite un bonifico bancario presso la banca BCC di Credito Cooperativo di Campodasico. L'IBA lo trovate sul sito, oppure portare il vostro contributo qui in radio e consegnare i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme a dare continuità alla vita di Radio Gamma. Un altro annuncio è che pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Una conferenza si terrà qui venerdì 22 maggio, ore 20:45, qui in sede radio, via Antoniana 66, Campodasico. Ettore Guarnaccia ci spiegherà l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque che voglia comprendere meglio il presente e costruire il futuro più consapevoli. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per informazioni 349 77 80 167. Bene, manca un minuto alla pubblicità e poi ritorniamo in diretta.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0159809288.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Torniamo così in diretta, proseguiamo con la nostra serie che dopo la pubblicità è la via interiore verso la coscienza cosmica, sul grado dell'ordine. Ascolteremo la 15ª parte, auguro a tutti un buon ascolto e ci sentiamo a dopo.

0: Cari amici, benvenuti a una nuova puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi potete seguire la 15ª puntata sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore per Dio e per il prossimo. Tramite l'autoconoscenza e orientandoci su Dio, lo spirito libero, Dio in noi, la via interiore ci conduce a valori più elevati nella nostra vita, nel rapporto con il nostro prossimo, nel rispetto verso ogni forma di vita della natura, della madre terra e dell'intera creazione. È il sentiero dell'amore per una nuova consapevolezza, per la nuova epoca dello spirito libero, l'epoca soffianica e messianica sotto il segno del Giglio. È la chiamata possente del Cristo Dio, che ci chiama tutti a rivolgerci a Lui, al suo cuore, poiché Egli è la via, la verità e la vita. È lo spirito libero che ci accompagna, che ci dà forza e riconduce all'Eterno Padre, poiché non siamo di questo mondo, ma figli e figlie di Dio, sulla via che ci riconduce alla vera patria eterna. Se lo desiderate, afferrate anche voi, come tante persone in tutti i continenti, questa mano che il Regno di Dio ci porge, e imparate insieme a noi. Il testo, con le spiegazioni e i compiti per la via interiore verso la coscienza cosmica, ci è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Per mezzo di lei, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato il testo di istruzione. Lisa, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, leggiamo dal testo di istruzione quale allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito più volte quanto sia importante percorrere in modo consapevole e senza fanatismo la via che conduce al cuore di Dio, per amore per Dio. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha dato ulteriori indicazioni concrete e ha rivelato: ognuno di voi ha ancora desideri più o meno grandi. Chi percorre il sentiero che conduce a Dio dovrebbe esaminarsi, chiedendosi che cos'è ancora necessario. Se abbiamo desideri piccoli o grandi che non ci assillano né ci offuscano, ma che sono semplicemente desideri che abbiamo a volte per gioire delle cose esteriori, dovremmo esaudirli per quanto possibile, a seconda delle possibilità di ognuno. Le persone che percorrono la via interiore non si lasceranno distrarre dai pensieri vagabondi, né assillare da desideri inappagati e futili. Esse pianificano e valutano se sono necessari o no. In pensieri rimettono quindi il piano all'Eterno Dio e anche i loro desideri, che considerato il loro attuale modo di vivere, non possono essere realizzati. Chi si occupa molto dei propri desideri personali più o meno grandi fa sì che i sensi si rivolgano di nuovo verso l'esteriore e fa entrare delle dissonanze nell'anima e nel corpo. Chi si affida a Dio ed edifica su di Lui riceverà ciò di cui ha bisogno e molto di più. Gabriele disse in merito: Dio, la forza onnipotente, può guidare tutto come è bene per noi e benefico per l'anima. Dio aiuta tramite noi stessi e attraverso altre persone.
2: Anche pianificare bene fa parte dell'ordine. Nel testo di istruzione Gabriele ci dà indicazioni pratiche e concrete che ci aiutano a pianificare in modo giusto. Caro fratello, cara sorella, noi uomini abbiamo l'abitudine di dubitare di quello che facciamo e di ciò che programmiamo. Raramente affidiamo alla volontà divina quello che abbiamo pianificato. Una volta stabilito il piano, ci impegniamo a realizzarlo da soli, continuando a soppesare se andrà a buon fine o se per questo o per quel motivo non saremo in grado di eseguire quello che i nostri desideri ci spingono a fare. Se affermiamo e neghiamo contemporaneamente il piano e non lavoriamo con precisione per la sua riuscita, non solo ne pregiudichiamo l'esito, ma contribuiamo spesso al suo fallimento. Dovremmo farci guidare più da Dio, affidandoci a Lui. Ciò non significa che non dovremmo fare la nostra parte. Oh no, dovremmo semplicemente essere il guanto sulla mano del Signore. Dovremmo pianificare e affidare alla volontà divina sia il piano stesso, sia quanto facciamo per realizzarlo. Questo significa che non dubitiamo più della sua riuscita, né stiamo più a ponderare il pro e il contro, ma operiamo e lavoriamo per la realizzazione del piano, senza lasciarci influenzare da pensieri assillanti e persistenti. Contribuiamo alla riuscita del progetto, restando sovrani, nella coscienza che, se rientra nella volontà del Signore, Egli guiderà le cose e gli avvenimenti come giusto che sia. Operiamo, agiamo e viviamo in questa fiducia. Questa è fiducia, concentrazione e orientamento. Se poi sarà bene per noi, il desiderio sarà esaudito e il piano riuscirà, mentre se non è bene per noi, fallirà. Dovremmo accettare entrambe le cose, sia il successo che l'eventuale insuccesso.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Se invece sin dall'inizio ci mettiamo a ponderare il pro e il contro e a dubitare di quanto abbiamo pianificato, impediamo a Dio di agire. Se siamo dibattuti, se valutiamo continuamente i pro e i contro, se affermiamo e dubitiamo poi del piano, può anche succedere che venga realizzato un progetto che però non è positivo per noi. In questo caso, il piano può riuscirci perché, con i nostri dubbi e le nostre reazioni umane, non abbiamo permesso a Dio di operare, spalancando così le porte a forze negative che hanno poi lavorato per noi, esaudendo il nostro desiderio o facendo apparentemente riuscire il nostro piano. In questo caso, con i nostri moti umani, abbiamo lavorato con energie di pensieri che si trovano nell'atmosfera o con energie astrali, ossia con energie non conformi alla legge, oppure siamo addirittura entrati in contatto con anime che hanno realizzato il piano secondo i nostri desideri. Continueremo poi a perseguire il nostro piano apparentemente riuscito, lavoreremo su di esso e finiremo per fallire dopo mesi, anni o nelle incarnazioni successive, dal momento che in una futura vita terrena ricominceremo dal punto in cui abbiamo smesso nella vita precedente, dato che tale piano in fondo non era buono per l'evoluzione della nostra anima.
0: Nel testo Gabriele continua con le sue spiegazioni. I nostri dubbi, la nostra sfiducia, il nostro timore e le preoccupazioni ci legano ai nostri desideri e alle nostre idee, a persone e a cose. Chi desidera giungere alla libertà interiore deve staccarsi da tutte le cose e da tutti i legami esteriori. Finché siamo noi a volere qualche cosa, assumiamo un cosiddetto atteggiamento di aspettativa. Ogni atteggiamento di questo tipo porta i sensi nell'esteriore e di conseguenza essi si legano a cose e persone. Finché l'uomo vuole qualcosa, si lega a persone e cose. Se invece sottomette la sua volontà a quella del Signore, se si lascia guidare e non si lascia spingere dai propri pensieri e desideri umani, diverrà libero. Quanto più l'uomo diviene libero, tanto meno pretende dal mondo e dal suo prossimo. Diviene altruista e dona, e più diviene altruista, più riceverà. Ciò vale anche per la nostra pianificazione. Chi pianifica in modo corretto, senza desiderare nulla, senza preoccuparsi se ce la farà o meno, sarà guidato dall'alto, da Dio. Chi sa di essere solo amministratore di ciò che possiede e pensa al bene del prossimo. Chi quindi non è più attaccato ai propri beni e averi, ma si limita ad amministrarli, riceverà più di quanto gli occorra.
1: Gabriele continua dicendo: chi orienta tutte le proprie aspirazioni verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, riceverà anche per sé dalla pienezza divina, in questo e nell'altro mondo. Quanto più pure divengono le nostre anime, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si dona a colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima. Ciò può avvenire in questa vita o in una delle vite future. Beato chi riconosce tutto questo per tempo. Egli si impegnerà quindi nella giusta misura, non per le proprie esigenze, ma per il bene della collettività, per il bene di coloro che aspirano alla pienezza interiore. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele disse ancora: chi si considera solo amministratore dei propri beni che gli sono stati affidati da Dio per il bene comune, è anche in grado di staccarsi dal desiderio di essere, avere e possedere. Staccarsi significa non essere più spinti dal desiderio di essere, avere e possedere. Questo comporta pace, silenzio interiore, gioia ed armonia. Le persone che riescono a lasciare le cose non vivono più nel passato, né pensano con timore al futuro, ma vivono coscientemente nel presente. Dio vive in colui che vive consapevolmente nel presente e agisce tramite lui. L'Eterno mette le ali all'anima dell'uomo e guida l'anima e l'uomo verso vette inimmaginabili.
2: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo imparato la preghiera dell'anima che ogni allievo sul grado dell'ordine fa al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Nel testo di istruzione aggiungiamo ora a ulteriori spiegazioni sulla preghiera dell'anima. Gabriele ha spiegato: fratello Emanuele ci ha ammoniti a eseguire con consapevolezza e in modo coscienzioso i compiti e gli insegnamenti che ci vengono dati dallo spirito di nostro Padre, per liberarci dalla nostra bassa indole e affinché la nostra coscienza spirituale divenga silenziosa e nel contempo si possa ampliare. Soltanto se la nostra coscienza è silenziosa e ampliata possiamo aspirare a livelli superiori, i cui presupposti fondamentali sono ideali e valori superiori. La coscienza silenziosa e ampliata di una persona che si trova nella realizzazione è ancorata nel divino. Chi ha fatto alcuni passi sulla via interiore, chi sente dentro di sé l'altruismo che si esprime in pensieri altruistici, nel silenzio e nella concentrazione interiore, in futuro può, se lo desidera, fare la preghiera dell'anima nel modo seguente. Fratello Emanuele ci ha dato le seguenti indicazioni. Alla solita ora, nel solito luogo dove regnano abbastanza pace e tranquillità, eseguite questo compito gioioso, ossia la preghiera dell'anima. L'allievo assume la posizione ormai nota, sedendosi col busto eretto. Chiude le porte dei cinque sensi. La prima porta è costituita dai due occhi. La seconda porta si riferisce al senso dell'udito, che egli rivolge verso l'interiore. La terza e la quarta porta, l'organo del gusto e dell'olfatto, sono inattivi. Anche la quinta porta, il senso del tatto, è chiusa. Le mani sono adagiate nel grembo. L'allievo prega coscientemente, orientato verso l'interiore, più o meno con le seguenti parole. Eterno Padre, è mio grande desiderio compiacerti e avvicinarmi a te. I miei sensi tacciono. Desidero penetrare nell'eterna coscienza, venire da te, o Eterno, tu che sei di eternità in eternità. Gabriele disse: caro fratello, cara sorella, puoi esprimere questa preghiera all'Eterno secondo le tue sensazioni. Con il testo sopracitato, fratello Emanuele ci ha dato solo un'indicazione. Accompagniamo queste parole di preghiera con i nostri pensieri e le nostre sensazioni. Solo se le nostre sensazioni e i nostri pensieri accompagnano le nostre parole di preghiera, preghiamo in modo concentrato. Rivolgiamo la preghiera nel nostro interiore. Con sensazioni di amore e di gratitudine rivolte a Dio, scivoliamo poi nel centro di coscienza dell'ordine, ancorato in prossimità della regione del coccige. Le forze di preghiera scorrono quindi in basso, verso il centro di coscienza dell'ordine. Giunti lì, ci rivolgiamo all'anima, in pensieri o parole. Anche in questo caso, ciascuno prega secondo il proprio stato d'animo. L'indicazione di fratello Emanuele va intesa a senso ed è la seguente: Signore, tu sei onnipresente. La mia anima e tutte le cellule del mio corpo giubilano rivolgendosi a te. Anima mia, sintonizzati su Dio, la forza onnipotente, e prega fervidamente colui che ti ha chiamata. Eterno Spirito, tu sei in me e io voglio essere coscientemente in te. Dopo questa breve preghiera di ringraziamento, ci soffermiamo nella calma e nella fede profonda, nel centro di coscienza dell'ordine. Rimaniamo in silenzio. Nessun pensiero entra in noi. Lasciamo che l'anima preghi. Salgono così in noi sensazioni di preghiera altruistiche. Esse affiorano in noi e si esprimono in pensieri o parole. Dopo la preghiera dell'anima, accompagniamo con le nostre sensazioni le correnti di preghiera al nucleo centrale dell'anima. Lì giunti, ringraziamo con le nostre parole. Invece di esprimere la preghiera ad alta voce, possiamo anche farlo in pensieri. In tal caso,

0: significa questa affermazione? Significa ciò che fate al vostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni si rivolge nuovamente contro di voi. A causa delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere umane ed egoistiche, ingrandite le ombre della vostra anima. Se invece le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere sono altruistiche, la luce aumenterà in voi. Se pensate in modo positivo del vostro prossimo, se vedete il bene in ogni cosa, la parte divina nell'uomo, se affermate la forza positiva in ogni cosa, l'anima diverrà più silenziosa e l'uomo più consapevole. Questo significa che penserà, parlerà e agirà in modo più consapevole. In tal modo l'Eterno provvede spesso impercettibilmente a purificare l'anima e il corpo. Grazie alla purificazione, la forza del Cristo si intensifica nell'anima e di conseguenza essa diviene più luminosa e il corpo più puro e splendente. Se invece l'uomo parla o agisce in modo negativo nei confronti del prossimo, anche le negatività si rivolgeranno contro di lui. Il corpo si adombrerà, l'anima si offuscherà, dato che la luce del Cristo nell'anima e nell'uomo si riduce. Di conseguenza, l'uomo cade in sfere di vibrazione meno luminose. Le ombre che si sono formate nel corpo e nell'anima a seguito del suo comportamento errato provocano quindi ulteriori cause sulle quali l'uomo ne edifica poi delle nuove. Quanto più l'anima e il corpo sono adombrati, tanto meno la forza spirituale scorre in ambedue i corpi, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano quindi sempre più verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, dove l'uomo inquieto cerca forza ed energia vitale. Spesso la via d'uscita è poi il cibo. A causa dell'impoverimento interiore, l'uomo desidera una quantità di cibo sempre maggiore. Egli ricorre anche all'alcol e al fumo ed esige anche piaceri culinari. Satana disse a suo tempo a Gesù: «Vedi, ti offro tutti i tesori di questo mondo se ti inginocchi e mi adori». Anche oggi egli offre in molteplici modi i tesori di questo mondo a coloro che si allontanano dalla luce eterna e si rivolgono al mondo, alle cose esteriori, a coloro che si lasciano influenzare dagli ingranaggi del mondo e adorano il Satana dei sensi. Rivolgersi di nuovo verso il mondo o vivere con il mondo sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene sempre più pigro e trascurato. Le persone pigre e non curanti, proiettate esclusivamente verso il mondo, invecchiano notevolmente più in fretta delle persone spirituali, che sono persone d'azione. Nonostante si prendano cura del proprio corpo, con bagni e cure, il loro impoverimento spirituale si esprime esteriormente.
1: Gabriele ci incoraggiò con le seguenti parole: «Caro fratello, cara sorella, chi di noi non desidera restare giovane? Nonostante il processo di invecchiamento, aspiriamo sempre alla giovinezza. Si tratta di un presentimento interiore, un presagire dell'anima che ben conosce la propria eterna giovinezza». Fratello Emanuele ci disse quanto segue: «Amici miei, gli uomini dello spirito non invecchiano, essi appassiscono. Che cosa significa appassire? Riconoscete, una foglia che appassisce sull'albero può essere bellissima. Chi dice che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso».

proseguì dicendo: amici miei, vi auguro l'iniziativa spirituale. Vi auguro di tutto cuore di percorrere con gioia il sentiero interiore. Infatti, nella gioia spirituale è racchiuso il dinamismo dell'anima e del corpo, nonché la giovinezza interiore. Quanta più forza spirituale scorre attraverso l'anima e il corpo, tanto più giovane e dinamico è l'uomo. Anche in età avanzata, il portamento di un tale uomo sarà eretto, dato che il suo animo è eretto. L'essere di un uomo pervaso dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza e dinamismo interiori. Per quanto l'esteriore possa appassire, secondo le leggi della natura, in lui permane la traccia dell'eterna giovinezza interiore. Gabriele disse in merito: caro fratello, cara sorella, i fratelli e le sorelle che percorrono la via interiore hanno sorriso tra sé quando fratello Emanuele disse: fratelli miei e sorelle mie, vale quindi la pena di percorrere questa via interiore, se non altro per non invecchiare. Come vediamo, anche il mondo spirituale ci fa sorridere su noi stessi. Cari amici, queste parole ci fanno sentire quanto c'è vicino il nostro insegnante spirituale e come ci conosca bene. E sicuramente il suo incoraggiamento risveglia in noi il desiderio di sviluppare in noi questo dinamismo spirituale, la gioia spirituale interiore, indipendentemente dalla nostra età, dato che noi siamo esseri che vivono in eterno e che, come abbiamo sentito, sono radiosi, colmi di amore e di forza interiore. Ogni giornata porta a ognuno di noi tante, tante possibilità per imparare e per lavorare consapevolmente su di noi, con la forza del Cristo Dio in noi, affinché questo essere proveniente da Dio si possa di nuovo dispiegare. In questa consapevolezza vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

Torniamo così in diretta, proseguiamo con il nostro programma. Ciò che vi farò ascoltare ora è una parte tratta da una trasmissione, Il Vangelo di Gesù. È una parte. Tutto un buon ascolto, ci sentiamo dopo.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione di oggi per una lettura della grande opera rivelata, Il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Questa opera va oltre i Vangeli tradizionali conosciuti. Infatti, lo Spirito del Cristo Dio stesso rivela nella nostra epoca, nella parola profetica attraverso la sua profetessa, istruttrice e messaggera Gabriele, dettagli della sua presenza in Gesù di Nazareth. Egli disse in merito: io sono il Cristo Dio, la via, la verità e la vita. Io sono la verità e la verità che io sono risplende in mille sfaccettature in questo mondo. Oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, possiamo leggere per voi alcuni di questi aspetti della verità. Leggiamo frasi da un Vangelo piuttosto sconosciuto. Queste parole vengono poi chiarite, spiegate e approfondite dal Cristo stesso tramite la parola profetica nella nostra epoca. Cominciamo con la lettura del capitolo 47 nel Vangelo di Gesù dal titolo Retta comprensione dei comandamenti. Scese dal monte, uno dei suoi discepoli gli chiese: «Maestro, entrerà un uomo nella vita se non osserva tutti i comandamenti?» Ed egli disse: «La legge è buona secondo la lettera, ma è ancora migliore secondo lo spirito. Infatti, la lettera è morta senza lo spirito, mentre lo spirito rende viva la lettera. Badate ad attenervi a tutti i comandamenti che io vi ho dato, nel cuore e nello spirito dell'amore. Sta scritto: non uccidere. Ma io vi dico che coloro che odiano e che desiderano uccidere si rendono colpevoli nei confronti della legge. Anzi, se provocano dolore e pene alle creature innocenti, si rendono colpevoli. Ma se uccidono solo per porre fine a sofferenze che non possono essere alleviate, non sono colpevoli, se lo fanno rapidamente e con amore.
2: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. La legge è buona secondo la lettera, ma è ancora migliore secondo lo spirito. Questo significa: la legge di Dio è la verità. La verità è eterna, poiché Dio è la legge, la verità. Chi riconosce la legge di Dio secondo la lettera crede alla legge di Dio, ma non è ancora divenuto la legge di Dio. Quindi chi compenetra la legge di Dio con la propria anima destra, con lo spirito della verità, non è più attaccato alla lettera. In quest'uomo la lettera diviene viva, poiché egli compie ciò che la lettera esprime, la legge di Dio. E ciò che avete letto, infatti la lettera è morta senza lo spirito, mentre lo spirito rende viva la lettera. La lettera diviene viva solo quando l'uomo comincia ad adempiere i comandamenti, maturando e crescendo così, poco a poco, nella legge dell'amore e della vita che tutto include. Solo chi adempie i comandamenti col cuore e nello spirito dell'amore riconoscerà la legge universale e giungerà in tal modo alla verità che si trova nel profondo dell'anima dell'uomo. Riconoscete, è la verità, la legge divina che rende l'uomo libero e non la sola lettera in cui è racchiusa la legge. Non uccidere né uomini né intenzionalmente animali. Ma io vi dico, anche solo odiando o desiderando uccidere i propri simili e il prossimo più lontano, uomini o animali, l'uomo si rende colpevole nei confronti della legge di Dio. Anche chi provoca tormenti a uomini o animali si rende colpevole nei confronti della legge di Dio. La frase che dice: ma se uccidono solo per porre fine a dolori che non possono essere alleviati, non sono colpevoli se lo fanno rapidamente e con amore, vale solo per il mondo animale.
1: Il Cristo rivela inoltre: Riconoscete, gli animali non hanno colpe dell'anima, ossia non hanno creato cause. Se soffrono è solamente perché l'uomo non rispetta le loro abitudini di vita. Perciò badate a non uccidere animali con la scusa di porre fine alle loro sofferenze. Nell'epoca odierna, molti animali soffrono per le conseguenze della tecnica e dei crudeli esperimenti fatti su di essi. Esaminate quindi per quale motivo uccidete gli animali. Anche in questo caso vale la legge: ciò che l'uomo semina, sia nel suo comportamento verso gli uomini che verso gli animali e la natura, lo raccoglierà. Continuiamo a leggere nel Vangelo di Gesù. Si dice non rubare, ma a tutti coloro che non si accontentano di quello che hanno e che desiderano e bramano ciò che altri hanno o che non danno a chi lavora ciò che gli spetta, io dico che hanno già rubato nel proprio cuore e la loro colpa è più grande di quella di un uomo che ruba un pezzo di pane per necessità, per placare la propria fame. E io vi ho detto di non commettere adulterio. Ma io vi dico che se un uomo e una donna si uniscono in matrimonio avendo corpi malati e generano discendenti malati, si rendono colpevoli, anche se non hanno preso la moglie o il marito del loro prossimo. E anche coloro che non hanno preso la moglie di un altro, ma che la desiderano e la bramano nel proprio cuore, hanno già commesso adulterio nello spirito.
0: Die haben bereits im Geiste die Ehe gebrochen.
2: Il Cristo spiega, rettifica e approfondisce la parola. Riconoscete, la legge di Dio opera in ogni dettaglio della vostra vita terrena, in ogni attimo della dimensione terrena. In tutto quello che percepite, pensate, dite e fate, è racchiusa la legge sovrana di Dio che diviene attiva in base al vostro comportamento. Se vi opponete alla legge di Dio, rafforzate il vostro ego umano e ciò passa poi come colpa nella vostra anima. Se lasciate operare la legge di Dio nelle vostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni, essa vi aiuta e vi prepara in vari modi le vie verso l'amore altruistico, verso la felicità interiore, verso l'appagamento e la moderazione. La vostra anima diverrà più luminosa, il vostro corpo più radioso e, nella dimensione temporale, avrete tutto ciò di cui avete bisogno ed anche di più. Lo Spirito del Cristo Dio rivela ancora. Ricordatevi delle parole: coloro che non si accontentano di quello che hanno e che desiderano e bramano ciò che altri hanno, oppure colui che non dà al suo prossimo ciò che gli spetta, ha già rubato nel suo cuore. L'invidia è quindi già un furto e penetra come tale nell'anima. Riflettete sul fatto che questa colpa è più grande di quella di un uomo che ruba un pezzo di pane per necessità, per placare la propria fame. Spiego la seguente affermazione. Ma io vi dico che se un uomo e una donna si uniscono in matrimonio, avendo corpi malati e generano discendenti malati, si rendono colpevoli, anche se non hanno preso la moglie o il marito del loro prossimo. Chi conosce la propria malattia e sa che è contagiosa, e ciò nonostante si sposa e genera figli che sono poi colpiti dalla stessa malattia, si rende colpevole davanti alla legge della vita e della libertà. E la legge anche quanto segue. Chi non ha preso una donna perché appartiene ad un altro, ma la desidera e la brama nel proprio cuore, ha già commesso adulterio nello spirito. Ripeto, la legge della vita compenetra tutte le fibre dell'essere materiale. L'anima è il libro della vita. La legge di Dio vi scrive tutto ciò che è pro e contro. In tal modo nulla va perso, né il bene, né ciò che è meno bene e tantomeno il male. Tutto è scritto nel libro della vita, nell'anima.
1: Continuiamo a leggere nel Vangelo di Gesù. E io vi dico ancora, chiunque cerchi di possedere il corpo di una creatura, sia per nutrirsi o per divertirsi o per trarne profitto, si rende impuro. E il Cristo spiega, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole si rende impuro si intende la colpa dell'anima. Infatti, chi usa violenza contro l'uomo o l'animale e disprezza la vita, pecca contro la vita dell'uomo o dell'animale. Questo vale anche per le piante, le pietre ed i minerali. Tutte le forme di vita portano in sé la vita che proviene da Dio. Sentono quali intenzioni ha il loro prossimo nei loro riguardi e le percepiscono come gioia o dolore. Ciò che l'uomo infligge al suo prossimo o a una forma di vita ricade su di lui. Continuiamo a leggere nel Vangelo di Gesù. E se un uomo dice la verità al suo prossimo con l'intenzione di danneggiarlo, è colpevole, anche se ciò che dice è letteralmente vero. Lo Spirito del Cristo Dio spiega, rettifica e approfondisce la parola. Se un uomo dice al suo prossimo la verità con l'intenzione di umiliarlo, di comprometterlo o di ferirlo, ossia di fargli del male, pecca contro la legge del libero arbitrio e danneggia così se stesso. Infatti, tutto ciò che viene fatto premeditatamente e per motivi egocentrici è peccato, anche se ciò che viene detto corrisponde letteralmente alla verità. Questo vale, in forma più attenuata, anche quando ciò avviene involontariamente per motivi egocentrici, dato che molti conoscono i 10 comandamenti di Dio.
2: A questo proposito rivela il Cristo. Riconoscete, si dovrebbe dire la verità al prossimo, solo se ciò avviene altruisticamente, quindi senza l'intenzione di giudicare, e solamente quando la persona che vuole dire la verità si trova da sola con il suo prossimo. Infatti ogni uomo ha il libero arbitrio e ciò che fa riguarda solo Dio e il figlio suo. Puoi far presente al tuo prossimo il suo comportamento contrario alla legge in modo altruistico, ma solo se ne hai la prova. Non influenzarlo tuttavia a fare o lasciare determinate cose. Chi svela pubblicamente ciò che il suo prossimo voleva mantenere segreto si rende pure colpevole davanti alla legge del libero arbitrio. Ognuno dovrebbe ammettere spontaneamente e apertamente i propri errori e cambiare se ciò è necessario. Se, per esempio, tu dici in pubblico che il tuo prossimo è un ladro perché sai che ha rubato, agisci contro la legge del libero arbitrio. Va dal ladro e raccontagli che sai che ha rubato e pregalo di ammetterlo apertamente e di restituire ciò che ha sottratto. Se non lo fa, puoi parlare in modo generale davanti ai tutori della legge terrena, ma mai puntare il dito su di lui e definirlo un ladro. Questa è la spiegazione proveniente dalla legge eterna. Il modo in cui l'uomo agisce dipende tuttavia dal suo libero arbitrio. Continuiamo a leggere nel Vangelo di Gesù. Camminate nello Spirito e adempirete la legge e diverrete maturi per il regno di Dio. Lasciate piuttosto la legge nei vostri cuori, anziché inciderla su tavole commemorative, cosa che dovreste comunque fare e non trascurare. La legge che io vi ho dato è infatti sacra, giusta e buona, e benedetti siano tutti coloro che la seguono e che camminano in essa. Dio è spirito, e coloro che adorano Dio dovranno adorarlo nello spirito e nella verità, in tutti i tempi e in tutti i luoghi.
1: Il Cristo spiega, rettifica e approfondisce la parola. Egli dice: camminate nello Spirito significa impegnatevi ad adempiere ogni giorno i comandamenti di Dio e crescerete sempre più nella legge eterna e vivrete in essa. Aspirate quindi a vivere nel presente e a compiere altruisticamente ciò che la giornata vi porta. Vi libererete così dai desideri pressanti e non vivrete né nel passato né nel futuro. Non vi preoccuperete nemmeno per il domani e tantomeno cercherete di assicurarvi il futuro, poiché vivete nel presente, in Dio. Chi trascorre la giornata con Dio riceve sempre più forza da Dio, poiché ubbidisce a Dio e camminerà in Lui, il grande Spirito, Dio. Chi cammina in Dio adora Dio anche nello spirito e nella verità, perché sa, Dio è spirito. La sua luce è in tutti i luoghi e in ogni attimo della giornata, quindi anche in ogni situazione, in tutto ciò che gli capita.
2: Continuiamo a leggere nel Vangelo di Gesù. E ai ricchi disse la seguente parabola. C'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni viveva da Signore e nei piaceri. C'era un mendicante di nome Lazzaro che giaceva davanti alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Accadde che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel grembo di Abramo. Anche il ricco morì e fu sepolto con grande sfarzo. Stando all'inferno tra i tormenti, egli levò gli occhi e vide Abramo lontano e Lazzaro nel suo grembo. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per bagnarmi la lingua, perché soffro tortura in questo luogo. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che hai ricevuto la tua parte di bene durante la tua vita, mentre Lazzaro ha ricevuto le privazioni. Ora invece lui viene consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Questi sono i cambiamenti della vita necessari per purificare l'anima. Per di più, tra noi e voi c'è un grande abisso, sicché coloro che da noi volessero scendere da voi non possono, e tantomeno è possibile da voi passare a noi, fino a che sarà compiuto il loro tempo. Ed egli replicò: Allora ti prego, padre, di mandarlo alla casa di mio padre, poiché ho ancora 5 fratelli, a dar loro testimonianza affinché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Abramo gli disse: Essi hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui riprese: No, padre Abramo, ma se uno dei morti andasse da loro, allora farebbero penitenza. Abramo gli disse: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno nemmeno se qualcuno resuscitasse dai morti.
1: Il Cristo spiega, rettifica e approfondisce la parola. Ogni uomo è un figlio di Dio e non dovrebbe camminare sulla terra in veste di mendicante. Tuttavia l'uomo non dovrebbe nemmeno godere nel lusso e nella ricchezza e far lavorare i propri simili, in modo che solo lui abbia a star bene. Ogni uomo dovrebbe infatti assolvere il comandamento prega e lavora. Ogni lavoratore merita la propria ricompensa. Chi lavora rettamente è anche retto verso il suo prossimo. Non accumulerà denaro e beni solo per sé e non si accaparrerà ricchezze terreni e grandi beni. Si impegnerà affinché tutti gli uomini possano vivere come figli di Dio, nell'armonia e nell'ordine, sia interiormente che esteriormente. Chi pensa solo a sé, chi fa lavorare gli altri solo per sé e non dà la giusta ricompensa a chi lavora rettamente, continuerà a vivere nei piaceri fino a che in questa o in una delle prossime incarnazioni, oppure quale anima nelle sfere di purificazione, verrà colpito da ciò che ha provocato. Questo è il significato della parabola dell'uomo ricco e del povero Lazzaro. Chi vive nei piaceri a spese del suo prossimo in questa incarnazione si ritroverà un giorno quale anima nelle sfere di purificazione, oppure in una delle successive incarnazioni come mendicante davanti alla porta di coloro che godono della ricchezza, come lui stesso fece a suo tempo. Continueranno ad esserci ricchi e poveri fino a che le anime e gli uomini non si rivolgeranno alla luce di Dio e riceveranno dalla luce della verità, dalla legge della vita. Allora vivranno tutti insieme nell'unità e possiederanno ciò di cui hanno bisogno ed anche di più.
2: A questo riguardo il Cristo rivela inoltre: Se l'anima è ricca di luce interiore, nemmeno l'uomo sarà povero. Se l'anima è povera di luce, forza di Dio, è possibile che l'uomo sia ricco esteriormente in questa vita, per esempio perché sfrutta gli uomini per arricchirsi. Tuttavia, nel regno delle anime o in un'altra incarnazione terrena, l'anima o l'uomo riconoscerà la propria povertà interiore e dovrà sopportare le sofferenze e le pene che, da uomo, ha inflitto un tempo al suo prossimo. L'anima in veste terrena vivrà così nella miseria o nella malattia, oppure dovrà sopportare ambedue le cose, e alcuni si accontenteranno delle briciole che cadranno dalla mensa dei ricchi fino a che siederanno alla tavola del Signore insieme a coloro che si rivolgono verso la luce. La disparità tra i ricchi e i poveri continuerà ad esistere fino a che tutti vivranno in me, il Cristo, nella legge dell'amore che unisce tutti nell'Eterno Padre. L'abisso tra i diversi livelli di coscienza esiste solo per chi si trova nello stato di coscienza più basso, che non può salire nelle sfere di coscienza più elevate. Le anime che si trovano nelle sfere di coscienza più elevate possono invece recarsi dalle anime nelle sfere inferiori di coscienza. Ciò avviene però solamente se esse riconoscono che possono aiutare il loro prossimo con uno stato di coscienza ancora inferiore, poiché questi si è disposto ad accettare il loro aiuto.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo appena ascoltato una lettura dalla grande opera rivelata, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Vi ringraziamo di averci seguito in questa trasmissione e ci farà piacere riavervi all'ascolto per un'altra lettura da questo libro. Per oggi vi salutiamo e vi auguriamo un periodo benedetto. Arrivederci e un saluto in Dio.

Cari ascoltatori, siamo così giunti al termine del nostro spazio. Do il numero per maggiori informazioni per chi vuole chiedere materiale gratuito o informazioni, è lo 011 043 60 80. Non mi resta che salutarvi e invitarvi martedì prossimo, sempre 19:30-21. Auguro a tutti una buona serata e sempre un buon proseguimento sui 94 MHz. Buona serata a tutti.

conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Vediamo se funziona tutto bene. Mi sembra proprio di sì. Benvenuti amici e amiche, qui in diretta, come succede sempre il martedì sera alle 21 e qualche minuto, in modo particolare adesso che ore sono, le 21 e 3 minuti, ma siamo puntuali come sempre. Apriamo i microfoni e diamo il via a questo appuntamento che ci accompagna, ci vede insieme, spero perlomeno. C'è chi lascia dopo, c'è chi lascia prima, c'è chi si addormenta, ma comunque andremo insieme fino alla mezzanotte qui sui 94 e naturalmente anche in streaming. Avremo degli ospiti, ve ne parlerò dopo, avremo anche lo special, però voglio dirvi subito una cosa. Ecco, mettiamo subito, volevo proporvi una cosa, una novità. Siccome voi siete sempre così bravi a richiedere le canzoni e siete anche esperti di musica, lo vedo, no? Allora facciamo così: alle 10.30 vi prenotate, mandate il messaggio al 334 710 26 72. Alle 10.30 faremo due persone che intervengono in diretta, così la presentano personalmente, chiamando qui in diretta allo 049 700 700. Annunciala tu, presentala tu, la chiamiamo così questa parentesi, la presenti tu, la presentate voi una canzone e così poi la ascoltiamo alla radio tutti insieme, va bene? Vi va? Questo lo faremo alle 10.30, un paio di persone che avvengano in diretta, annunciano la canzone, così è un appuntamento nuovo che vorrei che vi vedesse protagonisti. Ma questo intanto, però, per fare questo bisogna che voi vi prenotiate la canzone mandando un WhatsApp intanto in questo frangente di tempo fino alle 22.30, va bene? Ok, partiamo.

Ebbene sì, abbiamo cominciato alle 21:30, dovremmo avere un ospite, dovremmo averlo, però vediamo se è in grado di essere collegato o no. Poi alle 22 sicuramente la nostra dottoressa Dagmar Mattes, la veterinaria ormai nostra di fiducia. Alle 23 lo special, subito dopo l'uomo invisibile, che non lo è più di tanto, Paolo Spagnolo. Grazie a chi sta mandando i messaggi. Davide, come sempre questa seratina in cui il club del martedì si riunisce, bravo, prova anche tu a contattare i nostri amici extraterrestri. Noi ci proviamo sempre il martedì sera, chissà che qualcuno di questi non ci ascolti. Nadia, un grosso abbraccio anche a te e grazie di esserci sempre, un basetto anche a te. Un appuntamento che voglio darvi subito come annuncio: Radio Gamma 5 e le Vibrazioni del Sapere presentano questa conferenza che si intitola Pedagogia e Tecnologia, la nuova era, società del digitale. Questo venerdì, di questo prossimo, di questa settimana, alle 20:45 qui in sede radio, con Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, e ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni, ma non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per informazioni Valentino 349 77 80 167. Va bene, allora alle 22:30 avremo questo appuntamento con una canzone annunciata da voi. Verrete in diretta se lo vorrete e annuncerete la vostra canzone. Per fare questo, intanto prenotatevi e mandate un messaggio richiedendo la vostra canzone preferita. 334 710 26 72. Questo perché questo succederà alle 22, anzi sì, alle 22:30, subito dopo lo spazio dedicato al momento degli anni 60 e 70.

Enzo, anche a te una buona serata, grazie di esserci, a tutti quelli che ci sono, anche se non messaggiate, lo so che ci siete. Claudio, proprio l'altro giorno, un nostro ascoltatore, Claudio, compie gli anni, per cui auguri, ma tanti in maggio, ma tanti anche cantanti, personaggi dello spettacolo, Laura Pausini, Claudio Baglioni, Fiorello, molti, siamo in tanti in maggio. E buon viaggio a chi sta tornando a casa, buon viaggio a chi sta ancora viaggiando per lavoro e fra poco sarà giustamente, finalmente a casa. Magari avete qualcuno che vi sta anche aspettando, quindi fate presto, ma non con, con ansia, perché c'è già molta ansia durante il giorno, per cui per carità fatelo con calma, mi raccomando. Noi vi accompagniamo sui 94, anche in streaming, da oltre 50 anni. Questa è Radio Gamma 5.

Riccardo, grazie, da Brogliano, bel paese, conosco la Riviera del Brenta, bellissimi posti, grazie di essere qui. Un abbraccio anche a te. Allora, avete capito, io vorrei che istituissimo questo nuovo appuntamento con voi in diretta questa sera. Alle 22.30 facciamo che due di voi intervengono chiamandolo 049 700 700, richiedendo una canzone, la presentate voi e la mettiamo in diretta subito, così per salutarci e per fare una richiesta in diretta. Però per avere la richiesta, per capire cosa devo mettere, mandate i messaggi adesso, ne scegliamo due, mandate i messaggi al 334 710 26 72 e alle 10.30, se siete disponibili lì, chiamate in diretta, la annunciate direttamente voi, va bene? Annunciala tu, presentala tu, questo vorrei cominciarlo da questa sera con voi. La relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, questo succederà a Radio Gamma 5, venerdì 29 maggio, 20.45, qui in sede radio, in via Antoniana 66, conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo e presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, e anche conduttrice qui a Radio Gamma 5, e poi il nostro dottor Paolo Girotto, anche lui veterinario e anche lui conduttore qui, che sentite alla giovedì. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali, che accogliamo nella nostra casa, nella nostra vita, e come possiamo favorire la loro salute fisica e emotiva in relazione alla nostra? Questo avverrà venerdì 29 maggio 20.45 qui in sede, via Antoniana 66 a Campo d'Arsego Padova. Vi invito a venire, perché sarà un incontro molto, molto interessante e istruttivo, va bene? Allora, wow, la ricordate questa? Love Me Again. No, I turned wrong. Left your heart on John Newman. Mr. Brown, ci sei anche tu? Un abbraccio anche a Enzo da Vittorio Veneto. Enzo, grazie.

E allora, cosa state facendo? Chi lavora e sta ascoltando la radio? Beh, mi fa molto piacere essere da sottofondo, cari amici e care amiche, per potendolo fare, perché magari non tutti possono accendere la radio al lavoro. C'è chi invece è già tornato a casa, una bella doccia, magari c'è qualcosa, però mangiare tardi non fa molto bene, quindi stiamo leggeri questa sera. E poi ascoltare la radio fa bene sempre, perché poi dopo non è che uno deve star lì davanti, no? Come la TV, uno può andare di qua, di là.

potete intervenire, potete mandare i messaggi al 334 710 26 72 e alle 22:30, subito dopo le 22:30, anche un paio di richieste in diretta vorrei con voi. Basterà chiamare a questo punto non più questo numero, ma quello che conoscete per la diretta, cioè lo 049 700 700. Ne parleremo dopo, ne parleremo con calma dopo. E io direi che parliamo sempre, è vero Davide, di extraterrestri, di navicelle, di luci che noi personalmente vediamo, però non so voi se le vedete. Noi siamo qui ad aspettarli che arrivino nel piazzale di via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, Padova. Li aspettiamo.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

allora alle 23 avremo lo special, e questa sera lo special sarà dedicato ad un personaggio italiano e ci sarà con noi virtualmente, chiaramente, Enrico Ruggeri. Un saluto anche a Valentina, Piero, è chiaro, che salutiamo anche lei, anche Claudio l'abbiamo salutato prima, Michelangelo ti saluto adesso, e poi Gianna, Gabriella, Daniela, Beatrice, sono un sacco di persone da salutare, però poi dopo alla fine ci si dimentichiamo sempre di qualcuno. Anche Silvana, che magari manderà un messaggio forse molto più tardi, però noi la salutiamo adesso. In diretta fino alla mezzanotte.

Patch of Boys, It's a Scene. Va bene RDM, va bene, questo è appena possibile, però io vorrei che voi prenotaste, perché alle 22.30 avremo un appuntamento con voi con le vostre richieste, quindi adesso fate una richiesta al nostro 334 710 26 72 e poi quando arrivano le 22.30, non tutti, un paio di voi arrivano in diretta allo 049 700 700 e la presentano così in diretta, perché mi piacerebbe che le presentaste voi, no? Quindi presentala tu, questo alle 22.30, vediamo se qualcuno mi aiuta. Michelangelo, ecco i Supertramp.

Supertramp, Lord Is It Mine. Grazie Michelangelo, una buona serata, un abbraccio anche a te. In diretta Radio Gamma 5, saluto Giorgio che da un po' che non sento, ma sicuramente è in sintonia, non so se lì a Kansas City, naturalmente è pomeriggio, però lui in qualche modo si fa sentire. Renata, un abbraccio anche a te, grazie, e a tutti quelli che ci stanno sentendo da Vicenza.

Allora, alle 22 la nostra dottoressa Dagmar Mates, daremo qualche consiglio perché ormai ci stanno avvicinando anche le vacanze e per chi porta i nostri amici in vacanza. Io ormai devo avere sempre i biscotti perché ho una serie di amici quando vado a passeggiare che mi aspettano, tutti molto buoni, comunque ormai si sono affezionati. Allora, Giorgio, ero sicuro che c'eri e mi fa molto piacere che tu anche da Kansas City ci mandi un saluto. Lì è pomeriggio, mi auguro che sia bel tempo. Giorgio, comunque tu sei padovano, sei in America per lavoro, però insomma è bello sentirci anche con questa frequenza al martedì sera, il club del martedì sera. Avete capito, alle 22:30 vorrei un paio di voi che intervenissero in diretta per annunciare una canzone, quella che vi piace. Intanto fatemela sapere, chiamate, anzi mandate il messaggio al 334 710 26 72, ne sceglieremo due e poi vi dirò. Adesso chiama e chiamerete a quell'ora e poi la presentate direttamente voi. Mi sembra una bella cosa, vi sembra una bella cosa? Grazie. 7232, va bene, non so di cosa tu dica grazie, però grazie a te che hai mandato il messaggio ed è molto bello che siate presenti al martedì sera dalle 21 fino alla mezzanotte. Bien bien mon chéri, oh. Si tu es là bien. Alors moi m'appelle Lolita.

écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Je suis fâché. Eri tu, Mr. Brown, che diceva grazie. Penso sia tuo il messaggio. Se è così, grazie anche a te di esserci in qualsiasi parte del mondo in questo momento tu sia. Daniela, a nanna presto, perché domani è un altro giorno e non è una canzone di Ornella Vanoni, ma è proprio la verità. Domani è un altro giorno, è un giorno importante, eh? E per cui stanno anche finendo le scuole, tra l'altro. Mi raccomando, anche a chi si sta impegnando per gli esami o quelli che controlleranno gli esami, mi sembra che qualcuno mi stia guardando. A voi non sembra che ci sia qualcuno dietro che vi sta guardando, eh? Rockwell, Somebody's Watching Me.

e soprattutto piano per quanto riguarda andare sulle strade, perché sono diventati tutti molto nervosetti ultimamente, tutti quanti hanno fretta, vogliono superare in qualsiasi momento, anche se non si può, poi comunque li vedi fermi davanti a te, però bisogna stare attenti perché c'è gente che non ha la testa a posto, effettivamente puoi trovarti di fronte anche a qualche facinoroso violento, c'è di tutto al giorno d'oggi, però ecco, la cosa migliore è stare tranquilli, calmi, è la cosa più consigliabile, però in ogni caso io vi consiglio prudenza in ogni momento. Sono le 21:53, siamo in diretta, lo saremo fino alla mezzanotte, ora in cui fermiamo tutto, alla mezzanotte fermiamo il mondo completamente, e perché quando sono le 00:00 noi abbiamo un momento dedicato all'incantesimo, esprimiamo un desiderio, cioè il desiderio non è quello che deve essere rivolto a noi stessi, ma a qualcun altro, una cosa che lanciamo a qualcun altro che speriamo sia vero, quindi preparatevelo, perché più tardi lo faremo insieme. RDM, eccola qua, proprio prima delle 22, ed è dal film, ed è no, ma non è questa, non volevi quella orchestrale, tu la volevi proprio, eh?

0: Roberto, la dedichiamo al tuo papà, che non so se c'è, è presente o no, il mio no, ma da molto tempo, e quindi mi unisco a te, la dedichiamo ai nostri papà, eh? È molto bella. Grazie. Però alle 22.30 voglio qualcuno di voi, un paio di voi che vengono in diretta ad annunciarla la propria canzone allo 049 700 700 più tardi. Tra poco, beh, il cubano lo saluto, il nostro caro amico che ci è sempre presente, ti ringrazio molto, sai, di mandare i messaggi, di farsi sapere che ci sei, e anche noi ti salutiamo. Allora andiamo in diretta con la dottoressa, la nostra veterinaria, che ci darà qualche consiglio questa sera per i nostri amici animali, soprattutto per il fatto che fra poco arrivano le vacanze e abbiamo bisogno di portarli via con noi, ma in sicurezza. Allora, dottoressa, tutto funziona questa sera, eh?
1: Buonasera a tutti.
0: A lei, grazie di essere qua. Allora, l'altra volta devo scusarmi anche con gli ascoltatori, ma purtroppo non lo so, ci sono delle cose che, siccome i telefoni vanno in onda in modo digitale, e o vanno o non vanno, non possiamo manovrare, hai capito? Ecco.
1: Sì, no. È veramente diventata una cosa impossibile, sì. anche con i cellulari, perché sì. Io mi sto chiamando con un cellulare, sì, sì, sì. E sembra che quando piova, non so perché, funzioni meno bene.
0: No, ma perché le onde, ecco, dipende da dove è il ripetitore, vicino o lontano, le onde si propagano meno quando c'è il brutto tempo, sì sì, è così.
1: Quindi, voi non ci siamo sentiti.
0: Eccoci qua, allora, dottoressa Dagmar Mattes, sempre con noi, è molto gentile, la sua giornata, i suoi pazienti come stanno?
1: Tutto bene, si stanno preparando, arriva, speriamo, il tempo un po' più bellino. Adesso, dal punto di vista di temperatura, devo dire che gli animali non sono stati male, perché insomma, loro queste temperature un po' così, diciamo via di mezzo, non è male. Il problema è piove, ci sono dei cagnetti che odiano l'acqua e che quando sì. mi raccontano che fanno praticamente la pipì sul ciglio del prato per non sporcarsi
0: addirittura.
1: Sì, quindi ecco, anche loro non sono molto felici quando devono andare in passeggiata, però adesso sembra che arrivi sì. il caldo, quindi possiamo ricominciare a portarli fuori. E ricordo che fa caldo quando c'è il sole, adesso il sole calda molto, quindi cominciare un po' a modificare gli orari, perché io ogni volta che magari esco dall'ambulatorio a mezzogiorno quando fa caldo e vedo qualcuno in passeggiata col cane, mi viene male.
0: Sì, anch'io ne vedo qualcheduno a quell'ora lì, a mezzogiorno, a luna. Poveretti questi cagnolini, arrivano a casa che hanno le zampe finite, si prendono una scottatura tremenda.
1: Perché non siamo, cioè, per noi sì è caldo, e noi ci togliamo la giacca, siamo in maniche corte, abbiamo le scarpe, però comunque l'asfalto comincia a essere caldo, e quindi sarebbero da preferire. Allora, se porto in passeggiata al momento, in quegli orari, dovrei almeno andare verso i prati, lo sterrato, possibilmente ombreggiato, perché è caldo. E loro hanno bisogno, anche gli animali, di abituarsi al cambio di temperatura. Sì. Molti non hanno ancora finito la muta, quindi si portano ancora presso un cappotto invernale, anche se insomma, chi li tiene in casa si accorge che ha i grumi di pelo in giro per casa, perché adesso col caldo loro poi ripartono con la muta, col cambio di pelo assolutamente forte, quindi vanno spazzolati, vanno aiutati, perché appunto è fatica e scalda, sì, quindi sì. Riprendiamo in mano un po' la spazzola. Sì. Alcuni cani che hanno magari il pelo lungo vanno portati in toilettatura, è proprio il momento, questo secondo me, per prendere un po' in mano la cura del pelo. E attenzione, per noi è iniziato il periodo delle spighe.
0: Ah, sì.
1: Che in termine non tecnico noi chiamiamo forasacchi,
0: esatto, sì,
1: che sono le spighe
0: molto,
1: della
0: molto,
1: gramigna,
0: molto pericolosi.
1: Esatto, che quando sono verdi sono meno, sono attaccati alla pianta, ma adesso che tagliano l'erba e quindi si secca, abbiamo proprio questi pezzi e sono terribili, si infilano dappertutto, quindi raccomando sempre di dopo la passeggiata di controllare gli spazi interdigitali, quindi le zampe si infilano magari le ascelle, la zona inguinale, la coda, il sottocoda e le orecchie. E qualcuno molto sfortunato se lo infila anche nel naso. Quindi diventa ovviamente un'emergenza, perché per poterli togliere ci vuole, non è una cosa che insomma togli così con le mani, con le dita, per quando si infila nel naso ci vogliono delle attrezzature particolari per poterli, proprio dei rinoscopi, degli endoscopi per il naso, perché e la sedazione, perché vanno tolti. Quindi se c'è il dubbio che il cane possa aver aspirato una spiga e ci si accorge perché il cane ha fastidio, comincia a starnutire, comincia a muoversi, a sbattere il naso, a sbuffare, mentre prima non lo faceva. Allora se da 2 o 3 sbuffate perché ha aspirato un po' di polline è una cosa, ma la spiga è proprio molto fastidiosa. Qualche cagnetto può avere anche una gocciolina magari di sangue, ma dopo, non subito, ma dopo qualche ora, una gocciolina di sangue che esce dal naso, quindi lì bisogna intervenire subito prima che faccia infezione e che si gonfino i cornetti nasali, insomma, che faccia che peggiori e che poi si faccia veramente fatica a prenderlo. Attenzione se porto il cane in passeggiata dove magari dove vedo che è stato tagliato, e evito magari di, perlomeno finché non passa questo periodo, evito di portarcelo, o insomma di fargli di farsi fare di rotolarsi in mezzo all'erba. Lo so che è bello per loro,
0: però
1: bisogna fare un po' di attenzione. Per fortuna non è così frequente.
0: No. Però
1: insomma può succedere e bisogna essere all'occhio. Insomma, quando io dico sempre, quando si va in passeggiata col cane bisogna avere sempre l'occhio sul cane e non la chiacchiera va bene, però aver comunque
0: vedere cosa fa, dove si infila, perché
1: avere un occhio anche sull'animale, perché è veramente è un attimo, si infilano negli occhi, si infilano nelle orecchie. Nelle orecchie si possono togliere, negli occhi si possono togliere, però è chiaro che se io torno dalla passeggiata e mi accorgo che il mio cane tiene l'occhio socchiuso, uno è aperto, l'altro è socchiuso, ha fastidio, lacrima, non aspetto 3 giorni prima di farlo vedere, perché c'è qualcosa che va visto, perché potrebbe essersi infilato un forasacco che poi si resta proprio sulla palpebra, in genere sulla palpebra inferiore, resta proprio ben appoggiato, ma è ovviamente un corpo estraneo, quindi dà molto fastidio, può dare danni alla cornea, quindi non aspetterei di farlo vedere. Ed è una cosa abbastanza immediata, lo porto in passeggiata, il cane sta bene, non ha niente, l'occhio aperto, bene bene bene, lo riporto a casa e comincia a avere l'occhio socchiuso, magari si struscia, magari è infastidito, oppure si scuote tanto la testa, vuol dire che cosa
0: c'è,
1: che
0: qualcosa
1: non
0: che non va
1: prima.
0: Esatto.
1: In genere questi sono i primi segni, non aspetto che diventi un'otite con pus e quant'altro, che
0: se aspettiamo un'ora, due, così, però dopo se la roba continua è
1: in
0: meglio
1: giornata,
0: perché in giornata è sempre meglio far vedere al nostro medico di fiducia, al nostro veterinario, perché poi dopo la cosa può essere una piccola cosa che può essere risolta, sempre appunto in modo però altrimenti dopo si aggrava ed è brutto, perché
1: o perlomeno non fa danni.
0: Esatto,
1: spesso dire aspetto a vedere, magari sparisce, magari va via, con un corpo estraneo piantato non va via da solo, non sono in grado loro di togliere, perché proprio soprattutto negli occhi è impossibile e non è così facile vederlo, cioè ci vuole proprio, bisogna sedarle o comunque mettere un anestetico sull'occhio e abbassare e toglierlo con una pinzetta, quindi non è così automatico che,
0: no.
1: Che io posso sapere, dico sì, c'è un forasacco, magari non è, anche perché queste spighe sono fatte in tipo ventaglio, quindi potrebbe esserci entrata una spiga intera oppure solo un pezzo.
0: Mm-hmm.
1: Perché dipende quello che trovano, trovano,
0: sì.
1: Infilano il muso un po' dappertutto,
0: sì.
1: E io ho trovato spighe nell'occhio anche nei gatti, quindi non è una cosa così strana.
0: Mm-hmm.
1: E le orecchie, insomma, è abbastanza frequente
0: però.
1: Quindi attenzione, soprattutto chi ha i cani con l'orecchio un po' pendente, tipo il Golden Retriever, quelle sì. Orecchie un po' che magari non guardi subito, ma il primo segnale è continuano a scuotere la testa.
0: Sì, come se dovessero togliersi qualcosa,
1: esatto.
0: Che non riescono e continuano.
1: Esatto. La testa magari è piegata da un lato, perché ed è una cosa veramente improvvisa.
0: Mm-hmm.
1: Prima della passeggiata, prima di non lo faceva,
0: e dopo lo fa.
1: Quindi ecco, questo è il periodo in cui bisogna fare un po' di attenzione a
0: siamo attenti
1: cose.
0: A questi segnali.
1: Esatto, e un check comunque, indipendentemente dal fatto delle orecchie o degli occhi, si infilano anche sul torace, si infilano, cioè se il pelo è bello lungo, è un attimo che quindi fare così un controllo, io ve lo dico sempre, credo che ormai gli ascoltatori saranno stanchi di sentirselo dire, quando si torna dalla passeggiata, fare proprio un check con le mani, una coccola, e guardare un po' dappertutto perché si sentono con le mani, cioè senti proprio questa cosa un po' pizzica anche sulle dita, e senti che non è morbido come il pelo, quindi prima che si infili, che faccia danni, sarebbe bene toglierli, insomma, anche viaggiano, entrano magari nel cuscinetto dalla parte sotto della zampa, e li togli poi dalla parte sopra, quindi è fastidio, male, e sono veramente fetenti.
0: Sì.
1: Quindi attenzione.
0: I primi segnali facciamo in maniera di capire cosa possono avere, e subito chiamiamo il nostro veterinario,
1: esatto.
0: E andiamo, perché una cosa così può essere risolvibile subito, se no può creare anche dei fastidi veramente importanti, no?
1: Esatto, e se io sono via col cane perché magari sono andato in montagna e ho dei dubbi, riduco la passeggiata, riduco il giro, comunque mi metto in contatto con un veterinario, tutti
0: certo.
1: Noi siamo in grado, cioè non deve essere il proprio veterinario.
0: Sì, no, beh, chiaramente se siamo distanti da casa,
1: esatto.
0: E non siamo in grado di raggiungere il nostro veterinario, qualcosa facciamo in ogni caso,
1: esatto.
0: Perché chiaramente
1: va comunque visto da un professionista, perché magari è veramente toglierli, magari c'è un bisogno di una piccola sedazione, però vanno tolti prima che facciano danni.
0: Sì, perché possono anche camminare, andare avanti.
1: Entrano, io ne ho tolto uno da un torace che ha fatto proprio dalla schiena, è arrivato fino in fondo, cioè ha attraversato tutto il cane, è stato facile. E poi abbiamo tolto i pezzi perché ormai era lì da mo, non è stato per niente semplice, insomma fanno veramente, camminano e più stanno lì, poi un po' vengono, si disfano, però non vanno mai via completamente, ma diventa, poi è tutto infarcito di sangue, non è facile poi riuscire a toglierli, quindi evitiamo
0: e
1: siamo veloci.
0: Evitiamo che le cose vadano avanti troppo, perché dopo diventa molto molto difficile anche per il medico stesso, ecco.
1: Sì.
0: Allora, dottoressa, prima di lasciarci, io sto seguendo i suoi consigli che lei comunque dà sempre, e dal caldo che sta cominciando fino a quando arriverà freddo, cerchiamo di proteggere i nostri amici animali, cani o gatti che siano, con delle profilassi, no? Che servono per le zecche,
1: esatto.
0: Per le pulci, adesso ce ne sono tanti prodotti, io sto usando quello naturalmente consigliato da lei, però ognuno ha il suo cane che ha una caratteristica diversa, e quindi non acquistiamo le cose a caso, per carità.
1: Sarebbe meglio di no, anche perché ci sono alcuni farmaci che effettivamente non funzionano più bene, anche se erano dei gran farmaci quando sono stati, diciamo, messi sul mercato, ma qualcosa funziona, qualcosa non funziona più. Riempirli no, cioè meglio scegliere dei prodotti, e poi dipende molto dalla vita che fa il cane, e anche dal pelo. Se è un pelo raso, ha bisogno di una protezione, il pelo lungo ha bisogno di un'altra, magari. Eppure c'erano anche chi usa il collare, le pipette, non le prendiamo così
0: a caso, ecco, perché sono prodotti che sono comunque un presidio medico chirurgico e ha bisogno,
1: sono comunque degli antiparassitari, e non vanno così mescolati, no. Uno un po' l'altro, oggi lo faccio, domani no, perché oggi non è caldo e domani no. Pulce, zecche in questa stagione ne abbiamo butte parecchie, vanno a zone, ci sono zone in cui ce le hai, in zone in cui non le hai, quindi anche lì però siccome noi per fortuna i nostri cani ce li portiamo appresso, è bene comunque tenerli protetti,
0: certo.
1: E anche le pulci, non necessariamente, non facciamo l'antipulci quando le vedo, perché magari io ne vedo una, ma il cane ne ha molte più di una, e in più è un problema ambientale. Se vivono in casa, si portano a casa le uova e le larve, e quindi le future adulti, che non vivono su di noi, però stanno benissimo nelle nostre case. Quindi ecco, i trattamenti, ma in tutte le cose, io credo che il fai da te ha senso su tante cose, ma sui farmaci no.
0: Sui farmaci no, assolutamente no. E con questo ribadiamolo, perché sono cose che diciamo spesso, però è sempre bello ricordarle, è meglio ricordarle. Allora, dottoressa, la ringrazio, la aspettiamo ancora, gli auguriamo una buona serata, un buon lavoro per domani, e a presto alla nostra dottoressa Dagmar Mattes.
1: È sempre un piacere stare con voi.
0: Grazie,
1: grazie. E buona serata a tutti.
0: A presto.

chi viene in diretta alle 22.30 a presentare la propria canzone? Chi viene? Alle 22.30, più o meno giù di lì, insomma, eh? Vediamo se possiamo collegarci con Bologna, con il nostro Giampaolo Giacobbo, che è lì e sta promuovendo anche lì in Emilia Romagna i vini veneti. Ma non lo so, perché dipende da quanto impegno avrà qualche minuto, fra 10 minuti. Intanto noi torniamo indietro nel tempo, facciamo una piccola parentesi e ci porta negli anni, in questo caso a cavallo tra gli anni 70 e 80, e cioè con Umberto.

grandi estati con queste canzoni, soprattutto con questa canzone di Umberto Tozzi. Tu, ma non abbiamo finito, perché abbiamo anche naturalmente Baglioni, non può mancare quando vogliamo tornare indietro nel tempo, e lo facciamo con canzoni che hanno segnato sicuramente molte estati di molti di voi e di noi, e questa chiaramente

0: Ebbene, bene, bene, le 22:25 minuti, va bene, ci colleghiamo allora, sì, con Bologna, dovremmo avere Giampaolo Giacobbo. Ci sei Giampaolo? Giampaolo, ci sei?
1: Ciao, ciao a tutti, siamo in diretta dall'angolo di Bologna.
0: Oh.
1: Adesso esco un attimo perché...
0: Sì, e spiegaci dove sei, che non abbiamo sentito bene, Giampaolo.
1: Allora, sono in un locale che si chiama Angolo B a Bologna.
0: A Bologna?
1: Esatto.

0: sera.
1: Ok.
0: Dove appunto c'è l'equilibrio sopra la follia, quindi quando i bambini hanno delle espressività un po' estreme, però alla fine vanno sempre a finire in equilibrio.
1: E che tipi di vini avete assaggiato?
0: Allora, siamo partiti con un rifermentato di alta landa, cioè prodotto a quasi 600 metri di altitudine in Piemonte. Poi abbiamo assaggiato due Pinot Grigi, uno Alsaziano e uno del Carso.
1: Meravigliosi.
0: Con macerazione molto particolare. Abbiamo assaggiato un rosso di Montalcino, Giambenda, molto richiesto, insomma, un vino particolarissimo. E poi due vini ossidativi dello Jura, un Savignan e un Vingène, che lavorano sugli alimenti di ossidazione, molti scorma, quindi vini un po' particolari. Insomma, li ho fatti un po' lavorare oggi, ragazzi.
1: Allora, questi erano praticamente i tuoi discepoli, i tuoi allievi?
0: Ma diciamo che è gente che quando un po' faccio queste serate in giro per l'Italia si iscrivono e vengono a vedere la mia performance, ecco, mettiamola così. E allora in varie parti d'Italia un po' di gente che oramai si riconoscono e vengono sempre. Si crea un po' più anche una bella interazione tra tutti, perché in questi casi veramente faccio poco didattica, anche se risulta necessario farlo.
1: Certo.
0: Poi lascio che loro dialoghino tanto, che parlino di vino, quindi facendo una degustazione alla chiesa, quando tu non sai
1: certo
0: se vino stai degustando, sei più stimolato al dialogo, perché mi piace il fatto che si sia in osteria, come in questo caso sia a Bologna,
1: certo,
0: e si parli di vino, no? Che è una cosa che poi si stiamo perdendo. Cioè darle, pure già usando vini molto importanti, perché sono stati vini veramente molto importanti, dargli anche quell'idea un po' di dialogo, insomma,
1: certo, certo. Perché si crea sempre questa atmosfera conviviale che è questo,
0: esatto,
1: che fa. E com'è la vita lì a Bologna? A Bologna la vita serale lì com'è?
0: Bella.
1: C'è fermento,
0: c'è fermento. Bologna è una città. Ma io dico sempre, Bologna non è la vita vera, è tutto un mondo, sai, vai, l'ambiente universitario, poi siamo molto vicino al conservatorio, peraltro.
1: Sì.
0: Quindi insomma c'è sempre vita, oggi è martedì e c'è gente fuori che
1: bello,
0: che chiacchiera, che va al cinema,
1: bello,
0: che
1: bello. Comunque tranquilli, calmi, tranquilli.
0: Sì, serenità assoluta.
1: E poi Bologna, l'Emilia Romagna, Bologna, sai, è fucina patria di grandi personaggi, stiamo parlando in questo caso di musica, veramente ci sono dei personaggi che amiamo moltissimo e che fanno, insomma, fa bene, secondo me, questo connubio con il fatto del bere del buon vino, dell'essere lì al dialogo, di trovarsi, il clima di amicizia che vuoi creare tu, perlomeno, in questi ritrovi è molto bello, perché un vino si assapora anche conoscendolo, conoscendo attraverso le persone, no?
0: Sai, guarda, Bologna ha un fermento culturale in generale molto alto, tutto vari profili, musicale, artistico,
1: certo,
0: e insomma da qualche anno questa cultura passa anche attraverso le osterie e anche attraverso le degustazioni di vino.
1: Che bello.
0: Mi piace essere portavoce di questo, cioè pensare che un tempo c'era Dalla e Guccini,
1: certo,
0: forse andava meglio allora probabilmente alla storia che rispetto
1: però mi fa molto piacere che tu sia lì nella Bologna di Lucio Dalla. Grazie. Allora, beh, io sono stato contento, anche se veloce, abbiamo avuto questo scoop, questo squarcio di tempo che ti abbiamo rubato. Continua la serata, immagino, vero? Perché non può finire qui.
0: Tutti al tavolo che mi aspetta.
1: Wow, saluta gli amici allora lì a Bologna.
0: Grazie,
1: e ci sentiremo prossimamente. Giampaolo Giacobbo, grazie.
0: Grazie a voi e saluto a tutti i radioascoltatori.
1: A presto, ciao, buona serata. Ciao.

0: Siamo in diretta, e lo saremo fino alla mezzanotte, ora in cui vi lascerò insieme a Fabio Turin, che avete sentito sì quest'oggi, interessante, anche gli ospiti come sempre, e molto piacevole da mezzogiorno fino alle 15, però se vi siete persi qualcosa o eravate via, non potevate accendere la radio, beh, dopo la mezzanotte sarete insieme a lui. Allora vediamo, cioè, io vorrei veramente, voi siete tutti vergognosi però, se c'è qualcuno che vuole adesso venire in diretta e annunciare una canzone, io mi metto qui e la annunciamo insieme, così una richiesta, che magari una canzone che vi preme ascoltare. Aspettiamo qualche minuto e se c'è qualcuno che vuole essere presente, 049 700 700 ed è il numero per la diretta. E poi la mettiamo in onda e l'annunciate voi, però così salutate chi volete voi, no? Potrebbe essere anche... Oh, eccola qua, Renata. Renata, sei tu?
1: Sì, sono io, Fabio, oh, ciao.
0: Bene, bene, mi fa piacere che sia
1: voglio
0: tu.
1: Voglio allora iniziare un po' così questo nuovo programma.
0: Sì, allora, intanto io sono qui e non so cosa vuoi, non ci siamo preparati, quindi metterò una canzone che mi dici tu adesso. Intanto, grazie di essere qua.
1: Ho sentito parlare, Giacomo, di Bologna.
0: Sì, Bologna.
1: Che è una città che ho nel cuore.
0: Sì.
1: E vorrei omaggiarla,
0: certo,
1: con la canzone Piazza Grande di Lucio Dalla.
0: Bellissima, ok. Oh, finalmente, okay, che hai rotto il ghiaccio.
1: Rotto il ghiaccio, sì, veramente. Avanti, spettatori e ascoltatori.
0: Grazie.
1: Fatevi vivi.
0: Grazie, grazie Renata. Allora, eccola qua, Piazza Grande di Lucio Dalla.
1: Okay.
0: A presto, grazie. Un abbraccio, Fabio. Renata, ciao, grazie.
1: Un abbraccio.

0: Bella, bella, grazie Renata, grazie. Io allora vorrei istituire questo appuntamento con voi a quest'ora più o meno, per quelli che sono ancora svegli, e chiamate allo 049, vediamo se ne prendiamo un'altra, se arriva subito, 049 700 700, e così mandiamo una canzone in diretta che presentate voi, quella che vi sta più a cuore o che volete dedicare a qualcuno, va bene? Se arriva entro qualche secondo la prendiamo, altrimenti la rimandiamo alla prossima settimana. Intanto vi leggo un annuncio che è molto importante: possibile da quest'anno versare da parte vostra e da parte di tutti noi. Beh, aspetta, c'è una, poi ve lo dico, poi vediamo, vado alla cieca, ragazzi, non parlate male, non dite, pronto?
1: Ciao Fabio.
0: Ciao. Sono
1: Michelangelo.
0: Oh, Michelangelo, ho preso le telefonate così, quindi può darsi che magari qualcuno mi mandi a quel paese, ma dico no, non è vero. E invece, grazie Michelangelo di essere qua. Come stai?
1: Bene, tu?
0: Bene, bene, bene. Allora, okay. Vedi, io volevo che gli ascoltatori partecipassero, un paio di chiamate, un paio di dediche, un paio di canzoni che stanno a cuore, quindi è bello questo, certo. Perché magari, siccome so che la gente ha dei buoni gusti musicali, allora è giusto, no? E tu, per esempio, cosa stai facendo stasera lì adesso?
1: Adesso stavo ascoltando la tua trasmissione intanto, e niente, e mi è venuta in mente una canzone che tanto tempo non ascolto,
0: cioè?
1: Quando ero ragazzo, Frederick, Patti Smith.
0: Oh, bah, mi avevi letto anche un po' sul pensiero, perché era una di quelle canzoni che volevo anche mettere anche l'altra volta, poi non lo sono dimenticato, però bellissima, certo. Bella, bella. Allora, Michelangelo, vuoi salutare qualcuno così in modo particolare? Chi è lì con te?
1: No, io sono adesso, ma sono qua da solo, sto il mio cane qua vicino.
0: un bel Jack Russell molto calmo,
1: Sì, esatto, sì, sì.
0: E comunque, sì. Vabbè, allora annunciala tu, dai.
1: Allora, niente, la canzone è Patti Smith, Frederick, ok?
0: Grazie Michelangelo, buona serata, ciao, a presto, Fabio, ciao, serata. Ciao, un abbraccio, ciao.

grazie Renata, grazie anche a Michelangelo. Hanno rotto il ghiaccio loro, ma la prossima settimana riprenderemo questo piccolo appuntamento subito dopo le 10.30, le 22.30, con un paio di voi che vengono in diretta e poi annunciano la loro canzone, una delle loro canzoni preferite, va bene? Rimandiamo al prossimo martedì, grazie cari amici e care amiche, e vi ricordo comunque che potete sempre mandare i messaggi adesso anche WhatsApp 334 710 26 72, perché saremo insieme fino alla mezzanotte e alle 23 l'appuntamento con lo special sarà con Enrico Ruggeri.

Vasco Rossi ogni volta. Sai, già ogni volta che senti quella canzone alla radio, ogni volta che senti quelle parole, ti viene in mente, ci sono delle cose che non si possono assolutamente scordare, dimenticare. Quando senti quel ritmo, quella melodia, e beh, allora ti si apre il cuore. Mr. No, It's All, c'è uno che praticamente sa sempre tutto lui.

oltreoceano, in qualche posto sono le 17 del pomeriggio, più o meno. Qui invece ci stiamo avvicinando alle 23. E non è sera, non è neanche notte, però è una. È quel momento in cui, sai, i pensieri sono un po' assopiti, e hai quel desiderio di stare un po' tranquillo, di ascoltare qualcosa di bello alla radio, se funziona, se va, dipende, perché alle volte anche noi qui abbiamo determinate cose che funzionano, alle volte fanno un po'... ma si fanno attendere, non c'è problema. Anche perché quando si parla di lei è una principessa, quindi è giusto che si faccia attendere. È Shadé Adu, Kiss of Life.

bacio che ti ridà la vita praticamente. Tra poco lo special con Enrico Ruggeri, c'è il nostro numero per i vostri messaggi, WhatsApp 334 710 26 72. E beh, allora era il 1972, Without You in inglese, ma la cantavano anche i Gens, cioè per chi? Grazie a Gianna che ce l'ha richiesta.

stavo dicendo agli amici che sono sintonizzati sui social, si vede? Che, no, no, ecco, okay. Che questa sera abbiamo sentito due nostri amici in diretta e la prossima settimana lo faremo ancora in diretta sui 94 per annunciare una canzone in diretta, a richiesta in diretta. Allora, prima dello special volevo salutare, scusatemi, intanto tutti quelli che sono sintonizzati lì, però poi quando è finito questo piccolo teatrino andate sui 94 perché lì c'è la musica e soprattutto c'è lo special con Enrico Ruggeri. Grazie Alberto da Treviso che ha mandato un bel messaggio. È tardi, ma sei arrivato, ma tu arrivi sempre al momento giusto, non ti preoccupare. Grazie e che ci fai sempre dei complimenti, ci dai delle belle parole e anche di sostegno, perché la musica sì, e poi è anche una sorgente di pensieri, di parole, di vita. Allora c'è ok, vediamo un attimo se si ricollega qui, perché vabbè, noi siamo collegati in diretta, però qua c'è qualcosa che non va. Ci ricolleghiamo, vabbè. Allora, vediamo un attimo di ricollegarci con gli amici che sono qui sui social, perché si era scollegato tutto. Vabbè, non importa. Va bene, adesso ci siamo, abbiate pazienza, si era scollegato. Allora, questa sera abbiamo lo special che è dedicato a Enrico Ruggeri. Una settimana un artista straniero e l'altra settimana un artista italiano. Enrico Ruggeri, molto amato, non solo cantautore, ma anche molto attivo, prolifero come autore, ha scritto canzoni veramente per tanti e per tante belle voci italiane. Nato a Milano il 5 giugno del 57, conduttore radiofonico, cantautore, conduttore televisivo, scrittore italiano, ha vinto due volte il Festival di Sanremo, il nostro amico Ruggeri, veramente, e poi ha scritto delle canzoni, come abbiamo detto, per molti, molti, molti altri. Allora, e molte altre. Dunque, Ruggeri nel 77, e le prime esperienze musicali risalgono al 72, però ancora un po' prima, non proprio al 77, al 72, quando lo studente quindicenne del liceo classico Giovanni Berchet di Milano, durante gli anni della contestazione studentesca, inizia a suonare in cantina con i suoi amici e fonda il suo primo gruppo, gli Iosafat. Pensate, molti non sanno questa cosa, i Decibel va bene, ma Iosafat, che nel 74 con l'ingresso di Silvio Capeccia si trasformano in Champagne Molotov, e quindi altro nome che ricorrerà spesso nella prima parte della carriera solista del cantautore. E veniamo al 77, l'anno fatidico per Enrico Ruggeri. Dalla fusione dei Champagne Molotov con il gruppo Trifoglio nascono, ecco, questo è il gruppo che conosciamo di più, che si è più che resta più nella memoria, cioè i Decibel, con cui incide nel 78 il primo album punk, perché facevano punk, pubblicato per la Spaghetti Records, che si dimostra un insuccesso, poche centinaia di copie vendute. Dopo, ma si comincia sempre così, guarda, noi abbiamo avuto molto a che fare con queste storie, con artisti molto importanti che hanno cominciato con dei flop tremendi, però poi dopo quelli che sono stati più voglio dire, non quelli che non hanno lasciato, che non hanno mollato, hanno avuto poi il successo meritato. E quindi è un disastro. Dopo il singolo Indigestione Disco e il ritorno di Silvio Capeccia alle tastiere, il gruppo si allontana dalle sonorità punk, arrivando al successo con la partecipazione al Festival di Sanremo, pensati, Decibel, nel 1980 avevano partecipato proprio con un brano che conosciamo molto bene, cioè Contessa. In primavera, esaurito lo slancio del 45 Contessa, fu la volta dell'EP Vivo da Re, anche questo un più grande successo del gruppo, riedito nell'86 con il nome di Decibel e prodotto dal grande Shel Shapiro, la cui title track prende parte al Festival Bar di quell'anno, dove si classifica al quarto posto. E subito dopo i Decibel partono con il conseguente tour promozionale presso le centinaia di radio e TV libere,
che si dividevano lettere in quel periodo. Vennero poi le tradizionali manifestazioni estive come il Cantagiro e un disco per l'estate, e la tournée estiva terminò con una serata nello stadio addirittura di San Siro davanti a un pubblico, pensate, di 50.000 spettatori. È una cosa pazzesca, e per l'epoca, voglio dire. E beh, e allora cosa dite? Noi li ascoltiamo, Enrico Ruggeri ancora quando faceva parte dei Decibel, Contessa.

contessa con i Decibel. Era giusto cominciare così, perché loro sono stati famosi, e beh, a parte che prima Yosafat e altri gruppi, insomma, tutti passano da esperienze, ma la vera esperienza vincente per Enrico Ruggeri fu quando fondò insieme ai suoi amici i Decibel. E nell'81 Enrico Ruggeri, a seguito della rottura tra i tre soci della Spaghetti Records, casa discografica, Crippa, Colombini e Shapiro, si schiera con Crippa, al contrario degli altri componenti dei Decibel, e quindi intraprende la propria carriera solista, prodotto da quello che diventerà il suo produttore storico, cioè Silvio Crippa, e avviando una pluridecennale collaborazione con il chitarrista Luigi Schiavone. Ne scaturisce l'album Champagne Molotov per la casa discografica Cassif, che non ottiene il vero successo sperato, anche a causa di problemi legali con la Spaghetti Records sul precedente contratto e sui dissapori con i suoi ex componenti. In questo periodo Enrico Ruggeri lavora anche come autore di alcuni cantanti pop, come Diana Est, ricordiamo il singolo Tenax dell'82, e Louvre, e che fu un successo importante nelle discoteche e nelle vendite, diventando un inno dei giovani discotecari del 1983. E beh, questo l'ha scritto lui. Tra gli altri autori pop con cui Ruggeri lavora troviamo anche Dan Harrow, Jack Huttle e Albertone, che tra l'altro è anche padovano, che ci ha lasciato tempo fa, ma è stato anche questo un grande nel suo genere. Studente in giurisprudenza, nel frattempo insegna come supplente di italiano e latino presso la scuola media Tito Livio a Milano. Grazie all'album Polvere del 1983, la single track omonima, cioè Polvere, Enrico Ruggeri ottiene un buon successo a dire la verità, coronato dal secondo posto al Festival Bar della Title Track, che partecipa anche alla gara Canora Azzurro. Il brano Il mare d'inverno, scritto dopo una delusione sentimentale, è ispirato dalla città marchigiana di Marotta, in provincia di Pesaro Urbino, dove ha trascorso con la madre e le zie le sue vacanze da adolescente, tornandoci anche in seguito, che inciderà soltanto l'anno seguente e affidato poi a Loredana Bertè, e che lo impone come autore di eccellenza, aprendo i suoi orizzonti artistici verso il genere cantautorale, pur senza rinnegare la sua matrice rock. Enrico Ruggeri diventa uno degli autori più ricercati da numerose interpreti femminili, tra cui Fiorella Mannoia, Loredana Bertè appunto appena nominata, Anna Oxa e Fiordaliso. Enrico VIII ottiene il disco d'oro. Nell'87 Enrico Ruggeri si ripresenta a Sanremo con Gianni Morandi e con Umberto Tozzi, sodalizio nato nell'ambito del progetto benefico della Nazionale Italiana Cantanti, di cui fa parte. Il loro brano Si può dare di più vince la manifestazione. Segue una ambiziosa tournée nei teatri italiani con l'Orchestra Filarmonica di Alessandria e la stessa sua band di fiducia, di cui resterà testimonianza del doppio live Vai Rouge, un live che in poco tempo raggiunse le vendite da disco di platino. E direi che effettivamente di strada ne ha fatta come cantautore, come autore, ha scritto per molti, ha fatto diventare canzoni famose grazie anche a delle buonissime interpreti, dobbiamo dire la verità, e si parla di lui, cioè di Enrico Ruggeri, questa sera nello special Polvere.

Enrico Ruggeri, protagonista questa sera dello special delle 23, che ormai abbiamo superato da quanto? Da 13 minuti. Allora, 87, sempre in quell'anno, premio alla critica. Della critica a Sanremo, quello che le donne non dicono, cantata da Fiorella Mannoi, la cui musica è di Luigi Schiavone, che saprà firmare molti altri successi tra i più acclamati, appunto, di Enrico Ruggeri. Del 96 la crisi, poi dei rapporti con la casa discografica CGD, passata da qualche anno sotto il controllo della statunitense Warner, determina l'insuccesso dell'ambizioso concept album Fango e Stelle, passato appunto alla casa discografica PDU. E beh, d'altronde ci sono queste cose che accadono nel corso della vita di un artista. Nel 2002 Enrico Ruggeri partecipa con la ballata Primavera a Sarajevo al Festival di Sanremo e Andrea Mirò vi figura come autrice, direttrice d'orchestra. Il brano si ispira alla guerra in Bosnia ed Erzegovina degli anni precedenti. Poi nel 2014 collabora con il rapper cantautore italiano Dargen D'Amico. Nella traccia è già contenuta nell'ultimo disco del rapper Vivere aiuta a non morire. Il rapper poi contraccambiato la partecipazione cantando in un brano del nuovo album appunto di Ruggeri, Frankenstein 2.0 Remake, con nuove sonorità dell'album uscito un anno prima e con aggiunti 4 nuovi brani. Nel 2017 esce anche l'album Noblesse Oblige, che segna la reunion dei Decibel con Fulvio Muzio e Silvio Capeccia. Poi del 2017 sempre interpreta con i The Priest un On the Edge of Madness, canzone con un sound potente e oscuro in cui convergono l'alternative rock, il metal di matrice scandinava e la new wave anni 80. E poi è uscito anche un altro album, cioè L'Anticristo, il secondo dalla reunion appunto con i Decibel, il sesto di questo gruppo. Insomma, Enrico Ruggeri è poliedrico, perché intanto è un uomo anche di grande cultura, trasmette ancora, credo adesso mi sembra, su Radio 24 e ha delle trasmissioni che sono di varie sfaccettature, ma con profonde, insomma, radici anche culturali. E lui non è solamente un cantautore, ma abbiamo capito anche un grande autore, molte canzoni che ascoltiamo ancora tuttora, tutt'oggi, vedi per esempio Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, quelle che vengono prima in mente, sono ancora dei grandi successi. È un gran paroliere, una persona che insomma ha un paroliere deve essere comunque anche un personaggio di cultura, effettivamente, anche vedi per esempio uno dall'altra parte della sponda, per esempio sotto un altro aspetto lo è anche Mogol, perché mettere poi anche lui non è solamente un paroliere, è anche un musicista, per cui è veramente a 360 gradi. Siamo stati molto contenti di avere ospite virtualmente Enrico Ruggeri questa sera nello special e concludiamo con questa che è un nuovo swing. Carlo.

0: Enrico Ruggeri, mentre abbiamo in diretta Invisible Man, tanto Invisible no però, vero? Perché ormai abbiamo svelato la tua identità. Paolo Spagnolo, Night Train, eccoci qua. Come stai?
1: Il nostro è un po' come prendere il treno, no?
0: Sì.
1: Puntuale sul binario 2, lì si sale, via.
0: Ma tu sei sempre puntuale.
1: Sì, arrivo in anticipo.
0: Sì, meglio.
1: È meglio, sì, perché così è meglio attendere che aspettare, no?
0: Sì, è vero.
1: E quindi, nel senso che arrivi un po' in anticipo e sei più felice.
0: Sì, ecco. Sì, è vero, io faccio sempre così anch'io, perché odio arrivare tardi, anche chi arriva tardi, però mi piace di più aspettare. Sai come fare i regali? A me piace più farli che riceverli. Mi mette
1: aspettare chi deve arrivare all'appuntamento e già non aspettare uno che arriva in ritardo, hai capito?
0: Ecco, è vero.
1: Sono due attese diverse.
0: Hai ragione.
1: E come dico sempre, no? La filosofia ci aiuta da osservare, guardare e vedere, spiare
0: è diverso.
1: Sono quattro termini che comunque cambiano gli stati delle
0: cose. Sì.
1: Ecco, guarda, il mio problema è che prima di attivare la chiamata ho detto: e di cosa parleremo stasera?
0: Qualcosa ne esce sempre. Quando si fa radio da tanti anni non si ha il problema di cosa dire e di come dirlo. Prego.
1: No, visto che mi agganciavo al discorso e allo special che hai fatto su Enrico Ruggeri, determinate, diciamo, la gavetta che ha fatto, che sicuramente non aiutato dai social o dalle TV o dagli special che ci sono in questo momento, sono cresciuti piano piano con la loro tranquillità, con dei testi sempre comunque molto semplici ma profondi, che poi non sapremo mai se la contessa era una che se la tirava un po' troppo oppure se era una nobile di rango.
0: Questo non è dato a sapere, non lo sapremo. Comunque,
1: però, diciamo, il senso ce l'ha dato, hai capito?
0: Sì. Diciamo che lui, appunto, come hai detto tu, effettivamente adesso i nuovi gruppi, le nuove voci sono molto molto aiutate da questo trampolino di lancio che sono che è la multimedialità. E una volta no, c'era la radio, c'erano i 45 giri che uno si comprava perché si acquistava e l'ascoltava a casa, e c'erano le radio, e tra l'altro di radio ce n'erano anche poche, poi dopo con via via sono state sempre di più, però...
1: Ma io ricordo proprio della mia infanzia, la mia mamma andava al mercato, il giorno del mercato, e lei comunque puntualmente quando tornava a casa con 45 giri.
0: Mamma avanti,
1: sì. Un giorno arrivò a casa con un 33 giri.
0: Wow.
1: E rimasi un attimino così. Aveva preso Alessandra dei Pooh, quello bianco,
0: bello.
1: Con i due bimbi, bellissimo.
0: Bello.
1: Lo ricordo come fosse adesso, perché con questo 33 giri che dentro la borsa non ce la stava neanche, hai capito?
0: Però sì.
1: amava portare a casa il disco così, e dopo ce lo ascoltavamo su hai presente quei giradischi selezione da Reader's Digest?
0: È pazzesco. Sì.
1: Mettevi 4-5 dischi, finiva il disco, calava, erano i primi approcci.
0: Quelli sono stati momenti. Poi tua mamma che portava a casa i dischi, pazzesco, bello,
1: a parte che mio papà era comunque un musicista, suonava la fisarmonica anche con nomi importanti, dopo la musica, sai, nasce proprio così. Poi ricordo quel fatidico, erano le 2 di pomeriggio, lo ricordo come fosse adesso, no? Io finivo a scuola il sabato soprattutto. Dopo esserci guardati Oggi le Comiche, perché al sabato c'era l'appuntamento con Oggi le Comiche con Oliver Hardy e Harry, Ollie e Staglio in pratica, oppure Charlie Chaplin eccetera, che era il classico, finite le comiche accendevo la radio, no? Allora praticamente giovanissimo, e si ascoltava questa radio che arrivava a Radio Luxembourg in AM, no?
0: Sì. Pazzesco.
1: Mio zio entra, ha detto: guarda, è successo che sono partite delle radio qui, ha schiacciato su questa radio a valvole, da AM è passato in FM.
0: Wow.
1: È stata la rovina, mia madre ha detto a suo fratello, hai rovinato mio figlio, da lì ho cominciato a lavorare in radio, quindi a 14 anni.
0: Abbiamo cominciato tanto presto, sì, tutti, sì, noi qua, sì. Ed è stato bello perché insomma siamo, sì, ancora qui,
1: l'abbiamo vista nascere la radio, ecco.
0: Sì,
1: da quando c'erano le radio, radio libere, ecco.
0: Sì, le prime radio libere,
1: non,
0: sì,
1: non c'erano sponsor ancora, perché non si capiva cosa. E poi
0: sì, piano alla volta si facevano, mi ricordo, i primi giochi, no, alla radio. Allora c'erano le pasticcerie che mettevano in palio, non lo so, 20 paste, c'era da indovinare, sì, l'indovinello, queste cose,
1: la pizza
0: pazzesco, era bello, sì, sì. Allora c'è Alberto di Treviso che ti saluta e ascolta adesso, ma ascolta sempre, ma ci ricorda, sì, i bei tempi,
1: ciao,
0: della radio.
1: Anche a te. Salutiamo tutti gli ascoltatori, sì, perché tutti, comunque sono il nostro pane quotidiano.
0: Sì, sono quelli che ci fanno star qui davanti al microfono con forza, con armonia, con dedizione. Forza. Lo facciamo perché dall'altra parte sappiamo che c'è qualcuno che ci ascolta, no?
1: Sì, poi il nostro animo è lavorare per un ascoltatore, lavorare per 100, per 1000 o per 1 milione. Il nostro animo, la nostra coscienza è sempre uguale.
0: Esatto.
1: Ricordo che io lavoravo in discoteca a volte, praticamente si arrivava verso le 2 o le 3 del mattino, che in pista c'erano due persone e dicevano è ora di chiudere.

0: A Castello di Godego c'è ancora la reliquia dei muri della discoteca K2.
1: No, aspetta, io ho lavorato lì una bellezza di tanti anni.
0: Sì,
1: Prima
0: ma
1: era il Jolly.
0: prima era il Jolly, vabbè, ecco, però.
1: Io lavoravo lì al Jolly e ricordo dei bei momenti, anche perché ho fatto degli ultimi dell'anno che dormivo lì, mi venivano a svegliare. C'era Dante il proprietario, cioè, l'ho raccontata più volte. C'era al bar c'era la Denise, anzi approfitto per salutarla se la trovo all'ascolto. La Denise, che era al bar, lei, ogni tanto si sentiva il microfono. Denise, il solito, lei sapeva che doveva
0: Sì,
1: partire dal
0: solito.
1: bar, no, a portarmi la coca e whisky con la mano sopra il bicchiere, perché ho detto, perché per sicurezza metti una mano sopra, perché il tragitto è lungo, non vorrei che durante il percorso magari qualcosa
0: Qualcosa
1: si
0: capitasse
1: infilasse
0: dentro,
1: dentro.
0: capite? Che dopo magari il
1: Quindi,
0: suono al posto di suonare i 45
1: ma
0: sono i
1: sono state
0: 78.
1: bellissime, bellissime ricordi. Poi è
0: Eh sì.
1: diventato K2 nel momento in cui ero a militare, quindi è diventato K2. Quando sono tornato, io dopo facevo aspetta, la domenica sera o il sabato sera, non mi ricordo più. Però,
0: Beh, penso che.
1: sto parlando dell'80, 1980,
0: Ma
1: quindi.
0: sono ancora lì i muri, sai, c'è il K2, era tutto quanto tutto spigoloso, no? Triangolo. Ma è ancora lì, sono ancora lì, non hanno fatto nulla.
1: Io ricordo benissimo che facevamo 800 persone la domenica,
0: Mamma mia.
1: ma anche il pieno incredibile di gente che arrivava, ma anche nei periodi estivi, perché arrivavano dalla montagna, tornavano indietro con i pullman, si fermavano e quindi
0: Pazzesco.
1: era bello, bello, bello.
0: E
1: Ma
0: poi.
1: era anche il bello che era la domenica pomeriggio che si andava in discoteca.
0: Ah sì, c'erano le domeniche
1: Sì,
0: pomeriggio della discoteca, non era la sera, il pomeriggio.
1: infatti aprivano alle 3. Io dicevo a Dante: Dante, guarda che vengo alle 2:30, così provo dei dischi. Arrivo alle 2:30, apre alle 2:30. Ho detto:
0: Ma
1: guarda che arrivo
0: no,
1: alle
0: devo
1: 2.
0: provare dei dischi, devo fare un attimo di check-in. Poi più
1: No, alla
0: avanti.
1: fine aprivamo la discoteca alle 1:30, hai capito? Perché poi io, anticipando sempre mezz'ora, visto che è qua, apri via.
0: Con la tua vespetta?
1: Beh, col ciao, sì, beh, o in macchina, o in ciao, sì. Francamente, ho cominciato un po' prima, perché avevo 14 anni, andavo in discoteca, era al Pompon, a Galleria
0: Galleria
1: Veneta.
0: Veneta.
1: Sì, e praticamente lì avevo 14 anni, mi facevo lasciare da mio padre cinquantina di metri prima, per farmi vedere che ero
0: Sì,
1: accompagnato.
0: e poi
1: Avevo 14 anni.
0: parlando del K2, Paolo, andando avanti verso Castelfranco Veneto, più avanti adesso c'è la grande rotonda lì, c'era il nuovo mondo lì, no? Dopo.
1: Sì, Nuovo Mondo, che dopo è diventato, aspetta, i nomi si
0: Non
1: sono
0: me ne
1: spostati.
0: ricordo dopo cosa è diventato.
1: Sì.
0: Dopo lì
1: Ma
0: è.
1: dopo ci sono state tante discoteche che comunque ricordo che facevano anche tre appuntamenti, su una sera si facevano anche tre
0: Tre
1: discoteche, poi non ricordavo
0: discoteche.
1: più dove lasciavo la macchina,
0: Come
1: dove l'ho
0: Molella.
1: lasciata.
0: C'è come Molella. Oh. E
1: Sì,
0: no, poi dopo lì al
1: altro.
0: Nuovo Mondo, mi sembra proprio lì, se non vado errato, è nata Radio Quasar lì, no? Quella mi sembra.
1: No, Radio Quasar
0: No?
1: era a Castel di Godego.
0: Ah,
1: Cioè,
0: Castello
1: Castel
0: di
1: di Godego
0: Godego.
1: era poco prima della discoteca Jolly sulla destra,
0: Ah,
1: su una
0: ok.
1: mansarda, Radio Quasar regionale.
0: Anche lì, ragazzi. Mamma
1: Sì,
0: mia.
1: erano, sì,
0: Che
1: tempi,
0: tempi,
1: possiamo
0: ragazzi.
1: raccontarne di radio
0: Sì,
1: passate.
0: andavo a scuola lì a Cittadella ed erano c'erano questi.
1: Cittadella c'era Radio Città Murata, poi
0: Radio
1: c'era
0: Città Murata,
1: Canale
0: ma
1: 98
0: sì, Canale
1: che
0: 98 proprio
1: Rotondo
0: sulle
1: Marina, la
0: mura.
1: proprietaria.
0: Sulle
1: Sì,
0: mura lì,
1: sulle mura, sì.
0: mamma mia.
1: No, a Cittadella, ma poi
0: Pazzesco.
1: sì.
0: Stiamo raccontando
1: Il
0: cose
1: periodo
0: che.
1: di Gamma 5, sempre in zona Gamma 5, c'era Radio Rally, per esempio.
0: Era Radio Rally, sì, mi ricordo molto
1: Anche
0: bene.
1: Radio Rally, bella avventura, che lì avevo 15 anni. È lì che ho tirato dentro mio fratello il radio,
0: Pensa a te,
1: e dopo è partito anche lui.
0: Max Dupré, anche adesso. Max Dupré trasmette a Radio Padova al mattino
1: Radio Padova, mattina, sì.
0: dalle
1: Abbiamo
0: 7
1: abbracciato oggi insieme, parlando anche di musica, quindi.
0: alle 9, no? quindi
1: sì, dalle 7

0: alle 9, sì.
1: Dal lunedì al venerdì o anche al sabato?
0: Ma diciamo che loro si alternano, quindi hanno dei sabati sì, dei sabati no, quindi è una rotazione che fanno.
1: Ok.
0: Adesso sì, però comunque...
1: No,
0: poi,
1: è pazzesco, siamo...
0: di radio ne abbiamo passate, la Studio 88, Nova Radio di Lucio Garbo con TNR Serenissima, perché era in, io lavoravo lì a Nova Radio, era in sul Palazzo Torre in Piazza Insurrezione,
1: proprio
0: eravamo al 14° piano, sì, e TNR Serenissima Nova Radio era lì, poco più distante, 100 metri c'era sull'angolo di Corso Milano, c'era Studio 88, quindi eravamo a due passi con Studio 88, Studio 7 di Adorni, anche quella, una radio che prima trasmetteva a Campo San Piero, poi si è trasferita a Padova in via Cataro, lì trasmettevamo in maniera, anzi se trovo Esther, che purtroppo i genitori Gianni e Carmen non ci sono più, però Esther magari se la troviamo all'ascolto, la figlia, ho lavorato anche lì, quindi ci siamo divertiti.
1: Io mi ricordo
0: con le radio,
1: sì,
0: le ho passate tutte.
1: Le radio che hai nominato, cioè, io ho cominciato anch'io lì quegli anni lì, ma ascoltavo, quando hai nominato Radio Rally, ascoltavo che qui Radio Gamma 5 c'erano, beh, Roberto Piragnolo che abbiamo avuto qui ospite, no? Poi ascoltavo, c'era, mi sembra di ricordare, Giorgio Saretta, c'erano i programmi, capito, di quelli di vario genere, perché ognuno faceva un genere italiano, cantautori, rock, country.
0: Poi ho tanti amici che erano in prima rete, amici che erano a Radio Base 101, Radio Padova Centrale, e tante radio che comunque hanno fatto
1: la storia
0: bella, anche Padova,
1: d'altronde, ragazzi,
0: e quindi
1: stiamo parlando dell'era,
0: non le abbiamo passate tutte, ma
1: no,
0: dove,
1: ma gran parte, gran
0: era Radio Gemini, sono partiti tantissimi
1: nella sede di Rubano, in provincia sempre di Padova, no?
0: Certo. Beh, guarda, adesso Righetto ha ripreso il marchio e comunque ha ripreso il marchio e ha riportato in auge Radio Gemini, grazie anche a Emanuele Conte, quindi ci sono accordati per il marchio, eccetera. Comunque sempre tenere viva la radio è importante.
1: È bello, sì, è bello anche ricordare quelle cose che non sono affatto, sì, sono di ieri, ma sono ancora di oggi, perché questi personaggi che stiamo nominando, poi dopo alcuni, molti di questi che stiamo nominando, trasmettono ancora in altre radio e fanno tante cose. E è bello parlare di questo. Sì. Ci fa sentire.
0: Io ho rifiutato anche dei contratti importanti a Milano, ma la preoccupazione mia, che poi con Gianni Riso avevo anche discusso un attimo, no? Detto, ma Gianni, tu mi vuoi che vengo a trasmettere lì a 105 dalle 19 alle 21,
1: okay,
0: tutto il resto del giorno che cavolo
1: cosa
0: faccio?
1: Sto lì?
0: Tu non ti preoccupare, vieni qua che poi vediamo qualcosa.
1: Vediamo qualcosa, ma non è che sia facile.
0: Il problema è, capito, e sono le 2 ore alla sera, ma dopo il mio gironzolare, che non sono abituato. Poi dopo ad oggi avrei capito che avrei fatto anche tante altre cose, perché dopo sono tornato a Milano anche a doppiare, quindi finché sei lì,
1: sì, certo, Milano è grande opportunità, insomma, ci sono tante cose.
0: Poi successivamente abbiamo rifiutato insieme, io e Tony, la notte sempre a Milano lì di far tutta la notte, e quindi lui ha rifiutato, perché ha detto se faccio che fine settimana su a Milano non torno più a Padova, e io ho detto se non lo fai tu non lo faccio neanche io. Quindi vedi, sono quei bivi, sì, quando ti incontri un incrocio che dici vado a destra o vado a sinistra, e magari a mente fredda adesso potresti dire se prendevo quell'altra strada, però è andata,
1: l'hai fatto.
0: Non abbiamo rimpianti, andiamo avanti.
1: No, insomma, adesso ne stiamo parlando, potrebbe essere andata la vita in modo diverso, ma insomma, sei contento di quello che stai facendo? Comunque la radio la stiamo facendo.
0: Guarda,
1: ugualmente
0: io per non avere i direttori eccetera ho detto me la faccio la mia,
1: e l'hai fatto,
0: e l'abbiamo fatta io e Roberto Aricale, lavoriamo insieme e abbiamo delle belle rubriche eccetera. Dopo lui fa il martedì sera, io faccio il mercoledì, facciamo le nostre orette e poi ci ripetono in tutto il mondo, quindi
1: bene. Allora Night Train domani sera dalle 22:00. Paolo, 21 e 30, Paolo Spagnolo, che ormai non è più l'uomo invisibile, il nostro amico del martedì sera, va bene?
0: Imprevedibile.
1: Resta sempre viva la cosa che abbiamo detto, Paolo, la scorsa settimana.
0: Certo.
1: Ci vuole un po' di tempo. Organizziamo qualcosa proprio qui a Loreggia, dove Franco Carraro andava sempre con gli ascoltatori, e magari una domenica a pranzo con i nostri amici che ascoltano al martedì sera, facciamo un qualcosa insieme, un pranzo.
0: Sì, organizziamo, magari cominciamo a fare una lista di chi fosse interessato, che magari si metta in contatto con te o con me, e lì magari organizziamo, anche se siamo in due. Anche se siamo io e te, non c'è un problema.
1: No,
0: però se arrivano gli altri, più siamo meglio è, come dici.
1: Esatto.
0: Diciamo sempre: aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Quindi
1: il club del martedì
0: è facile divertirsi.
1: E il club del mercoledì sono pieni di persone, quindi vedrai che questa domenica la organizzeremo, e quindi poi sarà anche modo di...
0: Il club del martedì, il club del mercoledì fanno il club della domenica.
1: Esatto. Va bene Paolo, grazie della tua partecipazione.
0: È sempre stato un piacere.
1: Adesso cosa mi regali in FM?
0: Guarda, io ho pensato giusto, visto che sono in relax, anche perché ho registrato prima, un pezzo straordinario per l'ora, è di Andy Pollack, che parla di un'altra storia d'amore, You and Me. Ciao ragazzi, buonanotte.

grande musica, la musica della notte. Grazie a Paolo Spagnolo, grazie perché ci porta indietro nel tempo, e anche Radio Gamma 5, avendo compiuto 50 anni, ne ha di cose da raccontare qui. Abbiamo già detto molte volte, sono passate molte belle voci che ancora sentite nell'etere, e sono passate tante belle persone che abbiamo ascoltato e che ci fa piacere anche ricordare, perché sono 50 gli anni, ragazzi, e non sono pochi, e direi che tutto quello che stiamo dicendo in questi frangenti, quando ci sentiamo con Paolo, direi che sono cose che poi ci fanno, sì, a me fanno sentire anche un po', diciamo così, più vecchio, se devo dire la verità, però insomma non ce la sentiamo l'età, e non la vogliamo sentire, e visto che siamo ancora qui a trasmettere, a dircele queste cose, è bello continuare, non è vero? Ci stiamo avvicinando alla mezzanotte. Volevo perdere tempo perché stavo cercando Farfallina. Abbiamo parlato di Bologna prima e non possiamo non parlare di Luca Carboni. Vicini alla mezzanotte, ora in cui esprimeremo un desiderio alle 0000. Eccolo qua, Luca Carboni.

farfallina. Allora, alla mezzanotte, alle 00:00, dopo che avremo espresso chi lo vorrà il nostro desiderio con un attimo di pausa, di silenzio completo, vi lascerò insieme a Fabio Turin, che avete sentito quest'oggi fino alle 15, ma chi se lo è perso potrà avere modo di sentire tutto il programma, va bene? Questo è la mezzanotte Starship. E questa è una forte incitazione a non fermarsi mai quando si ha in mente qualcosa o qualcuno di fare qualcosa. L'importante è continuare, anche se si cade, e rialzarsi. Nothing gonna stop us now.

Allora, chi è già a casa, chi sta arrivando a casa, chi arriva e aspetta, sì, il fatto di esprimere un desiderio, io me lo sono già come si può dire, me lo sono già studiato, immaginato. Certo è che non è che me lo immagino per me, spero che qualcuno lo pensi, ecco, per me, perché il desiderio non deve essere egoistico, deve essere qualcosa che lanci a qualcun altro. Anto, una buona serata anche a te. E quando si cerca qualcosa e quando lo si trova, può essere un oggetto, può essere un pensiero, o può essere anche una persona, in questo caso, beh, allora questo è il massimo. È quello che canta Al Hudson insieme ai One Way, Now That I Found You.

sono delle cose, ci sono dei pensieri che arrivano solo quando arriva una certa ora della sera, ma non direi più della sera, della notte, e le cose che pensavi di giorno, di notte acquistano un valore, oppure un, non so, un profumo, un'emozione diversa, perché la notte in sé ha qualcosa di stranamente misterioso, che poi alla fine non sappiamo esprimere, non sappiamo descrivere con le parole, ma è bene che sia così, perché tutto non deve essere sempre espresso e descritto con le parole. Ci sono delle sensazioni, delle cose che rimangono lì e hanno un significato importante anche senza una spiegazione. Signore e signori, narra da Michael Walden, lasciatevi trasportare in questa esperienza extrasensoriale alla radio. The Dance of Life.

avete controllato l'orologio? E allora, se avete controllato bene, sono le 00:00. Io vorrei che fermaste tutto il mondo, anche i pensieri, e vi concentraste sul desiderio che avete in mente di esprimere. Facciamolo.

Non siamo spariti, eh? Però c'era bisogno di questo momento. Allora, fatto? Bene. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre alle 21, fino alla mezzanotte. Tra poco con il grande Fabio Turin e le sue interviste, il suo modo di coinvolgervi, e quindi rimanete con lui. Grazie, ci sentiamo la prossima settimana.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 19 maggio. E, ho appena consegnato delle copie del libro Il piede torto, la guida completa per genitori di Marco Scatolone, storico radioascoltatore, fa parte del popolo di Radio Gamma 5, insomma ci sostiene sempre ed è anche presidente dell'Associazione Nazionale del Piede Torto Congenito, che assieme a Virginia abbiamo avuto anche il piacere di intervistarli qui in radio un po' di tempo fa. E vi ricordo che domenica 24 maggio a Villa Conte Peron, in strada Roverbella Bancole 60 a Marmirolo, Mantova, c'è la 10ª edizione del Ponseti Day. Quest'anno ci saranno anche la dottoressa Anna da Barcellona e altri dottori importanti come Giada Salvatori, la dottoressa Camilla Bettuzzi, il professor Antonio Andreacchio e il dottor Sergio Monforte. Per partecipare a questo grande raduno, se avete piacere di andarli a salutare oppure per effettuare donazioni a questa associazione che si occupa appunto del piede torto con il metodo Ponseti, e tra l'altro, cosa che mi ha appena detto Marco e ha fatto bene a ripetermelo, loro non segnalano solo i pediatri, gli ortopedici, scusate, pediatrici che si interessano del metodo Ponseti o che si occupano del piede torto, ma segnalano comunque anche per altre problematiche dei signori dottori ortopedici pediatrici che possono essere utili in varie situazioni. Quindi per sostenere l'associazione, donare oppure insomma comunque informarsi su tutte le loro attività, potete visitare il sito www.ilpiedetorto.it. Poi faccio subito un annuncio riguardante, perché il 7 giugno, che c'è il viaggio in motonave, ci sono due signore che abitano a Rovolon in provincia di Padova che cercano un passaggio. Loro hanno già prenotato la giornata in motonave, però chiedono se c'è qualcuno che possa dare loro un passaggio per raggiungere il punto di incontro, quindi sia andata ovviamente che ritorno, e sono disponibili a trovarsi in una zona loro comoda per poi fare il viaggio appunto insieme, quindi zona Bastia, Mestrino, Sacolongo, Bresseo, Cervarese, Santa Croce, insomma i comuni dei Colli Eugani. Ecco, per contattare Maura, quindi una di queste due signore, e accordare con lei dove potersi trovare per fare il viaggio assieme, potete mandare un messaggio o chiamare il 338 57 07 829. Lo ripeto, 338 57 07 829, e risponde Maura che insieme a una sua amica chiedono un passaggio per fare la strada assieme andata e ritorno per raggiungere il punto d'incontro del raduno per il viaggio in motonave del 7 giugno. Ecco. E adesso io leggo subito gli annunci perché oggi ci sono tante cose da dire e soprattutto anche poi avremo tanti ospiti, quindi comincio subito con gli annunci della radio. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980 90288, lo ripeto, codice fiscale 015980 90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi invece, per sostenere la radio o la cooperativa e la cooperativa Radio Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Ricordo sempre che anche tutti questi dati li trovate nel sito di Radio Gamma 5 o comunque alla fine del libro
di Radio Gamma 5 nella parte tecnica, portando pure il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, potete farlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quindi nell'occasione del mercatino gas, conferenze, corsi e eventi. Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Tra l'altro le copie stanno proprio esaurendosi e adesso ci stiamo organizzando sia per una terza ristampa del libro e anche per agganciarci al distributore nazionale in maniera tale che in realtà tutte le copie cioè una copia del libro si possa ordinare, acquistare anche nei bookstore online, quindi nelle varie piattaforme da Feltrinelli e via dicendo, oppure proprio ordinandolo in qualsiasi libreria d'Italia. Quindi stiamo cercando di fare in modo che adesso, una volta finita la distribuzione a mano e in presenza, si possa allargare la visione del libro anche, diciamo, a tutto il resto d'Italia, insomma, ecco. Poi Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Abbiamo Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 77 80 167. Il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio alle ore 17.45, abbiamo Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, il Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terzo Daunara organizzano una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero, serata molto importante, quindi per informazioni su questo evento al 346-361-4469. Poi Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20.45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5, e dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e l'argomento è: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica e emotiva in relazione alla nostra? Questa serata si svolgerà presso la sede della radio in via Antoniana 66 Campodarsego. Per informazioni al 366 18 16 496. Poi martedì 2 giugno, la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte, ritorniamo nel regno di Folletti, Gnome, Fate e Anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, ore 9 e mezza partenza e fermata al parcheggio in via Faonte, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e Fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, e per il caffè e l'acqua invece ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni al 329 00 389 88.
Come ho detto prima, il 7 giugno c'è la gita in barca, quindi domenica 7 giugno tutti in motonave con lo sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati sempre dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. E per informazioni chiamare il 329 00 38 988. Poi abbiamo due annunci. Allora, Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare al IBAN IT94Y 08327 629 6 00 00 1 2 3 4 5 7 volte 0 in pratica 801515. Lo ripeto, l'IBAN è IT94Y 08327 629 6 7 volte 0 801515. A Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi un altro annuncio. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260, indirizzo mail riccardo.rossi65210, però non c'è chiocciola, ma non c'è poi l'indirizzo della mail corretto. Ciaobei.org è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e le personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decolare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Quindi potete, diciamo, chiamare il numero 049 538 5577 oppure il telefono della radio oppure visitare il sito www.ciaobei.org oppure scrivere una mail a info@ciaobei.org. Ecco, abbiamo terminato gli annunci. Allora, poi saluto anche Gaetano, che in settimana, diciamo, ha compiuto è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, perché l'ho aiutato in questo suo originale progetto, cioè ha compiuto 60 anni e ha deciso, prendendosi con un po' di anticipo, di preparare un libro non pubblicato ma solo stampato in questo caso, che raccontasse la sua storia, in particolare i suoi primi 30 anni, che sono appunto quelli che secondo lui la sua famiglia
famiglia, i colleghi, gli amici non conoscevano, e l'ha regalato durante appunto questo grande festeggiamento che ha preparato, e l'ha regalato appunto a tutti gli invitati, che erano la sua famiglia, insomma i parenti, i stretti, gli amici, i colleghi, eccetera eccetera. Nessuno sapeva nulla, e abbiamo preparato questo libro, che è diventata una preziosa testimonianza, un dono, un regalo, una bellissima idea, insomma, ecco. E tra l'altro appunto mi ha scritto dopo i festeggiamenti che tutti erano entusiasti di questa cosa, insomma. Poi con un po' d'orgoglio dico anche che sono felice di aver realizzato, preparato e pubblicato anche l'autobiografia di Silvana Bonazza, pubblicata proprio in questi giorni dalla casa editrice Buona Vita Social Club, ed è la prima donna fotografa professionista in Italia, cioè una signora di 89 anni, ed è stata la prima nel 1960 a prendere il tesserino come professionista fotografa donna. E, ma è, in realtà era dal 1949 che lei svolgeva la sua attività, anzi svolge, non parlo al passato, perché lei ha ancora il suo negozio e fa ancora fototessere, e se la chiamassero anche a fare una foto per un matrimonio correrebbe subito. E quindi aveva 12 anni quando nel 1949 ha cominciato a lavorare nel negozio di fotografie di suo padre. Tra gli innumerevoli titoli, perché c'è una lista infinita, c'è è ufficiale cavaliere commendatore della Repubblica per meriti lavorativi, e ce l'abbiamo qua noi in Veneto, perché è originaria di Campo d'Arsego, perché è nata in una frazione che credo che si chiami Panigale, ma adesso diciamo è residente a San Pietro in Gù. La porterò qui in radio prossimamente, insomma, ecco, quindi state sintonizzati. Poi la settimana prossima, salvo imprevisti, avremo anche il grande ingegnere professor Renato Vitaliani, parleremo della sua autobiografia, un altro bellissimo libro, ma anche diciamo del futuro dei giovani, del suo modo di insegnare, ma anche di opere ingegneristiche alle quali ha partecipato, ecco. Vi ricordo anche che le registrazioni di questa trasmissione vanno in onda il martedì notte dopo il grande Fabio Migliorini, e si possono trovare anche nel nuovo podcast del sito della radio, quindi www.radiogamma5, scritto tutto in 5 scritto in lettere.it, quindi www.radiogamma5.it. Mentre il palinsesto della radio verrà aggiornato quanto prima, perché abbiamo già segnalato che non è corretto, insomma, su alcuni conduttori, però insomma con calma verrà aggiornato e sistemato. Inoltre potete trovare anche le singole interviste agli ospiti che ho in trasmissione nel mio canale YouTube, che è fabioturin.storiedellagente, mi cercate in YouTube come fabioturin.storiedellagente, oppure nel canale Telegram, quindi basta fare chiocciola gabrielart.com in Telegram, oppure chiocciola turinfabio. E,

0: di quella del figlio, perché lei ha paura che poi, insomma, il figlio possa subire, non so, prese in giro o altre cose. Lei si vergogna molto di questo e sono stato io a decidere di darle una mano, accogliendo un suo appello anonimo. E lei è scappata da una situazione sentimentale che poteva trasformarsi in tragedia e si è ritrovata a dover ripartire da zero e gestire totalmente e da sola il proprio figlio. Purtroppo nel corso del tempo, sia a causa delle spese legali degli avvocati, sia poi perché appunto si è ritrovata completamente da sola, non ha avuto il tempo di fiatare o di organizzarsi, si sono accumulate rate dell'affitto non pagate. Io ho colto appunto questo suo appello per cercare di aiutarla. Grazie alle persone che mi conoscono nei social, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn, grazie alla bellissima risposta anche del popolo di Radio Gamma 5, siamo riusciti a coprire più della metà delle rate di affitto arretrate. Siccome mi sono posto un obiettivo, quello di azzerarle, in modo da poterle dare l'occasione finalmente di ripartire senza angoscia da zero e tornando a dormire anche serena, ne mancano solo due. Quindi chi vuole fare una donazione mi può scrivere qui in privato, mi manda un messaggio, io mi tiro giù solo il numero e poi vi scriverò io in privato con i dati di questa signora, e oppure mi potete mandare anche una mail a turinfabio@hotmail.it. ecco, quindi o un messaggio qui in radio oppure mi mandate una mail. Adesso io vi faccio ascoltare un'intervista che ho già preparato, perché appunto lei non può essere sempre, per motivi di lavoro, non può essere in diretta né telefonicamente né in presenza, e si tratta di Diana invece in questo caso, che è la famiglia di Bassano del Grappa, che anche questa sto cercando di aiutare, perché loro invece stanno cercando semplicemente una casa in affitto, e siccome stanno intervenendo forze di ostacolo non indifferenti in quella zona, le ho suggerito, e lei ha accolto il mio suggerimento, anche di allargare la ricerca non solo ai comuni limitrofi, ma anche, diciamo, in tutti i comuni idealmente che fanno parte del tragitto da Bassano del Grappa fino a Verona, dove lei effettivamente lavora. Ecco, quindi vi faccio ascoltare l'intervista, che dura poco, e giusto per rinnovare questo appello. A fra poco allora. Ciao Diana.
1: Ciao Fabio.
0: Buongiorno a te, buongiorno a te. Come stai?
1: Bene, dai, insomma.
0: un po' difficile.
1: Sì, sì, molto. E... sì, la situazione non è trattata per niente, dai, si va avanti come si può.
0: Allora, io ti ho chiamato perché un po' per aggiornare anche i radioascoltatori, vedere se in qualche modo con la radio, il popolo di Radio Gamma 5, riusciamo a darti ancora un po' di sostegno. E allora io avevo un po' anticipato ancora nelle scorse trasmissioni che il rinnovo del posto in cui state vivendo adesso è stato appunto confermato per altri 2 mesi, giusto? Quindi
1: sì, giusto, fino al 30. Sì.
0: Fino al
1: 30 giugno.
0: Ok, fino al 30 giugno. E ricordo, per chi non ha seguito le trasmissioni precedenti, che Diana e Marcello sono papà e mamma di una famiglia di 5 figli, di cui uno abita fuori. Loro sono quindi in un nucleo con 4 figli, sono 6 persone, e dopo uno sfratto un po' rocambolesco in zona Bassano del Grappa, si ritrovano in una struttura concessa dal comune, che viene rinnovata prima per ogni 15 giorni, poi è stata rinnovata ogni mese, adesso l'ultima volta è stata rinnovata per 2 mesi, ma gli spazi, diciamo, non sono sufficienti alle loro esigenze, hanno ancora tutte le loro cose del precedente, del trasloco, all'interno di valigie dentro un fienile sostanzialmente, e quindi insomma, che possono essere rovinate o non utilizzate, quindi sono stati anche costretti a comprarsi tante altre cose. e a spendere soldi inutilmente, e c'è effettivamente un problema proprio di natura familiare, sociale, umana, perché non riescono a trovare un altro affitto, un'altra abitazione dove andare in affitto, insomma, ecco.
1: Certo, dobbiamo chiarire.

0: Fabio,
1: Sì.
0: scusa, che siamo stati sfrattati per finita locazione, non per non pagare, ecco.
1: No, no, esatto.
0: Semplicemente hanno cambiato, cioè non volevano più affittare perché il figlio si sposava, non so, e volevano o vendere o
1: Sì.
0: darla al loro figlio, ecco.
1: Hai fatto bene a specificarlo e che appunto voi non avete mai avuto problemi nel pagamento dell'affitto e
0: No.
1: non è una volontà di mandarvi via del proprietario, ma semplicemente ha cambiato come insomma giustamente era nei suoi diritti l'utilizzo dell'abitazione da parte del proprietario, quindi insomma poi non
0: Sì.
1: entriamo nei retroscena.
0: No. Il problema è, ecco, è che io vi ringrazio tantissimo che vogliamo rinnovare, ecco, questo appello che è
1: Sì.
0: semplicemente quello di riuscire a trovare un posto in affitto,
1: Sì.
0: ecco, per tornare a vivere, perché è molto molto difficile. Oggi sono 6 mesi che siamo in questa situazione.
1: Pazzesco,
0: Ce ne sono tantissimi, sì.
1: ma infatti Diana mi aveva spedito anche delle immagini di come stavano bene prima nei sacrifici che fa ogni famiglia, figuriamoci quelle numerose, però nonostante i sacrifici che tutte le famiglie fanno, erano appunto felici perché avevano il loro spazio, ognuno di loro aveva la sua strada scolastica piuttosto che lavorativa. E invece adesso appunto si ritrovano da 6 mesi a vivere questo stato perenne di fragilità e anche di angoscia nel non sapere come andrà a finire, nel pericolo anche che diciamo la situazione diventi ingestibile, che sono intervenuti adesso a monitorare anche i servizi sociali. E quindi insomma, allora il motivo anche del rinnovo di questo annuncio è il fatto che Diana mi aveva comunicato, aveva condiviso la notizia che siete entrati comunque in graduatoria, mi dicevi,
0: Per le case popolari a zona, di cui non
1: a
0: sappiamo
1: Verona.
0: ancora niente perché la graduatoria è ancora quella provvisoria, ecco. E sì, dobbiamo un po' aspettare un altro mese per capire, ecco, in che posizione siamo e se abbiamo effettivamente qualche possibilità.
1: Ecco perché l'ho ripetuto, perché noi inizialmente abbiamo fatto un appello proprio ristretto alla zona di Bassano, perché il motivo, cioè la preoccupazione che i figli potessero continuare dove hanno già messo un po' di radici, quindi nella loro zona, ormai si sono fatti magari degli amici, vanno in una scuola, e quindi l'idea era quella di continuare a cercare nella zona di Bassano o eventualmente dei comuni limitrofi. Questa notizia di Verona ha fatto scaturire in me una riflessione che avevo condiviso con Diana, dicendo: guarda, effettivamente tu lavori a Verona, perché giustamente tu lavori in una
0: Buongiorno.
1: scuola, esatto, quindi fai questo tragitto, lo fai comunque ogni giorno. E io ho pensato: guarda, effettivamente, poi aggiungo anche, apro una piccola parentesi, siccome si sono innescate inevitabilmente delle polemiche, nel senso che qualcuno sta mettendo un po' i bastoni tra le ruote e sta spargendo delle inutili maldicenze. Io ho detto: guarda, potrebbe essere anche l'occasione per proprio resettare tutto e cambiare completamente vita. Ovvio che è difficile già pensarlo, è difficile magari anche per i bambini, però ho detto: se la priorità è quella di trovare comunque una casa in affitto e ritornare a essere una famiglia all'interno di un nucleo, cioè di un'abitazione con la vostra giusta intimità e la vostra dignità. Ho detto: anche se fosse a Verona, alla fin fine potresti tu essere più favorita perché ci lavori lì, e potrebbe essere l'occasione di Marcello per cercare lavoro, diciamo, stabile in zona, e i figli, diciamo, potrebbero ricominciare all'interno di un nuovo percorso scolastico e di amicizia, insomma. Ecco, quindi questo era quello che infatti ti avevo detto.
0: Sì, è vero. E anche se da una parte ovviamente mi dà un po' di speranza e di grinta, perché sarebbe bellissimo riuscire a ricominciare, non importa come. È triste, c'è sempre
1: Certo.
0: tanta tristezza di dover abbandonare il territorio dove abbiamo fatto le radici, e continuità scolastica e aggiungere un altro, perché è traumatizzante per i ragazzi, soprattutto non per la perché lei non avrebbe problemi, ma per i più grandicelli, ecco.
1: Lo so.
0: Dover mollare tutto così per un motivo così,
1: certo,
0: assurdo, perché sembra assurdo, però no, va bene, dai.
1: No, ma infatti è assurdo. Allora, sono tante cose assurde, nel senso che è assurdo che con tutto quello che si sente in giro di persone che a volte, diciamo, anche in maniera illecita non riesce a mandar via da un'abitazione in maniera impropria perché l'hanno occupata, oppure di persone che passano anni anche senza pagare mutuo o affitto e nessuno li manda via, e quando appunto non c'è ovviamente una difficoltà a parlo, ma una volontà magari anche di danneggiare il prossimo, e voi invece che comunque insomma siete sempre state persone corrette, pulite, che avete sempre insomma fatto quello che dovevate fare per all'interno della vostra famiglia, vi trovate in una situazione del genere. Io trovo sempre assurdo anche il fatto che all'interno dei vari comuni, soprattutto uno grande come Bassano del Grappa piuttosto che altre zone limitrofe, che non ci siano anche all'interno dei comuni stessi come piano di regolamentazione, di possibilità, quella di attribuire degli alloggi anche a famiglie che non sono composte da una persona, perché gli appartamenti, diciamo quelli per persone single, chiamiamole così, vanno via come il pane, ce ne sono tante, vengono assegnate principalmente anche a extracomunitari che magari trovano temporaneamente un alloggio anche per motivi di lavoro o di spostamento, oppure a studenti piuttosto che a adulti appunto in quella situazione, mentre invece diciamo per famiglie un po' più strutturate, quindi con più figli, non ci siano soluzioni, insomma, perché quando vado in giro in macchina vedo tante case abbandonate, vedo tante situazioni che... oppure anche mi ricordo banalmente tempo fa che diciamo anche tante strutture venivano assegnate all'inizio a persone che scappavano da guerre o situazioni pericolose della loro patria, e quindi insomma mi fa un po' strano che quando c'è una famiglia comunque italiana, perché voi siete qua residenti
0: cittadini, però sì no, non mi piace, non voglio togliere loro
1: di poter accedere,
0: no, sì, che mi dispiace tantissimo, e mi dispiace tanto, come ti dicevo Fabio, che l'altro giorno ti avevo scritto perché ero tanto scoraggiata da queste voci, no, che dopo, va bene, parlando con te mi sono un po' rincuorata, no? E ho detto dai, come hai detto, no, non perdiamo tempo,
1: ma sì,
0: cose,
1: no,
0: però...
1: ma allora diciamo che io cerco sempre di essere propositivo, no, e dico anche che tante persone per mille motivi anche meno gravi, non so, tutti quelli che si sono spostati negli anni nella storia da sud a nord, oppure da un paese all'altro, piuttosto che dall'Italia a un paese straniero, comunque soprattutto i bambini non hanno avuto grosse difficoltà a reintegrarsi, a ritrovare un po' una cerchia di amici, eccetera eccetera, quindi volevo semplicemente darti un impulso di dire: se le cose stanno andando così, piuttosto che perdere tempo ed energie contro le maldicenze, contro chi si mette d'ostacolo, che non ha tanto senso, di dire anche se trovassimo appunto nel tragitto tra Bassano e Verona, quindi adesso io non conosco perfettamente i paesi, però invito i radioascoltatori che se in un ipotetico percorso dei comuni da Bassano del Grappa, quindi verso il veronese, hanno conoscenza di un'abitazione in affitto a un affitto come si può dire abbordabile, dove possano starci sei persone, quindi papà, mamma e quattro figli, quindi con almeno tre stanze, ce lo facciano sapere, oppure lo facciano sapere direttamente a voi, insomma, ecco. Io richiamo, se tu mi permetti, anche il tuo numero di cellulare in maniera tale che possano mandarti un messaggio, quindi al 334 35 49 429, eventualmente diciamo, o anche ricordo anche il cellulare di Marcello, che è il 377 10 77 428, Poi comunque li ricorderemo anche in varie, anche nelle prossime puntate, insomma, nei prossimi martedì rinnoveremo a spot questo appello. Quindi tutta la zona che parte da Bassano, paesi limitrofi e anche il tragitto da Bassano verso il Veronese, chiunque abbia conoscenza di un appartamento da poter dar loro in affitto con almeno 3 camere, e si faccia avanti, ecco.
0: Grazie, grazie mille. Vi chiedo per favore di non dimenticarci, di non abbandonarci, per favore, se riusciamo a trovarlo, per noi sarebbe davvero un miracolo a questo punto. Non vediamo l'ora, ecco, di tornare a vivere normalmente con un po' di serenità.
1: No,
0: Ecco,
1: guarda, ve lo
0: tutto qua.
1: auguriamo e cercheremo, insomma, di essere a sostegno di questo. E poi ringrazio sempre anche Valentina di Carmensita che mi tiene aggiornata, mi tiene aggiornato, e anche so che anche lei, come tanti altri, si sono mossi anche per cercare,
0: Tanto,
1: anche a
0: tanto, la voglio
1: livello.
0: ringraziare pubblicamente
1: Sì.
0: anch'io perché mi dà le forze ogni giorno veramente quando
1: Immagino.
0: io sono lì che sono triste tante occasioni, ok, che non trovo proprio le speranze, lei c'è lì sempre per sollevarmi, ecco,
1: Immagino,
0: e
1: immagino.
0: tante altre persone che ecco, che non si dimenticano di noi, che ci sono sempre,
1: Sì,
0: ecco,
1: perché poi
0: quindi.
1: ognuno nel suo piccolo, magari chi con una voce in paese, chi magari smuovendo un attimo anche qualche contatto a livello politico, insomma, da una parte o da un'altra cerchiamo, insomma, di risolvere questa situazione, insomma, perché veramente è assurdo che voi vi siate ritrovati senza un'abitazione e poi in questo contesto, ripeto, non, è impossibile poi ripristinare la normalità e immaginate, insomma,
0: No, no, ma
1: anche.
0: è veramente la sofferenza quotidiana, no? Perché non va bene, ecco, non va bene vivere così, no, non va bene, non è accettabile.
1: Ecco, va bene Diane. Allora rinnoviamo questo appello. Io poi anche nei prossimi martedì o quando ne avrò occasione lo rinnoverò anch'io in maniera più sintetica e comunque darò sempre i vostri riferimenti in maniera che le persone vi possano segnalare. Sottolineo per chi magari si proporrà anche di aiutare che è meglio evitare il discorso di agenzie comunque immobiliari perché comunque l'agenzia immobiliare chiede determinate garanzie per poter, essendo un intermediario, mentre loro avrebbero più possibilità con un contatto privato e diretto, perché in questo momento, Marcello non ha un lavoro da poter dimostrare, quindi con tutta una serie di documentazioni, e quindi.
0: Il mio è determinato e quello del mio figlio è a chiamata in
1: Ecco,
0: questo
1: quindi
0: momento.
1: diciamo che voglio dire, loro le possibilità ce le hanno, ma a livello di documentazione che serve per dimostrare all'intermediario che loro hanno le garanzie per poter accedere a un affitto di quel tipo, probabilmente ci sarebbe qualche problemino. Quindi meglio il privato, loro da questo punto di vista hanno tutte le garanzie da poter dimostrare al proprietario di un immobile che sono brave persone e una famiglia per bene e che hanno solo bisogno che qualcuno gli dia la possibilità di ricominciare a vivere serenamente. Ecco, tutto lì. Perfetto,
0: Ecco, grazie di cuore a tutti, buona giornata e ecco, ci vediamo.
1: grazie Diana di
0: Grazie.
1: essere di questo rinnovo di annuncio e ti sosteniamo, ti mandiamo un grandissimo abbraccio, sai?
0: Grazie,
1: Va bene.
0: grazie, grazie a voi.
1: Ciao
0: Ciao.
1: Diana, alla prossima. Ciao ciao. Eccoci qua, quindi insomma avete sentito l'appello di Diana. Nel frattempo ringrazio Andrea da Isola Vicentina, sì, poi nel pomeriggio ti mando i dati per aiutare la mamma in difficoltà con gli affitti arretrati. Come da tua richiesta non leggo il messaggio che mi hai scritto Fabio Battaglia, ma ti ringrazio di cuore per le parole e anche per tutto quello che stai facendo, insomma, sia per la mamma single che anche per quanto riguarda la famiglia di Bassano, insomma, ecco. E allora vediamo il
2: messaggio, questo qua è 1892 finale, che mi chiede: ciao Fabio, come mai hai scelto questa canzone come sigla? Grazie Paolo. Allora guarda, tra l'altro poi devo salutare anche una persona che mi ha, con cui ho parlato di questo proprio sabato scorso, e allora tra tutte le sigle che potevo scegliere ho scelto quella che io amo molto, Lucio Dalla. Tra le sue meravigliose canzoni, i suoi capolavori, questa a mio avviso esprime il concetto che fa parte del suo, della sua genialità artistica, che le cose, anche quelle apparentemente insomma delicate, piuttosto che riguardano argomenti di un certo tipo, si possono esprimere con eleganza, ironia, non serve essere volgari e quant'altro. Insomma, questo, visto che io mi occupo di comunicazione, di libri, mi sembrava molto consona nelle mie corde, insomma, ecco. Saluto con un grandissimo abbraccio Andrea Sceriffo, ciao Andrea, e Roby L'Alpin mi scrive la poesia: guardarsi negli occhi, dovrebbe essere naturale potermi specchiare negli occhi di qualcun altro, vedrai meglio chi sono, il mio lato brutto e quello buono, perché in te c'è una parte di me e in me c'è una parte di te, e solo insieme possiamo crescere. Grazie Fabio della tua rispettabile e sincera amicizia. Grazie a te Roby, e volevo concludere questi ultimi minuti della prima ora dicendovi che sono stato sabato scorso al GAS, e come ogni volta per me è come sentirsi a casa, in famiglia, ed è bello che in queste occasioni c'è, poi ho notato che c'è anche un modo di confrontarsi con, c'è proprio questa occasione di confronto con i radioascoltatori. E questa è una cosa secondo me indispensabile anche per chi conduce un programma, perché ogni ascoltatore ti può dare un suo parere, un suo consiglio, quindi non parlo solo di complimenti, perché di quelli vi ringrazio sempre, siete sempre gentilissimi nel darmeli, insomma, ecco, nell'offrirmi i vostri sinceri le vostre sincere parole. Però ecco, in questo caso trovo che sia proprio anche costruttivo sapere il parere di chi mi ascolta. In particolare saluto Mauro di Montebelluna per la piacevole chiacchierata e anche per aver colto il mio intento comunicativo, l'intento comunicativo di questa trasmissione. Poi saluto anche Gianni, marito di Laura, grandi volontari del GAS, Daniele e Franco, perché è sempre bello accogliere anche le storie e le memorie di chi conosce e vive la radio da tantissimo tempo, come loro. Poi saluto anche appunto Silvia B, la grande itinerante, mi ha fatto molto sorridere perché appunto, come il radioascoltatore Paolo che me l'ha appena chiesto, ho parlato con lei proprio del discorso della sigla di questa trasmissione. E quindi ecco, è sempre, secondo me, la differenza la fa il modo in cui si parla o ci si esprime, ecco, oltre che ovviamente insomma dando per scontato che i contenuti siano di un certo livello. Poi saluto anche Leo di Galzignano, e attendiamo con piacere prima o poi un tuo intervento in radio con un messaggio, un cenno. Un grande abbraccio e anche grazie per le parole che hai speso per il libro della radio. Poi saluto anche Giovanna Furlan e Diego, con cui ho avuto una bellissima conversazione, insomma. Ripeto, insomma, tutte queste chiacchierate, da queste chiacchierate si può imparare tanto, secondo me, capire poi quello che piace o non piace ai radioascoltatori. Proprio a proposito di questi confronti che insomma ho avuto con i radioascoltatori o con chi c'era insomma in quel giorno, volevo ribadire che il libro di Radio Gamma 5, che è a sostegno assoluto della radio, volontariamente è un libro che ripercorre in maniera generale la storia della radio attraverso i suoi protagonisti. Io ho lasciato proprio carta bianca in maniera tale che mi dessero indicazioni, piuttosto che chi voleva poteva dare un contributo. Sicuramente ci sono state delle mancanze, nel senso che è un libro che è impossibile che raccolga la storia completa nel dettaglio di Radio Gamma 5, perché non era proprio quello lo scopo di raccontare cronologicamente gli eventi, quindi ci sono anche persone che non sono state intervistate, magari sono importanti per questa realtà, ci sono anche magari situazioni che non sono state approfondite o non sono state raccontate in maniera dettagliata, però insomma, come ripeto, è un libro che aveva l'iniziale, diciamo, scopo di celebrare questi 50 anni di vita della radio, ma soprattutto si voleva porre come strumento per attirare ancora più persone a fianco di questa radio, quindi per andare a rappresentare questa bellissima storia e far capire che poi ognuno è importante, perché questo è sì una cosa volontaria che abbiamo voluto fare, e cioè quella di comunque non focalizzarci solo sui protagonisti, sulle colonne portanti, su chi è più popolare, ma mettere anche il radioascoltatore che magari non conosce nessuno, che però aveva qualcosa da dire, insomma, ecco. Poi un altro argomento che, insomma, un'altra riflessione che ho fatto grazie al giorno che sono venuto qui in radio riguarda il fatto che sicuramente c'è una parte del popolo di Radio Gamma 5 che è affezionata a un certo modo di condurre le trasmissioni, verosimilmente assomiglianti a quelle che si effettuavano in passato, quindi molto più aperte magari all'interazione con gli ascoltatori, più popolari, con argomenti magari anche leggeri, tipo scambio ricette piuttosto che passare da un argomento a un altro. Però questo è normale. Del resto, però, un'altra parte importante del popolo di Radio Gamma 5 invece si è orientata verso i programmi con più contenuti informativi, di conoscenza, di approfondimento. Quindi credo che la radio, con tutti i programmi che vengono condotti, offra questa grande possibilità di seguire ciò che è più congeniale a ognuno di noi, variando e aumentando così le varie possibilità. Quindi insomma, credo che la radio abbia in questo caso fatto un grande salto in avanti, appunto ampliando così tanto la propria offerta radiofonica. E ecco, se posso permettere proprio questi ultimi minuti finali, una cosa che ad esempio ho colto è proprio il fatto anche di, partendo dal presupposto che chi ascolta la radio, comunque chi partecipa alla vita della radio, più o meno sia in linea con il pensiero stesso di questa realtà, e quindi che non si traduce in devo essere per forza d'accordo su tutti gli argomenti, ma semplicemente si parla la stessa lingua, ecco, sostanzialmente. Però ecco, ho notato che c'è questa volontà di alcuni, questo desiderio di alcuni di ascoltare le cose che vengono dette in maniera un po' più propositiva, perché ecco, forse tutti noi, fra le notizie brutte che ci sono o a volte anche nei confronti di qualche argomento, sicuramente abbiamo identificato che sono i personaggi che parlano male piuttosto che sono sempre a renderci difficile la vita. Ecco, in questo c'è proprio noto questa tendenza a dire non voglio dare energie a questa parte oscura, mettiamola così, negativa, e piuttosto preferisco, non dico essere più leggero perché giro la testa dall'altra parte, però affrontare gli argomenti anche con meno angoscia, e soprattutto dando energia a quelli che secondo anche questi radioascoltatori con cui ho parlato sono magari i personaggi più positivi. Ecco, quindi preferisco dare energia a loro e spendere delle parole per loro piuttosto che parlare male di quelli che sono contro il mio modo di vivere o che vorrebbero rendermi la vita difficile, insomma. Ecco, quindi questa è una cosa che ho colto. Però ecco, in generale ringrazio queste grandi opportunità perché, come ho detto prima, sono preziose per ascoltare, insomma, anche consigli e per cercare magari anche anche di migliorare. E prima ho visto che hanno provato a telefonare qui in diretta due radioascoltatori, però in questo caso diciamo i tempi sono ristretti, quindi non ho accettato le telefonate, e fra pochissimo ci sarà un'altra preziosa puntata della Pedagogia del Cuore con Luca Gastaldello, quindi avremo tanti argomenti che ascolteremo da Luca e dai suoi ospiti, e quindi anche nella prossima ora non riceverò telefonate, insomma. A fra poco.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e per chi si è sintonizzato adesso siamo entrati nell'ora della pedagogia del cuore e quindi diamo il benvenuto a Luca Gastaldello che è docente della scuola Waldorf Aurora di Cittadella e Sabrina Benettoni, insegnante di inglese al liceo Scienze Umane e Economico-Sociale Olivetti di Padova e docente delle scuole medie della scuola Waldorf Aurora di Cittadella. E poi abbiamo anche Anna Maria Vetere in collegamento telefonico che è psicopedagogista e docente della scuola Waldorf Il Seme di Alice di Ferrara. Allora benvenuti a voi e in più ricordo che tutte le puntate anche precedenti, compresa anche questa della pedagogia del cuore, le potete riascoltare e trovare anche in ordine nel canale Telegram di Luca che è @ Luca Gastaldello Info. Ecco, va bene? Benvenuti a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Anna grazie, Maria, buongiorno. Tu ci senti?
2: Sì, io sento bene, grazie. Voi mi sentite?
0: Perfetto.
2: Bene.
0: Ecco, io ben poi trovati. Ben trovata a te e anche a tutti i nostri ospiti. Io adesso lascio proprio la parola a Luca che vi spiegherà l'argomento della giornata.
1: Buongiorno a tutti, oggi trattiamo un argomento molto interessante collegato ai sensi. A scuola abbiamo studiato che ci sono 5 sensi, poi io ho sempre avuto il dubbio, Fabio, che le donne ne avessero uno o due in più, però diciamo, a parte questi 5 o al massimo questo sesto senso, più di questo non avevo mai sentito. Poi approfondendo negli anni successivi ho incontrato la pedagogia steineriana e ho visto che Steiner invece mostra che l'essere umano ha 12 sensi, cioè 12 porte aperte alla percezione del mondo esterno, ma anche del mondo interno. Da quando io ero piccolo ad ora anche le neuroscienze, anche gli studi accademici hanno fatto dei passi in avanti e quindi non si mette più l'attenzione solo sui 5 sensi, ma su molti altre porte di percezione. Pensa che su un articolo di Focus di qualche anno fa ne trovavano circa 44. Adesso, insomma, senza esagerare, oggi cercheremo di dare degli spunti, dei cenni su questi 12 sensi, che sono così divisi. Ci sono 4 sensi di base o chiamati inferiori, non perché lo siano inferiori, ma perché sono quelli che stanno alla base. Poi ci sono 4 sensi mediani e ci sono 4 sensi superiori. I primi vengono chiamati corporei e hanno a che fare, sono il tatto, il senso del tatto, della vita, il movimento ed equilibrio, e sono connessi con la volontà. Sono sensi che permettono la percezione della propria interiorità. Si sviluppano principalmente nel periodo dai 0 ai 7 anni e per questo ne parlerà Anna Maria tra poco. Poi ci sono 4 sensi, potremmo dire mediani, di mezzo, detti anche sensi animici, che sono l'olfatto, il gusto, la vista, il calore, sono connessi con il sentimento, con la parte mediana di noi, e permettono la percezione del mondo esterno. Si sviluppano nel secondo settennio, dai 7 ai 14 anni. Tratterò io questo argomento. Ci sono poi 4 sensi superiori o spirituali, che sono il suono, il linguaggio, il pensiero e l'io. Sono connessi al pensiero e permettono la percezione dell'interiorità altrui. E si sviluppano principalmente nel terzo settennio, dai 14 ai 21 anni. Per questo ne parlerà Sabrina, che insegna proprio alle superiori a Padova. Quindi lasciamo la parola ad Anna Maria, che grazie per la sua disponibilità, perché insomma insegna all'asilo e quindi si è collegata telefonicamente per portare questi contenuti molto importanti collegati appunto ai sensi di base. Bene.
2: Grazie Luca della presentazione, così posso già partire sul primo tema. Abbiamo deciso di farlo tutti insieme così, ma ovviamente sono dei contenuti che avrebbero bisogno di tempo per essere sviluppati. Come diceva bene Luca, appunto, faremo dei cenni per poi magari andare ad approfondirli di seguito più avanti. Allora, vorrei così dire che l'organo, diciamo così, il locus dove avviene è, noi lo sappiamo già, è sicuramente tutta la pelle che abbiamo su tutto il corpo, ma vorrei anche portare l'attenzione sul fatto che è sotto la pelle dove ci sono i recettori, i sensori del tatto. Questo perché? Perché invece è, diciamo, polare un po' a un senso come l'occhio, che poi parlerà Luca, che invece si manifesta di più nell'esteriorità. Ecco, quindi, allora, il tatto, l'esperienza del tatto è la prima esperienza che noi facciamo quando nasciamo, e questo proprio su tutto il corpo. Non c'è una parte del corpo che non viene coinvolta in questa esperienza, e questo è il primo destarsi nella vita. Cioè, l'esperienza del tatto non è qualcosa che io, diciamo così, faccio a qualcun altro, sì anche, ma principalmente nel momento in cui io tocco qualcosa o vengo toccato, ho un'esperienza di me stesso, è un'esperienza interiore, è un'esperienza di esserci. Ed è per questo motivo che il bambino, quando nasce, ha tanti riflessi, si chiamano, appunto, sono dei movimenti spontanei, e questi movimenti spontanei un tempo venivano accompagnati da una fasciatura che serviva proprio al bambino per percepirsi, oppure anche vengono messi in questi sacchettini i bimbi, dove possono coi piedini toccare qualche cosa e quindi continuare a percepirsi. Ecco, diciamo, è un po' un movimento polare di un tempo che c'è stata un po' un'ondata negli anni 80-70, in cui i bambini venivano completamente spogliati perché dovevano essere liberi, e io ho conosciuto una persona in questo senso che poi però non aveva ricevuto una grande direzione nella vita, e anche se è un po' disperso nelle sue, diciamo, nei suoi compiti. Ecco, quindi questa percezione è una percezione anche protezione, perché il bambino, sentendo tutto intorno a sé, sviluppa sicurezza, questa sicurezza che gli permette di sapere che è protetto. E quindi quando io posso tastare qualcos'altro da me, faccio l'esperienza di ricordarmi, cioè porto a memoria che io mi sono distaccato da qualcosa di molto spirituale. E quindi diciamo così che sorge anche in me un po' il desiderio di ritrovarlo. Il bambino nel primo settennio fa continuamente esperienza di tatto, continuamente, perché lui cerca esperienze, cerca, e quindi si mette in contatto, vuole toccare tutto, e tocca con tutto il corpo, con la bocca, con le mani, con tutto. Diciamo, sulle mani potremmo approfondire questo tema, che sulla punta delle dita abbiamo una percezione particolare che ci permette di avere anche una conoscenza e di sviluppare conoscenze e apprendimenti. Infatti nella scuola steineriana si sviluppa molto il lavoro manuale e il lavoro artistico, che avvengono prevalentemente con, appunto, sulla punta delle dita, comunque con le mani. Ecco, quindi in questo senso il bambino si riconnette nel momento in cui lui ha questa esperienza di tatto, e però allo stesso tempo percepisce che non può compenetrare quello che lui tocca, non può essere allo stesso punto, nello stesso punto della mamma, può essere solo accanto alla mamma. E questo punto che gli fa venire un po' questo senso della nostalgia, del ricordo della sua origine umana, della sua origine divina. E Steiner, appunto, dice che solo attraverso il tatto che noi possiamo ricollegarci al ricordo di Dio, in quel senso. Quindi ecco, può avvenire.
1: Anna Maria, quindi mi sento anche di dire che nel momento della nascita, quindi questa esperienza sensoria molto forte che il bambino fa entrando in questo cunicolo della vita è un'esperienza importante, mentre sempre di più sono i tagli cesarei che vengono fatti, a volte programmati e non sempre, diciamo, per solo in casi estremi. Quindi anche qui c'è un diritto alla nascita e un diritto alla nascita il più possibile naturale, non secondo altre logiche. E Anna Maria, volevo sapere se ci potevi dire qualcosa anche nel senso della vita, questo veramente si conosce poco, o il senso del benessere.
2: Ora, il tatto appunto, diciamo così, ci riporta al nostro corpo. Il senso della vita è un senso della nostra costituzione, ovvero il senso che ci fa sentire quando io sto bene, quando mi sento bene, oppure quando mi sento male, ovvero lo sentiamo di più quando ci sentiamo male. Ho fame, ho sonno, mi dà fastidio questo, mi dà fastidio quello, non sono contento. Tutti questi movimenti vanno a creare, diciamo, la scienza li ha localizzati nel sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Ma ovviamente noi, come vedremo anche poi ascoltando un po' tutti i sensi, mai nessun senso agisce da solo. Noi adesso lo abbiamo, diciamo così, diviso per esporlo, ma ogni senso è sempre collegato anche con altri sensi. E quindi abbiamo il senso della vita, in particolar modo si sviluppa in modo soggettivo, ovvero io posso avere un senso della vita altissimo con le stesse condizioni economiche, di benessere, di cibo, di tutto, di un'altra persona, ma questo è proprio molto molto soggettivo. E questo è importante, perché è anche importante che si sviluppi questo senso della vita, perché era uscito un articolo su un bambino che giocava allegramente con il fuoco con le sue manine, era forse un po' ragazzino, un po' grande, però perché non aveva sviluppato il senso della vita. Il senso della vita ci porta anche dentro lo sperimentare il dolore, ma il dolore è quello che ci porta sicuramente alla nostra origine superiore, perché il dolore lo sperimenta un essere umano, non lo sperimenta un animale nel senso umano come lo pensiamo noi, però quello che il dolore ci insegna la vita. I bambini cercano continuamente il dolore, si potrebbe dire, no? Cadono 100 volte, cercano di infilarsi in tutte le cose pericolose, e quindi questo dolore ci dà l'orientamento nella vita, e i bambini ce lo insegnano molto bene. Quindi anche imparare è dolore, perché è uno sforzo e una fatica. E quindi noi che cerchiamo di togliere tutte le fatiche ai bambini, no? Di farli crescere in modo comodo, non farli camminare, non farli sforzare per niente, questi bimbi sviluppano poco questo, ma sviluppano anche poco il coraggio, perché dopo per qualunque cosa diventa una paura. Se io non supero tutte queste cadute, no? Questi dolori, chiaramente io posso sviluppare delle cadute, delle paure. Poi vado nelle immagini. L'immagine per eccellenza che si basa sul senso della vita è la fiaba. La fiaba proprio ci porta con le immagini a vivere tutte le vicende della vita. E quindi da momento c'è un inizio, una storia in comune, poi c'è un clou crescendo, una drammaticità, e poi c'è una risoluzione, una gioia. Ecco, le immagini sono quelle che ci accompagnano tutta la vita e che nutrono il senso della vita. E quindi dobbiamo far tesoro di questo.
1: Ecco, Anna Maria, se posso, porto anche un esempio collegato alla scuola. Ad esempio, i bambini devono stare bene in classe, stare sereni, tranquilli, sentirsi a proprio agio, se no non apprendono. Se io non creo il giusto ambiente tranquillo, sereno, perché lì possa sorgere il sano apprendimento, i bambini si chiudono. Il senso della vita è un po' costretto, e quindi è molto importante essere come un re seduto sul proprio trono. E ci dice qualcosa, Anna Maria, anche del senso del movimento?
2: sì, voglio dire una piccola cosa ancora su questo, se posso, un piccolissima, sul ritmo, perché se io i bisogni fisiologici li educo col ritmo, che è uno delle due capisaldi della pedagogia steineriana, nel ritmo io ho, come dire, la direzione della mia vita. Altrimenti, se io sono sempre a risposta, ho fame, mangio, ho sete, bevo, devo fare la pipì, vado a fare la pipì, ho sonno, dormo, non dormo, si crea veramente un caos e la non salute. Ecco questo.
1: Sì.
2: Ecco, allora il movimento, il senso del movimento ha il sito organico nei canali semicircolari dell'orecchio. Questa è una cosa, questo è nei muscoli, scusate. Nei muscoli, ma diversamente da quello che pensiamo, è il muscolo che riceve le informazioni e le trasmette al sistema neurosensoriale, non è il contrario. Il movimento è quello che ci porta nella vita, è la nostra mission, possiamo anche dire così, ma comunque la facoltà di muoverci ci chiama da fuori, potremmo dire, che è qualcosa di profondo, ma noi dobbiamo avere una direzione, un obiettivo. Allora, noi di solito pensiamo: il signore X è uscito di casa e va da A a B. In realtà Steiner ci invita a pensare in modo polare, ovvero, siccome il signore X deve andare da B, cioè quello è il suo obiettivo, allora esce di casa. E questo chiaramente capovolge completamente la nostra vita, no? E anche tutto quello che noi possiamo organizzare nella vita, perché noi pensiamo di organizzare tutte le cose, ma se non abbiamo delle motivazioni, le motivazioni, noi lo sa bene la psicologia, è quello che muove il mondo, che ci muove per fare qualunque cosa, è il nostro sole interiore, quello che la nostra anima è quella che ci fa gioire, ma ci fa andare anche nel mondo. E quindi i nervi motori percepiscono il movimento e quindi non lo suscitano in questo senso. Tutti i giochi dei bambini nella prima infanzia sicuramente vanno nel movimento. E per me è molto importante, come maestra di asilo, anche portare dal movimento il bambino alla quiete attraverso il suono. E quindi non è che adesso bambini basta, sediamoci, andiamo. Bambini, figurati, loro vorrebbero sempre giocare, dovrei sgolarmi come fanno le maestre delle scuole pubbliche, infatti della scuola dell'infanzia pubblica, sgolarmi tutto il giorno, e invece non è così. Se io accompagno il bambino nel movimento, può passare da un movimento a un altro movimento, e questo per lui diventa un respiro.
1: Anna Maria, quindi mi vengono in mente quando quelle situazioni di un po' di anni fa, quando i bambini potevano arrampicarsi sugli alberi o fare molte esperienze in bicicletta, giocare all'aperto, mi viene l'idea di un bambino sano quando ha le ginocchia sbucciate, qualche botta di qua o di là. Quindi confermi che comunque è veramente importante che i bambini si muovano, che possano sperimentare un po' tutte le dimensioni, anche l'alto, il basso, il sopra e il sotto. Mi sembra che anche in asilo il gioco libero si vada molto in questa direzione, no?
2: Sì, sì, io faccio mettere anche dei tre tavoli uno sopra l'altro e magari mettono anche un quarto piccolino perché vogliono fare il trono del re. Io ho dei soffitti molto alti, quindi me lo posso permettere, diciamo. Però per me è molto importante che il bambino si sperimenti nel movimento, perché lì c'è la conoscenza. Quando il bambino poi si siederà sui banchi di scuola, lui deve solo rimembrare, come dice la parola, perché l'apprendimento l'ha già avuto nei muscoli.
1: Anna Maria, ci parli un po' del senso dell'equilibrio, chiusura così dei primi quattro sensi di base corporei?
2: Sì, il senso dell'equilibrio vorrei aprire con questa immagine degli egiziani, che sapevano molto bene cos'era il senso dell'equilibrio, perché loro Osiride rappresentavano questi dei che pesavano le anime in base al loro progetto, a quello che loro avevano, se erano abbastanza in equilibrio con il loro progetto. E questo l'ho trovato, il progetto di vita, quindi se sono stati in equilibrio oppure un equilibrio mancato. Allora, se l'equilibrio era mancato, venivano mangiati dal loro personaggio pauroso, se no questo personaggio pauroso veniva portato via. E quindi ho trovato questa immagine veramente topica, nel senso, allora, io so di essere in equilibrio quando sono perfettamente nella verticale, e appunto si dice che anche le scimmie assomigliano all'essere umano, ma solo quando sono piccole, perché quando crescono si muovono, si conformano in un modo completamente polare. Sembra addirittura, cioè sembrerebbe il contrario, che le scimmie derivano dall'uomo, no? Nel senso che hanno preso esempio, però, come dire, sono venute così così, ancora c'era da migliorarsi e poi siamo andati verso l'umanità. Comunque, questo per dire che io per essere nell'equilibrio devo avere un riferimento intorno a me. E quindi, per esempio, l'equilibrio nell'acqua è molto difficile, è facilmente, oppure sulla nave dà dei problemi. Io devo avere dei punti di riferimento, ovvero io devo compenetrarmi dello spazio e sapere che, come dire, c'è una parete a destra, una a sinistra, una sopra, una sotto, e io lì sono veramente in equilibrio. È per questo che anche l'esperienza di equilibrio che cerchiamo anche di costruire con i bambini, no? Dai bordi dove loro camminano, ma anche con tutte le cose che facciamo in asilo, appunto mettere i tavoli, tutto è anche pensato nella direzione, come dicevamo prima, del movimento, nel punto B, cioè dove io devo arrivare. Il bambino deve arrivare ad avere una chiarezza dell'equilibrio, ovvero quando lui è completamente allineato nella verticale. Se io esco dalla verticale, comprendo che non sono più nella verticale, quindi nella rettitudine. Allora, adesso faccio un pochino un riepilogo. Allora, il primo senso è stato quello del tatto, e andava a costituire il corpo fisico. Il secondo, che andava nel senso della vita, della costituzione e quindi anche nel ritmo, è quello che va a costruire il corpo delle abitudini, il corpo eterico. Poi quello del movimento, quello che mi muove, quindi quello che mi muove va a costituire il corpo astrale. Infine l'equilibrio è quello che per eccellenza che va a costituire l'io, perché è l'io che sa quando è veramente centrato.
1: Grazie Anna Maria. Ci sarebbe ovviamente molto altro da dire, però in questa mezz'oretta, 40 minuti, vorremmo dare degli spunti e attivare la curiosità, che poi magari qualche ascoltatore ha piacere di approfondire. Quindi questi quattro sensi di base o corporei, Anna Maria dimmi se confermi, sono collegati in modo particolare coi quattro sensi superiori o spirituali, che sono il suono, linguaggio, pensiero e Dio. Trovi anche tu questa connessione tra i bambini dell'asilo e quelli delle superiori?
2: Assolutamente. Infatti i bambini delle superiori, come dire, li comprendono. Io lo guardo in questo modo, guardo quello che succede nel terzo settennio, cioè ogni settennio è diviso in tre parti. E quindi ho la prima parte prettamente dell'infanzia, da 0 a 2 anni e mezzo. Poi 2 anni e mezzo, 5 anni assomiglia di più al bimbo del secondo settennio, e quindi nella fase creativa, rappresentativa, immaginativa, narrativa. Il bimbo è veramente in tutto quello che si può vedere anche a scuola. E poi nella terza fase, dai 5 anni e un terzo così, fino ai 7 anni, il bambino si manifesta come io la chiamo proprio l'adolescenza dell'infanzia. Gli si allungano le braccia, inizia a diventare scontroso, rema contro la maestra, tanto che io appunto sto raccontando una fase, una storia che storpia tutte le parole, ma in modo sistematico, proprio perché loro hanno bisogno di questa identificazione nel terzo settennio, e quindi appunto in questo senso dell'io che si sviluppa e dell'equilibrio, come dicevo prima.
1: Bene, quindi grazie, se puoi rimanere in ascolto, oppure ti salutiamo, che poi vai dai tuoi bambini. E darei invece la parola a Sabrina, quindi facciamo un salto dal primo settennio, 0-7 anni, anni al terzo settennio 14-21 per vedere in questi anni cosa si sviluppa, cosa arriva, diciamo, a maturazione.
3: Grazie Luca e grazie Anna Maria e buongiorno a tutti. Allora, questi quattro sensi superiori, andiamo direttamente al focus del terzo settennio, sono anche chiamati sensi sociali o della conoscenza, perché in qualche modo rappresentano lo sviluppo dei quattro sensi basali di cui ci ha appena parlato Anna Maria. E i quattro sensi superiori si sviluppano tra i 14 e i 21 anni, nel cosiddetto terzo settennio, e permettono all'individuo di entrare in relazione profonda con l'interiorità altrui, con il mondo dei concetti e con la vita di pensiero. È infatti nel corso del terzo

perché in qualche modo per loro è opporsi a tutto ciò che gli sta intorno, proprio perché sono impegnati in questo lavoro di individualizzazione. Contemporaneamente, però, nasce questa grande coscienza per riconoscere che accanto a questa forte affermazione dell'individuo vi è anche la consapevolezza che tutto nell'essere umano prende senso soltanto nei rapporti sociali umani reciproci, cioè nella relazione con l'altro. Quindi è soltanto attraverso l'incontro umano che si può sviluppare la vita sociale. Ed è qui che quindi questi quattro sensi ci vengono incontro e risultano particolarmente importanti proprio per sviluppare la percezione sociale. E tutta la didattica del terzo settennio, tutte le esperienze che la scuola deve o dovrebbe offrire a quest'età, vanno nella direzione di creare, da un lato, un pensiero libero, critico, individuale, che però proprio per questo permetta poi di entrare in relazione con l'altro, con il diverso da sé. Se andiamo per ordine e proviamo a fare una carrellata di questi quattro sensi, si parte appunto dal senso dell'udito, che è collegato a uno degli organi più complessi che abbiamo, l'orecchio, che con la sua complessa struttura a spirale ripropone quello che è uno degli archetipi in qualche modo del mondo spirituale. Grazie all'udito veniamo a contatto con altri soggetti e altre cose. È la percezione di suoni e rumori, ma soprattutto del sopraffine equilibrio che questi creano tra di loro. Ogni volta che attiviamo il senso dell'udito, andiamo ben oltre la semplice percezione della parola, fino ad arrivare alla vibrazione interiore dell'altro, esercitando un vero e proprio ascolto dell'altro e non solo un sentire l'altro. Pensiamo a tutte le sensazioni che il rumore del vento, il suono di una campana o il suono di una voce suscitano al nostro interno. Si tratta di qualcosa che va ben oltre il fenomeno fisico. Il senso dell'udito ci permette di conoscere tutto ciò che a noi parla, dai fenomeni della natura fino agli esseri umani, ma in modo veramente intimo e profondo. Spesso nel quotidiano usiamo espressioni quali "Lascia che siano le cose a parlarti", o quando siamo in una situazione un po' particolare, spesso diciamo "sento un'aria tesa" o "sento che c'è puzza di qualcosa", si dice, no? Oppure diciamo "essere tutto orecchi", o "chi ha orecchie per intendere, intenda". Quindi questo è a conferma che il senso dell'udito è proprio a metà strada, fa un po' proprio da ponte tra quella che è la realtà fisica terrestre e quello che invece è un mondo più interiore, più spirituale, nel quale ci addentriamo in modo un po' più profondo nel senso del linguaggio e della parola altrui. Perché vorrei ricordare che la parola è sicuramente quello che contraddistingue l'essere umano da qualsiasi altro essere vivente sulla Terra. E quindi iniziamo proprio ad analizzare quelli che sono i tre sensi propri esclusivamente dell'essere umano, che non si trovano nel mondo animale, proprio perché riguardano l'interiorità e la percezione dell'interiorità altrui. Sono quindi facoltà potenziali che l'uomo ha in sé e che nel corso del suo cammino terreno può gradualmente sviluppare. Con il senso del linguaggio, che ha la sua sede fisica nella laringe, oltre al riconoscimento dei fenomeni della lingua, attraverso il movimento che le parole creano, il verbo, il cosiddetto verbo, percepiamo il significato profondo delle cose. Steiner afferma che il mondo si svela in immagini, grazie alla forza e alla potenza creatrice della parola, se la sappiamo ascoltare bene. E sappiamo quanto una parola detta in un modo piuttosto che in un altro possa portare gioia, ferire, curare o comunque suscitare emozioni. La lingua è ciò che più di spirituale possiede l'uomo. Questa forza, questa capacità di nominare le cose che ci circondano è il primo vero atto di conoscenza. Quando infatti so parlare di un fenomeno, di un evento, di una sensazione, di uno stato d'animo, è perché lo conosco. Per noi uomini, infatti, la prima forma per tramandare la conoscenza è stata proprio attraverso la tradizione orale, la parola che veniva tramandata di generazione in generazione, di luogo in luogo. Ed è così che infatti nacquero le prime forme di poesia, le prime ballate, le prime forme di letteratura,
che hanno proprio lo scopo

0: di svelare l'anima che si rivela attraverso le parole. E le parole in qualche modo ci conducono a quello che è questo terzo senso, che è il senso del pensiero altrui, che ci permette di percepire il pensiero dell'altro separandolo dal proprio. Permette in qualche modo, se educato nella giusta direzione, di riconoscere la verità dalla menzogna, perché il senso del pensiero ha come presupposto fondamentale il carattere universale. Uno stesso pensiero può essere espresso in più lingue, in più modi, ma è sempre lo stesso. Il pensiero è l'elaborazione di quello che l'uomo percepisce attraverso il suo sistema neurosensoriale. L'uomo in qualche modo percepisce il mondo esterno e attraverso il pensare se ne forma dei concetti. È infatti il senso della conoscenza per eccellenza. Pensare è collegare, è approfondire, è confrontare e definire le cose. Il senso del pensiero è, come un po' ci accennava prima Anna Maria, fortemente collegato al senso della vita. Perché per un sano sviluppo delle facoltà intellettuali, soprattutto nella vita adulta, è importante che nell'infanzia l'organismo abbia potuto crescere sano e vigoroso. Banalmente, credo che ognuno di noi abbia fatto l'esperienza di non riuscire a pensare bene se sta male. La funzione pensante quindi è fortemente connessa con le forze vitali e salutari, che diventano appunto forze di pensiero, che ci permettono di accogliere e capire anche i pensieri del prossimo, al di là delle parole che pronuncia. E quindi più queste forze di pensiero sono ricche di sfumature, mobili e plastiche, più possono accogliere la diversità non solo dell'altra persona, ma di un'altra cultura, di un altro popolo, e più possono accogliere il diverso senza pregiudizi o chiusure. In questo modo arriviamo all'ultimo di questi sensi sociali o sensi della conoscenza, e si tratta del senso dell'io altrui, il cui organo percettivo è tutta l'intera persona. È un po' il più giovane ad essere comparso nel percorso evolutivo dell'essere umano, è il senso superiore per eccellenza, perché ci permette di percepire l'essenza intima, spirituale, l'individualità dell'altra persona, come un essere distinto dal proprio. Ogni uomo che incontriamo è diverso da noi e dal precedente. Siamo unici e irripetibili, e per poter quindi fare l'esperienza di tale diversità si capisce quanto raffinati debbano essere i nostri sensi sociali, e in particolare quest'ultimo. Per far questo dobbiamo riuscire a mettere momentaneamente da parte l'esperienza di noi stessi. Per pochissime frazioni di secondo, in qualche modo è come se noi abbandonassimo noi stessi per riuscire ad immergerci nell'io dell'altro, nelle sue caratteristiche, nella sua diversità. L'uomo, dice Steiner, infatti, vive in questo continuo alternarsi di simpatia, immergermi nell'altro, e antipatia, staccarmi dall'altro. In qualche modo quindi di dedizione verso l'altro, ma al tempo stesso di difesa interiore, perché non mi posso completamente identificare nell'altro. Solo in questo modo possiamo percepire l'altro come un altro io che ci sta di fronte, e percepirlo con il giusto tatto. Credo che questa sia un'esperienza che tutti noi viviamo quotidianamente, magari senza esserci mai soffermati sul fatto che stiamo in questo modo attivando il senso dell'io. In questo alternarsi, nell'addormentarsi, nell'istante in cui ci apriamo verso l'altro, e nel risvegliarsi, e quindi nel ritornare in noi, vi è proprio l'essenza del vivere sociale degli uomini. Non so se abbiamo tempo, però sarebbe interessante fare qualche accenno su come questi quattro sensi in qualche modo nel corso del terzo settennio vengano educati, o si cerca di educare, perché comunque tutta la didattica, diciamo, del terzo settennio concorre alla formazione di quattro sensi sociali, di questi quattro sensi sociali che permettono così poi, insomma, questi giovani adolescenti che sono i nostri uomini e donne del domani, di fare i loro passi nel mondo e di incontrare l'altro. Ecco, quindi magari lo possiamo vedere dopo, lascio lo
1: grazie
0: spazio
1: a Sabrina. Tocca a me concludere questo percorso sui 12 sensi, parlando appunto dei sensi mediani, quelli detti animici, quelli che hanno a che fare col sentimento, con la percezione del mondo esterno. Si sviluppano principalmente nel secondo settennio dai 7 ai 14 anni. E partiamo appunto dal senso dell'olfatto. Ha la sede corporea nel naso. L'elemento è l'aria. Cioè noi attraverso il respiro sentiamo gli odori. E gli odori ci portano in una polarità, simpatia, antipatia. Un odore può essere piacevole e un altro può essere estremamente sgradevole. Quindi qui entra una prima relazione con gli animali. Il senso dell'olfatto, del fiuto nell'animale è molto sviluppato nella corteccia cerebrale. Proprio un'area ampia è dato a questo strumento del naso, che per l'animale è uno strumento di conoscenza. Deve annusare prima di mettere qualcosa in bocca. Nell'uomo questa facoltà si è interiorizzata, però noi stessi possiamo renderci conto che ci vuole fiuto negli affari. Oppure quando ci troviamo davanti a qualcosa che non è così chiaro, diciamo qui la cosa un po' mi puzza, eh? Oppure quindi quando andiamo un po' senza avere chiarezza, diciamo andiamo a naso, vediamo cosa succede, eh? Oppure quando veniamo presi in giro, che c'è questa frase che dice lasciarsi prendere per il naso. Quindi vediamo che queste facoltà nell'essere umano si sono interiorizzate. Però mi sento di dire questo, che è veramente importante. Il naso è collegato con l'anima cosciente, con il discernimento. Facciamo un esempio. Se voi entrate a casa di qualcuno, trovate un appartamento in ordine, pulito, ordinato, vi accolgono col sorriso, però appena entrate, sentite se in quella casa c'è armonia o tensione. Si sente, si percepisce. Quindi così anche negli affari, nella vita, questo senso va sviluppato e i bambini vanno portati ad accogliere e a, diciamo, mettersi in relazione con la natura e con tutte le cose possibilmente naturali. Pensiamo a tutti i profumi o tutte le profumazioni che sono artificiali, che sono quindi che vanno ad alterare il sano uso, diciamo, di questo senso. Collegato a questo c'è il senso del gusto, ed è estremamente collegato perché, Fabio, Sabrina, quando noi siamo raffreddati entrambi si attenuano. Il senso del gusto vuol dire che ha la sua sede corporea nella bocca. Quando noi mangiamo portiamo dentro di noi dei cibi che ci nutrono, ma allo stesso modo possiamo conoscere il mondo. Pensiamo, Fabio, a quando i bambini sono piccoli. Come fanno a conoscere il sasso? Lo mettono in bocca. La cacca di piccione la mettono in bocca. Quindi tutto lo viene conosciuto attraverso la bocca, sia il naso che la bocca. Quindi è uno strumento di conoscenza che nel tempo si metamorfosa, si interiorizza, fino a diventare un senso del gusto nell'abbinare i colori, gusto nell'arredamento. Quando si dice, ad esempio, avere gusto, cosa vuol dire? Non è solo il gusto dei cibi, è una qualità che si interiorizza, che si metamorfosa. Quando possiamo dire non riuscire a gustare le cose che si fanno, no? Questo gustare la vita è qualcosa di molto importante che si può appunto coltivare nella tenera età, fin da quando i bambini sono piccoli, ma soprattutto nel secondo settennio, con la cura del bello, dell'armonia. Il senso della vista ha la sede corporea nell'occhio, e però è in stretta connessione anche col tatto. Infatti i ciechi vedono con il tatto, pensiamo all'alfabeto Braille. O quando ci troviamo in una stanza buia che non possiamo usare gli occhi, andiamo avanti tastando con le mani, così. Quindi forte connessione con gli altri sensi, ma in particolare col tatto. Qui mi sento di dire una cosa. Il senso della vista si sveglia, si desta a 12 anni. Guardate che un bambino a 10-11 anni vi guarda con uno sguardo ancora di ammirazione, vi perdona tante cose, vi vede nella vostra, nel vostro oro che avete attorno. Ma un figlio preadolescente, intorno ai 12 anni, guarda suo papà e sua mamma vedendo luci ed ombre, sa perfettamente quali sono i pregi e i punti deboli dei genitori. E lo stesso fanno gli alunni, ci guardano con un occhio diverso, ci pesano. Fabio, proprio per questo in sesta classe noi portiamo materie come la fisica, dove c'è un fenomeno che avviene, i bambini, i ragazzi lo guardano, lo disegnano, lo descrivono in modo soggettivo, personale, e solo il giorno dopo si arriva all'oggettività, cioè alla legge. Quindi si cerca di sviluppare questo senso proprio anche attraverso l'oggettività. E sappiamo, Fabio e Sabrina, quanto in questa età alla mattina si guardano allo specchio per il ciuffo o per tutte queste cose che fino a poco tempo fa non avevano senso. Quindi anche questo senso della vista si metamorfosa poi, negli anni successivi della vita, in una capacità di visione, di avere la visione sugli eventi, sulle situazioni, sulle cose. Terminiamo con questa excursus con il senso del calore. Sede corporea, le terminazioni nervose che scorrono su tutta la pelle. Ma il senso del calore non si può definire solo un calore fisico. Pensiamo anche, Fabio e Sabrina, quando incontriamo una persona con un carattere focoso e diciamo quella persona è una persona calda, oppure al contrario ne troviamo una che dice quella persona è un po' freddina. Caldo e freddo lo possiamo dire di un suono, suono caldo, suono più freddo, metallico, oppure di un colore, colori caldi, colori freddi. Quindi tutto questo ha a che fare anche con la voce, ha a che fare non solo con l'aspetto del calore, che è, diciamo, il calore fisico, che comunque è veramente molto importante. Ad esempio, quando i bambini sono piccoli è importante che siano ben vestiti, perché il calore permette pian piano all'io di incorporarsi nel corpo. Sappiamo, anche per fare il pane abbiamo bisogno di una quieta un po' calda, di un contesto caldo. Nelle relazioni ci vuole questo calore interiore. E così possiamo vedere che quando questo senso viene giustamente sviluppato nell'età giusta, si metamorfosa nell'empatia, nel calore umano di andare incontro all'altro col giusto calore animico,
0: nell'entusiasmo,
1: con l'entusiasmo, esattamente. Quindi un po' a grandi linee abbiamo fatto questo percorso e abbiamo visto quanto sia importante educare tutti i 12 sensi. Alcuni di questi sono collegati alla volontà, altri sono collegati al sentimento, altri sono legati al pensiero. Alcuni sono più fisici, corporei, altri sono più dell'anima, altri sono facoltà spirituali. Quindi abbiamo bisogno, caro Fabio, in questi tempi abbiamo bisogno di esseri umani sempre più svegli. E essere umani sempre più svegli vuol dire con sensi aperti. Mi sento di concludere, poi ti lascio se c'è qualche minuto per delle domande. Con questo esempio, una mia amica è stata in un periodo in una foresta nella tribù degli Yekwana. Lei era cantante lirica, quindi era un po' più chiara di pelle rispetto a loro, e lei si metteva a cantare. La vedevano come una dea, le portavano frutta e lei cantava. E c'erano anche i bambini. Fabio, lei era insegnante di musica, Caracas, e si è stupita di una cosa. Gli indio, i bambini nella foresta, apprendevano molto più velocemente la lingua, le canzoni, rispetto ai bambini quelli di città, perché avevano i sensi completamente aperti. Quindi quando noi abbiamo bambini svegli, quando abbiamo 12 finestre aperte, il mondo ci entra da tutte le finestre, abbiamo una percezione molto più viva della realtà. Per questo è importante curare tutti questi aspetti, ed invito gli ascoltatori anche a cercare nel web o a trovare della bibliografia che possa dare degli strumenti, soprattutto se hanno i bambini piccoli. Facciamo sempre molta attenzione al digitale, perché sono immagini virtuali, suoni virtuali. I bambini dovrebbero stare a contatto con la natura, col sole, con l'aria, con gli animali, con tutto questo aspetto sensoriale.
0: Con il vero.
1: Con il vero, sì.
2: Sì, allora in realtà c'è solo un minuto e mezzo, quindi la domanda io me la sono scritta e te la porrò per eventuali prossimi aggiornamenti e approfondimenti. E, allora ringrazio Anna Maria perché è rimasta in linea.
1: Grazie Anna Maria.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a te per il tuo bellissimo intervento. E, insomma, avete toccato un argomento molto interessante, molto affascinante, di cui poi ci sono mille diramazioni e approfondimenti, assolutamente. Quindi ringrazio Sabrina per essere venuta qui, e Luca come sempre per gestire e donarci questa pedagogia del cuore, questo angolo bellissimo. Ricordo per tutti quelli che vogliono anche riprendere fin dalla prima puntata che le registrazioni della pedagogia del cuore li trovate su Telegram all'indirizzo @LucaGastaldelloInfo. Ecco, abbiamo pochi secondi, quindi se volete ringraziare o dire qualcosa sono 20 secondi a disposizione.
1: Grazie a tutti, la prossima volta parleremo invece dei quattro temperamenti collegati al quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. Grazie a tutti.
2: Benissimo.
0: Grazie a tutti. Grazie. Seguite perché è sempre affascinante.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Fabio.
2: Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.

0: Allora, siamo tornati in diretta in maniera originale, quindi abbiamo il piacere di avere qui come ospiti due amici miei e soprattutto anche della radio, perché ci ascoltano sempre, Claudio Conforto e Giulia Leonardi. Allora, Claudio è musicista, diplomato in pianoforte, suona vari strumenti fin da piccolo. Giulia invece si dedica al canto, alla narrazione ed è educatrice, quindi benvenuti Giulia.
1: Grazie.
0: E Claudio.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie a voi. E allora, assieme ad altri amici professionisti, hanno creato nel 2014 l'associazione culturale La Foresta in Testa. Questo gruppo di fondatori è composto da musicisti, artisti ed educatori e l'associazione promuove da circa 12 anni la pratica e il piacere delle attività artistiche, in particolare della musica e delle attività artistiche, e si rivolge a bambini e ragazzi senza esclusioni. Per esclusioni intendiamo fragilità economica, disabilità o disagio sociale, ma è comunque una realtà aperta anche agli adulti. Quindi vi chiedo subito, da dove nasce questo impulso di creare questa associazione?
1: Sì, allora, l'associazione è nata perché ci siamo incontrati io e Claudio tanti anni fa, ormai quasi 20, e diciamo che dalle nostre passioni, dalle nostre competenze anche, abbiamo deciso di far sì che la musica diventasse il nostro compito, la nostra missione, diciamo. Quindi sappiamo che trovare un posto non è facile in questa vita, e quindi io in particolare, dopo varie esperienze, ho deciso insieme a Claudio, noi siamo una coppia, di creare un contenitore, appunto un gruppo di persone che potesse portare avanti non solo l'insegnamento della musica, ma anche qualcosa di più, cioè di creare delle esperienze importanti per i giovani, per i ragazzi, e per poterli fare insieme, per poterli passare appunto la musica.
0: Ma in tutto questo, diciamo, quali sono le potenzialità dell'arte in generale, perché comunque non vi occupate solo di musica, ma della musica in particolare, secondo la vostra visione?
1: Sì, allora, per noi la musica, come anche altre arti, però in particolare la musica, ha una funzione sicuramente educativa, cioè crescere con la musica è diverso che crescere senza musica.
0: Sì.
1: Perché immaginatevi un mondo senza musica, cioè sarebbe veramente vuoto.
0: Triste.
2: Tristissimo.
0: Assolutamente.
1: Tristissimo. Allora, la musica prima di tutto insegna sia a noi stessi che anche ai bambini e ai ragazzi ad ascoltare. Quindi prima di tutto ad ascoltarci, ascoltare noi stessi e a capire appunto che posto vogliamo nel mondo piano piano. E ascoltando impariamo che non siamo da soli, ma che ci sono gli altri. E questa per noi è una cosa fondamentale, perché quello che ci porta la società di adesso è un po' questo, no? Di pensare sempre a essere performanti, essere i primi, essere brillanti, essere di corsa, essere sempre a posto. E quindi il fatto di imparare fin da piccoli ad ascoltare, ed è per questo che poi anche Claudio vi parlerà del silenzio, dell'importanza del silenzio nel nostro approccio, è quello appunto di insegnare ad ascoltare fin da piccolissimi. E una volta che si è ascoltato e si impara ad ascoltare gli altri, si può iniziare a far sentire la propria voce.
0: Sì.
1: E quindi c'è il passaggio a chi sono io e cosa voglio esprimere, cosa voglio dire agli altri, mi faccio sentire. E questo è un passaggio che arriva un po' alla volta, ovviamente.
0: Certo. Ma quindi scusa,
1: sì.
0: Tu, cioè, come associazione, quindi questa offerta che voi musicale, questo percorso che voi proponete, immagino che si consiglia di cominciarlo prima possibile, proprio per imparare da piccoli ad ascoltare prima che, diciamo, di esprimersi. Ma quindi è suddiviso comunque in fasce di età?
1: Certo. Vuoi parlare tu dei bambini piccoli?
2: Allora, con la nostra associazione proponiamo varie attività che sono rivolte sia ai bambini piccolissimi, direi, perché lavoriamo con la fascia 0-3 nei nidi, quindi hanno ancora il pannolone e il ciuccio, diciamo. E, per poi passare alla fascia della scuola dell'infanzia, quindi dai 3 ai 6 anni, e, andando nei vari asili. Che sono asili parrocchiali soprattutto.
0: Ok, ma quindi sono loro che vi chiamano, quindi sì, non sono, vengono in sede dell'associazione, ma andate voi dove...
2: Sì.
0: Ah, bello.
2: Sì. Diciamo che a volte nasce da un gruppo di genitori che vuole far musica e quindi ci contattano e proponiamo il progetto che si sviluppa in una serie di lezioni, chiamiamole lezioni, incontri, incontri che possono essere 10, 15 o 20 all'anno, in cui facciamo musica una volta a settimana.
0: Bello.
2: All'infanzia. Dopodiché io insegno pianoforte e altri strumenti.
0: Sì, polistrumentista.
2: E quindi facciamo le lezioni di strumento pomeridiane che sono rivolte ai ragazzi, ma la mia fascia d'età è dai 6 ai 70, agli oltre 70, diciamo, anni, per cui c'è una bella fascia di età. E poi proponiamo, per esempio, d'estate il Music Camp, che è un'esperienza residenziale per ragazzi. Quest'anno ne faremo 2. Faremo uno per la fascia dai 9 ai 13 anni e uno per dai 13 ai 17 anni.
0: Okay.
2: In cui andremo in una struttura in mezzo alla natura e faremo musica, diciamo, tutto il giorno, quasi tutto il giorno, perché poi chiaramente faremo le passeggiate.
0: Certo, sì, o... sì, sì. Natura e musica.
2: Natura e musica. E l'ultima cosa che facciamo è seguire dei ragazzi. E abbiamo creato 2 band di ragazzi. E una dei ragazzi un po' più piccoli, quindi sempre sulla fascia 13 anni, e una di ragazzi di 15-17 anni.
0: Bello.
2: Che hanno appena, tra l'altro, fatto 2 concerti.
0: Meraviglia. Ma quindi voglio dire, a parte delle realtà di gruppo o scolastiche o pedagogiche che vi possono chiamare, comunque potete seguire anche il singolo, l'individuo che magari si affaccia a voi attraverso i genitori, ovviamente,
2: certo,
0: per effettuare.